0: Volevo ringraziare il grande Costantino Nicoletti che sabato faccio un saluto alla reunion della Baraonda Fiorentina, del gruppo Baraonda Fiorentina, insieme a Niccolò Santi e Nick Ceccarini. E poi vi volevo fare una domanda, ora non so se ne avete già parlato perché non ho potuto seguirvi dall'inizio. Si fa tanta polemica per il fatto che comunque Coyote ieri ha fatto una gran partita e è stato via mandato via dalla Fiorentina. Tanti danno la responsabilità a Palladino e io penso che Palladino, è vero, non lo vedeva e lo teneva in panchina, ma non credo che si strappava i capelli per cederla a gennaio, neanche il giocatore per andare via a gennaio. Quindi secondo me la responsabilità più grande ce l'ha Daniele Pradè, che ha fatto un grave errore solo per fare cassa. Saluti, David.
1: David, sei un grande, grazie. Grazie ancora a te, la Carmela, Ezio, ci siamo divertiti da morire. Quella è l'altra mia grande battaglia. Deve andarci la Fiorentina via la Club. Non ci deve andare Costantino Nicoletti, o meglio, ci può andare anche Costa, perché ho mangiato bene ai Naccherino a San Donato, sopra casa tua eravamo
2: e non mi hai invitato.
1: Hai ragione, ma non ero ospite anch'io, già ho portato imbucato Nicco Santi perché eravamo in radio insieme alle di radio e si è divertito da morire. Ed è un gran bel gruppo Baraonda Fiorentina, c'era tanti personaggi anche della rete, l'India Violato Viola, i Corvi, insomma tanti gadget. Se mangiò da 10, due primi da capate nel muro, è un periodo fanno tutti via la Club e fanno l'arrabbiata, no? Chi chiamo l'arrabbiata, che c'era, ti ricordi, si fece la puntata, la differenza fra arrabbiata e come si chiamava l'altro primo similare,
2: la matriciana,
1: bravo.
2: Sì, ma io vado a tentoni, di che stai parlando?
1: Niente, del pranzo della Baraonda.
2: Sì, ho capito, ma che c'entra l'arrabbiata o la matriciana?
1: Per me sono uguali, li chiamo.
2: Bene, quindi l'hanno fatta arrabbiata o la matriciana?
1: Non lo so, una delle due, ma
2: va
1: buona.
2: Bene, ok.
1: E quindi a salumi top, bravissimi, grande via la
2: Poi
1: Club.
2: È colpa di Pradella.
1: Sì, ma ve l'ho detto prima, anch'io se fossi dirigente di una squadra di calcio, se posso fare la plusvalenza, e la faccio, perché prendo, acquisto più forza anche agli occhi della proprietà. È ovvio, sempre so l'alternativa brava in casa, noi in quei tempi si considerava Dodò il titolarissimo, punto. Tanto è vero, la riserva chi era di Dodò a quei tempi? Ranieri?
2: Non c'era quasi, non c'era nessuno, tant'è
1: che adattò a Parisi forse a volte a destra,
2: mi sa di
1: Dodò,
2: sì, mi sa di sì. E no perché lo adattò a Italiano, invece lì sarà con Palladino, non mi ricordo chi. Se ci fosse, devo dire, il paragone Fagioli ha fatto bene,
1: sì,
2: paragone
1: usato,
2: Fagioli
1: hai usato, amico mio, cioè Tommaso Loreto si sta rigirando nella tomba, fa per dirti.
2: Ma spero per lui di no, insomma, si starà rigirando sul nel letto, sul divano,
1: si sta rigirando sul divano, insomma,
2: più che sulla tomba. Però va bene, sono contento che abbia tutta questa fiducia in un calciatore della Fiorentina, questo sì, prima di diventare Rui Costa, insomma, anche il peggior Rui Costa. Però stasera è fatto,
1: dovevo andare a vedere una bella partita,
2: non va a mangiare i sushi con quelli della nazionale,
1: no, quelli li mangiano loro a Coverciano, non si muovono da lì, li lo portano. Stasera dovevo andare a vedere un bel San Marino Albania.
2: Dove?
1: A San Marino.
2: E quando ci andavi?
1: No, non ci vado, gli ho detto di no, prima venite a te in radio. Poi non dire che, visto le mie hype nel Grinch, sono squinci. Vibes.
2: Squinci. Bene, con questa noi ci salutiamo. Costantino Nicoletti, l'abbiamo portata in fondo anche oggi.
1: Alla
2: sembra
1: grande,
2: incredibile.
1: Sei bravo, grande Giacomo, mi sono divertito un sacco anche oggi. Spero anche i nostri amici da casa. Bravo Stefanino, tu sei Aura.
2: Lui più mille punti Aura.
1: Lui più mille punti.
2: 6-7. Molto bene, grazie Costantino, ci vediamo settimana prossima, grazie a voi che ci avete seguito. Gary Scalvetto torna domani alle 17, ora arriva quasi ufficiale con Alessandro Di Nardo, anche da Giacomo Galassi è tutto, nel ringraziare Stefano Cherubini vi auguro una buona serata, ciao.
1: Voilà.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che stai ascoltando, le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Fagioli titolare nell'Italia che ieri sera ha battuto 4-1 la Turchia. Il centrocampista è stato autore di una prova convincente per 75 minuti in coppia con Tonali, regista. Un ruolo utile anche per la Fiorentina. Mattatore dell'incontro però l'ex Viola Cagliode, con gol e assist e tanti rimpianti appunto per la Fiorentina. Da domani invece i Viola tornano al lavoro e proveremo a tracciare la tabella di marcia e gli obiettivi di Vanoli da qui al 10 ottobre. Di queste altro dunque parleremo, e anche di mercato, insomma di tante cose. Di queste altro parleremo oggi a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato e accanto a me c'è Tommaso Borghini.
7: Buongiorno, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
6: Allora, per interloquire con noi, per dirci se vi è piaciuta la prestazione di Fagioli, per quelli che l'hanno vista, perché ovviamente la nazionale non è per tutti a Firenze, perché non tutti amano la nazionale, però siccome c'era Fagioli anch'io l'ho guardata molto volentieri, e diteci insomma la vostra. Ho visto anche i quotidiani hanno dato dei bei voti, e come lo avete visto, quindi può essere utile questo suo essere mezzala ma quasi doppio mediano in coppia con Tonali, e quindi nella Fiorentina in coppia eventualmente con Ulai o chi per lui. E per farlo potete chiamare, messaggi scritti o vocali, 348 75 13 933, ovviamente messaggi WhatsApp intendevo, oppure chiamare direttamente allo 055 77 111 71 e parlare in diretta con noi. Allora Tommaso, oggi ti tocca,
2: oggi mi tocca, ieri mi ero defilato,
6: esatto.
2: Però sai, ogni tanto un po' di respiro anche ai nostri ascoltatori, che sennò dicono questo rompe le scatole con queste situazioni, no. E quindi oggi, visto che l'ho saltata ieri, ne do due, doppia versione, in modo che
6: doppio
2: poi
6: mediano,
2: si
6: anche
2: possa, sì, esatto, doppio play, si possa scegliere, no, la versione che più si preferisce. Poi vi dirò anche di che cosa si tratta. La prima è Nessun rimpianto, 883, te la ricordi la canzone?
6: Sì,
2: di Max Pezzali, no? Molto melodica. Posso citare un piccolo verso: nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po'. Questa è la prima.
6: So a chi è dedicata.
2: Forse si intuisce. La seconda invece è proprio pessimista. Questa è per gli ottimisti, la prima. La seconda è pessimista. Padre del pessimismo cosmico, Schopenhauer. Per lo più è la perdita che ci insegna il valore delle cose. Quindi questa, diciamo, è bella pessimista. Quale scegliamo? Ci fa un po' male quando ci si pensa. Per esempio, ieri, avendolo visto giocare e fare una prestazione per me meravigliosa per un ragazzo debuttante.
6: Parliamo di Caiode, ovviamente.
2: Parliamo
6: non di Fagioli.
2: Di Caiode, sì, perché Fagioli lo conosciamo bene,
6: certo,
2: e non è un rimpianto. Fortunatamente per adesso non è un rimpianto, spero che non lo sia neanche per il futuro. Mi riferisco a questo ragazzo. Ora, tu, a me non sono di quelli i te l'avevo dettisti, no? Mi piace,
6: sì,
2: diciamo,
6: quelli si prendono le ribalze,
2: perché
6: in
2: spesso
6: questa maniera,
2: sbaglio in maniera clamorosa i giudizi e le cose. Però in passato feci una piccola, chiamiamola così, forse è esagerato, campagna nel mio piccolissimo, dicendo: ma non lo vendiamo Caiode, è un prodotto del nostro vivaio, perché dobbiamo venderlo a 16-17 milioni? È chiaro, col senno di poi è facile, no? Quindi non voglio, ti ripeto, prendermi. Fui un po' schernito. Caiode, ma che glielo porto con la moto, con la carretta, no? Alcuni dicevano. E in realtà è stato un errore clamoroso, secondo il mio punto. Io, se dovessi schierarmi fra i due partiti, la citazione andrei sul pessimismo, perché a me fa male. Fa molto male vedere questo ragazzo che avevamo in pugno, era nostro, stava bene a Firenze, e mi fa male col senno di poi anche vedere la situazione di Dodò, che gli fu preferito. Però ti ripeto,
6: però
2: è facile,
6: periodo, insomma,
2: è facile giudicare. In quel periodo era chiaramente il giocatore molto
6: forse
2: apprezzato,
6: la sua miglior stagione,
2: esatto, bravissimo.
6: Caiode spinse per andare via perché non voleva
2: fare panchina. Col senno di poi possiamo dire che, vista anche la situazione attuale di Dodò, no, che ha questi, ormai quanto può valere Dodò? Poco, perché il contratto è in scadenza, se non rinnova, purtroppo è un'operazione che, alla luce di quello che è il valore oggi di Caiode, che secondo me è destinato ulteriormente ad aumentare. Potrei citarti anche, per fare, diciamo così, come si dice a Firenze, un po' il furbo, quanto abbiamo pagato per esempio uno come Fabian? L'abbiamo pagato 15 milioni. Caiode è stato venduto a 19 anni, poco più 20,
6: 18 milioni e
2: 18 milioni e qualcosa sulla rivendita. Devo dire che alle cifre di oggi è veramente qualcosa di, però ripeto,
6: ma un difensore, no?
2: Il caso, sì, questo è vero, però il caso
7: ti porta a ragionare su questo. Stiamo parlando, ricordiamolo, però, della vecchia dirigenza della Fiorentina, perché questa operazione
6: è stata fatta. Io però ti rispondo così: sai oggi che giorno è?
7: Il 29 settembre. Allora,
6: seduta in quel caffè,
7: e quindi
6: io non pensavo a te.
7: Bellissima. Vedi?
6: Poi all'improvviso.

0: Buongiorno e benvenuto, Eugenio, a Radio buongiorno. Firenze Viola, Eugenio.
1: Buongiorno, ma sai, non riesco sempre con il buco tutte le ciambelle. Onestamente, alla Fiorentina sono stati offerti nell'estate del 2025, sì. 25, 24, 25 milioni. Poi l'ho ceduta a gennaio, sì, perché con Palladino giocava poco, per 18 più 10% della futura rivendita. Quindi obiettivamente all'epoca non si trattò di operazione completamente fallimentare dal punto di vista economico. Poi nessuno si sarebbe aspettato che Caiode esplodesse a questi livelli. Altrettanto vero che magari ha venduto Vlahovic, Chiesa, Nico Gonzalez a cifre, per non parlare di Felipe Melo negli anni ancora precedenti, perché la Fiorentina ha venduto benissimo tanti giocatori che poi non hanno mantenuto pienamente le attese, no?
0: Sì.
1: Che magari la Juventus potesse tornare indietro per la cifra su Vlahovic, che era apposito avvenimento che ha tenuto nelle stagioni bianconere, lo avrebbe probabilmente più spesa. E quindi il calcio è fatto così. Mi decresce di più, secondo me, la rinuncia, la definirei così, a gol leggero un giocatore come Favazzulli piuttosto che una cessione a 20 milioni di euro di Caiode. Ecco, Favazzulli è un po' un affare che fa mangiare le mani, perché dopo 3 anni di esperienza in via, la Giordana, al Bari, al Catanzaro, l'ultimo anno con Aquilani a sposa ad alti livelli, nel Napoli ha già conquistato la titolarità, è stato convocato anche lui nazionale. Quindi questa secondo me è un'operazione che lascia un po' più di amaro in bocca rispetto a Caiode.
2: Diciamo,
1: comunque la Fiorentina un buon ritorno economico l'ha avuto.
2: Eugenio, diciamo che non siamo fortunati con il ruolo di terzino destro, diciamo storicamente nella Fiorentina, e poi tu hai analizzato Favazzulli, possiamo parlare ovviamente di Caiode perché insomma ce lo impone anche l'attualità, e poi avevamo parlato prima insieme di Dodò con Luciana, insomma,
0: sì.
2: E anche storicamente è un ruolo, quello di terzino destro in generale, insomma, difficile per quanto riguarda la storia della Fiorentina.
1: Sì, ma è difficile, la Fiorentina avrebbe avuto un'estrema abbondanza, no, di terzini destri.
2: Sì.
1: Io ho gestito a inizio carriera anche Cristiano Piccini, che ha giocato, sì, nazionale, lo Sporting Lisbona, nel Becchi Siviglia. La Fiorentina non è mai riuscita a ritagliarsi lo spazio, no, a partire da Piccini, a seguire poi con lo stesso Venuti che è arrivato a Firenze, magari un periodo qui non era al massimo delle sue potenzialità. Ma negli ultimi anni la Fiorentina ha rinunciato a Favazzulli, ha ceduto a Caiode e ha dovuto cedere, avvicinandosi a Firenze in contatto, anche lo stesso Fortini, che comunque un prodotto del settore giovanile è ancora un 2006. Quindi sono tre giocatori che magari avrebbero potuto rappresentare dei punti fermi per la Fiorentina in futuro. La cosa che dispiace, al di là delle valutazioni economiche, è che la Fiorentina rinunci troppo a colleggere a giocatori come Caiode, Favazzulli, Comuzzo, Fortini, non abbia il tempo, la pazienza di aspettarli, o non si tuteli adeguatamente sotto il profilo della copertura contrattuale, e debba cederli perché si avvicina in maniera affrettata alla scadenza del contratto, come è il caso di Fortini, e vada poi a prendere i giocatori che rappresentano di piego e che non hanno mai un valore assoluto pari ai partenti, che tra le altre cose rappresentavano anche dei livelli adulti cresciuti nel settore giovanile. Questo è un po' un cruccio, secondo me.
0: Soprattutto ora che a destra poi troviamo, al di là degli altri che hai citato, ma a destra insomma troviamo Jimenez, Mario Rui, certo Caiò.
1: Joao Mario. In effetti la cosa è quello, al posto di Jimenez c'è Joao Mario. Non potevano rimanere Caiode e Fortini come coppie difensori.
2: Infatti guarda,
1: Favazzulli e Fortini, cioè,
2: è proprio quello, Eugenio, l'aspetto tecnico, secondo me, scusami se ti interrompo, l'aspetto tecnico che lascia un po' l'amaro in bocca, non solo l'aspetto economico, perché sì, è vero, si è fatto una grande plusvalenza con Caiode, perché ovviamente insomma era stato preso praticamente a zero quasi, e la Juve non ci aveva creduto, ma l'aspetto quindi venderlo a 18 è una plusvalenza importante, però l'aspetto tecnico è quello che ci lascia un pochino più l'amaro in bocca, ripeto, perché averli oggi quei due ragazzi, Caiode e Favazzulli, sarebbe stato una cosa positiva. Però abbiamo comunque un giocatore come Jimenez che secondo me No, Luciana, penso sia possa essere anche, anche lui.

0: lui se è imbrigliato per quanto riguarda alcuni eccessi che ha, possa essere comunque un giocatore che dall'avvenire è importante.
1: Ti piace Chimene?
2: A me sì, a parte caratterialmente ovviamente lei un attimino darci una regolata, un'ordinata. Però è stato vero che fra prestiti e riscatto Chimene si è venuto a costare una cifra, verrebbe a costare una cifra importante quando avevi già in casa giocatori del vivaio che avevi cresciuto e che non ti costava niente. Anche questo penso che alla lunga rappresenti un po' un contrasenso a mio giudizio.
1: Infatti. Hai visto invece l'Italia? Ti è piaciuto Fagioli?
2: Senti, io ho visto, non l'ho vista perché era cena fuori, quindi l'ho vista un po' in maniera disattenta. Fagioli ha fatto una partita ordinata, una partita senza grandissimi spunti, però è una partita nel complesso positiva, secondo me si è dispoggiato in maniera egregia, ha giocato a supporto di Tonali in un ruolo che a parte gioca a 3, c'è la Coppa d'Italia, così come quella Fiorentina, però nella Fiorentina rappresenta il fulcro del gioco, attualmente sta facendo il centrocampista centrale, si è giocato da interno centrocampo a supporti tonali, però lo ha aiutato nella costruzione, secondo me ha fatto una buona prestazione. La prestazione è più che sufficiente e più che decorosa.
1: È proprio questo, no, suo essere stato spostato mi sembra a sinistra adesso,
0: mezzala sinistra.
1: Mi stavo confondendo tra destra e sinistra. Dimmi.
2: Luciana?
1: Sì?
2: Io accanto a me, sto guidando, no? Sì? Accanto a me in macchina, un maestro di settore giovanile che quando allenava la Primavera del Genoa ha fatto esordire Pisacane, terzino destro, attuale difensore e allenatore del Cagliari, e Cricito che all'epoca giocava terzino sinistro, poi si è trasformato in difensore centrale, e Rino Lavezzini, a cui perché vorrei far intervenire in questo dibattito riguardo ai terzini destri giovani come quelli che ha cresciuto la Fiorentina, quali Caglioli, quali Fortini, quali Favasulli.
1: Gli chiedo appunto,
2: buongiorno,
1: innanzitutto le do il benvenuto a Radio Firenze Viola e poi ecco,
2: sono permesso, scusate, vi ringrazio anche, comincio con un aneddoto, no? Che io sono emiliano e il mio papà era l'unico tifoso viola ai suoi tempi, poveretto è morto, però era un tifosissimo dei viola quando c'era Robottica, Stelletti, tutti questi giocatori, per cui mi fa piacere essere in contatto anche con voi.
1: Ecco, e lei che ne pensa di questi terzini che sono stati un po' ceduti a cuor leggero? Ora ovviamente Caglioli hai preso 18 milioni più il 10% della rivendita, però ecco, vedendo l'esplosione che poi ha fatto in Premier, secondo lei, anche per l'esperienza che lei ha appunto, poteva in Italia avere questa esplosione? Cioè, secondo lei sarebbe esploso comunque o rimaneva un po' a galleggiare, magari a fare la riserva di Dodò, e quindi non sarebbe il Caglioli di oggi, ecco, come accade a tanti giovani che restano a fare le riserve agli altri?
2: Io penso che la qualità che ha sarebbe esplosa anche in Italia, solamente che il problema più grosso non sono le società, sono anche gli stessi tifosi, no? Che pretendono giocatori di una certa esperienza. Noi vorremmo dei giovani esperti, ma se sono esperti non possono essere giovani, hanno bisogno di crescita, hanno bisogno di essere seguiti. Perciò i giovani ce li abbiamo, ma dobbiamo avere fiducia, avere la, per esempio ha giocato Romano con la nazionale, ed è stato massacrato dopo aver fatto una sola partita, non gli hanno nemmeno dato il tempo, che poi non è successo, non è quello che tutti dicono.
1: Non è stata colpa sua.
2: Ha perso una palla a 75 metri dalla porta, perciò penso che c'erano i presupposti per poter rimediare. Però oggi è stato massacrato perché è un giovane, e noi con i giovani probabilmente, ecco, questo paese non è molto adatto per far giocare i giovani. Vai negli altri, anche l'under 21 la nostra è forte, perché gli under 21 degli altri paesi giocano già in prima squadra, non giocano nell'under 21, ha capito? Sono già inseriti nella prima squadra della nazionale, questo è il problema.
1: Le volevo chiedere un parere prima di ripassare a Eugenio, un parere su questa Fiorentina, dove può arrivare secondo lei?
2: Ma io penso che quest'anno, con l'inserimento del nuovo direttore, sia un anno di costruzione, no? cioè che deve avere continuità, perché anche il fatto di vendere sempre i giocatori migliori per incassare così deve essere finito. I giocatori buoni vanno tenuti se si vuole ottenere una squadra competitiva per arrivare a un certo livello, per fare certi campionati. Io sono convinto che un anno di costruzione però servirà un po' di tempo per poter costruire questa Fiorentina a livello dei primi, dal vertice, diciamo, del nostro calcio italiano.
1: Perfetto, la ringrazio molto.
2: Un saluto,
1: è stato un piacere.
2: E in bocca al lupo.
1: Grazie. Eugenio, ci sei?
3: Sì, mi sono permesso di fare intervenire.
1: Ma come, è stato un piacere e un onore averlo. Certo, sì. Hai fatto benissimo, hai queste licenze, lo sai, perché sei sempre circondato da persone importanti, quindi fa sempre piacere ascoltare il loro parere. Ecco, a te chiedo invece, più in chiave mercato, che cosa servirà a questa Fiorentina per essere competitiva? Io non so se riuscirà ad arrivare in Europa, come si diceva è un anno sì di costruzione, però con Vanoli si spera di arrivare più in alto possibile, ecco, magari nelle posizioni dell'Europa più bassi magari.
3: È una domanda che mi è stata fatta, io credo che alla Fiorentina,
1: e io te la rifaccio, Eugenio,
3: manchi soprattutto un centrocampista, un mediano incontrista, no? Una volta c'è avuto Mandragora non è stato sostituito, sono tutti giocatori più propensi alla costruzione che non all'interdizione, da Ulaia, da Pagioli e lo stesso Bresciamini. Di conseguenza, probabilmente per completare l'organico, che è già di ottimo livello, più che un altro piano di cambio a Valdepenas a sinistra, dove può giocare al limite, si può adattare sia João Mario, come ha già fatto, sia Jiménez, e poi in attesa del rientro di Parisi, che dovrebbe avvenire da qui a un paio di mesi.
1: Sì.
3: Secondo me l'unica carenza evidente è quella della mancanza di un centrocampista con caratteristiche e attitudini di recupero palla, tutto qua.
1: Davanti come siamo messi secondo te? Bene? Pellegrino, Beto danno garanzie?
3: Pellegrino e Beto sono due prime punte di valore intercambiabili, faranno fatica a giocare insieme, tanto è vero che anche Vanoli li ha sempre utilizzati individualmente, non li ha mai fatti giocare insieme. Poi credo che anche il contributo di Mastantuono di attacco, quando riceverà la migliore condizione fisica, possa essere importante sotto il profilo realizzativo.
0: Per quanto riguarda invece il Eugenio, per quanto riguarda il centro,
3: Gonçalves l'anno scorso ha fatto 13 mesi allo Sporting Lisbona, quindi se non sarà bene anche lui sicuramente fornirà il proprio contributo.
0: Certo, per quanto riguarda appunto, ritornando alla nazionale, ritornando a Fagioli, all'esperimento di Mancini, chiamiamolo esperimento anche se insomma lui aveva già giocato mezzala soprattutto prima di anche a Firenze, insomma è Vanoli che lo ha messo stabilmente a fare il regista, però ecco, secondo te Vanoli avrà sicuramente visto la partita, avrà osservato chiaramente Fagioli in questo ruolo, anche con l'occhio rivolto all'idea che lui stesso ha messo di avere, cioè quella del doppio play come futuribile per la Fiorentina, ovviamente in riferimento anche alla coesistenza con Ulaí?
3: Secondo me la coesistenza ci può stare, però sarebbe un centrocampo eccessivamente leggero sotto il profilo fisico, no? Non rappresenterebbe una diga a posizione di difesa, quindi io insisterei col centrocampo a tre, continuando a utilizzare, a mio modo di vedere, Fagioli come centrocampista centrale, perché in prospettiva è il ruolo in cui potrà esprimersi al meglio. È un giocatore che ha una rapidità mentale straordinaria, la sua forza è quella, no? Anticipa sempre la giocata, però non è un giocatore, come posso dire, che fa della corsa la sua arma migliore, ecco, a differenza di attacchi, invece è un giocatore di inserimento, bravissimo di inserimento, bravissimo negli spazi. Quindi io continuerei sulla strada iniziata da Vanoli e continuerei a affidare il comando delle azioni, la regia della squadra all'ex Juventino, senza continuare a snaturarlo, a sdoppiarlo in due ruoli che poi magari potrebbero anche forse imbastardirlo.
1: Eugenio Ascari, grazie mille, ci sentiamo prossimamente.
3: A voi.
1: Grazie.
3: Sicuramente buon proseguimento. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie a Eugenio Ascari, che salutiamo ancora. E leggo qualche messaggio prima di fare una brevissima pausa. Dice Fede Ascandici: il rimpianto per Caiode ad averlo tenuto, Joao Mario. Anche non lo voglio, aspetta, qui è un po' ingarbugliato, ma insomma Joao Mario non lo voglio vedere, anche lo voglio vedere di più, non capisco.
0: Quindi insomma, quindi vuole l'impiego di Joao Mario, uno dei pochi, perché Joao Mario, esatto, non è molto, diciamo, invece in questo momento nell'indice di gradimento è abbastanza basso.
1: No, infatti. Invece Marco da Pistoia dice: ma perché volete sottolineare che sono stati ceduti a cuor giovani, a cuor leggero? Ma perché, chi ve lo ha detto? Non mi risulta che siano stati ceduti alla prima offerta sotto costo, ma io ho visto che non è stato tenuto nessuno dalla primavera in su, cioè dei giovani non ce n'è rimasto uno. Poi vengono chiamati da Vanoli altri, tant'è che nell'amichevole io c'ero, hanno segnato 5 gol nel finale, sì, i ragazzi Jallov, Mazzeo e Pietro Paolo, però insomma di quelli che tipo Quadio, infatti c'è l'amico Guido, dice: ora facciamo fare la stessa fine con Quadio. Guido dalle Cure, saluto sempre il quartiere delle Cure.
0: Però Quadio dove... è in prestito secco, se non mi sbaglio, o c'è un diritto di... mi sembra che non ci sia diritto di riscatto a favore del Monza, non vorrei dire una sciocchezza,
1: non
0: ma
1: controlliamo, perché a memoria non me lo ricordo,
0: mi sembra di sì,
1: io,
0: questo,
1: ma insomma
0: mentre su Comuzzo
1: lui dice: non, andiamo, non facciamogli fare quella fine. Comuzzo, Fortini, insomma li hai ceduti tutti, magari qualcuno poteva essere tenuto, caro Marco da Pistoia, non era un'accusa, cuor leggero, anche che, io non faccio mai le battaglie, no, per trattenere un giocatore, l'ho sempre detto, anche per Amatucci, no, che è sempre un
0: sta facendo benissimo,
1: sta facendo benissimo, però io insomma non faccio mai le barricate per tenerli, però poi quest'anno c'è stato un eccessivo,
0: sai, la decisione di fare piazza pulita ha coinvolto effettivamente anche i giovani, che forse questo però lo diciamo noi, almeno lo dico io, poteva essere con più oculatezza gestita, però il riferimento precedente è comunque alla gestione precedente, in particolare il caso di Caiode e di Favasuli stesso, per esempio, sono stati secondo me degli errori, ma commessi, ripeto, dalla gestione precedente, perché non c'entrano niente. La Fiorentina poteva eventualmente quest'anno cercare di ricomprarsi la metà di Favasuli, visto che aveva il 50%.
1: Visto che l'ha preso il Napoli, significa un giocatore comunque
0: lo potevi prendere a una cifra abbastanza bassa.
1: Chris da Campi ti tira in ballo e dice: Caiode poteva aumentare la fisicità della squadra, giusto Borghini?
0: Giustissimo, giustissimo. E infatti forse lui è uno di quelli, che lo dico simpaticamente, che mi scherniva dicendo che Caiode andava venduto. Chissà che poi anche un altro ragazzo,
1: secondo me è più adatto alla Premier, questo non me lo toglie nessuno dalla
0: questo
1: testa.
0: Sai,
1: qui
0: se
1: non
0: giocatore,
1: sarebbe esploso, sì,
0: probabilmente non avrebbe avuto, su una cosa sono d'accordo, non avrebbe avuto lo spazio e la fiducia che ha avuto invece in un campionato come la Premier, che tra l'altro è molto più difficile di quello italiano, cioè, quindi
1: poi in una squadra comunque tranquilla,
0: certo,
1: relativamente
0: verissimo
1: tranquilla,
0: anche quello,
1: insomma, ecco, non che
0: però, però questo ci deve far riflettere, no? Noi siamo un campionato, diciamo, inferiore in questo momento alla Premier, però non diamo spazio sufficiente ai nostri giovani, che devono invece andarselo a cercare in un campionato più competitivo qual è la Premier. Adesso è venuto fuori un signor giocatore, ieri abbiamo visto, esatto. Non è solo una questione di fisicità, una questione di gamba, una questione di a parte, a me piace tantissimo la sua caratteristica, che trovo utilissima nel calcio di oggi, la rimessa laterale così forte.
1: In nazionale ha raccontato in conferenza stampa che ha proprio in Premier ci sono dei coach per,
0: certo,
1: questo tipo
0: ancora
1: di
0: migliorato, l'avevamo già visto a Firenze,
1: no,
0: un po' che
1: sì,
0: aveva questa dote, infatti. È una, guarda, sembra una sciocchezza, no, ma ti consente di ribaltare l'azione, perché c'ha 40 metri di lancio questo ragazzo, anche di più, e non so, forse anche molto di più, mi sembra di aver visto un video dove arrivava addirittura a 60 metri 70,
1: sì, metri. Sì, infatti.
0: E questo, consideriamo che sulla rimessa laterale non c'è fuorigioco. Anche questo è un aspetto, sembrano sciocchezze, ma sono dettagli che poi ti possono far vincere una partita. Ora non è solo questo Caiode, ci mancherebbe, è tanto altro.
1: Però ecco, ce lo devi avere uno con quel rilancio.
0: Sì,
1: così
0: quella è una qualità unica, credo, uno dei pochi che ha ne ho visti veramente pochi, forse i nostri ascoltatori ne ricordano altri del passato, ma io non ne ricordo giocatori con questa rimessa.
1: No, infatti, Bomber Viola e poi andiamo in pausa, altrimenti facciamo tardi. Certo. Su Cagliotti è stata fatta una cavolata, dice Bomber Viola, anzi una cavolata colossale a venderlo, così come ora Paratici con Amatucci, errori che pagheremo molto cari, ma io spero di no. Bomber Viola, poi insomma staremo a vedere.
0: Da un amore com'è la canzone, ne nascerà un altro.
1: Esatto, ne nascerà un altro.
0: Uno
1: allora
0: nuovo.
1: Ci fermiamo per pochissimo, a dopo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo, leggo altri due messaggi. Gabriele Amestre che dice: nemmeno per quest'anno e con questa nuova dirigenza si è voluto puntare sui giovani, basta vedere il secondo portiere, la cessione di Comuzzo, per aver fatto comunque un mercato molto oneroso. Gabriele, forza Viola. Ma in realtà poi sono arrivati
0: giovani
1: perché Valdepeñas e Ulahi sono molto giovani,
0: anche rimane...
1: hanno fatto, Ulahi ha fatto i mondiali ma è comunque molto giovane. Lo stesso Mastantuono,
0: che però non
1: è qui,
0: diranno,
1: in prestito secco,
0: diranno,
1: per carità,
0: non è della Fiorentina.
1: Però insomma un giocatore così Viviano ha detto proprio ai nostri microfoni l'anno scorso, lo guardavamo al bar, ecco.
0: Sì, questo è vero, ma
1: quindi,
0: poi
1: insomma,
0: bisogna essere, insomma, non è che sia, diciamo, stato fatto un mercato all'insegna dei vecchi o dei giocatori scarsi,
1: non sono,
0: anzi,
1: prestiti come vedevo in passato, ecco, che arrivava
0: esatto, sì, ma tanti giocatori con quel classico diritto di riscatto che poi sapevi non sarebbe mai stato esercitato. Qui ci sono delle formule ben precise che molto probabilmente porteranno a Firenze a restare a Firenze tanti dei giocatori presi, a parte Mastantuono. Quindi insomma la nostra è una critica, chiaramente, vedendo come è esploso sto ragazzo,
1: sì, è un
0: sulla
1: tema,
0: gestione è un tema. Però non significa che non siano arrivati altrettanti giocatori,
1: no,
0: forti,
1: esatto,
0: che possono entusiasmare, tra l'altro.
1: È un tema, e non per incoerenza stiamo dicendo queste cose, ma proprio perché insomma è anche giusto dirle e riconoscere che comunque
0: certo,
1: ha preso giocatori giovani. Lui ha sempre avuto il pallino dei giovani, rubava tutti quelli della Fiorentina, vi ricordate?
0: Sì, questo,
1: no?
0: Ecco, a suon di milioni.
1: Vladimiro
0: però
1: ci ricorda che una rimessa simile a Cagliode era quella di Vargas.
0: Juan Manuel Vargas, bravissimo, Vladimiro,
1: sì,
0: hai ragione, non arrivava probabilmente a quelle a questo gittata, diciamo così, di Cagliode, veramente sorprendente, incredibile, però mi ricordo, è vero, Vargas era, ci sono dei giocatori e poi
1: c'era
0: vengono...
1: chi batteva il fallo laterale con la capriola.
0: Sì, è vero, ci sono dei giocatori che utilizzano, non credo che però ora non sia più regolamentare, non vorrei dire una sciocchezza. Mi ricordo un giocatore che si faceva la capriola appoggiando il pallone in terra e poi
1: non ci vedo, ragazzi,
0: è probabilmente un giocatore dell'est Europa.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, esatto. Sentiamo Vanessa Leonardi se
0: si ricorda di qualche giocatore dalla rimessa così lunga,
1: amica
0: Caiolo,
1: ma soprattutto giornalista di Sky che segue la Fiorentina, ovviamente ormai anche lei è di casa a Firenze, più fiorentina di me, visto che anch'io insomma sono per cui innanzitutto, beh, benvenuta.
6: Ciao, grazie. Sì, beh, ormai sì, posso dire romana e fiorentina acquisita.
1: Esatto, infatti. Senti, le rimesse di Cagliode l'hai viste fare a qualcun altro?
6: Lo sai che ci stavo pensando, perché ho letto l'intervista che ha fatto ieri sera su mi ricordo qualcuno, però non mi viene in mente chi fosse. C'era un altro giocatore che faceva queste rimesse lunghissime, però non mi ricordo se era italiano o straniero, tra l'altro.
1: Poi
6: però ci penso, poi magari ti mando un messaggio.
1: Esatto, poi lo leggeremo. Senti, hai visto anche la nazionale ieri, a parte il rimpianto Cagliode, hai visto Fagioli, ti è piaciuto?
6: Sì, magari ha dato meno nell'occhio rispetto ad altri giocatori, però ha fatto un lavoro importante. Comunque c'era sempre, a me è piaciuto e sono contenta che questo ragazzo sia riuscito a trovare la nazionale e anche a giocare da titolare. Magari ecco, poteva fare anche un po' di più, sì, sicuramente, conoscendo le qualità di Fagioli, però a me non è dispiaciuto per niente rispetto ad altri giocatori, magari, ecco, che hanno fatto assist, che hanno recuperato il gol di Frattesi, però a me è piaciuto Fagioli.
1: Comunque un po' le ha avviate alcune azioni, le
6: sì, avviate, esatto, anche lui, del gol,
1: è importante, sì, è importante, sì, anche sì, questo lavoro. Come può tornargli utile, mi sto incartando oggi con le parole, questa esperienza in nazionale in quel ruolo nella Fiorentina?
6: Ma allora, innanzitutto, secondo me, lui, io l'avevo intervistato a Venezia Fiorentina e gli avevo chiesto proprio della nazionale, lui era ancora convinto di non andare, dice no, ma non mi ha chiamato nessuno, però insomma, quindi non ci sperava, secondo me invece questa convocazione, il fatto di avergli dato fiducia in una partita delicata, no, come quella di ieri, perché venivi da la sconfitta brutta anche per come era arrivata l'altra sera, secondo me gli dà ancora di più un'iniezione di fiducia in se stesso dopo che ha passato, insomma, per ovvi motivi che conosciamo già senza ricordarli, dei momenti non facilissimi. Ma io credo che per la Fiorentina sia sicuramente un valore aggiunto il fatto di poter sapere che questo ragazzo può giocare centrale, centrocampo oppure mezzala. E, tra l'altro, sia Mancini, ma lo stesso ricordo anche Massimiliano Allegri, quando parlava di Fagioli, diceva che era una splendida mezzala destra. Sì. Quindi, secondo me è soltanto un valore aggiunto. Anche la possibilità, no, di poterlo schierare magari con Ulain in futuro, facendo crescere il ragazzo, però secondo me per la Fiorentina è soltanto tutto di guadagnato.
1: Eh sì, infatti. Tra l'altro ti leggo un messaggio che mi ha fatto ridere, di un ascoltatore, dice: meno male non ha vinto la Turchia, altrimenti oggi, oltre alle vedove di Cagliotti, sì, si sarebbero palesate anche le vedove di Montella.
6: Ah, ecco.
1: Ovviamente, invece l'ho visto molto in difficoltà, mi è dispiaciuto antifischi, insomma, quel coro per sì, invocare le dimissioni non è stato un bel momento. Poi nella ripresa evidentemente quei cori hanno avuto effetto, perché ha giocato un po' meglio la Turchia, però mi è dispiaciuto per lui, però insomma sono contenta per l'Italia. Ecco, e Cagliotti, a proposito, è un rimpianto anche per te?
6: Sì, secondo me sì, perché forse bisognava aspettare un po' di più per questo ragazzo. Cioè, a me ricorda spesso la storia di questi giovani, perché siamo tutti bravi, mi ci metto anch'io, Luciana, siamo tutti bravi a dire i giovani devono giocare, poi basta che fanno un errore, guarda Romano alla prima partita, sembrava sì, Rodri, e adesso sembra l'ultimo dei centrocampisti al mondo. Quindi ci vuole un po' di equilibrio, pazienza, e ci vuole anche un po' di pazienza, e secondo me con Cagliotti ci voleva un po' di pazienza, si vedeva che questo ragazzo le potenzialità ce le aveva, gli andava soltanto data un po' di fiducia, e cioè, secondo me è andato via un po' troppo presto. Sono contentissima per lui perché è un ragazzo fantastico, veramente un ragazzo eccezionale, si merita tutto quello che sta ricevendo, e mi dispiace che la Fiorentina l'abbia ceduto, ecco.
1: Sì, infatti anche a Coverciano in conferenza stampa ho ritrovato lo stesso Cagliotti, molto carino,
6: sì,
1: molto educato,
6: sempre sorridente, un ragazzo, esatto, che proprio è un altro passo, veramente, non solo in campo, anche fuori c'è un altro passo,
1: esatto, anche se il sorriso più bello della Fiorentina, ha detto il presidente commisso, può essere
0: quello di Gnonto.
6: Lui assomiglia come sorriso, lo sai? Sì, che però sì, è un po', lo ricordo, per sempre sorridente. A me piace questa cosa perché loro fanno il mestiere più bello del mondo, cioè giocano a calcio, quello per cui hanno sognato. Quando vedi questi giocatori, Gnonto, Cagliotti, che proprio sono contenti, a me piace. Poi magari non diventeranno mai, io mi auguro di sì a tutti e due, dei grandissimi giocatori, però si divertono. Secondo me quello, quando vai in campo, metti la positività e scacci via anche le nuvole negative. Guarda, mi piace Gnonto, mi fa ridere.
1: Senti Tommaso,
0: sì, volevo fare una domanda, visto che Vanessa insomma segue da vicino la Fiorentina, anche insomma a bordo campo, insomma è vicina agli umori, ecco, dei calciatori, dello staff. Adesso Vanessa va molto di moda, lo leggo anche dai giornali, per esempio oggi c'è un articolo sulla Nazione, il team building, no, il fatto di costruire anche fuori dal campo il gruppo, l'amicizia, mm-hmm, con attività che possono essere merende, grigliate, o anche addirittura insomma padel o altri giochi eccetera. Ecco, tu vedi, ecco, nella Fiorentina qualcosa di diverso, si spera, almeno rispetto all'anno passato dove insomma qualche frizione c'è stata, e se secondo te insomma è una cosa che aiuta?
6: Ma secondo me sì, nel senso, io ho trovato, poi insomma anche Luciana mi può venire incontro perché ne parliamo spesso anche via WhatsApp nei nostri 3000 messaggi, però ho trovato anche un Vanoli diverso, un Vanoli
1: noi rassicuriamo Maurizio Compagnoni, non parliamo di uomini,
6: no
1: calcio, anche quando ci sentiamo.
0: Vabbè, di uomini calciatori,
1: allora, calciatori e dal punto di vista calcistico.
6: Noi o spettegoliamo ma di cose nostre. Esatto, oppure parliamo di calcio con Luciana e abbiamo parlato anche di questo cambiamento che abbiamo notato in Vanoli. Mi sembra che l'esperienza dell'anno scorso, anche con la non riconferma che forse lui si aspettava, pensava di giustamente di meritare, lo abbia un po' cambiato e abbia capito veramente che bisogna anche rapportarsi. Io spero che lo faccia anche con noi in modo diverso e lo sta facendo. Ecco, no,
1: vabbè. Da quel punto di vista non è d'accordo.
6: Ma gli diamo tempo, speriamo che anche in quello insomma ci venga incontro. Perché io, per esempio, mi ricordo il gruppo che aveva creato Vincenzo Italiano, anche quando andavamo alle trasferte di Conference, avevi sempre la sensazione che ci fosse tutto un gruppo, compresi anche noi giornalisti, e quella forse è stata la Fiorentina più bella. Ecco, io mi auguro che si possa ricreare un ambiente del genere tra tifoseria, giornalisti, squadra, staff tecnico, medico, tutto quello che è, perché secondo me se c'è un bell'ambiente, si gioca, si sta meglio e si c'è anche, no, un modo diverso di approcciare le cose. Quindi spero che veramente queste cose servano e che portino a qualcosa, però.
1: Sì, poi tra l'altro lo vedo diverso anche perché vive di più Firenze, poi quando lavora al paraocchi, quindi non per quello dicevo di no prima nei nostri confronti,
6: perché
1: lui è molto focalizzato sul lavoro, vuole tenere tutto sott'occhio, però mi sembra che anche in questa pausa ha frequentato diversi ristoranti, che non vuol dire nulla, perché no, uno
6: però
1: può mangiare
6: meno
1: che
6: però
1: a
6: aiuta,
1: casa, per carità,
6: però
0: meno
6: aiuta,
0: pesante come
1: esatto,
0: aria, no?
1: Lui stesso si sta appunto aprendo un po' alla città, l'ha vissuta come giocatore, quindi la vive volentieri.
6: E poi sai Luciano, l'anno scorso lui è arrivato e la situazione era veramente disastrosa. Sì. Quindi avrà pensato: intanto lavoro, poi avrò tempo di conoscere Firenze, cioè già la conosce Firenze, però nel senso di rivivere Firenze.
1: Sì.
6: E quindi è per questo che ti dico che anche, no, un Vanoli diverso. Adesso prenderà casa, va in giro. E anche, sai, anche il rapporto con i tifosi, sentire anche l'umore, no, della piazza, della tifoseria quando fai una passeggiata. Secondo me anche quello ti aiuta tanto.
1: Sì, no, infatti c'era Montella, andò a abitare in centro, tra l'altro, proprio per questo motivo, per vivere anche di più la città, quando andava a fare colazione e c'erano i tifosi che insomma, gli chiedevano le cose, quindi io credo che sia importante aprirsi anche la città. La Fiorentina non è dei dirigenti che si chiudono entro al Viola Park, l'abbiamo fatto spesso questo discorso, ma è della città, quindi deve essere non devono essere i tifosi per forza, e magari pagando 10 euro per fare il giro del Viola Park o vedere un amichevole col Signa, devono andare per forza loro al Viola Park, ma deve essere anche la Fiorentina, i giocatori, l'allenatore ad aprirsi. E quindi lo trovo questo.
6: Ma mi sembra che, per esempio, leggendo anche, no, le dichiarazioni, penso di Attà, di Mastantuono, anche di altri che adesso non mi ricordo, però quello che vogliono conoscere Firenze, è una città talmente bella,
1: certo,
6: talmente ricca di monumenti, di storia, di negozi, anche perché voglio dire, loro che hanno la possibilità di ristoranti, cioè, quindi mi fa piacere anche che dalle dichiarazioni, poi spero dalle parole ci siano i fatti, che però anche i giocatori insomma vogliano conoscere questa città ancora di più, perché merita assolutamente.
1: Sì, da questo punto di vista c'era Paolo Sosa che era un guru di cioè aveva sì, proprio come punto di riferimento la città dove andava ad allenare, in questo caso Firenze, lui andava proprio a vedere i monumenti,
0: se la viveva davvero.
1: Il Palazzo Vecchio, il museo, insomma, dentro a Palazzo Vecchio, che Palazzo Vecchio è tutto bello da scoprire dentro, non è solo la facciata fuori, no, ma è meraviglioso esatto. dentro. E lui andava e, perché voleva proprio respirare la cultura di Firenze e quello che c'è a Firenze. Ora Vanoli, ripeto, è avvantaggiato perché ci ha giocato e quindi la conosce già, però è sempre
6: però sai, Firenze è cambiata, quindi anche conoscere i cambiamenti di una città ti aiuta a capire i cambiamenti anche di una tifoseria, di della certo. gente che vive Firenze.
1: Sì, anche perché appunto essendo poi il Viola Park a Bagnaripoli, quindi un po' fuori, no? Dal centro.
6: Sì,
0: carità, loro erano abituati a fare la spola all'epoca di Vanoli, a fare la spola dallo stadio, sì. si spogliavano nello stadio, poi esatto. a piedi o in pulmino raggiungevano i campini, passando sì. spesso tra file di tifosi che a volte erano simpatici, a volte un po' meno, dipendeva dalla situazione.
6: Però sta per tutto.
0: Quindi la sentivano sì, la sì, città, sì. gli umori,
1: ora
0: un calcio
1: no,
0: diverso.
1: Ora non la sentono più, ovviamente, perché al Viola Park insomma vanno in pochissimi. A chiedere magari un certo. autografo, un selfie, però pochissima gente, io non ci ho mai trovato insomma tantissimi
0: il capannello fuori insomma,
1: esatto, invece
0: perché...
1: ai campini me lo ricordo, mi ricordo quando le cose non andavano bene, ad esempio Biraghi fu anche protagonista di un mezzo bisticcio insomma con i tifosi, ecco. Vanessa, dove potrà arrivare questa Fiorentina?
6: Bella domanda, Luciana, perché la qualità è tanta. E, vediamo un attimo queste partite, perché sai, vediamo anche no, la sosta cosa è servita, perché leggo che li sta torturando, giustamente, come fa di solito lui, tra l'altro, con queste doppie sessioni. Sì. Però secondo me la Fiorentina, lui è tornato molto ancora più ambizioso di prima, perché questa volta ha la possibilità veramente di plasmare e di creare qualcosa di suo, e anche se è arrivato dopo 3 giornate. Quindi secondo me è una squadra che alla fine per un posto in Europa può lottare. Non, io sono d'accordo con Paratici quando dice che è un progetto che va vissuto e cresciuto piano piano, e quindi magari non sarà subito Europa. Però a me non dispiace questa Fiorentina, quindi magari non sarà quest'anno, ma secondo me ci può lottare già da quest'anno per un posto in Europa.
1: Eh sì, infatti anch'io sono fiduciosa da questo punto di vista, perché è tornato insomma per fare bene Vanoli,
6: sì, esatto.
1: E
6: è ancora in messa sua, no?
1: Ecco, ancora in tempo per farlo, perché dopo 3 giornate, ecco, in generale ti aspettavi tutti questi esoneri nelle prime, tutti questi cambi, più che esoneri, cambi?
6: Ma guarda, io devo dirti la verità che avevo incrociato Tedesco quando seguivo un po' più spesso l'Atalanta, mm-hmm. Quella di Gasperini in Europa, ci aveva giocato 2-3 volte mi pare contro, e non è che mi avesse entusiasmato molto il suo gioco, però sai, io mi fido molto di Sartori.
1: Sartori
6: pensato...
1: forse era troppo a vedere la Fiorentina.
6: Esatto, viene sempre a vedere la Fiorentina,
1: esatto,
6: è vero.
1: Sempre al Franchi.
6: Non so, forse quello era quello che mi aspettavo di più come cambio in panchina. Non so perché, però se tu mi avessi detto qual è, chi è che cambia per prima, vediamo un attimo il Bologna. Sul Parma un po' mi stupisco, perché questa, per carità, magari non sarà un allenatore, però stava facendo bene, aveva appena vinto lo scontro diretto con il Genoa, anche l'anno scorso ha salvato una squadra con largo anticipo, perciò quello, forse quello che mi ha sorpreso di più è quello del Parma, sicuramente, perché non me l'aspettavo.
1: Ho capito. E quando ti rivedremo a Firenze?
6: Allora, vengo domani e vengo per fare un'intervista con Pellegrino, così insomma sentiamo un po' le sue sensazioni, le sue ambizioni, no? Anche perché insomma, immagino anche questo ragazzo abbia voglia di riscattarsi, di far vedere quello che vale, arriva dopo Cam, insomma non è facile,
1: sì, non è
6: prendere l'eredità. E quindi staremo a vedere, poi credo a Firenze, non lo so, dovrei andare a Genova per Genova Fiorentina.
1: Lì è una bella lotta, perché anche insomma De Rossi, a proposito di panchine, anche lui è un po' a rischio, no?
6: Genoa ha dato fiducia anche dopo l'ultima sconfitta con il Parma. La società ha dato fiducia a De Rossi. Certo è che se dovesse continuare a perdere, noi forse qualche valutazione la faranno anche loro, staremo a vedere.
1: Tommaso intanto ci toglie la curiosità, te l'ho mandata a te, perché non ci vedo bene.
0: È un nostro ascoltatore che ci dà il pioniere della rimessa laterale, però quella con la capriola, non so se ve la ricordate.
6: Sì, è Risto
0: Callaste, no? Un difensore estone. Tra l'altro questa rimessa a livello diciamo italiano fu molto famosa quando la fece per la qualificazione ai mondiali del 94, Italia-Estonia, ecco, lui si produsse in questo movimento particolare, rimettendo il pallone con la capriola, e arrivava insomma veramente lontanissimo. Chiaramente è una cosa diversa però rispetto a quella, quindi ringraziamo l'ascoltatore,
1: anche Gabriele
0: che ce l'ha ricordato, mi sembra Gabriele, però diciamo che quella di Caiode è ancora più difficile, perché
1: qualcuno
0: lui
1: dice Elkier del Verona o Briegel,
0: questo non me lo ricordo sinceramente, però
6: non me lo ricordo adesso, però guarda, ti giuro, come attacco vado su internet.
1: Poi l'irlandese dell'app ci dice,
0: ecco,
1: Gino.
0: Sì, questo è un altro,
1: faceva
0: che era
1: delle rimesse laterali lunghissime,
0: era famoso. Bravissimo. Però Caiode sembra arrivi a oltre 40 metri, quindi, però senza fare la capriola, quindi è un qualcosa
6: meno male,
0: che ha proprio
6: anche perché è un po' rischioso fare la capriola, poi ti infortuni, meglio le rimesse lunghe senza capriola.
0: Esatto, e poi non puoi sapere bene dove finisce la palla, perché la tiri un po' a caso, diciamo così.
1: Bene, Vanessa Leonardi, grazie, è stata una chiacchierata piacevole come al solito con te. Grazie.
6: Grazie. Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Un saluto a Vanessa Leonardi, giornalista Sky ovviamente. E insomma, ci stanno scrivendo in tanti per suggerimenti.
0: È un tema che interessa, questo delle rimesse. Ma sì, in effetti è veramente un qualcosa che nel calcio sembra scontato, ma ti può aiutare. Tra l'altro io sono andato anch'io a vedere qualcosa, c'è un calciatore che si chiama Michael, credo si pronuncia così, Lewis, che è arrivato a 59,81 metri, però con la capriola, quindi si parla sempre di capriola. Caiode invece, secondo quanto ho trovato, riesce a fare rimesse fino a 41 metri senza capriola, però quindi insomma è in questo momento il giocatore al mondo che ha la rimessa tradizionale, cioè senza capriola, più lunga.
1: Poi Francesco invece torna sui giovani e le bocciature, no? Dice: premesso che Pradè non ha mai tirato un calcio al pallone, vabbè, questo non vuol dire nulla, come DS si è sempre avvalso di procuratori amici, nel caso specifico di Caiode si è affidato della bocciatura di Palladino, e lui dice anche due persone sopravvalutate nei loro ruoli, la Fiorentina è l'unica penalizzata. Beh, Palladino no, cioè comunque era un buon allenatore, ovviamente lui aveva le sue idee, anche Pradera, insomma, non è che ha fatto solo cose sbagliate, no, è solo bocciature questo, in questo senso, quindi comunque rispettiamo il lavoro di tutti. Palladino effettivamente aveva un po' le sue fisse, no? Sì. Con i giocatori, lui creava un gruppo e quello, insomma,
0: quello
1: piaceva,
0: era
1: ecco,
0: diciamo,
1: portare avanti. È che Caiode poi, c'è da dire che non ha voluto aspettare lui, nel senso che chiedeva, scalpitava per giocare o per andare via.
0: Ed
1: così
0: aveva ragione, visti i risultati.
1: Visto come è andata, è andata bene.
0: Perché
1: dai,
0: il giocatore giovane che viene però frenato oppure si continua ad impiegarlo in primavera anche se ha già 21 anni, sono tutte situazioni che possono portare a una frenata nello sviluppo del ragazzo. No? E Caiode, andando in Inghilterra, invece ha giocato ad altissimo livello e è diventato questo, e quindi questo però, ripeto, non è un problema solo della Fiorentina, è un problema del calcio italiano, che si dovrebbe aprire gli occhi di fronte a queste situazioni. Solo che, come giustamente diceva anche Vanessa Leonardi, arriva il ragazzo che gioca in nazionale, la prima partita sbaglia un passaggio e fioccano, al di là delle valutazioni, i 4, i 3 e mezzo e tutti che insomma lo attaccano, è una mentalità, questa è mentalità da cambiare.
1: Infatti. E Federico dice: mi piace il vostro ottimismo, aspettiamo Marassi, aspettiamo e speriamo di averlo anche dopo. dopo.
0: Facciamo tanto, anche gli scongiuri.
1: Tanto ottimismo, anche lui si chiama ottimista Viola, quindi insomma siamo in famiglia, Federico.
0: Non è seguace di Schopenhauer, insomma.
1: Fermiamoci per inizia. Qualche minuto.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
7: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Il grande rimpianto secondo me è non aver venduto Comuzza a 30-35 milioni quando gli arabi ce l'offrirono, perché al di là del valore del ragazzo, che può magari diventare il miglior centrale d'Italia, d'Europa, del mondo, 30-35 milioni per un centrale è una cifra che giustamente Pradè disse io l'avrei venduto, cioè ha sbagliato a dirlo perché non doveva dirlo, ma è quello un grande rimpianto di non averlo venduto. Kayode sono 20 milioni, 18 milioni, che è una bella cifra, e comunque hai avuto il ragazzo sotto per un diverso tempo, forse hanno valutato sbagliando, oppure capito, la Premier League ha fatto sbocciare delle qualità che non si erano viste qui. Ecco, io non starei tanto a rimuginare, andiamo avanti, abbiamo una bella rosa e siamo forti. Ciao,
8: buongiorno a tutti. Vedi Borghini, erano tutti accecati da Dodò, è quello il problema. E poi dirigenti incompetenti, Cagliotti è finito di là, Favasuli quest'anno invece di prendere Gio Mario 2 milioni a babbo morto, e poi un riscatto che non si otterrà mai, non si farà mai, perché è scarso, già nel Bologna l'ho dimostrato, ce la prende Favasuli, no?
9: Salve, lei da Pistoia. Ma guardate, Favasuli, che secondo me è un ottimo giocatore, però fu mandato in prestito la prima volta a Terni e non è che fece molto bene, poi è andato a Bari e non ha fatto molto bene. Ha fatto bene quando ha ritrovato Pilani, che è quello che l'aveva valorizzato in primavera, e va bene. Per cui fino all'anno scorso era plausibile non andare su Favasuli, perché non è che avesse dimostrato un granché per questo, per quanto riguarda. A Matucci invece l'avete tenuto perché i registi non ci sono e uno l'è veramente bravo.
10: Buongiorno Luciano e Tommaso, ma per quanto riguarda Kayode dispiace molto. Mi dispiacerebbe più che altro se queste situazioni si ripetessero in casa fiorentina. Per quanto riguarda invece la nazionale, Romano è un giocatore che mi piace moltissimo, indipendentemente dall'errore che ha fatto o nella nazionale, anche perché un errore ci può stare, e anzi, avessimo la possibilità di aggredirlo tra virgolette sul mercato per la prossima stagione, sarebbe un ottimo acquisto, perché lo vedo anche complementare sia con Fagioli che con Ulai, in ottica di costruire un bel centrocampo per i prossimi anni.
1: E allora grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi, tutti come al solito non si riesce a leggere.

0: anche su questa cosa di Cagliotti, fa Vasuli.
1: Certo.
0: Ora mi stavo sbagliando anche come. Dimmi
1: c'è
0: però
1: anche,
0: velocemente,
1: ma c'è
0: ecco,
1: anche
0: poi abbiamo l'ospite già.
1: Allora, era Arma da Grosseto che ci suggerisce, a proposito dei giocatori che avevano la rimessa lunga e che diciamo avevano questa caratteristica di scagliare il pallone lontano, anche Martin Chivers, credo si pronunci così, ex leggenda tra l'altro del calcio inglese e del Tottenham, scomparso recentemente, che aveva, oltre a fare tanti gol, aveva anche questa caratteristica di scagliare le sue rimesse, diventavano quasi come dei calci di punizione in area di rigore avversaria, no? E quindi un altro calciatore da ricordare con questa caratteristica peculiare che ha appunto Cagliotti, che avevamo già visto per la verità anche a Firenze.
0: Eh sì, allora al telefono abbiamo un ospite gradito, Alessandro Ciullini, preparatore atletico fiorentino doc, in questi giorni sei a Firenze. Alessandro, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sono a Firenze.
0: Non sei a Firenze?
2: No, sono a Firenze.
0: Ok, sei a Firenze e ti sei fermato, no, dal tuo lavoro? O stai pensando?
2: In questo momento sì, sono fermo.
0: Un anno sabbatico, diciamo.
2: Esatto, ogni tanto bisogna prenderselo.
0: Ogni tanto bisogna prenderselo e tornare a Firenze dalla famiglia, dagli affetti. Bene, noi siamo contenti di averti con noi e ti chiedo subito, hai mai avuto un giocatore che aveva una rimessa lunghissima? E hai mai trovato un tuo collega che magari era specializzato nell'allenare questa cosa, come succede in Inghilterra?
2: Ma allora, qualcuno che allena in maniera specifica questo gesto, no, diciamo, se si vede, ma non in maniera specifica, però se nel gruppo si nota durante gli allenamenti che qualcuno ha una capacità di gettata lunga, magari si sfrutta, si stimola a migliorare, quindi si può cercare così più, diciamo, l'aspetto tecnico, e quindi entrano più gli allenatori, soprattutto perché poi dopo una rimessa c'è comunque un'azione di gioco, per cui è una cosa che riguarda più loro, però non è che si allena in maniera specifica. Certo, se qualcuno ce l'ha e si sfrutta, perché ora diventano calcio d'angolo, insomma, ecco, diventano azioni pericolose.
0: Eh sì, infatti. Ti volevo chiedere, c'è questa sosta un po' atipica, no? Perché comunque 3 settimane, 4 partite della nazionale tutte insieme, è un po' una cosa atipica. Che cosa comporta dal punto di vista atletico? Vanoli sta facendo doppia seduta, l'ha fatta la scorsa settimana, la riprenderà domani, la prima partita sarà il 10. È il modo giusto, poi ognuno ha il suo, ma insomma, come si vivono questi momenti da parte dei preparatori atletici, oltre che lo staff in generale, dico?
2: No, come hai detto te, sicuramente è una sosta anomala, perché comunque 20 giorni, 3 settimane, dopo appena l'inizio del campionato, da un mese, diciamo, 4 partite, quelle sono state, praticamente è un po' strano, diciamo che va sfruttata a seconda delle situazioni. Sicuramente a Firenze, alla Fiorentina, al mister, a Paolo Vanoli, ora è molto utile, perché chiaramente lui è subentrato, per cui ha dovuto mettere mano al suo modo di voler la squadra in campo, quindi sicuramente avrà visto qualcosa da sistemare, oltre dall'aspetto tecnico, tattico, ma anche sicuramente l'aspetto fisico, perché ognuno ha il suo modo di fare calcio e di allenare le squadre. Quindi in questo momento a Firenze, diciamo, meglio di così a Paolo non gli poteva venire, perché così ha tutto il tempo per diciamo dare il suo input, le sue regole e il suo modo di lavorare.
0: Certo,
2: quindi sicuramente lo utilizzerà, perché poi è un lavoratore accanito, quindi
0: sì, tu lo conosci bene?
2: Lo conosco bene, perché l'ho avuto da calciatore l'anno della Fiorentina, della Coppa Italia, che fece gol lui, tra l'altro, all'andata, quindi poi ho avuto un buon rapporto, lo conosco bene, sì, da calciatore soprattutto. Poi dopo ognuno ha fatto il suo percorso, ci siamo un po' sentiti, messaggiati, però ecco, poi non abbiamo più avuto modo di incontrarci.
0: Senti, altri invece hanno optato per

0: meglio di energie?
1: Sì, anche questo incide, può incidere sicuramente nella scelta, nell'organizzazione delle settimane. Sicuramente un'altra cosa è vedere quanti giocatori hai a disposizione, perché se te le porta via 15 giocatori le varie nazionali, è chiaro che insomma ha anche poco senso lavorare con metà gruppo. Certo, non star fermi, però dare un momento di riposo, di stacco può servire. Hai detto due allenatori che conoscono bene il loro gruppo perché l'hanno allenato, hanno avuto ottimi risultati, un ottimo percorso, per cui sicuramente sanno come fare, ecco. Ma ci sta anche questo, tutto dipende, ognuno deve guardare in casa propria, non c'è una regola scritta che vada bene per tutti.
0: C'era Palladino, lo usava quando era alla Fiorentina anche come premio, no? Mi ricordo Dodò spoilerò una lavagnetta dove c'era scritto che se facevano bene dei risultati, se ottenevano dei risultati, facevano delle cose, avrebbe dato una settimana libera, e tutti ci scandalizzavamo.
2: Con le 8 vittorie consecutive, poi esatto, alla fine diventarono troppi giorni liberi da concedere.
0: Esatto, quindi può essere anche utilizzato, cioè, per dare un premio.
1: Ma sì, viene utilizzato qualche allenatore in certe situazioni, magari non lo dice prima o può fare la sorpresa all'ultimo e dal giorno libero. Il giocatore serve anche questo, perché si pensa sempre solo all'allenamento e poco al recupero, cosa che invece è importante, cioè, perché spesso da fuori si giudica se una squadra lavora tanto, allora va bene, se lavora poco dice non c'è risultato perché lavora poco, ma ormai nessuno lavora poco, si lavora in maniera diversa e si gestisce i carichi di lavoro e i giorni di recupero in maniera diversa.
0: Ah sì, ti volevo invece portare su un argomento che ha tenuto banco nelle ore scorse, perché si è parlato della preparazione estiva, no, a Firenze, che la società starebbe anche valutando di andare altrove, perché gli ultimi anni sono stati veramente troppo caldi. Ecco, tu come ti poni di fronte a questo argomento? Cioè, è meglio un

0: oppure tu sei ancora per il vecchio ritiro in montagna, che a Firenze piaceva anche perché andavamo tutti a Moena molto volentieri.
1: Ma sì, no, questo è diciamo un grosso argomento e un dilemma anche che gira tra di noi quando ci vediamo nei vari convegni, perché ultimamente, come hai detto te, è cambiato tantissimo. Cioè, prima si usava, tutte le squadre prendevano e andavano in montagna, ora diciamo parliamo un po' delle squadre di Serie A, le Ligue, insomma, ormai non è più così, perché tante squadre, diciamo, purtroppo il gruppo di lavoro deve sottostare alle scelte della società, perché sì, insomma, cominciano a esistere, cioè, anzi cominciano, è già da un po' di anni che esistono queste tournée, esistono sì, gli amichevoli, esistono i tornei estivi, e quindi viene pagato, ci sono i soldi di mezzo, c'è gli sponsor, e uno prende, fa il viaggio, va dall'altra parte del mondo, e quindi il tempo per dedicare l'allenamento vero e proprio comincia a essere sempre meno.
0: Sì.
1: E questa è una valutazione che va fatta sicuramente. E quindi quando poi ti arriva la società che ti dice fra 7 giorni qua a Firenze e poi dobbiamo andare via, è che ti puoi impuntare, perché purtroppo poi decidono loro. Secondo me qualcosa si paga. Si è cambiato questo modo di fare e qualcosa si paga. È vero che le società come la Fiorentina ha creato un centro sportivo bello dove c'è tutto a disposizione, e quindi sotto quell'aspetto lì si lavora bene, perché sei in casa tua, hai tutti i suoi attrezzi, hai tutti i tuoi lettini, hai tutte le tue stanze per recuperare, per allenarti, il tuo campo bellissimo, perfetto, lo sai, lo conosci, dormi, c'hai le tue stanze, le tue camere con l'aria condizionata, tutto perfetto. Quindi la società ti mette a disposizione questo, e non sfruttarlo sembra un po' un controsenso. Però poi c'è di mezzo le giornate con le temperature altissime, e lì ci vuole la gestione giusta degli orari. Quest'anno voglia di allenarti la mattina o la sera, sicuramente la temperatura è alta, però bisogna anche abituarsi a quello, perché poi ti alleni a luglio con le temperature alte, la prima partita poi ce l'hai a metà agosto, le temperature sono sempre alte.
0: Esatto.
1: Cioè è un argomento che può essere cioè si può stare a parlare delle ore, in realtà non si trova la soluzione a tutto. Cioè, a questo discorso di andare in montagna poi anche quello va valutato tanto, perché cioè, che cosa si andare in montagna per stare, non so, a 1000 metri 10 giorni, non serve a niente.
0: Ecco.
1: Non serve a niente. Cioè, è stato visto dal punto di vista fisiologico che per stare in montagna e avere gli effetti di essere in altura, di allenarti in altura, ci vogliono 3 settimane, 4 settimane, e chi le fa più ormai?
0: Ma anche nessuno. Perché i giocatori, insomma, tanto tempo fuori magari non li terresti,
1: sì,
0: neanche.
1: Sì, però
0: questo
1: no,
0: tipo
1: è vero,
0: di ritiri così lunghi.
1: No, infatti non si fanno più, però ecco, servirebbe, cioè, i tempi giusti per ottenere i benefici di allenarsi in altura, di stare, di riposare, perché poi la cosa più importante è il riposo al fresco in montagna,
0: sì,
1: certo, anche allenarsi, sì, sicuramente, però l'aspetto importante è quello poi di avere benefici quando torni giù. Cioè, te ti alleni per resistere alla fatica, cerchi di stimolare la produzione maggiore di globuli rossi e maggiore capacità di utilizzare l'ossigeno da parte dei muscoli. Questa è la parte fisiologica, però certo, per ottenere questi risultati bisogna non starci 10 giorni, perché 10 giorni non fai a tempo nemmeno a acclimatarti, ecco, all'ambiente. Poi torni giù e gli effetti dei pezzi, cioè, dal punto di vista, io sto parlando questo ora di un aspetto più fisiologico vero e proprio.
0: Certo, sì,
1: quindi anche lì forse è successo che studiando queste cose si è visto, ma in che senso ha andare 10 giorni e poi andare via? Sicuramente stare in un ambiente più fresco ti permette di sopportare maggiormente anche la durezza degli allenamenti, avere meno sudorazione e tutte le componenti. Cioè, va valutato tanti aspetti, ecco, per farla in parole povere.
0: Sì,

0: giocatori nuovi, tutti di ottima prospettiva o di ottime qualità, giovani, ma è quello che penso si cercasse, e tutti i giocatori comunque che hanno bisogno anche del tempo, proprio perché sono tanti sia di numero e giovani, il tempo di adattarsi anche a un nuovo ambiente. La piazza si sa tutti, sono fiorentino e tifo Fiorentina da sempre,
1: certo.
0: e so che siamo esigenti. Io conosco molto bene il preparatore di Fabio Grosso, e infatti gli dissi: guarda, vieni in un posto bellissimo, sappi che qua non a parte quello
1: sconti.
0: Che è successo negli ultimi anni, ma qua non si tralascia niente, cioè cercate di fare le cose subito bene, perché se basta fare una cosa mezza bene diventa bellissima, ma se la fai mezza male diventa tremenda, ecco, cioè non sì. Abbiamo la mezza misura qua a Firenze l'aspetto, però diciamo che comunque la squadra secondo me ci può far divertire, ecco, ha fatto vedere ora, tanto quando c'è il cambio allenatore qualcosa, una scossa c'è sempre, e hanno fatto vedere in queste partite che ci si può divertire perché c'è entusiasmo, qualità, insomma una squadra secondo me costruita bene.
1: Senti, quale giocatore della Fiorentina da preparatore atletico hai pensato, ma mi sarebbe piaciuto allenare, mettere le mani insomma su questo giocatore, ecco, allenarlo ovviamente.
0: Della Fiorentina di ora?
1: Sì, di ora. Non ti incuriosisce, allora. Non so, un Mastantuono che magari viene dal Real Madrid.
0: Allora, Mastantuono sicuramente mi incuriosisce e vedo che ha grandi, grandi margini di miglioramento, però è il classico giocatore per un preparatore atletico, no, perché ha molta più qualità tecnica, e quindi il preparatore atletico sulle qualità tecniche
1: certo no.
0: non incide
1: anzi magari le rovina con troppo lavoro, no, troppo,
0: perché i giocatori troppo tecnici spesso difficilmente sono anche dei grossi lavoratori per migliorare le qualità fisiche, perché ti dicono: io ho già questo, sono arrivato a questo livello al Real Madrid, con questo non voglio dire che non sia uno e non sia allena, magari vengo frainteso, però sicuramente lui è più facile che stia ad ascoltare l'allenatore, che lo fa migliorare nell'aspetto tattico tecnico, piuttosto il preparatore per migliorare un aspetto fisico. Ecco, un giocatore Jay forse. Jay.
1: È interessante, Jay. Sì, infatti.
0: Jay. Perché l'ho visto da preparatore atletico, c'ha questa corsa bella, questa falcata bella, sì. Ecco, direi lui, forse lui.
1: Vabbè, interessante.
2: Lo strappo che può decidere le partite,
0: sì, quelle cose lì sono subito captano l'occhio del preparatore atletico, perché vedi grandi margini, dice questo può migliorare ancora, più forza, può strappare di più durante la partita, ne può fare fino all'ultimo, prova la sterzata, prova l'uno contro uno. Sembra che abbia grossi margini, sì, fisici.
1: Tommaso,
2: invece,
1: curiosità?
2: Sì, cambiando argomento, faccio la stessa domanda che avevo fatto anche prima a Vanessa Leonardi.
1: Ma lui,
2: chiaramente, ad un professionista che proprio insomma fa parte degli staff, in generale si parla molto del team building in questo momento, no? Della necessità, anche lo staff di Vanoli in generale con la squadra, di fare squadra anche fuori dal campo, di organizzare varie attività extra campo, ecco, è qualcosa che ritieni sia utile davvero per il lavoro, e in generale anche che si poi abbia degli effetti positivi sul campo?
0: Allora, sinceramente non dove ho lavorato io, tanto è una cosa che prevalentemente parte dall'allenatore, certo. Perché le linee guida ovviamente le dà lui. Io con gli allenatori con cui ho lavorato questa cosa qua non è stata mai.
2: Non c'era.
0: Sì, non è stata mai considerata come un aspetto importante, però
1: se non a livello però, di cene, magari qualche cena, ecco,
0: sì,
1: da organizzare.
0: Sì, ma, esatto, sì, quelle forse vengono fatte più nei momenti in cui e secondo me questo è sbagliato, cioè solamente quando vedi che non ci sono

0: risultati, dice sì, dai via, facciamo la gruppo, scena, stiamo insieme. Secondo me hai sbagliato, perché cioè, portare a scena una squadra non c'è risultati non è che vuol dire che sia quello il problema.
1: Certo.
0: Perché tanto essere amico, come tanti allenatori, ex giocatori o giocatori mi hanno detto, dice c'erano molti gruppi vincenti come squadra, ma non andavano mai a mangiare insieme, non uscivano mai insieme, perché ognuno faceva la sua vita, però quando erano in campo diventavano un gruppo unico, forte, vincevano le partite di gruppo, non singolarmente, quindi sì, serve sì, a poco fare le cene. Però forse ora stare anche insieme, anche in altri aspetti, non solo le cene, può servire per conoscersi, perché ultimamente io lo vedo, faccio riferimento anche ai ritiri, tante volte anche ai ritiri prepartita, così ognuno col telefono sta,
1: ormai, sì,
0: basta, no? Invece prima io ho vissuto anche il calcio dove invece le squadre stavano insieme, giocavano a carte, prendevano una cassetta e guardavano un film tutti insieme, cioè questa unione qui non c'è più, perché ognuno c'ha il suo telefono e ciao, e quindi forse ecco, il team building può servire per ogni tanto, per, ma stiamo anche insieme, conosciamoci un po' meglio, ecco, potrebbe essere importante.
1: Perfetto, grazie ad Alessandro Ciullini, è stato un piacere averti con noi.
0: Grazie, un piacere mio, buona giornata.
2: Buona
0: continuazione.
1: Bene, allora io direi di andarci ora in pausa, lo dico alla regia, e così poi passiamo tutto ad un finale, fiato.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Sono qui sotto di voi, ragazzi. Un caro saluto. Ciao. Buona trasmissione e buon proseguimento di giornata a tutti voi, anche ai registi, quelli che fanno la regia, che ci lavorano. Ciao da Claudio, ciao.
4: Una poli del lunedì mattina a Benve e Pietro. Allora, io vi consiglio vivamente di seguire il percorso dei guerrieri dorati della Stella Dorata, dei guerrieri della Stella Dorata del Vietnam.
5: Io volevo proporre la località di Vicchio di Mugello per farci fare il ritiro alla Fiorentina.
6: Io senti, proporrei, visto che a Trigoria siamo un po' più alti e siamo in mezzo ai pini, allora il prossimo anno propongo all'Impruneta. E sono dell'Impruneta con tutti quei pini e a 300 metri d'altezza, come si stava freschi, dovete sentire come si stava freschi quest'anno. Secondo me si vince il campionato poi dopo.
7: Grazie Beggio, grazie. E qui e ora stasera forza Turchia.
8: Sì, buongiorno, e volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
2: Chi si compra? Molto bene questo consiglio. Sì, vabbè, comunque noi siamo per la messaggistica, per l'interazione, quindi chiaro, non inventatevi temi che non esistono, non mandate messaggi casuali, anche se la casualità spesso ha portato tanti dei nostri ascoltatori a finire in copertina, quindi... nel senso, si può anche essere casuali, qualche volta. Intanto oggi ci siamo risvegliati, almeno per quelli come me che sono andati a letto prima della fine della partita, con l'Italia che ha vinto 4-1 contro la Turchia. Una bella partita, un Fagioli che ho visto ha incontrato i favori anche della stampa italiana. Il voto più basso è stato 6,5, addirittura c'è chi gli ha dato 7,5. Ora forse diciamo un po'
9: 6,5 ci sta,
2: 6,5 con asterisco sul 6. Dai, ora se uno vuole cavalcare l'onda del poker rifilato a Montella, allora magari quel mezzo voto si alza, no? Perché hai fatto 4 gol e lui è stato in campo credo sempre durante i 4 gol dell'Italia, perché mi sembra sia uscito al 75esimo, sì, quindi sì. Quando il risultato era già bello e che è andato, quindi bene Fagioli che ha giocato da mezzala, quindi c'è anche questa possibilità. Penso che comunque l'ottimo Vanoli abbia seguito con interesse anche la partita per capire se effettivamente, diciamo, lo schierare Fagioli play è l'unico modo possibile per schierarlo. No, la risposta l'abbiamo avuta, anche perché è stata una partita intensa. Il pubblico turco sappiamo essere particolarmente infuocato. Ha giocato bene l'Italia. Io stamattina ho visto un highlights addirittura di un quarto d'ora, per farmi un'idea un pochino più ampia di quello che è stato. Te l'avrei vista sicuramente, quindi ce lo dirai anche te. Ho visto un'Italia che sa palleggiare, che ha un po' di qualità anche fuori dall'area di rigore. Quel gol che ha fatto Frattesi, sì, arriva dopo un palleggio straordinario a limite dell'area, sembrava la Spagna, molto bene, cioè molto bello. E poi
9: c'è Michael,
2: e poi c'è Michael che ha mosso praticamente mari e monti. Da ieri sera non ho letto altro che il suo nome in giro per l'etere, anzi per l'internet violaceo. Infatti fondamentalmente si parla solo di Kayode, quindi anche come tema di oggi non si può far finta che non esista questo tema, perché c'è. Noi lo tratteremo come chi si compra comanda, quindi nella nostra versione, senza come si può dire, sensazionalismi soprattutto, e magari abbracciando anche quelli che sono stati gli altri errori degli ultimi calciomercato, quelli insomma degli ultimi, prendiamo gli anni di commisso, dai, perché sennò sarebbe troppo lunga la questione. Errori che in questo caso possono essere definiti tali, ma io ho una versione tutta mia della vicenda e tra poco entreremo nel merito. Abbiamo chiesto anche a chi ci segue su YouTube, ovviamente continuate a farlo seguendoci con tutti gli altri mezzi, per carità, anzi l'applicazione, chi non ce l'ha la scarichi, altrimenti può andare sul desktop e usare comunque il browser classico, può andare via DAB, insomma c'è tutti i modi che volete. Tra questi c'è anche YouTube, dove potete anche interagire con noi, e il titolo di fatto è proprio questo, cioè da Kayode ad Amatucci. E speriamo non ci senta Dimitri Conti, perché sennò viene giù tutto. Però quanti sono e quali sono stati gli errori di mercato che la Fiorentina ha portato avanti nel corso degli anni? Allora, prima di dare la mia versione dei fatti caiodistici. Intanto 348-75-1393 diteci cosa ne pensate, non solo di Caiode, appunto allarghiamola a quelli che secondo voi sono stati gli errori marchiani effettuati e fatti dalla Fiorentina negli ultimi anni. 055-77-11-171 invece se volete chiamarci in diretta e parlare di questo tema, perché appunto siamo a Chi si compra, nel bel mezzo di una sosta dove gioca la nazionale, temi di campo non ce ne sono perché fondamentalmente la Fiorentina non si sta nemmeno allenando, si allena domani, e quindi noi sfruttiamo per andare un po' a girare il dito nella piaga, che non è la cantante ma è una versione dei fatti di questo Chi si compra. Quindi Francesco Benvenuti, al quale va di nuovo il nostro ottimo buongiorno.
9: Buongiornissimo a tutti.
2: E il benvenuto, benvenuti. Esatto. Vorrei la tua versione dei fatti partendo proprio da Super Michael Caiode.
9: Guarda, io sto riguardando adesso...
2: Che cosa?
9: Gli highlights.
2: Di quale partita?
9: Di Fiorentina Puskas Accademia 3-3. Torniamo indietro ovviamente di due anni. 22 agosto 2024. Siamo ovviamente non all'esordio di Caiode, ma siamo all'inizio della stagione con Palladino. Caiode si è già fatto vedere nella stagione precedente con Italiano, è un ragazzo del 2004, quindi all'epoca aveva 20 anni, aveva fatto intravedere comunque con una discreta continuità, del resto aveva collezionato 37 presenze l'anno prima in tutte le competizioni, di avere enormi margini di miglioramento. La stagione inizia con, nel giro di 4 minuti dal settimo all'undicesimo di quella gara che valeva per i preliminari di Conference, prima un calcio di rigore malamente, mi viene da dire quasi regalato da Caiode agli avversari, e poi all'undicesimo con un passaggio in orizzontale sulla propria tre quarti sbagliato dallo stesso Caiode, che dà il là alla ripartenza della squadra ungherese, e da lì poi il resto è storia. Perché parto da questo aspetto? Perché io trovo sinceramente un po' esagerato tutto questo revisionismo su Caiode, ma non perché il giocatore non abbia valore. Io penso che la Fiorentina abbia commesso due errori enormi. Numero uno, averlo venduto dopo che quella partita da in là, a 4 mesi di sostanziale inutilizzo di Caiode, se si va a vedere il minutaggio infatti del giocatore, è un minutaggio sparpagliato malamente, soprattutto in Conference, con rarissime apparizioni in campionato, perché a Palladino piaceva legittimamente di più Dodò. E va bene. Allora però a me viene da pensare che è un po' un esercizio pericoloso vendere un ragazzo del 2004 di sicuro valore, di sicuro potenziale, però ovviamente bisogna lavorarci su, dopo 4 mesi di mancato utilizzo, a maggior ragione con una formula come quella orchestrata col Brentford, per cui tu metti un prezzo fissato a gennaio per un giocatore di all'epoca 20 anni. E quindi cosa succede? Il Brentford ci fa un lavoro di valorizzazione enorme, in quei 6 mesi si rende conto di avere una gemma tra le mani, e a luglio il prezzo ipotizzato a gennaio è già un prezzo che per un club di Premier fa venire l'acquolina in bocca. Quindi io non ne faccio una questione, è stato un errore oggettivo, è stato un errore gestionale, perché quella partita è un po' secondo me anche il manifesto di quello che poi entra nella testa di Palladino, cioè un giocatore non ancora pronto, e quindi Dodò. Si arriva alla cessione, secondo me, nel peggior momento possibile, perché è un giocatore che tu non vedi più in campo, e quindi la sensazione in quel momento poteva anche essere quella di dire: vabbè, un giocatore non gioca, venduto a 500.000 euro di prestito oneroso più 18 di riscatto, non è male. Il problema è che in quei 6 mesi, da gennaio a giugno, il Brentford secondo me non si rende neanche conto della bravura, lungimiranza che ha avuto nel orchestrare un'operazione che era vincente a prescindere, a maggior ragione con quello che poi Caiode ha fatto vedere in Premier e ora ha fatto vedere all'esordio in nazionale con gol e assist. Quindi quello che secondo me la Fiorentina che deve rammaricare, la Fiorentina di commisso, al di là che c'era Pradè, oggi c'è Paratici, però si chiama Fiorentina fino a prova contraria, è una lettura della tempistica e dei momenti su uno dei suoi giovani terribile. Cioè, si possono cedere i giovani, certo, però almeno voglio dire, o prima ci fai un lavoro tuo interno di valorizzazione, oppure non te ne liberi, come ti sei liberato di Caiode, che oggi vale, considerando che siamo in Premier, 3 volte tanto, non è che sia passato mille anni, dal gennaio del 2025. Voglio dire, in meno di due anni un giocatore che per un club di Premier ha triplicato il suo potenziale valore. Non credo, tra l'altro, il Bradford farà neanche troppe barricate magari la prossima estate, perché se questa è l'evoluzione del giocatore, voglio dire, ci sarà anche l'imbarazzo della scelta. Per cui ecco, è un rammarico che poi, e chiudo, arriviamo, facciamo un veloce salto al presente. La Fiorentina in quella zona del campo non solo cede in quel modo Kayode, ma si ritrova ad avere Dodò in scadenza e separato in casa. João Mario non è tuo, perché è un giocatore che non è tuo di proprietà, e Jimenez non è neanche tuo di proprietà. Quindi sostanzialmente non hai risolto positivamente la questione Kayode e non hai risolto positivamente la questione del ruolo. Quindi disaster class, direi.
2: Sì, da un punto di vista della lettura complessiva non c'è dubbio. Io però voglio tornare un attimo sull'operazione in sé per sé, perché allora, prima di tutto, non bisogna far finta che nel momento in cui è stato ceduto Kayode non ci fosse una bella ventata di tifo che lo spingeva verso il Brentford con sommo gaudio. Ricordiamocelo questo, perché io c'ero, facevamo questa trasmissione anche quando è stato ceduto Kayode, e mi ricordo una bella fetta di tifosi della Fiorentina: bah, per 20 minuti ce lo porto io. Questa era la frase più utilizzata. Quindi, nel senso, secondo me il rimpianto deve essere utilizzata come parola se nel momento in cui è partito c'era la sensazione che era un rimpianto già facendolo partire. Tutti coloro invece che hanno spinto verso la cessione di Kayode dovrebbero dire: vabbè, succede. Perché poi di fatto quello che voglio dire io è proprio questo. Cioè, se te hai tanti calciatori da poter gestire, e alcuni li gestisci bene, altri li gestisci male, funziona così il calciomercato fondamentalmente, e anche il settore giovanile, e su di lui è stata gestita o male, l'ha raccontata, ha fatto una cronaca Francesco, al di là di quello che poi è stata la sua valutazione con gli aggettivi o con il romanzo della cessione di Kayode, che in realtà ha romanzato poco, ha fatto tanta cronaca. Cioè, però io dico anche che, cioè, se noi si deve stare tutte le volte a guardare tutti i giocatori che lasciano la Fiorentina e cercare il pretesto per dire: ah, hai visto? Oppure peccato, non si dorme più. Cioè, io prima parlavo con un collega che tifa Milan e dice, perché lui mi chiedeva: hai visto che rimpianto, Kayode? Ho detto: sì, bene, fermi. Ma quanti giocatori il Milan ha lasciato partire che oggi potrebbero essere definiti un rimpianto? Ma decine, perché in base alla tua qualità, alla tua forza, quindi anche al numero di calciatori che passano per i tuoi settori giovanili piuttosto che per la tua rosa, aumenta il rischio di rimpianto. E la Fiorentina è nel metà del guado, perché non è una squadra top, quindi non è le prime quattro in classifica, ma non è nemmeno tendenzialmente, anche per questioni di blasone, di tifo, di numeri, di bacino d'utenza, di bilancio, sotto i 10,
9: certo,
2: no? E quindi la Fiorentina è la versione più nostalgica delle squadre, perché è una squadra che può dire: cavolo, se l'avessi tenuto un altro par d'anni, e di cosa dice? L'avrei venduta di più. Non sarebbe diventata una colonna del mio percorso.
9: Assolutamente.
2: No? Ti
9: assolutamente
2: torna? Quindi, mentre le squadre grandi delle volte perdono i giocatori, ricordiamo per esempio quello che è successo con Zaniolo, che l'Inter cede dentro a un'operazione, non mi ricordo nemmeno quale operazione fosse.
9: C'era una Engolan di mezzo.
2: C'era una Engolan di mezzo, lo regala e poi. Ora diciamo, col tempo che è passato, forse non se l'è mangiata nemmeno così tanto le mani, però si è mangiata le mani perché ha lasciato partire quello che è stato un giocatore importante.
9: Comunque ha regalato un trofeo alla Roma con,
2: esatto,
9: il gol in,
2: con
9: finale,
2: il gol in finale. Quindi comunque c'è stato un rimpianto. Ma se noi si deve stare tutti i giorni a dire: mamma, che rimpianto questo, mamma, che rimpianto quest'altro, allora praticamente le nostre rose dovrebbero essere composte da 50 giocatori, perché vorrebbe dire non cedere mai nessuno.
9: Sì, il problema infatti è da un lato guardare troppo spesso in questi anni a quello che ha fatto Kayode, Nico Gonzalez, Vlahovic, Chiesa, e dall'altro il fatto che, e questa è responsabilità solo della Fiorentina, il fatto di aver sostituito questi giocatori negli anni con grande fatica, per usare un eufemismo e per voler bene alla Fiorentina, perché il commento dovrebbe anche essere molto più drastico, ha portato anche l'ambiente un po', per risollevarsi dalle storture, dalle sfortune di casa propria, a guardare magari con speranza e soddisfazione le eventuali cadute di questi giocatori. Cioè, è la famosa di cui parliamo sempre, l'ascoltatore Damiano, la Schadenfreude, cioè il godimento per le sfortune altrui. Quindi vedere Vlahovic che finisce in Turchia è, ah, che bello, che meraviglia. Sì, ma nel frattempo tu hai avuto Cabral, Jovic, Piontek, e quindi sei inevitabilmente portato a vedere quello che fa Vlahovic. E purtroppo lo stesso vale anche per Kayode. La Fiorentina aveva tutto il diritto di puntare su Dodò. Il problema è che Kayode viene ceduto meno di 2 anni fa e ti ritrovi adesso senza un terzino destro di... Ora sì, dico di proprietà per estensione, sì, però sì, non hai fatto, perché comunque Dodò, diciamo, è in scadenza, o comunque è addirittura d'arrivo, che sia a gennaio, a giugno, una sua probabile potenziale cessione. È lì che ti lascia un po' sgomento, al di là della crescita di Kayode. Io guarda, su questo ho buona memoria.
2: Te l'avresti ceduto?
9: Io l'avrei ceduto, ma non dopo 4 mesi di inutilizzo. Cioè, secondo me il peccato capitale della Fiorentina è non aver fatto, considerando anche il suo momento storico, lo dicevi tu prima, cioè, voglio dire, abbiamo trasformato in questi anni la Conference nel Mondiale, ma quindi sì, evidentemente vuol dire che il risultato per la Fiorentina dei Commisso non è mai stato così tanto prioritario come tendenzialmente dovrebbe essere il risultato in uno sport. Allora questo vuol dire che ti concede questa possibilità, anche il lusso di poter puntare su dei prospetti con dei margini di rischio. Non tutte le ciambelle escono con il buco, quindi per un Kayode ci può essere un, con tutto il rispetto, un bianco, che ora vediamo in Serie B. E quindi ha avuto un'evoluzione,
2: esatto,
9: un po' diversa.
2: Non ti puoi mettere sempre, perché ragazzi,
9: però dico, è il tempismo, sì, che ha messo Kayode, lascia veramente perplesso, perché se ci pensi, tu prima metti in vetrina un prodotto, vogliamo dire, e poi lo vendi, non messo, lo metti nel magazzino e poi lo vendi, ecco,
2: ci ha messo adesso anche Palladino,
9: Però allora mi viene da dire quanto è strategicamente debole una società che, con tutto il rispetto per Palladino, avrebbe potuto essere anche Mourinho, si basa così tanto sulla valutazione di un allenatore al punto da vendere un 2004 dopo 3 mesi e mezzo.
2: Ragionissimo. Ecco. Non c'è dubbio. Guarda,
9: per cui venderlo
2: proprio...
9: sì, ma in quel modo ti lascia veramente senza parole.
2: Tra l'altro, sbagliando totalmente, secondo me è ancora più. Allora, noi ora ci fossilizziamo e ci focalizziamo, più che fossilizziamo, ci focalizziamo su Kayode, ok? Che tra l'altro io credo che a conti fatti alla Fiorentina porterà quasi 30 milioni, 30 no, ma 25-26 milioni li porterà, perché 20 più tra Nino e Nanno le ha già portati, più il 10% sulla futura di vendita. Io sono pronto a scommettere per meno di 60 milioni Juventus sì, non lo cede. Quindi sono altri 6 milioni e la Fiorentina in cassa. Quindi tutto sommato, cioè, non è che hai ceduto un giocatore a parametro zero, no? Hai perso un ragazzo, una pianticella, in uno scambio, appunto ricordando Zaniolo. Oppure, come potrebbe essere un grande rimpianto a Matucci perché l'hai venduta a 2 milioni e mezzo. Cioè, Kayode ti ha portato più di 20 milioni, che non è una cifra come i 60 che incasserà il Brentford la prossima estate, ma non è nemmeno una cifra ridicola.
9: No, no.
2: Cioè, si parla di un giocatore per il campionato italiano, va via per 20 milioni più il 10%, che saranno appunto 25-26 milioni. Tutto sommato ci puoi anche stare, con un piccolo rimpianto, il rimpianto di non averlo visto crescere, e soprattutto quello che diceva Francesco, cioè che non hai nel frattempo trovato il sostituto, perché dice, sai, c'ho Fortini che è cresciuto dentro al mio settore giovanile, che ho deciso essere lui il titolare dei prossimi anni, ho dato via Kayode a 25, peccato non aver preso 60, ma intanto c'ho Fortini, esatto, che il prossimo anno me ne dà altri 30. Non hai fatto nemmeno questo. Il grave errore, secondo me, è la valutazione che è stata fatta di Dodò nel tempo. Perché, come esattamente per esempio anche per Fortini, se te decidi che Dodò è il tuo deus ex machina, tanto da cedere un 2004 di belle speranze pur di tenere Dodò, e non ci puoi mai arrivare alla scadenza del contratto con Dodò, che è un po' quello che si diceva di Fortini, non puoi mettere Fortini in condizione di essere la terza alternativa su una fascia senza rinnovargli il contratto da 30.000 euro l'anno. Questi sono gli errori strategici che la Fiorentina ha fatto e che si porta in dote, e se lo porterà anche nel prossimo futuro. E questo è quello, diciamo, che per quanto mi riguarda è il rimpianto più grosso. Essere adesso in mano a un giocatore che non vuole più giocare nella Fiorentina, perché ha voglia te a twittare, a mettere sui social il lavoro, il duro lavoro, per rispondere a Vanoli, ciccio, e bisognava tutti svegliarsi prima. Cioè, per me Dodò non vedrebbe più il campo, per me. senza rinnovo soprattutto. Vuoi restare, prima me lo dimostri sul campo e poi rinnovi.
9: Poi sai, se Jiménez fa il professionista non gioverà tutte Jiménez, ma insomma.
2: Esatto, quasi, anche perché tra l'altro ricordiamoci che quest'anno la Fiorentina ha 38 partite più la Coppa Italia, quindi cioè si parla a un massimo di 43-44, perché la finale si arriverebbe a 45 partite forse.
9: Beh, sì, perché quindi, la Fiorentina è entrata prima, sì.
2: Quindi però, forse 45 partite, ma Jiménez può giocare 45 partite all'anno, certo, certo. Quindi non è quello il problema. Quindi tutto quello che è stato proprio la gestione guarda, è arrivato Francesco, che come sempre è molto più rapido e molto più preciso a arrivare al fulcro della questione, ovvero che la Fiorentina era una società talmente debole, e oggi speriamo che non lo sia più, no? Infatti secondo me l'ha già dimostrato, perché Paratici è andato un po' in tasca a grosso decidendo lui che tipo di squadra fare, non per forza andando dietro alle richieste dell'allenatore. Uno può dire giusto o sbagliato, però almeno ha dimostrato forza. Cioè la Fiorentina, che c'è, dove c'era Pradè, Palladino, tutto quello che abbiamo vissuto in quei mesi, non sapeva cosa fare di se stessa, andava un po' affollate, no? Una volta decide Pradè, una volta decide Commisso, una volta decide Palladino, e oggi è la sagra dell'antipalladinismo. Ma io francamente non è che me la prendo con Palladino. Palladino ha fatto il suo, cioè, Palladino come è tutti gli allenatori è chiamato a fare delle scelte. Se poi Palladino dice per me lo potete vendere, la Fiorentina gli dice no, e Palladino si attacca. Ma se Palladino dice va, per me potete venderlo perché tanto non sarà un pacco, è inutile poi dire è stata colpa di Palladino, come magari qualcuno potrebbe fare.
9: Sì, ora perché, ovviamente inizia.
2: Io sarei
9: subito
2: curioso di sentire Pradè oggi, perché Pradè magari oggi direbbe sai, Palladino non lo vedeva. Cavolo, che vuol dire Palladino non lo vedeva? E voi dove eravate?
9: Ma infatti voglio dire, guarda, se uno appunto scruta nel minutaggio di Caiode in Serie A, in quella stagione, nella stagione Palladino, quindi ignorando i New Saints, il San Gallo, che salutiamo al massimo rispetto e con il massimo della nostalgia peraltro, nelle prime 16 partite di campionato, quindi praticamente arriviamo fino alla metà di dicembre, Caiode gioca la bellezza, tra molte virgolette, di 34 minuti. Dai. Cioè 34 minuti in 16 partite. Sono scelte di campo. Ovviamente, se le scelte di campo poi si traducono in scelte societarie, vuol dire che erano all'interno del club viola tutti d'accordo. Quindi a Palladino il giocatore non piaceva, non convinceva, lo vedeva ancora acerbo, tutto quello che vogliamo, e la società ha colto la palla al balzo per fare un'operazione che dal suo punto di vista era succosa, era interessante, era positiva da un punto di vista economico. Oggi però, come diceva prima anche Peter, a livello di ambiente, quindi in senso lato giornalisti, opinionisti, tifosi, è un po' troppo facile essere tutti d'accordo nel dire ah, che grave errore della Fiorentina, perché in realtà quando Caiode saluta Firenze a gennaio 2025 non è che ci siano stati gli editoriali o le prese d'assalto delle messaggerie delle varie radio di Firenze per dire no, che smacco, che disastro. Perché anche lì ora è molto facile scendere dal carro di Dodò, ma in questa città fino a qualche mese fa non parlare di Dodò come del simbolo di Firenze era quasi inaccettabile, direbbe Dimitri Conti. Quindi ora, voglio dire, i fatti hanno smentito una certa narrazione, perché Dodò non l'ha voluto nessuno quest'estate, inutile girarci intorno, e Caiode ora lo vogliono tutti. Ma due anni fa questa divisione, questa situazione agli antipodi era esattamente al contrario. Quindi su questo, ecco, siccome vedo comunque anche messaggi molto variegati, perché vedo che dice ad esempio ci stava anche di venderlo magari con tempi diversi, buon giocatore ma non penso comunque diventerà un campione. Questo è Nicco, è un messaggio assolutamente legittimo. C'è chi invece dice ero già rammaricato quando fu ceduto, questo è John, il mio sogno è vedere in prima squadra i giovani che escono dal Viola Park.
2: Ma ragazzi, ma c'era questo. Sicuramente in quel momento c'erano chi scriveva e diceva che peccato, però Francesco diceva, non ci sono state barricate, non si è fatto battaglie.
9: Anche perché si diceva, tanto c'è Dodò. Voglio dire, tutti contenti, Dodò è il simbolo, i capelli viola, i sorrisi.
2: Esatto, cioè, comunque c'era questa valutazione qui. Ripeto, il
9: diventava
2: problema.
9: Quasi una cosa di folklore, no? Appunto, mi dice l'ascoltatore, è un giovane. Poi, anche lì, in realtà, il percorso giovanile di Caiode non è stato tutto viola parchesco, Cioè, Juventus, poi va in Serie D, quindi è una storia anche molto anomala che c'entra anche relativamente con la Fiorentina.
2: La Fiorentina ha fatto bene a scegliere.
9: La Fiorentina ha fatto il suo in un momento in cui comunque il giocatore era già un giovanotto, avrebbe detto qualcuno. Però ecco, non è proprio un figlio del Viola Park in senso estremo. Poi i giocatori del Viola Park si possono fare esordire e anche cedere, non succede nulla. All'epoca non c'erano, non ci sono state tutte queste, questo rammarico che oggi, perché fa il debutto in nazionale con gol e assist al Brentford, si trasforma in uno dei terzini destri più ben visti della Premier. Non era questo il modo in cui Firenze ha salutato Caiode, era quasi più un rammarico di dire, ah, un altro giovane che va via, ah, il Viola Park, il settore giovanile, bla bla bla.
2: Ma non è buono, diciamo,
9: tanto ci sa Dodò.
2: Strutturalmente parlando è fisicato, però c'ha dei piedi che sono delle roncole. Beh, alla fine di Caiode si diceva questo.
9: Certo, certo.
2: Ma poi io posso dire, ma io non mi rimangio il fatto che di Caiode a Firenze probabilmente si è visto il suo 10%, 20%. Piccoli picchi e tanta normalità. Non spetta a Pietro né a Francesco intravederne il potenziale, soprattutto non spetta a Giovanni da Campi o Pinturicchio da Vicenza dire se che la Fiorentina ha fatto bene o male cederlo. Ora sono i fatti a dirti che quelle che sono state le decisioni prese negli ultimi 3 o 4 anni su quella fascia sono state sbagliate. Cioè, te lo dicono i fatti. Perché non è una questione di valutazione di Pietro o di valutazione di Francesco, sono valutazioni di campo. Cioè Dodò negli anni cosa ha fatto per la Fiorentina? Ha fatto la differenza in quante partite? In quante partite ha segnato e ha fatto assist vincenti che ci ha portato poi al risultato finale? Un buon numero, ma per tutto ciò che è stata la narrazione intorno a Dodò, forse eccessivo. E soprattutto Fortini, Caiode, sono ragazzi che sono cresciuti qui e poi sono stati valutati molto rapidamente, perché Caiode, lo sapete benissimo com'è andata, è diventato titolare perché si è fatto male Dodò, l'italiano l'ha saputo sfruttare, Paladino zero, finito, valutazione finita. Su Fortini ancora meno,
9: sì,
2: un anno dove di fatto non gli ha rinnovato il contratto pur trattenendolo, l'ha fatto giocare col contagocce, sempre una versione un po' ibrida, cioè è i tappabuchi, una volta c'è a destra, una volta a sinistra, una volta alto, una volta basso,
9: spesso in conference,
2: chi si è visto, inutile. Non si sa domani che cosa sarà Fortini, intanto ti ha fatto perdere una partita contro il Torino.
9: Sì, infatti, poi guarda, stavo vedendo anche proprio a livello di occasioni che ha avuto, e poi andiamo dall'ascoltatore, occasioni che ha avuto Caiode, cioè lui ha salutato la Fiorentina dopo 49 partite, 3400 minuti. 3400 minuti è un bel minutaggio di una singola stagione. Quindi a livello proprio di occasioni è come aver ceduto, ripeto, in quel momento uno può anche dire anche bene il giocatore, solo che secondo me quella valutazione già dopo i 4-5 mesi al Brentford
2: era più alta,
9: e il problema è stato che il Brentford, valutando in modo perfetto, lungimirante le potenzialità di questo ragazzo, ha fatto un'operazione impeccabile, perché si è trovata a 18 milioni di euro un giocatore che un anno dopo, rispetto al riscatto di un'estate fa, vale tre volte tanto. E tu, Fiorentina, ti sei prestata un'operazione del genere per un tuo giovane? Sì, magari a gennaio, dopo 4 mesi di utilizzo, potevi anche dire, oh, bello, un giovane che fa solo un anno pieno, lo vendo a 18 milioni. 4 mesi dopo, però, i fatti non ti hanno dato ragione. Andiamo da Lorenzo in linea.
2: Ciao, Lorenzo.
10: Ciao, ragazzi, buongiorno.
9: Ciao.
10: Gli errori di valutazione nel calcio li hanno fatti tutti, cioè Roberto Carlos è stato mandato via dall'Inter perché non era un buon terzino, Henry è andato via dalla Juve perché non giocava bene in Serie A, e questi sono gli errori che fanno tutti in tutte le squadre di calcio. Però il rammarico non ci può sempre essere, perché secondo me quello che un giocatore va a fare in un'altra squadra non è detto che la faccia nella tua. Quindi il ragionamento di dire ma se si teneva poteva fare ben da noi, sì, può essere come no, e quindi non bisogna, io non riesco mai a avere un rammarico se qualcuno va via e fa bene da un'altra parte, perché quante volte da noi hanno fatto bene, sono andati da altre parti e hanno fatto male.
11: Esatto.
9: Ma ci sta, e questo è il lato giusto della storia. Però Lorenzo, io ti dico, allora lasciamo da parte Coyote. Nel momento in cui tu hai puntato su Dodò, che sta arrivando a scadenza, e quando gioca fa le prestazioni come ha fatto a Roma, João Mario e Jimenez sono due operazioni tampone della serie oggi ci sono, domani chissà, se ne riparla più avanti. Al di là di Coyote, bravo o non bravo, tu in quella zona di campo continui a avere un problema.
10: Sì, ma io sono d'accordo, con te, però ti dico, avrei a questo punto, cioè, su questo ragionamento avrei più puntato su 4 milioni per Favasuli che essermi tenuto Coyote in quella situazione dove c'avevi un titolare che stava facendo bene e una riserva da 20 milioni, mentre ora ti sei ritrovato magari a comprare due giocatori che non sono suoi e ti potevi riprendere un Favasuli giovane italiano a 4 milioni. Secondo me è più quello l'errore che aver venduto Coyote. Detto questo, ripeto, io era mai, cioè Gudmundsson l'abbiamo preso come un fenomeno, da noi non ha fatto bene, magari alla Lazio fa bene, quindi rammarico nel calcio. E Ilicic uguale, fece bene a Palermo, da noi non ha fatto bene, all'Atalanta ha fatto
9: bene. Ma su questo Lorenzo siamo d'accordo, però non possiamo, cioè, visto che siamo stati 25 minuti a parlarne, cioè il rammarico non è la Fiorentina ha venduto un giocatore che dopo Firenze ha fatto bene, cioè il rammarico è un po' più strutturato, perché tu vendi un ragazzo del 2004
10: bene nella stessa condizione di
9: però ti ribadisco, tu vendi un ragazzo del 2004 e per quelle che sono state le valutazioni di Palladino, uso un termine un po' forte, lo bocci dopo che in un girone gli concedi 34 minuti.
10: Cioè, è vero Francesco, però Comuzzo hai fatto la cosa inversa, l'hai fatto giocare bene.
9: Comuzzo no, nessuno infatti può dire che Comuzzo sia stato male, gestito bene.
10: No, però l'hai fatto giocare l'anno dopo, ha giocato male e ti vale 20 milioni, quindi era meglio venderlo prima. È tutto riferito al campo e non si può sapere cosa avrebbe potuto fare Coyote rimanendo alla Fiorentina e cosa
9: Lorenzo, nessuno
10: fare.
9: Può avere una risposta perché è la Fiorentina, tra Palladino, dirigenza e proprietà, che ha deciso di non farsi nemmeno questa domanda. Il rammarico sì, però, è quello.
10: Però ci hanno preso 20 milioni più una percentuale della futura rivendita, e quindi nel complesso l'operazione è un'operazione che ci sta, a prescindere da, cioè non è che io quando vedo le operazioni di mercato io non vedo tanti giocatori della che vengono in Italia dalla Premier, a parte Palestra quest'anno, che vengono qui e spendono 100 milioni per i giocatori della Serie A. A me mi sembra che quando spendano quelle cifre se le spendano fra di loro, quindi grosso modo quando un giocatore l'hai venduto a 25-30 milioni siamo lì, ne potevi prendere 5-10 in più, ok, però alla fine non vengono a darti 100 milioni in Serie A, quelli se li spendono fra di loro.
9: Guarda, Lorenzo, mi vengono in mente due esempi, Tonali e Ciao, che per l'appunto entrambi sono stati presi dal Newcastle, in realtà sono stati pagati enormi soldi.
11: Sì, però è vero che diciamo la tendenza è più di operare a grandi cifre dentro al proprio, ai
9: sì,
11: propri confini,
9: però,
11: che è, cioè
9: sì.
11: Diciamo gli esempi ci sono. Io credo che Lorenzo stia dicendo sulla questione di cifre che in Premier se la cantano e se la suonano in modo migliore,
9: certo,
11: da un punto di vista economico.
9: Ma a me questo non sembra un salvagente
11: per
9: la Fiorentina, ecco, sembra una valutazione corretta,
10: è
9: condivisibile la tua.
10: 35, magari avresti venuto a 35 e le ci hai preso 25. Sono valutazioni giusto sbagliate, però si va avanti anche senza Coyote, secondo me. Io la penso così.
11: No, benissimo
9: Lorenzo,
11: grazie.
10: Ragazzi.
9: Ciao. Sentiamo due WhatsApp audio, Tonellino, poi tanto ci torniamo sull'argomento.
12: Buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia.
9: No, grazie
12: come
9: a te.
12: Il problema del caldo tropicale ormai da 3 o 4 anni è un problema reale, perché prima non era così il clima. Cioè, teniamo conto che noi, per esempio, sono un tecnico, nelle norme uni, quando si faceva i progetti parlavamo di Firenze a 33,5 gradi come massima. Ora tutti gli anni, le 3 o 4 anni si raggiunge 40, pertanto la preparazione per la parche ormai non è più realizzabile. Ecco, bisogna prendere provvedimenti e bisogna fare questi ragionamenti, se no sono tutti inutili i discorsi.
4: Ciao. Un cromatico martedì alle due migliori voci del pomeriggio, che sono di mattina,
9: esatto.
4: Pietro e Benve. Allora, i Benve mi insegna che quando va alla Cryptocom Arena con il suo amico Snoop Dogg a vedere i Lakers e vede tutte le magline gialle e viola, perché sono colori dei Lakers. Io stesso, quando vado a vedere la mia Ethiopian Coffee Football Club ad Addis Abeba, e sono tutti gialli e neri, perché è il colore della maglina per forza. Allora, l'Italia è le azzurra, un po' più blu, un po' più celeste, però insomma quei rage lì, di colori lì. Perché quando inquadrano i tifosi dell'Italia sono tutti vestiti di nero, eh? E poi fra l'altro uno era anche profetico, perché l'ho visto che chiedeva 5 go con la mano alzata, faceva 5 go e infatti è finita 4-1.
9: Beh, guarda, devo dire che questi due whatsappati per aprire la trasmissione sono veramente il top assoluto.
11: No, soprattutto molto a fuoco nelle discussioni.
9: Molto, molto, molto larga, in entrambi i concetti, per parlare di Viola Park e di una certa predisposizione degli ultras azzurri.
11: Al nostro amico che ci racconta sempre come numero uno, non so come si chiama, te forse lo vedi nella messaggistica, però va bene. Devo dire che purtroppo, questa tendenza monocromatica di colori non cromatici, perché bianco e nero mi insegnate essere colori non colori, in questo caso sono tutti neri, purtroppo io la riscontro anche a Firenze. Cioè, perché è vero, è interessante andare a puntare il dito contro gli ultra Italia che si vestono di nero e fanno i saluti romani o chiedono 5 gol, come giustamente si diceva prima, però, e lo dico con una grande amarezza, perché sapete come la penso, e penso anche che sia una questione di in parte io sono sempre stato molto contento, nonostante io sia di una parte politica ben definita, che allo stadio della Fiorentina in curva si è sempre detto no politica, che è sempre stato un dogma, cioè proprio una roba che non si poteva transigere. Quando andavo io mi ricordo che qualcuno ogni tanto portava la bandiera della pace, anche la bandiera della pace sembrava un qualcosa di politicizzato, che non lo era, ma insomma ci siamo intesi. E ora ragazzi sono tutti vestiti di nero in qualsiasi curva, cioè voglia te a ridere e scherzare. Quindi anch'io sono dell'idea che non si dovrebbe chiedere, come è successo nella partita del centenario, di vestirsi di viola per essere, no, riconoscibili nel giorno del centenario. Io sono di quelli che quando va allo stadio qualcosa di viola che si veda bene c'è sempre. Quindi purtroppo è vero che si è visto con la nazionale, ma io confermo e continuo a dire purtroppo si vede anche nella nostra curva. Poi sono 100, 200, 300, 50, decidono, sono casual gli scontri di qua e di là. A me mi fa schifo, e scusatela a me, però mi fa schifo, perché io vorrei vedere sempre una curva tutta viola, con la sciarpa, c'ho solo la sciarpa, bene la sciarpa, voglio la maglietta, bene la maglietta. Io addirittura mi mettevo la maglietta sopra la giacca per avere la maglietta della Fiorentina sopra, e figuriamoci, scusate, perché
9: doveroso.
11: Mi sembrava
9: doveroso,
11: giusto, perché non è che è inutile dire puntare il dito contro i tifosi che vanno a seguire l'Italia, che tra l'altro da tendenza decennale sono di quel tipo di utilizzo anche dei colori per determinarsi a livello politico, e senza guardare in casa propria. Intanto guardiamo in casa nostra, e lo dico da tifoso di curva, sono cresciuto in curva e andrei in curva io adesso se potessi andarci la domenica. Io però ci andrei vestito di viola, perché il mio colore è il viola, non il nero.
9: Paolo D'Ammassa invece torna su Caiode. Allora, Pradello portò a Firenze su indicazione di Angeloni soffiandola alla Juventus. Poi ci ha creduto Italiano con la titolarità a Genova. Palladino l'ha apprezzato con 6 mesi di panchina fissa, che causò una profonda crisi psicologica del ragazzo con le poche prestazioni deludenti, perché non sentiva la fiducia dell'allenatore. Vabbè, questo abbiamo già detto in lungo e in largo. Il prossimo a fare la fine di Caiode è Ulai, il primo sacrificato sull'altare di Dodò e l'altro di Ndur, driver. Ora, cioè, voglio dire, almeno su Caiode ci sono state 49 presenze. Sulla I non stiamo neanche riempiendo due mani. Calma, ecco, direbbe qualcuno. Sì, l'unica domanda che mi faccio su Caiode è: Mancini avrà il coraggio di schierarlo contro la Francia?
11: Poi che c'entra Ulai con, scusami,
9: perché lui dice
11: indietro. Sì, ho capito, però Ulai è stato pagato 30 milioni praticamente, ancora non si è mai visto,
9: soprattutto ecco questo maniavantismo di Ndur, tra l'altro non c'entra niente, comunque salutiamo anche Ndur, impegnato nell'Under 21 in questi giorni.
11: Quando? Prima o poi giocherà anche lui,
9: giocherà anche lui il 1° ottobre contro l'Armenia, è la prima delle due partite dell'Under 21.
11: Tanto posso essere
9: poi con la Polonia
11: non politically correct.
9: Vai, vai, vai.
2: Un 2004 regione nell'Under 21.
13: Ma basta.
9: Sì, sì. Ma infatti, no, domenica c'era un ascoltatore che scrisse che Dur di questo passo punta a fare quello con l'Under 21 che Mandragora ha fatto con l'Europa.
2: Lo stavo per dire anche io, però è assurdo. Cioè, queste sono le regole che non veramente fanno ridere sott'ascella. Dice, perché bisogna dargli il tempo di finire il triennio. Ma che cazzo vuol dire? Ma scusa, ma se quello non è più Under 21, non ci giochi più nell'Under 23.
9: Tra l'altro,
2: se
9: tutto
2: è forte,
9: questo,
2: gioca la nazionale A.
9: Noi abbiamo, stiamo parlando di Indur 2004 in Under 21 e Croci che è un 2010 che gioca con l'Under 18, quindi abbiamo un Dur che è praticamente di un anno abbondante sopra età. Contemporaneamente abbiamo Croci che è due anni sotto età rispetto.
2: Però viva Croci!
9: Assolutamente, però voglio dire, cioè, ora Indur finirà il ciclo dell'Under 21 e non penso troverà, ecco, tutto questo spazio con la nazionale maggiore, magari
2: almeno non nell'immediato.
9: Qualche giocatore del 2006, del 2007 alle spalle di Indur potrebbe anche
2: scalpitare per l'Under 21,
9: e fare l'Under 21 e trovare magari anche dei minuti un po' più.
2: Io lo trovo assurdo, ma lo trovo assurdo proprio come concetto, non per il povero Indur che chiaramente risponde alla chiamata della nazionale, che dice no, io non ci vengo, sarebbe brutto, ma da un punto di vista filosofico Baldini, visto che è stato osannato in tutte le lingue, doveva essere allenatore della Fiorentina perché Baldini è buono, perché Baldini è santo, perché Baldini vede il calcio in un altro modo, tanti amici in questa città, per carità, io lo dico, Baldini convocando Indur va contro tutte queste cazzate che venga a raccontare su di lui, perché non mi venga a dire ma lui fa parte del gruppo da troppi anni per essere tolto dal gruppo. No, i 2004 si fanno da parte, perché un CT dell'Under 21 deve essere bravo nel chiamare i 2007, addirittura 2008, non i 2004 perché vuole vincere le partite, perché sennò si fa il giochino di come quando Corvino comprava aiutami te, Ramsey Aya, Bangu, Gondo, che erano tutti ragazzi fisicamente sviluppati molto in anticipo rispetto ai compagni della stessa età, correvano il triplo, in primavera facevano fuoco e fiamme. Ve ne ricordate uno che ha fatto una carriera decente? Il rischio per Indur è la stessa cosa. Ah, grande, grande dell'Under 21, trascinatore da 22enne. Poi però, finito lì, finito l'Under 21, non gioca più una partita in nazionale. Questo è secondo me la cosa che deve essere evitata. Ora scusate la digressione, ma siccome fa incazzare anche la santificazione di Baldini, a Baldini gli va detto: Baldini, l'Under 21 non gioca per vincere, se no ci siamo fatti tutti dei grandi pacchi sulle spalle, quando si è detto Andrea Zoli grande per coltivare le pianticelle di Viola Park. Ecco, allora io voglio che il CT dell'Under 21 costruisca la nazionale del futuro portando 3 o 4 giocatori in nazionale maggiore. Non tutti arriveranno in nazionale maggiore, ma caspita, se fai giocare 2004 mentre c'hai 2007 e 2008 che devono ancora giocare pari età negli Under 18, è assurdo.
9: Sì, poi tra l'altro pensando anche a certe nazionali maggiori, ci sono già ampiamente i 2006 e anche i 2007 e noi abbiamo ancora il 2004 in Under 21. Caiode venduto a 18 milioni, adesso abbiamo i Menes che possiamo riscattare al solito prezzo e che ritengo superiore. In più abbiamo ancora Dodò, non capisco per piangersi addosso. Allora, siccome il calcio è ovviamente e fortunatamente una scienza inesatta, ora io però chiedo a Alessio di spiegarmi nel dettaglio, quindi basandosi sulla sua opinione personale ma anche su qualche elemento di concretezza, perché considera Jimenez superiore a Caiode. Ovviamente io mi pare si sia già capito dal tono, non sono d'accordo con questa analisi, però voglio capire da Alessio qual è il suo punto di vista, cioè perché considera Jimenez al 29 settembre 2026 superiore a Caiode. Io ho seguito Caiode dai tempi dell'Under 19, a me piaceva, era anche un bravo ragazzo. Dodò è sempre stato limitato da un punto di vista calcistico, cross penosi, zero gol, e continuiamo in tutto questo a dar via ai migliori ragazzi. Quando fu venduto Caiode si arrivava da un periodo dove la Fiorentina viaggiava come un treno in campionato, 35 punti nel girone d'andata. Caiode non giocò mai se non in Conference, facendo tra l'altro piuttosto male, e Dodò faceva le buche in terra. Se si sommano tutte queste varianti, il risultato non poteva che essere la cessione di fronte a 18-20 milioni offerti. Però, caro Nico da Sesto, se, siccome dal nostro punto di vista e dal vostro punto di vista è molto più facile parlare sia mentre accadono le cose che dopo, una società di calcio basa tutte le sue valutazioni, ovviamente su ogni singolo giocatore, che quindi si porta dietro una storia diversa, economica, tecnica, personale, tutto quello che vogliamo, su un girone d'andata, o per essere ancora più proprio specifici, sull'eco di quelle 8 vittorie consecutive, tu velatamente, Nico, stai facendo una delle più grandi critiche possibile e immaginabile alla tua squadra del cuore. Cioè tu stai dicendo che con una striscia di 8 vittorie consecutive si decidono in positivo o negativo le sorti dei singoli giocatori, nel bene o nel male. Io sinceramente dalla mia squadra pretenderei qualcosa di più rispetto a dire: ma ho vinto 8 partite di fila con Dodò, quindi vendo Kayode. Perché vuol dire allora basare veramente tutto sull'immediatezza, sulla singola partita, e nella via di mezzo tra dire che i progetti sono quadriennali, e la Fiorentina ha dimostrato che in realtà il suo progetto dopo un mese doveva essere stravolto, almeno in panchina, e decidere in ogni singola gara per le sorti di un dato giocatore, io punterei a una via di mezzo, ma questo è il mio punto di vista. Massimo da Mestre, buongiorno.
13: Buongiorno Giovinastri. Che poi di tutte quelle partite l'unica cosa che si ricorda di Dodò è che ci regalarono un rigore con la Lazio, perché non ci si ricorda altro di Dodò. Ma insomma, no, allora il direttore sportivo dovrebbe avere una certa influenza, dovrebbe essere una persona di un certo spessore e avere un certo peso, no? Allora, quando il Venezia andò in Serie A con Novellino, il capocannoniere fu Schuok. L'anno dopo, insieme a Schuok, arrivò Filippo Maniero, un giocatore meraviglioso, però insieme non funzionavano, non c'era verso, per cui si dovette venderne uno. Novellino avrebbe venduto sicuramente Maniero, perché era affezionato a Schuok e secondo lui era più funzionale al suo tipo di gioco, ma il direttore sportivo si impose e vendettero Schuok, non Maniero, fortunatamente. Allora, se Palladino anche non vede Kayode, un direttore sportivo che è un direttore sportivo e dice: no ragazzo, guarda, al limite non gioca, però resta qua, non esiste, non esiste. Cioè, sembra veramente che le cose vengano fatte un po' a pene di segugio, come diceva Aldo Giordani su Super Basket, perché è incredibile che sia stato ceduto a Kayode, che aveva fatto vedere quello che sapeva fare già per dire la famosa partita col Napoli, che non era stata una partita banale, per cui insomma, ma noi siamo così, voglio dire, se anche fossero state, come dire, quelle 8 partite, quelle da cui scegliere, noi avremmo ancora Adli e Cataldi con noi, magari. Invece non ci sono,
11: No, cioè,
13: per cui
11: va bene.
9: Grazie Massimo,
13: vi abbraccio,
9: a presto.
11: Ciao Massimo.
13: Ciao.
11: Tra l'altro sai che Google Translate ha messo il veneziano come
9: opzione
11: traducibile?
9: Un omaggio
11: a Massimo,
9: a Massimo da me,
11: anche se Massimo è calabrese, quindi
9: però per seconda parte di vita,
11: certo,
9: ormai veneziano
11: forse
9: adottato.
11: Lui non so se veneziano gli va bene, perché è di Mestre. Beh,
9: bisogna stare attenti. Allora, diciamo per Brugnaro, il sindaco nonché proprietario della squadra di basket, è inutile avere uno tra i settori giovanili più importanti d'Italia senza la possibilità di uno sfogo per i ragazzi che vengono fuori dal settore giovanile.
11: Squadre.
9: La seconda squadra o società satellite, che non esistono più però, potrebbero essere una soluzione. Allora, società satellite è un qualcosa che ormai non esiste più, nel senso ci può essere una sessione di mercato in cui se ne manda un paio nel Grosseto di turno, in quello che avrebbe potuto essere il Grosseto qualche anno fa e poi non è mai stato.
11: Sulla
9: seconda squadra, vabbè, è un tema tanto senza inizio e senza fine. A Paratici è stato chiesto a più riprese, lui sa meglio di chiunque altro il valore delle seconde squadre, perché è stato uno degli ideatori della prima seconda squadra d'Italia, ha fatto anche il bene del bilancio della Juventus con alcune cessioni,
11: ma poi ne parla con continuità di questa possibilità.
9: È un argomento a lui caro, questo non c'è dubbio.
11: Io non credo che sia così fattibile per la Fiorentina, per tutti i motivi che abbiamo già detto, ovvero che ci sono delle squadre che sono già in fila, perché non c'è più questa propensione anche dalla Serie C di accogliere squadre di Serie A come seconde squadre. Cioè mi sembra che ci sia in questo momento un po' un passo indietro generale sulle seconde squadre. Se poi la Fiorentina riuscirà a crearla e a farla, ben venga, ma era un progetto che andava bene forse il primo anno dei Commisso. Cioè se il Commisso fosse arrivato dicendo: Ganzo la voglio fare subito, mentre sto costruendo la parca intanto attivo la seconda squadra, la faccio giocare a Siena,
2: Forse era un qualcosa di fatto bene. Ora siamo fuori tempo massimo, bisogna trovare delle versioni alternative.
9: Su YouTube, siamo in diretta anche lì, un utente Viola 2734 dice: Palladino primo responsabile, però non lo hai ceduto per niente. Capisco poco aver ceduto Favasuli per prendere poi João Mario e quest'anno Amatucci, che in rosa ci stava bene.
2: Vabbè, come si è titolato proprio i rimpianti e gli errori del calciomercato, io Favasuli ancora non l'ho capito, ve lo dico francamente. Cioè, mi sembra che ora ci sia una spinta anche nei suoi confronti molto forte, perché basta in Italia fare un assist o un tiro in porta per essere dei fenomeni. Favasuli che classe è? 2006?
9: Te lo dico subito,
2: Magari 2006, ma cioè,
9: secondo me è un po' più vecchio, 2004.
2: Beh, allora ragazzi, cioè, Favasuli 2004,
9: all'età di Ndur,
2: cioè all'età di Ndur, 22 anni. E allora Ndur che cos'è? Cioè, Ndur ha già segnato 20 gol. No, nel senso,
9: certo.
2: Se si deve usare questo metro di paragone,
9: questo è il quarto anno da professionista di Favasuli, 3 di Serie B, primo. Questo di A, ma il quarto.
2: E ripeto, allora Ndur che cos'è? Chiedo a quelli che adesso dicono: ah, che rimpianto Favasuli. Cioè, Ndur te lo hai preso dal Paris Saint Germain, dopo che ha giocato nel Besiktas, nel Benfica, fatto tutta la trafila dell'Under 21 e alla Fiorentina, volenti o nolenti, siccome che comunque i numeri hanno un peso, ha già segnato 17-18 gol, non lo so, uno deve andare a vedere il dato. Ed è un 2004 come Favasuli. Cioè, se Favasuli perché gioca 3 minuti nel Napoli, in quei 3 minuti fa un assist, diventa il fenomeno e non si può fare a meno, che cos'è Ndur? Cioè, perché iniziamo a fare un pochino di parametro. Comuzzo è un 2005. Comuzzo, allora che cos'era Comuzzo nel momento in cui 30 milioni rifiutati per la sua cessione? Cioè, questa cosa di Favasuli a me mi manda un po' fuori di testa. Cioè, Favasuli, se è esploso, perché ancora non sappiamo se è esploso, sta esplodendo a 22 anni.
9: Sì.
2: Quindi ci sta di non vederne tutto questo potenziale nel corso di 3 o 4 anni in cui fa il professionista a bassi livelli. Poi, se esplode, evviva Favasuli, saremo tutti contenti della sua crescita, un po' di nostalgia perché poteva tornare a Firenze. Ma ragazzi, ma ripeto, Favasuli c'ha 22 anni. È già da tanto che è stato deciso che non sarebbe stato della Fiorentina, fra virgolette. Boh, io queste cose non le capisco.
9: Cioè,
2: soprattutto,
9: per esempio,
2: il doppio pesismo non lo capisco.
9: Sai, anche l'età purtroppo è
2: Valdepeñas,
9: è uno strumento.
2: Che cos'è?
9: Valdepeñas ha guarda, stavo guardando per esempio Amatucci a febbraio, quindi non tra tanti mesi, compirà 23 anni. 23 anni vuol dire che
2: il giocatore fatto è finito.
9: È quello. Non a caso, infatti, giustamente, se uno va a vedere la sua storia, al di là del primo anno e mezzo perso alla Fiorentina, questo è il quarto anno di
2: vero pro
9: di Amatucci, però è coetaneo di Ndur.
2: E ti ripeto, cioè Ndur e Amatucci. Amatucci perché tutti siamo qui a piangere perché l'abbiamo lasciato andare via, ora ne parlano i quotidiani nazionali italiani come un grande rimpianto per l'Italia, e ha 23 anni. Ma io vi ripeto, Valdepeñas, che è stato da parte di qualcuno massacrato per un errore di uno stop e ha portato alla sconfitta della Fiorentina, quindi per un errore di uno stop è stata colpa sua quella partita, per qualcuno, cazzata colossale. Ma Valdepeñas è un 2007, e gioca titolare nella Fiorentina. Ma gioca titolare nella Fiorentina. Ma io delle volte ci sa dei parametri veramente fuori da
9: due anni, 2006 però è uguale,
2: 2006, sì, vabbè, sì, 2006, vabbè. Insomma, comunque 2006,
9: sì, certo, comunque sono due anni più giovani di Ndur, due anni più giovani
2: è tuo,
9: è tuo. No, ma infatti purtroppo anche su questo l'età diventa uno strumento da usare non in modo il più possibile neutrale, ma in modo diversificato a seconda dell'argomento di discussione. Noi come argomento di discussione abbiamo Tonelli. Vai con un altro WhatsApp audio, Valencia.
14: Ciao ragazzi.
2: Enner.
14: Ma ci siete rimasti male che Mancini ha fatto giocare Ken?

0: Verde e Barone. Se non c'erano loro, secondo me c'era persone stile Paratici, si era molto più in su, si era levate molto più soddisfazione.
1: E non ce lo non scopriremo mai, perché non lo possiamo sapere, però è un qualcosa che qui abbiamo sempre detto della competenza, abbiamo detto che qui sopra dovete pensare a un basso rilievo marmoreo con scritto competenza, quindi figurati se non siamo d'accordo sul fatto che ci sia stata una perdita di tempo nel tempo per fare di una società di calcio una società familiare, che qualcuno diceva era una cosa bellissima, e va bene. Sulla questione del primo ascoltatore, visto che l'ha detto anche con questo, insomma, un tono, come sì, dire, avete visto teste di cazzo e avevo ragione io e voi non avete ragione.
2: Mancini ha fatto bene, come gli avevo
1: allora
2: consigliato.
1: Nella partita dove Kane ha giocato da esterno offensivo, l'Italia ha perso 2-0 col Belgio.
2: Tra l'altro Kane ha fatto una partita,
1: Moise Kane non ha toccato boccia,
2: pessima.
1: Beh,
2: quindi paradossalmente, quindi, la partita dà ragione, non perché noi capiamo più di Mancini, perché Mancini sta anche sperimentando, viva Dio,
1: l'allenatore,
2: ha
1: poi
2: 40 giocatori da dover mixare, non ci qualifichiamo al mondiale da 3 anni, ha avuto un'intuizione che non è andata in porto come succede a tutti, ma la prestazione di Ken non va a corroborare l'idea, facciamo l'esperimento Ken, oltretutto, perché ora l'ascoltatore omette un piccolo passaggio, provato sulla fascia destra, quindi neanche da dire, come lo si vedeva a volte ai tempi del,
1: cioè,
2: Parigi,
1: piede forte
2: a sinistra per rientrare sul destro e calciare, no, piede destro, fascia destro, come un Luis Figo di 25 anni fa.
1: Ecco. Poi tutto questo era perché l'ascoltatore, io mi ricordo, voleva far giocare insieme fondamentalmente Ken e Piccoli.
2: Cioè,
1: perché la questione era, perché non si mette Ken a fare l'esterno, visto che lì non siamo propriamente dei fenomeni.
2: Vabbè, ci resterà, come ci resta il rammarico o non rammarico di Caiode, ci resterà il rammarico della domanda. Chissà cosa sarebbe stata la Fiorentina l'anno scorso con Ken esterno destro. Però, che, perché in mano nazionale abbiamo visto a destra.
1: E poi, ti ripeto, che le idee che voi portate vengono discusse, noi abbiamo una forza rispetto a voi, questo lo sapete da soli, cioè che noi parliamo per 2 ore con un microfono davanti, veniamo pagati per questo, e quindi probabilmente c'è meno possibilità di, no, una battuta e controribattuta rispetto a un tema. Noi non è che diciamo, ah, hai detto una cazzata, diciamo, per noi quello che hai detto non è un'idea che è percorribile, per noi che si vale Pietro e si vale Francesco. Poi se tutta Firenze avesse detto facciamolo giocare esterno e noi si continuava a dire non ci garba, non sarebbe cambiato nulla, solo che evidentemente che Mancini sta sperimentando talmente tanto da farlo giocare a destra, ripetiamo perché è giusto ribadirlo, non è che Mancini ha detto Ken può giocare solo lì.
2: Cioè, ora capito, è troppo facile dire io l'avevo detto, perché l'ascoltatore sicuramente, lo spero per lui, non aveva ipotizzato Ken a destra, cioè a fare quello che l'anno scorso a volte faceva per esempio Parisi, giocando però lui a piede invertito, quindi tra l'altro neanche quello, perché poi la Fiorentina anche l'anno scorso con quei pochi esterni che aveva li metteva a piede invertito. Quindi guarda, tra tutti gli esempi che potevi utilizzare per corroborare la tua tesi, hai scelto proprio la partita peggiore in una zona di campo comunque diversa da quella ipotizzata, quindi va,
1: cioè,
2: bene
1: non
2: così.
1: Mi sembra che ci sia da gongolare, ecco.
2: No, ecco appunto, anche perché è stata una prestazione per il singolo e per il collettivo disarmante, quindi forse va ulteriormente a fotografare l'impossibilità di utilizzare Ken in quella zona di campo. Poi quando e se lo vedremo a sinistra, cioè la zona di campo ipotizzata dall'ascoltatore e da tutti i fan del Ken esterno sinistro, allora ne parliamo. L'ultimo che leggo prima del break è un altro su Favasuli, che aveva davanti tra i terzini, avevi Caiode, Fortini, puntini, quanti ne puoi tenere? Beh, alla fine Marco il risultato però è nessuno, perché per motivi diversi, ora magari Fortini può anche tornarti,
1: e comunque c'era Dodò.
2: Alla fine, cioè, visto che prima un amico diceva sull'altare di Ulai, Indur, eccetera eccetera, ecco, sull'altare di Dodò tu hai sacrificato tutti questi, un altare che, diciamo, guarda, stiamo bassi, rimaniamo solo su quest'estate, da quest'estate sta scricchiolando talmente tanto che ti sei ritrovato e ti ritrovi comunque con un problema in casa, ecco, quindi certo che non potevi tenerli tutti e tre, ma trattenere tutti e tre e non tenerne nessuno perché Dodò era il riferimento sovrano, ecco, una via di mezzo forse, caro il mio Marco, poteva essere trovata, ma mi sa che dobbiamo fermarci.
3: Dobbiamo fermarci, è proprio così. Tra poco apriamo la seconda ora di Chi si compra, anche se è

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Andiamo, seconda ora insieme di Chi si compra, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare, se così si può dire, la parte tecnica. Oggi era spagnoleggiante, ha iniziato a chiamarti prima Bienvenidos,
3: strano.
2: Bienvenidos.
3: Strano, tra l'altro.
2: Ormai è votata a questa causa, ma troviamogli un posto per andare a lavorare in Spagna. Cioè, ci andresti se ti trovassi un bel posto parimenti con lo stesso stipendio in Spagna? Sì, certo, con lo stesso stipendio. Ora, non è che, insomma, voglio mica farti andare a patire la fame in Spagna. Ti sto dicendo, siccome ci sono tanti ascoltatori che vivono, chi vive a Santander, chi ci scrive da Siviglia, sono posti che ti andrebbero
3: da
2: bene.
3: Fuerteventura.
2: Allora, da Valencia credo che non ci scriva nessuno, non mi sembrava di aver mai letto nessuno che ci scrive da Valencia.
3: Ha ragione, Raul da Valencia.
2: Allora, Raul, ah già, Raul, che c'ha un ristorante tra l'altro, è tipo a lavorare in un ristorante in centro, quindi Raul, se hai
3: fatta.
2: Manda un messaggio in privato, trovagli un posto.
3: Tonelli ti manda il curriculum.
2: Insomma, ci vogliono, dai. 1.500, 1.600. Insomma, fallo stare bene, c'ha da pagare l'affitto.
3: L'importante è che sia Valencia.
2: Una famiglia. Cioè, no, non credo, io credo che lui voglia andare in Spagna.
3: Sì, però secondo me se proprio, cioè, se arriva il momento del grande salto, secondo me Valencia è il piano A, B e C. Poi Siviglia, Malaga, però a ruota dopo un po'. Quindi anche se qualcuno del Valencia Football Club è all'ascolto e vi serve per Radio Valencia, Mestalla, Gol, un regista, ecco,
2: è pronto.
3: Tonelli è pronto,
2: è tutto fatto.
3: Tonelli è pronto a salutarci. Allora, Alessio dice che i Menes è superiore,
2: magari, ora che si è fatto questo sketch puoi dare sfoggio delle tue qualità registiche, ecco.
3: Che i Menes è superiore a Kayode per intensità, tecnica e garra. Kayode rimane fisicamente superiore e forse pure più veloce. Però Alessio, io ti avevo chiesto qualcosa un pochino più concreto, cioè è superiore per intensità, che vuol dire? Vabbè, comunque ho capito, tu preferisci Jimenez a Kayode, quindi sei contento di avere in rosa Jimenez e per te verrà riscattato.
2: Ecco. E poi di fatto è quella, intanto ci vuole testa oltre che qualità, e la Fiorentina poi dovrà spendere, mi sembra siano un altro 18.
3: Sì, siamo lì.
2: Quindi alla fine avrebbe deciso nel tempo di dar via un giocatore della tua, cresciuto dentro al tuo settore giovanile, per spendere più o meno la stessa cifra per prendere uno e arriva l'altro. Poi gli anni credo siano più o meno gli stessi, se non gli stessi. Jimenez
3: anche lì, sempre a proposito degli aspetti, dei punti di vista che cambiano. Jimenez è addirittura un anno più giovane, perché è un 2005.
2: Bene.
3: Però anche lui, proprio perché ha avuto un percorso anche particolare, anomalo, ha iniziato giovanissimo, infatti l'esordio addirittura nel Milan era nella stagione 23-24, poi fa un anno di Milan Futuro, poi va in prima squadra, poi va in Inghilterra e il resto lo conosciamo. L'ultimo messaggio che leggo prima di andare dal nostro ospite di oggi, Maurizio da Bologna, che va invece bello dritto al punto e dice: Kayode ce lo invidia mezza Europa, noi lo abbiamo mezzo regalato per tenere Dodò, ma ci rendiamo conto che robe facciamo? E poi mette anche un emoji di disperazione. Quindi insomma, lo dicevamo anche prima fuori onda, il gol di ieri, la prestazione di ieri, l'assist di ieri di Kayode ha riacceso comunque il dibattito sull'argomento terzini destri, perché poi abbiamo capito in questa prima ora che c'è un'estensione anche dell'argomento per quello che la Fiorentina ha fatto con Kayode, per quello che ha fatto con Favasuli, che ora abbiamo visto in queste prime uscite al Napoli, per quello che ha fatto con Fortini, per quello che magari farà o non farà con Dodò, e quindi sull'argomento resta ovviamente grande interesse, perché poi Kayode ha ulteriormente corroborato l'argomento con col suo super debutto nella giornata di ieri.
2: Allora, noi però proseguiamo la nostra trasmissione anche allargando ovviamente le valutazioni a un direttore che spesso ci fa compagnia e siamo felici di averlo ospite anche questa mattina, ovvero Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, come al solito grazie per l'invito, è sempre un piacere anche per me.
2: E grazie soprattutto a lei, lo ribadisco, intanto direi che stamattina c'è tanto di cui parlare anche in chiave mercato, nonostante si parli di una sosta molto lunga che, le dico francamente, ci sta anche un po' annoiando, ma insomma va bene, ieri l'Italia ha giocato e quindi abbiamo uno spunto in più da in questi lidi, soprattutto perché ha segnato un giocatore che è cresciuto in qualche modo alla Fiorentina, quantomeno è cresciuto da pro nella Fiorentina, cioè ha fatto il suo esordio e poi ha giocato diverse partite in viola, ovvero Caiode, e a Firenze oggi è il giorno del grande rimpianto, della nostalgia, del che errore è stato fatto, ricordando che è un ragazzo che fondamentalmente andava via per 20 milioni al Brentford, che tra l'altro complessivamente ha anche il 10% la Fiorentina sulla futura rivendita, e quindi potrebbe portare in dote altri milioni nel momento in cui Caiado dovesse lasciare proprio lo stesso Brentford, e quindi ci si divide un po' tra chi valuta quel tipo di affare come un errore clamoroso, anche perché poi la fascia destra è tutt'oggi un bel rebus tra Dodò che è in scadenza e due ragazzi arrivati in prestito, e chi invece dice vabbè, ma in quel momento era giusto darlo via per tanti motivi e tanti aspetti. Da direttore sportivo le faccio due domande. Prima di tutto, una valutazione complessiva proprio di quello che è stato questo percorso di Caiode in uscita, che poi appunto ha portato il ragazzo anche a giocare in nazionale grazie forse anche all'esperienza in Premier. E da direttore invece, quante volte le è capitato magari successivamente di dire cavolo, ho fatto una bischerata, potevo tenerlo, potevo crescerlo, potevo venderlo a di più, ma sbaglia solo chi fa, mi viene da dire.
4: Sì, allora, riguardo il percorso di Caiode, io credo che sia un profilo molto interessante, che ha avuto una crescita anche abbastanza rapida, ha qualità sicuramente anche in passato che si facevano intravedere l'opportunità di farlo diventare un giocatore importante. La Premier è un campionato altamente competitivo, un calciatore con le sue caratteristiche sicuramente ha avuto un'accelerazione nel percorso di crescita. Premesso questo, ha detto giustamente, solamente chi non fa non sbaglia. Tantissime volte capita che andiamo su un calciatore e magari non dico lo bocciamo, ma magari, che ne so, non si trova con l'allenatore, è un anno particolare, la squadra lavora in un modo, ha difficoltà con i compagni, in questo caso sono ragazzi giovani, magari hanno un problema con la fidanzatina o qualsiasi altro tipo di problema, e magari un calciatore di prospettiva nel breve periodo non dimostra quello che deve dimostrare, magari il club ha bisogno di fare cassa, ci sono altre dinamiche, la gente lo vuol portare via, e quindi a volte non è solamente quanto si sbaglia, ma è la tempesta perfetta che si crea intorno al calciatore.
3: Direttore, in questo senso, se uno va a analizzare l'ultima stagione di Caiode alla Fiorentina, sostanzialmente lui viene ceduto in prestito con diritto di riscatto a gennaio, nel gennaio del 2025, dopo 4-5 mesi in cui aveva giocato solo praticamente in conference, in campionato aveva accumulato appena 34 minuti nelle prime 16 partite con Palladino. Prendo spunto dalla vicenda Caiode per chiederle anche quanto in generale, quindi al di là dell'esempio specifico, è complesso per una società dover anche fare valutazioni di mercato su propri giocatori che magari in un dato momento non vengono molto valutati o ben valutati dal proprio allenatore, cioè anche quanto è difficile per una società, certo, basarsi su quello che l'allenatore poi decide se far giocare o meno un giocatore, ma quando comunque tra le mani si ha anche un asset che, mi viene da dire, può anche andare al di là del mero utilizzo nella singola partita o nel singolo periodo. Insomma, un dirigente deve tener conto anche di, se vogliamo, forse aspetti superiori, no? Rispetto alla singola titolarità o meno di un giocatore in un dato periodo.
4: Assolutamente, anzi, ora la maggior parte del club, ormai anche la Fiorentina stessa, si sono strutturati per avere un'area prestiti dove c'è una persona responsabile che comunque segue il lavoro dei calciatori in giro per l'Italia o per l'Europa, e che magari riflette insieme poi alla management, alla dirigenza, che prospettiva possono avere, se possono diventare. A volte ci può essere un calciatore che con un allenatore rende al meglio, con un altro per mille ragioni non rende al meglio. Quindi secondo me i calciatori sono patrimonio del club, quindi vanno oltre ogni allenatore e oltre ogni dirigente. La valutazione è corretta, è da fare in un medio periodo assolutamente. Quindi non è a me piace, lo faccio giocare, a un altro non piace, lo boccia. È più ampio, secondo me.
3: No, perché appunto nella valutazione su Caiode magari la questione, appunto, un club come la Fiorentina che in quel gennaio lo vende in prestito con diritto, Cioè, il prestito di un diritto è una formula un po' pericolosa, perché il rischio, come è successo poi con Caiode, è che il club che porta a casa il giocatore con questa formula, magari 4-5 mesi dopo, per propri meriti, si trova a valorizzare un giocatore che può già valere dopo soli 4 mesi magari più della stessa cifra del riscatto. E con Caiode è andata a finire un po' così. Il Brentford lo paga a 18 milioni, oggi, considerando anche il contesto della Premier, magari vale già 3 volte tanto.
4: Sì, no, ma di solito si fa riscatto e contro riscatto, di solito, ora poi non devo segnare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro. Di solito con riscatto e contro riscatto i club si cautelano, no? E poi la riflessione, io faccio una riflessione da esterno, evidentemente, certo, in quel momento la dirigenza del club non ha ritenuto opportuno mantenere un cordone ombelicale con Caiode. Oppure c'era bisogno di fare delle uscite per magari mettere a posto il bilancio. Sono tutte riflessioni che vanno al di là dell'aspetto puramente tecnico.
3: Poi
4: è interessante, ragazzo, interessante.
2: Diciamo, è un gioco di rischi che nel calcio, soprattutto di alti livelli, ci sta. Cioè, nel senso, quello che se cercavamo anche di far passare prima come messaggio, è chiaro che un tifoso può dire che peccato aver perso l'occasione di avere in squadra un giocatore che potrebbe, perché ha fatto una partita fondamentalmente, però potrebbe imporsi anche in chiave nazionale azzurra e chissà nel suo futuro. Però c'è da dire anche che fondamentalmente, come dicevo prima, si sbaglia solo quando si fanno delle scelte, si giudica più il motivo per cui si è scelto di farla, però poi è normale. Quanti giocatori nelle big, soprattutto che hanno tanti calciatori a disposizione, nel tempo si sono rivelati potenziali campioni o campioni altrove? È una cosa normale.
4: Io faccio una riflessione di un episodio abbastanza vecchio che magari non tutti ricordano. Quando ci fu quel travaso di calciatori fra Milan e Inter, no? Che al Milan arrivarono Pirlo, Seedorf e all'Inter Simic, all'Inter andarono Guglielmin, Pietro e non mi ricordo gli altri due calciatori, no? In quel momento sembrava quasi che i calciatori che l'Inter aveva fatto uscire erano calciatori di poco interesse, no? Sono dei calciatori determinanti nella crescita del Milan. Pirlo è un calciatore che ha vestito le maglie di club straordinari, e quindi anche quando ha scelto di andare via dal Milan per andare alla Juventus, c'è stato un motivo, c'è stato. Non è che il Milan si libera di Pirlo tanto serenamente, no? Perché è a fine corsa, un calciatore così non è mai a fine corsa. E guardiamo Modric, che ha quasi 42 anni, riesce ancora. È vero che il nostro non è più un campionato di primissimo livello, però riesce ancora a essere determinante. Quindi sono molte le cose che vanno viste. Poi io credo che il calciatore si ricorda solamente, scusate, il tifoso si ricorda solamente del calciatore di cui si innamora. Gli spettatori sono molto più anche più complesse all'interno di un club. A volte si fanno anche scelte dolorose, perché magari far crescere un calciatore giovane che pensi che possa diventare più forte, poi non diventa. Quindi dici: Dio mio, ho sbagliato, ho fatto uscire un giocatore importante per far crescere uno che fa fatica. Può succedere anche quello, no? Per creare uno spazio.
3: Non c'è dubbio, poi anche all'interno del progetto stesso di una società. Prendo quanto successo alla Fiorentina in questo primo mese e mezzo, possono accadere degli imprevisti tali anche da stravolgere poi il percorso di ogni singolo giocatore. Se uno analizza il punto di partenza, cioè la non conferma di Vanoli, la scelta di Grosso che poi viene esonerato dopo 3 partite di campionato per richiamare nuovamente Vanoli, io penso ad esempio a quella che è stata l'evoluzione in questo senso di Fagioli, che detto in modo un po' brutale, con Vanoli sembra un giocatore e fin qui, prima con Pioli e poi con Grosso, sembrava tutt'altro giocatore. Ora lo abbiamo visto estremamente bene anche in nazionale, sembra uno di quei singoli che più ha beneficiato di questo cambio in panchina, sì. Che quindi magari avrà anche un'evoluzione tutta diversa ora, proprio perché c'è stato questo imprevisto anche in atteso del ritorno di Vanoli.
4: Certo. Ma ricordiamoci che nelle nostre chiacchierate con gli ascoltatori in questi mesi, durante il mercato si parlava di dove può essere collocato Fagioli e se era il caso di tenerlo, di farlo uscire, no?
3: Mm-hmm.
4: Quindi è un ragionamento proprio, ha beccato in pieno proprio il concetto. Io credo che oggi il campionato italiano è un campionato di trasferimento, come ha già ben detto mille volte, è un campionato dove arrivano dei calciatori più o meno conosciuti, giovani e poi andranno, che poi andranno rivenduti in Premier, nella Liga, in Bundesliga. La Fiorentina è un club che comunque cosa ha investito tanto, ha fatto degli investimenti massicci, ma anche diversificati, fra qualche calciatore giovane e qualche calciatore esperto, perché Pellegrino, che è un giocatore a mio avviso di prospettiva, ha fatto una stagione al Parma, la maglia della Fiorentina è più pesante, ha bisogno di crescere insieme a altri calciatori importanti per diventare un calciatore di primissimo piano, alla fine che sta facendo bene, no? Non so se condivido.
2: Sì, sì, assolutamente.
4: Quindi la riflessione è quale a volte si fa, magari Caiode 2 anni oggi in questo contesto con altri calciatori non andava via, era un calciatore da 30 milioni, però non è in questo contesto oggi. Personale al discorso di Caiode.
2: Assolutamente, sì sì, è assolutamente così. Direttore Giovanni Dolci, io come sempre la ringrazio, è sempre stato un piacere veramente dialogare con lei sul mercato e non solo. Le auguro buona giornata, buona settimana e a presto su Radio Firenze Viola.
3: Alla prossima.
4: Buona giornata a tutti, arrivederci.
2: Grazie direttore.
3: Allora, abbiamo 30 minuti.
2: Fatti bene.
3: Con Tonelli in regia.
2: Fatti male.
3: Quindi ora Tonelli deve dare tutto se stesso, perché la sua candidatura per Valencia.
2: Il curriculum.
3: Soprattutto non è ancora apparso il buon Raul, quindi
2: sarà a lavorare.
3: Salutiamo anche Raul Gonzalez Blanco in tutto questo.
2: Sì,
3: a proposito di Terzini, per me uno dei rimpianti fu Odriozola. Senti lì.
2: Bello, una bella chiamata.
3: Tra l'altro, dopo la Fiorentina, un giocatore che ha perso spazio
2: dappertutto,
3: ovunque, sia nel Real che nel Real Madrid che nella Real Sociedad, ovunque. Caiode non giocava mai e aveva davanti il miglior Dodò, che quell'anno guadagnò pure la chiamata nel Brasile.
2: Sì,
3: chiamata nel Brasile non si è tradotta in nulla, perché non ha mai esordito.
2: Quindi una chiamata per fare un viaggio verso il Brasile.
3: Quindi, caro Duccio, niente. Poi, ripeto, Duccio, se la valutazione su un 2004, che all'epoca aveva 20 anni, si basa su 3 mesi, allora... Poi la Fiorentina ora è cambiata, c'è Paratici, non c'è Paratici, però è sempre la Fiorentina dei commisso. Se ogni 3 mesi si devono fare valutazioni così tranciane, al punto da dire lo cedo, lo tengo, è forte, è scarso, allora si salvi chi può. Cioè arrendiamoci all'idea che il destino della Fiorentina, cioè, sia sempre così legato a una singola scelta e non al quadro d'insieme.
2: Ma poi abbiamo detto prima che si può stare alle spalle di un giocatore titolare e la società può dire: te non lo vedi, per me è comunque la riserva giusta per questa squadra, non lo cediamo. La Fiorentina lì invece, forse anche per pressione di Caiode, ragazzi, perché anche Caiode,
3: certo,
2: legittimamente in quel momento poteva voler andare via.
3: Infatti il Brentford l'ha fatto giocare, quello di cui lui aveva bisogno nell'immediato.
2: Poi c'è però da parlare, ripeto, della società. La società lì si prende un rischio sia da una parte che dall'altra, perché il rischio di cederlo e vederlo crescere altrove è quello che abbiamo poi visto verificarsi, ma c'è anche il rischio di dire lo tengo, lo confermo, l'allenatore non lo fa giocare, io continuo a tenerlo e quel giocatore dà un valore di 20 milioni, in 2 anni diventa un giocatore normale che va via magari a scadenza. È un rischio della Fiorentina. Questa Fiorentina qui non può correre, quindi Caiode magari che chiede di andare via, l'allenatore non lo fa giocare, un mercato che comunque in quel momento ti portava grande plusvalenza essendo stato un calciatore delle tue giovanili, tutti questi motivi in quel momento erano motivi leciti per pensare alla cessione. Noi oggi stiamo contestando più la strategia che ha portato alla cessione, non la cessione in quanto tale,
3: che è assolutamente legittima.
2: Che è legittima per tutti i motivi di cui parlavo prima, ma per come è arrivata, che è un po' il discorso che si è fatto anche di Comuzzo. Cioè Comuzzo, ragazzi, è stato letteralmente distrutto a livello mentale nel momento in cui il direttore sportivo disse: per me era già andato via. Poi trattenuto dal presidente, distrutto mentalmente. Io non so Comuzzo cosa sarà del suo futuro, se sarà un grande giocatore, se il Torino avrà la forza di riscattarlo, se un giorno arriverà in nazionale. So che è un 2005, quindi ancora un ragazzo giovane che fa un ruolo dove comunque ci può voler del tempo per arrivare, no, ad essere anche un giocatore di un certo valore, e che anche lì tu hai, stai rischiando di perdere un giocatore di prospettiva. Ma è normale che uno debba rischiare per quello che stava facendo Comuzzo alla Fiorentina dopo il famoso errore. E che si fa? Tra un anno
0: se davi a Muzza, se davi a Lazio.
3: Infatti ora cosa dovrebbe sperare la Fiorentina? Una bella stagione di Comuzzo
2: per vederlo partire,
3: oppure una brutta stagione di Comuzzo, così il Torino lo riscatta, torna a Firenze e vale ancora meno, non solo economicamente ma anche tecnicamente. Cioè a me sembra una situazione in cui
2: lose.
3: Ecco, esattamente, direbbe peraltro sia Di Nardo che Paratici. Il problema non è aver venduto Caiode, ma come ci siamo arrivati? È stato gestito male prima della cessione, il suo valore ne ha risentito e poi ancora una volta vendiamo a ribasso. In Premier girano cifre folli, l'Atalanta dopo mezza stagione buona al Cagliari vende Palestra per 60 milioni, noi Caiode per 25. 25 calcolando ovviamente anche col 10% sulla futura rivendita, perché oggi è anche meno. 25 milioni per un giovane con quelle caratteristiche venduto in Premier sono spiccioli. Il problema non è Caiode ma la Fiorentina, che non riesce a valorizzare e vendere i propri giocatori. Vediamo un po'.
2: Un audio,
3: sì. Vai.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola, volevo solamente dire che per quanto riguarda Caiode è inutile fare supposizioni, perché questo tipo di giocatore è diventato dopo che è andato in Inghilterra. Qua poteva far meglio, ma di sicuro poteva fare anche molto peggio, per cui va bene così, forza Fiorentina.
3: Non ho molto capito, cioè, quindi con questo ragionamento poteva far peggio, poteva far meglio, è andata così, chi si è visto si è visto, arrivederci. Comunque stavo guardando il Brentford nelle prime, dalla 23esima, 26 gennaio, alla 32esima in Premier fa fare al giocatore pochissimi minuti, cioè non arriva neanche a 60 minuti di impiego. Fa 4 partite, poi ha un problema al ginocchio, poi sta in panchina, poi fa 2 partite. Il Brentford, per decidere di spendere 18 milioni, ha ritenuto più che sufficienti le prestazioni del giocatore dalla 33esima alla 38esima. Cioè sostanzialmente, oltre alle potenzialità che hanno visto, il Brentford con 6 titolarità dalla 33esima alla 38esima di Premier ha detto: ok, questo giocatore vale oggi 18 milioni, li spendo perché poi sono sicuro di farci più soldi. Ora va benissimo, non sapremo mai quello che sarebbe successo per la Fiorentina, però effettivamente io resto dell'idea che venduto a queste condizioni il Brentford abbia fatto un'operazione da mille e una notte. Mal che vada, chiudi la stagione con un terzino destro in più a 500.000 euro, e come invece è andata quest'estate lo rivenderanno, non lo so, 60 milioni.
2: Beh, la speranza è che la Fiorentina quest'anno abbia fatto lo stesso con Jimenez.
3: Siccome per qualcuno è addirittura più forte, ora starà Jimenez confermarlo e fare una stagione di livello top. L'operazione nonsense fu non prendere, riprendere Ghilardi per prendere Viti. Questo è Duccio da Firenze.
2: Sai, Viti è stato preso gratis, quindi almeno non hai speso niente, almeno da quel punto di vista non ci hai perso nulla. Certo che Ghilardi, che ragazzi, comunque siamo ancora a aspettarlo Ghilardi, cioè buon giocatore, buone prospettive, però non mi sembra titolare inamovibile nella Roma.
3: No, sai, magari il rimpianto è sempre lì,
2: che lo prendevi a pochi soldi,
3: sì,
2: per avere un centrale tuo. Certo.
3: Ogni anno tu sei a rifare la difesa, insomma, a fare degli investimenti tecnici, certo, e economici, che intanto
2: potevi fare con altre cifre, sicuramente.
3: Caiode fu dato via a gennaio. Questa piccola riflessione di Mirko, Viola Club, Feltri, Dolomiti. Fu dato via a gennaio e a giugno fu preso Lamptey. Pradene ha fatto una peggio dell'altra.
2: No, ma su questo, ragazzi, ma su Lamptey si è aperto tante volte il capitolo che la Fiorentina non è solo questo quello che ha fatto. Vi ricorderete che prende Lamptey pagandolo 6 milioni mentre confermava Fortini, tuo Dodò era in rosa, e Fortini al quale non ha rinnovato il contratto. Cioè questa è stata la masterclass in negativo di Pradè, cioè è una delle medaglie negative che si porterà dietro per tutta la sua vita post Fiorentina, perché quella è stata veramente una lunga serie di errori che ha costretto tra l'altro la Fiorentina. Ora Lamptey sta giocando, mi sembra bene per lui, siamo contenti per un ragazzo, però che ha costretto la Fiorentina a interrompere l'accordo con Lamptey, che una cosa non si vede, ai livelli della Fiorentina non si vede mai.
3: Tra l'altro l'Amti si è rifatto male.
2: Ah, guarda.
3: Sì. Cioè, aveva giocato, è vero, poi da metà settembre ha saltato due partite per infortunio.
2: Beh, cioè bene.
3: Quindi era rientrato il 22 agosto, è riuscito a fare 5 presenze con il Queen's Park Rangers e poi di nuovo out. Poi Marco Forzaviola, c'era bisogno della prestazione di ieri sera per capire che Kayode era un giocatore forte di prospettiva. Poi Dido, 4 ore a parlare di Kayode, ma vi voglio bene lo stesso. Peraltro Dido, io dico sempre a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi su questo, di questo tenore, che se non vi va bene un argomento, ma nel vostro messaggio parlate di quell'argomento,
2: alimentate l'argomento,
3: argomentate l'argomento stesso. Quindi, caro Dido, anche tu sei finito nel tritacarne di Kayode. E questo è quanto. Poi Ghilardi, perché è stato lasciato andare? Chi aveva davanti? Parliamo invece di Lucchesi. Secondo voi è da Fiorentina? Secondo me ad oggi non si può sapere. La valutazione su Lucchesi deve essere per forza di cose rimandata alla fine dell'anno, perché questo è il suo primo anno di Serie A con un allenatore che, al di là degli scherzi, dà fiducia ai giovani come Juric. E quindi, se Lucchesi sta bene, è lecito attendersi 30, 32, 34 partite da titolare. Alla fine dell'anno, secondo me, si potrà capire il reale valore di questo giocatore. Ovviamente non dipenderà solo da lui. Se il Monza si salva, vorrà dire che ci sarà un certo tipo di percorso. Se il Monza non si salva, ce ne sarà un altro. Ma secondo me è nel contesto giusto, con l'allenatore giusto. E dirlo oggi, Marco, è un po' difficile. Fin qui ha fatto bene. Oggettivamente il Monza ha fatto bene. Da un punto di vista di reti subite, se si va a vedere, il Monza è una delle squadre che ha concesso meno, così almeno posso dirlo una volta, expected goals in questa stagione, ma anche per gravi criticità del proprio portiere ha subito tantissimi gol. Il Monza ha un rendimento difensivo molto simile alla Fiorentina, cioè pochi expected goals concessi, ma tantissimi gol subiti. E in questo, va detto, col massimo del rispetto, c'è anche la responsabilità dei due portieri, cioè Thiam del Monza, che ora è stato sostituito da Torgvist, e di De Gea, perché anche De Gea, prima della partita col Napoli, aveva concesso un numero di gol molto superiore a quello degli expected goals. Quindi salutiamo Monza e Fiorentina, appaiate in questa statistica non bella.
2: Il sindaco di Isolotto in linea, vero, buongiorno.
3: Molto vero.
6: Buongiorno, buongiorno. Allora, Kayode, ragazzi, un grande rimpianto da parte da Fiorentina. Però, se non mi sbaglio, dopo la Puskas Academy c'era gente che lo voleva crocifiggere in piazza Savonarola.
3: Sì, sì, l'abbiamo detto, prima, certo.
6: No, ma io non faccio, ma non sto dicendo io. Allora, voi fate un lavoro e dovete riportare la Rona e dite quello è giusto. Io parlo con i tifosi,
3: sì, sì,
6: che ora sono tutti pro Kayode, però quando c'era da sostenere il ragazzo che aveva sbagliato due o tre partite, invece di sostenerlo è stato affossato la maggior parte dei tifosi con telefonate, addirittura non lo voglio più vedere, deve sparire, è un pacco. Io me le ricordo tutte le telefonate, perché purtroppo per il lavoro che fosse spesso il furgone che segue le trasmissioni, parecchi di quelli che piangano ora Kayode, sono quelli che l'hanno crocifisso, sono quelli che l'hanno messa alla berlina dopo tre partite, e Palladino lo fece fuori dopo tre partite invece di dare continuità, perché i giovani vanno anche saputi sfruttare. Se un giovane, se io a lavorare c'è un ragazzo giovane e sbaglia, non è che gli dico guarda te hai sbagliato, si fa così e così, però la volta dopo gli fuori fanno la solita cosa, dai nonna mi sbaglia, la sbaglia vuol dire che sono nel suo lavoro o sbaglio, senti il giro di parole. Però qui c'è stata la gente che l'ha ammazzata, io me lo ricordo, come Comuzzo, come tutti i giovani della Fiorentina sono stati massacrati. Noi a Firenze, cioè, siamo troppo critici, noi a Firenze giovani non si potranno mai avere.
2: Pensa che c'è stata una narrazione negli anni, ma io ne faccio parte perché sono cresciuto in questa città, dove si diceva come crescono i giovani a Firenze, non crescono nessuno. Tutto questo perché con Baggio, che era un fenomeno, venne atteso dopo l'infortunio.
6: Posso dire Salvatori, un bel giocatore giovane anche lui, il famoso giovane Manucci, Amoruso, sono tutti giocatori, ma noi ragazzi siamo stati capaci di mandare via di Gennaro, Ci si dimentica una di queste cose. Di Gennaro regalata in Verona e Verona vince lo scudetto grazie anche a Di Gennaro, o mi sbaglio?
2: No, tutto giustissimo.
6: E allora, i giovani, soprattutto noi tifosi, bisogna saperli aspettare e vanno sostenuti anche quando sbagliano. Io ve lo ricordo quando io tiravo il pallone allo stadio, cioè ragazzi, è così un giovane, sono massati, è andato ai Brentford, ha trovato molto probabilmente il suo ambiente, è cresciuto anche fisicamente, e il solito che io ho detto, perché ieri, dalla sua parte, se non sbaglio, si è preso due reti.
3: In che senso? Si è preso due reti? 4-1.
6: Sì, però uno gliel'hanno annullato.
3: Ah, sì, vabbè, ora sai.
6: È sempre dalla sua parte, sono passati. Vabbè, che cosa si è annullato, però è sempre...
3: Sì, sì.
6: Cioè,
3: ma le qualità di Caiode sono tanto evidenti quanto anche i limiti di Caiode, nessuno mette in dubbio, nessuno sta parlando di Caiode come di del Cafu che ai mondiali col Brasile dominava tra gli anni 90 e gli anni 2000. Qui la questione è ancora di potenziale da grattare. Siccome il Brentford sta grattando e sta insistendo nel grattare questo potenziale con i pro e i contro, i limiti e i pregi di un ragazzo del 2004, la questione è che la Fiorentina ha concesso a un club inglese di fascia media, ma anche medio-alta per i risultati degli ultimi due anni, questo privilegio anche economico. La questione è in attesa di capire che giocatore diventerà è lì.
6: A Firenze non potrà più giocare, a Firenze
3: ma infatti l'abbiamo detto
6: ai lavori, ragazzi.
3: Ma l'abbiamo detto anche prima. Quando Palladino schiera Dodò e la Fiorentina fa le 8 vittorie consecutive, a nessuno, anche tra i tifosi, a quel punto a nessuno più interessava non gioca Caiode. Perché la Fiorentina vinceva in campionato, era in zona Champions e quindi contava solo l'immediatezza del risultato. Beh, ma ripeto, per un tifoso può anche andare bene.
6: Se l'avesse avuto quando Caiode, Dodò avevo l'appendicite, era un altro par di mani, poteva rigiocare,
3: non c'è dubbio. Grazie sindaco, alla prossima.
2: Ciao.
3: Poi Angelo è andato a rileggere le sue incazzature di quando è stato ceduto Caiode. Quindi forse è tornato dietro in chat. Pradè dovrebbe scusarsi con me, dice Angelo, perché vedevo più lontano di lui. Direttamente con te, Angelo. Se per sbaglio fanno gol Ken e Favasuli, siamo rovinati, dice Lorenzo. Già un paio di settimane fa, quando fecero gol Gudmundsson, Comuzzo e compagnia bella, siamo stati una settimana a rimpiangere la rosa dell'anno scorso. Beh, del resto ha fatto gol Mandragora al Franchi tipo tre giorni dopo la cessione, quindi nulla da dire. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonali.
2: Dai,
7: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Ma allora, io mettendo a confronto quello che è stato con quello che non è stato, sarebbe potuto essere, così almeno faccio un parallelo che potrebbe un attimo essere, diciamo, buono per tutti. Io non ero per la vendita di Caiode a 18 milioni e quello che è stato, ma ero per quella di Comuzzo a 35, perché secondo me le differenze erano palesi a livello di prospettiva, a livello di potenziale. È da anni che diciamo che si sta andando sempre più verso un calcio fisico, dinamico, atletico. Cioè Caiode era semplicemente da sgrezzare, era perfetto.
8: Buongiorno Bembe, buongiorno Pietro, Tommy. Ma secondo me ogni ragazzo cresciuto nel settore giovanile da Viola, che poi per qualche motivo viene ceduto e arriva a valere 15-20 milioni, ma anche meno, anche 10 secondo me. Cioè ogni ragazzo che comunque è uscito a zero, è entrato a zero, esce a zero e poi va a valere più 10-15-20, è un errore di valutazione della società e di gestione della società. Cioè si può girare come si vuole, a me può piacere, a te no, però c'è poco da fare. E occhio a Matucci invece, ragazzi, occhio, forza Viola sempre.
2: No, ma questo è un oggetto di dibattito, sono d'accordo. Cioè che se un giocatore va via a zero dal tuo settore giovanile o a 2 milioni come Matucci la prossima estate vale 20, è chiaro che si deve interrogare la società di quello che ha fatto. Questo è normale, sarebbe strano il contrario.
3: Sì.
2: Cioè, nel senso, se non lo facesse vorrebbe dire proprio che non valuta la possibilità di aver sbagliato e quindi sbaglierebbe nel modo peggiore possibile. Questo non c'è dubbio. Ovviamente si ricorda gli errori quando hanno 6 zeri, perché fondamentalmente di questo si parla, non si ricorda del fatto magari che alcune volte ci si azzecca a vendere magari a 2-3 milioni un ragazzo che poi sparisce, e quelli sono 2-3 milioni che te prendi, no? Così, come si può dire, a babbo morto, si direbbe, nel senso, senza, mettendoseli in tasca e poi nuovamente. Io non so, per esempio, Luis Balbo, che è andato via, sappiamo come, allo Sturmkratz, se non sbaglio.
3: Lo salutiamo.
2: Lo salutiamo, Luis. Ciao, Luis. Però io non sono così sicuro che tra un anno possa valere 20 milioni. Anzi, tendo a pensare il contrario. Però magari mi sbaglio.
3: Poi, insomma, la stagione è anche per lui appena iniziata, vediamo.
2: No, certo, ma era per dire che nelle mie valutazioni di oggi venderlo è stata una cosa giusta. Questo dicevo, cioè, anche a cifre.
3: Poi è chiaro, quando fai un mercato in uscita così corposo, è ovvio che qualcosa. Voglio dire, usciamo un attimo anche da questa narrazione che purtroppo anche parte della nostra categoria ha portato avanti in estate, di paratici messia del calciomercato, infallibile, onnisciente, onnipotente.
2: Perché non esiste.
3: Non esiste, e mi viene da dire, a maggior ragione, quando fai 47.000 acquisti e 800 milioni di cessioni ti esponi anche di più a qualche errore. Luis Balbo magari tra 6 mesi diventa il nuovo Marcelo, e Amatucci magari fa 6 mesi in Spagna dopo questa sosta, appena si riprende dall'infortunio, clamorosa, negativamente parlando. Invece io penso che se Amatucci dovesse riprendersi dall'infortunio e ritrovare le prestazioni, io sinceramente a novembre me lo aspetto in questo momento storico convocato in nazionale. Però questo non vuol dire allora Amatucci è il Tonali della nuova era, oppure
2: Tonelli?
3: O il Tonelli direttamente, o lo Stefanino Cherubini secondo Fabio Ferri. Mi piace perché Mattia ha notato un bellissimo dettaglio dell'intervento del sindaco dell'Isolotto, si fa per sorridere ovviamente, dice: avete ascoltatori unici, l'ultimo, cioè il sindaco dell'Isolotto, chiama per dire che a Firenze non sa aspettare i giovani, e poi critica lui stesso Caiode dopo la partita di ieri perché secondo lui è responsabile del gol preso dalla sua parte. In effetti anch'io l'avevo notato questo aspetto. Ci meritiamo Dodò a Firenze, questo è Mattia. Poi Luca, tra i molti messaggi, dice: si va avanti anche senza Caiode? Beh, se è per quello, si va avanti anche senza un rene, le consolazioni degli stolti. Va bene, molto vero, ma insomma
2: mi sembra un po' eccessiva come.
3: Poi un po' di messaggi di Andrea: con i soldi di Caiode si è preso Fagioli, siete miopi. Questa è la prima parte.
2: Grazie.
3: Poi: con Amatucci e altri cadaveri si è preso Attà.
2: Ottimo.
3: Non si può giocare in 20, basta con questi rimpianti, pensa alla Juve che Caiode l'ha perso a zero.
2: Comunque c'è un po' di, come si può dire, no? Un po' di, si può anche dire in un altro modo, le stesse cose, però.
3: Quindi scusami Andrea, questo è un altro bellissimo esempio di Schadenfreude, cioè visto che la Juve quando Caiode aveva 18 anni, 17 anni lo ha perso a zero, questo produce nel tifoso della Fiorentina gioia. Così, ecco, va bene, ok, ognuno vive gioia in modi diversi. Ero favorevole a vendere Caiode a 18 milioni, per me resta un giocatore con forti limiti in fase difensiva, ricordo Fiorentina-Udinese 1-2 dove giocò davvero male. E però Marco da Cagliari, io non ti invito a vedere le partite del Brentford, però ti invito a ricordarti che parliamo di un ragazzo del 2004 e che quindi sta vivendo la fase dove la sua evoluzione è più evidente, più palese, più netta. Quindi se continuiamo a, come abbiamo aperto la trasmissione ricordando la prestazione di Caiode con la Puskas Accademia, un rigore folle concesso agli avversari e un pallone in orizzontale che costò lo 0-2 perso dallo stesso Caiode, e se quello è il punto di partenza, allora anche 18.000 euro sarebbero stati ben ricevuti dal mercato.
2: Poi,
3: in entrata,
2: senza scordarci che ragazzi, se si fa il discorso sugli errori è veramente sbaglia chiunque, nel senso. Allora, siccome Pellegrino durante l'amichevole contro Camminata, ricordiamolo, contro il Signa ha sbagliato 4 gol che avrebbe dovuto segnare, quando torna Beto deve giocare Beto? Cioè, nel senso, per spiegarmi ancora meglio, non esiste un calciatore che non sbaglia. Poi è chiaro che ci sono sbagli più determinanti rispetto ad altri, come dicevo prima di Valdepeñas. Valdepeñas sbaglia uno stop fondamentalmente, apre la porta della corsia per l'assist al gol vittoria del Torino, diamolo via. Cioè, se deve essere questo il ragionamento,
9: impianto Balbo,
2: capito? Cioè, io su questo sono molto più intransigente. Cioè, il fatto che per un errore si debba gridare alla cessione, soprattutto di ragazzi giovani, poi magari non cresceranno mai, e resteranno a quel livello lì. Però, insomma, prima di valutarli per un errore, diamocela regolata.
9: Allora, intanto Tonali, mi raccomando, prepara la lista, il treno, non dei desideri, ma dei WhatsApp audio per gli ultimi minuti. Intanto oggi vi ricordo che ci sono tre viola protagonisti, potenziali protagonisti, vediamo se giocheranno, quanto giocheranno con le rispettive nazionali, che sono il buon Beto, il buon Ulai e il buon Pongracic, perché ieri non abbiamo visto Dragusin in campo nella sconfitta della Romania 4-2 in casa con la Bosnia.
2: Ho pensato che qualcuno stamani avrebbe scritto: cavoli loro, non l'hanno fatto giocare. Però non l'ho scritto nessuno.
9: No, per ora no. Abbiamo solo visto poche partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, quindi oggi ci sarà alle 18 il buon Beto in campo con la Guinea-Bissau contro la Nigeria, e alle 21 invece Somalia-Costa d'Avorio con Ulai. Sinceramente Ulai me lo aspetto in campo, sempre per questo discorso anche anche della variazione. Ora in Africa si gioca un po' meno rispetto alla
2: saranno 3 invece di 4.
9: Sono due partite di qualificazione più un amichevole, che neanche tutte le nazionali fanno. La Costa d'Avorio la farà. Ieri, per esempio, la nazionale a noi carissima, la Guinea Equatoriale, il CT annese, Emiliano Betti, preparatore dei portieri, eccetera, eccetera, ha vinto 1-0 e siamo tutti molto felici contro la Sierra Leone, e quindi avanti tutta. Oggi segnalo, oltre alle partite dei giocatori della Fiorentina, che seguiremo tutte con i nostri inviati, segnalo soprattutto la Lega C di Nations League UEFA, con Moldavia Faroe alle 18 e poi alle 20:45 Lussemburgo Islanda e San Marino Albania. Vi ricordo che il GT dell'Albania è Rolando Maran. In corso abbiamo Filippine Pakistan con il parziale di 2-0, mentre per la gioia di Gabriele il cinefilo alle 14:30 Thailandia contro Vietnam. Siamo sempre all'interno della Asian Cup. Poi ci sono anche le partite delle nazionali giovanili in questa giornata, e in questi giorni, quindi abbiamo l'under 18 di Franceschini con Giovanni Galli capo delegazione, l'under 17 di Pasquale, tra l'altro le potete seguire anche su YouTube. E poi ci sono un po' di amichevoli, oltre ad alcune partite anche di CONCACAF Nations League, per esempio un duro momento per El Salvador, che ha perso 6-0 con il Guatemala.
2: Ci sta però,
9: Alle 23 c'è la Guyana francese che affronta Saint Martin per la Lega B della CONCACAF.
2: E te sei per...
9: E io ovviamente sono per Saint Martin.
2: Non avevo...
9: solo per assonanza.
2: Esatto, potevo anche non dirlo, ma...
9: E invece, ecco, il programma di questa giornata, ovviamente poi domani Radio Firenze Viola ve ne parlerà con un ricchissimo...
2: Certo, con Emiliano Viviano.
9: Con Emiliano Viviano,
2: che farà lo speciale
9: Lussemburgo Islanda.
2: Bello, bello, bello.
9: Chiudiamo gli ultimi messaggi da leggere prima del momento di Tonali. Tommy si domanda, ma tu ci vale Nicolussi Caviglia? Questa è una domanda, però non deve avere per forza una risposta univoca, Tommy?
2: Che c'è una differenza anche d'età, comunque, no?
9: Quindi, non lo so, Tommy, rispondi intanto in prima battuta.
2: Può darsi anche sia meglio.
9: Poi Andrea, il senso era basta rimpianti, nessuna gioia se non aver preso 18 milioni, ma si guarda avanti, sempre forza viola. Sarò molto politically incorrect, ma a voi è sembrato così bravo Fagioli ieri sera? Certo, rispetto a Barella che vive di rendita sul passato è meglio, ma non mi ha impressionato. No, a me è piaciuto, ovviamente in questo momento
2: il suo, no?
9: Diciamo, se uno guarda i tre centrocampisti, per me è quello che ha fatto meno bene tra Frattesi e Tonali. Ora Frattesi in questo momento, da quando ha lasciato l'Inter, è tornato a splendere, ogni tocco è un gol, un assist, un pallone filtrante o qualcosa di positivo. Però secondo me Fagioli, in un contesto come quello italiano, da mezzala tanta roba, ripeto da mezzala, perché secondo me è la sua, cioè a Firenze non lo vedremo mai da regista, perché la Fiorentina ha deciso che non si poteva avere un João Palhinha o un Matic, e quindi deve giocarli per forza. Dai Tonelli, è il tuo momento,
2: sì.
9: Mi raccomando, ci fidiamo di te, forza.
10: Ciao ragazzi, ma secondo me il problema non è Caiode, il problema è che noi si mangia l'uovo nelle mele della gallina, perché appena ci sa un prospetto, non voglio dire nemmeno uno forte, un prospetto viene venduto subito. Ma il Viola Park non serviva per formare giovani, per
2: venderli,
10: avere la famosa cantera, no?
2: Sì, sì, la cantera si
10: saluta, ogni 3x2, poi uno può andare bene, uno può andare male, però capisci che se un prospetto lo vediamo come prospetto, non è che si può vendere dopo 6 mesi, Federico.
2: Giusto.
11: Ciao ragazzi, sui Jack, mi premeva dire una roba su Caio. Io sono stra felice per lui, veramente contento, un bravissimo ragazzo, si merita solo il meglio. Non c'ha più la maglia per addosso, per il DP, per qui, per... Bene, beh, posso dire bene, si è levato da questo tritacarne Serie A, tritacarne Fiorentina, dirigente società, blu, allenatori sbagliati, Bene, io vi auguro solo il meglio e sono contentissimo.
9: Bel messaggio.
12: Buongiorno, ma io sono d'accordo con chi dice che la cessione di Caiole è stata una delle peggiori mosse fatte dalla Fiorentina, anche se insomma 17 milioni per un giocatore di 20 anni era già tanta roba, però evidentemente in Inghilterra abbiamo visto qualcosa che è sfuggito ai nostri tecnici. Ripeto, quello che diano tifosi non conta niente e dispiace, però ciao.
13: Ciao Walter da Lisbona. Purtroppo quando non si gioca, condurre le trasmissioni diventa difficile, ma oggi mi sembra proprio il proseguimento della trasmissione di Baldi. C'è polemica perché mi sembra, ed è un parere personale che posso sbagliare, che oggi si faccia molta polemica su tutto e forse serve anche per alimentare la discussione, altrimenti non si saprebbe neanche di
2: Walter,
13: cosa parlare.
2: Sei troppo intelligente. Comunque, per non capire quello che hai detto.
14: Ciao a tutti, buongiorno. Oltre a dire le cazzate sull'imprudenza, però certe volte sono anche serio. È vero che Caiode è stato venduto a 18 milioni giovanissimo quando la Fiorentina andava benissimo e quindi si poteva anche dire vabbè, sono 20 milioni per un giovane, dimmi te quando li prendo. Ma allora perché non si è fatto lo stesso discorso per Combuzzo? Perché? Che te ne offrivano 30?
2: È stato fatto, tra l'altro.
9: Il problema, però, l'ha ricordato anche prima Pietro.
2: È stata la Fiorentina a voler cedere Caiode, a non voler cedere Comuzzo, rovinato da quella scelta e soprattutto dalle dichiarazioni a Corredo. E volevo dire a Walter che è chiaro, oggi siamo al 7+2 fondamentalmente, giorni di sosta, quindi siamo al 9° giorno di sosta, ce ne sono altrettanti, se non di più, appunto. È chiaro che in una trasmissione come una trasmissione calcistica che parla di Fiorentina, se il tema che anche il tifoso vuole dibattere è caldo, noi lo dibattiamo. Non è che ci sono 150 temi del giorno da poter... Oggi cosa dovevamo dire? Se Endur può giocare insieme a Fagiolo Lai? Ancora? Fagiolo Lai si possono schierare? Ma gioca Beto o gioca Pellegrino?
9: Guarda, fammi aggiungere anche a Walter.
2: Ma con tutto il... Lo sapete?
9: Ma certo,
2: lo sa,
9: però...
2: lui che affetto abbiamo, anche perché ci porta spesso anche delle cose intelligenti di cui discutere.
9: Però
2: no?
9: Walter ogni tanto dovrebbe ricordarsi che non è... Cioè l'errore che secondo me commette lui e anche tanti che si sostituiscono anche a una certa impostazione delle trasmissioni è quello di non capire che il nostro obbligo, ognuno con le proprie sensibilità e con la propria professionalità, è quello di stare dietro all'attualità. L'attualità, da un punto di vista di nazionali, perché è questo l'argomento chiave in questi giorni, come siamo stati domenica dietro a un amichevole, tra l'altro anche con 2 ore di post partita del sottoscritto, e vi assicuro, ecco lì Walter, avrei apprezzato più un tuo messaggio dicendo Benve, oggi non è facile fare radio, sai, 2 ore dopo un amichevole di calcio al rallentatore, sì, dire Pellegrino ha sbagliato 2 gol, caspita, ne parleremo presto, chissà col Genoa se andrà bene. L'attualità, Walter, ci impone di star dietro in questo momento a quello che è il tema Caiode. Poi se non ti piace l'argomento, questo è un altro discorso. Però la regola del dire o il pensiero di dire che di leggere sempre tra le righe della malizia o della volontà di polemica, secondo me a volte è più nelle orecchie di chi ascolta e negli occhi di chi guarda, ecco, che nelle reali intenzioni. Voglio dire, è Caiode che ha prestato anche alla Fiorentina e a Firenze un tema di discussione, non noi decidendolo a prioristicamente.
2: E la chiudiamo qui questa seconda puntata della settimana di Chi si compra, che torna regolarmente domani nella versione Uno di noi insieme a Viviano e Andrea Bruno Savelli, oltre al sottoscritto, con Francesco Benvenuti. Ci risentiamo venerdì da Menù e insomma niente, adesso vi lasciamo a Viola Amore Mio e al lungo palinsesto di Radio Firenze Viola. Ciao a tutti,
9: ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
17: Tutto ciò che fa Fiorentina
16: è su Radio Firenze Viola.
18: Buenos dias, con la pelota nel medio campo, come ci ha lanciato anche l'amico Mario Tenerani, salutando chi ci segue sulle frequenze di Lady Radio ma anche su Radio Firenze Viola. Palla al centro, due ore per parlare di questa prova degli azzurri che riporta alla memoria in casa viola ovviamente Caiode, ma che ci fa anche sottolineare una buona, buonissima prestazione di Nicolò Fagioli, ieri titolare, non nel suo ruolo che indossa con la maglia viola, ma comunque in un centrocampo che ieri ha funzionato. Tanti temi che arrivano dalla nazionale, anche perché la Fiorentina è più o meno in silenzio, oggi è a riposo, si torna solo domani a lavorare, quindi ancora un'altra settimana di preparazione. Luca Calamai, si assottigliano sempre di più i titoli in apertura di trasmissione. Ben trovato, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio a tutti, più orgoglioso
18: e
19: di
18: meno male che c'è la nazionale.
19: Sì, sei più orgoglioso di aver scoperto Caiode o più rimpianto di averlo perso per due spiccioli?
18: Beh, insomma, per una volta che ci avevamo visto lungo, io me le ricordo le puntate lì dove tutti e due dicevamo, tu per primo, ma 17 milioni non sono un po' pochini per un esterno giovane così che ti fa tutta la fascia, e oggi abbiamo una risposta che un po' frizza. Anche se poi, ecco, qualcuno mi ha già detto, però due anni di Premier, insomma, probabilmente due anni fa Caiode non era quello di oggi. E che ti devo dire? Io credo che stia alla società vedere oltre, vedere lungo, anche se magari l'allenatore del momento non lo fa giocare.
19: No, allora non piace. Ti ricordi il debutto a di Caiota Barassi? No, un bellissimo clima.
18: Sì, però insomma, diciamo che lo ha lanciato italiano nella stagione con Palladino, con Palladino non piaceva. A gennaio la società lo liberò per mandarlo al Brentford in Inghilterra per 17,5. Sì. Poi c'era
19: e c'era
18: milione.
19: Il termine, sai, quello diceva Pradè, che era una sua convinzione, quindi le convinzioni fanno parte. Lui diceva: un difensore a certe cifre si vende. Ti ricordi, era stato anche per Comuzzo, lui aveva fatto la parte. E quindi, no, io ti devo dire, insomma, un po' di rimpianto c'è, un po' di rimpianto c'è, perché oggi insomma Caiode sarebbe stato un giocatore straordinario. Guarda, ho fatto una piccola cosa sul nostro YouTube, anzi poi se chi lo vorrà potrà andarsela a guardare sullo YouTube di Firenze Viola. Io vorrei che questa storia di Caiode ci servisse di lezione, e il plurale stavolta è veramente un plurale, ci servisse di lezione per capire tutti che ci vuole un po' di pazienza con i giovani. Ecco, lo dico perché poi Francesco l'altro giorno ci ha scritto o ha fatto un messaggio in cui ci rimproverava delle critiche, per esempio a Romano, no? Faceva un discorso legato alla Fiorentina, ma legato al e tutto sommato non ha torto, ecco. Allora, e la riflessione che mi viene oggi, che Caiode non c'è più e oggi è un giocatore a 60-70 milioni, oltre al fatto
18: quello
19: che
18: di ieri sera
19: che è sicuramente più forte di tutti i terzini destri che abbiamo noi,
18: e sono tre.
19: Ecco, il fatto che ho fatto riferimento sul nostro YouTube a tre giovani che ora noi dobbiamo monitorare con attenzione, che la società deve monitorare con attenzione, e, che il primo è Martinelli, che credo credo sia, si sta avvicinando al trampolino di lancio. Sai che proprio con Francesco io ero tra quelli che dicevano 2 anni fa, no, prima facciamolo giocare un po' di anni e poi lo prepariamo. Francesco, che è un nostro caro ascoltatore, aveva un'idea diversa e noi parliamo di calcio. Ecco, oggi dopo l'esperienza alla Sampdoria straordinaria e dopo l'ottima esperienza che sta facendo Avellino, stiamo parlando di società che sono società di Serie A, poi è rilevante il campionato che fanno,

0: asi un ragazzo di quell'età, se si sente già un fenomeno andiamo male, ma sentirsi fenomeno può anche far parte di un percorso di crescita. Ecco, su questi tre ragazzi dobbiamo aspettarli, dobbiamo credergli, dobbiamo dargli fiducia, dobbiamo far sì che anche la società abbia quel coraggio nei loro confronti che non ha avuto quest'estate, dove praticamente Paratici ha fatto una scelta aziendale, quindi tutte le scelte per me sono rispettabili, di mandare via praticamente tutti, di conservare su tutti, quasi tutti, un ampio diritto di incasso in caso di rivendita, va bene. Ecco, su almeno questi tre ragazzi io vorrei che il prossimo Caiode sia uno di questi che porti la maglia,
1: evitare un po' di rimpianti.
0: Bravo, perché oggi Caiode è un rimpianto.
1: Che non è che vogliamo, no, dice, le andate a cercare sottoterra, pur, però è inevitabile oggi. No, dico, conoscendo un po' anche i nostri ascoltatori,
0: no, sono riflessioni.
1: Uno vede la nazionale italiana ieri sera, in particolare la prova di Caiode, ma in generale ti aggiungerei, Luca, oggi la situazione che ti vede con Jimenez, João Mario, Dodò. E tutti e tre hanno punti forti, ma anche dei punti deboli, per cui ancora un titolare inamovibile non l'abbiamo trovato. E tu, fino a prova contraria, tra Caiode e Favasuli tendenzialmente potevi anche essere.
0: Bravo, mi sono dimenticato.
1: E non ti voglio mettere dentro Fortini, perché abbiamo visto poco e male l'anno scorso, perché sì, è stata un'anno. Però avevi tre prospetti giovani, siccome poi hai anche un centro sportivo dove finalmente, dopo decenni, oserei dire secoli, aver sentito parlare dell'importanza dei giovani che si allenano con quelli più grandi, si cambiano con loro nello spogliatoio, eccetera eccetera eccetera, insomma, Caiode, Favasuli e Fortini erano tre prodotti tuoi.
0: Stesso che è il difensore della Roma, Ghilardi,
1: insomma, la lista.
0: No, ma
1: poi,
0: voglio dire, ragazzi,
1: poi c'è anche, ragazzi, lo dico sbaglia, con tutto, esatto, lo dico con tutto l'affetto, tutti, il bene, magari diventerà centrocampista della nazionale. Poi ci sono anche Bianco. Ora magari qualcuno si arriverà, si arrabbierà, però non è che Bianco non stia scrivendo pagine indelebili di calcio.
0: No, ma sicuramente, ma
1: però insomma, bisogna stare attenti. Io poi Micheto, è anche vero, e spesso e volentieri la discriminante è la cifra. A me 17 milioni e mezzo per un prodotto del mio vivaio mi sembra un spiccio.
0: Sì,
1: tanto più da una squadra inglese.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: tra
1: almeno gliene chiedo 25,
0: almeno.
1: Vengono a
0: e
1: bussare.
0: Poi, se non sbaglio, Jimenez avrebbe un riscatto a 20 milioni. Vado a memoria, può darsi che sbagli.
1: Sembra di sì.
0: Ma se Jimenez vale 20 milioni, abbiate pazienza. Caiode
1: se ne poteva chiedere,
0: vale il doppio,
1: molti di più.
0: Allora, mentre c'è il grande Marco Tonelli in cabina di regia che sta preparando il primo collegamento,
1: ricordiamo,
0: è chiaro,
1: i numeri.
0: Vai.
1: No, vai te.
0: Mi piace, lo sai, dire.
1: Quello
0: 3487513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore, come sempre, in graditissima compagnia degli ascoltatori, ma ribadisco sempre, amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto, sapete, nel periodo della sosta, parlare al telefono con voi, con i nostri compagni viaggio, è ancora più piacevole, perché si può argomentare, cioè non abbiamo l'ansia del veloce, perché possiamo anche fare
1: vari argomenti, anche
0: per cui le vostre telefonate sono più che mai
1: giornate relative, almeno non dal campo. Fammi segnalare questa notizia che già circolava da qualche giorno: la Fiorentina dovrebbe cambiare qualcosa in ambito societario, mi riferisco al marketing, perché non sarà confermato l'ultimo responsabile del marketing, che era sostanzialmente in prova.
0: Durato meno di un gatto in tangenziale, questo.
1: Sì, conta che lui arrivò a ottobre, quindi in quell'intermezzo tra le dimissioni di Pradè e l'arrivo di Paratici, quindi poi fu voluto da quella che era la società in quel momento, che era il direttore generale, e evidentemente l'obiettivo era quello di arrivare al centenario in un certo modo, e sotto questo profilo non è stato confermato.
0: Va bene, e quindi lo salutiamo. Ribadisco, chiamateci 055 7711 171. Non so se abbiamo già il primo amico,
1: che
0: perché
1: ieri non poteva.
0: E ora, ma glielo
1: sai
0: chiedo,
1: perché non poteva
0: ieri? Ora, perché lui è un furbacchione. Volevo salutiamo Daniele Carnasciati.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, dove sei andato?
1: No,
0: a cercare,
1: però ha detto
0: funghi?
1: Subito domani a disposizione.
0: Sì,
1: cioè è stato di una grande gentilezza.
0: Dove sei andato a cercare funghi?
2: Senti, ti do una notizia bomba.
0: Vai.
2: Nel bosco.
0: Fare il furbo. In che zona sei andato?

0: zone sono tante.
1: Non te lo dice.
0: Scherzi, dai, nascono,
2: cioè, ma verso la Consuma o verso la Maremma?
0: No, sono nati tanto in Maremma, ma anche dalle parti mie qui vicino, no, dai, ora.
2: L'hai
0: ora
2: trovati?
0: È troppo facile ora, dai, le trovano tutte. A me mi piace quando si trovano un po', capito?
2: L'hai trovati?
0: Sì, l'ho trovato.
3: Ho fatto 2 giorni di pioggia, mia di più.
2: E no, come fai, ma...
0: No, ha piovuto il 9, 10 e poi il 17, dai, insomma.
3: Ah, se mi mancava.
2: Ma li sai anche cucinare o ti limiti a cercarli?
0: No, io senti, li cerco e basta. Poi ne mangio qualcuno nel freezer che li fa Francesca.
2: Ma solo porcini te raccogli o di tutto?
0: Solo porcini.
2: Solo porcini.
0: E poi li regalo tutti, tanti.
2: Lo so, anche a Pasquinucci li regalo. Anche a Pasquinucci, ragazzi.
0: Anche Andrea, bravo.
3: Ma qualche tartufo, Daniele, capita mai?
0: Ci vuole il cane.
3: Troviamo.
0: Senza cane non si trova.
3: C'ho un bigolino, te lo metto a disposizione, però poi voglio la percentuale, sui tartufi.
0: No, il tartufo a me mi ci portano, ma non sono un esperto. Ecco.
2: E c'ha tutti i posti che non svela nemmeno sotto tortura, capito? È un furbacchione. Allora, caro Daniele, il tema dei terzini destra e sinistra è un tema di grande attualità. E ovviamente ti faccio la prima domanda, collegata anche a quella che è un po' la riflessione di oggi, perché dopo aver visto il debutto di Caiode, ecco, ti chiedo, da innamorato della Fiorentina, è più un orgoglio aver portato nel calcio importante Caiode o il rimpianto di non essere riusciti poi a capirlo nella maniera giusta, e averlo oggi sarebbe stato ovviamente una pedina fondamentale?
0: Guarda, no, non vorrei usare un aggettivo dispregiativo. Lasciamo fare, perché noi siamo sempre bravi, no? Quando ci sta i giocatori in casa e poi si danno via e diventano, sono bravi anche quando sono a Firenze, ci mancherebbe, poi diventano ancora più bravi, ma sapeva noi. Cioè, noi non sa da diversi anni la capacità di tenere i giocatori bravi, e quindi poi se ne paga le conseguenze. Tra l'altro questo qui era anche italiano, e invece non si va a prendere gli stranieri. Io mi ricordo quando Caiode esordì e fece anche delle belle partite, però qualcuno diceva sì, è bravo, è forte fisicamente, però
2: ma non ha grande tecnica, non difende bene.
0: Non so se te lo ricordi anche te, però girava questa voce qui. Ma a parte è un ragazzo giovane, quindi già se è un atleta, è forte fisicamente, poi dopo si affinerà anche a livello tecnico, cioè si vedeva che poteva essere veramente un giocatore di prospettiva, però poi non siamo capaci di tenerli. Quando poi esplodono dalle altre parti, ma però sapevano a Firenze, capito? Sapeva.
3: Sì. No, poi dicevamo, Daniele, che forse 17,5, che è la cifra che hanno pagato gli inglesi fin dall'inizio, sembrava, no? A buon mercato per un club inglese, 17,5 milioni.
0: Cioè,
3: sai, se l'hanno offerti 40 non potevi dire no.
0: Se di poi l'hanno pagato poco, ma a parte quello, a me mi piacerebbe vedere la continuità quando ci sono giovani di prospettiva o bravi. A parte bisogna dare anche fiducia, perché in Italia siamo anche un paese, poi quando diventano bravi dalle altre parti si dice sempre, ma stavano a noi, erano giovani e non potevano giocare. Questa cosa qui bisognerebbe un po' cambiare rotta. I giocatori giovani a Firenze ce l'hai, no? Anche Mastantuono, un 2007, e dice, ma Mastantuono non è tuo, se gioca un anno, 2 anni a Firenze, poi va via, capito? Non è un giocatore. È questo, no? si prende il giocatore in prestito per valorizzare per le altre squadre. I nostri, quando ci stanno di proprietà, si danno via.
2: No, ma guarda, anche ora noi parliamo di Caiode, ma anche Favasuli, tutto sommato,
3: che è stato
2: andato via. Comunque, questo.
0: Sì, ma io lo stesso Fortini, non l'avrei dato via. Cioè, ma non perché. Poi magari Fortini andrà a giocare in Serie C tra 2 anni, non lo so. Però dico, ce l'hai, bisogna cercare fino alla fine di farle esprimere al massimo, perché un giocatore basta poco a migliorare, capito?
2: Sì. Senti, e l'altra domanda che sta facendo, tornando a quelli che ci sono, sta facendo Tommaso Loreto è: valutando tutti al 100%, quindi tutti al meglio delle loro condizioni, tra Jimenez, Dodò e João Mario, secondo te chi dovrebbe giocare? Chi faresti giocare?
0: Al massimo tutte e tre
2: al massimo.
0: Ma allora lasciamo stare sempre le polemiche, le cose.
2: No, io parlo proprio di valore.
0: Per me Dodò.
2: Dodò, anch'io la penso.
0: Ma più che altro per l'esperienza, perché è un giocatore che se è al massimo, come ha detto la domanda che hai fatto, se è al massimo, per me è il meglio di tutti degli altri due, sicuramente.
2: Sì, anch'io la penso come qui. Dopodiché c'è questo Jimenez. Di Jimenez tutti sono convinti della qualità, e questo è oggettivo.
3: C'è anche chi scrive che lo trova più forte di Caione,
2: Jimenez. Cioè. Ma per carità, è
3: assoluto. In spinta ha fatto vedere.
2: Sono valutazioni assolute, ci mancherebbe altro. E fanno parte di ognuno che vede calciatore alla sua maniera, quindi ci mancherebbe. Però ecco, di Jimenez la discussione non è sulla qualità, questa è obiettiva, la discussione è sulla fase difensiva e soprattutto su questi momenti in cui lui sembra un po' perdere l'equilibrio, ecco, un po' delle volte va un po' fuori giri, usiamo questo termine.
0: Sa perché nella Fiorentina non ci sono tre o quattro giocatori come Cristo Comanda dove mettono in linea i giocatori che hanno magari queste battute d'arresto, i classici leader, no? Che non bastano solo nella squadra oggi, ma ne serve tre o quattro, e a Firenze purtroppo non è una lacuna anche questa, non ci sono e più che altro oggi ancora di più avere lo zoccolo duro, cioè 3-4 giocatori italiani, perché poi si torna lì, perché quando poi tu c'hai tanti stranieri e nessuno parla la sua lingua, ti capisci ma non ti capisci, sono tutti problemi poi alla fine, secondo me, vengono fuori. Se ci fa caso, le squadre che vincono, che hanno risultati, sono sempre 3-4 giocatori che sono in grado di mettere d'accordo tutti, e noi non ce l'abbiamo.
2: Sì, è così, e questo è sempre successo. Senti, Daniele, João Mario di questi mi sembra quello più riserva, ma nel senso, io lo trovo un giocatore un'ottima alternativa, non un'alternativa
3: forse
2: banale,
3: più costante.
2: È il 6 politico che se ne hai bisogno ci vai, però fatico a vederlo come un giocatore che possa essere un giocatore da squadra europea, da squadra ambiziosa.
0: Le prestazioni dicono questo, ma non solo qui a Firenze, anche lo scorso anno, anche quando è arrivato alla Juve, cioè, è un giocatore che non ti dà la sicurezza massima. È vero, è un giocatore che hai bisogno e all'occorrenza c'è, però ecco, non lo vedo come un giocatore che ti possa dare continuità durante la prestazione. Questa è la sensazione di adesso. Poi
2: sì, ma per carità, comunque uno ha fatto anche le sue esperienze belle a livello internazionale,
3: anche
2: però
3: la
2: è quel livello
3: scelta, ti ricorderai, come alternativa a Valdepeñas, perché a Roma
2: perché lui può giocare in tutte e due le posizioni, però è giocatore d'alternativa, è l'alternativa. Sì. Poi è fondamentale nel calcio d'oggi avere delle alternative di buon livello. Andando dall'altra parte, di Valdepeñas abbiamo capito i pregi: ha grande strappo, grande corsa, personalità, perché comunque la dimostra, del resto in questo senso il marchio Real Madrid è importante. Fase difensiva molto molto molto discutibile, non so che ne pensi, cioè si può crescere molto su questo aspetto, oppure certe caratteristiche poi restano, te le porti per tutta la carriera?
0: Guarda, la fase difensiva mi sembra di capire che non è solo un problema della Fiorentina, non potete fare, la curano meno ora la fase difensiva, e quindi prediligono giocatori che spingono, che sì, ma però ha perso, non ha fatto la diagonale giusta, sì, però ha fatto l'assist, ha spinto, cioè, capito? Quindi se mette sulla bilancia queste due cose, preferiscono avere un giocatore più bravo da metà campo in avanti e che ti dà la possibilità di fare gol,
2: sì,
0: che magari difende, ma non è, ma la direzione del calcio d'oggi è questa qui, perché insomma si vedono dei gol o degli errori,
2: no, incredibili,
0: che sono fatti noi negli anni 80,
3: ma il tuo ruolo, Daniele,
0: negli anni 90 era diverso, no, dovevi pensare, esatto, a non prendere gol, e oggi invece devi pensare a farlo, e sono cambiate le dinamiche.
3: Ma oggi terzino gli chiedono di spingere e basta, no? Praticamente.
0: Che bello sarebbe stato.
2: Senti, dai, e per chiudere questa analisi, questa riflessione, le altre alternative per il ruolo terzino sinistro, lui ha usato spesso, ha usato Vieri, che è un difensore centrale, lui l'ha fatto in Brasile. Io ripeto, ragazzi, il modo di vivere la fase difensiva in Brasile è diversa dall'Italia, proprio sia per il ruolo di terzino, dove si cerca la grande qualità, sia il ruolo difensore centrale, dove si cercano giocatori e poi escono anche col pallone, non so, però Vieri è un giovane su cui si sta lavorando. E poi ricordiamo che fra un mesetto dovrebbe tornare anche Parisi, però su Parisi, e anche questa è la domanda che ti consegno, insomma, Vanoli mezzo, quando l'aveva avuto lo aveva trasformato in un'ala, perché da terzino un po' di difficoltà nella fase difensiva l'aveva dimostrato. Ecco, che ne pensi di queste due alternative in questo momento a Valdepeñas?
0: Vabbè, questo è quello che passa al convento, eh. Quindi ti dico che va bene così. Su Parisi, buon per lui, è tornato Vanoli, perché nella posizione che l'ha messo ha reso molto di più, è diventato un giocatore determinante,
2: esatto.
0: Quindi è logico che ritorna da un infortunio importante, quindi bisognerà dargli tempo, però per Parisi il ritorno di Vanoli è una cosa positiva anche per lui, per recuperare bene e per dare poi continuità al cambio di ruolo che gli aveva dato, questo sì,
2: non c'è dubbio,
0: è un bene anche per la Fiorentina,
2: sì, sì. E Vieri?
0: Vieri, per adesso per me è un punto interrogativo, non lo conoscevo prima dell'arrivo a Firenze, di la verità, e sfido chiunque a dirmi sì, lo conoscevo, sì, l'ho visto giocare, e le prime prestazioni che ha fatto non mi sono piaciute, cioè perlomeno io ritorno lì, a me piace battere sempre su questo tasto, ma in Italia veramente non ci sta giocatori come Vieri, bisogna fare forza.
2: 17 milioni è pagato, non caramente,
3: cioè, no, avrebbe visto da centrale,
0: no, è questo, io non so, non ci sono giocatori italiani che sono bravi come Vieri, no? È questo, no. È una domanda faccio io a voi.
2: Sì, sì, sì, no, è una bella domanda.
3: No, sai, verrebbe da pensare ai centrali della nazionale. Ora, ieri sera è andata molto bene col Belgio.
0: Perché ieri sera, perché si cambia velocemente opinione, no? Ma io non sto parlando dei centrali della nazionale, ci sono anche altri centrali che non sono in nazionale, ma che secondo me hanno il valore di ieri. E questo è, ecco perché dico, qualche volta in casa nostra bisognerebbe guardare un po' di più.
2: Senti, prima di salutarti, basta funghi ora, che ne avrei presi per
0: sì, iniziato ora. Che
2: ah, si ricomincia. E
3: sarà tutto l'autunno.
2: E
3: ora,
2: poi c'avrà,
3: no?
2: L'olive, sai che c'ha? Perché no, c'è ogni cosa, Arnasciali, c'è ogni cosa, il vino ha bel raccolto, è una roba incredibile.
3: L'olio,
2: poi va a pigliare pesci a Maria laggiù a Castiglione,
0: no,
2: della,
0: no,
2: Pescaia.
0: No.
2: Cioè, lui praticamente. Senti, il nuovo Vanoli ti piace? Perché sembra proprio un'altra persona, nella serenità, nella personalità, anche nel coraggio di proporre la squadra. È evidente, lui arrivò in una situazione drammatica, lì non contava, contava solo uscirne fuori. Qui è se solo all'inizio, che avevi margine per poter anche prendere qualche scelta un po' più coraggiosa, ma in generale sembra veramente diverso.
0: Sa perché? Perché lui l'anno scorso ha finito in crescendo, ha fatto bene anche delle prestazioni, ha salvato la squadra, cosa che gli avevano chiesto alla fine, no?
2: Sì.
0: Già vista la Fiorentina, l'ha fatta anche bene, è stato mandato via e poi era ripreso, e quindi c'ha in mano lui
2: il
0: coltello dalla parte del manico a questo punto, e fa bene, forte. E quindi, certo, più tranquillo di lui, chi è?
2: Cioè, no, questo che gli vuol dire?
0: Che gli deve dire? Poi è arrivato e anche ora sembra che abbia messo un pochino a posto le cose, quindi sa come comportarsi con determinati giocatori. Secondo me gli dispiace che gli hanno dato via Mandragora, gli hanno dato via Ken, gli hanno dato via Ford, questo sicuramente.
2: Io Mandragora soprattutto, guarda, ti dico, perché per lui Mandragora era un equilibratore.
0: Ma anche Mandragora c'era bisogno di mandarlo via, cioè ce l'abbiamo meglio.
2: Loreto l'ha voluto mandare via. Sì. No, scherzo,
3: non lo so se lì hanno voluto fare ripulisti.
0: Capito, dai, vabbè. Non si parla, io parlo per quello che non vedo, cioè che non so cosa succede all'interno dello spogliatoio o le dinamiche. Allora io do un giudizio tecnico da esterno. Per me tanti più bravi di Mandragora a Firenze non ce l'abbiamo.
2: Hai ragione, condivido, tanti più concreti, tanti più ragazzi, abbiamo fatto 17 gol in due campionati.
3: Ma senti, in Europa è il record di gol
2: e poi ragazzo per bene, e a me ragazzi per bene fanno sempre. Daniele, grazie, un grande piacere.
3: Grazie Daniele,
2: grazie,
0: alla prossima.
2: Si avanzano
0: i porcini,
2: noi siamo qua, vabbè, ciao.
0: Fateli dare da Andrea, dai.
2: Sì, va bene, dai, lo chiamiamo.
3: Soprattutto lo peschiamo quando non è a giro.
2: Raramente, perché poi va a caccia, le fa tutte lui,
3: fa proprio bene.
2: Cioè non ne perde uno. Vabbè, un abbraccio, ciao.
3: Break per noi, il primo a rientro, un bel po' di note audio che vedo si divideranno tra i Menez, Caiode e quant'altri. State lì.
1: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio Tommaso, sei testimone di quanti allarmi ho fatto su Caiode, sul fatto che dovevamo andare via Dodò, di Lamptey, di aver preso Joao Mario, dato 2 milioni a Babbo morto, a un giocatore che non voleva nessuno, invece di prendere Favasoli per stessi 2 milioni. È incredibile, cioè delle storie. Ma lo stesso Lucchesi invece si prese Viti.
6: Ciao Firenze Viola, sono Manuele della Svizzera tedesca. E in questo momento in cui non gioca la Fiorentina non ci sono grandi cose, ma almeno un po' parlare dello stadio, no? Lo stadio è in costruzione, ragazzi, bisognerebbe un attimino mettere il pepe al avere la curva Fiesole pronta per l'anno prossimo. Io ho paura che con le lungaggini burocratiche tutta la Fiesole non sarà pronta neanche l'anno prossimo. Ma possiamo approfondire un po' questo argomento piuttosto che parlare magari anche del nulla cosmico di Caiode qua e su e giù.
7: Ciao, Guido, vedi, tante volte tu hai detto, vedendo la Fiorentina, voglio vincere, ed è questo il punto secondo me fondamentale, perché con i giovani non si inizia vincendo. La pazienza sta proprio lì, andare oltre la speranza e la voglia di vittoria. Io per la Fiorentina voglio vedere una struttura, voglio vedere un qualcosa che non ci fa vincere sul momento, ma che ci fa arrivare a una finale. Magari non andrà bene, ma avere la convinzione che l'anno prossimo rigareggeremo un'altra volta per la finale, quindi sarà per l'anno prossimo. Questo per me è più importante di vincere, Guido.
8: Ciao Luca, ciao Tolo. In breve, facendo un po' una retrovisione, a me brucia più il non aver tenuto Caiode che un'eventuale cessione di Commusso, perché Commusso sono comunque, ragazzi, sono 35 milioni, erano 35 milioni per un ragazzo di 18 anni. Ecco, lì l'avrei capito molto di più, cioè era molto più comprensibile. Io avrei aspettato per Caiode, sinceramente.
9: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, io vi voglio bene, però come si fa a parlare ora, a rimuginare che Caiode si è venduto solamente fra virgolette 17 milioni? Ma si parla di Caiode di un anno e mezzo fa, non si parla di Caiode che gioca titolare in una squadra di Premier League e che ieri ha fatto una super prestazione con l'Italia, si parla di un altro Caiode. Detto che io non l'avrei venduto, ma comunque è un prezzo, diciamo, né troppo alto né troppo basso. Ora stiamo qui a puntualizzare sui valori di mercato di Caiode. Di adesso è una cosa, ma di allora è potesse 20 milioni, chi ci avrebbe scommesso su questo giocatore? In pochi, Ale della Val di Sera.
10: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, se mi permettete cortesemente do una risposta a un amico che mi pensa sempre. Allora, caro amico mio, il Amatucci io l'ho visto in 3 partite, ma mi è bastato contro il Malaga 1-1, col Valencia 3-1 e col Villarreal. Non lo so se ti basta, ma per me mi è bastato per vedere il talento che è Walter da Roma.
3: E quindi recapitiamo il messaggio di Walter,
2: questo, piace, però.
3: Triangolazione tra noi e magari qualche altro
2: che
3: ascoltatore.
2: Gli può rispondere a Walter.
3: Assolutamente, 348-7513-933 e 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171, anche perché Amatucci si candida pesantemente no, al rimpianto, almeno a giudicare da come è partito, da quanti lo citano. Sul fronte stadio ne parleremo
2: sicuramente,
3: ci abbiamo già pensato. Nel frattempo
2: puoi anche dirlo,
3: io passo un telematte giovedì vogliamo fare una finestra.
2: Parleremo di stadio,
3: dopodiché io ci passo un telematine, secondo me sta andando avanti.
2: No,
3: la
2: primavera l'aprono
3: che senso, passandoci più o meno tutte le mattine, cioè, c'è un pilone in più ogni mattina. Ora sono praticamente davanti al Marisa,
2: sei ottimista.
3: Sì,
2: sei ottimista,
3: sì. Certo, prima o poi si passerà solo sui marciapiedi, però va bene, ma ne parleremo assolutamente. Sul fronte Caiode ti chiedo, Luca, il parallelo con Comuzzo che faceva Guido o qualche altro amico, rispondo ad Ale dicendo è vero, però è anche vero che insomma uno si aspetta che il dirigente di calcio facendo quel mestiere riesca a leggere, no? Cioè, poi chiaro,
2: guardate,
3: tutti possono sbagliare.
2: Allora io ve lo ripeto,
3: però come facevano? È il loro lavoro, però.
2: Con i giovani si sbaglia. Questo ve lo ripeto, e non sbaglia solo la Fiorentina, sbaglia
3: tanti,
2: tutti i club del mondo, perché il giovane ti esplode. Delle volte c'è un'esplosione che è prima ancora mentale che non fisica o tecnica, un ragazzo, oppure c'è un crollo, cioè sono dei giocatori che vanno in grande difficoltà, come è stato Comuzzo l'anno scorso. Ecco perché io mi è piaciuto più parlare del futuro facendo riferimento a Martinelli, a Croce e Quadio. Ma è evidente, te guardi la nazionale e lì ci sono 3 giocatori che erano della Fiorentina. Perché Caiode, il difensore Ghilardi
3: e
2: Favasulli erano della Fiorentina. Allora si può dire che il rimpianto di non averne agganciati nemmeno uno su 3 ci può essere?
3: Fra l'altro Giovanni mi ha sbloccato un ricordo,
2: e per carità non è un problema questo,
3: l'avevo rimosso, ma un ulteriore aggravante è che tu poi di lì a qualche tempo sei andato a prendere l'Antei.
2: No, l'Ante è una follia, l'Ante è veramente una follia,
3: l'hai fatta.
2: Ma vi dico la verità, anche João Mario, cioè che il vivaio della Fiorentina non produca un giocatore del livello di João Mario, è così come ha detto giustamente Daniele Carnasciali, che non ci sia un Vieri per quello che abbiamo visto fino adesso, vuol dire che vivaio non riesce, o comunque il calcio italiano è un certo livello, si possano trovare. Guardate, non è, ripeto, con i giovani si sbaglia, e quando dico noi, mi metto anch'io, che dobbiamo avere più pazienza, dobbiamo avere più coraggio, dobbiamo avere più fiducia in questi ragazzi, sbagliano 2 partite e cominciano a dire no, non è pronto. Ma io mi è capitato di dirlo di Jovetic, mi è capitato di dirlo di tanti giocatori, che forse va di Vlahovic, disse forse va mandato in prestito a giocare, anche noi, io mi ci metto dentro tranquillamente, dopodiché
3: ma non si decide Luca,
2: non è che come ha detto Tommaso, quello dice parlate di Caiode, che dobbiamo parlare, ma te non hai avuto un rimpianto vedendo Caiode ieri? Ma Caiode sarà meglio di quelli che abbiamo, e era nostro. Allora te hai Caiode e per prendere Jimenez, che per me è peggio di Caiode, ma magari può diventare anche più forte, ragazzi, e parliamo di pallone, ognuno ha le sue idee, dovresti pagare 20 milioni e Caiode ce l'avevi. Abbiamo sbagliato? Sì, si può dire se è sbagliato, sbagliano tutti, quindi non è un errore grave, se è sbagiato. Quest'estate Parati ci ha scelto di mandare via tutti i giovani, e nei giovani ti voglio dire Brassi, Harder, Amatucci, ha fatto una scelta, sono scelte, chi sceglie prende dei percorsi. Ecco, mi auguro che la Fiorentina e anche Paratici abbiano più pazienza in, in giocatori che non a caso sono
3: o
2: bloccati.
3: Abbiamo, o ci abbiamo visto giusto.
2: Guaiò, Caiode, no Caiode, Quadio. Ecco, e vedremo che ne succederà
3: tutti,
2: su Comunzo.
3: Ma tutti siamo sottoposti a giudizio, no? Cioè, voglio dire,
2: certo,
3: noi
2: di calcio,
3: se non
2: ragazzi,
3: mi piace la trasmissione,
2: non è una
3: ristoratore se fa male il piatto, eccetera, eccetera. E qui tocca dire su Caiode l'hanno sbarrocciata.
2: Poi è chiaro che quando si diceva l'estate scorsa, vi ricordate, 30 milioni per Comuzzo, io dicevo no, io non gli darei 30 milioni per Comuzzo, perché per me Comuzzo è un giocatore che può solo crescere. Sbagliavo! Comuzzo non ha fatto per ora quel percorso di crescita e probabilmente a 30 milioni, 30-35 l'ha venduto. Beh, ragazzi, si sbaglia anche nelle valutazioni. Ecco, dopodiché puntiamo un po' di più sui giovani e lo dico prima di tutto a Luca Calamai. Ecco.
3: Te pensa all'altalena su Zaniolo, perché ti ricorderai ai tempi quando esplose, in particolare a Roma, dopo era passato dall'Inter. Insomma, su Corvino ci andammo in tanti a dire ma com'è possibile aver fatto partire un talento così. In quel caso poi certi giudizi li abbiamo rivisti, perché forse Corvino ci aveva visto più lungo sull'aspetto caratteriale, dei limiti anche mentali di Zaniolo. Quindi poi,
2: dopodiché, a me se mi dà Zaniolo oggi lo piglio, ragazzi, Zaniolo se sta bene un giocatore,
3: sì, è vero,
2: non
3: per
2: è
3: quello
2: non
3: che
2: è,
3: si intravedeva il primo anno a Roma,
2: le margini di rischio erano superiori alla possibilità di avere qualcosa, quindi è tutto normale, ma è un dibattito importante. Ci sta il Viola Park, dobbiamo far crescere i ragazzi. Mi domando, abbiamo vinto lo scudetto primavera, non ce n'è stato uno di questi ragazzi se non Quadio che forse può entrare. Mi diceva Andrea Giannattasio che di questa generazione la primavera pare non ci sia il grande talento, quello straordinario, mentre invece del 2010 abbiamo talenti. È chiaro che è complicato creare giocatori, poi la speranza è che quando li crei tu abbia la capacità, l'intuizione e anche la fortuna poi di tenerli, se no che lo teniamo a fare?
3: Sai cosa? Non c'entra nulla, ora poi andiamo dal nostro ospite, ma lo volevo dire perché Real Madrid l'ho seguito poco. Ma che forte è Arda Güler?
2: Non so,
3: 21 anni.
2: 21 anni,
3: no, così non c'entra,
2: no,
3: ma
2: no, è così.
3: Mi ha
2: così
3: assolutamente impressionato.
2: È così.
3: Stasera terremo d'occhio invece le qualificazioni anche alla Coppa d'Africa, perché ci sono almeno un paio di viola da osservare, sempre che possano scendere in campo. Io credo che nella Guinea-Bissau Beto possa essere del match con la Nigeria. Vediamo se ci sarà Ulai con la Costa d'Avorio che affronta la Somalia. Caro Malumpa Sinkatu, ben trovato. Ciao Malu.
11: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Stavo sentendo.
2: Ecco, no.
11: Ascolto.
2: No, dici la tua subito. Una riflessione, perché te sei un direttore e te hai sempre avuto un grande occhio sui giovani, e si sbaglia, no, con i giovani delle volte.
11: In Italia siamo campioni a sbagliare con i giovani. Tutti quanti, addetti ai lavori, opinione pubblica, perché noi vogliamo risultato tutto e subito. Io ho visto che è stato detto per la nazionale dopo la sconfitta col Belgio, 3 giorni dopo un'altra cosa. Ci vuole equilibrio, la parola giusta da utilizzare sempre è equilibrio. Se non c'è equilibrio si fanno voli pindarici, poi si torna a ripiedi per terra, perché poi basta magari andare in Francia, speriamo di no, e magari che esce una partita che può uscire, perché io secondo me la cosa che sbagliamo, no? Soprattutto in Italia, a fare l'esame di coscienza. L'esame di coscienza qual è secondo me? Noi siamo una nazionale, ok, come storia di prima fascia, e quello lo saremo a vita.
2: Certo.
11: Oggi a livello tecnico siamo una nazionale di seconda fascia.
2: Certo.
11: E dobbiamo rilavorare per ritornare in prima fascia. Questo è il mio pensiero. Dunque bisogna avere tutti l'umiltà di dire ci possono essere nazionali più forti delle nostre, che hanno qualità più forte della nostra, ma che hanno una visione più giovani completamente diversa dalla nostra, e quella è la loro forza, perché all'estero il giovane lo si difende, non lo si attacca, non lo, dà il tempo di sbagliare tutto. Romano ha sbagliato la partita, doveva essere la grande attrazione, adesso già perché ha sbagliato la partita, che poi ha sbagliato una giocata sbagliata.
3: Ma lui, ma hai letto Romano. Ma te hai sentito critico? Perché sento questo ritornello da qualche giorno, ma è stato così bastonato,
2: sì.
3: Romano?
2: Sì.
11: Io ho detto ha sbagliato, allora, una giocata che ci può stare, la prima partita in nazionale adesso c'è già nel dimenticatoio, non si fa così, diamogli tempo di sbagliare, perché sbagliando imparano e ci vuole pazienza. Tornando al discorso di Caiode,
2: no, quante ecco, volte avete Caiode.
11: Detto sì. Deve lavorare, essere il vice Dodò, tu avevi Dodò e avevi Caiode, e quella era proprio, diciamo, il diciamo
2: la coppia giusta,
11: la
2: dai.
11: Giusta.
2: La coppia
11: a
2: giusta.
11: Questo punto tu Dodò l'avresti venduto e magari non rischi di perderlo a zero, perché in casa avevi già Caiode. È questo che alla fine secondo me noi sbagliamo. Poi vanno all'estero, che gli danno tempo, perché quando è arrivato al Brentford non subito è esploso, gli hanno dato il tempo,
2: sì.
11: Tutti, anche quando non giocava, dicevano ma noi gli allenamenti stiamo vedendo delle potenzialità enormi su questo ragazzo, e non giocava tanto, però tutti ne parlavano bene,
2: sì.
11: Appena gli è stata l'opportunità, appena ha potuto dimostrare di giocare in maniera costante, oggi, prossimo anno Caiode, non ci stupiamo, giocatore che poteva essere una colonna portante della Fiorentina, finirà al City, allo United,
2: sì, sì, sicuro,
11: a una
2: sì.
11: Big Six del calcio inglese.
2: Non
11: e
2: c'è
11: tu
2: dubbio.
11: Due anni fa potevi averlo in casa, farlo crescere, magari lo vendevi tu al prezzo che lo vendeva bene.
2: È vero, senti Malù, e poi andiamo a Ulai perché ci interessa molto cosa ti aspetti stasera da questo ragazzo, però restando al tuo ragionamento, io prima ho fatto riferimento a tre giovani di grande prospettiva che ha in mano oggi la Fiorentina, allora ti chiedo qual è a tuo giudizio il percorso, quale può essere il percorso di Martinelli, portiere benissimo alla Samp l'anno scorso, bene all'Avellino quest'anno, secondo te è già pronto fra un anno per fare il titolare magari con dietro De Gea a proteggerlo, oppure ancora ci vuole pazienza?
11: No, dico che magari sembra che quando tu c'hai portiere una leggenda davanti a te come De Gea, è normale che preferirei, come ragiono io, togliergli pure l'ombra di De Gea. Dunque se De Gea tra virgolette va via, a quel punto non vado a fare un tolto portieri, vado direttamente su Martinelli. Abbiamo visto Palbisani del
2: sì, cioè, bravo,
11: ma ha avuto una carriera questo ragazzo che se uno va a studiarlo, va a vedere, dice è proprio cose che succedono in Italia, messo nel dimenticatoio, il parte dal basso, qua di là, ma le sue qualità, chi lo ha allenato l'ha sempre detto, questo ha delle qualità importanti, ma poi queste qualità bisogna dare il tempo di fartelo uscire. La piazza è pronto a dare eventualmente per il dopo De Gea fiducia a Martinelli, lavorare, perché il portiere a Firenze sempre è stato un ruolo, sono passati portieri storici,
2: ma scherzi,
11: di un certo livello.
2: Dai dunque, tempi di Costagliola e Guffanti, quindi.
11: Il ruolo del portiere a Firenze è un ruolo molto molto importante, come dappertutto, ma Firenze ha anche un suo perché storicamente, e dunque è una questione di mentalità. Se si è pronti, secondo me è giusto che si danno opportunità ai giocatori validi, che poi hanno tempo di dimostrare, poi sta loro farsi trovare pronti, diciamo avere la loro chance e non sbagliarla. Dunque assolutamente per il dopo De Gea la Fiorentina è già a posto, e penso che il ruolo del portiere non deve cercare in giro.
2: Altro talento sta facendo benissimo nel Monza, Quadio, ecco, innanzitutto ti chiedo in che ruolo lo vedi, perché Mancini lo vede da centrale, mentre nel Monza mi dicono fa il braccetto, è chiaro. Beh, che comunque, se facesse il braccetto nella Fiorentina gioca a 4, potrebbe avere un pochino più difficoltà, che ne pensi di questo?
11: Centrale gioca a braccetto perché Juric gioca a 3, dunque sì. Giocando a 3 Juric in questo momento, che poi magari lo può fare entrare anche a fare poi il centrale, questione anche magari anche di adattabilità, perché sì. Oggi i ragazzi secondo me devono sapere giocare tutti i ruoli, braccetto, difensore centrale in ugual modo, proprio perché se tu hai diciamo questa polivalenza non hai problemi con nessun allenatore, dunque questo secondo me dobbiamo smettere un po' con queste etichette, non può giocare a 4, se può giocare a 4 non può giocare a 3, o no, sono movimenti diversi, ma non sono movimenti imparabili, sono momenti che uno lavorando impara, dunque certo. Assolutamente devi sapere giocare a 4, anzi faccio una postilla proprio per questo esempio, tanti anni fa io parlavo con Thuram che mi diceva io sono Thuram, giusto? Giocava al Parma,
2: sì.
11: Al Parma giocava centrale ok?
2: Sì.
11: In nazionale, finché c'era la coppia Laurent Blanc e Desailly, lui era Thuram, faceva il terzino destro.
2: Sì, è vero.
11: La Francia giocava a 4, lui ha fatto il terzino finché uno dei due non è uscito. È uscito Blanc e lui si è messo a fare il centrale, era Thuram. Per dirti che alla fine i giocatori devono sapersi adattare, soprattutto quando giochi in quei ruoli difensivi, di sapere fare in ugual maniera due ruoli.
2: E l'ultimo talento di cui ti chiedo è Croci. Allora ti faccio questa domanda perché allora, vi ricordo che Croci ha anche debuttato tra i grandi nella Coppa Italia contro il Benevento, ha fatto la preparazione con i grandi. Ieri Gian Nattasio ci diceva sì, ha fatto bene in primavera, bene, ma delle volte non c'ha la giusta approccio, la giusta concentrazione. Ecco, qual è il percorso giusto per un talento oggettivo, forse il miglior talento italiano di quell'età del 2010, perché non per non perdere tempo e al tempo stesso farlo crescere in una maniera giusta? Perché poi il rischio che il ragazzo poi ritorni tra i giovani senza la giusta attenzione, questo può esserci, no? Può capitare.
11: No, può capitare. Io queste situazioni qui, essendo 2010 talentuoso, si deve allenare con la prima squadra in maniera costante e poi quando scende con i suoi compagni deve fare la differenza, non deve scendere dal pervenire quello che è già arrivato, non è arrivato da nessuna parte. E dunque, cioè, quando tu scendi, il fatto che tu hai la fortuna di allenarti con i grandi è proprio vedersi ad occhio nudo che sei una spanna o due sopra i tuoi compagni. Dunque bisogna lavorare molto sulla testa. Poi se tu a un certo punto della stagione ci credi alla Fiorentina, è una posizione di classifica confortevole, che poi io ti butto anche dentro. Cioè dobbiamo, l'altro fra un po' sentiremo che esordiranno 2011, oramai le annate sono solo, diciamo, un dato biologico, no? Poi alla fine se il giocatore è bravo 16 anni, 17 anni, io ti butto in campo.
2: Non c'è dubbio. Allora andiamo Ulai. Perché
3: stasera titolare o no?
2: Giocherà
3: Somalia
2: stasera?
11: Ancora in questo momento non so dire, perché è Verenar è uno che dà la formazione sempre un po' all'ultimo. Dunque nella scorsa partita non è partito titolare, però quando è entrato bene. E oggi certo è una partita in cui se l'allenatore vuole dare minutaggio a tutti, questa è la partita che lo fa partire titolare, perché l'avversario è un avversario, con tutto rispetto per il movimento somalo,
2: certo,
11: che sta anche crescendo, un avversario modesto.
2: Dunque,
11: è una partita che per Verenar può testare, può far riposare che sì, Sangaré a quel punto può dare, diciamo, l'opportunità per dare le chiavi in mano a Ulai.
2: E in che ruolo te lo immagini, Malu Ulai?
3: Perché qui sai, hai visto, Fagioli gli fanno fare la mezzala, a sto punto magari Ulai in nazionale fa il regista.
11: Io di fatto ho detto anche, ogni volta che intervengo lo dico sempre, può fare la mezzala o può fare il play. Oggi adesso bisogna vedere se Renan li fa fare il play o li fa fare la mezzala. Anche in questo caso i ragazzi devono sapere fare tutti e due, perché se nel club giochi regista, in nazionale pur di giocare titolare devi fare la mezzala, devi saper fare la mezzala. Dunque oggi due ruoli bisogna saperli giocare, e come ripeto ancora, in egual maniera. Dunque che giochi play, che giochi mezzala, deve salire di livello, ma sulla I ve lo dico già subito, perché poi dopo è facile parlare, non bisogna fare l'errore che si è fatto un Caiode qua, perché questi sono giocatori che già all'estero hanno già mercato. Che alla Fiorentina giochi titolare oppure no, all'estero ha già tanto mercato, perché comunque è già stato attenzionato, e dunque diciamo la proiezione, come si dice in gergo, che si fa è una proiezione di altissimo livello. Dunque è una questione di adattamento, di tempo, e poi dopo il giocatore esploderà come ha tutte le qualità per fare.
2: Ecco, una delle critiche,
3: comunque gioca sabato l'ultima partita Costa d'Avorio Camerun, tutta la prossima settimana ce l'hai.
2: No, ragazzi, Costa d'Avorio Camerun, quella è una grande partita.
3: No, però
2: ragazzi,
3: quello che mi interessava capire è gioca il 3 domenica 4, lo facciamo recuperare lui dal lunedì 5.
2: Lui è disponibile, ma insomma ecco,
3: Genova,
2: quello diceva anche Maluco,
11: diciamo, lui dal 4 torna, perché comunque ci sono squadre che fanno due amichevoli,
3: perché sì, è un'amichevole, data,
11: e altri che ne fanno una, come in questo caso la Costa d'Avorio, sì, col Camerun.
2: Senti, Malu, su Ulai, ma Tommaso, correggimi se sbaglio, perché ti hai indicazioni più certe, più chiare delle mie, e le parole in questo senso hanno un valore. Sì. Cioè, la riflessione che viene fatta, non critica, di analisi su Ulai, è di un giocatore che delle volte perde la posizione, è un po' disordinato, non sai dov'è. Ecco, questa secondo te è una dote nata del calciatore e fai fatica poi a entrare e a, oppure secondo te si può migliorare questo tipo di atteggiamento?
11: Quello è un atteggiamento tattico e dunque lo si può migliorare.
2: Si può migliorare, ecco, su questo si può lavorare.
11: Il problema è saper giocare a calcio, tecnicamente avere una tecnica di un certo livello, una visione dei colpi, dei tocchi di palla, che si vede che tu sei diretto al pallone, l'aspetto tattico si impara. Io nel mio percorso di vita, quando facevo la mia formazione per il tuo lavoro, ho avuto la possibilità di vedere il primo Zidane nel 96. Dunque, arrivato per 3 mesi e si diceva sì, va bene toccare la palla, ma tatticamente è un giocatore Zidane. Quando Lippi ha detto tu sei il più forte gol in questa squadra, fammi questo, lui lo dice sempre. Difatti Zidane allenatore dice sempre che lui ha nel suo DNA la tattica italiana. Perché a livello tecnico era già un giocatore che non gli poteva insegnare niente, aveva un fisico bestiale, gli mancava la terza componente che era la tattica, che si impara, l'ha imparato in Italia e poi è diventato Zidane. Dunque, cioè, secondo me, che hanno su 3 componenti, 2 sono a tuo favore, la terza si impara.
2: A voglia, si sistema. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo il tuo ultimo parere, la tua ultima riflessione su un altro giocatore che in questo momento genera dibattito, che è Attà. Allora, io mi batto perché anche qui in redazione, anche qui durante la trasmissione, insomma, sta crescendo un po' il partito di chi dice ma se la Fiorentina va sul 4-2-3-1, Attà non può essere uno dei due, se per giocare dietro l'attaccante meglio Gonçalves che non lui. Io continuo a credere che Attà sia fuori categoria, che non stia ancora bene fisicamente, che il 4-2-3-1 secondo me non è il modulo che lo esalterebbe come qualità, ma il tuo parere è importantissimo, Malu.
11: Sono d'accordo con te, Luca, e poi sempre ripetermi ogni settimana, tanto poi il campo è l'unico giudice supremo, perché qui diamo i giudizi in base alla partita che abbiamo sotto gli occhi nell'ultima giocata. Dobbiamo dare il giudizio globale, diamo il tempo. Io in questi casi i giudizi li do a gennaio, per dirti, perché sempre dare i giudizi, cioè, in realtà è un giocatore fortissimo, dunque è una questione di adattabilità, la squadra non è partita bene. Adesso c'è questa ripresa, deve conoscersi bene con Vanoli. Vanoli, anche il mister, deve conoscerlo per cucirgli l'abito più adatto a lui, perché renda, perché quando tu fai investimenti di questo genere è compito dell'allenatore trovare la soluzione, certo, perché questo talento faccia bene. Compito, sì, del giocatore farsi trovare bene fisicamente e mentalmente, perché deve anche lui, sapendo che quando fai uno step in una piazza calorosa e una piazza col palato fino come quello di Firenze, che veramente ha visto fior di campioni, e dunque questa cosa se la tramandano tutti quanti, no? Però ci vuole un pizzico di pazienza e dunque assolutamente io il giocatore come lui non lo discuto.
3: No, poi lì va anche capito lo stato realmente a livello muscolare, ecco, perché se poi c'è qualcosa e lo ha portato a lavorare a parte, si può fare tutti i discorsi che vuoi, ma insomma, se il fisico non risponde al 100% e non può rendere al 100%.
2: Anche qui noi non sappiamo cosa ha, quindi
3: No, non sappiamo.
2: Cioè, io anche
3: niente.
2: Questo cioè, non sappiamo se è un problema fastidioso, se è un problema. Gian Attanasio è arrivato a dire che potrebbe avere un problema cronico.
3: Speriamo di no.
2: Assolutamente. Però ecco, ma lui, io ti dico, l'idea di andare al 4-2-3-1 che sembra il desiderata di tutti, io lo sai che ti dico una cosa, che non, secondo me non c'è un centrocampista dei nostri adatto per giocare questo modulo. Forse l'hai, perché Fagioli a 2 devi trovargli la spalla perfetta.
11: Quello,
2: non è da 2. Brescianini non è da 2.
11: Il giocatore di rottura, perché comunque quando tu giochi a 2 c'è è fondamentale che i due centrocampisti si completino.
2: Ma si completa
11: quello
2: anche
11: che
2: nella
11: fisicità. La squadra è quello di rottura che paradossalmente deve correre per due.
2: Esatto, io non vedo un centrocampista adatto per giocare a due, però magari se tutti vogliono giocare a due si giocherà a due. Ma non
3: per me viene in mente Ndur.
2: Ma così, due,
3: su due piedi.
2: Ma Ndur non è un recuperatore di palla, non è, proprio non sì, ce l'ha nemmeno.
3: Prova a buttarla sul fisico. Brescianini?
11: No, la coppia o è Fagioli Ulai o ad oggi, come
3: se
11: dice,
3: fanno palle alte li scavalcano.
11: Ma come dice giustamente Luca, non c'hai il Torreira, non c'hai
2: il Coné della Roma,
11: Ma non c'è quel centrocampista.
2: Ti devo dire Amrabat. Ti dico Amrabat, guarda che ti dico.
11: Non c'è quel centrocampista aggressivo, ruba palloni che dà anche quella tigna, come si può dire, al centrocampo. Non ce l'hai.
2: Quindi,
11: hai capito?
2: Non lo so. Però
11: paradossalmente ce l'avevi con Mandragora, per dire.
2: Bravo,
3: non ce lo ricordare, non ci nominare Rolando.
2: Grazie Malù.
3: Ciao Malù, grazie.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Non lo so. Però tutti si giocherà 4-2-3-1 e si giocherà 4-2-3-1.
3: Aspettiamo, magari sarà modo di sentire.
2: Quando
3: Fanoli,
2: ci
3: tanto, ancora c'è tempo. E fra l'altro stamani la Gazzetta riportava dei doppi allenamenti che ripartono da domani e anticipava che sabato poteva esserci un amichevole. Per quel che abbiamo capito, in realtà potrebbe essere magari un allenamento congiunto anche con qualche giovane, ma qualcosa comunque di porte chiuse, ecco, non una situazione aperta.
2: Mi dispiacerebbe il discorso delle porte chiuse, cioè sabato, tra l'altro ho visto un momento bellissimo, c'è una temperatura bellissima, c'hai un'occasione di aprire alla tua squadra, alla gente, tra l'altro non proverai niente di importante perché c'hai i nazionali fuori. Perché a porte chiuse? Io vorrei che Paratici spiegasse perché si gioca a porte chiuse invece di aprire e di dire sabato a tutti i fiorentini, ai bambini, chi c'ha i nipoti, venite tutti, state insieme a noi, facciamo una grande festa tutti insieme.
3: Ho fatto una riflessione col buon Dimitri Conti, sai, il nostro spazio un po' polemico. Cioè, la fine dei giochi, l'attività sportiva è anche entertainment, no? Dicevo, intrattenimento. Quindi se non hai partite puoi studiare qualche altra forma di intrattenimento per i tuoi tifosi. Ho parlato al Corriere Fiorentino, parlato Gonçalves alla Nazione, video, ovo.
2: No, ma
3: iniziative.
2: Io lo ripeto,
3: ovo.
2: Io torno la partita di sabato.
3: Presenze.
2: Vanoli.
3: Ovo.
2: Mi spiega perché non
3: però
2: vuole.
3: Però vabbè,
2: tifosi.
3: Se no poi dico.
2: Paratici, mi spiega perché non vuole
3: tifosi. Siamo polemici.
2: Qual è il, ma
3: eccetera,
2: perché?
3: Eccetera.
2: Questo non c'entra essere polemici. Poi decidano loro. Ma perché? Cioè, è chiaro che se
3: perché
2: si giocasse
3: la partita è il 10 d'ottobre, fino ai 10 d'ottobre, se nessuno li vede, sono tutti più sereni.
2: Beh.
3: Perché più stanno chiusi, lontano dai giornalisti.
2: Poi la partita si fa l'amichevole con Signa ed è uno spettacolo di gente, di entusiasmo, di passione, di fiorentinità, di senso di appartenenza. Ma lo ripeto, se sabato si preparasse una gara importantissima di campionato, sarei il primo io a dire no, devono lavorare. Ma ne manca mezzi. È un sabato, c'è la possibilità di portare 3.000 persone a vedere i bambini, tutti a vedere la Fiorentina, e si fa a porte chiuse. Allora c'è un motivo di sicurezza, magari c'è un motivo di sicurezza, non lo so, ma ci deve essere un motivo, perché così è senza senso, ragazzi. Che la Fiorentina lo spieghi perché si deve fare a porte chiuse.
3: Non c'è bisogno di aspettare le partite per quello,
2: Vabbè,
3: cioè fai anche un allenamento a porta aperta venerdì, allora è l'aperitivo, e poi magari lo fai prendere dalla palca.
2: Allora, va bene,
3: vabbè, siamo noi così.
2: Torniamo, prima ora volata via 348-7513933 3925-727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Palla Stefano.
12: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: A me mi viene a ridere a sentire di vedo vedere i Dodò, ma mi andate a vedere chi ha fatto in tutti questi anni alla Fiorentina go e assist, poi tutte le esperti, tutta la roba lì, andiamo a vedere, ma chi gli ha fatto Dodò? Ma questo è il simbolo che a Firenze siamo mediocri, perché ci accontentiamo di giocatori, i mezzi giocatori. Matteo Lascano.
14: Mandragora l'anno scorso fu protagonista di quello screzio in campo a Sassuolo con Ken sul rigore. Probabilmente nello spogliatoio gli aveva un'influenza, ma ora non voglio dire negativa perché non lo so, però è importante, sì.
15: Ragazzi, basta con questo Coyote. Si è venduto, ha preso 18 milioni, a quei giorni c'era Dodò, ma di che si ragiona? Ora sì, fa lanci di 40 metri che mandiamola a giocare nell'NBA. Via, dai, saluti al gara.
13: Io capisco che oggi dovesse partire la bambola Coyote, no? Ho fatto stacchi a Pioggia anticipato all'8:57 le di radio, ma a parte questo, lo sai che c'è qui? A parte io, e sono un di 612, mi porlo a Firenze, li conosco, noi siamo quelli, i soliti, che quando sanno si infamano e quando vanno via si rivogliano pigliare, capito? Però gli se ne dice di tutti i colori, tipo Ilicic, no? Infama a quello Dio, e poi però quando va a Bergamo a fare il fenomeno si dice perché sei andato via? Dai con Coyote. Poi lo sai che c'è che mi turba a me? Tutti danno per scontato che lui volesse rimanere, ma chissà, magari è proprio lui che voleva andare via.
3: Bene, seconda ora di Palla al Centro, salutiamo anche Francesco, lo avevi nominato in apertura di trasmissione, è arrivato puntuale. Rispondo al volo all'amico che chiedeva i dati complessivi di Dodò in maglia viola: 163 presenze, 3 gol, 13 assist. Posto che poi gli assist che vengono segnati spesso da Transfermarkt sono anche un po', diciamo, larghi, generosi. Sì. 3 gol, cioè un terzino. Su Dodò sospendo il giudizio.
2: No, ma cioè, qual era?
3: Perché fino all'anno scorso avremmo tutti detto, no? Te lo ricordi quando si diceva ci verranno a prendere Dodò?
2: Sicuramente.
3: Secondo me le prime due stagioni non le fece.
2: Io non capisco, cioè Mandragora proprio. Ora, Mandragora, se qualcuno pensa che Mandragora possa essere una persona che porta negatività dentro uno spogliatoio, abbiate pazienza, alzo bandiera bianca. Anche lo scontro che ha avuto con Ken, dopo quello che abbiamo saputo che era il comportamento di Ken, tra orari, spariva, tornava, cioè è chiaro che se Mandragora si è preso la responsabilità di mettere Ken al posto suo, bravo Mandragora, ha fatto il suo dovere. Non mi pare, con gli allenatori che ci sono stati che hanno avuto Mandragora, non ho mai sentito qualcuno parlare male dell'uomo Mandragora. Poi può piacere o non piacere il giocatore, ma ragazzi, ora pensare che il problema di Mandragora sia che sia una figura non positiva dentro un gruppo, non lo so, va bene, ognuno il parere, lo ripeto, è sacrosanto e va bene tutto.
3: Io resto dell'idea che comunque poi il dirigente prende la sua decisione, punto, a prescindere, no, da quello che è l'ambiente. Mi riferisco anche all'esempio di Ilicic. Ha ragione Francesco, Ilicic non l'abbiamo capito, lui non ha capito noi, perché comunque, però lì poi è dirigente che decide.
2: Sì, ma si sbaglia.
3: Cioè non si può, io la capisco relativamente, cioè, la cosa, responsabilità quando c'è l'ambiente su certe cose, ma
2: mi fa sorridere Francesco.
3: Cioè un dirigente prende le sue decisioni, poi ha un monte di gente che gli dice la sua, no? Però poi la prende lui la decisione, se si fa influenzare sono affari suoi, è sua la scelta. Non è che la curva Fiesole fece una raccolta di firme per cedere Ilicic.
2: Francesco dice lui è 612 perché fa parte del codice fiscale di Firenze, anch'io sono 612.
3: Tutti e lo
2: allora,
3: siamo.
2: Francesco, se conosci Firenze, guardate, Firenze non si cambia, Firenze va presa nel suo modo di essere. E ti dico, caro Francesco, che uno dei più grandi uomini di calcio che io ho conosciuto, che è Nils Liedholm, mi diceva che il posto più difficile dove aveva lavorato era Firenze, e mi raccontava il fatto una volta e vinse 4-0 e dissero ti uscì dallo stadio e dissero perché sei sbagliato il quinto, ma mi disse il posto dove tornerei domattina è Firenze. E quindi noi siamo speciali in questo, e chi ci vuole bene, chi ci capisce, fammi dire Francesco, chi ci merita, ci deve prendere anche nel fatto che noi brontoliamo e poi siamo sempre lì.
3: Mi fai venire in mente un nome, ma a Cesare Prandelli, no? Non gli avremo mai detto nulla di...
2: Mamma.
3: perché poi no, c'era un periodo in cui sentivo parlare di Perdelli, o sbaglio?
2: Sì, Perdelli, sì.
3: Perché... non mi risulta che Cesare abbia mai detto Fiorentini, io un vireggo come cantava Marasco, sì. O Fiorentini, ma vai, cioè c'è anche chi capisce.
2: Quindi non...
3: dopodiché anche lì le decisioni non le prendiamo né noi, bravo, che stiamo al microfono, né voi che ci ascoltate o andate allo stadio.
2: Dare la colpa ai fiorentini
3: sono le visioni
2: errori,
3: dei dirigenti.
2: Dare errori, Francesco, all'atteggiamento dei fiorentini io non lo condivido, ecco, perché devi pigliare, brontano e poi ti dico ragazzi, ma dove si faccia due tifosi con noi? Ma dove sono
3: ora,
2: d'altre parti?
3: L'ultimo pensiero a voce alta, poi sentiamo l'ospite. Ma quando abbiamo detto di qualcuno questo è fortissimo, teniamolo in tutti i modi, ma la società si è fatta influenzare e l'ha tenuto?
2: Certo, no, ma è così.
3: Prendete il primo esempio, non lo so, di cessione sulla quale eravamo in tanti a dire no, no, le decisioni le prende la società, se le prende bene gli diciamo bravi, se sbagliano e ci sono stati che hanno avuto una valutazione sbagliata. E saluto e ringrazio Cristiano Piccinelli di Rai Sport, che era, devi sapere,

0: una scuola avvicinabile in cui si possono anche costruire rapporti, in cui c'è molto meno invasione, anche se sta arrivando purtroppo anche lì di addetti stampa, uffici, sì, di collocamento, cose. Però insomma ancora non c'è lo schermo del calcio, ancora è abbastanza trattabile e gestibile.
1: Pensa Tommaso, mio papà ha fatto più di 10 giri d'Italia e lui dopo tutte le tappe andava nell'albergo di Moser, perché lui era, si divideva, no? Cioè faceva Saronni, lui faceva Moser per la Gazzetta, e lui stava in stanza con Moser mentre lo massaggiavano a parlare della corsa. Ti immagini, sì, potresti andare nella stanza di, che ne so,
2: un cilista
1: di,
2: a caso,
1: di Mbappé, dopo partita, a parlare della, della partita di calcio, ti sparano con le fucilate se ti avvicini, cioè ti, è proprio un altro mondo,
0: semplicemente, no? Nelle nostre trasferte di conference sarebbe stato impensabile anche solo alloggiare nello hotel della Fiorentina.
1: Questa è la vita. Caro Cristiano, dagli occhi di chi ha simpatia per la Fiorentina, ma anche una professionalità a 360 gradi, ti chiedo che cosa ti ha colpito di più dell'inizio di lavoro di Vanoli e ora, perché bisogna guardare avanti, qual è la, la grande sfida che aspetta Vanoli dal, da Genoa in poi?
0: Allora, la capacità che ha avuto Vanoli, l'impatto subito è il cambio di mentalità, mi è sembrato abbastanza evidente avendo fatto io Fiorentina-Torino e poi avendo visto ovviamente le partite successive, la partita successiva mi sembrava proprio un salto di qualità dal punto di vista mentale, mettere convinzione in questi ragazzi che quello che si era visto prima non era accettabile né possibile perché le qualità c'erano. Il problema adesso per Vanoli sarà costruire questa mentalità e farla restare costante per tutto il resto del campionato e soprattutto trovare l'equilibrio giusto con tutto il talento che ha a disposizione, perché si sono già creati, insomma io vi ascolto e sento dai vostri tifosi che chiamano, che ci sono sempre dualismi, ma se gioca quello poi non gioca quell'altro, ma se c'è lui poi non c'è l'altro, questo problema sarà un problema costante per Vanoli, che rispetto all'anno scorso mi sembra abbia una notevole abbondanza in quasi tutti i ruoli, anche dubbi che possono venire, no? Per da avere più giocatori magari anche con caratteristiche diverse, però credo insomma che possa riuscire in questo obiettivo. Mi sembra un allenatore capace, un allenatore che magari è stato anche in parte sottovalutato nell'ultimo periodo, che però forse è l'allenatore giusto per questa Fiorentina.
1: Non c'è dubbio.
2: Ma ti aspetti questa ipotesi di rivoluzione tattica, il passaggio al 4-2-3-1, che sarebbe un ulteriore volto inedito di Vanoli?
0: Ma io credo di no, però è la mia opinione. Io credo che il 4-3-3 sia anche meglio per la Fiorentina, perché io poi ho visto ieri Fagioli mezzala, non mi è sembrato malaccio, ecco. È la mia ovviamente una battuta. Io credo insomma si possa trovare un centrocampo a tre con gli interpreti magari che variano di volta in volta anche a seconda dell'avversario, con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Magari ci possono essere delle volte in cui puoi tranquillamente giocare con Ulai, Fagioli e Attà, e altre volte in cui magari sacrifichi uno per mettere dentro un duro. Ecco, questa alternanza la vedo possibile, anche perché Attà io dietro le punte, insomma nei tre dietro la punta non ce lo vedo tantissimo sinceramente. Poi lì ci può stare qualcun altro assolutamente, però l'investimento di Attà è un investimento importante, e quindi il giocatore non dico deve giocare per contratto, però insomma è chiaro che deve essere valorizzato.
1: No, è come dicevi te, no? È la ricchezza è il sogno di ogni allenatore. Sì. Sulla carta, poi diventa un qualcosa, devi convivere nella pratica, no? E qui, caro Cristiano, ragionando sia sul 4-2-3-1 o 4-3-3, tanto non cambia la musica, perché Gonçalves è stato molto chiaro nel spiegare che lui non è un esterno, per cui lui viene utilizzato da sottopunto, da mezzala, e qui la Fiorentina c'ha Fagioli, Attà, Ulai, Ndur, Gonçalves e Brescianini, e di queste sei, tre giovani e tre vanno in panchina. Sono tanti di questi, cioè scegliere tre di questi da mandare in panchina non è un esercizio facile, non so se condividi.
0: Sì, no, assolutamente, però è anche quello che deve fare una grande squadra. Se vuoi diventare, come mi sembra l'obiettivo, non nascosto, ma anzi esplicitato dallo stesso direttore Paratici, questi i grandi giocatori devi avere più del, diciamo, di quelli che ti servono, perché obiettivamente ci sono gli impegni, ci sono gli infortuni, ci sono gli avversari.

0: apprezzare magari che ti possono permettere un tipo di atteggiamento piuttosto che un altro, e quindi credo che sia un dovere per una squadra che vuole diventare o tornare a essere grande, per meglio dire, avere più scelte di alta qualità. Certo. Quindi è un dubbio, è un problema, sì, ma fino a un certo punto, perché si può mantenere anche con una buona diciamo così gestione tecnica un livello sempre più alto. È chiaro che la concorrenza, secondo me, aiuta, perché l'anno scorso Vanoli si guardava in panchina e non aveva molte alternative, esatto, da fare con quello che aveva. Esatto. Quest'anno si guarda e può anche cambiare la partita in corso. Ad esempio, per me Gonçalves, per la qualità che ha, è un giocatore che può assolutamente, una partita che si mette male, una partita storta, può cambiare le sorti di una partita, perché ha le qualità per farlo, perché ha dribbling, ha tocco, ha gol, perché i gol li ha sempre fatti, quindi può essere anche usato come arma in caso di difficoltà se non parte da titolare. Poi ti puoi benissimo alternare durante la partita, perché poi ormai sappiamo, insomma, che ci sono queste cinque sostituzioni che ti permettono ovviamente anche di fatto stravolgere le scelte iniziali, che ti rendi conto aver sbagliato, e può succedere.
1: E lì davanti che idea ti sei fatto? Beto o Pellegrino? O andresti avanti con l'alternanza a seconda degli avversari?
0: No, allora io ti dico, sul centravanti io, insomma, credo che bisogna battezzare il titolare, quello
1: lo vedo
0: sì,
1: come te.
0: Perché comunque sia, come ci insegnavano, insomma, si parte dal portiere, difensore centrale, regista, e la linea proprio verticale della squadra. Io devo fare ammenda, perché Matteo Pellegrino, che avevo visto nelle volte che ho fatto il Parma, non era un giocatore che mi aveva impressionato. Quello visto a Firenze mi ha impressionato, devo essere sincero. Giocatore che ha una forza, una combattività, qualche difetto, perché ha qualche difetto, però è un giocatore che si vede che vuole crescere, che vuole diventare importante. Sì. E poi io devo dirti, il gol contro il Pisa non è un gol facile, è un gol da uno che ha l'istinto proprio dell'attaccante.
1: La respinta in spaccata, dici.
0: Esatto. E secondo me il titolare deve essere Pellegrino. Beto è un'ottima alternativa, però io punterei tutto su Pellegrino.
2: Senti Cristiano, alla ripresa del campionato la Fiorentina va a Genoa, partita complicata, partita da maturità. Ecco, sì, ti devo dire la verità, d'accordo. Questa è una partita in cui capiremo la maturità di questo gruppo, perché troverai un ambiente molto molto molto caldo, un allenatore, lo conosciamo, De Rossi, che sicuramente trasmetterà adrenalina pura al suo gruppo di lavoro. Non mi risulta che il gruppo sia contro De Rossi, perché questo lo dico, perché mi dicono ma tanto sono contro De Rossi, non mi arriva questo messaggio, ma è anche vero che per De Rossi questa forse è l'ultima opportunità. Ecco, per me è un grande test questo, ecco, perché
1: stadio caldo,
2: 30.000 abbonati, Bomber Plus, giustamente mi dicevano più di 30.000 abbonati.
1: Stadio all'inglese, no? Lì rimbomba.
2: Lì si guarderà un po' se questo gruppo ha qualcosa di speciale.
0: Sì, credo di sì, perché comunque sia le avversarie fino a questo momento, insomma, erano di livello inferiore. Anche il Genoa sulla carta è una squadra che, insomma, sta lottando per salvarsi, ma che rispetto ad esempio a Venezia e Pisa vedo, secondo me, ha qualcosa in più dal punto di vista della qualità generale. Non forse peraltro, insomma, basta citare qualche nome, Frendrup, metterei anche Ostigard, metterei anche Amorim, metterei anche la punta nuova che mi sembra si chiami Osmanic,
2: Pruzzo mi ha detto è un buon attaccante, questo un buon attaccante,
0: sì, a me non mi è piaciuto,
2: sì, buon attaccante, uno e fa gol, ecco, cioè tra l'altro
0: sì. È una squadra un po' fragile adesso il Genoa in questo momento, che ha necessità ovviamente di fare punti, quindi una squadra che sarà sicuramente complicatissima da affrontare, perché potrebbe essere anche l'ultima spiaggia per Daniele De Rossi. Credo che questa sarà una prima prova di maturità per capire se effettivamente la Fiorentina ha svoltato, come si dice, oppure no. Secondo me, insomma, sarà una partita complicata, ma che la Fiorentina con le sue qualità può ovviamente portare, portare a, a vincere la, la formazione di Vanoli, però è chiaramente un test molto probante. Poi c'è, c'è, c'è di mezzo anche questa lunghissima pausa
2: delle non sai come torneranno i giocatori.
0: Esatto.
2: Non sai come torneranno, non come in perché chiaramente c'è chi insomma, e in questo senso
1: c'è grande punto interrogativo Mastantuono.
2: Infatti ti chiedo Mastantuono, che praticamente pochi giorni prima giocherà la gara di addio a, a per Messi, l'ultimo saluto di Messi, tra l'altro potrebbe avere la maglia anche di numero 10, Mastantuono, tra l'altro, chi lo sa, staremo a vedere.
1: È in ballo.
2: Lì poi bisogna vedere, insomma,
1: maglia speciale, peraltro.
2: Dovrai fare un po' di conti anche sulle condizioni fisiche di ritorno, no? Sotto questo punto di vista.
0: Sì, perché comunque è un bel viaggio, insomma, tornare a Buenos Aires, io ho fatto una volta e il ricordo fu abbastanza pesante. Io
2: e poi c'è il fuso, devi assorbire anche
0: l'economica, immagino che lui viaggi
2: in lui dorme disteso con uno gli sventola però sì, questo non vuol dire, al di là degli scherzi, c'è il problema del fuso orario,
0: però sicuramente, e poi insomma comunque un impegno, il volontario continentale è qualcosa sul l'infuso, qualcosa sul fisico, sicuramente qualche impatto ce l'hanno nonostante anche la giovane età, però lì ci sono alternative. Tra l'altro a destra in Coppa Italia ha giocato in GIE e non è andato malissimo, quindi insomma potrebbe essere magari un inizio con GIE e poi vedere se Mastantuono ha quella mezz'ora, quei 20 minuti di sempre qualità, perché insomma mi sembra che in queste partite abbiamo capito che è un giocatore importante, oppure potrebbe mettere Gnonto che non ancora, insomma, in azzurro sta facendo poco, anzi non è praticamente mai entrato nemmeno nelle convocazioni, vedremo se poi lo farà nelle prossime due partite, però insomma le alternative, l'abbiamo detto, la squadra è profonda, specialmente negli estremi, se pensi da dalla situazione dell'anno scorso a quella di quest'anno,
2: dove toccò inventare Parisi ad adesso.
0: Esatto.
2: Senti, ma il Loreto da Conference com'era?
1: Che domanda è?
0: Grande, no, ma tutti gli amici di Firenze Viola sono dei grandi, tutti gli amici anzi che seguono la Fiorentina, grandi compagni di viaggio, devo ammettere che seguo più squadre, nel senso che ho fatto Europa League, Conference, perché noi non abbiamo una squadra designata, e il gruppo Viola
2: di ma è noioso per mangiare, noioso per viaggi, è fastidioso, una moschina, no?
1: Non farò il nome, ma non sono io che cerco il ristorante italiano anche a Dnipropetrovsk.
0: No, quello mai,
1: ecco,
0: quello
1: appunto.
0: Mai.
2: Io.
1: Mentre invece ho un ricordo particolare a Atene per Panathinaikos Fiorentina, insomma quelle conferenze stampa di Palladino, in particolare con la storia di Terracciano titolare e poi andò come andò la conferenza stampa dopo, eravamo un po' tutti molto spiazzati in quella in quella sala stampa, tra l'altro un plesso pazzesco olimpico lì di Atene, e poi ricordiamo anche con dolore per la finale precedente.
2: Speriamo di ritornare,
1: ma ci torniamo, dai. Cristiano, io stanotte scrivevo che ho notato abbiamo il nono monte ingaggi della Serie A, storicamente siamo sempre stati negli ultimi anni al settimo e guarda caso tu arrivavi sempre settimo, quest'anno servono valori aggiunti se vuoi colmare il gap dal nono posto per tornare in Europa, è fattibile?
0: Secondo me sì, non so quale, però insomma la Conference sarebbe un settimo posto a portata, mi sembra la portata di questa Fiorentina, che però non può più sbagliare, questo sì, bonus diciamo che se l'è un po' già giocati, ecco, questo bisogna dirlo, perché le due sconfitte contro
2: Torino e Frosinone in casa te le porti un po' dentro.
0: In casa quelle, cioè, se vai a vedere, se fai una tabella, quelli sono punti che hai perso e che ti impongono di fare risultato magari a Napoli, magari a Torino, magari a Milano,
2: ritrovarli da qualche altra parte, li devi ritrovare.
1: Questo è
2: il problema, ragazzi, tanto poi i risultati si ottengono per vari settori, per 2-3 punti spesso anche per uno solo. Quindi te per ora hai fatto, hai vinto a Venezia, ci può stare. Diciamo che potevi perdere in una tabella di marcia con il Napoli, però in realtà dove fa 6 punti è un Frosinone Torino, quindi sì. E potevi
1: minimo
2: perdere tranquillamente
1: 4,
2: a Roma,
1: di
2: quindi sei indietro tra 4 6 punti, 5 punti, che comunque alla fine ora devi andare a inventarti un colpo da qualche parte, però la qualità ce l'ha questa squadra secondo me per andare. Cominciamo però da Genoa, perché poi dopo ci sarà Como, ci sarà Inter, ci sarà Atalanta, Sassuolo,
1: ma è
2: Juventus, insomma, lì poi si guarda l'uomo negli occhi. Grazie a Cristiano Piccinelli.
1: Cristiano, grazie mille, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, in attesa magari anche di risentirlo proprio per il racconto di una Fiorentina impegnata in Europa, visto che ovviamente tra gli obiettivi di quest'anno
2: non era lui che cercava il ristorante italiano.
1: No, non era. E non farò il nome, ma mi è capitato anche di andare a mangiare della roba
2: alla bella Napoli, a Denepo Petroschi, al Golfo di Napoli, Golfo di Sorrento.
1: Sì, te immagini, tortellino con una sola L, pana e prosciutto, cioè una roba devastante.
2: Niente, va bene.
1: Nevermore, mai più. Break, ultima parte di Palla al Centro. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Sì, Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto. Allora c'è un mondo oltre a Caiodè? No, meno male, stavo pensiero.
2: Grande sindaco.
1: Ultima parte che dedicheremo completamente a Caiodè, con focus. Collegamenti, storie varie ed eventuali relativamente a Michael Caiodè. No, invece no, anzi ti giro la domanda di Franco, Luca, ma visto il ruolo di ieri sera, Fagioli rischia di tornare a Firenze secondo te un po' confuso?
2: No. Io non... Guarda, anche, è una domanda che ho fatto anch'io a qualcuno di calcio per curiosità. Ho detto, ma come un giocatore che poi dice cavolo, ma a me io potrei diventare titolare nazionale, dai, in quel ruolo, ora però mi rimetto in un altro ruolo. Fagioli torna a Firenze felice perché si è ripreso la nazionale, felice perché è stato titolare in una partita per il momento la più bella del nuovo corso di Mancini, felice perché ha l'età per poter immaginarsi protagonista ai prossimi mondiali, quindi entra perfettamente all'interno di quel range di età di giocatori sui quali bisogna lavorare, bisogna crescere, felice perché se era vera la voce, ma forse no, che qualcuno dentro la nazionale non lo voleva più, questa voce non esiste più, felice perché, ripeto, ha dimostrato in una partita dove secondo me il voto, io ho visto tutto il mercato, ha dato 6,5 e un voto nel quale mi dico
1: sì, buona partita,
2: più o meno è il punto di ripartenza giusta, quindi no, nessuna distrazione,
1: tanto
2: anche se
1: c'è un po' il suo zampino, mi sembra, almeno due azioni sono molto belle, molto belle, dialogate,
2: anche se alla fine noi abbiamo due potenziali registi, mi riferisco a Fagioli e Ulai, che potrebbero giocare nelle loro nazionali entrambi nel ruolo non di regista. E quindi può essere una curiosità, ma al di là della curiosità è la testimonianza che stiamo provando a costruire un giocatore partendo da qualità tecniche straordinarie, sia nel caso di Fagioli che nel caso di Ulai. Nel caso di Ulai anche caratteristiche agonistiche di altissimo profilo, nel caso di Fagioli doti tattiche più eccelse, più marcate, ma c'è da lavorare, ma insomma sono bei problemi perché stiamo parlando di due talenti veri, due grandi talenti.
1: Detto che poi ovviamente per la nazionale sono tante altre riprove, io su questo vorrei essere un po' moderato, perché è chiaro che ieri
2: io sono rimasto molto sorpreso alla
1: soddisfazione
2: Turchia,
1: però la Turchia ha sbagliato partita.
2: Io avrei dato la favorita alla Turchia ieri, francamente.
1: Guarda, mi ha chiamato Dimitri ieri sera, gli ho detto ero preoccupato, certo hanno affrontato, ma si è visto fin dall'inizio testa un po' altrove, perché potevi veramente segnare molto di più.
2: Avevano un casa, un ambiente elettrico, cioè molto male, molto male.
1: Contestazione al presidente della federazione, contestazione a Montella, sì. Francamente una Turchia abbastanza inguardabile, sì. Anche sì. A partita virtualmente chiusa hanno sbagliato delle occasioni notevoli.
2: Brutti.
1: Invece, vabbè. Ecco, a me ha sorpreso l'accoppiata Esposito, sono andati bene tutti e sì. due i fratelli, che Pio sia forte non avevo molti dubbi, però mi ha colpito positivamente anche il fratello Salvatore, oltre chiaramente a Caiode, che è stato tra i migliori.
2: Sì, sì, no, ma sta cercando qualità e questa vittoria aiuta.
1: E poi però in tutto ciò, gli ultimi 20-25 minuti io sono rimasto a bocca aperta e non c'è stata una palla di Arda Güler che non fosse una giocata.
2: Ti è piaciuto?
1: È mostruoso. No, ma sono...
2: Ma allora
1: faccio mea culpa io e non lo avevo...
2: Talenti straordinari.
1: È una roba impressionante. Cioè, questo ogni pallone o fa l'imbucata o fa... E vedevo che comunque tutto sommato 20 più 10 lo aveva pagato il Real Madrid, che ora chiaramente
2: costa
1: se
2: un
1: lo
2: po'
1: tiene
2: di più.
1: Stretto, po' assolutamente di più. Sì.
2: E quindi questo è importante, tornano giocatori e speriamo poi che arrivino buone notizie. Io
1: venerdì a Fagioli gli ridiamo fiducia con la Francia?
2: No, no. Metto una barella. Ma questo sarà anche un ping pong
1: con Tonali a fare regista, sì. O Romano
2: Tonali.
1: Io poi non l'ho letto, però mi fido se mi dici che lo hanno stroncato.
2: No, stroncato no, però la riflessione è stata: non è ancora pronto. Ma la verità.
1: Ma è così che... devastante.
2: No, lui l'ha fatto giocare perché se no andava con la nazionale svizzera. E quindi c'è stata la necessità di accelerare un'operazione giusta. Poi purtroppo cosa succede? La prima partita del nuovo corso, prendi quella imbarcata, ma la responsabilità di Romano è nulla in confronto al nulla cosmico di Tonali e Barella. Non è assolutamente il nulla cosmico
1: del
2: nostro
1: Sebastiano, che
2: Fabrizio,
1: Salvatore,
2: Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
1: Ce lo dovemmo avere, non lo so,
2: ma
1: che io...
2: Ma ora allora eccolo qua.
1: Dottor Fabrizio, Lucchesi. Ciao.
6: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
1: Grazie
2: per i ragazzi.
1: Allora, anche per la disponibilità.
2: Ma se Fabrizio è fuori classe. Ti faccio a te la domanda che mi ha fatto prima un ascoltatore, la mia risposta è stata no, te però sei un maestro di calcio. Fagioli può essere un po' confuso dal fatto che lui fa il regista e poi però in nazionale fanno fa la mezzala?
6: Può essere
2: confuso un po' tatticamente, cioè andare un po' in confusione? Secondo me no, però vorrei il tuo parere.
6: Come fa? No, non può andare in confusione un calciatore che è pur giovane, ma sono giocatori formati, hanno... Sai, poi vedi la definizione anche gli atteggiamenti in campo sono talvolta anche così, insomma, non sono poi rigidi, non sono poi rispettosi di un metro quadro per un metro quadro. No, assolutamente no, non credo proprio.
2: Senti, e quindi niente, ci ritroviamo Fagioli e saremo ben contenti. Te conosci bene De Rossi, quindi conosci bene il carattere che trasmetterà al Genoa, perché insomma è inutile nasconderlo. Genoa per me è un bivio importante per la Fiorentina, perché lì si capisce se veramente è tutta un'altra storia, perché è un test delicato. Che partita ti immagini lì a Marassi?
6: Un aggettivo che mi piace, è un test delicato, perché non è una partita difficile come livello di difficoltà o così in termini assoluti, però in termini relativi sì, perché è una squadra che deve fare punti, che quando gioca in casa è spinta e c'ha anche De Rossi ha bisogno di suoi punti, perché
2: ma guarda lui rischia di essere mandato via, anche capito. Perché la partita dopo il Genoa la gioca a Roma contro la Roma, e quindi cioè loro, io so, parlavo con Roberto Pruzzo, mi diceva Genoa deve fare punti o la Fiorentina, altrimenti dal loro punto di vista è un passaggio quasi obbligato, per cui
6: è un passaggio obbligato, bravo. Quindi ti dico, una partita difficile, una partita sinceramente che ha un livello di difficoltà intrinseco. La Fiorentina secondo me è anche arrivata a un punto che bene averle queste artine da sole per capire un po', perché comunque la Fiorentina si è rimessa, ha fatto vedere qualcosa di bello, no? O quantomeno di importante, che si risvegliava da quella partenza shock.
1: Sì.
6: Vediamo, deve andare in utilità, la Fiorentina deve andare in utilità, loro devono fare punti, insomma, questa è una partita che se uno non tifa di qui o di là, questa è una partita bellina da vedere.
2: Sì, in un ambiente sarà bollente, ripeto, più di 30.000 abbonati, cioè Genova, è una roba fuori di incredibile. Il rapporto
6: tifoseria forte.
2: Amore per i colori. Senti Fabrizio, sfruttando la tua competenza tecnica anche, allora c'è un grande dibattito sulla sensazione comune, diciamo la spinta comune di immaginare una Fiorentina avviata probabilmente forse già dalla gara col Genoa al 4-2-3-1, perché c'è la voglia, la passione, l'entusiasmo di sfruttare al meglio questa grande qualità offensiva, perché Gonçalves piace tantissimo e viene visto come il sottopunta perfetto per valorizzare le sue doti di goleatore, di uomo assist, insomma c'è tutta questo slancio. Dall'altra parte io ribadisco nel mio piccolo, immaginando un centrocampo a due, non so dove metterebbero Attà, non so dove metterebbero Hondur, non so dove metterebbero Fagioli, Ulahi, uno dei due sì, ma due non lo so, Brescianini non è un po' troppo rischioso per la qualità, per il tipo di giocatori che abbiamo a centrocampo?
6: Il problema è che quando hanno la palla loro devi considerare che hai un centrocampo e va in difficoltà, no?
1: Sì.
6: E allora qual è il problema di quel modulo lì, di quell'assetto lì? È che quando hanno la palla gli avversari devi avere due mediani, ma due mediani lavora per tre, e soprattutto devono lavorare anche in preventiva quelli che oggi noi chiamiamo i trequartisti o quelli che stanno sotto punta.
1: Sì.
6: Allora è un'evoluzione che ci arrivi tatticamente a quel livello lì. Io credo che sia vera però anche una via di mezzo, e probabilmente in base all'avversario e in base a che tipo di partita è posso utilizzare il doppio modulo, e quello secondo me è un punto d'arrivo, non è un punto,
2: ecco, ma è tanto diverso il 4-2-3-1, io parlo proprio per l'applicazione in campo, dal 4-3-3.
6: E c'è un centrocampista meno,
1: fa due passi in avanti,
6: c'è il vertice basso, è 10 metri più basso il baricentro della squadra, e c'è uno e guarda sempre e ti fa da play. Voglio dire, non è che dipende dalle caratteristiche dei giocatori, chi sa giocare a due dei centrocampisti, sa giocare anche a tre, ma è che cambia tanto? Perché manca il vertice basso, la differenza la fa uno, due, primo le caratteristiche dei due mediani, sì, che ti fanno in due, tre, quei tre che ci vanno davanti, e questo tre dipende quanto rientrano, dipende quanto aiutano, dipende quanto vanno in preventiva, dipende anche dall'avversario, perché se di là c'hai una squadra che ti fa giocare o che non ti viene a aggredire, dipende anche dalla caratteristica della squadra e dal modulo della squadra avversaria. Io ti dico la verità, un modulo fisso non è, è solo una grande squadra costruita con quel modulo lì regge un modulo fisso,
1: certo.
6: Però tutte le altre fanno bene a variare un po', perché le partite sono tutte diverse e gli avversari hanno atteggiamenti diversi.
1: Certo, non c'è dubbio. E in questo ovviamente, direttore, poi ci affidiamo a Vanoli, nel senso che lui ora ha normalizzato la situazione e lo ha fatto in fretta, però poi è chiaro che le aspettative un po' s'alzeranno.
6: E si alzano perché tu sei la Fiorentina, c'è la squadra e c'è e devi alzarsi, ma d'altra parte ha scelto di fare il mestiere di allenatore, ha una chance importantissima perché è stato richiamato, è una dimostrazione anche che ci stima, ci riguardi, e lui se la giocherà, stai tranquillo, se la giocherà bene e se la giocherà tutta. Poi è chiaro, poi il campo vanno sempre i giocatori, però ora inizia il lavoro dell'allenatore, cioè oggi eri in emergenza, hai superato l'emergenza del momento, ora vai a regime e ora inizia il lavoro di campo dell'allenatore.
2: certo.
1: Anche noi chiederemo un po' di più, questo
2: è inevitabile. Senti Fabrizio, appoggiando al tuo lavoro da direttore, e sei stato direttore di tante realtà calcistiche di vario livello del paese, anche di livello naturalmente stratop, sai che c'è questo grande dibattito ora sul ritorno degli argentini. La Roma per esempio vorrebbe che Dybala per esempio non partecipasse all'ultimo saluto a Messi, non so come possano chiederglielo, ma insomma lo stesso ragionamento non fa questa riflessione la Fiorentina pubblicamente, ma immagino che lo pensi. Ecco, da direttore che si fa in questi casi?
6: È sempre fastidioso, perché impedirglielo per una serie di motivi mette in moto meccanismi che sono indirettamente fastidiosi.
2: Sì.
6: Mandarli è fastidioso lo stesso, perché comunque è un viaggio di 11 ore andare.
2: Loro tornerebbero a questo punto, calcola, tornerebbero, giocano il 6 a Buenos Aires, per cui loro arrivano tra, secondo me loro arrivano l'8 mattina, se vuoi il mio parere, come orario.
6: La differenza fanno i giocatori, la dirigente di Dio, spero sempre di portare il ragazzo a dire: capisco, mi dispiace non andare, però a questo punto capisco le esigenze della squadra, rimanga a disposizione. Ma se non te lo dicono, fai fatica a imporgli di andare, a imporgli di rimanere a casa e vietarglielo qualche volta.
2: No, fai peggio. Perché
6: la differenza la fanno ragazzi. Qualche volta è successo così, a me mi è successo sia così, che cos'ha?
2: E quando torna, ecco, un argentino Mastantuono potrebbe tornare per dire l'8 mattina, e il 10 la Fiorentina gioca, se non sbaglio, alle 3 del pomeriggio, se non sbaglio, vero? A Marassi contro il Genoa.
6: Vedi come torna, se no lo mandi in panchina, ecco, gli fa fare mezz'ora.
2: E l'ultima mezz'ora, tanto fai sempre a tempo di recuperarlo, no? Questo può essere tranquillamente una filosofia.
6: Quella è la cosa più facile. Il problema è che quando fanno questi viaggi intercontinentali, poi dipende laggiù quanto si spremono, che vita fanno, perché poi vanno là, fanno baldoria.
2: Ma è anche una festa, come fai?
6: Capito,
2: è una festa di Messi, come fai? C'è una festa.
6: Sappiamo come tornano. Però sai, lo metti lì un giorno di recupero, massaggi, una sgambaturina,
2: Io ricordo il Battistuta non faceva nemmeno la sgambaturina, lui dormiva, dormiva, passava poi da dormire in campo, però poi
1: che vuoi fare a Dugo?
6: E devo recuperare, delle volte il recupero vale più di un allenamento.
2: Sì, infatti. Senti Fabrizio, vorrei con te anche, vorremmo provare un po' a chiudere questa trasmissione un po' da dove siamo partiti, ribadendo una premessa: ragazzi, con i giovani si sbaglia, sbagliano tutti, perché un po' perché è difficile cogliere al volo delle cose, un po' perché lo stesso giovane da un anno all'altro cambia di testa, di fisico, quindi questa è la premessa, non è una critica naturalmente alla Fiorentina. Certo è che un pizzico di amarezza nel vedere in campo Caiode, nell'immaginare Favasuli, nello stesso Ghilardi, tutti i giocatori che erano della Fiorentina, sono stati costruiti calcisticamente alla Fiorentina, un poco c'è. Ecco, qual è la morale da uno che sicuramente ha vissuto, anche immagino anche te può essere capitato di non essere riuscito a valutare bene un giovane, ragazzi, pensate alla Roma con Romano, tanto per andare a uno degli ultimi, che succede a tutti.
6: La morale è semplice, in questo mestiere, in questo ambito si usa dire: bravo chi sbaglia poco, non chi non sbaglia. Il problema è, io credo sia sbagliato l'accezione di usare il termine sbagliare, cioè il giocatore giovane vuoi perché ha bisogno di ambientarsi, vuoi perché passa un momento a livello personale diverso, vuoi perché la sua crescita psicofisica è diversa da un altro, cioè i giocatori andrebbero aspettati. Qual è il vero grande problema delle grandi squadre come la Fiorentina? Che i tempi non sono quelli della squadra di fascia bassa, che vive di valorizzazioni, cioè, e quindi ha più tempo anche da aspettarlo, tra virgolette sbaglia meno, perché ha più tempo da aspettare il giocatore si esprima al meglio e si esprima bene. E le grandi squadre come la Fiorentina hanno bisogno di prontezza, e quindi coniugare la capacità, la gioventù, la prontezza, la prospettiva, e spesso e volentieri che succede? Che non hai tempo da aspettarlo, e poi quello un anno o due dopo o te lo trovi da un'altra parte o matura e tu dici: ho perso un'occasione. Ma non credo la parola sbagliare sia la cosa.
2: E in questo caso Ora, te hai anche una grande conoscenza in questo periodo della Serie C, della Lega Pro. Il concetto della seconda squadra potrebbe essere un'arma giusta, fermo restando, sì, e ve lo ripeto, non c'è un grande margine di crescita sul numero delle seconde squadre, perché o Marani cambia idea al presidente, o se no siamo già arrivati al top. Già tre squadre. In teoria il Milan, se dovesse vincere il campionato di Serie D, tornerebbe come seconda squadra, quindi non credo che ci sia grande margine. Però ecco, il concetto delle seconde squadre può essere l'equilibrio per
6: Luca. Ci sono due linee di pensiero. Io sinceramente sono un po' perplesso. Tu mi devi spiegare, te a 23 anni, se ti a 23 anni no, come fai a passare da fare un campionato di Serie C contro il Guidonia a giocare nella Juventus o nel Madrid? È talmente una forbice tecnico-sportiva così larga che sì, in qualche caso aiuta, in qualche caso serve, ma vederla come una certezza di maturazione, io preferisco ancora tradizionalmente prendere il giocatore, mandarlo a fare una Serie B, mandarlo a una Serie A di fascia più bassa e mi cresce, mi matura. Delle volte questi under 23 sono squadre di ragazzi bravini, però sono ragazzi, e allora arriva alla fine il gap con le prime
2: e squadre, restano ragazzi alla fine, no?
6: E restano ragazzi perché giocano da ragazzi anche se fanno campionati contro gli uomini, però sempre e comunque è una squadra B. Ci sono pro e contro, non è la panacea del male. Questo io ne sono assolutamente convinto, non è una soluzione. È può aiutare, ma non è la soluzione.
2: È difficile trovare, Fabrizio, perché tutti si chiede a
1: chi ha avuto, sembra di poter dire che la Juve ha avuto i suoi responsi positivi. Il Milan, per esempio, no, che addirittura sono retrocessi.
2: Milan l'hanno fatto in una maniera veramente.
6: Ragazzi, però definire Iliz un investimento sull'Under 23 mi sembra una bestemmia. Cioè, se tu cominci a comprare giocatori da 7-8 milioni e li metti già nell'Under 23 e non sono giovani, chiamare giovane un giocatore da 7-8 milioni di euro, 10 milioni di euro, e se non diventa giocatore, poi sono diventati giocatori, ma non sono giovani quando li butti dentro. Io dico buttare dentro il giocatore che viene da un settore giovanile, che viene da una squadra di Serie C, che viene da un mercato terzo rispetto a noi, allora quello è un giovane, ma se tu vedete giocatori che valgono, che li compri a 7-8 milioni di euro e li metti lì, quelli chiamati giovani francamente mi sembra inadeguato. La Juventus ha lavorato bene, ha fatto investimenti importanti, ma erano giocatori che giocavano titolari in 10 o 12 squadre Serie A quando loro l'hanno messi nell'Under 23.
2: Sì, io guarda.
1: Detto che poi, vedi, io mi sono sbilanciato sul Milan, però tutto sommato i Menez, che noi oggi ci teniamo lì a destra, mi segnalano giustamente, arriva l'Under 23.
2: Sì, ma ha giocato nel Milan titolare, l'Under 23 c'è stato poco, perché aveva già una struttura. Il problema di Menez, ragazzi, non è la struttura fisica, il talento, la qualità. Non so se Fabrizio condivide, è l'equilibrio caratteriale.
1: Per dire, comunque, qualcosa da lì è uscito.
6: Assolutamente d'accordo, Luca. E questo però, questo livello di maturità, in qualche caso tecnico, in qualche caso fisico, psicofisico, avviene se stai con quelli veri,
2: esatto,
6: se stai con una categoria che
2: anche che ti danno qualche sculaccione ogni tanto, no? Quelli veri
6: ti insegnano anche a portare la borsa.
2: Quello come diceva Carnasciale, abbiamo sentito Daniele Carnasciale all'inizio, no? E diceva: servirebbe qualche dentro spogliatoio qualcuno ogni tanto, anche perché
1: una pacchina.
2: Una pacchina. Come abbiamo subito tutti, ecco. Non è che
6: ma perché tu nel giornalismo non c'è stato un momento in cui devi fare,
2: hanno preso un pezzo, l'hanno buttato nel cestino e hanno detto: guarda, fai finta non aver fatto nulla, per ora ricomincia, questo ti è venuto male, e questo
6: è formazione,
2: fa parte del lavoro. Ma come dice Fabrizio Lucchesi, non esiste, almeno secondo il mio parere, un qualcosa che vale per tutti e che sia uguale per tutti. C'è da lavorare.
6: Secondo me, Luca, è un grande errore pensare che esista un metodo o una soluzione. Esistono delle soluzioni che cambiano in funzione di situazioni oggettive e soggettive del club o del giocatore. Chi sbaglia meno è più bravo.
2: Aggiungendo il fatto, questo lo possiamo dire, Fabrizio, che noi italiani abbiamo poca pazienza rispetto ad altre realtà calcistiche. Noi italiani, dico proprio tutti,
1: noi viviamo di risultati,
2: noi giornalisti, noi tutti, cioè noi abbiamo l'ansia del risultato, della prestazione.
6: Luca, questo è culturale, no? Sì. Questo è culturale, e il problema è superarlo, questo aspetto, perché guardiamo i giocatori giovani ma non li facciamo giocare.
2: Esatto.
6: I giocatori italiani e non giocano. Non abbiamo il tempo da aspettarli, se sbagliano una partita li massacri, così è dura, ma dura dura anche per quelli che sono destinati a diventare campioni, ma anche le destinate a diventare campione, qualche battuta d'arresto lo fa.
2: No, no, non c'è dubbio. Grazie, grazie Fabrizio.
6: Grazie a voi, ragazzi.
2: Un grande piacere dialogare con lui. Sì, sì, dobbiamo fare un po' da sopriti anche noi, dai, questo credo sia. Credo che sia oggettivo, anche il fatto della comunicazione. Noi. Un ragazzo fa una bella partita, è il nuovo Baggio, il nuovo Totti, il nuovo Nesta, il nuovo Cannavaro, il nuovo Buffon. Sbaglia una partita, boh, ma.
1: Cioè, l'autocritica ci sta, è per mille cose.
2: Un pochino io me la sento.
1: Questo però è anche un po', voglio dire. Magari sbaglio, però anche un po' il nostro ruolo, colorare, dipingere nel bene, magari nel male ogni tanto esageriamo. Ripeto, io non ho fatto letture approfondite sabato dopo la debacle in casa col Belgio, quindi non so cosa hanno scritto i romano. Dopodiché sei comunque sì giovane, ma sei anche uno che è arrivato in nazionale, quindi se c'è qualche giornale dove ti ha preso 4, 4 e mezzo,
2: te lo prendi, anche quelle maturità,
1: cioè, voglio dire, c'è chi affronta pressioni, e ora non voglio fare le solite riflessioni populiste, però c'è chi deve affrontare altro,
2: non
1: c'è un 4 e mezzo in pagella sulla Gazzetta,
2: non c'è dubbio.
1: Va bene, ci fermiamo qui con poche novità. Notavo che comunque lo stadio è un argomento che attira anche per tante altre realtà, perché su Gazzetta Itta si parla di quello del Milan e dell'Inter, ma anche di quello della Roma.
2: Esatto.
1: Il tutto ovviamente in ottica futura.
2: 32.
1: Bah, sì, a chiamarlo risponde. Esatto. Poi voglio vedere a che punto saremo. Secondo me quello a Firenze
2: cresce, un pilone alla volta,
1: 32.
2: Ma
1: se passate da zona lì Viale Fanti,
2: contate,
1: vedrete
2: i piloni,
1: c'è sempre più piloni dietro la Fiesole, che è sempre più coperta. Avremo un bel colpo d'occhio col Como il 18 ottobre quando torneremo al Franchi. Noi torniamo invece molto prima, domani alle 2.
2: Non c'è dubbio.
1: Mentre su Lady Radio torna musica, informazione, le bombe viola a partire dalle 18, qui invece andiamo avanti con i due Niccolò, Santi Ceccarini, Galassi con Garrisca al vento. È martedì, questo mi fa pensare a Costantino
2: Nicoletti. Arriva,
1: e
2: lo
1: non
2: sento.
1: Vorrei essere sì nei panni
2: lo sento.
1: Del buon Giacomo, e poi andremo avanti fino alla serata con Alessandro Di Nardo e Che T'ha Perso, anche Extra Viola, che riparte fino a sabato dalle 21 alle 21:30. Grazie Luca.
2: Ciao, a domani.
1: Grazie a Stefano Cherubini di là dal vetro, restate con noi, buon proseguimento di giornata. Ciao.
4: Radio Firenze Viola
3: è come scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto, la Spagna che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
19: Oh, grande Tommaso.
20: Pietro.
19: Allora?
20: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
19: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
20: Ma davvero?
19: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 30 settembre, sono le 7:05 minuti. Parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze. Una buona giornata davvero a tutti quanti, tifosi della Fiorentina e non soltanto. Buongiorno a Marco Tonelli che mi assiste dall'altra parte del vetro. Un saluto da parte di Andrea Giannattasio anche in questa giornata centrale, mi verrebbe da dire, della sosta, perché poi da oggi possiamo iniziare ufficialmente il countdown, perché siamo a metà esatta di questa estenuante pausa per le nazionali, qualcosa di veramente insopportabile. Per l'amor di Dio, la nazionale italiana non ci ha fatto annoiare, perché comunque sì, abbiamo avuto il brutto e il bello di questo nuovo corso azzurro, però insomma ci siamo francamente anche rotti le scatole di questa sosta di campionato che ha interrotto per la Fiorentina quello che era certamente un buon momento e che ha aumentato a dismisura l'attesa della ripresa delle operazioni della Serie A con il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato 10 ottobre alle ore 15. Di base ieri non è successo letteralmente niente, è stato un ennesimo martedì di noia, di tedio, con la Fiorentina che soltanto oggi riprenderà ad allenarsi al Viola Park. Lo farà con una doppia seduta, una al mattino e una al pomeriggio, con naturalmente Vanoli che ancora non ha a disposizione nessuno degli 8 nazionali che sono stati impegnati con le rispettive selezioni che hanno visto due elementi viola scendere in campo ieri. Uno è stato Ulahi, che ha giocato nella Costa d'Avorio e che ha giocato oltre un'ora 65 minuti insieme a Kessi nella coppia di mediani appunto della Costa d'Avorio nel successo per 2-0 contro la Somalia. E poi per quanto riguarda invece l'altro viola impegnato, almeno ieri, la prestazione di Marin Pongracic, che ha giocato 45 minuti contro la Croazia, devo dire che è stato un bagno di sangue, perché la Croazia ha perso 4-1, ha fatto gol praticamente subito con un'azione tutta di prima straordinaria, e il povero Pongracic insomma è stato costretto a soccombere insieme alla sua nazionale in questo successo trionfale dei campioni del mondo. Come detto, Yamal ha colpito subito al primo minuto e poi pioggia di reti, con ovviamente il povero Pongracic che è stato sostituito a inizio del secondo tempo da Vuskovic. Insomma, una nottata veramente pessima quella del centrale viola, ma non solo per colpa sua, ci mancherebbe altro. Insomma, devo dire che in questo momento affrontare la Spagna sarebbe difficile per chiunque. E per il resto non ci sono novità, non ci sono notizie, non sta accadendo letteralmente niente. Io ieri stavo valutando con quale arma togliermi la vita, nel senso che comunque no, sto scherzando ovviamente, però insomma è stata una sosta estenuante, molto noiosa e anche per noi difficile da gestire. Se non altro vi abbiamo proposto alcune interviste, lo faremo anche oggi, almeno personalmente oggi chiuderò la rassegna stampa, così la regia ne sarà edotta con la riproposizione integrale dell'intervista a Niccolò Trapani che ho realizzato nei giorni scorsi per Radio Firenze Viola direttamente dal centro sportivo dell'Alcione Milano, società di Serie C milanese, dove giocano due giocatori della Fiorentina. Uno appunto ve l'ho appena citato, che è Niccolò Trapani, che avete già sentito nella trasmissione di Giacomo Galassi di due giorni fa, soltanto però parzialmente, e l'altro è ovviamente il buon Edoardo Sadotti, che abbiamo sentito per esempio ieri mattina in maniera più completa e che chiaramente si è già raccontato ai nostri microfoni. Oggi, come detto, riprenderemo le mosse da Trapani e nei giorni prossimi, nei giorni a venire, nei giorni venturi, vi proporremo assolutamente degli approfondimenti legati alla Fiorentina e a personaggi che hanno contraddistinto la storia della Fiorentina. Questo mi sento già di promettervelo, perché insomma qualcosa sta già bollendo in pentola, ma ve lo faremo sapere a tempo debito, quando tutto sarà a posto. Il consiglio è quello di non perdere la sintonia giusta, ma di restare sempre su Radio Firenze Viola, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Allora, Prima di iniziare con la rassegna stampa, oggi i giornali parlano diffusamente di Fiorentina, naturalmente però in tono un po' ridotto, perché d'altra parte, essendoci la sosta anche per le testate giornalistiche, diventa difficile trovare spunti di riflessione, approfondimenti, focus interessanti. Ma comunque sia, ci sono articoli dedicati alla Viola, per esempio sulla Gazzetta, per esempio sul Corriere dello Sport, per esempio chiaramente sui quotidiani locali. Però al di là di questo, prima di addentrarci su quelli che sono i temi odierni, per iniziare subito a coinvolgervi, voglio farvi subito presente quello che sarà il tema del giorno, un filo conduttore che sfrutteremo nel corso di tutta questa trasmissione. Poi naturalmente durante la puntata odierna, se avete anche altri argomenti, se avete domande, riflessioni da farmi pervenire, li ascolto con piacere. Ecco, ieri per esempio abbiamo dedicato l'intera mattinata e direi l'intera giornata ad analizzare quella che è stata la prova eccezionale di Michael Kayode in nazionale, quindi ci siamo fatti del male da solo, ci siamo evirati da soli, perché siamo tornati sulla cessione di un ragazzo che potenzialmente poteva essere un grande talento per questa Fiorentina, seppur, ripeto, un elemento che il Brentford ha pagato, perché anche la Fiorentina l'ha perso a pochi spiccioli, l'ha perso per 17 milioni di euro, anzi 18 contando anche il prestito oneroso. Quindi la Fiorentina non è che ci abbia fatto una perdita così disastrosa. Certo, il rammarico di aver venduto un giocatore che potenzialmente poteva essere molto futuribile resta. Comunque, a parte questo, non torniamo più su Kayode, anche se vedrete che i giornali oggi ne parlano tanto di Kayode, perché insomma oggi i giornali scrivono ciò che noi abbiamo detto ieri, cioè la storia di questo ragazzo, la bocciatura clamorosa della Juventus, gli anni nel settore giovanile Viola, le stagioni in prima squadra con Italiano e con Palladino, anche se poi Palladino è stato quello che lo ha portato alla cessione, e poi l'esplosione letteralmente al Brentford, dove sta facendo grandi cose. Ma detto questo, non voglio tornare su Kayode, argomento direi esaurito. Andiamo su un tema legato alla Fiorentina. Aperta parentesi, mi rendo conto, amici all'ascolto, che è un tema abbastanza lontano ancora, perché la gara col Genoa è tra 10 giorni, quindi c'è ancora molto tempo. Però resta il fatto che un punto di vista su come potrà rinascere la Fiorentina post sosta, immagino che tutti quanti già l'abbiate. Allora, il tema del giorno, che peraltro la nostra regia a brevissimo condividerà sui nostri canali social, in particolar modo su WhatsApp, vedo Marco Tonelli che si sta dando un grande affare per pubblicare in questi istanti proprio la storia, è questa. Ma voi a Genova, e diciamo forse anche in generale per quelle che sono le gerarchie della squadra, ma chi vorreste vedere sulla fascia sinistra in difesa? Vorreste vedere Valdepeñas o vorreste vedere Vieri? Oppure magari una terza scelta, che ne so, Ranieri che torna a fare il terzino. Non credo che ci siano grosse altre soluzioni rispetto a queste tre, ecco, perché il povero Parisi, che potenzialmente è un terzino sinistro, ma è ancora infortunato, tornerà a disposizione soltanto da dicembre-gennaio, quindi insomma è ancora molto lontano il suo rientro in gruppo. Però ecco, rimanendo fermi sulla fascia sinistra, voglio sapere che cosa ne pensate, perché diciamo che le ultime due gare, nonché le prime due di Vanoli in Serie A di questa stagione, tolgo la gara col Pisa, dove fondamentalmente Valdepeña

e del 2-1, sarebbe stato probabilmente il gol vittoria, e ha dato delle buone sensazioni. Valdepeñas, che tra l'altro abbiamo rivisto all'opera l'altro giorno nell'amichevole contro il Signa, è entrato e dopo 4 minuti ha fatto l'assist per il gol del 4-0 di Pellegrino nel secondo tempo dei tre tempi. E quindi insomma la risposta di Valdepeñas c'è stata fondamentalmente, mi riferisco soprattutto al secondo tempo col Napoli, così come c'era stata quella discreta di Vieri a Venezia. A me Vieri a Venezia era piaciuto sinceramente, gli avrei dato un buon 6 e mezzo. Quindi ecco la domanda che vi faccio oggi e con la quale vorrei coinvolgervi per la prossima ora e 40 minuti è dedicata proprio alla gestione delle gerarchie sulla fascia sinistra. Ecco, a Genova chi vorreste vedere in campo come terzino sinistro? Valdepeñas, che ci è piaciuto tanto contro il Napoli, oppure Vieri, che ha caratteristiche diverse, non spinge, non sfonda, però è molto più solido in difesa? Contate che il Genoa è una squadra naturalmente in difficoltà, una squadra che insomma ha degli evidenti problemi di classifica, mi pare sia il peggior attacco della Serie A, ora vado a rivedermi la classifica, scusate un attimo, ma mi pare sia il peggior attacco della Serie A, se non uno dei peggiori. Il Genoa ha fatto 3 gol, sì, è il peggiore insieme a quello del Bologna, ha fatto 3 gol in 5 partite, nessuna squadra ha fatto peggio, assolutamente no, persino la Fiorentina ha fatto meglio con 6 reti, certo, ha preso qualche gol in meno rispetto alla Fiorentina, la Fiorentina ne ha presi 12, il Genoa 10, ha fatto 1 punto in 5 partite, quindi non è che sia andata benissimo come inizio di stagione. Però ecco, è una squadra che a sua volta non ha gli esterni, o almeno gioca 3-5-2, ce ne avrebbe anche gli esterni, ma magari non sono gli esterni offensivi alla Politano, ecco, con i quali giocava il Napoli l'altro giorno. Il Napoli l'altro giorno giocava con il 4-3-3 fondamentalmente, no? E lì sono viste le difficoltà di Vieri nel gestire appunto la pressione degli avversari. Non so se col Genoa, che è un modo di giocare diverso, pur avendo gli esterni ma sono dei quinti, quindi magari attaccano più larghi e difficilmente entrano dentro il campo, se secondo voi è il caso di riproporre Vieri sulla fascia sinistra oppure di rimettere Valdepeñas, che sicuramente insomma ci ha dato delle sensazioni nettamente migliori rispetto ad altre uscite proprio nell'ultima gara contro il Napoli. Ecco, vi chiedo un giudizio su questo, sarà questo il nostro tema portante della mattinata. Mi rendo perfettamente conto che non sia, lo so ragazzi, che non è un tema che scalda, che non è un tema che vi appassiona, ma d'altra parte è il 30 settembre anche per noi, non solo per voi, quindi non ci possiamo inventare i temi dalla notte al giorno, dal giorno alla notte. Non abbiamo il cappello o il cilindro, anzi, da cui tirare fuori il coniglio bianco, abbiamo semplicemente la nostra testa e grossi argomenti. La Fiorentina anche giustamente non ce li dà in questo momento perché siamo fermi e non ci sono alternative, quindi vi prego di rispondere a questa domanda, oppure se avete anche altri temi che a parer vostro sono più interessanti del mio, ben volentieri li ascolto. Riflessioni, domande, spunti, li ascolto volentieri, perché insomma sono convinto che abbiate da dire la vostra e anche in modo molto molto interessante. Per rispondere a questo tema legato alla fascia sinistra e quindi al dubbio tra Vieri e Valdepeñas a Marassi, ma in generale anche nelle prossime partite, da quando poi dipenderà il campionato e poi che poi si dovrà rifermare a inizio novembre, io questo ve lo dico perché poi non è che da ottobre fino a giugno, fino a maggio, è tutto uno splendore, no, purtroppo, e ci si riferma a novembre, quindi abbiamo un ciclo di partite difficilissimo, veramente difficilissimo, e poi ci si ferma per la sosta di novembre. Stavolta sarà una settimana e basta, non ci dovremo sfasciare la testa, per non dire qualcos'altro, per tanto tempo, però ci si dovremo comunque rifermare, se non altro in quella fase di campionato in cui ci sarà un altro stop, beh, sapremo più o meno che tipo di squadra è la Fiorentina, perché tutto sommato che tipo di campionato fanno le squadre lo si capisce a novembre. Cioè, è chiaro che se la Fiorentina, che avrà parte il Genoa, che comunque è una gara difficile, non è una gara facile, avrà il Como, avrà l'Atalanta, avrà l'Inter, avrà la trasferta di...

di Sassuolo e poi insomma di Reggio Emilia e poi avrà la Juventus, insomma, avrà un calendario non esattamente facile, però se non altro capiremo da queste gare che Fiorentina è, cioè se la Fiorentina di queste gare ne vince 3 o 4, allora uno dice caspita, attenzione, e magari ne perde una sola, beh caspita, è una Fiorentina molto competitiva, se fa fatica a battere anche il Genoa probabilmente dobbiamo riconsiderare molte delle nostre valutazioni. Ecco, quindi è vero che arriverà la sosta, ma sarà una sosta sicuramente un pizzico più indicativa rispetto a questa, che è arrivata dopo 3 gare orribili con Grosso in panchina e 2 gare sicuramente molto buone, 3 via se ci mettiamo anche la Coppa Italia con Vanoli al suo posto. Quindi mi raccomando, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, altrimenti linea fissa 055 77 111 71, per chiamarci in diretta. Come detto, il tema odierno è la scelta sulla fascia sinistra tra Valdepeñas e Vieri, chi vorreste vedere in quella zona alla ripresa del campionato. Stanno già arrivando dei messaggi, mi fa piacere, anche dei vocali, quindi grazie davvero ai nostri ascoltatori, perché tutto sommato, anche se il piatto piange, ma la vostra fiducia non viene mai meno. Andiamo però a dare un'occhiata alla rassegna stampa. Come promesso, insomma, dovevamo guardare i giornali in edicola oggi e partiamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport. Eccola qua la Gazzetta, con un pezzo sulla Fiorentina, pagina 24, firmato da Claudio Lenzi. A proposito di Gazzetta, vi ricordo l'appuntamento di questo weekend, di questo sabato, a Trento, dove va in scena, come ormai ogni anno, nell'ultimo weekend, nel primo weekend di ottobre, il Festival dello Sport, e in quell'occasione, in virtù del centenario della Fiorentina, ci sarà un panel, come si dice, una tavola rotonda dedicata alla storia viola con grandi protagonisti. Ci sarà il direttore generale Ferrari e poi proprio Artur Attà, che si prende tra l'altro l'intera pagina numero 24 oggi della Gazzetta, forse anche per questo motivo, e l'altro giocatore sarà Matteo Pellegrino. Quindi insomma tanti protagonisti in questo panel della Gazzetta dello Sport questo sabato a Trento. Noi avremo lì il nostro Lorenzo Marucci, che ci seguirà con grande perizia tutto quello che accadrà in Trentino, con appunto questo bel evento che si ripete anche quest'anno, che vede la Fiorentina protagonista. Allora, come detto, la Gazzetta, eccola qui, la vedete in grafica grazie al lavoro di Marco Tonelli in regia. L'intera pagina 24 è dedicata ad Attà, la rincorsa di Attà è il titolo scelto per questo articolo. Si allena da solo per tornare al top, la Fiorentina aspetta, il francese ha sfruttato la sosta per ritrovare la forma, alla ripresa vuole essere decisivo come all'Udinese. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo interessante, firmato come detto da Claudio Lenzi. Obiettivo essere finalmente decisivo, ha stato tra i primi rinforzi ad arrivare a Firenze nella calda estate del DS Paratici. La storia è nota: quando ormai l'ex allenatore Fabio Grosso è venuto a saperlo, non è riuscito a trattenersi e subito ha chiesto: ma siamo sicuri che possiamo permettercelo? Pure il nuovo tecnico sa di maneggiare un potenziale fuori classe, lo dicono i 62 dribbling riusciti al francese nella passata stagione, che lo collocano al quarto posto di tutta la Serie A. Il giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno adesso, già dalla trasferta di Genova alla ripresa del campionato, per voltare pagina e guardare all'Europa più che alla zona retrocessione. I gigliati lo aspettano dopo una sosta passata per lo più a svolgere un lavoro personalizzato, un po' per superare il problema muscolare patito a inizio stagione e un po' per ritrovare la condizione migliore che finora non si è vista. Delle cinque partite disputate, infatti, soltanto nella pesante sconfitta interna col Frosinone è rimasto in campo per 90 minuti. Il suo incedere elegante, dote rara per chi come lui unisce una struttura fisica imponente a un controllo di palla fuori dal comune, è rimasto comunque confinato sulla metà campo, quasi a non fidarsi dei propri mezzi, un aspetto caratteriale sul quale aveva lavorato molto all'Udinese con Runjic. Solo con il Napoli un pizzico di intraprendenza in più lo ha portato a colpire una traversa sullo 0-0, sì, devo dire molto fortunata,
Quindi la vera traversa è stata quella di Fagioli. Ora, quella di Attacci erano state 360 deviazioni. Comunque, l'occasione ce l'aveva avuta. Questo è il commento mio, non sto leggendo la Gazzetta, sennò la Gazzetta non si può permettere un lessico così diretto. Sennò poi c'è un ascoltatore che mi bacchetta perché non uso una terminologia adeguata a quella che userebbe Massimo Marianella, per esempio. Ecco, continua la Gazzetta, servirebbe un gol per sbloccarlo e chissà che Vanoli non decida subito di avanzarlo nel reparto offensivo del suo 4-2-3-1 da trequartista sinistro al posto di Ngie o Gnonto, che pure hanno fatto bene nelle prime due uscite con il nuovo tecnico. Un attacco con Attà, il portoghese Gonçalves al centro e l'argentino Mastantuono a sinistra, a supporto dell'unica punta Pellegrini e Beto, può valere molti gol e una stagione molto più tranquilla della precedente. Cioè, fatemi capire, secondo la Gazzetta Attà potrebbe essere avanzato nel reparto offensivo nel 4-2-3-1 da trequartista al sinistro al posto di Ngie o Gnonto. Ma ragazzi, ora io non mi ritengo, non ho studiato a Coverciano, è grassa se so tirare un calcio a un pallone, però onestamente Arturo Attà a fare l'esterno, già si dice che la Fiorentina non abbia preso gli esterni veri e propri che doveva prendere, ed è uno dei motivi che ha fatto incavolare grosso, tra l'altro, no? Perché alla fine gli hanno preso Gonçalves, che è un gran bel giocatore, ma non è un esterno vero e proprio, è un tre quarti che può eventualmente fare l'esterno. Se poi una mezzala fatta e finita come Attà viene messa a fare l'esterno, ragazzi, vuol dire che proprio non ci, cioè, a me pare che Ngie stia facendo veramente un gran inizio di stagione. Gnonto, poverino, lo si è visto poco, ma tutto sommato ha fatto bene, secondo me, anche conterà il giusto, ma nell'amichevole col Segno ha fatto molto bene, così come era entrato benino col Napoli, come è entrato, come ha giocato bene col Pisa, che ha fatto pure gol. Però ragazzi, togliere Ngie o Gnonto per mettere Attà, che d'esterno non sa nemmeno come si fa, io non lo so. Poi rispettiamo l'opinione del collega, che certamente avrà sentito qualcuno della scuola calcio di Coverciano prima di scrivere sto pezzo, ma onestamente Attà a fare l'esterno alto nel 4-2-3-1, bah, la vedo un po' curiosa come cosa. Lui ha detto che è una mezzala sinistra, punto, per cui lui o fa la mezzala sinistra nel 4-3-3 oppure nel 4-2-3-1, che è il nuovo modulo che in questo momento sta utilizzando Vanoli, o fa uno dei due di centrocampo, ma lo vedo sacrificato, oppure fa quello che ha fatto fino ad ora, cioè il perno centrale da tre quarti. Cioè, non può essere uno che corre, che scarta, che va e crossa. Attà questo non lo fa. Cioè, io me lo ricordo a Udine l'anno scorso, lui faceva la mezzala, punto e basta, e faceva quello che sapeva far meglio. E io penso che qui si apra un tema, cioè sulla, che tante volte abbiamo discusso anche in questa radio, sulla difficile convivenza di tutti questi giocatori di qualità che ha la Fiorentina nello stesso momento. Perché secondo me a due esterni non puoi rinunciare. Uno è Mastantuono e l'altro facciamo finta che sia Ngie. Se giochi col 4-2-3-1, il trequartista titolare non può non essere Gonçalves, perché lo fa di mestiere da anni. È quello il suo ruolo. È quello che, tra l'altro, se vai a vedere il palmarès, ha più gol nel sangue, ha più gol nel DNA, nella sua carriera. Alcuni anni ha fatto anche oltre 15-20 reti. Andatevi a vedere allo Sporting. E a quel punto ti rimangono i due di centrocampo. Uno è Fagioli o Ulai, uno dei due. Se giochi a due, non puoi giocare con Fagioli e Ulai insieme. E l'altro deve essere un mediano incontrista, uno che recupera i palloni. Ora, io attacco e recupero i palloni, non ce lo vedo sinceramente. Devo dire che non c'è nessuno in questa squadra che abbia queste dosi. Però può farlo Ndur? Ma sì, può farlo lui. In questo momento lo fa lui, per esempio. Ma sta di fatto che la convivenza di tutti questi elementi non ci può essere. Giochi 4-3-3? Benissimo. Giochi con Fagioli, giochi con Attà a sinistra e con Ndur a destra, o come Ulai a destra. A quel punto hai due mezzali insieme al play. Però Gonçalves dove lo metti? Lo metti a fare l'esterno? Può darsi, allora devi sacrificare Ngie, che in questo momento sta benissimo. Gioca Ngie con Mastantuono, allora sta fuori Gonçalves. Non si può giocare tutti insieme, purtroppo. I ruoli quelli sono, in campo più di 11 non si può andare, però di sicuro, e poi andiamo in pubblicità, caro Marco Tonelli, una cosa mi sento di dirla,
Attà a fare l'esterno a sinistra nel 4-2-3-1 come suggerisce la Gazzetta. Io sono molto perplesso, poi magari sarà una soluzione vincente che avrà provato Vanoli in questi giorni al Villa Park, ma io resto scettico. Linea alla regia, vi ricordo il 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure la linea fissa 055 77 111 71 per commentare tutti i temi del giorno. Vi ho chiesto chi vorreste sulla fascia sinistra in difesa alla ripresa del campionato tra Valdepeñas e Vieri. Fatemelo sapere, linea ai nostri sponsor e poi tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 20

0: classe Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Benissimo, benissimo, torniamo in diretta alle 7:35 minuti, ancora live con Buongiorno Firenze in questo mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del nono mese dell'anno. Poi entreremo in ottobre e sarà un ottobre rosso, chi lo sa, speriamo sia un ottobre viola più che altro, perché naturalmente a noi interessa questo colore, basta per raccontarvi le vicende della Fiorentina. 348 75 13 933, il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, ce ne sono diversi. 055 77 111 71 per telefonarci invece in diretta. Il tema è libero come sempre, poi io vi ho dato un indirizzo questa mattina da seguire, una traccia cosiddetta da seguire, ma poi se avete spunti e argomentazioni di alta natura li potete serenamente sottoporre alla nostra redazione. Magari ci volete dire dove siete in vacanza, se siete in vacanza, perché ormai siamo ragazzi al 30 di settembre, è difficile essere in vacanza il 30 di settembre. Oddio, c'è chi magari vince la lotteria turista per sempre e allora effettivamente uno è costantemente in vacanza perché è talmente ricco che può permettersi di cambiare meta ogni settimana, ma di solito è difficile essere in ferie il 30 di settembre, altrimenti se lavorate per esempio in marina e fate 6 mesi e 6 mesi, magari sono quei 6 mesi in cui non siete sulle navi e quindi ora siete liberi di muovervi come volete. Comunque, a parte le battute, a parte gli scherzi, questo per dire che al di là del tema del giorno, che a breve ripeterò, qualsiasi vostra opinione legata alla Fiorentina è ben accetta e la prendo con grande piacere. E abbiamo letto il pezzo di Gazzetta dello Sport dedicato ad Artur Attà, abbiamo visto come viene gestito il suo recupero, che poi in realtà non è nemmeno un recupero, perché la Fiorentina ci ha sempre fatto sapere che il giocatore non è infortunato, sta lavorando in modo differenziato o ha lavorato in modo differenziato per recuperare la miglior forma fisica, ed è quello che secondo me è mancato ad Attà. Non è un problema di modulo o di ruolo, è che lui, che era partito benissimo con Grosso in estate, perché io mi ricordo perfettamente che era l'unico dei nuovi acquisti che rendeva subito. Mi ricordo benissimo la partita per esempio di Watford, oppure insomma altre gare dove insomma c'era piaciuto un sacco. Mi ricordo una giocata pazzesca nella gara contro, cos'era, il Gubbio se non mi sbaglio, fece una roba da perdere la testa, insomma mi esaltai anche. Quindi era partita alla grande, poi ha avuto questo problemino fisico di non specificata natura, vi dico la verità, non saprei nemmeno dirvi io che tipo di fastidio possa aver avuto, perché anche la Fiorentina è molto attenta a non divulgare certe notizie, e da quel momento ha avuto questo rendimento così alterno, tant'è che la Gazzetta ricordava che non ha mai avuto continuità per 90 minuti in campo, se non in quel 3-0 sceno con cui la Fiorentina ha perso contro il Frosinone. Per il resto, la Gazzetta propone anche un altro mini approfondimento legato alla Fiorentina, cioè il programma della squadra. C'è un box centrale, siamo sempre a pagina 24 della Gazzetta. Oggi ripartenza, doppia seduta senza i nazionali. L'appuntamento è per stamattina al Viola Park. Dopo due giorni di riposo, Paolo Vanoli riprenderà a lavorare con la squadra, ma senza gli otto giocatori impegnati con le rispettive nazionali, cioè Fagioli, Indurma, Stantuono, Dragusin, Pongracic, Ulai, Gie e Beto. In programma ancora lavoro fisico e tattico al massimo dell'intensità, che si concluderà sabato con una nuova amichevole prima di altri due giorni di riposo e lo sprint finale verso la trasferta di Genova. Allora, tendo a pensare che questa nuova amichevole di cui parla già da ieri la Gazzetta dello Sport sia in realtà, ma va da sensazione, un allenamento congiunto a porte chiuse, perché a differenza della gara col Signa, che era una vera e propria amichevole con tanto di arbitro, anche se sporzionata in tre tempi da 30 minuti, ma comunque sì, alla fine era pur sempre un'amichevole. E questo test di cui parla la Gazzetta dello Sport da ieri non è stato ancora ufficializzato dalla Fiorentina, non sono stati messi in vendita i biglietti, insomma, essendo già il mercoledì ed essendo questo test amichevole sabato, io non ho dubbi nel credere che sia vero quello che scrive la Gazzetta, cioè che effettivamente sabato ci sia un amichevole. Però siccome non se ne sta parlando, la Fiorentina non l'ha ufficializzato, non ci sono biglietti in vendita, credo che sarà più una roba interna a porte chiuse che un vero e proprio test amichevole come lo è stato quello col Signa. Però meglio, ecco, se la Fiorentina ne fa un'altra di amichevole. Se evitasse di farla con la Primavera o con il Ronco Bilaccio sarebbe meglio, ecco, nel senso che spererei un test un po' più attendibile, ecco. Spero con una squadra almeno di Serie C, meglio sarebbe di Serie B, ma almeno con una squadra vera, ecco. Anche se, ripeto, allenamento congiunto, quindi senza arbitri, senza pubblico sugli spalti, senza stampa, senza nulla, ma che sia una roba un po' più vera, ecco, perché io fatico, cioè, per carità, poi ci siamo anche sperticati in articoli, approfondimenti, focus, interviste sul 9-0 ottenuto sul Signa pochi giorni fa, però di base è un test fine a se stesso, più carino per il ricordo storico del primo test match della storia viola del 26 che per valutare effettivamente il livello di preparazione della squadra di Vanoli. Quindi mi auguro che questo appuntamento di sabato ancora top secret sia un test vero, perché se, ripeto, contro il Ronco Bilaccio o contro il Rocca Tederighi, ottima località in Maremma, salutiamo gli amici di Rocca Tederighi, o di Tatti o di Boccheggiano, che sono le zone della mia terra maremmana, o di Prata, dove ho un ottimo appartamento e dove vado in vacanza da sempre. Sono gare fine a se stesse. Abbiamo fatto anche il tour della Maremma, salutiamo gli ottimi amici maremmani, e adesso andiamo sul Corriere dello Sport. Ecco qua, ora vi metto la pagina un po' più piccola così la vedete meglio. Ecco qua, quindi la Gazzetta, avete visto che dà spazio ad Attà e al programma della squadra. Questa è la pagina di Stadio dedicata alla Fiorentina, è la pagina numero 20 sull'edizione nazionale di Stadio, quello dello Sport Stadio. Il pezzo d'apertura è di Niccolò Santi e paradossalmente Niccolò prende spunto, cioè prende spunto, naturalmente il pezzo l'ha scritto ieri, Niccolò si ricollega al tema del giorno che vi ho sottoposto questa mattina, ovvero chi schierare sulla fascia sinistra alla ripresa del campionato tra Valdepeñas e Vieri. Oddio, in realtà ci sono altre due opzioni che ci possono essere. Una è utilizzare Ranieri, che l'ha fatto per tanto tempo il terzino sinistro, oppure, come mi suggeriva un ascoltatore prima, vedevo un po' di messaggi che sono già arrivati, non l'avevo minimamente menzionato, ma volendo anche João Mario può fare il terzino sinistro. Ora, è vero che una delle ultime uscite in cui l'abbiamo visto fare il terzino sinistro ha fatto pietà, nel senso, nella prima gara con la Roma ha avuto un impatto disastroso nel campionato di Serie A 26-27, però volendo è un'alternativa. Oltretutto nessuno di questi calciatori è andato in nazionale, quindi Vanoli ha avuto a disposizione in questi giorni sia Valdepeñas che Vieri, che João Mario, che Ranieri, quindi tutto sommato li sta valutando, li sta studiando, capirà qual è effettivamente la soluzione migliore. Io resto dell'opinione che bisogna battezzarne uno e andare avanti con quello, e se volete il mio pensiero, così poi magari siete voi da casa che con le vostre opinioni scritte, vocali o telefonate mi date conforto oppure mi smentite, resto dell'opinione che il titolare di questa squadra deve essere Valdepeñas. Lo dico per un semplice motivo: intanto perché è un giocatore che rispetto agli altri fa il terzino sinistro, punto. Cioè non è Vieri adattato, Ranieri adattato, João Mario adattato, quindi uno è questo, anche se all'occorrenza sa fare il centrale Valdepeñas, ma in realtà lui è un terzino sinistro. Mi pare che da un punto di vista anche di struttura fisica sia più idoneo a fare quel ruolo. E poi perché secondo me devi capire che razza di giocatore è, cioè nel senso, ora l'ho detto un po' in maniera rude, ma devi capire se può valere veramente la Fiorentina, può essere un titolare di questa squadra. Ora la Fiorentina non è una squadra da primi quattro posti, nemmeno da probabilmente primi sei, se va bene, se va benissimo tra i primi 7-8 quest'anno, ma deve andare benissimo. Ma dovremo capire che cosa è questo ragazzo, può valere già quest'anno la titolarità? Lo può fare? Lo può fare in una difesa a 4? E allora battezzalo, metti lui, sbaglierà e sbaglierà, ma metti lui. Cioè non voglio tornare a Caiode, però abbiamo visto tutti che Di Lorenzo è alle pompe ormai, non ha più benzina, non ha più banane, come si dice in toscano. E cosa ha fatto Mancini? Ha preso Di Lorenzo e ha detto: guarda Di Lorenzo, quello è il museo delle cere, vai lì, ti cospargi bene e ti metti in mostra, fermo così il museo delle cere, quello è Di Lorenzo, il suo posto, il piedistallo è lì, ti aspetta, vai pure. Adesso mettiamo Caiode a fare il terzino destro, e Caiode, che aveva zero presenze in nazionale maggiore, ne aveva diverse nelle under, ma in nazionale maggiore zero, preso, messo lì, prima partita ha fatto un gol, ha propizzato il gol di Frattesi e ha fatto una partita da 8 in pagella. Ora non voglio mettere sullo stesso livello Valdepeñas e Caiode, peraltro Valdepeñas è di 2 anni più giovane rispetto a Caiode e anche meno esperienza, perché Caiode comunque è arrivato in nazionale dopo un anno intero alla Fiorentina più mezzo con Palladino e un anno e mezzo show con il Brentford, dove ha sempre giocato. L'anno scorso su 38 partite di Premier ne ha saltata una Caiode, quindi insomma si è fatto il mazzo. Valdepeñas arriva da tante partite nel Real Madrid seconda squadra e una presenza mi sembra in prima, quindi arriva con un'esperienza che è il 10% di quella che poteva avere Caiode adesso. Però lo devi battezzare, secondo me lo devi testare. Secondo me, da parere mio, poi voglio sentire voi, da Genova in poi deve esserci lui, e all'occorrenza metti dei terzini posticci, metti Vieri, metti Ranieri, metti João Mario, ma li metti se ce n'è è la necessità. Il titolare deve essere Valdepeñas. L'hai pagato tanto, hai pagato 8 milioni un giocatore che aveva una presenza, una nel Real Madrid vero e proprio, e allora vuol dire che essere buono, perché se spendi 8 milioni per uno, e allora mettilo, testalo. E infatti, e qui torniamo al Corriere dello Sport Stadio, oggi il quotidiano si occupa proprio di questo argomento, quindi Valdepeñas che si gioca tutto, pagina 20 di Stadio. Viola così valde tutto, vedete il titolo un po' giocato sul cognome dello spagnolo, traffico a sinistra, la sosta per risolvere il dubbio Valdepeñas Vieri. Vanoli ha preferito il brasiliano adattato al talento spagnolo più offensivo, che ora vuole convincere il tecnico, e con Parisi che torna a gennaio puntini puntini. Io penso che Parisi, ve lo dico con grande onestà, Parisi che torna a gennaio farà l'esterno di destra alto, mi ci gioco una colazione con Giacomo Galassi, visto che me ne ha offerta una l'altro giorno. Secondo me quando torna a Parisi torna a fare l'esterno alto, non torna a fare il terzino, perché la Fiorentina avrà già comunque sia Valdepeñas con qualche mese di esperienza. All'occorrenza queste soluzioni, secondo me potrebbe andare sul mercato se non fosse sufficiente l'attuale presenza di terzini in rosa. Ma Parisi, scusate, per me torna a fare l'esterno alto a destra, come ha fatto benissimo tra l'altro l'anno scorso, peraltro in una Fiorentina che giocava 4-3-3 o 4-4-1-1, vi ricorderete, era un po' un modulo strano. L'altra opzione, scrive Stadio, è João Mario a piede invertito, questo sempre per rimanere sul tema legato ai terzini sinistri. Poi altri argomenti, Alessandro Rinardo due ne propone questa mattina sul Corriere dello Sport. Uno è dedicato al fresco, quindi ai giocatori che sono attesi oggi in campo per una doppia seduta al Viola Park. Vedete, doppia seduta, Attà torna con il gruppo, e poi anche ai risultati dei giocatori in nazionale che sono stati impegnati nelle ultime ore. E poi l'altro focus è dedicato all'offerta che la Fiorentina ha formalmente presentato per il restyling del Franchi, altri 30 milioni adesso decide il comune. Sapete che secondo lotto di lavori prevede una spesa di 55 milioni, ma ne servirebbero altri 30 per finiture interne, arredamenti e skybox, quindi insomma un totale di quasi 90 milioni che si sobbarcherebbe probabilmente la Fiorentina. Certo, ci devono essere condizioni giuste, concessione di un certo tot di anni, canone di affitto di un certo tipo, quindi serve ancora trovare la giusta quadra, ma mi sembra che la rincorsa verso Euro 32 sia partita. E tra l'altro mi pare chiaro che un po' tante città si stiano svegliando in questo momento. Se non altro Firenze è partita da un paio d'anni, meno male, ma vedo che si è svegliata Roma, per esempio, che nel giro di due giorni hanno approvato il piano per fare lo stadio nuovo a Pietralata. E anche a Napoli improvvisamente il comune di Napoli vuole rifare il Maradona, spendendo tra i 50 e gli 80 milioni, non mi ricordo la cifra. In bocca al lupo, perché il Maradona per rifarlo ci vuole un bel po' di soldi. Ora devo dire che le nuove tribune le hanno rifatte tutte per, mi sembra, i giochi del Mediterraneo, e se non altro la tribuna stampa è bella, in generale un po' tutte le tribune sono più gradevoli rispetto a prima, ma su altre cose in bocca al lupo, perché Maradona è proprio una roba brutta brutta, è vecchia vecchia, sporca sporca, dalla copertura che piove dentro fino a... Quindi in bocca al lupo a chi dovrà rifare il Maradona. Va bene, allora direi che con questa pagina di Stadio possiamo archiviare il primo lotto di giornali per la rassegna stampa. Ore 7:53 minuti, vedo tanti messaggi che sono arrivati, mi fa molto piacere, vi ho stimolato con la discussione legata a Valdepeñas e con naturalmente le possibili scelte di Paolo Vanoli per il ruolo di terzino sinistro. Allora direi, caro Marco Tonelli, che abbiamo radunato già degli audio, quindi ci possiamo sentire alcuni dei vocali, perché manca poco alla pausa, quindi dobbiamo poi fermarci. Alcuni dei vocali che sono arrivati, vi ho chiesto chi vorreste vedere come terzino sinistro da qui, da dopo la fine della sosta in poi, titolare, tra Vieri, Valdepeñas, Ranieri, João Mario, insomma ci sono varie opzioni. Io mi sono sbilanciato, ho detto bisogna battezzarne uno, il vero e unico terzino sinistro che ha la Fiorentina è Valdepeñas, e quindi giochi Valdepeñas. È il più giovane? È quello che ha meno esperienza? È quello che può essere più incline a sbagliare? E chi se ne frega? Siccome probabilmente è il più forte di questi, perché mi pare che abbia dimostrato di avere delle qualità, non ultima la gara col Napoli, e allora facciamo giocare Valdepeñas. Peraltro la Fiorentina affronta un Genoa che non mi pare sia l'Inter o la Roma, una squadra che ha fatto 3 gol in campionato e ne ha presi 10, De Rossi si gioca tutto, e allora andiamo e proviamo a sfondare, no? Forza, pizzico di cattiveria. Allora, pronti con i vocali, la regia è già ben disposta, avanti tutte.
7: Buongiorno, è chiaro che quando Peña si ha una marcia in più, si vede, anche se è giovane deve migliorare sotto qualche aspetto, però ora come ora è quello che merita di giocare. Vieri terzino non è tanto in grado, appunto, però vediamo, insomma, io farei giocare Valdepeña.
8: Ciao Andreone, ma io conoscevo uno che era stato in ferie fino al 25 ottobre. Ha lavorato il 26 ottobre, 20 minuti tipo, e poi dai 27 è ritornato in ferie.
6: Beato lui.
8: Era Sabiri.
9: Buongiorno Andrea, terzino sinistro io proporrei sempre Vieri per un motivo semplice. Secondo me le grandi squadre si vedono dalla difesa. Se prendi meno gol al 90% sei in lotta per la Champions, quindi io in questo momento registrerei la difesa, che è stato il punto debole sia dell'anno scorso che di quest'anno. Quindi solo un terzino che avanza, non tutti e due insieme, sennò scopri troppo la difesa. Inoltre il segreto per un successo è il centrocampo, quindi dovremo trovare la quadra per il centrocampo, e sinceramente non sono preoccupato per l'attacco, perché come credo abbiamo comunque delle potenzialità enormi, è solo un discorso di tempo e di amalgama. Un saluto da Massi.
10: Buongiorno dottor Andrea, premesso che a me Vieri piace tantissimo, lo reputo un ottimo centrale con grandissime potenzialità di crescita, e sarebbe un errore sottovalutarlo, perché è un ottimo giocatore, un bravissimo centrale. E con questa premessa dico che però a sinistra in questo momento preferisco decisamente Valdepeñas, perché anche Valdepeñas nel suo ruolo, cioè lì terzino sinistro, sta dimostrando capacità di sopra della media, per cui se non dovesse giocare Vieri centrale, allora a sinistra sicuramente preferirei rivedere Valdepeñas. Ciao da Riccardo allo stadio.
11: Buongiorno, io credo che Valdepeñas sia destinato a essere titolare. C'ha dalla sua e contro di avere poca esperienza sia di prima squadra che di Serie A, per cui non dobbiamo avere furia. Questo è un anno che deve essere considerato di transizione, secondo me, e vediamo crescere questi ragazzi. Lasciamoli tranquilli, lasciamo tranquillo Vanoli e pensiamo solo a tifare e a divertirsi. Tommaso dall'Impruneta.
6: Benissimo, benissimo, questa è una prima batteria di messaggi audio che sono arrivati al 348-751-3933. Devo dire che questo tema alla fin fine vi ha appassionato, forse perché mi sono anche un po' scaldato io e quindi quando mi scaldo riesco a coinvolgervi maggiormente, ma insomma credo, allora la mia idea è che questa squadra abbia fatto un buon mercato, ok, la società abbia fatto un buon mercato, non ottimo, perché questa squadra non ha un mediano d'incontro, e ne parlavamo inizio trasmissione parlando di Attà, mediano incontrista, e non ha una riserva di, cioè, non ha un'alternativa vera e propria al terzino sinistro titolare. Questa è l'altra pecca che ha questa squadra, cioè è stracolma i terzini destri, João Mario, Jiménez, Dodò, che gli è rimasto sul groppone, però ha un terzino sinistro solo, uno, Valdepeñas, vero, vero, poi ripeto, ci sono varie alternative, però ne ha una sola di soluzione. Quindi non è che sia troppo difficile pensare a chi dovrebbe essere il reale titolare. Però siccome Valdepeñas qualche leggerezza l'ha anche commessa, mi ricordo per esempio in occasione della gara col Frosinone fa un grave errore sul 3-0 mi sembra del Frosinone, col Pisa in Coppa Italia ha fatto una gara da 0-0, cioè, aveva davanti una squadra di Serie B che giocava con le riserve, non ha fatto uno spunto, non ha fatto un'accelerazione, non ha fatto niente. Quindi anche lui non è che dice caspita che fai, tieni in panchina, cioè come se la Fiorentina fino ad oggi avesse tenuto in panchina Gie che ha l'argento vivo addosso, non lo puoi tenere in panchina, no, deve giocare. Ora, a parte col Napoli ha fatto così e così, ma quando ha giocato, caspita, si è visto che è di un'altra stoffa, ha un'altra velocità. Ma Valdepeñas non è che fin qui ci abbia dimostrato, no, delle doti clamorose per cui è un reato tenerlo in panchina, però onestamente è l'unico che quel ruolo lo fa da sempre, ne ha le capacità, ha le leve per poter alzare il livello della competitività di quella zona, e quindi deve farlo, secondo me. Poi non so che cosa ne pensate voi, ho sentito altre opinioni di ascoltatori fin qui che dicevano altri nomi, c'era chi diceva Di Vieri, e quindi io sono assolutamente aperto al confronto. Adesso però devo andare in reclame, come direbbe mia nonna, alla quale mando sempre un bacio tutte le volte che la nomino. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per le vostre chiamate. Vi ricordo il tema del giorno: chi vorreste vedere in via definitiva titolare sulla fascia sinistra dalla ripresa del campionato in poi? Si parla della difesa tra Valdepeñas, Vieri, João Mario e Ranieri. Datemi il vostro nome per la Fiorentina di Vanoli vera e propria da ottobre in poi. Linea Marco Tonelli, spazio alla regia, i nostri suggerimenti pubblicitari e tra poco torniamo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta è campere, esce fuori o meno nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama

0: 77. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
2: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni. A oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani, la richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
3: È tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, molto bene. Tra l'altro devo dire, bentornati in diretta, le ore 8 e 9 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, Radio Firenze Viola, Andrea Giannattasio che vi parla, con Marco Tonelli regia. Devo dire che si è aperto un secondo fronte di discussione tra gli ascoltatori, anche in forma privata, perché un caro amico, un mio caro amico come Marco, che saluto e ringrazio, che ripeto, un mio amico da tanti anni e mi stava ascoltando, mi ha detto: guarda, io non sono d'accordo con te. Mi ha scritto: quando Parisi tornerà a fare il terzino, non tornerà a fare l'esterno alto a destra come faceva l'anno scorso. Quindi, volendo, anche questo può essere un tema di discussione. Devo dire, ancora è molto presto, perché il buon Fabiano ha davanti a sé due mesi ancora di lavoro e quindi è molto presto per iniziare, no, a fare previsioni su come e dove potrà giocare l'ex Empoli, e però effettivamente il dubbio c'è. Ecco, io credo che ha fatto talmente bene l'anno scorso come esterno alto che, visto che oltretutto un esterno in più ti serve, perché potrebbe essere un'ottima riserva di Mastantuono con Gnonto in Gie da quell'altra parte, e a quel punto lasci Gonsalves a fare il tre quarti, potrebbe essere un'ottima alternativa. Però all'occorrenza può fare quello che ha sempre fatto, cioè il terzino sinistro. Secondo me lui a 4 non è che renda benissimo, meglio a 5, cioè meglio a fare il quinto. Però stiamo a vedere, anche questo sarà oggetto di discussione, però magari non nell'immediato, perché poverino ancora deve fare un solo allenamento in gruppo il buon Fabiano. E quindi anzi, gli auguro un grande in bocca al lupo. Devo dire che ho visto le fotografie che ha pubblicato la Fiorentina di lui 3-4 giorni fa, l'abbiamo visto lavorare col pallone, molto sorridente, e non vi nascondo che mi ha fatto veramente tanto tanto piacere, perché è un ragazzo d'oro, un bravissimo professionista. L'anno scorso ha dato veramente l'anima per salvare la Fiorentina ed è stato un elemento eccezionale, secondo me, nella riscossa nel giorno di ritorno. Ottima anche l'intuizione di Vanoli nel metterlo in attacco, però poi è quello che ha avuto, ormai lo sappiamo tutti, questo gravissimo infortunio incrociato. Speriamo che torni ancora più brillante e frizzante di prima. Allora, abbiamo ancora un 10 minuti circa di tempo per parlare con voi ascoltatori, poi andremo in collegamento con un nostro opinionista, come sempre facciamo tutte le mattine attorno alle 8:20. Prima però voglio leggere un po' di messaggi scritti, ce ne sono molti, così come sono arrivati altri vocali che proveremo a passare sicuramente passeremo più avanti. Anzi, se avete ancora da mandarci il vostro parere al 348-7513-933, fatelo, e fatelo adesso. Tema del giorno è dedicato a chi vorreste vedere come titolare in via definitiva sulla fascia sinistra in difesa della Fiorentina, tra Valdegna, Svieri, João Mario e Ranieri. Chi sarà, deve essere il titolare di questa squadra in quella zona? Fatemi sapere chi volete. Nel frattempo leggo un po' di messaggi, ce ne sono molti. Riparto da Giovanni da Siena, che scrive: va bene tutto, ma le vedove di Caiode no, vi prego. Beh, tema Caiode, Giovanni, l'abbiamo esaurito ieri. Vedovo, io non sono un vedovo di Caiode, nel senso che riconosco che è stata fatta una leggerezza l'anno, 2 anni fa, perché onestamente questo ragazzo forse meritava un pizzico di considerazione in più. Non sono vedovo perché credo che la Fiorentina abbia comunque preso dei soldi veri da lui, non è che l'ha svenduto, cioè non è stato un caso alla Zaniolo, alla Mancini, volendo anche alla Favasuli. Favasuli secondo me diventerà, può diventare un rimpianto, come può diventare un rimpianto a Matucci. E da Caiode hai preso dei soldi, hai preso quasi 20 milioni, quindi non è che l'hai proprio perso così perché non rinnovava, dovevi venderlo per esigenze di bilancio, cioè hai venduto perché hai fatto una scelta, cioè hai preso un po' di soldi e ora hai comunque sia la possibilità di puntare su un altro terzino giovane, seppur in italiano, come Jimenez, che non è tuo, è del Bournemouth, però lo puoi comprare se si rivela forte, tra l'altro alla stessa cifra con cui la Fiorentina ha comprato Caiode, perché lo puoi riscattare, ha venduto Caiode perché la Fiorentina lo può riscattare a 17 milioni dal Bournemouth, quindi vedremo. Alla Val di Sieve mi scrive: buongiorno, come ha giocato Ulai in nazionale? Ha giocato un'ora e mezzo, sì, buonanotte, un'ora e mezzo vuol dire 90 minuti, ha giocato un'ora e 5 minuti, quindi 65 minuti, da mediano a 2 insieme a Kessié nel centrocampo a 2 della Costa d'Avorio, quindi come regista, però accanto a Kessié, che è uno che si divora i palloni degli avversari, quindi diciamo c'è uno che una mano gliela dà. Francesco Valdepeñas: o ci si crede sui giocatori o si fa un altro sport, e io sono d'accordissimo con Francesco. Mario vorrebbe João Mario, e poi Antonio Dannovoli: ciao Andrea, buongiorno, io metterei lo spagnolo Valdepeñas, benissimo. Poi abbiamo Gé, che si firma così, Gé. Beh, Valdepeñas è un prestito secco, no, non è vero, è un titolo definitivo Valdepeñas, caro Gé. Vieri è nostro, oltretutto lo spagnolo infatti poi dopo si corregge, Gé scrive: se il nostro a titolo definitivo cambia il discorso. Oltretutto lo spagnolo ha lacune pesanti per il ruolo, è un'ala più che un terzino, far giocare il giocatore del Real Madrid e valorizzarlo per loro non ha senso, va usato come cambio in attesa che rientri Parisi. La formula di Valdepeñas, la ripeto, per chi non se la ricordasse, Valdepeñas è arrivato a Firenze con la formula Nico Paz, cioè la Fiorentina lo ha comprato a titolo definitivo a 8 milioni, ma se lo rivende il Real ci prende, mi pare, il 50%, se lo rivende nei prossimi anni, e comunque sia il Real Madrid ha 2 anni di tempo per ricomprarlo a una cifra che chiaramente è maggiorata rispetto agli 8 milioni, sarà 10, 12, non lo so, ma se lo può riprendere, come il Real con Nico Paz. Credo che sia molto remota questa possibilità, nel senso che difficilmente Valdepeñas si rivelerà un giocatore a dare al Madrid, però se già si è dimostrato un giocatore all'altezza della Serie A di buon livello, potrebbe farlo al caso della Fiorentina. Ecco, Claudio, vediamo, faranno le prove, non saprei su due piedi su chi puntare. Questo è il pensiero di Claudio. Poi abbiamo Daniela, scusate, ma Parisi dove lo mettiamo? Beh, Daniela ha ragione, non l'ho citato tra questi calciatori perché è infortunato naturalmente, infatti la mia domanda era chi vorreste titolare dalla ripresa in poi. Ora il povero Parisi ancora, ripeto, ha 2 mesi di tempo prima di rimettersi in sesto. Da dicembre anche lui sarà un giocatore che rientrerà nelle rotazioni, ma anche lì poi si entra nel dubbio su chi, su quale sia il ruolo dove lo vedremo. Terzino, come ha sempre fatto, esterno alto, come l'ha provato Vanoli bene tra l'altro l'anno scorso, questo è un dubbio. Massimo Lassesto, Jimenez un anno in meno di Caiode, nettamente superiore per tecnica, dribbling e corsa, forse meno da un punto di vista fisico, io prendo Jimenez tutta la vita. Ma anche io prima ho detto che Jimenez ha le caratteristiche per fare bene, sono convinto che possa fare molto bene. Diciamo che sicuramente intanto non è tuo, quindi devi valutare se riscattarlo o meno. C'è anche un caratterino niente male rispetto a Caiode, che è una pasta di ragazzo, veramente è uno dei ragazzi più buoni del mondo, e Jimenez è uno un po' fumantino, ce l'ha fatto già capire. Vediamo se riesce ad avere regolarità in questo campionato. Se così fosse, io non avrei problemi a spendere tutti quei soldi per riscattarlo dal Bournemouth. Contiamo la Fiorentina al 90%, anche al 99% penso riscatterà Dragusin, quindi ha già in ponte di spesa.

0: servirebbe più un Amrabat, un Fofana, un recuperatore di palloni, cioè uno che ti si mette lì e ti dice qui non passi, da qui non passi, e dà una mano a schermare il play. Non lo so, io la vedo così. Mi pare che a questa squadra manchi proprio, anche da un punto di vista proprio di caratteristiche, un elemento così che ti può far comodo. Poi Andrea Scandici, Andrea, hai degli ascoltatori eccezionali, sono ancora a ridere per quello che ha detto, che Sabiri è una persona che è in vacanza dal 30 settembre. E poi vabbè, se la prende con Marco il moviolista, vabbè, Marco il moviolista che ancora non ci ha mandato audio questa mattina, se vuole lo attendiamo. Su Sabiri volevo dire una cosa che non ho mai detto, ma a questo punto la dico, tanto si può dire. Nei mesi scorsi ho provato a intervistarlo, sono riuscito ad avere il suo numero di cellulare e gli ho scritto un messaggio su WhatsApp. Inizialmente non rispondeva, poi al terzo quarto messaggio che gli mandavo, insomma, mi ha chiesto per essere intervistato dei soldi, fondamentalmente. E io gli ho detto, guarda, se ti aspetti che paghi per un'intervista, puoi star fresco, amico mio. E non l'ho mai intervistato, perché chiaramente io i soldi per intervistare una persona non li spenderò mai. Ma nemmeno se vado dal mio editore e gli chiedo, che poi non so che cifra volesse, onestamente. Ma se anche avesse voluto 100 euro, faccio per dire, a parte uno che ha guadagnato a sbafo soldi per una vita che mi chiede 100 euro, ma lasciamo per... Se anche avesse voluto 100 euro, io vado dal mio editore, gli dico, guarda Andrea Pasquinucci, mi dai 100 euro per intervistare Sabiri? Il mio editore mi fa una grande pernacchia e lo capisco, sarebbe comprensibile che mi facesse una pernacchia, perché per intervistare Sabiri, onestamente, ecco, si spendono in altre maniere i soldi. Va bene, quindi il buon Sabiri cadde nel vuoto e quindi nessuno lo intervisterà, perché presumo che anche ad altri chiederà dei soldi. Ci sono quelli che fanno così, soprattutto sono ex calciatori, non calciatori ancora in attività. Ora lui non so nemmeno dove caspita sia, so che si è svincolato, non so se si è accasato da qualche parte o altro, però evidentemente a questo modus operandi per interfacciarsi con i giornalisti. Tra l'altro era sempre stato un mio giocatore prediletto, io mi presi la maglia quando giocava la Sampdoria, tra l'altro mandai su tutte le furie la Fiorentina, mi ricordo, quando mi feci una foto con la maglia di Sabiri della Sampdoria, cioè mi ricordo, mi fu raccontato, la Fiorentina che viveva di sospetti e terrori fino a qualche anno fa, perché insomma purtroppo c'erano queste modalità. Mi fu raccontato che un dirigente in particolare si arrabbiò con me perché pensava che io con la foto di Sabiri, con la foto della maglia di Sabiri della Sampdoria, stessi facendo del pressing indiretto sulla Fiorentina perché la Fiorentina comprasse Sabiri. Ora vi rendete conto che cosa mi fu raccontato? Quindi e io ci risi a questa cosa, ma mi fece capire il livello di alcuni dirigenti della Fiorentina. Va bene, allora Fabio Fallai in diretta con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti manca un po' Sabiri oppure no?
1: Assolutamente no. Bene. Io sono per pagargli le vacanze tutta la vita.
0: Bravo, bravissimo. Allora, sosta noiosa, sosta lunghissima. Io riparto un attimo dalla nazionale, quantomeno per la prova di Fagioli, che se non altro ha confermato di star molto bene. Ha giocato mezzala e non play come fa a Firenze, ma Fabio comunque ha confermato di essere un giocatore in fiducia in questo momento, cosa che non è mai stato inizio anno.
1: Un giocatore che ha bisogno di giocare, che ha bisogno della fiducia dei compagni e dell'allenatore, e in questo Mancini è stato bravo, perché è riuscito a dargli una veste, un ruolo nel quale lui si è calato in maniera perfetta. Deve solo crescere, bisogno di qualcuno accanto che lo protegga un po', vediamo se riusciamo a trovare la quadra, però è un giocatore assolutamente indispensabile a questa Fiorentina, quindi niente da aggiungere.
0: Su Caiode sei stato tra coloro i quali hanno rosicato, oppure non hai avuto insomma così emozioni contrastanti quando l'hai visto l'altra sera?
1: Guarda, io voglio essere molto chiaro, io
0: sì,
1: sono una vedova di Caiode.
0: Ok, benissimo.
1: Secondo me ho fatto un errore grossolano su Caiode, perché è vero che abbiamo preso 17 milioni e quindi non è stato regalato, però è un giocatore su cui bisognava investire. Io

0: credo che la Fiorentina abbia la necessità di investire e credere nei giovani, e Valdepeñas è un altro esempio di questo tipo, cioè si prende un ragazzo e ci si crede, non è che al primo inconveniente si mette in panchina o si vende perché qualcuno ti dà qualche milione in più. Quindi secondo me Caiode è stato un errore darlo via, vediamo di non ripeterlo. Abbiamo un terzino che è emergente, le sue alternative non sono terzini, perché Vieri è secondo me un centrale, non è un terzino. João Mario a piede invertito non mi convince, quindi Valdepeñas è il terzino che deve diventare titolare di questa Fiorentina.
1: Sì, sì.
0: Bisogna di Cristo crederci. Tutti quelli che non ci credono o che alla prima occasione dicono ma è un ragazzo, non è pronto, va fatto giocare in Serie B, fanno del male a questa squadra, fanno del male perché poi alla fine si distruggono dei giocatori. So dire una cosa che magari a qualcuno dà noia, ma Comuzzo ha fatto sta fine. Comuzzo è stato uno di quei giocatori che ha fatto malissimo l'anno scorso, però sfido chiunque a dirmi che ha fatto veramente bene e che ha pagato per tutti. Mi auguro che anche Comuzzo sia uno che torni, perché non credo che Torino possa pensare del timidino alla Fiorentina, e anche su Comuzzo bisognerà fare un ragionamento di fiducia, come è stato fatto con Fagioli in nazionale, come giustamente facendo Vanoli con altri giocatori di questa squadra.
1: Giusto, giusto. Da questa sosta che cosa ti aspetti? Chi magari in particolare vuoi vedere a certi livelli che magari ancora non hai ammirato nella prima parte di campionato?
0: Guarda, sicuramente mi aspetto una crescita atletica e fisica di attacco, è quello che secondo me era più indietro di tutti dal punto di vista della preparazione e dell'inserimento nei ritmi della squadra. Atta è un giocatore che può fare la differenza, anche Atta ha bisogno, come dicevi giustamente te, di qualcuno che lo copra. In questo il centrocampo della Fiorentina è un po', come dire, esile, però quando c'è la qualità tecnica e ci sono giocatori che riescono a toccare la palla e a farla correre con semplicità, a volte può essere sufficiente anche soltanto perché il gioco di calcio è semplice, vince e insegna di più. Poi è vero che la storia dice che normalmente vince chi prende meno gol di tutti, però è anche vero che se fai un gol alla fine dei punti di guadagno, quindi devi avere qualità potendo avere anche la protezione di questa qualità. In questo momento non ce l'hai, quindi devi puntare sulla qualità pura.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Tra gli articoli che troviamo oggi sui giornali ce n'è uno dedicato ad Attà, appunto, e alla sua possibile, diciamo così, nuova vita in un'altra zona di campo. Ma tu dove lo vedi bene in questa Fiorentina che sta alternando due moduli, il 4-3-3 e il 4-2-3-1? Ora lui ha avuto questi problemi fisici, ma non ha mai avuto continuità e forse non si è mai espresso nemmeno al meglio in nessuno dei ruoli dove l'hanno provato, prima Grosso e poi Vanoli.
0: Sì, sinceramente non ha dato quello che ci si aspettava da lui, sia nel 4-3-3 che nel 4-3-2-1. Secondo me è un giocatore che sta bene dietro le punte, quindi lo vedo di più nel 4-3-2-1, però è una qualità dei grandi giocatori di riuscire a sapersi adattare anche in situazioni di diverso schieramento. Attà non credo abbia difficoltà a giocare in qualunque tipo di punto del campo. Deve naturalmente ritrovare non solo la forma fisica, e questo mi auguro questa sosta lo aiuti in questa direzione, ma deve trovare quell'equilibrio mentale che gli consenta di fare quelle giocate alle quali ci aveva abituato quando giocava con quell'altra maglia. Quindi deve riprendere fiducia in se stesso, e secondo me deve giocare di più. Anche lì insisto, occorre fiducia verso questi giocatori che sono diventati un tuo punto di riferimento e sui quali non devi solo scommettere, devi credere.
1: Indubbiamente. Caro Fabio, grazie davvero, buona giornata e a presto.
0: Ciao Andrea, buone cose a tutti.
1: Grazie. Grazie davvero all'amico e collega Fabio Fallai, giornalista, vicepresidente anche del Centro di coordinamento Viola Club. Allora, ancora qualche istante prima di lanciare la pausa, poi nell'ultima parte di trasmissione avremo il caffè nero bollente e ascolteremo le vostre ultime note audio e poi lanceremo, come promesso, l'intervista integrale a Niccolò Trapani, il terzino sinistro dell'Alcione Milano, mi verrebbe da dire della Primavera Viola, perché fino a pochi mesi fa era il capitano della Primavera che ha vinto lo scudetto, ma insomma ormai è il passato adesso per Trapani, c'è una nuova parentesi tra i professionisti a Milano e personalmente gli auguro veramente di fare benissimo, come peraltro sta facendo, perché gioca molto spesso al pari di Sadotti, che sta facendo molto bene. Mi piace menzionare, non l'ho mai fatto, ma mi piace menzionare anche Giorgio Puzzoli, che è il terzo giocatore che è finito all'Alcione Milano. Lui ci è andato a titolo definitivo, quindi lui non tornerà alla Fiorentina, quindi non è più sotto contratto con i Viola, però non è che per questo non gli dobbiamo augurare il male, anzi gli auguriamo tutto il bene del mondo, perché Puzzoli è veramente un ragazzo d'oro e l'anno scorso è stato veramente un elemento importante per la vittoria del campionato. Allora, 8:30, mi fermo qui e al rientro caffè nero bollente e ultimi messaggi scritti e vocali prima di lanciare questa intervista a Niccolò Trapani. In linea a Marco Tonelli, regia, e tra poco torniamo.

ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, andrò giù nei codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, bene, bene, bene, ben ritrovati in diretta alle ore 8:36, Andrea Giannattasio che vi parla, Marco Tonelli in regia, l'ultima parte scoppiettante di questa puntata di Buongiorno Firenze che non potevamo non aprire con il classico appuntamento col caffè nero bollente.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
9: Assieme ovviamente a Luca Calamai, ciao Luca, buongiorno.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, la mia riflessione oggi è legata a questi impegni delle varie nazionali. Ho letto nei giorni scorsi che la Roma sta vivendo con grande fastidio il possibile ritardo nel ritorno a Roma di alcuni dei suoi giocatori, di Pala in particolare, perché ricordiamo la grande festa che accompagnerà l'addio alla nazionale di Lionel Messi avverrà a pochi giorni dalla ripresa del campionato. E quindi è chiaro che la Roma oggi capolista ha provato in qualche modo a convincere i suoi giocatori a rinunciare a questa festa per ritornare a disposizione prima di Gasperini. Ho apprezzato invece moltissimo la scelta della Fiorentina di non entrare in questa tematica per quanto riguarda Mastantuono. Il legame tra i calciatori argentini e la selezione è fortissimo. E quindi creare fastidi a Mastantuono sotto questo punto di vista sarebbe stato un clamoroso autogol. Mastantuono si goda la festa di Messi, chissà, magari gli potrebbe toccare anche la maglia numero 10, poi torni a Firenze, magari a Genova potrebbe essere buono per giocare l'ultima mezz'ora o magari dall'inizio col suo talento e la gioia di aver partecipato a un grande momento storico del calcio internazionale, sicuramente lo renderà formidabile come sempre.
9: Grazie Luca.
11: Ciao.
9: Beh, in effetti è notizia di poche ore fa che la Roma con un comunicato ha chiesto a Dybala e a Molina di non poter essere di non partecipare alla sfida contro il Benin che poi chiuderà gli appuntamenti dell'Argentina in questa fase di sosta internazionale che coinciderà anche, come diceva Luca, con la festa di addio a Messi per la nazionale argentina. Quindi è una nota che è arrivata ieri pomeriggio. La Fiorentina invece, come ricordava Luca, non si è interessata dell'argomento e ha fatto forse anche bene, perché insomma alcune cose vanno oltre gli impegni in calendario. Ecco, ogni tanto conta mettere davanti il cuore rispetto al portafoglio o comunque sia alla contingenza delle cose. Allora, qualche audio rapidamente e poi chiudiamo con la trasmissione.
12: Buongiorno Andrea. Sulla questione terzino sinistro puoi stare tranquillo, perché te magari sai, sei giovane, non te lo ricordi Paolo Vanoli che ruolo faceva, magari l'hai letto, te l'hanno raccontato, sicché meglio di lui per decidere chi possa fare il terzino sinistro in una squadra penso non ci sia nessuno.
9: È vero.
12: Ok, quindi stai tranquillo, saprà lui se è meglio battezzarne uno, se è meglio invece alternarli a seconda delle partite che fare giocare, fai decidere a lui, vai, stai tranquillo.
13: Buongiorno Andrea, ma io per la prossima partita col Bologna partirei con Valdepeñas.
9: Bologna?
13: Poi le altre sono partite più toste, più difficili, quindi si può pensare anche di mettere Viri bloccato là dietro, insomma. Però la prossima c'è bisogno di far punti, io col Bologna metterei Valdepeñas. Saluti Davide, gruppo Barahonda Fiorentina.
14: Per quanto riguarda il ritorno di Parisi, che mi auguro sia il più presto possibile, io non ho certezze sul ruolo. L'unica cosa, vederlo in alto a destra in attacco mi sembra un po' utopistico, visto a chi ruberebbe il posto fra Mastantuono, Ngie e Gnonto. È più forte di questi tre?
9: No,
14: non credo, già è fuori ruolo. L'anno scorso primeggiava, perché onestamente in attacco avevamo poco e niente. Hendrik era quasi nulla, sicché lui si vedeva bene, ma non credo possa essere futuribile il suo ruolo in attacco con chi abbiamo in rosa. Vediamo, a meno che torni, che sia un'alternativa a Valdepeñas. Buona giornata, Marco da Imola.
9: Ora, Hendrik non so chi sia, forse era Harrison, diceva l'ascoltatore, così come quello di prima intendeva il Genoa e non il Bologna, tanti colori rosso-blu quelli sono. Comunque vabbè, dai, abbiamo chiuso con questi audio. Allora, vi saluto con un pizzico d'anticipo, perché voglio farvi riascoltare per intero, come abbiamo fatto ieri con Sadotti, l'intervista integrale che abbiamo realizzato a Niccolò Trapani, terzino sinistro del Lazio Milano, in prestito dalla Fiorentina, lo scorso anno capitano della Primavera che ha vinto lo scudetto. Bella intervista, dura un po', dura 10 minuti, ve la faccio sentire tutta perché l'avete ascoltata soltanto a piccoli pezzetti nei giorni scorsi. Grazie a Marco Tonelli, grazie a tutti voi che mi avete seguito e ascoltato. Adesso l'intervista a Trapani, dal Manacco Viola e, come sempre, poi il classico palinsesto del mercoledì che prosegue da Dario Baldi in giù fino a Extra Viola di questa sera alle 21. Buona giornata, rimanete con Radio Firenze Viola. Ciao. Ci troviamo nel centro sportivo del Lazione Milano, è una realtà in grande crescita che quest'anno sta facendo un grande campionato di Serie C, è una realtà molto vicina al mondo della Fiorentina perché da anni la società Viola fa affari con l'Alcione. Oggi siamo in compagnia di uno dei tre ragazzi che nel corso di quest'estate sono passati dalla maglia Viola qua all'Alcione, Niccolò Trapani, capitano della Primavera che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, oggi punto di riferimento dell'Alcione, sempre su quella fascia. Caro Niccolò, intanto buongiorno e come va, come ti trovi?
15: Buongiorno, mi sto trovando molto bene, qui ho trovato una realtà molto propositiva che aiuta molti giovani, li fa crescere e poi ho avuto la fortuna di ritrovare due amici e due compagni di squadra, quindi siamo sulla strada giusta, sappiamo che dobbiamo crescere tanto e che quest'anno sarà molto importante per noi.
9: Tu sei chiaramente fiorentino doc, oltre 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina, sei uscito dalla comfort zone, diciamo così, venendo qua, allontanandosi da casa, difficoltà oppure, non lo so, interesse per questa nuova sfida lontano da Firenze?
15: No, sicuramente quando affronti l'ultimo anno di Primavera sai che è l'ultimo, te lo devi un po' godere, infatti non c'è stata chiusura migliore di poi dell'anno scorso, siamo riusciti a vincere. Sì, siamo esci dalla comfort zone, da quello che è la famiglia, gli amici del posto, banalmente anche stare in famiglia dopo l'allenamento, però ero pronto, poi come ho detto comunque la fortuna di entrare in un gruppo e già conosci due amici così stretti e poi avere la fortuna di avere questo gruppo dell'Alcione che ti fa sentire all'interno del gruppo anche uno dei più grandi è una fortuna e sta andando bene.
9: Immagino che qualche gara di sci tu l'avessi vista tra quelle in televisione e dal vivo, ma te l'aspettavi così questo campionato tosto oppure magari subito alla tua portata?
15: No, avevo visto qualche partita perché comunque qualche ragazzo 2005 era andato in Serie C e ho cercato di seguirlo un po' e si vedeva subito e rispetto alla Primavera comunque giochi con i grandi, quindi c'è più impatto fisico, più fisicità, più intensità ed è quello che già dal ritiro ho rincontrato e poi queste prime partite devo dire a confermare le aspettative perché è un campionato molto difficile, ogni partita ha la sua storia, non è mai facile né far punti né dominare la partita e chi riesce a sfruttare le poche occasioni che capitano spesso si porta a casa vittoria.
9: Tu sei arrivato qua dopo anni da assoluto protagonista nel settore giovanile della Fiorentina, capitano, titolare inamovibile, qua giustamente arrivi nel professionismo immagino in punta di piedi. Ecco, quanto è stato difficile passare dall'essere una colonna di una squadra che ha vinto tra l'altro a un giocatore che deve comunque domenica dopo domenica mettersi in discussione?
15: No, certo, questo fa parte dello sport e del calcio, comunque te ti alleni per essere nella miglior condizione possibile, in campo far vedere le tue potenzialità e poi devi sfruttare i momenti in cui giochi, in cui il mister ti dà fiducia e cercare di fare quelle sono le richieste sia del mister che della squadra per poi cercarsi di tagliare più spazi possibile.
9: Di Firenze e della Fiorentina cosa ti porti dietro? Non solo delle esperienze in campo ma anche poi dei valori ricevuti, del tuo essere proprio fiorentino doc?
15: Ma io sono uno molto estroverso che cerca di comunicare con tutti e anche negli ultimi anni di primavera eravamo un gruppo che piaceva inglobare anche un ragazzo nuovo, quindi mi porto questo all'interno del gruppo e poi per quanto riguarda il campo mi porto tutto il bagaglio tecnico tattico di tutti gli allenatori che ho avuto che mi hanno portato gran conoscenza.
9: Hai giocato in tanti ruoli nel corso della tua carriera, terzino, anche qualche volta in attacco, hai fatto anche dei grandi gol l'anno scorso, mi ricordo uno straordinario con la Roma. Oggi ti senti consacrato come terzino sinistro? Hai trovato la tua strada oppure pensi che questa esperienza magari ti potrà portare qualcos'altro, anche se per ora stai facendo il terzino sinistro?
15: Sì, sto facendo il terzino sinistro, è come ho finito diciamo l'anno scorso quando il mister verso metà stagione mi ha spostato a sinistra, è una cosa un po' diversa rispetto all'anno scorso, giocavo un po' meno dentro il campo, un po' meno a costruire il gioco, sono più offensivo in fase di possesso, quindi anche questo mi stimola a crescere nelle situazioni degli ultimi metri, dell'uno contro uno, dei cross, che è una cosa che ci sto anche molto lavorando in settimana, quindi mi sento consacrato, sì, destra o sinistra diciamo non mi cambia nulla, mi piace giocare per tutte e due le parti e ora sto facendo a sinistra e mi sto trovando bene.
9: Vicino a noi abbiamo Edoardo Sadotti che sentiremo dopo, che si sta reinventando terzino destro, che effetto ti fa vederlo non più proprio così vicino ma comunque sempre in difesa ma da un'altra parte?
15: Sì, spesso con Edo ci prendevamo in giro perché si giocava sempre insieme attaccati, proprio qualche volta quando giocava a destra lui giocava a destra difensore e quando mi ha spostato a sinistra era a sinistra, quindi ci trovavamo proprio l'un per l'altro le giocate a memoria. Ora è un pochino più lontano però so quali sono le sue caratteristiche, quindi sono pronto magari a ricevere un suo cambio gioco e sta facendo molto bene, speriamo sia continuoso.
9: Senti, ti faccio una domanda simile a quella di prima, sei stato per tanti anni anche capitano nel settore giovanile della Fiorentina e qui hai trovato uno spogliatoio di professionisti che fanno la categoria da anni e chiaramente a Firenze avevi un ruolo di leadership, di comando tra virgolette. Qua come ti poni con chi magari ha non lo so 7, 8, 10 anni più di te?
15: Ma secondo me è importante la comunicazione anche ai più grandi, cercare di capire qual è la metodologia giusta anche per affrontare magari un primo, un post allenamento anche fuori dal campo. Comunque tanti grandi hanno anche famiglia, quindi il modo in cui si rapportano con te si vede in questo ma credo che devi rubare un po' con gli occhi degli atteggiamenti positivi e devono essere d'esempio e un po' comunicare per crescere anche personalmente.
9: Che ambiente hai trovato qua all'Alcione Milano, società che sta crescendo veramente tanto in questi anni, siete anche partiti molto bene in campionato con 5 punti?
15: No, ho trovato un ambiente davvero sano che mi ha fatto sentire all'interno del gruppo da subito, anche se non sono arrivato proprio a inizio preparazione. Questo è stato molto importante anche con tutto lo staff, sia atletico che con il mister in seconda, il collaboratore, che ti parlano tanto, comunque ti chiedono anche dove sento il bisogno di migliorare, ti danno a disposizione tutto e quindi molto molto sano.
9: Senti, torno alla notte del 28 maggio, te la sei tatuata, non so se sulla pelle ma sicuramente nella memoria, qual è il ricordo più bello che ancora hai, se ti vengono i brividi?
15: Sì, è bellissimo ricordarlo, il triplice fischio quando Pietro Leonardelli aveva la palla, vedevo l'arbitro, era il fischietto in bocca, detto fischia quando ha fischiato, stava un mix di emozioni fortissime, vedere tutto il gruppo, magazzinieri, fisioterapisti, dottori saltare in aria dalla gioia, è stato bellissimo ed è un ricordo che porterò sempre con me.
9: Senti, che primavera hai lasciato, perché insomma siamo reduci da questa Supercoppa persa ieri, gruppo molto giovane, molto nuovo, però al quale immagino tu sia molto affezionato, ecco, che squadra hai visto e che pensi possa fare?
15: Sì, è un gruppo che è cambiato molto, però secondo me anche giusto, perché comunque era una chiusura di un ciclo, ora la primavera è più giovane, i ragazzi sono più giovani, secondo me è una strada giusta da intraprendere, abbassare il livello medio della primavera di età. È un gruppo che ieri sono andato a salutarli, è un gruppo secondo me nuovo, ma si vedono già le prime cose. Ieri siamo stati sfortunati un po' e abbiamo fatto soprattutto il secondo tempo una gran partita, meritavamo di vincerla, però insomma, ci sono tanti ragazzi interessanti che cresceranno e potranno in futuro far bene.
9: Bello che tu parli ancora in prima persona plurale, siamo, abbiamo, sì. No, è giusto, si sente l'appartenenza. Che sta succedendo secondo te a Firenze in prima squadra, da tifoso te lo chiedo, insomma, non c'è mai una stagione serena, nemmeno quella del centenario.
15: No, visto col fatto che ora sono qui all'Alcione, magari la vivo un pochino più lontana, come hai detto te, da tifoso, guardo le partite e basta, all'inizio un po' così, però è una squadra che cambia tanto, non è mai facile ripartire con un nuovo mister, nuove idee. Dispiace perché c'è tanto entusiasmo, poi Firenze è una piazza che ti trascina con la sua passione. Ora è tornato mister Vanoli, che conosce già l'ambiente, conosce già qualche giocatore, e spero che con il lavoro si possa intraprendere la strada giusta, perché il campionato è ancora molto molto lungo.
9: È l'uomo giusto per quello che hai conosciuto l'anno scorso di Vanoli?
15: Sì, te lo posso dire da fuori, l'ho frequentato qualche volta prima scuola allenamenti, e è uno che ti dà tutto e te lo richiede in campo, uno spirito molto di sacrificio. Si è visto l'anno scorso, comunque ha preso un gruppo in estrema difficoltà e ci ha salvato, e facendo una gran gavetta di punti, quindi l'uomo giusto non te lo devo dire io.
9: Speriamo.
15: Però speriamo che sia l'uomo giusto per fare diversi punti, che ancora il campionato è lungo.
9: Chiudo chiedendosi, siccome sei in prestito qua all'Alcione, con quale aspetto migliorato, insegnamento, speri di tornare a Firenze? Ecco, perché comunque è una carriera ancora molto giovane, di principio dovresti tornare a Firenze l'anno prossimo.
15: Come ho detto prima, quest'anno deve essere molto di formazione, il primo anno sarà grande, quindi devi, diciamo, tornare, finire l'anno dicendo sono migliorato molto su XX aspetti, che come potrebbe essere quello dell'intensità, dell'impatto, della voglia di far punti, che comunque in primavera sì è importante, però non è la prima cosa che viene richiesta. L'importanza di far punti più la crescita, qui devi crescere, ma comunque sei in una società professionista che si deve salvare, deve arrivare ai playoff, deve ambire al salto di categoria, quindi
9: obiettivi alti per quest'anno, dai.
15: Sì, obiettivi alti. E quindi l'importanza di ogni palla, dell'attenzione, l'intensità, il contatto fisico, che ti deve preparare in quello che è l'inizio del mondo dei grandi.
9: Grazie Niccolò.
15: A voi.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
16: Il 30 settembre 1970 nasce a Napoli Carmine Esposito, attaccante della Fiorentina nella stagione 1999, conclusa con il terzo posto in classifica. Carmine è un calciatore che si fa da sé, con tanta gavetta in Campania, nella Casertana, nell'Avellino, conquistando la Serie A nel 1996-97 con l'Empoli dopo una doppia promozione. Nel suo primo campionato nella massima divisione, i 14 gol di Esposito sono decisivi per la salvezza della squadra toscana. Il rendimento offensivo balza agli occhi della Fiorentina. La squadra che Vittorio Cecchigori e i suoi uomini consegnano a Trapattoni ha una prima linea che mette paura. Luis Oliveira, Batistuta, Edmundo. Dietro a loro Robbiati e Flachi, a cui si aggiunge Carmine che, forte del nome, cognome e luogo di nascita, viene subito soprannominato con uno dei lavori più diffusi a Napoli. Esposito accetta di essere riserva in una squadra che lotta per lo scudetto e si propone di farsi trovare sempre pronto. È veloce nei movimenti, rapido nell'intuire le situazioni di gioco, risoluto nelle conclusioni. Il primo graffio decisivo lo mette a segno a Padova il 9 settembre e vale il passaggio di turno in Coppa Italia. Segnerà ancora in Coppa Italia, dando il là al successo di Bologna nella semifinale d'andata. In campionato un suo gol darà il successo, importantissimo per la classifica, nel recupero in casa, nel tempo di recupero in casa contro il Piacenza. Insomma, Carmine dette il suo contributo in una stagione che, senza l'infortunio Abbati, avrebbe potuto essere indimenticabile. Buon compleanno Carmine, 23 presenze ufficiali e 4 reti con la Fiorentina.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
7: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
8: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
7: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
8: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica, colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
7: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà al ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
8: È tutto, a più tardi.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola,
10: Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
10: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi è lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
17: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua anche in questo mercoledì 30 settembre. Stamattina a fatica, ve lo dico. Stamani a fatica perché sta finendo, ovviamente. Stiamo scavallando la settimana, ma non stiamo scavallando questa cazzo di Nations League che deve tornare. Ovviamente poi c'è tutta la... tutta la grande polemica, c'è tutta la grande situazione legata a Caiode dappertutto. Anche oggi ci sarà il gruppo vedove, perché questa è la città delle vedove. Si sembra le vecchie comari del paesino che non brillano certo di iniziativa, come cantava De André su Caiode. Noi siamo le vecchie comari del paesino e quindi oggi faremo un vademecum di come non essere vecchie comari del paesino, che appunto non brillano certo di iniziativa, e casomai andare avanti nella vita e non sempre guardare all'indietro e rimpiangersi: oddio, non è venuto Caiode, l'abbiamo perduto. E poi ci sono tutti quelli che oggi scoprono Caiode, quelli che si ergono, no, a paladini de sto cazzo, che stanno proprio come la principessa sopra il pisello, che appunto ti vengono a dire: ma come avete fatto a vendere Caiode a 12 milioni, come a 18 milioni, come l'avete fatto? E voi dovete rispondergli come normalmente faccio io e come ho fatto io: ma se fino a ieri non sapevi manco chi cazzo fosse Caiode, non lo sapevi, tu ieri non sapevi chi fosse Caiode e oggi mi vieni a rompere i coglioni. Sapete cosa dovete fare? Dovete prendere la porta, quella là, e levarvi da quattro passi, perché tanto è inutile che fate i paladini di sta gran ceppa quando in realtà non siete niente e nessuno. Ma questa è un'altra storia, è una storia che mi annoia. Però oggi questo è il vademecum, appunto, sul non passare come le comari del paesino, perché sennò si fa veramente una figura barbina e di merda, diciamocelo chiaramente. Altra cosa, ieri ho sentito ovviamente grandi esperti di ritiri che ti raccontano che Moena è un posto perché si sente la gente, i preparatori dicono bisogna andare in montagna perché non si può stare ai Viola Park perché siamo nella pianura padana, non si può fare, non si può stare lì. Al che io ho trovato dei dati su un centro sportivo, è vero, ieri ho sentito anche gli esperti di geografia che Trigoria non è a Roma perché è a 40 km, mentre Viola Park siamo sotto i 10, quindi siamo più vicini al centro di Firenze. Io purtroppo ci sono stato proprio anche dentro a Trigoria, sono stato dentro anche a Milanello e a Solbiate Olona. Io vi farei vedere dove è Solbiate Olona, perché io di posti brutti nel mondo li ho visti, ma Solbiate Olona dove c'è Milanello, Milanello è in fondo a una strada, come se fosse lo Smannoro, in fondo a una strada c'è questo posto che si chiama Solbiate Olona, te esci per andare, te vai verso Malpensa, poi esci a Solbiate Olona. È un posto dove, diciamo, ti viene voglia anche di provare a, non lo so, a uccidere i cervi per strada, perché è di una tristezza disarmante. Già la provincia di Varese è tutta un po' così. Ma poi, quando arrivi lì, c'è questa strada lunghissima con questi autovelox e si apre Milanello. Io ci sono stato quest'estate e c'era 40 gradi uguale. Ma io sono andato, ho trovato una ricerca fatta da un saggio che conosco su appunto la differenza di temperatura tra il Viola Park e Trigoria. Perché siccome io sono un cianferone, uno che non sa niente di niente e preferisco andarmi a informare piuttosto che andare a sentire gente che casomai nel calcio dice di esserci stata ma non c'è da più di 20 anni, sono andato a vedere per esempio luglio, che è il mese dove si comincia il ritiro, a Trigoria la temperatura media è del 29 gradi con il 51,9% di umidità, mentre a Bagnaripoli 28,4 gradi con il 55% di umidità. Quindi a Bagnaripoli c'è una temperatura più fresca di Trigoria, ma a Trigoria c'è una temperatura meno umida. Quindi ora, dov'è il desiderio di Moena? Il desiderio di Moena, per tutti i grandi fan del partito di Moena, che vedo sempre più ricco, possiamo dire così, lo vedo sempre più ricco questo grande partito, e mi piace che io venga additato come l'amico della società, come il leccaculo della società, perché dico che andare a Moena è una vacanzina per i giornalisti. E io oggi alle 9.08 del 30 di settembre lo ripeto, ma lo ripeto a pieni polmoni, il ritiro a Moena è un ritiro fatto specialmente e solamente a livello economico. 2015-2017 600.000 euro, gli anni successivi a calare perché c'è stato il Covid. Ma basta leggere i bilanci. Io non parlo con il gran visir di sto cazzo che ha fatto il fisioterapista al Real Lunigiana. Io mi sono andato a leggere i bilanci e ho scoperto che a Moena e ci si va per soldi, non ci si va per l'aria. Quindi è inutile venga il professor sto gran cazzo dei gran cazzi a dirmi che a Moena si sta meglio perché c'è il mio polmone che respira di più. A Moena chi vi racconta scrivendolo tramite un microfono che è il paradiso del mondo, Moena è il paradiso del mondo, a me piace tantissimo, ci sono stato anche quest'anno io a Moena, però l'ho pagato con i miei soldi. Invece Moena è una vacanzina pagata dalle varie missioni per appunto, e chi vi dice bisogna per forza andare a Moena, non si può andare a Viola Park perché a Viola Park gli tocca stare a casa con la moglie, mentre a Moena si fa 3 settimanucce senza la moglie a mangiare il canederlo e poi si gode anche tutto il resto. Poi capisco che sia difficile da comprendere e sia anche brutto da raccontare, ma è inutile a me mi raccontate il fatto che io sia il portavoce della Fiorentina perché difende il ritiro ai Viola Park. Io non devo difendere il ritiro ai Viola Park, io difendo il fatto che, cari i miei trottolini, care le mie trottoline, che sono fatti incontrovertibili le temperature tra Trigoria e i Viola Park, e non c'entra la geografia, perché lo dicono le temperature, lo dicono i dati, lo dice la scienza, non bisogna guardare la geografia per poi andare a vedere i dati che sono quelli incassati dalla Fiorentina. Sono cifre, cose scritte dentro il bilancio, non sono i racconti che mi racconta il professor Sticazzo degli Stocazzi, perché lui nel 1975 ha fatto il professore al Perugia Calcio, capito? Io vi ho portato dei dati veri, scritti sopra, scriptamanent. E quindi, quando vi raccontano la storia che il ritiro a Moena è un ritiro che per forza si va fatto lì, oppure per forza va fatto in montagna, voi vi dovete alzare, come tutte quelle volte che il barone si doveva alzare nell'aula davanti a Scargiannino, e dovete dirgli: cari i miei trottolini, cari le mie trottoline, dovete tacere, perché andate a vedere la differenza, andate a vedere i bilanci. Fine. Il ritiro a Moena è una mera operazione per andare a guadagnare i soldini, giustamente, quindi la Fiorentina va a guadagnare il vaino, e ci sta, legittimo, io sono pienamente d'accordo. E due, chi lo sostiene è semplicemente perché si voleva di casa, come è giusto che sia. Però io ricordo grandi cene alla Malgaciapela, grandi passeggiate durante il giorno di riposo. Io lo capisco che ci sia un partito a Firenze di gente che non vede l'ora di andare a Moena. Poi mi dite: ma i tifosi incontravano i giocatori in centro. Vero, ma è verissimo. Cioè, ragazzi, ma organizzare a luglio una settimana a Moena, quattro giorni a Moena, un weekend a Moena, mi garba anche a me, ma mi è sempre garbato anche a me andare a Moena, ma a chiunque penso gli garbi l'idea di andare ai ritiro della Fiorentina in montagna. Ma non mi venite a raccontare che c'è bisogno di sentire il luminare che ci dica che la montagna è meglio della città, perché poi vai a vedere squadre, e non mi venite a raccontare che la geografia di Roma, perché Trigoria gli è a 40 minuti dal centro mentre Bagno a Ripoli gli è a un quarto d'ora. Mi sembra una grande puttanata colossale questa, scusatemi il termine, perché questa è una puttanata colossale, perché poi vai a vedere, ma guarda, non è che ci vuole tanto, cioè ChatGPT, vi fate l'abbonamento e gli chiedete: Trigoria, la temperatura nel mese di luglio, umidità quant'è? Prendete quell'altro. Quindi non mi venite a raccontare che siccome gli è un po' più in collina si sta meglio a Trigoria. Io ragazzi, ci sono stato lì, ma ci sono stato anche a Milanello, per raccontarvi, cioè, c'era il forno che c'era in Viola Park, eppure in Milano una parte l'ha fatto lì. Però va bene, cioè, io capisco che ci sia il desiderio di sentire, il desiderio di esprimersi su questo, però vi ripeto, questo partito è un partito che, quando tutte le qualvolte il partito vi racconta questo, voi rispondetegli appunto questa roba qua. Allora, volevo un po' di cose qua e là, poi ci si saluta, si parla e quant'altro. Allora, volevo dire... La prima, ieri ho sentito l'intervista che è stata fatta qua a Daniele Carnasciali, che dice: quando sono tutti al 100% sui terzini destri io metterei sempre Dodò. Dodò per me deve andare a fare il fantacalcio e non essere calciatore. Non capisco perché la Fiorentina non lo metta fuori dalla squadra, perché credo ci sia il bisogno di metterlo fuori dalla squadra, secondo me. E non capisco se qualcuno che dice ancora ci vuole ancora Dodò. Per me Dodò deve essere messo a lato e fatto abdicare per forza. C'è Claudio in linea. Claudio, buongiorno.
18: Buongiorno. Cambio totalmente discorso, ma siccome questi Vai. Sono giorni che c'è poco da fare, vorrei fare un appello al tifoso di curva che sì, bontà sua, si porta sempre dietro una cappero di sirena che porta una sfiga che metà basta. Questa volta quello che sto dicendo è anche immortalato dagli highlights, perché appena attacca la squadra avversaria fa partire questa sirena che sì, molto spesso porta al gol degli avversari. E l'appello sarebbe che se la lasciasse a casa. Tra l'altro poi questa cosa, veramente, se guardate gli highlights di qualsiasi televisione, si sente benissimo che prima del gol del Napoli parte un'altra volta questa sirena. Appello mio personale, ma ti posso assicurare che non sono il solo, perché dove sono io allo stadio tutte le volte si comincia a bestemmiare quando si sente la sirena. Se la lascia a casa.
19: Allora, guarda Claudio, prendo il tuo appello e ti dico, allora, la sirena, lo sai che cos'è? La sirena è un effetto del megafono. È un effetto del megafono per i cori, perché ora non mi posso alzare perché siamo in diretta, se no te lo fa vedere, ce l'ho anche io qua nel mio.
18: Scusami, ma perché deve avere sempre quando c'è l'attacco della squadra avversaria?
19: Perché sarebbero come i fischi, cioè il suono come se si fischiasse tutti verso quello lì, è un aiuto ai fischi, capito? Sarebbe un aiuto ai fischi, però non ci ho mai fatto caso, lo sai, guarda, non ci avevo mai fatto caso a questa roba.
18: Se ti vuoi togliere una curiosità, tu cerchi gli highlights e lo senti 5 secondi prima che ci facessero gol, riparte questa benedetta sirena. E te l'ho detto, dove sono io allo stadio si comincia tutte a dire ma che cazzo, tanto per essere.
19: Vabbè, quindi la sirena della sfiga, la chiamiamo così. Guarda Claudio, prendi il tuo appello e lo giro a chi di dovere. Grazie mille Claudio per aver chiamato.
18: Grazie, ciao.
19: Allora, vedi, Alessandro dice basta la sirena, ansia pazzesca. Ce n'è tanta gente come Claudio che ha sentito sta roba. No, io volevo un paio di cose da dire. Allora, non parlerò della vicenda Picciotto sul marketing. Posso dire, ho visto grandi post, epic fail. Io posso dire una cosa. Volete che io sia sincero con... Però mi dovete dire, volete che io sia sincero con voi? Volete io sia sincero con voi oppure no? Posso dirlo, a me di chi è il responsabile marketing della Fiorentina e di farci polemica sopra, non me ne frega niente, non me ne frega niente a me del marketing della Fiorentina e chi è e quell'altro e dice nessuno mi ha chiamato perché ho dato io la notizia, quell'altro, quelli lì che scrivono la grafica, epic fail. Ma posso dire una cosa, ma lo dico veramente ai miei colleghi che veramente sembrano in questi giorni fare la gara a chi ce l'ha più lungo. Ma voi pensate che un tifoso della Fiorentina medio gliene frega qualche cosa che Picciotto, ex Ferrari, dopo 6 mesi non è più rimasto qui? Ma ragazzi, ma chi se ne frega del marketing? E quello del marketing, io ho bisogno di sapere se ci sa un terzino sinistro all'altezza, dove metto questo, dove metto quell'altro. Non del marketing, non me ne frega niente del marketing, non lo so.

0: a distanza, ma distruggendo le case. Io vi do un consiglio anche per i vostri figli, siccome è praticamente ovunque quasi sold out, se potete andate a vederlo, poi ci sarà gratis sul Guardian tra un mese, andate a vederlo, comunque voi la pensiate, andate a vederlo. Vi consiglio di guardarlo in lingua originale, quindi con il sottotitolo in italiano. Non mi è mai successo che quando è finito il film ci sia stato un silenzio tombale e la gente si è rimasta a sedere per 5 minuti senza neanche tirare fuori il cellulare. Non do giudizi su il contenuto, vi dico solo che il giudizio sul contenuto lo dà questo. Non mi è mai successo di andare al cinema e rimanere piantato in terra, praticamente inerme, ma non io, una sala intera. Voi immaginatevi una sala intera di gente muta per 5 minuti senza telefono in mano nel 2026. Questo vi dà la misura di quello che andrete a vedere. Quindi se voi volete fare una cosa bella anche per voi stessi, anche per la vostra coscienza, andate a vedere Nazza. È l'ultimo giorno, poi ci sarà su il Guardian tra un mesetto, però secondo me vi aiuta a utilizzare un pochino le meningi in questo mondo dove spesso non si usano. Vi do questa notizia, poi insomma, dopo ne parliamo meglio. Regia, mi mandi per favore un messaggio e poi chiami l'ospite che mi sta già tediando le scatole. Guardi,
1: io l'ho già scritto altre volte, lavoro a Roma da 5 anni, c'è mio padre che è di là e non c'è paragone. Quando c'è AFA a Firenze non si respira, devi fare la doccia ogni 5 minuti, e questo i fiorentini lo sanno. A Roma si sta meglio, ma no a Trigoria in centro. Poi non lo so, vedi l'umidità, vedi le altre cose, io te lo dico perché lo so, perché ci vivo, ci si sta. Detto questo, sono d'accordo che probabilmente non cambia nulla dal punto di vista della preparazione atletica. Detto questo, se ci vanno per soldi, sono state fa vanno ad andarci anche gli anni prima, perché come tutte le società devi guadagnare. Se fai una cosa che ti fa guadagnare meno, sei fava.
0: No, non è che sei fava, avevano fatto una collaborazione con il Genoa, poi sicuramente c'era stato il fatto che era ricominciato, c'era questa cosa che Viola Park era appena aperto e quindi bisognava farlo lì, non è che sono state fava. Però amico mio, io lo capisco quello che tu dici, che è vero, si sta meglio, ma lo dicono i dati: umidità 51%, temperatura 29, Roma, Trigoria, Roma al sud, bagno a Rivoli 28,4, umidità 55. Non lo dico io, lo dicono le temperature lo dicono. Ora ho chiamato uno di quegli esperti che gli garba molto il ritiro a Trigoria, a Trigoria, a Viola Park. Calderon, buongiorno.
2: Caro Daldibario, ti abbiamo stanato alla fine, perché ora cosa dirai? Darai contro a Paratici che porterà via il ritiro dal Calura Park?
0: No, io do contro. No, io do contro alla gente come te che non vuole fare altro da andare lì a mangiare il canederlo e il puzzone di Moena. Perché voi volete andare in vacanza anche lei? A lei gli piacciono le vacanze.
2: Guardi,
0: lei posso dire, oltre ad andare a Deiva Marina con la sua fidanzata, dovrebbe andare in montagna con la sua fidanzata, e invece no, si fa pagare dall'azienda per cui lavora e sta lì 3 settimane, poi c'è il giorno di riposo e vi si vede tutti a mangiare il canale. Dove ci sta bella Moena?
2: Allora, te devi sapere, in tutti gli anni di ritiro della Fiorentina Moena, io sono stato un anno solo e mi sono fatto un mazzo come un tarallo, e essendo da solo devo fare G-Sport, collegamento e monta i servizi, monta la macchina, lavoriamo 14-15 ore al giorno, quindi il canederlo non lo devo neanche passare, ti posso garantire. Sì. Mentre invece il ritirino al Calura Park per me è comodissimo, lavoro meno, quindi a me questo non mi interessa. Ma siccome io, a differenza tua, tifo la Fiorentina e voglio che la Fiorentina vinca, è meglio andare in montagna, lo devono tutti.
0: Cioè, aspetta, tutti. Cioè, secondo te, allora, siccome la Fiorentina va in montagna,

0: Non va in montagna, non vince. E allora mi spieghi perché la Roma è prima in classifica?
1: Allora, intanto io mi meraviglio di te, visto che sei un giramondo, a non capire il fatto che in ogni caso allenarsi a Trigoria è comunque meglio di allenarsi al Kalura Park.
0: Intanto, per quale motivo?
1: Perché Roma non ha la stessa appiccicatume di Firenze, è evidente, e visto che te vai a Roma con la tua disgraziata trasmissione, lo dovresti sapere che Roma non è Firenze. Roma, nonostante fa un caldo boia, non è Firenze.
0: Ti faccio una domanda, ma quando siamo andati a Moena che si è vinto lo scudetto? Perché secondo a me non mi sembra questo, ma a Moena che ci si è allenato quest'anno, il Genoa che è ancora gli ultimi.
1: Ma cosa vuol dire? Ma ragazzi, ma il Genoa, dai, paragonando al Genoa? Veramente? Tu ora stai.
0: A me non mi sembra che quando siamo andati a Moena si sia vinto lo scudetto, perché sennò da come puoi ragionare tutti? A me mi sembra che avevi vinto quello scudetto del Canarello, lo scudetto di Puzzone.
1: Lei ha la rubrica piena di numeri di telefono di calciatori ed ex calciatori. Tra l'altro, alcuni dovremmo aprire un fascicolo di indagine, perché con alcuni va a fare pure serata a Milano, ma lasciamo perdere questo.
0: Sono cazzi miei.
1: Benissimo, ora lei gli telefona e gli chiede se è meglio fare il ritiro a Firenze o... non importa andare a Moena, basta andare all'Abetone Cusigliano, non importa andare a Moena. E lo chiede a loro, non lo chiede a Calderone, lo chiede a loro.
0: Vuoi sapere cosa mi rispondono i calciatori? Io sto meglio ai Viola Park, perché almeno poi esco e chiavo come un diavolo. Te lo dico io cosa rispondono i calciatori.
1: Poi
0: a Moena c'è da trovarsele.
1: Sì, nell'ultima grande battaglia che abbiamo fatto su questo tema, le ricordavo che il ritiro fatto, diciamo, fuori sede e costringeva i calciatori in un certo senso a socializzare tra loro, perché verrai, sei in un certo senso prigioniero, giochi a carte.
0: Aspetta, ora, oddio, socializzano tra loro. Allora, aspetta, questo mi mancava.
1: Ragazzi, lo
0: socializzano, ci sono i calciatori e socializzano. Ragazzi, aspetta. Scusi, mi sa di
1: Calderone. Ma noi ti vogliamo bene uguale.
0: No, Calderone, lei non capisce, mi sa, lei non capisce.
1: Ho sbagliato. Ragazzi, ho sbagliato. Ma
0: col cazzo ho sbagliato. Ma ora il motivo di andare a mare è che socializzano. Nella camerina socializzano lì. C'è Christensen che socializza con Vieri. Ma lo sai, vero che con il calciomercato così in ritardo, come stiamo facendo in questi anni, non solo noi, tutti. Ma chi socializza? Perché a Moena ci vanno quelli della primavera e quelli in esubero, non è che ci siano tutti.
1: Ma non è vero, perché la Fiorentina comunque di diversi acquisti lo fa anche prima. Ma a parte questo, il gruppo è fondamentale. Se te lo dici anche Paratici che il Viola Park non ti aiuta in questo senso, perché te fai l'allenamentino, poi
0: ha buttato giù, no, stava facendo la difesa di. Stava andando all'attacco e via, è andata malissimo, è stato un disastro, però vabbè, è andata così. Ora rieccolo, t'hanno buttato giù poteri forti.
1: L'altra volta mi hai staccato la corrente pur di interrompermi, ora mi hai riattaccato.
0: No, gli è colpa della regia,
1: Vuoi fermare? Quindi no, la colpa è tua, non dare colpa agli ottimi tecnici di
0: Radio. No, io do colpa a Tonelli, e quando c'è lui succede sempre, le va via, c'è i blackout.
1: Ma la colpa è
0: fai
1: tua,
0: giù te mentre devi fare la leccata di culo a Paratici. Perché
1: io ora le riprendiamo tutte le registrazioni, ti inchiodiamo, maledetto che non sei altro.
0: Sì. Tu, io guarda, non cambio idea,
1: era un santone. Ora, visto che te dicevi che era un santone, o dagli contro ora che diceva le stesse cose, si diceva noi.
0: Allora, posso dire una cosa? Per me Paratici può fare il signor Fogliati, può fare quello che cazzo gli pare. Andare a Moena è una scelta prettamente economica e non è di benessere per il corpo umano del calciatore.
1: Ora sei diventato commercialista. Ora poco fa di meteorologo che leggevi i gradi dell'umidità. Va bene, ora sei diventato commercialista. Qual è il prossimo passo?
0: Vedi, guarda il mio amico Angelo. Senti cosa dice il mio amico Angelo. Leggi, ascolta cosa dice.
1: L'unico messaggio che hai a favore. L'unico messaggio. Vai,
0: poi. Volete il ritiro a Moena perché 2 settimane di ferie e 3 settimane pagate sono meglio del Viola Park. Angelo ha ragione.
1: È un folle, Angelo. Io gli voglio bene quasi come fosse mio fratello, ma è un folle.
0: Perché non è folle, è vero. Più, ragazzi, ma non mi venire a raccontare che vai in miniera quando vai a Moena, Gabriele. Dai, via, non prendiamoci per il culo. Moena è un divertimento, perché poi la mattina cominci tardi, perché poi quando la Fiorentina è finita ti ha fatti con la quando hai finito di fare il collegamentino vai a Inibada, tu ci vai a provare con la cameriera, poi tu vai lì in piazza, poi si va a Pero, poi si va a Vigo. Ragazzi, andare in ritiro tre settimane è per divertirsi, ci si diverte, è per quello che
1: che nel mio caso specifico ti sbagli di grosso, perché anche nel,
0: e allora
1: nel
0: alle 9:30 finiti il collegamento vai a letto sotto le pecce triste senza neanche bere uno spritz. Ma che tu pigli davvero?
1: Devi fare l'estremista, il talebano, non è questo. Però ti garantisco che rispetto al ritiro al Viola Park lavoro il doppio, perché devo stare lì tutti i giorni a fare tutte le robe, mentre invece il Viola Park è sereno, perché non sono da solo, c'è Falciai, c'è quello, c'è quell'altro, ci dividiamo i compiti, lavoro meno. Te lo garantisco, io nel mio caso non mi includere in questa lista. Poi se te vai lì, fai il collegamentino per la tua maledetta radio e poi fai quello che ti pare, è un altro discorso.
0: Ma io vado da solo lista. E me lo pago.
1: Ma cosa ti paghi? Te hai fatto un giro quest'estate delle sagre, dei Viola Club, te non hai fatto
0: pagato,
1: niente.
0: Pagato da me. Pagato
1: non
0: da
1: hai
0: me.
1: Pagato io... nulla. Ora tira fuori il conto corrente, tira fuori l'estratto conto, se va a vedere se c'è il segno meno in queste sagre. Senti, pagamento
0: no, oggi ho dovuto spendere 400 euro di telepass, ho speso oggi. 400 euro.
1: Capisci? Perché vuol dire che tu giri tanto, ma tanto te poi nelle tue notuline che metti dove vai a giro e gliele rimetti in conto, quindi alla fine è un giro conto.
0: Ma no, io faccio solo fattura, tutto chiaro. Tutto chiaro.
1: Tutto chiaro.
0: Vedi, qualcuno
1: non hai
0: mi scrive,
1: speso un euro, non hai speso nulla.
0: Qualcuno mi sta scrivendo, guarda che a Calderone non gliela pagano la vacanza. Diciamo questo no. non posso dire che me lo scrive.
1: No, vabbè, me lo posso immaginare, però no, assolutamente no. L'azienda quando noi si va in trasferta paga come è giusto che sia, ma non è questo il punto. Ti ripeto, nel mio caso io facevo dalle 9 alle 1 a mezzanotte perché c'è la trasmissione serale,
0: e poi prendi un fazzolettino e bagnati la fronte, però no, perché sennò poi ti fa male.
1: Ragazzi, il giornalista, parliamoci chiaro, il giornalista non dura tanta fatica, benissimo, ma se noi dalle 9 a mezzanotte sei comunque impegnato, non è che puoi andare a giro.
0: Ma non è che sei impegnato come hai il rullo di locomozione, non è che tu sei lì a fare i metalmeccanico,
1: non sei te. Che ti è successo, Baldi, in questa sosta lunga? Sei stato
0: mi sembra una boiata.
1: Ma stai diventando populista, ma che cosa ti è successo, Baldi? Di solito questa trasmissione c'è polemica, te vai contro tutta questa roba e ora invece no, ora sei diventato populista e commercialista. Ma guarda, sei una cosa incredibile.
0: Certo, perché io porto i dati incontrovertibili, dati alla mano, amico mio, dati alla mano, tutto scritto. Io ho lavorato,
1: allora,
0: ho lavorato come te di notte.
1: Allora, un giorno faremo questa trasmissione, faremo che il conduttore e l'ospite si autodistruggono completamente, andiamo lì in via Panciatichi, va bene? E tiriamo fuori le chat 110. Che intercorrono tra me e te. E mettiamo tutte le volte che sei ubriaco fradicio e ci sentiamo, mettiamo che vai alla sagra di qui.
0: Non è mai successo. Tra l'altro sono in una fase detox importante della mia vita. Non è vero. Cioè, è successo solo un paio di volte post stadio.
1: Cancellare la conversazione.
0: Vai a piangere per Caiode a Moena e non ci rompere i coglioni,
1: no.
0: Dai.
1: Circolarità di collegamento, alla fine ci troviamo d'accordo, perché noi due eravamo gli unici a dire Caiode 20 milioni, vendere subito, e ora noi non torneremo indietro su questa roba, vero? O fai il populista e cerchi consenso e dici che ti dispiace, noi non torniamo indietro su questa roba qua, Baldi, giusto?
0: No, la gente fa il pianto per Caiode, addirittura ieri, ti racconto questo, ieri il dottor Cruciani, neanche uno qualsiasi, mi fa, ma come avete fatto a venderlo? Io gli ho risposto, Giuseppe, ma fino a ieri non sapevi manco chi fossi Caiode, fino a ieri.
1: È per questo che stamani farai la maratona fino a mezzogiorno, perché non hai più un impiego a Radio 24.
0: Devo andare a scrivere il teatro.
1: Chi sei diventato? Giuseppe Verdi, ora scrivi le opere.
0: Certo, è tutto scritto anche dentro la SIAE, tra l'altro. Puoi andare a controllare, c'è il mio nome accanto alla SIAE.
1: Pensiamo un nome del massima esponenza della musica italiana. Accanto al nome di Mina, per esempio, c'è quello di Mario Baldi. E su questo.
0: È uguale. È come quando si parla di calcio e accanto ai grandi calciatori c'è Gabriele Caldeone. La stessa cosa, esattamente la stessa cosa.
1: Infatti, io parlo di Quisquilie, perché io parlo di calciatori, insomma. Non è che stanno facendo benissimo, diciamo, in nazionale, o comunque io no, quindi il mio è coerente, è il tuo che non funziona, il mio è coerentissimo, va benissimo così. E comunque noi siamo ancora qui a battagliare contro chi rimpiange Caiode. Noi non rimpiangiamo né Caiode né Comuzzo né altre situazioni, perché se no non avete capito il balocco. Viola Park è fatto per questo motivo: generare calciatori che ti portano reddito, punto e basta. E questo è il tema. Se poi qualcuno te lo vuoi tenere, benissimo. Ma se no, fai mercato, fai cassa con un terzino e un difensore centrale e ti fai mezza squadra. Poi sta lì nella bravura del direttore sportivo, farti mezza squadra bene o farti mezza squadra male. Tutto qua.
0: Vediamo quello che ne sarà, amico mio, però almeno il pianto su Caiode non lo facciamo insieme. Ti ringrazio e ti saluto. Vai a lavorare, che Moena ti aspetta, vai, non ti preoccupare.
1: Purtroppo Moena è occupata, quindi non ci andremo, però a noi ci va bene anche alla Betone. Ciao.
0: Ciao. Allora, il mio amico Mister Schadenfreude dice: ma se a uno gli garbi in mare non si può fare il ritiro a Bibbona? Se Subriaca, poi dice, se Dario Subriaca fa spartita lo capisco, no, in realtà è durante, ma poi non guido, è per quello, cioè ho un giorno libero, poi non è che mi ubriaco, mi piace bere la birra, non è che sono sempre ubriaco, sembra, da come faccio sembro Homer Simpson, semplicemente allo stadio ogni tanto mi piace divertirmi con gli amici. Poi se il ritiro a Bibbona sarebbe carino, io l'ho fatto un ritiro a Bibbona quando facevo ciclismo. L'umidità alta, vabbè, questo è dato incontrovertibile del mio amico Ale, che dice che con l'umidità alta c'è la fame d'aria, per dire non bisogna allenarsi a Viola Park. Nicola Dallecure mi dice: se continui a tenerare ti perera, ma perché mi deve tenere quererare, Mario? Ma chi parla di Moena? Vabbè, qualcuno ne ha parlato, caro il mio amico Costantino. Si parla di 15 giorni a luglio in Inghilterra o Austria, invece a fondo abbiamo il bagno a Ripoli. Vabbè, in Austria gli è come di Moena, cioè tanto c'è sempre la stessa, in Austria ci andrà più gente che sicuramente hai ai Viola Park. Io ti dico, quest'anno comunque una settimana in Inghilterra l'hanno fatta dal 24 al 31 di luglio, quindi una settimana è stata fatta, esattamente come la Roma ha fatto, mi pare, 15 giorni in Galles, 13 giorni in Galles se non vado errato, quindi diciamo che più o meno siamo lì. Però ti ripeto, non mi sembra che quei ritiri in montagna uguale vittoria del trofeo, uguale vittoria dello scudetto e quant'altro. Poi per parlare di tante altre, cioè io, siccome so che tu sei uno che l'ha visti quei posti, caro Costantino, se tu vai a Solbiate Olona, che sai benissimo dov'è, e c'è uguale, e merda uguale la temperatura, eppure in Milan si allena lì. Questa è una cosa che ti dico. Per il ritiro è solo la classica polemichetta della pausa, non ha nessun valore. Quello che conta è quello che lo staff organizza, la preparazione indipendente da dove si svolge. Italiani e Palladino non ne hanno risentito. Poi è ovvio che per addetti e tifosi il caso di Trimontagna è una simpatica occasione di svago. Io li porterei a Montesenario, vedi che comunque non sarebbero contenti. Questo è l'amico Luca. Ora, Montesenario non lo so. Di la verità, Dario, tu sei geloso se la Fiorentina tornerà a Moena perché è una macchina utilitaria che non ti permette di arrivarci a Moena e ti si fondi il motore? No, io, guarda, devi sapere, amico caro, che io vado a Moena tutti gli anni, vado in Val di Fasa tutti gli anni, quindi passo da Moena tutti gli anni e quindi caro Bomber, no, ci vado a spese mie. Io poi frequento molto il Trentino perché facciamo il festival a Trento, dove tra l'altro sabato parla anche due giocatori della Fiorentina, parlano al Festival della Gazzetta. Trento, città bellissima, mi piace la montagna, fine, ci vado lo stesso. Il percepito è diverso, anche io sto a Roma 3 giorni la settimana. Sei il nuovo Giuliacci? No, io ho semplicemente guardato i dati. Ora dà noia anche la sirena, a me dà più noia la tribuna e la maratona che non cantano mai. Questo è in Mugna, è vero, porta male. Poi chi c'è? C'è un po' di audio. Ti propongo uno scenario: venerdì Caro Baldi fa con la Francia 2-3 cappelle. Caioi. Da quel punto la gente viene accolta da isterismo. Ovviamente non glielo auguro al grande Caio. Ci sta, è un bello scenario questo, più che altro perché poi, ti ripeto, cioè, ora si sono svegliati tutti come fan di Coyote. La cosa vergognosa, caro Baldi, non è tanto vendere Coyote, ma venderla a 18 quando avremmo potuto chiedere 19. Questo è quella fava cappona di Dito. Ma il Genoa dove l'ha fatta la preparazione? In che zona della classifica è? Questo è Ender su il ritiro a Muena. Poi mi ero perso un messaggio, avevo messo uno mi ha mandato un messaggio. Vedi, ecco. Luca mi dice: sei un bel furbetto schieratissimo, e fin qui non vedo errori, insomma, mi sembra chiaro. La reazione al recensimento del personaggio è stata molto forte, perché tutti ci ricordiamo quanto fu pompata la sua assunzione dall'assunzione del mitico Ferrari. Ma quando è stata pompata da Ferrari? Sembrava avessero preso in mago Houdini, mentre bastava leggere il suo CV per sapere non era granché. Venire dalla Ferrari non significa essere dei fenomeni. Guarda Luca, aspetta, si fa in diretta, vediamo se hai ragione te o hai ragione io, perché io tutta questa eccitazione per l'arrivo di, come cazzo si chiama, quello lì che hanno tolto, come si chiama, Picciotto, che io non mi ricordo, ma dovete pensare, cioè, bisogna fare la polemica su Picciotto, io non mi ricordo manco io. Cioè, io penso che la gente vada a lavorare comunque senza Picciotto. Allora, andiamo a vedere. Allora, dichiarazioni. Alessandro Ferrari, Fiorentina, arrivo, Picciotto, marketing. Vediamo cosa dice, se c'è veramente ragione io oppure no. Vediamo un po'. Secondo quanto scelto. Cercalo. Aspetta, sì. Sì. Sì, cercalo. Aspetta, lo sto cercando. Aspetta. Allora, guarda la differenza dal tuo messaggio alla realtà. Sembrava avessero preso in mago Houdini. Queste sono le parole di Ferrari testuali. Sono già state cambiate figure in diverse del club. Ci saranno cambiamenti. Abbiamo nell'area Nebro una nuova figura con esperienza internazionale che ha lavorato all'Inter e alla Ferrari. Questo è quello che ha detto Ferrari. Quindi, a maggior ragione, a me, se quello del marketing non lavora più alla Fiorentina e lo cambiano, a me non mi cambia la vita. E non mi cambia. Stai guardando solo a 50 giornalisti e non a tutti i tifosi, e la vedono come una cosa bella, il contatto reale con i giocatori che a loro volta possono capire l'affetto della città. Io mi sono ritrovato con un giro di grappini offerto da Joe Barone, e sincera quell'atmosfera la rimpiango. Ma guarda, caro Aldo, anche ai Viola Park puoi incontrare i giocatori. Capisco che lì c'è sicuramente una situazione più... No, non sono giurato, ma fai poco. È vero. Davvero, sono un chiacchierone. Hai ragionissimo. Sono un chiacchierone. Te la devo mandare. Hai ragione. Io le cose le mantengo. E te la manderò. Hai ragione. Ti faccio il regalo di Natale più grosso, va bene? Il regalo di Natale, te lo prometto. Promesso il regalo di Natale. Sul regalo di Natale e aumento ovviamente la cosa, perché hai con gli interessi. Regalo di Natale con gli interessi. Peccato è morto da tanti atti, ma il numero uno era quello della King Curva per la Via, che con il megafono gigante urlava: chi non ti fa viola, la mamma bucaiola. Questo è il bomber viola. Regia, abbiamo per caso 2 anni fa, quando abbiamo fatto 65 punti, dove abbiamo fatto il ritiro sul Cervino, sì, da Ermanno Cervino si è fatto il ritiro dentro l'atelier. No, io a Nicola dico questo: Nicola, è vero, c'è l'atmosfera, per l'amor di Dio, ma cioè, non scherziamo, cioè è chiaro, c'è una roba conviviale, poi ti fai le vacanze anche te, ovviamente pagando, certo, per l'amor di Dio, nessuno dice questo, però anche, cioè, se uno vuole incontrare i giocatori lo fa anche a Viola Park, questo è indubbio. Buongiorno, certo Coyote ce l'avevamo noi, ma non scordiamoci delle castronerie che combinava negli ultimi tempi, tanto era stato messo fuori per un bel po', ora è esploso, ma è facile dirlo ora, questo è Massi, che come me non è a piangere. Torno serio un attimo e poi andiamo su i messaggi audio. Stefano da Firenze scrive: ho visto anche io Nazza ieri, film dove si raccontano gli orrori che succedono a Gaza. I Nazza sono le vittime collaterali. Un Nazza è una persona civile che viene uccisa. È sconvolgente, alla fine del film 5 minuti tutti fermi in silenzio, e quello che ho raccontato è successo anche a me. Agghiacciante come raccontavano, con quella freddezza apparente di come agivano per bombardare i palazzi con all'interno un presunto membro di Hamas, accettando i danni collaterali, vittime, bambine e donne innocenti. No, a me quello che mi ha istrutto di più è stato quello che ha detto: sai, io andavo col drone a bombardare e poi fumavo una sigaretta, poi uscivo con i miei amici. Oppure quello che raccontava del ponte, che era divertente vedere i cecchini che sparavano le persone che erano in fila per dar mangiare. Quella roba lì è una roba che ti lascia... Boom! Boom! Assurdo, assurdo, veramente assurdo. Andate a vederlo, andate a vederlo. Andate a vederlo, andate a vederlo, ve lo consiglio. Allora... Uno mi scrive: maledetto che non sei altro, fai scappare la pazienza anche un santo. Questo me lo scrivono in privato. Poi c'è, aspetta, c'è un altro messaggio che leggo. Il mio amico Dennis mi scrive in privato a me: dopo 2 settimane di vacanza avevo voglia di polemica, giusto per curiosità, ma ti pagano per fare sta trasmissione? Non lo fai gratis, no, vengo pagato ogni mattina, incredibilmente. Cioè 44 minuti di chiacchiere, Viola Parca, Cagliode, Moena, nulla assoluto. E di che devo stare a parlare? Vuoi che parli della fase difensiva del terzino sinistro? Ma di cosa, di che si sta parlando? Di cosa vuoi che parli? Parliamo di FIFA? Non lo so. Parliamo di omosessualità? Non lo so. Cerchiamo un tema. Vogliamo parlare delle dichiarazioni di Vannacci a Porta a Porta? Non lo so. Parliamo del campo largo sull'aeroporto? Se poi si può parlare di aeroporto, amico Dennis. Ieri c'è stata questa delibera dove il campo largo si è diviso, la maggioranza del PD ha votato a favore della delibera e questi qui contro. Per me si può parlare di tutto, si può parlare di tutto. Quello che mostrano in quel film è al 90% falso. Voi credete a Babbo Natale? Guarda, quello che mostrano in quel film puoi dire è falso, assolutamente, può essere propaganda, come è successo in altri film, ma sono racconti di soldati, sono racconti di persone che sono lì. Ognuno ha la sua coscienza e va a vederlo. Se te pensi che siccome che si debba sterminare una popolazione, fare un genocidio perché appunto ci si deve svegliare la mattina, può anche non essere un film, basta aprire Twitter e scrivere i bombardamenti. Io non credo che le persone che vivono lì siano tutte dei terroristi. Hanno avuto ovviamente in passato un partito, quello lì assolutamente, ma sono passati 2 anni e mezzo, sono passati 2 anni e mezzo, 3 anni, si parla di 70.000 persone, 70.000 bambine e bambini, bambine, e così, non scherziamo, cioè, non scherziamo, cioè, non è, ognuno la può pensare come gli pare, ma cioè, quello lì può essere anche un film finto. Poi vai a vedere i dati, vai a vedere quello che succede. È una cosa ben diversa. È una cosa ben diversa quello che sta succedendo, molto diversa. Poi se vogliamo dire che è falso anche tutto quello, è che se lo fanno da soli va bene, le torri gemelle sono crollate da sole, poi ci siamo fatti le bombe, ce le tiriamo da soli, Putin è un santo e a Gaza non sta succedendo niente perché il grande Netanyahu sta salvando il mondo da miliardi di terroristi che ci stanno bombardando, quando in realtà sono dei ragazzini. Però va bene, cioè, va benissimo, cioè, raccontiamo, per me ci si può raccontare tutto, possiamo dire anche possiamo dirci quello che vi pare a voi, possiamo dirci, ne so, che Ustica, che ora riapriranno, sono ce lo siamo fatti da soli. Le persone che vivono lì sono quelli che il 7 ottobre parlano urlanti, anche donne e bambini sui cadaveri nudi violentati dalle ragazze ebree. Sono passati 2 anni, Piero, sono passati 2 anni da questa roba, sono passati 2 anni e quella roba lì è una vergogna assoluta che è successo, e giustamente poi c'è stato una risposta per gli ostaggi, per tutto quello che è successo. Sono d'accordo con te, e te lo dico io, e sono molto d'accordo con te su questo. ma le persone che vivono lì non sono più quelle, non so, perché quelle persone lì sono morte, sono morte. Adesso ce le state stanno massacrando popolazioni intere, ragazzi, popolazioni intere. E dire una roba del genere che è tutto finto, sei al pari di quelli che dicevano che quando è venuto il Covid ce lo siamo fatti da soli in laboratorio perché dovevamo sterminare il piano di popolazione. Cioè è lo stesso pari. Esci da questo blog, perché se in quel film raccontano cazzate, possono anche raccontarle, va bene. Apri Twitter e vai a vedere i droni che ammazzano i bambini, perché non mi venire a raccontare che un bambino di 7 anni può essere un pericolo per il più grande esercito che c'è in questo mondo, e non mi venire a raccontare che una bambina di 6 anni che cammina può essere un problema per lo Shin Bet e sa di che colore ho le mutande e stamani ce l'ho rosse con un cazzo di orsetto. Non me lo venire a raccontare, perché questa è propaganda e la stai facendo te, non io, che sono andato a vedere quel film. Io poi guardo tutto, guardate anche Fauda se ti interessa. E qui la chiudo. Andiamo a parlare di calcio, vai con un messaggio.
2: Oh Dario, grande Dario, buongiorno. Allora, ieri sentivo una trasmissione e mi sono reso conto che se la Fiorentina va a fare il ritiro a Moena, il Costa ci va, perché lui ha parlato con preparatori, con quelli della Fiorentina, gli atleti, i calciatori, il presidente della Federcalcio Spaziale, e bisogna fare il ritiro in montagna, perché hai Viola Park con 40 gradi a Firenze, è un sipole.
0: Questo è un parere di Costantino, giustamente. Cioè, lui giustamente c'ha delle fonti forse più attendibili delle mie, sicuramente più attendibili delle mie, anzi sicuramente. Io parlo al massimo con il mio barista cinese e non è che sia un grande esperto di ritiri, è esperto di pasta all'aglio, olio e peperoncino, ma di ritiri non è un grande esperto Luigi. Un giorno voglio fare la trasmissione da Luigi, io la sento domani se posso farla. Vediamo un po', almeno si parla un po' anche di qualcos'altro. Beh, però ti ripeto, non è che... cioè, ti ha citato lui, ma almeno lui ci mette la faccia quando le dice le cose. Tanti altri fanno finta, ma tanti altri non vedo l'ora di andare a mangiare il cane d'erlino alla Malga Ciapela con la cameriera bionda, io, perché tanto io conosco le mie mascherine, vanno tutti nello stesso posto, sono tutti lì pronti con la lingua scivolone a leccargli le terga a quelle belle figlioline che servono. Ma poi però tu gli vedi con la moglie in centro a Firenze, amore, malo per la mano, amore mio. Io me lo dico, nella mia vita ho fatto delle cazzate, sono stato fedifrago più volte, non lo nego, l'ho anche raccontato alla mia fidanzata attuale, che ho sbagliato, però almeno non faccio il cagnolino bastonato, però appena vado a Moena, cannederlino. Andiamo con un altro audio, vai.
3: Ciao, buongiorno, Marco da Pistoia. Mi collego all'amico che ha chiamato prima per il discorso della sirena allo stadio. Ed effettivamente è vero, non è una sirena di supporto ai fischi, è una sirena d'allarme, come se ti chiamasse al pericolo, che come le sirene antincendio o antibombardamento, e effettivamente porta male, perché tutte le volte parte questo la sirena, fanno un cross in mezzo e non si balla come tacchini nudi.
0: Tacchini nudi belli, devo dire la verità, era tanto e non sentivi tacchini nudi. No, comunque ma apprendo ora che Stefano da Varese dice niente Baldi, dopo un po' che deliri sono costretto ad abbassare la radio. Mi dispiace che tu che debba abbassare. Cosa ti ha turbato stamattina? Dillo a Dario tuo, cosa ti ha turbato stamattina per abbassare la radio? Io invece preferisco tipo Piero, che non la pensa come me, che a me non mi scrive. Dimmi su qual è il problema, su quale delirio, e io ti risponderò chiaramente, o come rispondo a tanti altri. Vai con un altro messaggio.
4: O Dario, ma non l'ha capito, c'è la lobby di Moena, cioè a Firenze si possono andare tutti, anche uno so andare a lavorare, va a vedere l'allenamento, porta il figliolo, il nipote, lì invece c'è la lobby, i poteri forti sono anche lì, diglielo a Calderona, Giovanni da Campi.
0: La lobby di Moena, la lobby del Canederlo, bellissimo. Un tempo c'era il club dell'hamburger, ora c'è la lobby del coso. Vabbè, bellissimo. Sto sognando veramente. Allora, voglio andare a ringraziare l'ottimo Marco Tonelli che stamani mi ha svegliato, perché se no dopo il kebab di ieri sera a mezzanotte con il cazzo mi svegliavo. Vedi, Marco Dallecure come sempre un gigante mi fa: dimentichi le scie chimiche, i 5G che ti controlla, i chip nei vaccini e che induce a fare anche cose buone. È vero, Marco, ma ho mancato tutto. Dici, io da esperto di complotti dovevo per forza saperlo. Hai pienamente ragione, caro Marco. Ringrazio l'ottimo Tonelli, ringrazio tutti voi. Noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio, e se non mi sveglio sarete più felici, almeno ci sarà qualcuno che vi può raccontare qualcosa di bello, forse un pochino di elevato, e poi potete anche non cambiare radio. Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
8: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
9: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
8: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
9: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
8: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
9: È tutto, a più tardi.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
14: Siamo tutto questo.
13: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
16: Fabio Ferri.
15: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
13: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: compra?
1: Io non ero per la vendita di Caiode a 18 milioni e quello che è stato, ma ero per quella di Comuzzo a 35, perché secondo me le differenze erano palesi.
2: Comunque anche io ho mandato un fax a Mancini e gli ho consigliato Francesco Benvenuti, match analyst e uomo drone.
3: E occhio a Matucci invece, ragazzi, occhio.
4: Sono d'accordo con chi dice che la cessione di Caiode è stata una delle peggiori mosse fatte dalla Fiorentina.
5: Il problema è che noi si mangia l'uovo nelle mele della gallina.
6: Non c'ha più la maglia per l'addosso, perché DP, perché per... Bene, se levavo da questo tritacarne Serie A, tritacarne Fiorentina, dirigenti, società, blu, allenatori sbagliati, io vi auguro solo il meglio e sono contentissimo per lui.
2: Volevo dire, ma è un ne obbligatorio manda messaggi, anche se uno non ha nulla a dire.
0: Complimenti per la trasmissione.
7: Chi si compra? Eccoci qua, benvenuti, bentornati in diretta a Radio Firenze Viola. Questo è Chi si compra, della formato Uno di noi. Ovviamente tra poco mi raggiungerà in studio Andrea Bruno Savelli, mentre credo che siamo pronti a breve per introdurre anche Emiliano Viviano, che insomma tra pochissimo farà parte come sempre di questa trasmissione il mercoledì dalle 10 alle 12, con tutti i modi che avete per mettervi in contatto con noi: 348 75 13 933 per le vostre domande, per ciò che stiamo portando avanti in questa lunga sosta per le nazionali, le voci che riguardano anche il modo in cui poi Vanoli potrà effettivamente rimettere in campo la Fiorentina una volta terminato questo periodo di partite di Nations League, di amichevoli e di quant'altro. 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta, e ovviamente anche le modalità per seguirci, quindi tramite applicazione, tramite browser, ma anche col DAB, con il canale 92 per Firenze, Prato, Pistoia, e ovviamente anche la nuova modalità, ovvero le dirette per Chi si compra, anche su YouTube, e quindi anche in questo formato per farci tutte le vostre domande proprio tramite messaggi audio e scritti. Fate le vostre domande a Emiliano Viviano, ripeto, che riguardano poi quelli che sono i temi di discussione di questi giorni, e quindi siamo pronti anche per dargli il bentornato e il benvenuto proprio a Emiliano. Ciao Emiliano, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
7: In splendida forma, caro Emi. Bene, bene così, sicuramente meglio della mia. Io oggi sono veramente KO, grazie alla figliolanza che porta da scuola qualsiasi tipo di malattia, ma questo lo sappiamo. Sai, poi durante la sosta, poi ancora meglio, no? Già c'è il problema di doversi cervellare per portare avanti 24 ore al giorno di Fiorentina, e poi anche i malanni di stagione. Va bene, caro Emi, intanto come va? Tutto bene? Bene, spero, dai, una settimana com'è andata?
3: Sì, siamo abbastanza rotti le palle della sosta della nazionale.
7: Pensate,
3: sì.
7: C'è un'altra settimana, altri 10 giorni da aspettare, una roba infinita quest'anno, queste 3 settimane. E poi tra l'altro ci saranno solo 6 partite, poi un'altra sosta, perché come non siamo, non è mai abbastanza la nazionale, dopo la Juventus ci sarà un'altra sosta, quindi 6
3: novembre,
7: partite.
3: No?
7: A novembre, sì, la Fiorentina gioca, mi sembra, il 6 novembre contro la Juventus, e poi c'è altre 2 settimane di sosta, così, tra capo e collo, per allietarci con tutti i non temi di queste settimane. Bene, però un tema che si è discusso molto in queste ore a Firenze, credo tu l'abbia visto, cioè il fatto che con la nazionale italiana Caiode è arrivato a fare il gol, e quindi si è parlato tantissimo di Caio, si è parlato tanto appunto di questo ragazzo che è andato via per una cifra importante, comunque non è che è andato via per 2 noccioline, è andato via per 18-20 milioni, una cifra complessiva che potranno diventare ancora di più col 10% sulla futura rivendita. Però c'è stato molto movimento a Firenze, perché c'è della nostalgia, della rabbia anche per come è stato gestito il suo caso. Tanti se la sono presa con Palladino, tantissimi se la sono presa con Pradè, qualcuno se l'è presa con la società, perché per esempio Comuzzo in realtà che viveva una situazione simile, poi è stato trattenuto anche dalla volontà presidenziale, mentre su Caiode non c'è stato questo tipo di battaglia, fra virgolette. Ecco, così almeno esauriamo anche questo tema che ormai è vecchio di 24 ore, ma con te non ne abbiamo discusso. Tu che ti è venuto un po' quella farfallina antipatica dello stomaco quando hai visto segnare Caiode in nazionale, oppure pensi che fondamentalmente il calcio va così, cioè bisogna anche guardare avanti?
3: No. Da un punto di vista tecnico mi dispiace, perché secondo me l'ho trovato veramente tanto migliorato, giocatore, è diventato un giocatore importante, ma già in Premier League l'ha dimostrato anche in nazionale. Però a differenza di tante operazioni che abbiamo fatto scellerate negli anni, almeno è un'operazione che ti fa pensare, sì, magari lo avessimo tenuto, però almeno abbiamo preso dei soldi, cioè noi abbiamo fatto molto peggio in questi anni come Fiorentina.
7: Beh, tipo Favasuli, come la vedi invece?
3: Quella è un'operazione che non mi è piaciuta molto, come le varie Zaniolo, Mancini, Chilardi e tutte quelle che... Cioè io credo che quando un giocatore comunque tu ne riconosci il talento, poi per XY motivi vuole andare via, non trova spazio, l'allenatore non lo vuole, in quel momento non lo ritiene a livello, devi essere come se tu comprassi un appartamento, devi essere il più bravo possibile a sfruttare l'investimento, no? Tra virgolette, a dire ok, se non ci credo totalmente, allora in quel caso è un errore, no? Io credo che nei casi di Zaniolo così sia stato proprio un errore. Nell'altra maniera, secondo me, è sempre buono tenersi una via di fuga, dire ok, per me oggi non è l'altezza, piuttosto ne ho un altro che è più bravo, però io credo che questo possa diventare un giocatore importante, devi cercare di impostare l'operazione per almeno trarne il massimo del beneficio.
7: Ah, ma Tucci è più rischioso.
3: 20 milioni per Caiode comunque soldi, no?
7: No, poi forse potenzialmente anche 25, anche, potenzialmente anche
3: forse all'epoca è stato venduto molto più del suo valore all'epoca.
7: Ma secondo te quanto varrà la prossima estate Caiode? Perché avendo il 10% del fattore di vendita in Inghilterra, se lo prende, se passa dal Brentford, basta andare al Tottenham, al Liverpool.
3: Sì, quella è un discorso che puoi fare male, no? Perché se il giocatore fa bene in Premier League e poi si sposta in un'altra Premier League, probabilmente avrà un valore enorme che non è paragonato al Caiode che vengono a comprare da te. Cioè, certo, se Caiode avesse fatto molto bene alla Fiorentina, magari, per dirti una cosa fenomenale, ma in nazionale gioca, chiedi 40-45, ma se fai molto bene nel Brentford è capace di chiedere 80, ma non è un paragone che puoi fare, cioè per chiedere 80 doveva fare capocannoniere da terzino.
7: No, era per dire che però gli 80 che potrebbe valere la prossima estate valgono 8 milioni per la Fiorentina,
3: Secondo me no, secondo me, ma di che anno è lui? 2000 e?
7: Sarà un 2004,
3: 4, secondo me 50-60, se ovviamente diventa titolare della nazionale italiana, non è facile, in quel ruolo c'è Palestra, e se continua a fare bene nel Brentford.
7: 2004, ma sai, appunto, io credo che nel calcio inglese quello interno, il fatto che un terzino capace possa partire per 50 milioni è ormai nella norma, quindi...
3: No, ma infatti io ho detto 50.
7: Infatti 50. Ci credo, ma infatti sono 5, però altri 5 milioni la Fiorentina incassa. Cioè, l'operazione Caiode ti rimane un po' tra i denti perché ti gira le scatole che adesso Dodò, che era in quel momento il grande titolare, sia finito in queste situazioni e che tu abbia altre due alternative in prestito. Però a livello economico è normale che la Fiorentina in quel momento pensasse alla cessione di Caiode, che non era titolare. No,
3: te l'ho detto, ripeto, sarebbe stata una tragedia se, non credendoci, l'avessi svenduto, no? Comunque alla fine hai preso dei buoni soldi, ovviamente preferirei avercelo, però va bene così.
7: Invece dicevo prima, ma Amatucci secondo te può essere il prossimo rischio che non è stato calcolato fino in fondo? Cioè questi 2 milioni e mezzo che la Fiorentina ha incassato per Amatucci rischiano di essere un flop?
3: Innanzitutto Amatucci è stato molto intelligente, perché è andato in un campionato che sfrutta tantissimo le sue caratteristiche, a differenza, purtroppo, per tante ragioni, di quello italiano, e quindi credo che però non sia un discorso, almeno ad oggi non un discorso così ampio, perché non c'è la stessa, cioè se tu fai bene al Deportivo non è che c'è la stessa cassa di risonanza che in una piccola media Premier League, quindi anche lì abbiamo una rivendita, mi sembra, no?
7: Sì, credo il 20%, niente di
3: però a me, io più che per la Fiorentina, che posso capire, perché la Fiorentina insomma ha comprato la IA, Fagioli in quel ruolo, mi faccio molte più domande sul calcio italiano, sinceramente, Pietro.
7: Cioè che nessuno svegliato su di lui, dici, nessuno si sia presentato.
3: Nessuno si sia svegliato, non su di lui, su tanti ragazzi. L'anno scorso, per farti un esempio, il Catanzaro fa una scelta di tanti ragazzi, due di questi, uno gioca al Milan, ha già fatto due gol in campionato, l'altro è stato comprato dal Como, e anche se non sta giocando, da quel che so sono molto contenti che è Liberali. Quindi io penso che la Serie B anche sia una fucina di talenti, e bisognerebbe crederci un po' di più, soprattutto le squadre che in Serie A devono fare di necessità virtù, no? Squadre che lottano per la salvezza, che non hanno grandissimi spese, possibilità di spesa economica, investire magari su ragazzi giovani come sta dimostrando il Frosinone può essere una vittoria.
7: Bene, sì, sicuramente è una logica che ci sta, quella che ha portato avanti anche la Fiorentina su Amatucci quest'estate. Ti volevo chiedere, guarda, mi è venuto un flash. L'altro giorno vedevo l'amichevole che hanno fatto per Miccoli a Palermo. Perché non sei andato?
3: Perché Mediaset mi ha messo in Inghilterra, Spagna.
7: No, dai, glielo dovevi dire, dai, via. Inghilterra, Spagna non male, comunque, va bene.
3: C'è stato un misunderstanding, praticamente. Fabrizio, vabbè, io lo vedo anche costantemente e gli avevo già preso anche i biglietti, e poi praticamente mi sono accorto io qualche giorno prima che erano la stessa data, e a quel punto Mediaset non riusciva più a organizzarsi,
7: perché Fabrizio sta lì
3: a 200 metri a casa.
7: Ah, ottimo, quindi lo vedi tutti i giorni praticamente. Comunque c'era tanta roba in quella partita, vedo c'era tanti giocatori che tu conosci benissimo.
3: No, ma a parte quello mi sarebbe piaciuto, perché so che ci teneva, ha aspettato per ovvie ragioni tanto tempo a farla, quindi mi è dispiaciuto non andare.
7: Vabbè, no, ovviamente mi riferisco alla partita che è stata giocata a Palermo tra il team Miccoli e la Nazionale Artisti, dove c'erano tra gli altri Balzaretti, Miccoli stesso chiaramente, Inzaghi che è l'allenatore del Palermo, Ilicic di cui abbiamo parlato altre volte, Nainggolan, Amauri l'ho visto un buon sito, Amauri l'ho visto.
3: Raccia l'ho mandato, mi sono fatto perdonare così, Raccia.
7: L'hai mandato te a Nainggolan, sì. Va bene, ti sei fatto perdonare alla grande. Il Bojo, insomma, ho visto tanti chili diciamo in avanzo, ma tanta qualità.
3: Fabio Duplicio, che era più largo della telecamera, sì, cosa l'hai visto?
7: Ma ti ripeto, quello che mi ha stupito più di tutti, perché ho sempre avuto una... Amauri mi è sempre sembrato un giocatore che anche nella fase, diciamo, ora di maturità, di uomo, che era sempre stato statuario. Invece l'ho visto l'altro giorno in campo, c'era una pancia, sembrava a me. E quindi
3: quando sei stato atleta per così tanto tempo, se poi dopo non hai voglia di continuare a curare il tuo fisico,
7: la fine
3: metabolismo. Differenza mia, che non sono mai stato un atleta, e quindi posso
7: fare niente. Quindi mantieni, certo.
3: Io non faccio un allenamento da 3 anni.
7: Ecco, vedi, anch'io comunque sono 100 kg da diversi anni, mantengo quella versione lì, non ho da fare nulla di particolare. Va bene, no, era una curiosità, perché ho detto sicuramente ci avrà pensato, ma avrà avuto altro da fare, e in effetti ci hai spiegato che c'era
3: altro. Sono stato uno dei primi in assoluto a sapere, cioè, l'ho aiutato nell'organizzazione, ma ti ripeto, la cosa clamorosa è che una settimana prima eravamo qua a prendere un caffè insieme, io ho preso i biglietti, l'albergo. Poi vado a vedere, no, il programma e robe varie, e vedo 26, mi iniziano, ma 26 che c'ho da fare io? allora poi ho chiamato, ho provato a spostare, ma mi hanno detto che ormai non c'era, praticamente avrebbero dovuto fare la telecronaca senza una seconda voce. Ho parlato con Fabrizio mi ha detto vai.
7: No, ma tra amici, figurati se queste cose sono motivo di discussione. Comunque va bene, ci sarà la prossima occasione per rivedere Miccoli in campo. Miccoli, tra l'altro, uno dei giocatori che toccava la palla nel miglior modo. Io penso di aver visto poi giocatori a Firenze che toccava la palla come la toccava Fabrizio.
3: Io lo dico sempre, escluso i mostri sacri che sono intoccabili, io non ho visto nessuno più forte di Fabrizio sul campo di calcio.
7: Cioè, secondo me, io dal vivo ho visto come tocca la palla lui, Cassano.
3: Io ho giocato con tutte e due, ho giocato anche con Di Natale.
7: Sì, però Di Natale forse diverso, diciamo, nel tocco palla.
3: No, proprio... tocca la palla. Allora, tecnica di base, forse Totò è il migliore di tutti. tecnica di base,
7: sì,
3: però,
7: sì,
3: di
7: base,
3: cioè,
7: di
3: proprio
7: base.
3: Top tiro, però la balistica di Fabrizio è una roba senza senso, destro e sinistro. Poi è una cosa che mi hanno chiesto tante volte, no? Perché questi tre fanno parte un po' di quella generazione, e, diciamo, sotto a Totti e Del Piero, no? Dai, Baggio un po' prima. Per me Fabrizio era più forte.
7: Guarda, noi ci salvò, cioè, perché poi se la gente se ne dimentica, ma quell'anno senza Miccoli non ci si salvava.
3: Cercò sul rigore e fece gol anche a Chievo, se non mi sbaglio.
7: Ma
3: no?
7: Ne fece 10-11 quell'anno, comunque un anno.
3: No, a Chievo fece gol Bocinov.
7: Tragico. Quando sapeva la maglia dell'Adidas, l'ultima maglia dell'Adidas che aveva Fiorentina, mi sembra. Tra l'altro.
3: No, poi lui voleva rimanere, successe un casino con Corvino. Dalla Juve dopo di noi.
7: Sì. Però lui è un altro di quelli che le raccontava spesso e sarebbe rimasto volentieri a Firenze.
3: No, te lo dico io, voleva proprio rimanere a Firenze.
7: Ma che, io non mi ricordo però che è successo.
3: E lo vendette Corvino, c'è un po' polemica, rovinarono un po' anche il rapporto all'epoca per questa cosa qua.
7: Tra l'altro, insomma, conterranei, quindi si capivano anche bene anche quando si mandavano a fare in culo, perché insomma, cioè, quando Corvino alza i toni non si capisce nulla. Immagino anche Miccoli alza i toni, non si capisca nulla, tra di loro si capivano bene, immagino. Ecco, però ecco, secondo te il Miccoli meglio anche di Cassano, visto che ci ha giocato?
3: Se cerco di immaginare il potenziale di entrambi, perché entrambi ovviamente non hanno fatto quello che potevano fare, ti dico meglio, perché secondo me Fabrizio, cioè, potenzialmente poteva stare sopra i 20 gol tutti gli anni. Antonio gli piaceva meno far gol, gli piaceva di più passarla,
7: fare assist, certo.
3: Però Fabrizio, sai, se guardo la totalità, quindi calci da fermo, sia le punizioni per far gol che quelle cross, dribbling, saltare l'uomo, io ti dico che al massimo delle potenzialità, secondo me sì, siamo lì, ovviamente, però secondo me sì.
7: Però il più pazzo dei due è Cassano, possiamo affermare.
3: Due cose diverse, cioè
7: perché?
3: Dipende da Antonio, sì, era forse un po' più pazzo, ma secondo me a livello anche di chiamiamola professionalità tra virgolette, era comunque più professionale di Fabrizio.
7: Più professionale, ecco, questo è perché allenarsi, per esempio, Miccoli mi è sempre sembrato.
3: Allenava più Antonio di Fabrizio.
7: Esatto, no, ma nel senso, Fabrizio mi è sempre sembrato anche un pochino, insomma, un chilo e mezzo sopra, diciamo.

0: Allora, comunque leggo 39 presenze e 14 gol, non è che siano proprio poche, eh. Cioè, dove è andato ha segnato, poi si era anche sempre sovrappeso.
1: Poi a Palermo ha fatto dei numeri che sono folli, perché se guardi i gol e assist, i numeri di Fabrizio a Palermo sono folli.
0: Sì, sì, gol, 74 gol, solo gol su 160 presenze. Sono diversi, cioè io delle volte mi immagino questi giocatori qui, questi tre che hai citato, quindi Miccoli, Cassano, Di Natale, nel calcio di oggi non so cosa avrebbero potuto fare. Poi è un discorso un po' da boomer.
1: Allora, la stagione che ho fatto io ha fatto 16 gol e 13 assist in 28 partite,
0: insomma mi ha male.
1: Sono 29 in totale, quindi vuol dire che almeno un gol o un assist in una partita.
0: Pazzesco, dei numeri pazzeschi, ma t'ho detto, anche in nazionale giocatori così non ce l'hai ora.
1: 19-9, 14-9, l'anno prima 22 partite, 8-5, sono numeri 16-13, 8-8 in 29 partite.
0: Insomma, t'ho detto.
1: Poi la cosa bella di Fabrizio, se tu l'altra volta guardavamo degli highlights con degli amici, lui faceva gol sempre, Juve, Milan, Inter, sempre. Non è che faceva gol, capito?
0: Non faceva tripletta contro la Cremonese, insomma. Faceva...
1: Con me ha fatto tripletta a San Siro con l'Inter.
0: Ecco, per dire, sono gol che pesano. Questo, ma sai, comunque era grande personalità, non è che sta parlando di giocatori, ripeto, che sono stati chiusi nelle rispettive carriere da una nazionale che era fenomenale, perché c'erano i Totti, Del Piero, c'era Toni, insomma, se no erano tutti giocatori. Anche Miccoli, quanta nazionale avrebbe fatto oggi, ti ripeto, oggi Miccoli è inamovibile.
1: È ovviamente un paragone che non si può fare, ma oggi sarebbe 10 capitano e stella della squadra, ma non tanto, non solo per la grande qualità che aveva, ma perché è proprio quel tipo di giocatore che a noi oggi ci manca. Cioè, se noi analizziamo Italia-Belgio, per farti un esempio, no? E secondo me è stata una partita fatta meglio di quello che la gente ha voluto poi riportare, no, la tragedia del giorno dopo. Ma il giocatore che ha fatto meglio è stato Cambiaghi, che è un giocatore che comunque fa fatica a fare dei numeri in Serie A. No, è un buon giocatore, però almeno aveva quelle caratteristiche che non abbiamo. Cioè, da quest'altra parte giocava Ken, eravamo monchi, cioè quell'uno contro uno, quella giocata così, è probabilmente il più grande limite che oggi ha la nazionale italiana. L'altro giorno con la Turchia fa una bella partita, però hai visto come arriva a fare i gol, anche quello di Gaiote, bellissimo, 100 passaggi, perché magari quel giocatore che si gira, fa il numero, la giocata, oggi fai fatica ad avercelo, quindi devi arrivarci veramente con una coralità.
0: Beh, quel gol di Caiode è stato bellissimo, tra l'altro. Anche il gol dove Caiode tira, viene ribattuta la palla e non mi ricordo chi la mette in porta.
1: Quello ancora, no, mi sono sbagliato, infatti, era il gol di Frattesi, scusami.
0: Di Frattesi, ma anche quello di Caiode non è male, perché hanno fatto un'azione rugby praticamente. Hanno fatto 3-4 passaggi in orizzontale, sono arrivati a liberare Caiode, che ha calciato libero.
1: Lì, secondo me, io l'ho già detto, ovviamente ho scatenato qualche polemica, perché... pieno di disfunzionali, ma il grande vantaggio di poter fare quel tipo di giocata te lo fa il centravanti, che secondo me è una roba clamorosa da quanto è forte
0: Pio.
1: Sì, per me, cioè, la capacità che ha, al di là dei gol e delle giocate tra virgolette che può fare, la capacità che ha di trovarsi nella posizione giusta sempre, con l'appoggio, tenere il difensore, farsi trovare in quella posizione di mezzo, che gli attaccanti molto spesso vengono anticipati, cioè lui fa fatica a anticiparlo, ed è una cosa che, sai che vantaggio che ti dà avere per i centrocampisti piuttosto che gli esterni, sempre l'opzione di lui che è una sorta di muro e riesce a farsi trovare, ti dà l'appoggio, scarica, è un'opzione clamorosa. Anche quando fai il giro palla dietro, arrivi al terzino e poi sai che questa palla lui arriva lì e riesce a gestirla e automaticamente a crearti un contropiede o un ribaltamento dell'azione, è una roba molto difficile per un centravanti. Io ho fatto l'esempio, è entrato Scamacca dopo, che è un giocatore che io stimo e che ti giuro, non so se l'hai mai visto dal vivo, ma Scamacca è grosso come una porta.
0: Sì, sì, sì, è enorme, è vero.
1: Ha perso 3 palloni su 3, è stato anticipato 3 volte. Quindi non è una questione, perché qualcuno mi dice, se non lo fa lui è 3 metri. No, non è una questione di forza fisica, è una questione di saper usare il tuo corpo, di saper bene dove sei, dove sono i tuoi compagni, ed è una cosa che secondo me è anche un po' innata, cioè ti viene abbastanza naturale, perché non è facile. Luca Toni

0: lo faceva benissimo. Io l'altro giorno ho avuto una discussione che, per esempio, si parlava di Gonzalo Ramos, Luca Toni, mi diceva Gonzalo Ramos è molto bravo nel gioco associativo, tecnicamente è forte, e io gli dicevo Luca Toni lo faceva molto meglio. Allora tu mi vuoi dire che Luca Toni era meglio di Ramos tecnicamente? No, ma della tecnica, se non ti fai arrivare il passaggio, non sei bravo, non te fai una sega. Cioè tu lì ci puoi mettere un giocatore fortissimo tecnicamente, invece Fagioli che è fortissimo tecnicamente, ma se lo anticipano che te ne fai della tecnica?
1: Niente, no certo,
0: perfetto. Se Pio è così bravo da riuscire a sfruttare le sue qualità per fare, alla fine si tratta di uno stop e di uno scarico di 3 metri, ma devi essere bravo a trovarti nella posizione giusta col corpo giusto, sapere dove è il tuo difensore e sapere il tuo compagno, e per un centravanti non è scontato per niente.
1: No, poi
0: Pedro non lo sa fare,
1: esatto, per e poi esempio. È una cosa molto diciamo il trade union tra il vecchio attaccante e l'attaccante contemporaneo, cioè quello che fa più Esposito benissimo adesso, lo prima lo facevano, era più, capitava più spesso che ci fosse un attaccante capace di stoppare la palla, appoggiarsi, fare gioco corale, ma non troppo, cioè che poi alla fine si doveva fiondare in area di rigore per andare a cercare il gol. Ecco, secondo me più Esposito c'ha il fatto di saper, di poter incarnare sia l'attaccante 9 vecchio stampo con l'attaccante contemporaneo.
0: Ma guarda, secondo me per essere top mondiale deve migliorare invece proprio negli ultimi 9 metri, dove è comunque bravo per essere un ragazzo giovane, però magari, che ne so, l'istinto vero del goleador, che gol che ti salta sopra la testa dell'avversario, piuttosto che i gol, noi ne abbiamo visti tanti a Firenze con Girardino che ti anticipa sul primo palo e ti fa quel gol lì sul cross, ecco quello ancora, perché molto spesso per esempio si fa trovare nelle posizioni di mezzo perché lavora tanto per l'appoggio, per la sponda, quindi però stiamo parlando del terzo per storia come gol dopo 11 presenze nella nazionale italiana, ha già 6 gol, per me è una roba clamorosa, però staremo a vedere.
1: Ma infatti, insomma, è anche...
0: ho anche detto che sono convinto che fra 10 anni sarà il miglior marcatore della nazionale italiana.
1: E lo vede, quello è facile da riscontrare, basta segnarsi oggi che l'hai detto e tra 10 anni fare conti, insomma, comunque, tra l'altro è il 2005, quindi ha tutto il tempo per poterlo fare.
0: E tra l'altro i gol sono pochi, perché paradosso, nazionale italiana ha 35 gol il primo.
1: Chi arriva? Vabbè, infatti non sono tantissimi, perché tra l'altro in passato la nazionale italiana ha avuto tanti attaccanti forti che si sono susseguiti.
0: Oggi ci sono anche molte più partite, quindi avrà molte più possibilità.
1: È vero, infatti sono d'accordo che potrebbe anche effettivamente arrivare a questo successo. Invece, per tornare ai nostri lidi, Fagioli come l'hai visto?
0: Benissimo. Benissimo, però se la squadra vuole giocare così, comunque tenendo il palleggio vicino, ovviamente lui è avvantaggiato. Sì, però è un giocatore molto importante.
1: Non lo puoi levare, cioè, se giocano il palleggio ma hanno giocato contro la Turchia, non lo levi mai.
0: Io lo sai che sono un estimatore totale, quindi io già il pensiero che quest'anno alla Fiorentina fosse arrivato un allenatore che non lo voleva e già eravamo disposti a privarcene. Sinceramente mi manda abbastanza al manicomio di come va il calcio, di come siamo noi, no? Perché ci dimentichiamo molto velocemente. L'anno scorso per 6 mesi ci ha trascinato, bastato che tornasse Manoli, ha fatto subito due partite importanti, ora ha giocato in nazionale una partita importante, noi ce ne siamo dimenticati in 20 giorni di mercato.
1: Tra l'altro io ho saputo per fonte, diciamo, certa parte, diciamo, dell'ambiente, che Grosso gli ha detto date via Fagioli e prendetemi Matic, neanche Torsvet, gli ha detto date via Fagioli, non me ne fa nulla, prendetemi Matic, io vado al manicomio. Poi ho discusso,
0: ce ne frega una sega perché Grosso sta a casa sua e noi siamo avanti.
1: Ma no, ma a questo punto, diciamo, si può, però dire, vedi, anche per fortuna
0: quella roba lì, al di là di Matic che è un giocatore enorme,
1: sì, 38
0: anni, ti fa capire il pensiero in generale, perché tu come allenatore a una società non gli puoi dire una roba del genere. Tu c'hai un valore giovane, il giocatore vale 30 milioni e tu per egoismo tuo dici dallo via, prendimi Matic, cioè distruggi un investimento societario, distruggi un valore societario, capito, per i tuoi interessi. Quindi io, se fosse, giuro, per quello non lo posso fare. Il direttore sportivo mi dice una roba così, ti caccio il giorno dopo, perché tu praticamente stai andando contro la tua società. Ma io, se ho la necessità, lo prendo volentieri il 38enne, ci mancherebbe. Cioè, ho la necessità, so di sicuro che lui per un anno, 2 anni mi fa un lavoro della Madonna, quindi va bene. Ma se ho un giocatore importante, ne compro un altro a 35 milioni e ti chiedo di prendermi Matic, ho fuori di testa.
1: Infatti è andata in modo diverso, diciamo, anche quell'inerzia di mercato. Allora abbiamo Walter da Lisbona che ci chiama al 0557711171. Ciao Walter, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Volevo fare, visto che siamo in periodo di sosta, un discorso un pochino extra tecnico calcio, e mi volevo focalizzare sul fatto che noi come Italia, squadre di calcio, abbiamo sempre delle risorse limitate rispetto alle squadre inglesi e forse anche altre squadre spagnole o tedesche, no? E mi chiedevo il perché, poi sono arrivato alla conclusione logica che tutti sanno, che il tutto dipende dai diritti televisivi, perché la maggior parte degli introiti delle squadre purtroppo avviene con questo sistema. E mi sono un attimino messo a vedere quello che succede in Inghilterra, perché hanno tutta questa disponibilità, quello che succede da noi ed anche quello che succede da me in Portogallo. E brevemente, in Inghilterra, se uno vuol vedere 267 partite su 328, quindi la maggior parte delle partite, spende circa 28 sterline il mese, una cifra che sinceramente credo che tantissime persone, rapportando lo sterline all'euro, le pagherebbe volentieri per vedere quasi sempre la sua squadra di calcio. In Portogallo io vedo sempre il campionato italiano con le equivalenze di 30 euro al mese e me lo vedo tutto tranquillamente.
1: E quindi spendi meno di noi.
2: In Italia so che, ora io prezzi non li so dell'Italia, però vedo che tutti si lamentano perché tutti fanno ricorso a questo famoso pezzotto, perché prima di tutto poi in queste due nazioni le concessioni per la trasmissione delle partite, addirittura in Portogallo con un emittente, in Inghilterra con due, ma una trasmette solo quelle delle 12:30 e gli anticipi e i posticipi, no? Perché in Italia queste, invece di fare la guerra al pezzotto, queste emittenti non riescono a trovare un sistema per abbassare i prezzi, magari invece di abbinarci la Formula 1, solo il calcio. A me interessa solo il calcio, faccio un canale solo di calcio e lo metto a 30 euro.
1: È una bella domanda a cui non avremo mai risposta, ma quantomeno la risposta è perché ci vogliono lucrare tutti e quindi non è importante, certo, cercare una soluzione che vada bene al consumatore ma che vada bene a chi guadagna. Infatti perdono spesso e volentieri anche utenze anno dopo anno perché aumentano i prezzi e la gente piano piano, chi come dici tu va nella via illegale, quindi si vota alla causa del pezzotto, e chi in realtà magari dice vabbè, vado al circo, lo pago 3 euro per andare a vedermela alla Casa del Popolo e tutto sommato spendo meno che prendendo l'abbonamento a DAZN o eccetera eccetera. Walter, ti salutiamo, grazie.
2: Niente, ciao ciao.
1: È un discorso che torna, no? Io penso che sia così. Ho visto i numeri di DAZN e sono in calo perché ora parliamo di DAZN, potremmo parlare di Sky in generale. Non c'è da anni una via univoca per vedere tutto se non appunto DAZN, che tra i problemi e i costi è per quanto mi riguarda, è un disservizio e non un servizio. Ma insomma, va bene. Questo era quello che ci diceva Walter. Non so se vuoi commentare, Emi. Intanto c'è Andrea Bruno Savelli, ci ha raggiunto in studio, preso un pochino di rincorsa, ma è arrivato anche lui.
0: Il punto, quello che dice lui è giusto, ma il punto è un po' diverso, cioè la Premier League prende più soldi perché si guarda molto di più nel mondo e di conseguenza prende soldi da Bayern
1: certo,
0: e di conseguenza può dare più soldi alle squadre, quindi è un discorso di vendibilità del tuo come si dice, del tuo campionato, quindi la Premier League è bene, poi dopo ci sono anche gli introiti all'interno delle persone che vanno allo stadio, il merchandising che è per la maggior parte ufficiale, quindi ci sono tante altre cose. Certo che il dato fa paura, l'Inter prende 80 milioni, che è quella che prende più soldi, l'ultima della Premier, che è il Southampton, ne prende 130, quindi fa paura, è normale che la capacità di investimento poi diventi maggiore, no?
3: Sì, ciao Andrea, buongiorno a tutti, scusate il ritardo.
1: No, figurati.
3: E poi c'è da dire che non hanno la necessità di strozzare il cliente interno perché vendono in tutto il mondo, invece questi che vendono meno al mondo fanno pagare, le vogliamo definire incapacità, in parte sì, al cliente più vicino e di conseguenza più appassionato e più interessato. È facile.
1: Allora,
0: te li sto cercando
1: i dati?
0: Sì.
1: Vabbè, intanto posso
0: per farti capire una cosa. In USA sì. Pagano 2,7 miliardi per 6 anni per dare la Premier League.
1: Cioè, dovresti vedere quanto pagano per vedere la Serie A.
3: Se pagano.
1: Sì,
3: con tutti gli isolamericani americani che ci sono, dovrebbe essere
1: guarda, il commisso è stato il primo a dirlo questo, fece una battaglia per aprire una succursale della Lega Calcio italiana a New York, cioè, che con tutte le cose, le critiche che ha ricevuto il commisso, quella secondo me è stata una delle cose più intelligenti che ha portato
3: ovviamente
1: alla luce anche nei confronti della Lega Calcio
3: poi
1: italiana.
3: Poi la succursale non deve diventare il posto di vacanza di qualcuno, ma deve servire a davvero a rendere commerciale quello che vincerebbe facile, cioè ti piace,
0: non è divulgato,
3: ma con tutti gli italoamericani che poi ovviamente sono quelli insieme ai latini più appassionati, ai sudamericani più appassionati del calcio, in America dovresti sfondare la Premier facilmente. Invece è la Premier che ti sfonda.
1: Ma sì, ma non siamo capaci in questo senso. Allora, abbiamo anche Luca Dall'Onda in linea. Ciao Luca, buongiorno.
4: Ciao Pietro, buongiorno. Niente, ho chiamato per condividere il pensiero di Emiliano a riguardo di Fagioli. Cioè, a parte il fatto che sono 3 giorni si parla di Haiode e non si mette il punto esclamativo sulla prestazione a Dusocchi, cioè io veramente un giocatore di genere, c'è chi si è stupito dell'esonero di Grosso, ma quando un allenatore arriva in un contesto come quello Fiorentina di quest'anno, dove hai poche certezze se non quasi nessuna, e l'unica è Fagioli, e lo metti subito in discussione e crei un dualismo con un ragazzo di 20 anni ed è entrare gradualmente, perché è buono anche lui e sono convinto che sarà buono anche lui, cioè, basta, la spiegazione è fatta, Grosso viene esonerato per incapacità secondo me, poi comunque condividi che ha detto Emiliano. Ciao ragazzi.
1: Ciao Luca.
4: Ciao ciao.
1: Beh, insomma, è quello che dicevamo prima, no Emi?
0: L'ho trovata la cifra, non te la dico perché ti viene da piangere.
1: Contro i 2,7 hai detto in 6 anni del, 2,7, della Premier,
0: 2,7 miliardi per 6 anni, qui si parla fra i 10 e i 30 milioni l'anno.
1: È come dire i 5 euro che hai in tasca contro uno stipendio, fondamentalmente.
3: No, ancora peggio. Il paragone è veramente, perché si parla in miliardi, sì, sì, non miliardi. Milioni.
0: Questo perché non sai vendere il tuo prodotto,
1: certo,
3: non c'è dubbio.
1: Ma se detto, commisso, ripeto che io personalmente ho criticato per tante cose, principalmente per essersi affidato a persone che di calcio negli anni hanno, come si può dire, non sempre dimostrato di capirne fino a un fondo, ma sulla questione che quando andò in Lega Calcio e disse apriamo una sede in New Jersey, a New York e vendiamo il prodotto Lega Calcio Serie A nel paese, come diceva giustamente anche prima Andrea, con più presenze di italoamericani o comunque di tradizione italiana.
0: La
1: cioè...
0: cosa bella, Pietro, è che per quanto ci piaccia denigrare il nostro calcio, ma in realtà siamo un prodotto vendibile molto meglio della Bundesliga e della Liga e anche della Liga. Ma guarda, senza dubbio, perché la Liga, per esempio, ha 3 squadre vendibilissime, ok? E il resto, ti dico, molto meno della Roma, molto meno del Napoli, molto meno della Fiorentina. Cioè, capito che intendo io? Perché uno, siamo un popolo di migranti e siamo un po' dappertutto. Due, dovremmo avere comunque nelle persone un po' più grandi anche l'ascito degli anni passati e quindi quella che era la Serie A. Tre, comunque nel nostro campionato continuano a giocare tanti giocatori importanti, alcuni iconici, alcuni arrivano a fine carriera, ma va bene lo stesso, è un prodotto vendibile, no? È ovvio che non vendi come Real Madrid e Barcellona e l'Atletico, se ce lo vogliamo mettere oggi, ma è anche ovvio che secondo me sarebbe molto più vendibile. Cioè, oggi io ti dico la verità, a me la Premier League piace molto, ma Brentford Nottingham Forest mi fa cagare come partita, non la guardo volentieri. Cioè, loro riescono a vendere pure quella.
1: Ma certo, ma perché sono stati capaci nell'era della Premier, quindi da quando negli anni 90 hanno deciso di diventare Premier League, di partire proprio dalla vendita dell'autopromozione.
0: Pietro, devo dammi un secondo che devo aprire la porta.
1: Apri. Tanto noi ci stiamo lì con cos'è il termosifone?
3: È un termosifone moderno
1: sì, bello, fino, certo. Sì, no, però se ci pensi comunque, è vero che in America, al di là di Juve, Milan e Inter, ma quanti migranti, diciamo, napoletani, palermitani, ma romani, per esempio in Sud America ci sono tanti veneti, quindi potresti tranquillamente vendere anche il Verona stesso, cioè la Fiorentina non la cito nemmeno, perché la Fiorentina è trasversale, non con numeri di milioni e milioni, ma sappiamo che siamo un milione in giro per il mondo, almeno un milione in giro per il mondo di tifosi della Fiorentina, siamo pochi. Quindi no, è inspiegabile vendere a 30 milioni un prodotto che altri vendono a 2 miliardi e 7.
3: A un appassionato
1: dello
3: di
1: stesso
3: calcio
1: tema, poi.
3: Che viene dalla Lunigiana, è ovvio che gli fa piacere vedere la Fiorentina. Cioè che gli puoi vendere la Fiorentina, ma il tema è legato un po' a tutta l'Italia.
0: Andre,
3: no? Funziona.
0: Ti dico una roba, io che sono cresciuto con una generazione comunque nata quando la Serie A era il top mondiale, no? Tutti i ragazzi stranieri che ho avuto nelle squadre, quando mi parlavano mi dicevano, noi tipo che ne so, in Serbia piuttosto che in Sud America, cioè noi guardavamo, non vedevamo l'ora che dessero la partita della Serie A, perché guardavamo la Serie A, tutti. E questi anche in Turchia piuttosto che in Portogallo, quando ho giocato me lo dicevano tutti, cioè noi guardavamo la Serie A e sai, in Sud America era la mattina presto, cioè, abbiamo perso tutta sta roba e non è solo legata alla qualità del nostro calcio, è legata a un prodotto, ci siamo rilassati come tutte le cose e non abbiamo continuato a vendere commercialmente il nostro prodotto.
3: Sì, addirittura Emi, secondo me non l'abbiamo proprio mai venduto, fino a che si autovendeva perché te lo chiedevano. L'hai fatto e poi hai iniziato a fare il facile, cioè alzare i prezzi interni, ma all'estero non c'è mai stato un ragionamento, perché puoi vendere tante cose del campionato italiano, puoi vendere le enormi capacità tattiche che continuiamo a avere, ma puoi vendere anche le città dove giochi, facendole vedere prima e allargando la platea di chi può essere interessato a vedere una partita di calcio. Ti puoi far venire in mente mille idee. In Premier, se le sono fatte venire, ovviamente legate alla loro cultura e al loro modo di intendere il calcio, e noi banalmente siamo riusciti a copiarne in ritardo. Io faccio sempre l'esempio della fascia del capitano, che quella di Gerrard, che a un certo punto arrivò sul braccio di Pasquale, era spettacolare, iconica. Ora la scritta è aver levato al Papu Gomez e alla Fiorentina, quella dedicata a Davide Astori, al Papu Gomez gli levarono la possibilità di fare le sue personalizzate, è una cagata pazzesca per scrivere capitano, che non ha la stessa forza di quella di Steve Gerrard. A me mi imbarazza, ed è una copiatura fatta non si sa perché, che ha tolto qualcosa al calcio. Continuano a ammonire il calciatore che si leva la maglia mentre andrebbe incentivato perché fa spettacolo. Cioè, è perché? Perché c'era tra l'altro un paio anche dei nostri amici che faceva le pubblicità e intascavano i soldi che non ricadevano nelle taschine della Lega. Se fa la pubblicità,
0: perché,
3: ti fai dare
0: sempre,
3: i soldi.
0: Perché, come sempre, in questo paese, in mille altre cose, noi, invece di gestire un caso singolarmente, reprimiamo, esattamente come Pietro, che domani per andare allo stadio deve fare mille documenti e non ha mai fatto un cazzo nella vita sua, viene trattato esattamente come un delinquente. Se uno si naturalmente mette lo sponsor, lo multi, e uno invece si la leva e basta, no, leviamola a tutti.
3: Perché
0: ma
3: così è più facile,
0: così,
3: ti sei tolto il problema, la responsabilità, anche la necessità di ragionare come abbiamo fatto io e te. Mi fai vedere la tua pubblicità, mi dai soldi, vedrai, o ti fai pagare sempre di più, io ti aumento la multa, alla fine si trova un accordo, cioè paghi un tot, è semplice, no? Ma no, perché serve un ragionamento e un lavoro, la leva a tutti. Ho risolto il problema.
0: Te la dirò ancora meglio, ma neanche la multa. Se metti uno sponsor, 6 giornate di squalifica. Dai che
3: non lo fai più.
0: No.
1: Allora, io vi devo riportare anche sui temi di discussione di massa in tema Fiorentina.
3: Sta roba,
1: era interessante, sì, ma infatti abbiamo
3: Viviano e Bruno Savelli riformano il calcio in 10 minuti.
1: Soprattutto,
3: io ve lo dico.
1: Io, come avete sentito, mi sono messo da una parte e vi ho ascoltato, perché è interessante quello che dite. Purtroppo mi sembra che la direzione presa dal calcio italiano e non solo sia di autodistruzione e non di crescita. Ma insomma, vabbè, vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. No, allora, ero incuriosito di questa domanda che fa un utente di YouTube, si chiama P-Team, perché prima abbiamo parlato della partita che hanno fatto a Palermo per Miccoli, poi siamo andati sui temi tipo Cassano, Di Natale, e giustamente mi ha detto: io con Cassano ci ho giocato, eccetera eccetera. Poi siamo passati al tema di Fagioli e P-Team ne mette insieme e dice: ma Emiliano cosa pensa delle dichiarazioni che fece Cassano sui tempi quando definì Fagioli scarso? So che ti metto in difficoltà, però è interessante.
0: No, mi metti in difficoltà, a me non mi metti in difficoltà nulla, Pietro. Che no, bello. Allora, devi partire dal suo presupposto che Antonio, come ragiona nel privato, ragiona in televisione, cioè nel senso, se non tocchi la palla come Riquelme sei scarso. Quindi già quello è un presupposto base abbastanza complicato. Quindi il suo scarso non vale lo scarso nostro, capito? Poi non sono assolutamente d'accordo, probabilmente lui l'ha detto in un momento in cui magari Fagioli era considerato in un hype totale, ne parlavano come del centrocampista più forte del mondo. C'è stato, no, in Italia abbiamo un po' le esagerazioni appena aveva esordito con la Juve, però io non sono quasi mai d'accordo con quello che dice Antonio, se devo essere sincero.
1: No, lui disse è da nazionale cantanti, eh? Cioè, per farti,
0: ma perché rapido. Lui parte sempre così, ma io ti dico, l'ho sentito fare per anni in spogliatoio gli stessi discorsi, eh? Cioè, ho sentito di che ti parla era una pippa, quindi non è che ragiona così Antonio.
1: Insomma, sentire anche di Bala, vabbè, che anche di Fagioli è una barzelletta, insomma.
3: Cioè, un po' l'ho già sentito, però sarebbe divertente sapere cosa diceva di compagni più votati alla fatica in campo, alla difesa.
0: Appunto.
1: Li avrà distrutti, immagino. Ma io credo che lui sia andato a dire queste cose anche nello spogliatoio del Real Madrid, eh? Cioè, non è che.
0: Ma Antonio è così. Poi, allora, ti dica la verità, Pietro, Antonio ci capisce di pallone, è molto.
1: Ma io, infatti, non lo metto in dubbio.
0: Sono più le opinioni che le sue, sono A o B, cioè nel senso bianco o nero, però ci capisce, cioè se poi dopo lo fai parlare ci parli, non è che ti dice che Fagioli è scarso, ma nella sua mentalità ti dice: ah, Fagioli è una pippa, nel senso dice Fagioli è fortissimo, ah, Fagioli è una pippa. È un po' come quelli, no, nostalgici, ma cazzo, avevamo Pirlo, ho capito, c'è più Pirlo. Quindi, l'altro giorno, per dirti, mi è capitato un video dove diceva: no, perché non abbiamo più Totti del Piero Pirlo, ma dice non abbiamo più neanche i De Rossi. Porca puttana, ma come neanche i De Rossi?
1: Cioè, come, De Rossi è uno, come una diminuzione.
0: Se fosse andato via dalla Roma giocava a Barcellona, Real Madrid, cioè lo volevano, poi non è che lo dico per ipotesi, lo volevano, quindi non neanche i De Rossi, ma lui ragiona così, capito?
1: Se non sei a un certo livello di tecnica,
3: sì,
1: non sei
3: era come dire non abbiamo più neanche Beppe Iachini. Questo era il paragone corretto. Esatto. De Rossi è un fuoriclasse.
1: Vabbè, infatti, chi l'ha detto non è che, evidentemente, come dice sempre Emiliano, il calcio non è proprio per tutti, almeno nell'opinione. Detto questo, su Fagioli e Ulahi, che invece ieri ha giocato a due con Kessié nella partita della Costa d'Avorio, vinta dalla Costa d'Avorio 2-0, cioè queste nazionali ci possono portare a pensare che Fagioli possa anche fare qualcosa di diverso che il play, o che possano giocare a due loro due? Fagioli Ulahi non è certo che sì Ulahi, cioè che sì diverso da Fagioli, per dire, però possono aiutare Vanoli a prendere degli spunti per farli giocare insieme, secondo te?
0: Ma guarda, allora, l'equilibrio lo porta tante cose, Pietro. Noi siamo un po' fossilizzati di un calcio alla vecchia maniera di dire: no, quei due non possano giocare insieme. L'equilibrio si può ottenere sugli esterni se fanno un bel lavoro, si può ottenere se la punta lavora tanto. È ovvio che secondo me a due Fagioli Ulahi in qualche partita ci può essere difficoltà, trovi una squadra che ti porta tanto fuori col palleggio come può essere l'Inter per farti esempio, o il Como, devono coprire tanto campo, magari possono andare un po' in difficoltà. Giochi in casa contro il Cagliari dove il possesso 9 su 10 ce l'hai te, forse è anche meglio avere qualità quando devi trovare spazio in una squadra chiusa. Quindi certo che possono giocare insieme, devi raggiungere un equilibrio e poi dipende dalla partita. Cioè io sono un cultore del preparare ogni singola partita in maniera completamente diversa, quindi a volte anche cambiare giocatori anche se hanno fatto bene, perché hanno delle caratteristiche migliori per l'avversario che trovi. Io in G con Napoli non l'avrei fatto giocare, nonostante fosse stato il migliore dei nostri per le prime 4-5 partite di campionato, perché trovi una squadra che ti toglie profondità perché tende ad abbassarsi. Secondo me la qualità di un Pedro Gonzalez piuttosto che Gnunto ti poteva essere più utile nel breve, nello stretto, che di un giocatore che ha bisogno di campo. Poi domani gioca Pedro Gonzalez, fa doppietta, arrivi a giocare contro il Como, che è una squadra che viene a prenderti alta, che ti lascia tanta profondità, allora io rimetto un G, perché quella profondità me la attacca e mi fa male. Cioè, io sono un cultore di quella roba lì,
1: dello studio della partita singola. Vabbè, ma è anche il calcio moderno e contemporaneo ti porta a doverlo fare, perché tutte le squadre giocano diversamente, cosa che prima non accadeva. C'era uno che aveva magari un'idea un po' più estrosa e tutti gli altri facevano il calcio molto simile. Adesso c'è 20 squadre in Serie A, 20 modi di giocare diversi, quindi è normale dover fare un ragionamento come questo. Al telefono ci chiamano anche dalla Svezia. Ciao Flavione.
5: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao Emiliano, un piacere parlare con te. Volevo darvi la mia testimonianza riguardo i diritti della Serie A qua in Svezia. Anche qua sicuramente sono stati acquistati i diritti a basso prezzo, perché solo partite di Serie A non le puoi comprare, c'è solo un canale che trasmette le partite della Serie A, però le ha inserite nel pacchetto basic che costa 20 euro al mese, pensa te.
3: Che lì sono una sciocchezza, tanto per parametrare la vita
1: anche a livello di stipendio, certo. Ma infatti,
5: e in pratica qua concorrenza, perché in questo pacchetto c'è l'hockey su ghiaccio, che è molto seguito qua in Svezia, e fa concorrenza all'Allsvenskan, che è la Serie A svedese, che secondo me come livello è il livello della nostra Lega Pro. Quindi tutto è vero quello che diceva Emiliano, cioè non siamo capaci a vendere il nostro prodotto.
1: È così, caro Flavione, grazie per la testimonianza. Ciao, un abbraccio. Vedi, comunque è chiaro che il mercato svedese del calcio non sia quello che è più oneroso e appetibile per poterlo vendere, però ovunque si spende meno in Italia per vedere la Serie A.
3: Certo. No, ma poi
0: poi secondo me anche lì il lato economico è minore dei problemi, cioè secondo me si potrebbe pagare anche tanto, però prodotto dovrebbe essere diverso, cioè il servizio offerto dovrebbe essere diverso.
3: Certo.
0: Uno paga volentieri. Di Sky si è lamentato quasi mai nessuno, perché offriva tante cose insieme al calcio. Da Zona ancora non ha trovato quell'equilibrio. Secondo me sul calcio sono migliorati molto, nel senso, parlo proprio della partita, però dovrebbe provare il suo complesso a offrire di più.
1: Allora, andando avanti, Simone Romano chiede: visto il periodo così e così di Attà, in attesa che possa trovare la migliore condizione, si potrebbe mettere Fagioli o Ulahi a fare proprio l'Attà, con caratteristiche diverse ovviamente, giocando sempre a tre con Endur in campo? Cioè, per fare coesistere Ulahi, Fagioli e Endur, mettere Fagioli o Ulahi un pochino più in formato tre quarti e Dur con l'altro a fare i due centrocampisti.
0: Allora ti dico una cosa, l'altro giorno ho letto che Attà è stato il giocatore, è uno dei primi 5 in Serie A per l'expected goal più non sfruttato, nel senso che avrebbe dovuto avere 2-3 gol a 0. Ero a un evento sul fantacalcio ed è venuta fuori quella roba lì, però io penso che quel ruolo lì, ritornando sempre al discorso di prima, in determinate partite lo deve fare Pedro Gonzalez e non Fagioli o Ulahi.
3: Io figurati, penso che Attà intanto sta recuperando forte, si è allenato anche durante i giorni di riposo.
1: Sì, c'è un po' di preoccupazione perché non ha fatto la amichevole sgambata con il Signa. Io zero, perché per me era una amichevole camminata, e quindi che ci si fosse o che non ci fosse non conta nulla, però
3: voglio sperare che sia perché ha caricato tanto per recuperare.
1: Può darsi.
3: Per recuperare e poi Attà, Fagioli l'ha già dimostrato che in quel ruolo è meno determinante che da play o davanti alla difesa a due, come ha fatto un po' anche con Tonali in nazionale, cioè scendeva spesso, si proponeva. È evidente che nella Fiorentina, e la Fiorentina si è abituata a fidargli molto di più il pallone, però questa cosa qui non è un dogma scritto nella pietra, anzi, se si libera riesce a fare quello che ha fatto con la nazionale, che è stato molto molto buono.
1: Eh sì, io tra l'altro prima mi dicevo una cosa interessante sulla nazionale italiana, che ha dovuto fare 5-6 passaggi di altissimo livello per arrivare a fare il gol che ha poi segnato Frattesi sulla respinta del portiere della Turchia. Io credo che la Fiorentina abbia molte soluzioni per evitare di dover fare quello sotto porta, Emi. Cioè, la Fiorentina è il contrario in questo momento di quello che potrebbe essere la nazionale, cioè ha meno bisogno del palleggio per arrivare a fare gol di quanto non ne abbia bisogno una squadra, appunto. Ora prendiamo la nazionale perché la vedono tutti, per fare un esempio.
0: Ma infatti, tu la Fiorentina vedi, è una squadra che si appoggia su 5 azioni, 3 volte a Mastantuono, succede sempre, perché poi arrivi lì, lui genera un uno contro uno, ti salta l'uomo o comunque porta un raddoppio, e in quel caso il raddoppio poi dopo si trova un uomo libero. Cioè la Fiorentina dall'altra parte è stessa roba per Ingé, quindi è più un gioco classico quello della Fiorentina da quel punto di vista. Si arriva sugli esterni, gli esterni mi generano un'azione. L'Italia, ma come l'Inter l'ha fatto per anni, con le due punte, l'Inter avendo le due punte e gli esterni non si poteva affidare di portiamo la palla sull'esterno che mi fa l'uno contro uno, no, ci arriva con giro palla, ovvio, con anche delle giocate degli attaccanti importanti, palle in verticale, però è un gioco completamente diverso. Cioè il Barcellona che gioca benissimo, però arriva dalla parte di Yamal, arriva da quella dalla parte di Rafinha e ti crea poi una superiorità.
1: Tra l'altro stanotte ricordiamo,
0: cioè, ritornando agli analfabeti funzionali, Yamal, che l'altro giorno quando è venuto fuori il video da Mediaset che ha fatto quel tacco eccezionale, ti farei leggere i commenti, ci sono 1000 commenti, leggili, è una roba che,
1: e che dico,
0: ripeto, la
1: e che c'è
0: democrazia
1: da dire?
0: Sopra.
1: Ma che c'è da dire?
0: Si scandalizzano, questi si scandalizzano per il tacco di Yamal, non hanno mai visto una partita di Serie A agli anni 2000, Totti ne faceva 3 a partita. Io
1: sì, poi come se il calcio non fosse evoluto, cambiato nel frattempo, cioè come
0: sì,
1: se poi
0: Pietro,
1: fosse una diminuzione.
0: Non posso rispondere in merito, ma te lo dico a te. Tra Totti e Yamal ci saranno 3 categorie di differenza quando finirà la carriera, 3. Per anche varie scelte di Totti, perché ovviamente lui ha voluto stare alla Roma tutta la carriera, l'ha penalizzato da quel punto di vista. Qui stiamo parlando di un ragazzo che ha 19 anni, è campione d'Europa e campione del mondo.
3: No, ma giocando, cioè essendo determinante, poi
0: no, essendo la stella della squadra,
3: esatto, a campione d'Europa, tra l'altro quanti anni aveva? 17, no?
0: Cioè, un gol in finale.
3: Poi c'è un altro concetto, no? Che non ha senso, e lo riporto su Firenze, sulla nostra città. Noi abbiamo avuto, prendo un minuto, Donatello, che ha rivoluzionato la storia dell'arte, la storia della
1: non
3: scultura.
1: Donatello.
3: Anche Donatello ha rivoluzionato qualcosa, ma Donatello di più, rimettendo il nudo. È come dire, Michelangelo, cioè Donatello. Uno può riuscire ad apprezzare tutte e due i geni, avendo anche delle preferenze. Ora ho preso l'artista più iconico e più famoso di tutti i tempi, Michelangelo, quindi è difficile andare dalla parte di Donatello, ma sicuramente ci sarà chi pensa che Donatello sia più raffinato, per esempio. Ma non è che uno esclude l'altro. Totti è stato un grande, Yamal è già un grandissimo. Io la penso come Emiliano, a fine carriera gioco forza sarà.
1: Yamal se la giocherà con Messi,
0: ma quello, ragazzi, quella non è un'opinione, quella, ti ripeto, per varie scelte anche di Francesco Totti, siamo già a un livello diverso, ti ripeto, campione del mondo, campione d'Europa, vincerà delle Champions, gioca nel Barcellona, ovviamente non sarà paragonabile, ok? Ma soprattutto non è assolutamente un giocatore normale. Cioè per me sarà uno che fra 10 anni sarà nella discussione del più forte di tutti i tempi. Non ci sarà magari perché varie ragioni, secondo me per esempio non mi sembra che abbia la cattiveria di quegli altri due nel voler fare gol, la cattiveria proprio, cioè Messi a un certo punto ha trasformato la sua carriera per fare 3 gol a partita, lui si diverte anche, non so se durerà 15 anni perché anche lì poi subentra qualche cos'altro, certo. Lo sappiamo benissimo, però stiamo parlando di un giocatore senza senso. Ieri ha fatto 2 gol e un assist. L'avete vista l'azione del primo gol della Spagna?
1: Ieri no, ancora non l'ho visto.
0: La Spagna ha battuto il centro, ha tenuto la palla 1 minuto e 24 secondi e ha fatto gol. Un minuto e 24 secondi.
3: Sì, è pazzesca, no, ma arriva
1: infatti
3: la palla.
1: Ti dicevo, Yamal verrà messo in discussione con i Messi, con i Ronaldo, con gli Haaland, sono semplice.
3: Ovviamente non mi sembra, anche strutturalmente, che avrà la forza di fare quel passaggio che ha fatto Ronaldo, che è partito da esterno ed era un grandissimo esterno.
1: Però non lo puoi sapere.
0: Messi, Andre, però ti dico, Messi, cioè, oggi li diamo per scontati, ma... perché voglio sottolineare una roba, i numeri di Messi anche dal punto di vista dei gol sono molto più clamorosi di quelli di Ronaldo.
1: Sì, cioè,
0: Messi
1: senza ha senso,
0: 40 senso. Gol meno e 250 partite in meno,
3: e vorrei vedere quanti assist in più, poi
0: 250 più o meno, ma al di là di quello, l'altro giorno mi sono visto, cioè, te li voglio leggere perché sono una roba che oggi noi l'abbiamo vissuta e ci risulta quasi normale, no? Poi dopo parlami del campionato, della squadra dove giocava, va bene tutto, io capisco tutto, però a un certo punto della sua carriera le sue stagioni erano 51 presenze e 38 gol, 53 presenze e 47 gol, 55 presenze 53 gol, 60 presenze 73 gol, 50 presenze 60 gol, 46 presenze 41 gol, 57 presenze 58 gol, 49 presenze 41 gol, 52 54, 54 45, 50 51. Cioè non è una roba normale,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, non è normale.
0: Io,
1: infatti,
0: pensare che un Cristo fa 50 gol tutte le stagioni sempre per 10 anni di fila, ma che roba è?
3: Sai, Emiliano, cosa non è normale, no? Che a un certo punto c'è il sorpasso tra le presenze e i gol, e quello in alcuni fuoriclasse è successo un anno, due. Lui dopo 8 anni, l'ultima che hai letto è 50-51, quindi non era più nemmeno un ragazzino. Questo non è normale.
0: No, lui all'ultimo anno in Barcellona nel 2020 fa 47-38.
3: Però sì, l'ultima che avevi letto era 50-51, forse non era arrivata all'ultima in Barcellona.
0: 50-51 era il 2019, aveva 32 anni.
3: È fuori luogo, cioè veramente fuori...
1: è una roba senza senso. Sta parlando del miglior giocatore della storia del calcio
3: dopo Maradona.
1: Sì, Maradona è iconico, è stato clamoroso, è quello a cui chi ama il calcio è affezionato per tanti motivi. Se poi vai a vedere, incrociando ciò che è stato, ciò che sono i numeri e ciò che ha vinto, Messi è il giocatore più forte della storia del calcio.
0: Diciamo, perdere quel discorso, se no si fa un'ora di trasmissione. Ma sì, non parlavo semplicemente del più forte, no, parlavo di numeri che non hanno senso.
3: Sì, i numeri non hanno senso. E a livello di vittorie e capacità di incidere, anche per tutto quello che è successo nel calcio tra Maradona e Messi. Ma poi io trovo meraviglioso che Maradona, che in Argentina viene idolatrato come un dio, e c'è proprio una religione, sì, non è una battuta, abbia avuto il suo successore Mancino di nuovo in Argentina, che l'abbia reso moderno,
1: tra l'altro.
3: L'abbia reso moderno, perché poi Messi è l'evoluzione moderna di Maradona, che era un giocatore invece a tutto campo, era un centrocampista, saltava l'uomo ma non aveva quella capacità.
0: Pietro,
1: ehi,
0: facciamo pausa ora?
1: Sì, devi prendere il caffè, sennò come fai a andare?
0: No, l'anticipo, perché mi è arrivata l'acqua.
1: Bene,
0: ci vediamo,
1: allora,
0: fra 10 minuti.
1: Ci fermiamo e torniamo tra poco e vediamo anche dove ci porta questa discussione su Messi e su Mastantuono, perché no, stanotte gioca alle 2 contro la Bolivia, per l'appunto. Tra poco, dopo la pausa.
6: Radio Firenze Viola.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
10: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai, amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
12: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
13: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
18: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Land di Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
19: Radio Firenze Viola.
20: Bentrovati dalla redazione.
21: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
20: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
21: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
20: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Preferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
21: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
20: Il tennis: Matteo Rinaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti, il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
21: È tutto, a più tardi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ho acceso il dibattito Messi-Maradona anche di là in redazione, visto che questa è una cosa che oggi porterà la redazione di Tutto Mercato e quella di Firenze Viola fino a stasera, stanotte credo, fino alle 2, quando l'Argentina giocherà contro la Bolivia in questa prima di tre partite dedicate in qualche modo all'addio alla nazionale proprio dello stesso Messi. E c'era chi mi giustamente fece notare che prima di tutto Maradona ha giocato in un calcio dove si giocava la metà delle partite.
5: Ma non ci sono dubbi.
4: Maradona poi si è rotto tutto a 21 anni, hanno spaccato una gamba e giustamente è stato, ha subito poi tutto quello.
5: Ma non
4: è
5: ha subito neanche troppo.
4: No, sì, magari in elasticità, eccetera, qualcosa. In realtà poi non è che l'ha fatto difettato troppo.
5: No.
4: Ha giocato in squadre più scarse del Barcellona e del Paris Saint Germain.
5: Ma io sono.
4: E poi aspetta, concludo quello che mi dicevano a favore di Maradona nella vicenda chi è più forte nella storia. È l'unico giocatore al mondo forse che può dire di aver vinto un mondiale da solo, perché sì, quell'Argentina
5: vi manca un passaggio fondamentale, cari giovani, che le marcature che subiva Diego Armando Maradona e tutti i suoi calciatori contemporanei, ma su questo ci siamo sfiniti Emiliano ed io a parlarne, no? Non sono minimamente paragonabili oggi al primo fallo. Giustamente, t'ammonisco. Per tutelare lo spettacolo ti ammoniscono e tu non lo puoi più fare. Io invito tutti a rivedere una delle peggiori prestazioni di Armando Maradona al mondiale, cioè Italia-Argentina dell'82. Maradona gli strappa la maglia, Gentile gli strappa la maglia, lo massacra, lo distrugge e l'arbitro credo che l'ammonisca verso la fine del secondo tempo. Cioè era un altro concetto del calcio. C'era un'altra anche forma di intimidazione da parte dei difensori, cosa che ora è inimmaginabile perché viene giustamente tutelato il talento. Aggiungo un'altra cosa, non c'erano le tecniche e gli studi sull'allenamento, sull'alimentazione che ci sono oggi e che avrebbero allungato la carriera di Maradona. Che dico, cioè è un'ultima cosa che non tira a favore di Maradona, questo non è un dato a suo favore, ma contro. Maradona si è drogato tutta la vita, cioè in uno dei documentari sul calcio più belli che abbia mai visto, cioè Maradona by Custurizza, cioè un genio del cinema folle come Custurizza, che fa un racconto sul più grande genio del calcio di tutti i tempi. Maradona gli dice tranquillamente: tutti pensano che io giocassi meglio con la cocaina, ma è il contrario, la cocaina non mi permetteva di esprimere, io sarei stato un altro calciatore. Ecco, pensate che calciatore è stato nonostante la cocaina, cioè questo. Ma poi basta andare su Facebook, c'è una pagina che mi viene spesso davanti perché poi resto sempre incantato, in cui fa delle cose che non ho più visto fare a nessuno, se non però molto più egoisticamente dal punto di vista calcistico a Ronaldo il fenomeno. Cioè lui fa della roba, inventa quasi tutto, cioè la palla il colpo in cui Rossi col sinistro, anche se
4: con la rabona?
5: No, non la rabona, sì, la rabona che metti il piede dall'altra parte, sì. Lo fa Diego per le prime volte, per lui fare un sombrero era una roba come per un altro fare un passaggio di 5 metri d'interno. Aveva qualcosa di speciale anche nelle scelte, non fa mai la scelta più facile, fa la scelta più incredibile. E tutto ciò ha portato un primo scudetto al Napoli quando, credetemi, era tanto più difficile che il Napoli potesse, come qualsiasi altra squadra,
4: ma come dicevo, di quel mondiale di quell'Argentina, dai,
5: sì, con dei compagni non trascendentali, con dei compagni non trascendentali, anche per colpa sua, perché lui fa fuori Daniel Alberto Passarella, che l'aveva fatto fuori nell'82 inspiegabilmente nei 40, e poi a 16 anni doveva essere portato anche lì, ma Passarella lo fa fuori. Passarella e Maradona si odiavano, ma erano agli antipodi.
4: Succede,
5: uno di sinistra, l'altro con i generali. La storia poi ha dimostrato chi era la parte giusta, nonostante Passarella sia stato probabilmente più forte libero di tutti i tempi.
4: Allora ritroviamo anche Emiliano Viviano, che ci ha ascoltato.
0: Ma avete deliberatamente lasciato fuori da sta discussione?
5: No, come l'ho detto, ci siamo spiniti, Emiliano e Dio, su sta roba.
0: Io ho sentito una marea di cazzate nella vostra discussione che mi mandano fuori.
4: L'ho fatto tutto da lui, quindi glielo dici tutto, Andrea.
0: No, anche te l'hai detto.
4: E la dici quale sono?
0: Anche le, tipo il mondiale vinto da solo.
4: No, l'ha vinto da solo Maradona nel mondiale.
0: Ma perché secondo te nel 2050 Tagliafico, Molina, Otamendi e Romero saranno ricordati come difensori più forti della storia?
4: Ma no, certo, però una squadra più forte.
0: O tipo come è venuto a Napoli, ha vinto da solo?
5: No, Emi, a Napoli.
0: O tipo la cosa più bella di tutti è quella che dice Andrea. Non ti lasciavano respirare. L'altro giorno sono andato sui dati ufficiali, perché a me poi dopo mi incazzo come una bestia. Lo sai che nel 90, negli anni dello scudetto a Napoli, si passava il 30% della partita a camminare. Sono dati ufficiali, presi dall'intelligenza artificiale. Il 30% della partita camminando.
5: Sì, ma questo
0: ce li ho qui, te li leggo.
5: Ma questo non
0: 34%, 56% del tempo camminando, 30% jogging, 4% di corsa sostenuta. Oggi si fa il 34% jogging, camminare non esiste, il 58% media intensità, il 7% in alta intensità.
5: Quindi
0: significa che Maradona aveva 6 volte il tempo di Messi per fare una giocata di quelle che diceva lui. 6 volte.
5: No, perché perché Maradona era marcato a uomo da 1/2 calciatori.
0: Andrea, mi sono messo a vedere due partite l'altro giorno, vedendole oggi sembra di vedere quelli che hanno smesso,
5: ma non
0: che
5: c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: C'è la gente che cammina a mezza campo.
5: Certo, andavano certo molto più piano. 90
0: l'ho guardato, ho detto "Ma veramente?"
5: Ma questo ha vantaggi e svantaggi per Maradona, perché tu trovi ora è cambiato il sistema allenamento, all'epoca i calciatori
0: allora la vita di Maradona, il sistema allenamento, la longevità, l'alimentazione, le strutture, le possibilità che ha uno di curare il posto fisico, questo è un argomento benissimo. Anch'io penso che Maradona, allenato in una determinata condizione, messo oggi in questo calcio, farebbe la differenza tanto quanto Messi, e poteva essere anche più forte di Messi. Però coi se e coi ma, Andre, non si va da nessuna parte.
5: No, ma non è se ma c'era, per darti un'idea, e questo condiziona i dati che hai portato te, il passaggio indietro al portiere che la prendeva con le mani, che è una roba che faccio fatica a ricordarmi anch'io, ma
0: io
5: che
0: poi,
5: cambia radicalmente il gioco.
0: Poi dopo c'è un'altra cosa ancora, tanto ormai la devo dire perché voglio attirarmi un po' di hater, perché sono troppo tranquillo in sto periodo. La cosa invece che mi fa più impazzire, allora, io sono, ormai mi conosci da tanto tempo, sono una persona meno ipocrita e meno giudicante della morale e del comportamento delle persone al mondo, perché per me uno non giudico nessuno, ognuno ha le sue scelte di vita. Ma la cosa che mi fa più impazzire nella diatriba Maradona Messi è quella Messi si è messa la cosa dell'Arabia, Maradona non l'abbia mai fatto, ma porca di quella puttana. Ha avuto problemi con moglie e figli che li picchiava, evasore fiscale, traditore, cocainomane, frequentatore di dittatori. Quell'altro non se lo vede casa, sta con la famiglia. No, cioè, io oggi mio figlio spero che cresca guardando l'esempio di un ragazzo si comporta così. Poi a me di quello che ha fatto Maradona non me ne fa un cazzo, il personaggio in sé, anzi, l'ho adorato, mi sarei fatto tatuaggio di Maradona, perché è uno che ha combattuto le mafie, ha combattuto la FIFA, per l'amor di Dio, ma non è un esempio da prendere, cioè, tutto quello che ha fatto nella vita non è da prendere esempio in nulla, se non il fatto di esporsi contro i poteri forti. Tutto il resto è parecchio sindacabile, Andre.
5: No, tutto il resto non è sindacabile, tutto il resto è sbagliato, ma l'ho detto. È una colpa sua che si è fatto di cocaina tutta la vita e ha giocato peggio.
0: Perfetto,
5: mica
0: ma io
5: mica
0: ti
5: è
0: dico,
5: una roba.
0: A me quello che voglio dire io, Andrea, a me non interessa, non giudico quella roba lì, anzi me lo fa anche vedere con degli occhi che è grande, nel senso,

0: si trovano in quella situazione e quante hanno la capacità e la possibilità di dire.
1: Sono d'accordo con te, Andre, però per esempio ti faccio un esempio: per quanto tu la possa pensare come una persona o un'altra persona sulle correnti politiche, su determinate cose, io personalmente, essendo Maradona, non avrei fatto nemmeno una foto con Fidel Castro, non l'avrei fatta, perché comunque, per quanto ti possa piacere o non dispiacere, o dispiacere, è responsabile di tante cose Fidel Castro, no? C'ha dei bui, delle belle cose, delle brutte cose, quindi io non mi sarei mai esposto a essere amico suo con tutte le controversie che ci sono, perché sì, io anche
2: rappresento i petrolieri dell'Arabia hanno delle ombre enormi.
1: Esattamente, dai, ma io non mi sarei, però un discorso,
2: perché aspetta, anche quello vuol dire esporsi davanti a gente che ha costruito gli stadi facendo morire le persone.
1: Pedro, no, non è la stessa roba. Tu hai visto me sentare a casa i petrolieri fare le foto e postarle su Instagram?
2: No,
1: non è mica la stessa roba.
2: Non è la stessa cosa, è vero.
1: Cioè, che cazzo?
0: Non è
1: che andate a casa loro a trovarli a giocare nel giardino di Pablo Escobar con le tigri.
2: Certo, questo è assolutamente
0: vero. Ci sono dubbi,
2: ma non c'è dubbio su
0: non
2: questo,
0: è nemmeno la stessa roba quello che ha fatto Fidel Castro e quello che hanno fatto i principi arabi, però va bene. Era forse solo Diego Armando Maradona si sarebbe rifiutato di mettere quel vestito. Poi però Maradona, io ho avuto l'opportunità di conoscere quel ragazzo calabrese che l'ha accompagnato per tutta la vita e ora c'è la controversia perché gli ha lasciato metà dei diritti.
2: Vabbè.
0: Maradona era un personaggio molto poco democratico, se non nelle lotte ideali. Cioè, per sé era molto poco democratico. Poi aveva
1: Andre,
0: era un uomo del popolo che lottava per il popolo. Perfetto. Però lui non ne faceva parte.
1: Andre, l'ho adorato per quel suo aspetto, perché nel mio piccolo sono così, nel senso, non cerco di stare dalla parte del giusto, ovviamente non è paragonabile, l'ho adorato. Però ripeto, ci sono delle controversie sul suo personaggio che non sono ad oggi a prendere, come dici tu, una religione ad esempio, perché un esempio, ed è il primo che l'ha detto centinaia di volte nelle proprie interviste, nei propri libri, nelle cose che ha fatto, mille volte, io ho visto e letto tutto, non è sicuramente un personaggio a prendere ad esempio. Per me Messi lo è. Vorresti essere Messi o vorresti essere Cristiano Ronaldo? No, non vorrei mai essere quello Cristiano Ronaldo che mangia il riso e leva la Coca-Cola alla conferenza stampa perché fa male, e non vorrei essere Messi, che comunque io incredibilmente non capisco come riesca a stare sempre dalla parte del giusto e fuori dalle polemiche, perché quando sei Messi una vita e vai tranquillamente a Miami sul mercato, che lui non si, anche il discorso della roba araba, secondo me mica l'ha capito ancora adesso, perché tu lo vedi girare per sul mercato e la gente gli chiede la foto come se fosse nessuno, si gira, fa la foto, abbraccia la gente, va via, lo vedi proprio che sembra che viva in un mondo che non è il suo a volte in alcune cose che fa. Ma io non vorrei, io vorrei rinascere Maradona, non ci sono dubbi che vorrei rinascere a Maradona, ma ci mancherebbe altro.
2: Allora, a parte la diatriba su chi è il migliore, la devo sempre contestualizzare su un calcio che è quello contemporaneo e quello del passato, e penso che non si possa prescindere da questo. Poi sull'umanità e del personaggio, la sua iconicità del personaggio, io credo che Maradona se lo tatueranno tutti per tutta la storia del mondo, e Messi magari molto meno, perché ovviamente le persone che dividono,
1: ma io vorrei rinascere anche John Belushi,
2: esatto,
1: morto a 28 anni, esatto.
0: O George Best,
1: non è che domani mattina ai miei figlioli gli dico: guarda, leggi il libro di John Belushi, prendi esempio da lui e vivi come lui.
2: Si diceva, cioè, George Best è un altro che ha fatto quello che ha fatto, però
1: idolo assoluto, visto e letto tutto di George Best, però sinceramente non è un esempio
2: ma
1: da
2: ma è chiaro, dai, ma è certo, ma non è che si possa prendere Maradona e dire a un bambino, come dici giustamente, guarda, lui che andava a farsi le foto con XY, lui che frequentava
1: poi quello secondo me è il minimo dei problemi, cioè nel senso ha avuto tanti problemi legati proprio anche alla sua famiglia, il figlio che oggi che io ho conosciuto tanti anni fa, cioè, fa il difensore incredibile, quando venne in nazionale con me era un ragazzo disperato che non aveva mai conosciuto il padre e che non lo riconosceva. Cioè, capito? Ci sono tantissime controversie nella vita di Maradona.
0: Esatto. Ma perché credo che fosse veramente sempre portato al limite. Perché quando l'ha riconosciuto era sincero.
1: E per quello
0: anche era sincero.
1: Cristiano Ronaldo è uno che ci si infina continuamente nelle polemiche. L'ultima è di questi giorni, no? Pare che oggi non si sia allenato perché l'altro giorno non l'ha messo. Quello, una volta solo, quando ha lasciato la nazionale, cioè come riesce a stare in quella maniera, per me è... Cioè io se avessi il piacere di conoscere Messi, gli chiederei questa cosa: come fai? C'è qualcuno che ti aiuta? Perché Oh, è difficile.

0: difficile essere messo.
1: Io credo che sia in un mondo suo che si è costruito con delle belle barricate, quello che hai detto te, sembra sempre fuori. Anche
0: lo stesso Yamal oggi, ogni intervista è una mezza polemica, certo. Oggi hai detto un'altra volta, mi criticate, robe varie, pallone d'oro, ma appena...
2: Vabbè, ma c'è anche ci si fionda dentro a questo tipo di situazioni.
0: Però Pietro, è difficile, quando tutti i giorni tutto il mondo parla di te e ti ci porta, quell'altro guarda, ogni volta risponde, no, per me è già un onore essere considerato fra i migliori, cioè riesce sempre a stare, non so come fa.
2: Io te lo dico, secondo me lui, quello che dice Andrea, è assolutamente vero. Vorrei avere a disposizione della Fiorentina chi cura la comunicazione di Messi. Te lo dico, perché io credo che la comunicazione di Messi sia curata nel minimo dei dettagli, perché lui se ne fotte, giustamente, perché io se fossi plurimilionario con una famiglia straordinaria faccio quello che voglio, sono il giocatore più osannato dell'era moderna, fo quello che cacchio voglio, c'ho delle persone che curano la mia immagine, mi dicono, diciamo, guarda, oggi c'è questo, stagna alla larga, oggi c'è quest'altro, fai così.
1: Sì, oppure, e lui oppure è facile che sia un'indicazione che lui non vuole beghe. Però questo gli si è anche risorto contro. Io mi ricordo il processo a lui per l'evasione fiscale e tendenzialmente sono convinto della sua sincerità, che disse, ma io lo lasciavo fare ai miei babbo, cioè, però era la sua la firma, no? Quindi proprio uno che ha pensato a giocare, a essere felice con quello che si è costruito, che è immenso, come dicevate, e che è un po' fuori dal mondo. L'impressione che mi diede in quella roba che si è vista poi in televisione quando gli hanno fatto quel processo lì era esattamente questa. Maradona era qualcosa di più.
2: Va bene.
0: No, ma io su quello
2: si finisce più con questo discorso, lo
0: personaggio, il personaggio Maradona, l'ho detto mille volte, il personaggio Maradona è inarrivabile, non nascerà mai nessuno, anzi poi figurati nel 2026 se può nascere uno che ragiona, probabilmente oggi lo farebbero a pezzi ancora molto,
1: ma certo,
0: prima,
1: non arriverebbe, non arriverebbe.
0: Io ho condiviso tantissime delle posizioni di Maradona, però si è anche messo in delle posizioni parecchio borderline tante volte, quindi cioè nel senso non è sicuramente un esempio da prendere per tante
1: sparò ai giornalisti da casa, ma quel ragazzo di cui vi parlavo, ragazzo è un uomo, mi ha raccontato degli aneddoti, l'incontro col Papa ritardato, a un certo punto Maradona che gli piglia e dice ma Diego aspetta il Papa, e Papa deve aspettare Diego. Piglia e entra.
0: Ma nel mio piccolo, Andre, te l'ho già raccontata sta cosa, nel mio piccolo io con la Sampdoria siamo andati dal Papa e su 26 giocatori della Rosa io sono l'unico che non è andato.
2: Beh, ognuno c'ha le sue.
0: Mi chiamo Ferrero per dirmi perché non vieni, perché non me ne frega un cazzo,
2: certo, io infatti sono dell'idea che ognuno deve portare avanti il proprio, la propria autodeterminazione.
1: Ma poi quello che è straordinario di Emiliano è la sua capacità di tenere fede con forza alle sue idee, perché sono convinto che tra 25 che sono andati altri 15 non erano come te, ma sono andati per evitare problemi.
0: Non ho dovuto essere sincero, non è che ho dovuto fatto a sta guerra, ma semplicemente ho detto te no, perché non vieni, perché non mi va, ok.
1: Io pensavo però a quelli che sono andati zero interesse, ma sono andati per evitare beghe, per evitare storie, no, è difficile rapportarsi così alla vita, Amy. Era una considerazione,
0: non penso sia visto. Difficile, Andre, io non penso sia difficile, perché devi fare un grande sforzo semplicemente nel pensare, quando ti alzi e sei da solo nella tua, nel tuo bagno, no? E una mattina ti lavi i denti, guardi allo specchio e dici mi sto comportando male nei confronti di qualcuno? No, a posto, finita lì.
2: Allora, io vi riporto a temi fiorentini dopo questa bella discussione anche su Maradona, Messi e tutto quello che c'è nel mezzo, senza assolutamente filtri di quello che pensiamo anche sui due giocatori, per chiedere a Emiliano e quindi anche a Andrea se Mastantuono, ovviamente con tutte le dovute proporzioni, potrà ricoprire nel prossimo futuro il ruolo di leader dell'Argentina come lo ha fatto Messi. Non ripeto, non dico tecnicamente Mastantuono è Messi e non credo lo potrà mai essere, penso che voi siate d'accordo, ma Mastantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
0: Non credo, perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica, cioè si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, fatti i gol di Batistuta, credo,
2: Allora, vado a vederli se vuoi, ci sta assolutamente.
0: Quindi credo che possa diventare un giocatore importante per l'Argentina, insieme a Nico Paz, che fanno un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
1: E poi è un peso che in questo momento non si merita neanche. Per me, per esempio, è più forte Nico Paz. Ora arrivano tutti sopra, è più forte Nico Paz, ha già dimostrato. No, mi vedo qualcosa in più.
0: Ci sono
2: Batistuta 55 e Lautaro 40 per ora, eh?
0: Ah, ok, però boh, non lo so, avevo letto una roba tipo che aveva la media, forse ha superato Crespo, prova a guardare, non mi ricordo, ha superato qualcuno di un nome clamoroso?
2: No, lui, ora c'è l'altro. Messi primo chiaramente, Batistuta secondo, 55 in 78 partite, poi c'è Agüero 41 in 101, quindi potrà essere superato, diciamo,
1: ha superato Crespo, mi sembra.
2: 40 su 84.
0: Però avevo letto un nome che avevo detto, Madonna.
2: No, io credo abbia superato, sì, ha superato da tanto Crespo, che ne aveva fatti 35 in 64. È al quinto posto. Così almeno ho dato il dato.
0: Vabbè, comunque oggi passa quasi per un
2: come normale, cioè, no, ma poi passa per fare 40 gol nell'Argentina, è una cosa normale, insomma.
0: Io credo che per esempio Lautaro è uno insieme a Julian Alvarez che secondo me da quando smette Messi devono essere quelli che si prendono l'Argentina sulle spalle, credo, anche per, insomma, sono campioni del mondo, capito, c'hanno tutto un pedigree che li può aiutare anche in quella, fa crescere i giovani, tanto questi di giovani ne tirano fuori uno dietro l'altro.
1: Ma poi Emi, che valanga di calciatori incredibili sono stati rallentati, alcuni cancellati dall'eredità di Diego Armando Maradona, e lo stesso rischia di succedere con Messi. Il primo, voi non ve lo ricordate, è Diego La Torre, che la Fiorentina acquistò, e Batistuta venne insieme alla Torre, come Monelli Massaro. La Fiorentina comprò Monelli e gli diedero anche Massaro. Ora poi la leggenda narra che Cecchigori lo vide anch'io in quel sudamericano dove fu capocannoniere, ma la verità è che la stella che arrivò era Diego La Torre. Arrivò anche uno che si chiamava Mohamed, ne arrivò tre. È uno dei primi che è saltato come erede di Maradona.
0: Poi dopo ci sono stati gli Aymar, Ortega, Riquelme.
1: Esatto. Riquelme, diversi grandissimi, sì, calciatori, ma ragazzi, che hanno fatto fatica a diventare tali perché ci aveva sto peso non se lo merita nessuno, perché è un peso troppo grande da portare.
2: Ma te è glissato, ma Mastantuono è meglio di Paz?
0: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Mastantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, al Como ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Mastantuono ha fatto salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid, quindi
2: poi è arrivata la Fiorentina, che, permettimi, che le pressioni di Firenze a Como sanno nemmeno che cos'è,
1: e anche
0: poi è più giovane.
1: Esatto, sì, è più, certo, giovane. No, ma infatti ovvio che ora sia abbia qualcosa in più Nico Paz, perché c'ha un paio d'anni in più di crescita. Però io come giocatore in assoluto mi sembra più forte, ma tanto mi sembra abbia più
0: conto. Guarda Andre, a me l'unica cosa che secondo me, io fossi un amico di Mastantuono, gli consiglierei, deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Mastantuono deve migliorare quello.
2: È molto interessante questo discorso, anche perché, come dicevi giustamente Andrea, come stavate dicendo, quello che sarà l'evoluzione dell'Argentina dopo Messi coinvolge giocatori di alto livello già presenti come Lautaro, come Julian Alvarez, ma anche questi ragazzi di questa generazione italiana, se vogliamo, che sono Nico Paz e ora Mastantuono, che devono verificarsi, anche se, ripeto, Mastantuono, non so, credo quanto è, un paio d'anni meno di Paz, non so, un anno, due anni,
0: 2005-2007 credo.
2: Quindi due anni meno. Io sono A parte sono intrigato sempre di più dall'avere Mastantuono in squadra. Cioè, quest'estate non me la sono goduto il fatto che arrivasse come la sto godendo adesso. Cioè, ora vederlo in Argentina, dentro alla partita d'addio di Messi, come per gli argentini potenziale futuro della propria nazionale, mi esalta perché ce l'ho io, ce l'ho alla Fiorentina. E vorrei vederlo esplodere alla Fiorentina. Poi del domani non me ne frega nulla, però quest'anno
1: Poi si compra,
2: noi abbiamo ancora tutto un percorso da fare, però mi sta esaltando, cioè ora sono più esaltato di due mesi fa su Mastantuono, al di là della sua, di quello che si è già visto, però veramente mi intriga averlo in squadra, e mi intriga il fatto che tanti tromboni del calcio lo indichino come un giocatore forte ma che fa sempre la solita cosa, forte ma che ha quei limiti, forte ma è arrivato a Firenze, com'è una diminuzione.
0: Pietro, ma è anche bello del calcio, no? Che ognuno possa avere la sua migliore. Io l'unica cosa che chiedo quando ovviamente ho un interlocutore con cui parlare di calcio è dare quel tipo di opinione forte, ma non mi piace, mi devi spiegare perché io se do un'opinione ti spiego perché, cerco di fartela vedere attraverso il campo e attraverso le giocate, se no è troppo semplice, è come oggi che è uscito un mio reel su Pio Esposito e gente mi scrive cazzo dici è in hype perché lo vogliono spingere, no, tu mi devi spiegare perché secondo te Pio Esposito non è forte o non è a quel livello, se me lo spieghi con dati evidenti, con situazioni evidenti o anche con tue opinioni calcistiche abbiamo una discussione, se no dopo io vengo qui e ti dico secondo me Pedro è scarso, punto. Perché per me è scarso.
1: Ma poi in che senso lo vogliono spingere? E si spinge da solo, fa gol tutte le partite, più spinto di così,
0: che
1: da
0: poi,
1: solo
0: per quanto mi riguarda il gol è pure l'ultima delle cose quando giocava,
1: certo,
2: l'hai spiegato prima, dai.
1: Ma siccome l'altro lavoro è più complesso da leggere, leggi gol, fa gol tutte le partite, o chi lo spinge, sai, in questo il calcio è democratico, vai in campo, fai gol e basta, fine, non c'è da discutere finché fai gol.
0: E io ti dico, Mastantuono è un giocatore che permette alla Fiorentina di creare superiorità in maniera continua, lo utilizziamo pure troppo, quindi è pure sollecitato troppo nel dover fare quel tipo di giocate, perché lo cerchiamo continuamente, la Fiorentina è una squadra palesemente sbilanciata a destra quando gioca, no? Però quella roba lì che lui fa, magari tre volte la fa, una volta perde il pallone, due volte sbaglia la giocata, però nell'avversario, nella squadra avversaria, crea un problema, perché continuamente la palla che arriva lì e questo ti punta, arriva lì e ti punta, e ti punta, e ti punta, e il raddoppio, e devi generare, e lui genera continuamente un'azione offensiva. Poi quando mi dice ma ne ha sbagliate tre, ma che cazzo, se non ne sbagliava tre giocava al Real Madrid, è titolare, avevano cacciato gli altri, è normale,
1: certo.
0: Cioè, capito, è normale, se tutti i dribbling gli riuscissero, tutte le giocate gli riuscissero, e non avrebbe 19 anni e non sarebbe mai venuto a giocare alla Fiorentina.
1: Detto ciò, poi
2: 19 anni,
1: no, è incredibile, detto ciò, quando metti il pentolotto da quell'altra parte, e non è un'offesa il suo soprannome portoghese,
2: sì, apprezza,
1: ci credo, ma diciamo che è legata a quando da bambino apprezzava tanto mangiare, esatto, quando infatti non ho detto tegame, ho detto il pentolo,
2: però quello è.
1: Quando metti il pentolo da quell'altra parte ce n'hanno due di problemi le squadre avversarie, perché perdono la testa.
0: Io so che quella è un'opzione, è un po' come quando, per dirti, c'entra un cazzo, ma per farti un esempio, l'Inter giocava con Dumfries su quella fascia, no? Dumfries faceva sempre poco niente, però tu sapevi che palla di Marco, cross sul secondo palo, arrivava questo carro armato sul secondo palo. Per una squadra avversaria, sapere che loro hanno sempre quell'opzione, continuamente, a volte ti mette, siccome tu lavori su quello che vedi gli avversari, ti crea un problema, perché tu sai che c'è sempre quell'opzione, quindi la devi cercare di difendere in qualche maniera, o con raddoppio o con una scalata, e quella cosa lì ti permette di trovare spazio da un'altra parte. La Spagna va su Yamal raddoppia, non lo triplica, ma lui esce fuori con una giocata, c'è spazio di là, è matematico, perché devono venire, perché l'uno contro uno sei morto, capito? E allora ti raddoppiano, cercano di l'equilibrio, cercano di venire più densi da quest'altra parte. Infatti tante volte quando si parlava di chiedevano agli allenatori avversari come si ferma Messi, e loro rispondevano non si ferma, l'unica maniera è cercare di non fargli arrivare il pallone, cioè di schermare il passaggio a lui, perché una volta che la prendi come lo fermi? Gli spari, usciva da tutte le situazioni, capito?
2: Ma poi riparametrandoci sulla Fiorentina, il fatto che da quella parte tu abbia Mastantuono che fa quello, appunto ti libera l'altra parte, e la giocata di Ngie in profondità, la giocata di Gnonto nell'uno contro uno per poi andare a calciare, Gonçalves, il tiro da fuori di Gonçalves che è una sentenza. È chiaro che Mastantuono non può essere valutato sull'errore singolo, come diceva prima Emiliano. Cioè, Mastantuono ti tiene quella parte di squadra avversaria, difensivamente parlando, tutta schierata da quella parte, e libera tutta l'altra parte, dove se hai qualità vai a fare gol. E secondo me l'evoluzione della squadra di Vanoli sarà questa. Cioè, da una parte palla a Mastantuono, non palla a Mastantuono perché io speriamo che me la cavo. Palla a Mastantuono perché tutta la squadra avversaria si sposta matematicamente nella sua direzione, e di là gli si va in tasca con una volta Ngie, una volta Pedro,
0: è lì,
2: una volta
0: è lì che lui deve fare il salto di qualità, no? A imparare a capire quando c'è la possibilità di farlo e quando no.
2: Ecco, ma prima, ormai siamo vicini anche a doverti salutare, Emi, ma l'evoluzione di questa squadra, proprio per permettere di avere più qualità possibile lì davanti, può davvero essere come in tanti chiedono il 4-2-3-1, oppure non c'è equilibrio in questo modulo?
0: No, ma la Fiorentina fa una specie di 4-2-3-1, perché Attà gioca in una posizione che è un limbo, poi non è Pedro Gonçalves, quindi magari non ha le caratteristiche offensive e ti fa anche una corsa in più, ma più o meno siamo lì. Poi se dovesse giocare Ulai, che è uno che ha più piacere a venire a prendere la palla fra i piedi, è normale che venga magari nelle stesse posizioni di Fagioli, e quindi costruisce a due. Secondo me la Fiorentina già un po' ci gioca oggi.
1: Sono d'accordo.
2: Sì, ma sai, l'evoluzione è il fatto di metterci Pedro
0: oggi, moduli lasciano il tempo che trovano, nel senso che è cambiato il calcio, essendo molto meno statico, essendo molto più legato ai riferimenti, a volte i moduli si perdono all'interno del campo. Ripeto, ti faccio l'esempio di Dumfries o Hakimi, che giocavano nell'Inter 3-5-2. Quando mai Hakimi sta più alto dei difensori, degli attaccanti? Cioè, non ricordo quale 3-5-2. Lì si orientavano, il terzo di destra andava a coprire la posizione di Hakimi in fase difensiva, e diventavano quasi a 4 dietro.
2: Sì, no, ma infatti la domanda è più che il 4-2-3-1, è se la Fiorentina può reggere un attacco o una fase offensiva dove contemporaneamente c'è Mastantuono, Pedro Gonçalves, Ngie e Pellegrino. È questo il discorso.
0: Devi accorciare il campo, accettare di avere un po' di profondità alle spalle, di far gestire i difensori, e quando giochi in 40 metri poi gioca come cazzo ti pare, perché giochi corto. Barcellona oggi, quando vedi le partite del Barcellona oggi, che secondo me è il massimo esempio, il modulo non lo capisci nemmeno, però giocano in 25 metri, tentano a recuperarti la palla, e la Spagna vanno dove vogliono. La Spagna l'altro giorno, nei primi 7 minuti, come si chiama, Ferran Torres, ha fatto, dopo 7 minuti, stavo commentando la partita, era stato in pressione al portiere come centravanti, in pressione al portiere come esterno di sinistra, in pressione al portiere come esterno di destra, 7 minuti.
1: E comunque nella formazione che hai fatto hai messo un panchina a Tà.
2: Sì, ma allora, io penso,
1: quasi una bestemmia,
2: È quasi una bestemmia. Infatti, magari ho messo in panchina Olai.
1: E che fai? Giochi a due, Fagioli a Tà.
2: Ma che bellezza! Io, sai, per me, se si riuscisse a stare in equilibrio con tutti questi giocatori di qualità,
1: un po'.
2: Però io dico anche che, guarda, quello che ha detto Emiliano per me è il sunto definitivo del calcio moderno, contemporaneo, per avere successo: la squadra corta. Se la squadra riesce a salire in 40 metri compatta, avanti e indietro per tutta una partita, è automatico che la vinca della partita, perché è una situazione di gioco che ti permette di essere sempre vicino al rigore, sempre difesa schierata, sempre reparti stretti, la palla non passa mai. È la sfida, secondo me, che deve mettere in campo la Fiorentina con questo tipo di qualità, perché la Fiorentina è una squadra di grande qualità. Se riesce a far sì che tutta la squadra giochi compatta, salendo e scendendo in base alle esigenze, sempre in 30-40 metri, vedrai se non ci si lea delle soddisfazioni in un par d'anni. Io di questo sono convinto. C'è troppa qualità, troppa qualità per dire che non la puoi mettere insieme, anche giocando con Attà, Fagioli, Gonçalves, Ngie, Gnonto, Pellegrino, in porta ci metto Beto. Vedrai se ho la palla io in 40 metri, fa il che voglio. Però è difficile da trovare un equilibrio. Questi giorni Vanoli, con quelli che aveva, probabilmente ha cercato di far sì che dalla difesa all'attacco si giochi stretti e con un automatismo tra reparti che non avevi, perché Vanoli non ha allenato la squadra d'estate.
1: Erano inallenabili. Quindi, sì, quindi. Sì. Comunque noi si punta allo scudetto in 3 anni. Cioè, l'obiettivo è quello. A lottare per lo scudetto, io non scherzo. Se gli investimenti...
0: Andiamo a espugnare Marassi prima. Poi.
1: Esatto, però tu fai bene a riportarmi alla realtà. Però se gli investimenti continueranno in questa direzione, ci vuole anche risultati per permettere a questa squadra di mantenere questi calciatori. Se non si va in Europa a questo giro, è dura tenerli tutti, c'è poco da fare. Però investimenti di questo tipo, con questa lungimiranza, a mio avviso l'obiettivo deve essere lottare per lo scudetto entro 3 anni. Ragazzi, c'è riuscita la Roma, c'è riuscita l'Atalanta, c'è riuscito il Napoli. La Fiorentina non è da meno, anzi spende di più da tanto tempo.
2: Ma io me lo auguro, ragazzi, perché da una vita non si vince nulla, quindi figurati se a lottare già sarebbe un bel passo avanti. Però sono molto scettico sulla possibilità di arrivarci in così poco tempo. Ma
1: 3 anni sono un obiettivo tangibile.
2: Sì, 3 anni, e nel frattempo devi fare l'Europa, perché sennò, come dici te, la gente scappa e non si vedrà mai più. Emi, allora a questo punto io ti saluto. Ti lascio questi 10 minuti di disavanzo come richiesto.
0: Sì. Devo farsi 10 minuti a piedi per arrivare all'appuntamento alle 12.
2: Benissimo. E ci sentiamo mercoledì prossimo, finalmente in odore di ripresa.
0: Meno male.
2: Eh sì, perché non se ne può più. Grazie, Emi.
1: Ciao, Emi.
0: Ciao,
2: buona settimana. Allora, caro Andrea, vi siete dati questo cambio, no? Allora, ho iniziato con Emiliano, finisco con Andrea, però... Quello che non ho
1: iniziato bene, finisci male.
2: Ma no, finisco benissimo con tutte e due, figurati. Siete voi che iniziate male con lo stesso. Detto ciò, non abbiamo sfruttato molto diciamo anche gli audio che sono arrivati, ma perché, nonostante sia un momento di sosta, quando ho a disposizione Andrea e soprattutto Emiliano, qualsiasi tema diventa un tema di discussione, quindi viene un po' meno anche l'interazione, che invece è pane fondamentale delle nostre trasmissioni, lo sapete benissimo. Quindi questi minuti me li gioco, certo, per far rispondere Andrea e il sottoscritto, se posso, ovviamente, alle vostre domande, alle vostre considerazioni con i messaggi audio. Iniziamo con vuoi fare botta e risposta o 2-2? 2-2, vai Stefanino.
3: Buongiorno Viviano e Pietro. Cagliote è un rimpianto, però dei soldi almeno si sono presi. Ma pensiamo a Mancini, che la Fiorentina non credeva in lui, l'ha lasciata in Perugia, e l'Atalanta, che non era un suo giocatore, aveva pronta una borsa a 2 milioni di euro da dare in Perugia. È incredibile gli errori fatti in questi anni.
4: Allora, se vogliamo vivere nel passato, possiamo dire che Maradona è il più forte di tutti i tempi. Se invece vogliamo parlare della realtà, diciamo chiaramente che il più forte di tutti i tempi è Messi, per continuità, talento, per i movimenti che fa. Maradona, fortissimo, cioè nel senso devastante, però non è niente di paragonabile a Messi. Ma chi ha visto... Io mi sono cercato le partite di Maradona, perché io sono quando vedo Messi giocare mi viene da piangere. Con Maradona non ho lo stesso sentimento.
2: Andre, prima vuoi rispondere a...
1: Cagliote non è un rimpianto. Cagliote non è un rimpianto, perché è una scelta. È una scelta, primo, dell'allenatore, che in tanti continuano a rimpiangere, che gli fa fare solo panca, e quindi a gennaio viene venduto perché era un talento che rischiava di appassire, e anche perché aveva voglia di andare a giocare. Viene venduto bene, e quindi va fatto i complimenti. Ho letto Brodè, soprannome di tutti i tipi, va fatto i complimenti a Pradè, che riesce a venderlo bene, nonostante venga da un girone in cui fa 5 partite spezzoni e basta, con il Raffaele, come si chiama, Luino, e con quei soldi ci si compra fagioli e ci avanzano. C'era Dodò, che andava più che bene quella stagione, fa una stagione formidabile. I rimpianti sono altri, ha ragione quel ragazzo: Mancini, Fortini, Amatucci, ma lo stesso Ghilardi, a cui è stato preferito Viti. Cioè, quelle sono scelte sbagliate e in alcuni casi rimpianti. Speriamo non diventi anche Harder un rimpianto, Favasuli, se ce ne abbiamo, ma ce l'hanno tutte le squadre. Romano lo è per la Roma, no? È difficilissimo mantenere se non hai un under 23, ma anche con gli under 23, quelli senza colore sulla maglia, l'hanno buttati, hanno sprecato. Sì, sì. Poi hanno monetizzato, su lei è forte. E però ci hanno preso, hanno deciso di prenderci 30 milioni, noi su questo ragazzo si è preso 20, oggi ne vale 45, battiamo le mani e siamo felici per Caiode che è continuato a crescere, gli auguro di continuare così tutta la carriera, se si faceva il crociato oggi forse ne valeva 5, quindi non ha senso questo discorso per me. E come non ha senso il secondo, perché non ha veramente senso i movimenti, la, cioè Maradona aveva qualcosa di mistico proprio per chi l'ha visto giocare anche dal vivo.
2: Io ho detto Messi una parola iconico,
1: ma,
2: no?
1: Sì, Maradona era mistico perché faceva, io vi faccio, vi chiedo di andare a vedere il gol che fa contro, mi pare il Como, Giuliani da centrocampo, ma non perché lo vede fuori, perché la mette all'incrocio. I portieri erano più bassi, ma era un altro calcio, un altro modo di allenare, l'abbiamo detto mille volte. Messi è stato il più forte del calcio moderno. Probabilmente Maradona non sarebbe stato il più forte nel calcio moderno, ma Messi sicuramente non lo sarebbe stato nel calcio di Maradona.
2: Io lo so, so solo che se devo parlare di emozioni, le emozioni che mi dà Maradona,
1: ma non sono paragonabili,
2: non mi dà le emozioni di Messi. E soprattutto prima si diceva, no, del modo in cui Maradona ha vissuto la sua vita, e io sono sempre, propendo sempre per chi è umano nell'essere extraterrestre, mentre Messi mi dispiace perché è il più forte degli ultimi 40 anni senza dubbio, gli ultimi 30 insomma quelli che sono, però non mi dà l'idea di essere un automa, come ti dicevo prima, certo. Uno che viene educato a rispondere positivamente a ogni sollecito, e a me l'intelligenza artificiale mi fa cagare
1: per carattere,
2: invece
1: Pietro.
2: Preferisco chi sbaglia e sa di sbagliare delle volte a chi non sbaglia mai, e magari in privato chissà che cos'è, nel senso che Messi non lo conosciamo, Messi nessuno lo conosce.
1: Vabbè,
2: Messi è uno sconosciuto da un punto di vista umano, molto più umano Cristiano Ronaldo per certi versi, nonostante sia un altro alieno che mi sta sui coglioni, però ho capito, però è molto più umano Cristiano Ronaldo.
1: In tutta questa discussione è stato messo completamente da parte Pelé,
2: che
1: è
2: nato
1: forte, quasi certo, come Maradona, e per me più di Messi, però è evidente che si parla di un'altra storia, di un altro sport, come paragonare i giocatori della pallavolo di 30 anni fa a quelli di ora, sono cambiate le regole,
2: fanno un'altra roba, dai. Che vuoi fare? Si va dritto? Butti tutto dentro o vuoi fare 1-1, 1-2, 2-2, 2-2?
5: Ciao, buongiorno. Il problema è un estato pende Caiode, il problema è che soldi l'ha presi Pradè, e per 7 anni gli ha fatto danni, figuriamoci con soldi di Caiode. Se poteva migliorare qualcosa, non ha migliorato nulla, ha preso dei pacchi e basta, è tutto lì. È
2: Fagioli,
5: stata la rovina della Fiorentina, frate, la rovina.
6: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io ascoltando Emiliano per quanto concerne la scuola italiana dei calciatori, quindi comunque del talento che comunque non riesce a emergere tutt'oggi, che ci ritroviamo tanti emigrare, poi esplodere all'estero, e io ritorno lì, secondo me il problema non è che manca la materia prima, in Italia ce ne sono di calciatori fortissimi, ma negli ultimi 10, 15, 20 anni il problema grosso è stata la categoria degli allenatori, che ha perseguito più il proprio obiettivo più che fare l'insegnante e il maestro di calcio. Quindi ben vengano gli aquilani, ben vengano anche i Fabregas nel nostro campionato, perché sono quelli che faranno riemergere il calcio italiano.
1: Allora rispondo alla prima. Io Pradè non l'ho mai apprezzato come ricercatore di talenti, lui era ricercatore di occasioni. C'è quello rotto, Pepito Rossi, doveva andare al Barcellona, si rompe, si piglia noi, se ci va bene, se fate il colpo della vita. E però ha sempre avuto bisogno di uno accanto che ricercasse il talento. In parte credo che nella Fiorentina sia stata un po' chiusa questa strada per alcuni anni, e lo sappiamo bene, quando si è aperta non c'aveva chi gli indicava il talento, però poi non è vero che ha buttato via i soldi, perché Ken, preso a 16 e rivenduto a 50, è un grande acquisto, poi a 45 Poi se l'allenatore che vuole, che viene, gli chiede per forza a Colpani e gli fa spendere 4 milioni per il prestito, è una responsabilità di Pradè, ma sicuramente anche dell'allenatore. Dodò a 18 milioni, 16 milioni, è un grande acquisto, perché tuttora se ci avesse avuto il contratto lungo lo rivendevi a 14, 15, dopo averlo usato 4 anni. Fagioli è uno di quelle scommesse perché veniva da un periodo, è un grande acquisto. Altri sono stati errori, ma Pongracic a 13, ti vado su uno più criticabile, è un ottimo acquisto perché è un ottimo giocatore, vale esattamente quello che l'hai pagato, né di più né di meno. Ne vogliamo. De Gea l'ha preso Pradè, può piacere o non piacere, lo piglia da a zero, ha fatto delle grandi cose e quando Richardson è un errore clamoroso, chi gliel'ha indicato? Il reparto scout non l'ha costruito bene? È colpa sua perché viveva ancora in un mondo del calcio in cui telefonavi. Com'è questo, Pietro? Buono, allora lo compro.
2: No,
1: bene.
2: No, ma certo.
1: E sull'altra roba, qual era il secondo?
2: Elia, ora non mi ricordo.
1: Va bene, vedi, a fare le doppiette ci si dimette il secondo.
2: Infatti ora si fa una raffia finale, così almeno...
7: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
2: Importante sempre.
7: Chi è che guarda il campionato italiano? Cioè, francamente a me mi viene spesso la depressione. Guardo la Fiorentina, perché poi, insomma, anche soltanto lo stadio, il contorno, sempre mezzo vuoto, campi che sono quelli lì. Ma insomma, tutto questo fa e stadi fatiscenti, mezzi vuoti, non c'è la cultura, cioè si è persa la cultura avendo la possibilità di vedere la TV che andare allo stadio, anche a livello sociale. Un esempio, qua in Svizzera paghi 40 franchi la vignetta per l'autostrada e ci vai in giro tutta l'anno in tutte le autostrade svizzere, non sono tante, e la pagano anche chi non ci va mai in autostrada, capito?
8: Ciao ragazzi, che bello quando si esce dal calcio per entrare nell'arte, sempre stata la mia grande passione oltre alla storia, alla lettura. Comunque io tipo sono uno di quelli che a Michelangelo preferisco Caravaggio, che sono due stili completamente differenti. Io pazzisco per Caravaggio, cioè perdo la testa. Michelangelo sì, non posso discutere Michelangelo, ma per me sono due categorie di differenza, cioè fra una e l'altra.
1: Beh sì, è quello che si diceva dopo, intervengo, perché è quello che si diceva prima, non è che Michelangelo esclude la grandezza, ma di Caravaggio, certo. Esclude la grandezza del Vasari, che secondo me è minore, o di Donatello, o di Brunelleschi, o di chi volete voi che sono venuti dopo, del Pontormo, se ne può citare un migliaio. No, un migliaio forse è troppo. Invece era sul talento. Il talento in realtà in Italia c'è, ma non ci si può basare su Aquilani per salvare il talento, perché Aquilani è quello che riceve il talento fatto o che l'ha perso. Perché io sono convinto, come l'ascoltatore, che ci sono tanti piccoli Zola, tanti piccoli Mancini, un pochino meno, perché c'è meno riproduzione di esseri umani, cioè c'è meno
2: anche
1: natalità in Italia,
2: anche.
1: E c'è più sport che ti mangiano, però c'è sempre, ma vengono massacrati nelle scoline calcio maledette in cui ti danno la divisa, ti mettono a giocare sul campo d'erba. Uno dei motivi per cui smettevamo a 12-13 anni erano le mamme che non ci volevano lavare tre volte a settimana e fango che non veniva via e intasava le lavatrici. Questo problema non c'è più, sono tutti puliti, però non c'è più Baggio Mancini. Ma c'era un'epoca in cui c'era Maiellaro, era il 10, l'ottavo, c'era Morfeo, cioè c'era dei calciatori che non si ricorda più nessuno, che avevano un talento che ora fai fatica a trovare. Cioè, tra Morfeo e Insigne,
2: prima di Cambiaghi, e questo è lo
1: esatto,
2: discorso.
1: Bravo, Insigne forse non è l'esempio giusto. Tra Morfeo e Cambiaghi,
2: no, cioè, come mangiare a stare a guardare?
1: Cassano impazzirebbe, no?
2: Ma impazziamo anche noi.
1: Impazziamo anche noi, però Morfeo non si ricorda più nessuno.
2: Sì, siamo in ritardissimo, dobbiamo scappare. Scusa. Abbiamo concluso anche questo Chi si comprano di noi con Andrea Bonosavelli, che ritroveremo venerdì se non sbaglio. Grazie appunto per averci seguito, per chi ci segue su YouTube mi raccomando, se volete restare con noi scaricate l'app, come del resto per chi invece ci segue di consueto con l'applicazione e vuole seguirci su YouTube, basta che ci segua anche su questa piattaforma. Grazie ancora a tutti, vi lascio ovviamente in compagnia del palinsesto di Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
10: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
14: Radio Firenze Viola.
15: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Sottoposta dal marito a continue vessazioni economiche, fisiche e psicologiche, è anche picchiata. È quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato a Pisa un 37enne in esecuzione di una misura di custodia cautelare. Maltrattamenti in famiglia, l'accusa contestata all'uomo di origine pakistana. Le indagini condotte dalla squadra mobile pisana hanno preso il via da un intervento di una volante dopo l'allarme dato da alcuni passanti che avrebbero visto il 37enne strattonare la moglie per strada. Nell'occasione la donna, anche lei straniera, è stata accompagnata in ospedale per essere visitata, scoprendo tra l'altro, si spiega, di essere incinta. Agli agenti la donna, che è stata inserita nel percorso riservato alle vittime di violenze di genere, ha poi raccontato ai poliziotti le condotte violente che avrebbe subito dal marito. In una circostanza l'avrebbe picchiata procurando le vistose contusioni risultate guaribili in un mese. La coppia era rientrata in Italia a giugno dopo essersi sposata in Pakistan, e secondo quanto riferito dalla donna agli inquirenti, da allora sarebbe cominciata per lei una difficilissima convivenza con il marito. Il quadro giudiziario raccolto dalla squadra mobile di Pisa ha convinto il GIP ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 37enne, che una volta rintracciato è stato arrestato e condotto alla casa circondariale Don Bosco. Ancora con la cronaca, un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nella cucina di un ristorante in via Sant'Agostino, nel centro storico di Firenze. Una densa colonna di fumo si è alzata dal locale, visibile anche dalle strade e dalle piazze circostanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un'autobotte, provvedendo allo spegnimento. A scopo precauzionale è stato richiesto anche un equipaggio sanitario, mentre la polizia locale è stata chiamata per gestire la viabilità. Secondo le prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo. E intanto un 22enne originario del Salernitano, residente in provincia di Avellino, è stato sottoposto a fermo per ricettazione dopo un controllo dei carabinieri sulla E45 a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Nell'auto, noleggiata in provincia di Firenze, trasportava oltre 100 monilina oro del valore complessivo di 120.000 euro, senza riuscire a giustificarne la provenienza. Il suo nervosismo ha insospettito i militari, che hanno perquisito il giovane e il veicolo, sequestrando i preziosi e oltre 400 euro in contanti. La procura di Arezzo sta svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza e la possibile destinazione dei gioielli. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della libertà che la Fiorentina ha lasciato a Franco Mastantuono di restare in Argentina per prendere parte alla festa in onore di Leo Messi, a differenza di quello che ha fatto la Roma con alcuni tesserati.
16: La mia riflessione oggi è legata a questi impegni delle varie nazionali. Ho letto nei giorni scorsi che la Roma sta vivendo con grande fastidio il possibile ritardo nel ritorno a Roma di alcuni dei suoi giocatori, di Pala in particolare, perché ricordiamo la grande festa che accompagnerà l'addio alla nazionale di Lionel Messi, avverrà pochi giorni dalla ripresa del campionato, e quindi è chiaro che la Roma oggi capolista ha provato in qualche modo a convincere i suoi giocatori a rinunciare a questa festa per ritornare a disposizione prima di Asterè. Ho apprezzato invece moltissimo la scelta della Fiorentina di non entrare in questa tematica per quanto riguarda Mastantuono. Il legame tra i calciatori argentini e la selezione è fortissimo, e quindi creare fastidi a Mastantuono sotto questo punto di vista sarebbe stato un clamoroso autogol. Mastantuono si goda la festa di Messi, chissà, magari gli potrebbe toccare anche la maglia numero 10, poi torni a Firenze, magari a Genova potrebbe essere buono per giocare l'ultima mezz'ora, o magari dall'inizio, col suo talento e la gioia di aver partecipato a un grande momento storico del calcio internazionale, sicuramente lo renderà formidabile come sempre.
15: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Chiara Bevilacqua. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
14: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
18: La Fiorentina riprende ad allenarsi in vista del Genoa, lavoro ed esperimenti per Vanoli, ma anche indicazioni dalle nazionali come per la convivenza possibile tra Fagioli e Ulai. In difesa il tecnico lavora soprattutto su Vieri, ma come utilizzarlo al meglio e cosa fare soprattutto con l'altro brasiliano, Dodò, e le questioni contrattuali. Poi metteremo il termometro all'entusiasmo dei tifosi e parleremo delle prime necessità di mercato. Di queste altro in realtà parleremo a Viola Amore Mio. Oggi con me Luciana Magistrato, in conduzione al mio fianco Chiara Andrea Bevilacqua. Bentornate.
19: Ciao. Ciao Luciana, ben trovata a te, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
18: Oggi invece che Viola Amore Mio faremo Rosa Amore.
19: Sì, sono d'accordo.
18: Quindi vediamo come andrà. Insomma, che idea ti sei fatta in questa pausa? Hai riflettuto un po' su questa Fiorentina? Ha fatto un bilancio di queste prime cinque
19: giornate. Pausa lunghissima prima di entrare in onda, poi ci siamo anche confrontate da un lato sul sollievo provato nell'esserci arrivati in una condizione fisica e mentale migliore rispetto all'avvio di stagione che ci rendeva estremamente preoccupati, però una Fiorentina che siamo impazienti di scoprire alla luce anche del lavoro fatto da parte di Vanoli con i giovani che ha trovato quest'anno al Viola Park. Secondo me le indicazioni sono tante, anche le partite che poi ci hanno accompagnato alla sosta hanno fatto intravedere qualcosa di interessante, e quindi non biasimo l'impazienza di chi ora vuole capire anche l'undici tipo, fermo restando che poi abbiamo detto quest'anno la rosa, considerati anche i cinque cambi, ti dà la possibilità di avere più fiorentine in base alla necessità del momento.
18: È una Fiorentina più da Vanoli che da Grosso, secondo te? Se si addice più, è più adatta?
19: Secondo me è stato giusto il tempismo. Se poi chi di dovere ha ritenuto che fosse grosso il problema, ecco, risolverlo riportando Vanoli può comunque aver aiutato la Fiorentina. L'anno scorso abbiamo imparato a nostre spese quanto poi una o due settimane in più di pazienza e di attesa possano aggravare le problematiche. Io sono curiosa anche di conoscere Vanoli in un contesto diverso rispetto alla passata stagione, nella quale sì, sicuramente lo abbiamo ringraziato per il lavoro fatto, ma ci siamo portati a casa anche qualche perplessità.
18: Anche un Vanoli mi sembra più sereno, no? Più tranquillo, perché ha una squadra che comunque gli piace, per sì, quello ho fatto anche la battuta che è forse più adatta a lui, perché da fuori già la vedeva come una squadra migliore di quella che ha avuto a disposizione l'anno scorso, con tanto talento a disposizione, e quindi è una squadra di cui è entusiasta, e proprio sulla scia dell'entusiasmo, mentre prego dalla regia di collegarci con il primo ospite, e quindi speriamo insomma bene che poi questo si traduca anche in risultati sul campo. E dalle nazionali invece, come ti è sembrato Fagioli? Ti è piaciuto? Ti chiedo di Fagioli.
19: Io su Fagioli devo dire la verità, l'unico dubbio che poi ho portato avanti era un dubbio legato alla personalità e alla capacità di assumersi anche le responsabilità che poi il ruolo che ha ricoperto sostanzialmente dal suo arrivo a Firenze comportano, ma è un giocatore che non si discute in termini di qualità, e se l'esperienza con le nazionali dovesse aiutare tutti i giocatori viola impegnati a ritrovare anche quel pizzico di fiducia che forse un avvio di stagione così sì, complessa ha minato, ben venga.
18: Eh sì, questa domanda, cioè se la nazionale può essere un aiuto per Nicolò Fagioli, la rivolgo anche al primo ospite di oggi, Luca Cecconi. Mister, buongiorno e benvenuto.
20: Buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
18: Sì,
20: buongiorno.
18: Sono con Chiara, Andrea Bevilacqua. Mister, ecco, io ti volevo chiedere appunto su Fagioli, se questa bella partita che ha fatto con la Turchia, poi insomma ci sarà la riprova della Francia, non solo forse la Turchia era anche un po' in crisi, però insomma se questa ritorno alla posizione di mezzala e se questa bella vittoria possono comunque essere utili al giocatore a trovare più sicurezza, ma anche a mettersi a disposizione in un altro ruolo che lui comunque conosce, ha già fatto anche nella Fiorentina, ecco.
20: Ma allora, intanto, come dire, quello che hai anticipato un attimo fa a te va considerato, cioè purtroppo la Turchia, cioè quando due squadre, no, giocano fra di loro e una bene e una male, a volte sì, c'è compartecipazione, oppure i motivi sono perché una è più forte, troppo forte, o viceversa, cioè ci stanno tutte le combinazioni. Ecco, la Turchia il primo tempo è stata imbarazzante,
18: sì,
20: per pochezza, per pochezza mentale, fisica, per spirito, per gioco, quindi una partita che va presa un pochino con le molle, ma così come l'Italia contro il Belgio, che troppi commentatori ho sentito, ma il Belgio è una grande squadra, ma il Belgio non è è una buona squadra, ha dei buoni giocatori, ma l'Italia contro il Belgio è
18: non
20: stata
18: può essere quella,
20: imbarazzante anche l'Italia, quindi sì, sono state due partite, come dire, dove c'è stato troppo divario a causa di chi ha giocato male. Detto questo, allora Fagioli secondo me avevo visto la partita contro il Venezia, aveva già giocato bene lì, e quindi penso che fosse, cioè, sul piano individuale, sul piano personale, fosse già, come dire, in una condizione buona mentalmente, sul piano probabilmente fisico sta bene, e quindi non aveva molto bisogno, no, di ulteriori stimoli, anche se fanno sempre bene. Poi, detto questo, io ho sempre pensato di Fagioli, che è un giocatore tecnicamente molto bravo, intelligente, con buona visione e tutto, chiaramente sul piano fisico ha qualche carenza, quindi la mezzala secondo me la può fare, diciamo, ed essere funzionale ed efficace la squadra, se la squadra riesce a giocare in una maniera, così era per fare un po' come il primo tempo della nazionale, però come ho detto prima la Turchia quella partita lì non va presa troppo come riferimento. Ecco, però un po' come gioca il Barcellona, un po' come gioca il Como, cioè dove c'è un discreto controllo del gioco grazie a, al modo di giocare, alla tecnica degli altri compagni, quindi riesce a fraseggiare di più, riesce ad avere il pallone più te degli avversari, quindi meno corse nella propria metà campo, perché sono le corse lunghe che penalizzano Fagioli, quindi riuscire a giocare un po' nel breve, e lì si esaltano le doti di Fagioli. Ecco, se deve fare la mezzala in una partita più a viso aperto, dove il gioco si ribalta più spesso, secondo me rischia di fare fatica e dei limiti fisici.
18: Nelle ultime partite, ma anche nell'amichevole che non era visibile, l'abbiamo vista solo quel migliaio di persone che erano al Viola Park, insomma, Vanoli usa il doppio mediano perché poi vuole tre davanti, anche per esaltare Gonçalves, no? O Attà, nel caso di che giochi Attà, come trequartisti ovviamente.
20: Sì.
18: Ecco, in mediana, insieme a Fagioli, dando per scontato che Fagioli sia un punto fisso, Ulai ce lo vedi bene o ci sono altri giocatori di cui questa Fiorentina, per il gioco che ha, per i giocatori che ha, non lo so, penso Ndur, penso, non lo so, insomma, è la coppia ideale o secondo te fanno fatica loro due come centrali?
20: No, allora secondo me non fanno fatica, diciamo, nel senso, sono tutte e due, secondo me sono molto abbastanza simili come, diciamo, tipologia di giocatore, anche se uno, Ulai secondo me è molto più forte muscolarmente, ha una rapidità e una forza nelle gambe, quindi contrasta meglio, ha più forza di contrasto rispetto a Fagioli probabilmente ha un pochino più, diciamo, di visione, diciamo, di verticalizzazione, ecco, sul piano, però sul piano fisico, ecco, al di là della forza nella rapidità di Ulai, diciamo, coprono un po' lo stesso campo, ecco, in genere, diciamo, l'equilibrio perfetto quando si pensa di giocare a questa maniera è che dei due centrocampisti uno dovrebbe essere più di posizione e uno di posizione di inserimento, ecco, per dare alla squadra anche così una variazione sul tema, nel senso, perché ogni tanto c'è bisogno che uno dei due centrocampisti accompagni l'azione o si possa inserire in avanti, quindi come dire, poi si può far tutto, ecco, però la squadra perderebbe un pochino un'opzione in più, ecco, credo che Ndur, anche se fino a oggi, ecco, non ha convinto del tutto, però come caratteristiche secondo me è più adatto, ecco, a giocare insieme a Fagioli o a Ulai.
18: Quindi vedi, tu insomma sei tra quelli, si sente insomma che sei un allenatore perché valuta queste cose, mentre anche noi addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi, insomma, non gradiscono tanto Ndur, invece vediamo che ogni allenatore lo propone titolare, quindi significa che insomma vede in lui delle caratteristiche utili alla squadra.
20: Come caratteristiche, ora non voglio fare il presuntuoso, ma sul piano delle caratteristiche tecnico-tattiche, diciamo, funziona così. Poi è chiaro che bisognerebbe che tutti fossero bravi, cioè se sono tutti bravi e poi si gioca meglio, ecco. Poi, però un conto sono le caratteristiche tecnico-tattiche e poi la prestazione.
19: Chiara? Che poi non è mai un discorso necessariamente improntato su Ndur, ma quest'anno il famoso imbarazzo della scelta di cui tante volte parliamo ci porta anche a peccare, perché mettiamo la qualità prima magari rispetto a un discorso di equilibrio che giustamente il nostro ospite sottolineava è fondamentale quando hai a disposizione giocatori con queste caratteristiche. Io resto un attimo sul discorso dell'impostazione offensiva e sono curiosa di di capire se dal punto di vista della scelta anche degli esterni, considerando poi l'importanza nel supporto alla punta centrale, queste prime settimane abbiano comunque dato delle risposte incoraggianti per la Fiorentina di Vanoli. Gli esterni sono stati un tasto dolente a partire da Vincenzo Italiano, e quindi sono curiosa di capire anche dagli occhi di un allenatore se i giocatori a disposizione di Vanoli possano aiutarlo.
20: Per esterni intendi
19: esterni d'attacco? Cini? No, d'attacco, sì.
0: Ricordiamoli, vai, anche per gli ascoltatori. Allora, a destra ci sono Mastantuono, sì. Può giocarci Gonçalves, sì. Poi a sinistra Angier e sì. Ignonto, per esempio. Ora mi sfugge qualcuno, sì, sì. No, ecco, li ho detti tutti, sono questi quattro.
20: Il reparto offensivo, soprattutto sugli con gli attaccanti esterni, ma secondo me uno dei più completi e dei più forti del campionato italiano, senza ombra di dubbio. Purtroppo, come dire, a volte mi capita di parlare con qualcuno, no, qualcuno molto tifoso della Fiorentina, no? Ci sono state le prime partite che chiaramente giocate male, diciamo male, come dire, a tratti in certe partite totalmente, ma insomma, e i risultati, i brutti risultati hanno, come dire, tolto della considerazione anche in questi giocatori qua, che secondo me, cioè, al di là che qualcuno ha giocato più o meno male, però poi il valore c'è. Però già nelle ultime partite si è rivisto, no? Cioè, o insieme alla squadra, un miglioramento di tutti, e in quei ruoli lì secondo me la Fiorentina è molto forte, anche perché, cioè, poi diciamo che correttamente poi rimane sempre il dubbio.

0: così qualche muso lungo si potrà vedere e quindi sarà un pochino meno semplice nella gestione, perché poi sono tutti forti, tutti abbastanza bravi e tutti di una forza vicina, ecco, non distante, per cui il titolare è inevitabilmente titolare, chi è in panchina è inevitabilmente in panchina, quindi sarà da gestire, però ecco, avere giocatori molto bravi, insomma, è un bel vantaggio, una bella opportunità per l'allenatore.
1: Sì, poi hanno anche un po' di caratteristiche diverse, no? Quindi Vanoli si baserà anche sul tipo di avversaria, magari, cioè GE molto veloce, Gnonto anche le caratteristiche di fare il lavoro sporco, come l'ha definito Vanoli, questo a sinistra, a destra insomma c'è la qualità di Mastantuono, poi vedremo Gonzalves se sarà trequartista o esterno. E poi ci sono anche, non dimentichiamolo, Jimenez e Joao Mario, che possono comunque fare anche l'esterno destro, l'esterno alto destro. Jimenez ti sta piacendo, Luca?
0: Sì, dai, abbastanza. Un giocatore un pochino, come dire, ancora secondo me da come dire, ora definire una parola anche esagerata e sbagliata, però un giocatore che me lo ricordo anche al Milan, giocava alla destra e poi esterno a tutto campo e poi è andato, no, in Inghilterra terzino e poi esterno e ala, no? È ancora, permettere, come dire, sa fare tutti più o meno bene, voglio dire, li fa tutti discretamente, onestamente. Ecco, però secondo me dovrebbe, no, come dire, definire, specializzarsi in un ruolo, forse, come dire, come terzino chiaramente nella fase offensiva è bravo e offre garanzie, anche in difesa sa difendere, però gli manca un po' di centimetri nel momento in cui, come dire, dovesse trovare dalla sua parte un giocatore di altezze superiori, oppure squadre che magari a volte succede che vadano, come dire, durante la partita a cercare di far inserire dei giocatori di altezza superiore in quella zona, ecco, però anche lì se riesce ad avere un maggior controllo del gioco, chiaramente giochi di più nella metà campo avversaria e quindi in difesa ci sei meno tempo e quindi il problema diminuisce, se subisci o se difendi molto di più nella tua metà campo, ecco, diciamo, ne puoi soffrire un pochino, però insomma è un giocatore che sicuramente mi piace, che sicuramente fa comodo alla squadra per la grinta, ecco, forse dovrebbe perdere qualche eccesso di nervosismo, secondo me gli farebbe bene.
1: Sì, quello è vero, infatti deve un po' sistemare il carattere, ecco, speriamo che si decida, perché poi uno cresce e deve anche fare i conti.
0: Sì, no, che poi ecco, basta un pochino, no? Perché una scelta grinta, insomma, è anche un qualcosa in più di un giocatore che ci vuole, però ecco, deve, diciamo, trovare quella giusta misura per non eccedere a volte.
1: Sì. Mi sembra in Coppa ha avuto una reazione, o col Frosinone, non ricordo bene ora.
0: Col Frosinone
1: che ha avuto quella reazione, insomma, molto scomposta e anche brutta, quindi lì ha rischiato anche il rosso, poi è stato graziato. Ti volevo chiedere, Luca, come vedi cioè la lunga sosta, no? È un po' un'anomalia e tante squadre hanno deciso di cambiare allenatore, forse anche in virtù di questa lunga sosta, al di là della Fiorentina che l'ha fatto già la terza giornata. Poi insomma hanno cambiato anche altre due squadre, l'unico cui è stata data fiducia è Stroppa alla fine al Venezia, De Rossi invece sulla panchina del Genoa sarà decisiva forse la gara con la Fiorentina. Ecco, come vedi questi cambi così repentini quest'anno, forse proprio colpa di questa sosta, colpa o cioè, grazie a questa sosta?
0: Beh, la sosta, no, veramente crea, come dire, un'opportunità di maggiore rispetto, diciamo, a prima, che in ogni caso c'è sempre stato, però un'opportunità maggiore di riflessione, valutazione ed eventualmente di come dire, facilitare l'eventuale arrivo di un allenatore nuovo. E come dire, non mi sorprenderei se alla base di questo

0: questa scelta, no, di questa, come dire, di quattro partite di Nations League ci fosse anche, come dire, una piccola spinta da parte, no, delle federazioni, visto che insomma in questo periodo, dopo 4-5 partite, insomma, è sempre esistito, soprattutto in Italia in particolar modo, ma insomma ormai anche in altre nazioni cominciano così a
1: un
0: cambiare.
1: Mini bilancio, diciamo, si fa dopo,
0: esatto, e a cambiare più facilmente gli allenatori, quindi diciamo è una finestra che leggermente prolungata si presta meglio. Poi ecco, sulle scelte è un po' un discorso un po' più ampio, no? Prima dicevo di questo grosso e la Fiorentina e Paratici, no? È tutto molto strano, no?
1: Forse più hanno inciso più i rapporti tra i due, e la sfiducia che Grosso ha avuto.
0: Ma a parte, è chiaro che c'è i rapporti che si sono, ma perché si incrinano i rapporti fra un allenatore e un dirigente, no? Un dirigente in questo caso forte,
1: certo,
0: perché Paratici ora è un dirigente forte, la Fiorentina veramente è un plenipotenziario. Cioè te hai finisci e ti salvi tutto sommato con una certa, ecco, senza l'acqua alla gola, a Firenze l'anno scorso. Paratici arriva a gennaio, quasi a dicembre, e ha con sé Vanoli tutto quel tempo, lo guarda, lo vede, si salvano per tempo, decide di non confermarlo. Mi immagino che l'allenatore, come tutti si pensava, in tutti quei mesi sta valutando qual è l'allenatore più adatto, che gli piace di più per il prossimo anno. Scelta grosso, che voglio dire, che non si può discutere, nel senso che ha fatto molto bene, è giovane, ha fatto sempre un calcio anche, come dire, piacevole. Io no, ecco, non lo conosco personalmente, ecco, però per quello che si era, come dire, potuto vedere da fuori, lo prendi. Immagino che c'è un direttore, cioè la norma è che un direttore veda in quell'anno scorso il Sassuolo, più partite del Sassuolo, in qualche occasione avrà incontrato Grosso, che ci parla. Poi mano a mano che si va verso un matrimonio, ma te, ho visto che hai giocato col 4-3-3 gli ultimi anni, e io direttore dico, ma anche a me è un modo di giocare che mi piace, condivido. Bene, quindi si va per quella strada lì, ma che tipo di giocatore? Cioè, nasce così un rapporto fra un dirigente plenipotenziario e un allenatore. Poi si fa la squadra, si parte il ritiro, poi si creano delle visioni, sicuramente, io non ho letto commenti di questo genere, ma sicuramente a un certo punto alcuni giocatori per Grosso non erano, come dire, di un certo valore o non gli piacevano.
1: Troppo giovani, invece, lui riteneva troppi giovani.
0: Ma no, non lo so, secondo me qualcosa, sai, è sempre antipatico dire o far sapere che quel giocatore non mi piaceva, perché si creano dei meccanismi, no? Quindi secondo me non è tanto la questione di giovani, ma di alcuni giocatori che non gli piacevano e che l'anno scorso invece avevano avuto un ruolo anche di una certa importanza nella squadra. Comunque, cioè, a questi problemi non si possono scoprire in ritiro. Cioè il direttore, in questo caso Paratici, che ha tutto il potere di decidere queste cose qua, le valuta insieme. Comunque, cioè, questo per dire, cioè, questa è una decisione anomala, ma così come al Bologna, il Bologna per tempo sapevano che l'italiano non rimaneva, vai a scegliere un allenatore, insomma, che i report erano tutti buoni, e poi dopo tre giornate scopri che non funzionava il rapporto con la squadra. Perché? Si vede che ha un modo di fare che non era buono. Cioè, ma c'è allora dirigenti che ci stanno a fare.
1: Quindi un po' di superficialità, tra virgolette, anche nello scegliere.
0: Per forza.
2: Sì, considerando che poi anche nel tentativo di presentare meglio Grosso agli occhi dei tifosi, che forse erano scettici, molti si sono basati esclusivamente sulla gara che poi ha giocato al Franchi l'anno scorso, gara forse nella quale il Sassuolo non ha fatto vedere le cose migliori, abbiamo sottolineato l'importanza anche di questa sinergia con Paratici, sinergia che poi non abbiamo respirato. Io posso rubarle ancora un secondo, perché ci arriva un messaggio per lei al 348 7513 933. che ci strappa anche un sorriso. Massi, innanzitutto le chiede brevemente un suo parere in merito ad Attà, quindi che giocatore è e quanto può essere utile alla Fiorentina, ma chiosa il suo messaggio chiedendo se la può salutare la prossima volta che la incrocia in un noto supermercato di Fucecchio.
0: Sì, sì, volentieri,
1: ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe. Mancherebbe, certo.
1: Titolo di giornale, Luca Cecconi non saluta un tifoso.
0: Mi salutano tante persone in questo supermercato a volte. C'è un tifoso dell'Avellino dove io ho giocato quando andai via dalla Fiorentina nel 85, mi sembra. Andai ad Avellino in cambio di Ramon Diaz. Ci giocai solo 2 mesi perché poi a settembre venni a Pisa, però in questo supermercato c'è una persona tifoso dell'Avellino e ogni tanto mi saluta e mi ricorda quella breve parentesi, come anche ce n'è uno di Palermo, io ho giocato 2 anni a Palermo, quindi e qualcuno anche della Fiorentina, quindi che mi saluti pure e grazie e volentieri. No, su Attà, allora, secondo me sì, è un giocatore molto bravo, ha un po' il difettuccio che fisicamente è un po' lento, è leggermente lento,
1: perché è molto alto, gambe, la struttura.
0: Ecco, è molto alto, quindi l'anno scorso lui giocava mezzala nell'Udinese con un calcio un pochino più, sì, che a tratti difendeva e poi ripartiva, poi c'era momenti che avevano un pochino di predominio perché l'Udinese notoriamente è sempre stata una squadra molto fisica con tanti giocatori di corsa e di struttura fisica e lui era quello nettamente più bravo sul piano tecnico, quindi automaticamente veniva investito e cercato dai compagni, dalla squadra, valorizzato dall'allenatore sicuramente come era il giocatore che gli veniva riconosciuto la maggiore tecnica in certe situazioni. Qui a Firenze secondo me soffre di un pochino di concorrenza, nel senso che ci sono molti giocatori bravi, per esempio molto spesso abbiamo visto che la palla al di là degli scambi, dei passaggi, delle geometrie normali, spesso viene data a Mastantuono. Cioè a Mastantuono gli si va a dare la palla anche quando magari non sarebbe l'ideale dargliela, ma gli viene data perché sai che è giocatore estremamente bravo tecnicamente nell'uno contro uno, rapido, veloce, che funziona così. Poi a volte i giocatori, senza bisogno di dirgli nulla, ma pendono verso quella soluzione. E Attà in questo momento deve un pochino lottarsela, ecco, tra l'altro con queste caratteristiche fisiche dove non lo aiutano in poco tempo a guadagnarsi questo, quindi dovrà essere bravo secondo me Vanoli e lo stesso Attà a trovargli la collocazione giusta, no? Visto che gli ha fatto fare un po' il ruolo di mezzala trequartista, facendoglielo un pochino anche scegliere a lui nei momenti della partita, in certi momenti tirati fuori perché c'è troppo traffico e te sei un pochino lento, quindi lascia spazio a Mastantuono quando viene in mezzo, ogni tanto Mastantuono rimane largo a destra e quindi te vai nella trequarti centrali, ecco. E toccherà a tutte e due, perché secondo me è un giocatore di grandi qualità e deve migliorare, trovare la sua collocazione tattica e trovare anche un po' di fiducia e di convinzione.
1: E poi anche la forma migliore, dicevamo, perché sta facendo un po' di differenziato in questo periodo, non ha partecipato neanche all'ultima amichevole, quella con il Signa di sabato scorso, proprio perché Vanoli lo vuole riportare alla forma migliore. Speriamo rientri presto, perché comunque, come dicevi tu Luca, è stato un giocatore importante nell'Udinese, penso possa esserlo anche nella Fiorentina. Bene, Luca Cecconi, grazie mille del tuo intervento.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, a presto.
0: Buona giornata.
1: Grazie. Grazie a Luca Cecconi, sempre molto preciso, non a caso fa anche l'allenatore, per cui è sempre un piacere parlare con lui. Io tornerei proprio sull'attualità e chiamerei il prossimo ospite proprio per andare al Viola Park direttamente, ecco. Ci sono altri
2: messaggi? Sì, noi poi con il nostro ospite abbiamo parlato prendendo spunto dalla domanda dell'ascoltatore di Attà, c'è una bella copertina su Firenze Viola di Niccolò Santi, sempre su Firenze Viola, che vi ricordiamo di tenere sott'occhio l'aggiornamento social degli ultimi minuti. Joao Mario ha fatto un post e sostanzialmente lui e la compagna aspettano un bambino, hanno fatto il gender reveal, queste cose che vanno molto ora, avranno una bambina. Negli anni passati, quando la Fiorentina era in difficoltà, molti tifosi scherzavano sul fatto che avessimo più figlioli in arrivo che punti in classifica. Ecco, la speranza quest'anno è di ribaltare la tendenza.
1: Sì, lui si era sposato prima, finita la stagione credo si è sposato, e quindi ora sono in attesa di una bambina. E tra l'altro è stata la cagnolina, non so se si chiami Alice, la cagnolina che ha portato questi palloncini rosa, che quindi rivelavano il genere, il sesso del nascituro, cioè una femminuccia con tutti i loro parenti, approfittando ovviamente di questi due giorni liberi, due e mezzo, che ha dato Vanoli. Insomma, non è stato molto generoso con i giorni liberi a differenza di altri allenatori, ma ovviamente lui voleva concludere questo percorso di conoscenza, no? con i giocatori, almeno con quelli che sono al Viola Park. Andrea Giannattasio,
3: ciao.
1: Tu sei a casa tua ovviamente, Andrea,
3: ancora per poco.
1: No, dicevo, qui a Radio Firenze Viola sei di casa, ecco, perché hai dato dai tutte le mattine il buongiorno, quindi era per quello. Ti chiedo un po' di fare il punto sulla ripresa, no? Oggi la Fiorentina reiniziava con una doppia seduta, ecco, come è andata la prima seduta, se sono tutti presenti, quando ritorneranno i primi nazionali.
3: Ma allora, la seduta, come dicevi giustamente tu, è soltanto la prima della giornata di oggi, perché poi nel pomeriggio ce ne sarà un'altra. La prima di questa mattina era incentrata più sul potenziamento fisico, l'allenatore ha voluto vedere un po' la squadra come stava dopo i due giorni di riposo che ha concesso dopo la vittoria sul Signe amichevole, quindi oggi c'è stata soprattutto tanta palestra per i giocatori viola. Poi nel pomeriggio invece verrà fatto qualcosa di un po' più tattico, anche se insomma con ancora 8 nazionali assenti diventa difficile naturalmente organizzarsi numericamente per poter fare una partitella. È chiaro che anche oggi erano presenti tantissimi ragazzi della primavera, soprattutto quelli che l'allenatore aveva aggregato nei giorni scorsi in occasione dell'amichevole col Signa. Poi pian piano arriveranno i vari calciatori e ritorneranno al Viola Park. I primi a rientrare saranno i due giocatori africani, nella fattispecie Ulahi e Beto, che hanno concluso con ieri le loro avventure con le rispettive selezioni. Il primo a tornare dovrebbe essere Beto, che da venerdì sera sarà a Firenze, quindi da sabato sarà a disposizione dell'allenatore. Tra l'altro sabato è prevista, per quello che abbiamo capito, una sorta di amichevole. Ora
1: amichevole in famiglia.
3: Ecco, infatti penso che sia più un test congiunto a porte chiuse.
1: Sì, con i giovani sempre, quindi.
3: Ecco, quindi.
1: Parlavamo insieme ieri, infatti, ecco.
3: Sì, avevo auspicato che la Fiorentina potesse fare un'amichevole vera e propria, anche a porte chiuse, ma di livello, perché comunque sia sarebbe opportuno arrivare alla gara di Marassi un pizzico più pronti e allenati, e invece evidentemente non è così, non è stato organizzato niente di particolarmente.
1: Probabilmente anche per le due sedute, no, giornaliere, che magari si fanno sentire sulle gambe, quindi è meglio lasciare un po' di ore libere in più e evitare amichevoli, che comunque creano sempre un po' di, non dico di stress fisico, ma insomma si fanno sentire più di amichevoli in famiglia.
3: Sicuramente si sono fatte sentire queste sedute intense già domenica scorsa, perché insomma io ho negli occhi la prestazione di alcuni singoli contro il Signa.
1: Ora capisco
3: perfettamente che affrontare il Signa non sia per un giocatore di 6A, no, l'appuntamento più di prestigio che ci possa essere, tant'è che quando sono entrati in primavera hanno fatto molto meglio rispetto ai giocatori della prima squadra, perché si sono visti proprio molto molto dedicati alla partita, molto frizzanti, mentre per quanto riguarda la prima squadra onestamente ho visto giocatori o un po' svogliati o, come nel caso di Pellegrino, veramente sulle gambe e appesantiti. Ho utilizzato l'aggettivo zavorrato, che mi sembra proprio adeguato alla prestazione di Pellegrino.
1: Sì, c'è anche da dire, permettimi, c'è anche da dire quando poi sono entrati i giovani, il Signa ha fatto anche il Signa tanti cambi, quindi c'erano le seconde, le terze linee, insomma, sì, anche
3: fatico
1: del Signa.
3: A credere che il divario tra le prime linee e le seconde linee della Fiorentina sia uguale al il divario tra le prime e le seconde linee del Signa, ecco, insomma, c'è un po' un po' diverso, cioè, è chiaro che sulla Fiorentina gioca con Attà, che non c'è, vabbè, con Pellegrino, con Iallo c'è un po' di diversità, e se gioca invece nel Signa al centravanti titolare o al centravanti riserva, non so cosa cambi, con massimo rispetto per la formazione del Signa, quindi questo non vorrei. No, ho visto proprio più impegno da parte dei ragazzi la primavera, c'è proprio molta più corsa.
1: Voglia di farsi vedere probabilmente, sì, sì, sì. No? Di sfruttare questa occasione sia davanti al pubblico e agli occhi di Vanoli, certo, poi, perché Vanoli, certo, giudica anche non solo dagli allenamenti durante la settimana quando li ha a disposizione, ma anche proprio da questi da questi amichevoli, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Ora credo che quasi nessuno dei 2008, 2009 o dei 2007, perché c'era anche qualche fuori quota, sia pronto per il salto, onestamente, però indubbiamente qualcuno si è fatto notare. Io credo che Cianciulli, per esempio, sia un
1: ha giocato molto bene.
3: Sì, sì, che ha fatto bene, che l'allenatore già stimava l'anno scorso, mi ricordo che l'aveva convocato per la gara con la Lazio, quindi magari qualcuno sì si è fatto notare, avrà fatto insomma una breccia nella testa e nel cuore del mister, questo sì, però ecco, credo che adesso la Fiorentina debba, parlo della prima squadra, trovare una fisionomia chiara con i giocatori un po' più esperti e poi magari col tempo pian piano aggregare gli altri.
1: Ecco la domanda di oggi, e poi ti lascio anche alle domande di Chiara. Se Fagioli e Ulai, che ieri, allora Fagioli ha giocato come mezzala, ma in realtà poi era praticamente la spalla di Tonali, ecco, non mi veniva a scusare il nome di Tonali. Ulai invece ha giocato come nella doppia mediana con Kessié, ecco, questi esperimenti, questo modo di giocare delle due nazionali possono essere un aiuto anche a formare una coppia Ulai Fagioli, secondo te?
3: Ma guarda, non credo, cioè, vado proprio diretto al punto, perché la Fiorentina non ha un giocatore come Kessié. Cioè, se la Fiorentina avesse un giocatore con quelle caratteristiche, sarebbe molto più facile.
1: Invece nessuno dei due ha quelle caratteristiche, certo.
3: Ma no, nel senso che se la Fiorentina avesse una difesa, che ne so, rocciosa, consolidata, e me invece sembra che ancora sia il reparto più debole, perché comunque anche col Napoli ha sofferto tanto. Se la Fiorentina, dicevo, avesse una difesa veramente impenetrabile, allora ti potresti anche permettere una mediana un po' più leggera e qualitativa. In questo momento, senza un giocatore come Cristiano di rottura, interdizione, io fatico a pensare che possa essere proposta. Oltretutto mi pare che insomma la Fiorentina stia andando verso una mediana a due, per cui o gioca l'uno o gioca l'altro, e appunto manca un giocatore un po' più di rottura, che in questo momento è rappresentato da Andur, quindi sarebbe bello, e io credo che la Fiorentina a gennaio cercherà tra l'altro un giocatore con queste caratteristiche, però in questo momento è una bella indicazione. Sicuramente è servita questa prova per mettere in mostra il fatto che Ulai può essere un uomo di regia, perché non è certamente che sia un giocatore di regia, ma è lui, certo. Quindi anche a Firenze può provare a farlo, però per me come alternativa a Fagioli, cioè io penso che quelle parole di Vanoli subito dopo la gara col Napoli siano proprio come un libro stampato, a differenza di Grosso che ci girava sempre intorno e non diceva mai nulla, ma
1: perché gli facevamo una testa così al povero Grosso, tacciandolo di inesperienza, e quindi
3: parla pane al pane, vino al vino, poi può risultare alcune volte un po' con dei toni più alti, ma devo dire che quest'anno mi sembra sia tornato molto più maturato rispetto a soli pochi mesi fa, e quindi anche in conferenza si esprime molto meglio. Però ecco, quelle parole sul fatto che Ulai usa più la, come posso dire, il temperamento, l'istintività, l'istinto rispetto alla testa, sono abbastanza chiare sul fatto che in questo momento c'è un giocatore che è davanti a lui, che è Fagioli, che peraltro, pur in una posizione un po' diversa, il nazionale ha confermato di essere in un buon momento.
1: Ah sì, Chiara?
2: Andrea, a proposito di giocatori impegnati con le nazionali, Mastantuono sarà l'ultimo a fare ritorno a Firenze, sia per gli impegni sia per le questioni logistiche legate al viaggio, e quindi ti chiedo se hai la sensazione che poi possa essere gestito e quindi magari non considerato per la gara col Genoa, o se invece sia a tuo avviso fondamentale anche cavalcare un po' l'onda emotiva con cui il giocatore tornerà dopo questa esperienza.
1: Ricordiamo che col Genoa si gioca
2: sabato alle 15.
1: Esatto.
3: Ma allora, intanto io mi sento di sposare appieno quello che è stato il pensiero di Luca Calamai stamani, sì, nel Caffè Nero Bollente. Cioè, c'è stato, per chi non lo sapesse, una squadra in Serie A che è la Roma, che ha in sostanza costretto Dybala e Molina a tornare in Italia anzitempo e non prender parte alla gara contro il Benin del 6 di ottobre, che sarà poi l'ultima partita in maglia albiceleste di Leo Messi con l'Argentina, ovviamente. Perché non è ritenuto un appuntamento imprescindibile, quindi i due potevano tornare. La Fiorentina non si è voluta intromettere, uso proprio la terminologia di Luca, in questa vicenda, e ha fatto bene, secondo me, perché insomma sono cose che vanno anche al di là della separazione di una partita del sabato, e quindi ha permesso a Mastantuono di rimanere lì. E io francamente sono d'accordo, cioè se lui avesse chiesto di tornare perché voleva allenarsi al Della Parca, ok, ma forzarlo e poi magari rischiare di compromettere dei rapporti non è bello. Quindi io intanto sono felice che la Fiorentina abbia lasciato il giocatore lì a costo di farlo tornare tardi. Come diceva Chiara giustamente tornerà tardi, tornerà il 7, probabilmente il 7 sera, avrà soltanto l'8 e il 9 per lavorare con la squadra, quindi il giovedì e il venerdì. Io credo che sia in questo momento Mastantuono un giocatore così importante che fatichi a lasciarlo fuori, lo dico con grande franchezza, maggior ragione dopo questa esperienza con l'Argentina, che secondo me lo avrà galvanizzato. Insomma, si è parlato a lungo di lui non solo in Italia ma proprio in patria sua, come un possibile erede di Leo Messi, lui così come Nico Passi della 10. E quindi immagino che per lui non siano stati giorni così faticosi, anzi avrà volato sull'aria dell'entusiasmo. Certo che questa sosta è una sosta molto anomala rispetto al passato. Io mi ricordo un allenatore bravissimo come Vincenzo Italiano, aveva una regola non scritta, sì, che era: dopo la sosta giocano quelli che sono rimasti a lavorare a Firenze. Cioè in nazionale lui raramente li schierava, e questo riguardava anche Nico Gonzalez o altri. Questa è una sosta ancora più lunga, dove l'allenatore secondo me è stato quantomeno aiutato, perché ha avuto l'opportunità di conoscere più a fondo i giocatori che sono rimasti, per cui non vorrei che proprio stavolta, rispetto che c'è una pausa più lunga del solito, mettessi in atto il teorema italiano, cioè giocano coloro i quali sono rimasti qua, e quindi Gnonto e tutto sommato anche Ngie, perché Ngie è partito un po' più tardi rispetto agli altri, oppure con Salves. Insomma, ci sono tanti elementi che sono rimasti qua, quindi io mi tengo la porta aperta. Personalmente non rinuncerei mai a Mastantuono, quindi io lo farei giocare anche se con due soltanto allenamenti in legame.
1: Comunque insomma, Scaloni poteva convocarli i due giocatori della Roma, tra l'altro ne ha altri tre a disposizione, quindi non è che, cioè capisco anche la Roma, ecco, nel senso non sono convocati per quella partita, e quindi perché uno è anche squalificato e quindi rientrano, d'altronde non è che li decide i calendari, non è che li decide la Roma o la Fiorentina, e purtroppo i tempi sono questi, insomma sono sempre ristretti per il rientro dei sudamericani. Però ecco, ci tengo anche a dire che comunque la Roma ne ha altri tre di giocatori invece convocati per quella partita contro il Benin, che sarà una partita di addio. Ma noi quando ce l'avremo un Messi? E scherzavo questa mattina con Luca Calamai infatti su questa cosa. L'Italia ce l'ha un Messi?
3: Diciamo che la Fiorentina è partita male perché quest'anno ha ritirato la 10, quindi per quest'anno non ce lo può avere.
1: No, l'Italia intendevo.
3: Ma l'Italia non lo so, non mi sembra una nazionale
1: quella di ora, no, davvero.
3: Sì, e soprattutto dove in generale nel nostro modo di fare calcio, credo, io poi ho soltanto 36 anni, non ne ho 60, ma in generale nel nostro modo di fare calcio in Italia non c'è mai stato spazio per un solista, per un grande solista nella nazionale, che è sempre stata una coralità. Cioè non c'è, Messi, vi faccio un esempio, nell'ultimo mondiale chiaramente l'Argentina ha provato fino all'ultimo a vincere, poi ha perso la finale, ma il coro che ricorreva tra i tifosi ma anche tra i giocatori dell'Argentina era vinciamolo per l'ultima di Messi, cioè c'era proprio l'idea che Messi fosse il condottiere tutti dietro, ecco, certo. Io non ricordo nella nazionale italiana, ma forse mi sbaglierò, che mai nessuno, compresi i vari Totti, Baggio,
1: infatti, mi vengono in mente loro
3: prima, siano mai stati così trascinatori di questa, della nazionale azzurra, e dire che la nazionale ha vinto tanto, ha vinto 4 mondiali, ha vinto 2 europei, insomma ha vinto quello che doveva vincere, però un'icona così non c'è mai stata, perché forse non c'è proprio la volontà, il nostro modo di fare calcio e di formare la gente a Coverciano, di dare spazio troppo all'individualità, parere tutto personale, quindi io non so se mai ci sarà, e in questa nazionale più interessante, perché la prova di Bursa l'altro giorno mi è piaciuta molto, non vedo
1: la prova di 10, scusami non ho sentito
3: di Bursa in
1: Turchia. Ah sì sì sì,
3: non mi pare abbia messo in luce un 10, piuttosto ha messo in luce una grande coralità,
1: sì,
3: di grandi giocatori interessanti, ma un protagonista unico, regista di tutto, no, ecco.
1: Eh sì. Senti Andrea, qual è il tuo prossimissimo appuntamento?
3: Ma guarda, tra pochi minuti mi devo fare la pasta e poi chiaramente...
1: No, in TV.
3: Lo so, aspetta, infatti come ieri accenderò Rete 4 e guarderò La Signora in Giallo, perché insomma io non mi perdo una di puntate della Signora in Giallo.
1: Chiara, tu sei un'appassionata della
2: io
1: Signora in Giallo.
2: Io lo guardavo, ci sono affezionata perché poi faceva parte degli appuntamenti fissi quando stavo da mia nonna e tra l'altro volevo aggirare ad Andrea un volantino che mi è apparso sui social perché faranno un raduno nazionale di appassionati della Signora in Giallo nei prossimi mesi. Sì.
1: Andiamo Andrea, dai, ci organizziamo e andremo.
3: Andiamo. Sì, anch'io devo dire la leggo molto ai miei nonni, perché insomma quando tornavo da scuola i miei genitori erano al lavoro, andavo da loro, quindi c'era i vari forum naturalmente, poi c'era La Signora in Giallo o Colombo, insomma erano questi un po' i programmi che si vedevano.
1: Sì, poi dove c'è sempre, no, il lieto fine, ecco, perché poi...
3: Sì, oddio, c'è una persona che muore.
1: No, lieto fine. No. È ovvio che c'è una persona che muore, ma viene scoperto, no? In un periodo in cui non si sa mai.
2: Però è affascinante,
1: insegna,
2: col senno di poi, anche a livello di dialoghi, percepire come sia cambiato il modo di fare i telefilm, soprattutto all'interno di tematiche che poi ora vanno molto, molto di moda. Io quando la rivedo con l'età di oggi devo dire che apprezzo anche questi aspetti che magari in tutti i nuovi prodotti per la televisione non sempre riscontriamo.
3: Ma poi sì, sì, siamo negli anni 80, non c'erano cellulari, smartphone, c'erano a malapena le telecamere di videosorveglianza per riprendere magari qualcuno, cioè tutte le cose che fanno adesso i RIS, gli investigatori, a parte voglio dire i RIS ultimamente hanno fatto dei disastri, ma comunque
1: lì c'era l'intuito, no, della persona.
3: Sì sì, infatti si risolvevano in quel modo, ecco, molto più alla buona.
1: Io guardavo anche quel telefilm tedesco, come si chiamava, il commissario con il trench, il famoso trench, oddio, che aveva un assistente, guardavo anche quello, che era anche un po' triste a dire il vero, però mi piaceva tanto, era un appuntamento immancabile, insomma, e anche quelli si scopriva sempre chi era il colpevole, ecco, che è una cosa che abbiamo un po' perso di vista perché ormai non si trovano mai i colpevoli, resta sempre purtroppo in dubbio. Va bene Andrea, detto questo abbiamo un po' scollinato rispetto alla questione Viola Park, tra l'altro
3: il tenente Derrick forse.
1: Sì, Derrick,
2: guarda, Ale,
1: ecco,
2: da Firenze, Sauro da Grassina,
1: grazie,
2: ci stanno correndo in aiuto,
1: è
2: sì,
1: famosissimo,
2: anche
1: ma sapete che
2: il taxi, lo ringraziamo.
1: La mia memoria non va oltre
3: l'ispettore Derrick,
1: sì, esatto, l'ispettore non
2: anche
1: era
2: Marco così. Sono attentissimi i nostri ascoltatori, li ringraziamo,
1: grazie.
3: Volendo, poi c'era dall'altra parte della barricata, c'era anche Perry Mason,
1: certo, sì, l'avvocato, certo,
2: sì.
1: Sì, sì, sì. Perfetto, fatta questa panoramica, vedi però i nostri ascoltatori molto,
2: sì,
1: molto attenti.
2: Sì, anche Lorenzo da Amsterdam e Pierpaolo, sono veramente tanti, sono stati bravissimi e reattivi.
1: Senti, Andrea, dici i prossimi appuntamenti, allora, doppia seduta fino a sabato, amichevole, poi c'è questo festival dello sport a Trento, a cui parteciperà anche la Fiorentina per parlare del centenario e non solo. E poi
3: ci saranno Attà, Pellegrino e il direttore generale Ferrari, che saranno attento per chiaramente anche i 100 anni della Fiorentina. Sì. Noi avremo Lorenzo Marucci che ci racconterà tutto. Poi dopo l'amichevole di sabato, anche lì dobbiamo capire ancora un po' come verrà organizzata, ma insomma gli hanno detto che sarà comunque sia probabilmente a porte chiuse. Due giorni di riposo, domenica, lunedì, e poi da martedì si lavorerà quotidianamente verso la gara con il Genoa, anche perché da lì in poi torneranno un po' tutti i nazionali e sarà interessante capire, ecco, chi sarà tornato più in forma, se avrà dato buoni responsi, chi l'allenatore magari vedrà più pronto per
1: Sì, magari i nazionali si alleneranno magari anche lunedì, chi Saula, sì, per esempio, sì, torna proprio lunedì, vedremo, insomma. Bene, grazie Andrea Giannattasio.
3: Ciao
2: Andrea, grazie, buona giornata.
1: Abbiamo fatto questo tuffo nell'attualità del Viola Park proprio per capire come la squadra sta portando, o si sta preparando, ecco, anche in assenza dei nazionali. Poi è interessante anche vedere, no, quello che su cui lavora Vanoli, magari anche in difesa. Leggevo Repubblica che diceva che ci sono tante che Vanoli ha tante
2: combinazioni possibili, addirittura, esatto, 124. Ha colpito, esatto, molto anche me quel dato, perché, esatto, poi uno ci pensa, come ha detto Andrea, abbiamo anche avuto a disposizione allenatori che poi erano soliti cambiare formazione di partita in partita e quindi presentarci ogni volta una Fiorentina leggermente rivisitata ma diversa. Sì. 124 combinazioni possibili sono tantissime.
1: Eh sì, e poi mi ha colpito invece sul secolo XIX di Genova, proprio l'articolo del Genova che spera che Colombo si risblocchi proprio contro la Fiorentina.
2: Io ce l'ho al fantacalcio, ma spero si sblocchi da quella dopo, esatto, se posso dirlo.
1: Lo speriamo tutti, e che magari salvi anche il buon De Rossi, ma ecco, per il 10 non si azzardi a segnare. Bene, queste combinazioni poi andremo a vedere anche quelle con Vieri, cercheremo di capire con qualche altro nostro ospite. Intanto facciamo una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno manita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e immobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
4: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la legione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
5: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese invece un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
4: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
5: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
4: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali, anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
5: È tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, Leo da Prato. Volevo sapere come mai quando si parla di convivenza fra fagioli e Olai deve essere Olai quello che non gioca. Io sinceramente tutta questa imprescindibilità del gioco della Fiorentina che passa da fagioli in questi anni non la vedo. Comunque, sai, io non me ne intendo. Grazie mille.
0: A Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io, se fossi l'allenatore, non giocherei mai senza Fagioli, Attà e Ulai. Questi tre devono stare in campo, poi come, dove, deve trovare la soluzione l'allenatore, ma che Ulai stia in panchina non è concepibile, perché io lo faccio giocare anche terzino, ma quello deve, Ulai deve stare in campo, se stanno bene, se stanno bene tutti e tre, per me non c'è storia.
11: Ecco, vedi, molti si arrabbiano pensando a Ulai in panchina. Io mi ricordo anche il Mario Tenerani, no? Lady Radio, ma è anche insomma nostro opinionista, che è proprio un ammiratore di Ulai, e non anche lui, è stato lui a chiedere a Vanoli perché non farli giocare insieme, insomma. E molti ascoltatori infatti ce lo dicono spesso, ci scrivono spesso questo, o come nel caso degli ascoltatori hanno mandato un vocale, vi invitiamo a farlo 348 7513933 per i messaggi vocali e scritti, oppure 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Ma ora noi in diretta invece abbiamo un gradito ospite, un amico per quanto mi riguarda, Sabatino Durante. Ciao. Non c'è.
12: Credo che Sara stia perfezionando il collegamento. Esatto. Forse abbiamo prima l'ospite che avevamo in chiusura. Comunque, come detto anche da Luciana, al 348-7513933 per i vostri messaggi. Sono arrivati anche tanti commenti ai temi che abbiamo trattato nella prima ora. Tu chiedevi ad Andrea Giannattasio se l'Italia, la nazionale italiana di calcio, potrà mai avere un Messi. C'è chi ti dice abbiamo a fatica un 9, quindi immaginarci un 10 è impensabile. C'è anche chi, come Silvo invece dal Ponte, ci dice: scusate se entro a gamba tesa, nella nazionale italiana fra gli anni 70 e gli anni 80 c'erano grandi solisti, ma che si facevano in un tutt'uno, e quindi un po' come ha detto Andrea, anche andando a riguardare nelle nazionali che più ci hanno regalato gioie dal punto di vista calcistico, difficilmente trovi il Messi di turno, ma trovi un gruppo che riusciva poi a far sì che le qualità di tutti venissero evidenziate. Ecco, era Marco Forza Viola che ci scriveva: non abbiamo ancora un vero 9, figuriamoci un 10 alla Messi, non ci andiamo nemmeno vicino.
11: Ci riproviamo perché c'è stato un problema di scaletta e di collegamenti. Abbiamo finalmente Sabatino Durante. Ci sei, Sabatino?
13: Buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Allora, noi stavamo parlando qui, mentre aspettavamo di collegarci con te, anche di una convivenza Fagioli-Ulai. E molti ascoltatori ci dicono: ma perché deve essere considerato Ulai la riserva di Fagioli? Tu come la pensi?
13: Come la penso? Cioè, a Firenze è stato fatto un mercato, diciamo, importante,
11: sì,
13: con tanti buoni giocatori, però farli convivere non è assolutamente facile. Non lo dico solo io, l'ha detto dall'inizio Fabio Grosso.
11: Sì, infatti.
13: Questo è stato richiamato Vanoli, che magari meno così intransigente come lo era Fabio Grosso, perché a volte i direttori sportivi si dimenticano di parlare con i loro allenatori, magari scelti, no? E far convivere due giocatori che hanno caratteristiche più o meno simili non è facile, soprattutto lì in mezzo al campo, e soprattutto quando una squadra ha bisogno di fare punti e quindi non ha tempo per fare gli esperimenti. Comunque, col tempo e soprattutto con una persona tranquilla e calma e sempre pronto al compromesso come Vanoli, credo che poi alla fine si possa anche fare la convivenza fra i due giocatori.
11: Eh sì, infatti ci vorrà un po' di tempo magari, insomma, per trovare la quadra. E ti volevo portare invece su Vieri, brasiliano Vieri, il difensore. C'è Vanoli che lo sta provando anche terzino sinistro, però con poco successo contro il Napoli, visto che lì si trovava un velocissimo Politano e forse lui non era così veloce, insomma, come il giocatore del Napoli. E in amichevole lo ha riprovato centrale. Secondo te qual è il suo ruolo migliore?
13: Allora, qua, quest'estate forse ricordi,
11: sì,
13: io l'ho
11: sentiti.
13: Ho detto, è la stessa situazione di Nathan, il giocatore che prese il Napoli tre anni fa. Cioè, allora, intanto bisogna essere molto chiari, cioè Vieri è una seconda scelta nel campionato brasiliano, cioè un giovane che non era bagnato dall'acqua santa, no? Come la promessa, eccetera, perché in quel ruolo, per esempio, Jair Cunha, lo dico perché è un 2005 come Vieri, è stato ceduto per 12 milioni l'anno scorso al Nottingham Forest e ha debuttato ieri con la nazionale brasiliana. Vieri è un giocatore che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile da terzino sinistro, poi come Nathan ha trovato la possibilità di essere titolare nel Gremio da difensore centrale. Ma io quest'estate ho detto due cose, poi magari chi legge capisce quello che vuole, cioè, ho detto non avete portato Passarella,
11: sì,
13: e ho detto che i 15 milioni o 16, 17, 18 quanto sono stati spesi valevano i 50 di Palestra, per dire, una spesa enorme quella di Palestra per un giocatore che poi dicevo che non valeva quello, infatti non sta giocando nel Chelsea, e non valgono i 15, 16, 18 milioni. Vieri, sono stati spesi tanti soldi per un giocatore. Io ho fatto l'esempio di Jair Cunha, che è un 2005 come Vieri, venduto a 12 milioni al Nottingham Forest.
11: Sì, sì.
13: E faccio un altro esempio di un ragazzo che è un 2007, quindi ha due anni in più, che Artur, in quello stesso ruolo, quindi da difensore centrale mancino, che Artur Diaz dall'Atletico Paranaense, un 2007, che quest'estate si prendeva 7-8 milioni, e non io, ma Carlo Ancelotti l'ha ritenuto migliore di Vieri, perché lo ha chiamato in nazionale nelle due trasferte fatte adesso con l'Australia. Quindi si è preso un ragazzo che ha qualità, perché quello che ho detto quest'estate non lo rimancio, però ho anche detto che forse i 15 milioni erano troppi, e ho anche detto che non era Passarella. Quindi è un ragazzo che da qui a un anno, sei mesi, probabilmente troverà la sua dimensione alla Fiorentina, ma è un giocatore che nel nostro campionato ha bisogno di apprendere le distanze in modo diverso di cui noi giochiamo in una fase difensiva, e ha fatto bene Vanoli a provare alla sinistra, perché è un giocatore che spesso scivola, e se scivoli verso la fascia laterale spesso e volentieri puoi fare fallo, e un fallo dalla fascia laterale magari è meno pericoloso se fai il fallo davanti alla difesa. Quindi è un ragazzo che ha qualità, sì, però non è stato preso uno consacrato dall'acqua santa, e quindi è un ragazzo che da qui a 5-6 mesi probabilmente troverà la propria dimensione alla Fiorentina. Questo è quello che ho detto quest'estate, e come con Palestra poi alla fine i fatti mi danno ragione.
11: Però ecco, è un giocatore sul quale si può lavorare, nel senso,
13: Luciano, l'ho detto e lo ripeto, è un giocatore che ha qualità fisica, ha un bel sinistro, ma questo non vuol dire che poi è pronto per un campionato difficile e complicato come il nostro.
11: Sì, infatti.
13: Ecco, però chi legge poi, no? Ci sono i leoni da tastiera, cioè uno invece di fare il tassista si mette a scrivere, a rompere le scatole a chi fa il professionista, capite? Invece è meglio fare il tassista, perdere meno tempo con la tastiera, magari si guadagna qualche centesimo in più, capite? Però oggi
11: noi abbiamo anche dei tassisti bravi che ci scrivono, quindi non ce li mettere contro.
13: Sì, però è meglio che i tassisti facciano i tassisti, i giornalisti, gli agenti FIFA.
11: Ma noi ti chiamiamo per quello, per dare il tuo giudizio.
13: Perché a volte stare nella propria casellina
12: E serve anche a creare le giuste aspettative, perché noi tante volte abbiamo accolto giocatori senza magari conoscerli in tutte le loro sfaccettature, e sottovalutando anche le tempistiche necessarie per adattarsi a un contesto differente, non solo dal punto di vista tattico. E poi ci troviamo anche bocciature.
13: Sai qual è il problema? È che i dirigenti italiani dovrebbero sentire chi conosce quei mercati. Capisci? Perché spesso e volentieri, come con Nathan, basta sentirsi, no? E il problema è che il mercato funziona in una maniera diversa, cioè chi piace, no? Sparare le stelle filanti, perché si spendono i soldi degli altri. Cioè a Firenze è stato fatto un ottimo mercato, cioè nel senso che si è portato tanti giocatori, però l'album c'ha la traccia quadrata, e a volte si portano dei giocatori che invece hanno la traccia, cioè dove devi attaccare la figurina, e che invece è un triangolo, invece è una stella. Io lo dico questo perché mi sembra che Greg Grosso dall'inizio ha iniziato a mugugnare, e poi ha detto che era tonto, che probabilmente il mercato è stato preso tanti buoni giocatori, però metterli insieme non è facile in maniera assoluta. Quindi un direttore sportivo intanto deve decidere chi è l'allenatore. Invece a Firenze si è mandato via un allenatore, se ne è preso un altro che doveva guidare il gruppo, e poi si è ripreso l'altro che invece si era deciso di non, che non era. Un po' di confusione c'è, insomma, c'è stata.
14: Sì, c'è stata.
13: Non c'è neanche da discutere, né che qualcuno può dire no. Se tu arrivi e dici questo allenatore non va bene per quello che voglio fare, prendi Grosso. E poi torni dietro, insomma, un po' di confusione nella testa c'è stata, insomma, no?
14: Sì, sì, quello sicuramente.
13: Non è che si discute, c'è stata confusione, punto.
14: Sì, sì, c'è stata confusione, divergenza, insomma, di vedute a un certo punto tra l'uno e l'altro, evidentemente, quello non.
13: Allora chi ha cannato l'allenatore si deve assumere la responsabilità di aver cannato l'allenatore, che è un peccato mortale.
14: Eh sì, ora ovviamente a Firenze ci auguriamo che con Vanoli, nonostante sia un ritorno, però
13: l'ha dimostrato l'anno scorso di essere un allenatore di buon senso, che ha saputo riunire il gruppo e ha saputo fare anche delle cose in campo. Per questo probabilmente, con tutto il rispetto che Fabio Grosso, sai anche il trascorso, insomma, che abbiamo avuto con Fabio a Perugia, quindi c'è un grande legame anche dal punto di vista affettivo, però ripeto, Vanoli meritava un po' più di rispetto, io credo.
14: Sì, quello sicuramente è andata un po' così, insomma. Ora andiamo avanti con Vanoli e speriamo tutti che vada per il meglio, insomma. Ma dove? Ma
13: sicuramente l'ha dimostrato già l'anno scorso.
14: Dove può arrivare, secondo te? È partito un po' con l'handicap, insomma, di queste partite.
13: Ripeto, è stato fatto un mercato portando tanti buoni giocatori, quindi da questo punto di vista non boccio. Il problema che a volte mettere insieme cinque buoni giocatori con caratteristiche simili o non compatibili diventa difficile. Quindi la Fiorentina è partita male, come è partita male l'anno scorso.
14: Certo.
13: Io spero, non credo che possa arrivare nella zona coppe, però magari a ridosso, quindi arrivare settimo, ottavo, nono sarebbe già un successo secondo me. Se poi arriva nella zona coppe significa che Vanoli è un fenomeno, e che magari gli va chiesto anche un po' anche scusa, insomma, per come è stato trattato a fine stagione l'anno scorso.
14: Ma quello sicuramente, comunque è tornato con tanto entusiasmo, quindi anche lui ha superato quel momento, comunque in ottimi rapporti anche con Paratici, che alla fine l'aveva messo da parte. E ti volevo chiedere invece, non c'entra nulla Vanoli, perché trova questa situazione di Dodò che è in scadenza, non ha ancora rinnovato e non si capisce bene appunto se rinnoverà meno. Le prime partite non è stato cioè è partito subito titolare la prima, però poi è stato messo in disparte proprio perché ha questo problema contrattuale, perché la Fiorentina sosteneva non si fosse allenato bene in estate perché aveva la testa altrove. Ecco, tu come ti poni? Cioè lasceresti comunque andare il giocatore a gennaio, a giugno che sia, o proveresti a fare un rinnovo anche per non perderlo a zero? Ecco,
13: tanto lì dipende dal giocatore. Se e il giocatore ha deciso ora di non rinnovare, o gli fai i tappeti rossi e quindi gli fai un contratto faraonico, oppure il giocatore non... dalla mia esperienza dico che non ha voglia di rinnovare, probabilmente andrà a parametro zero, quindi a guadagnare di più, no? In un'altra squadra. Il giocatore comunque che sa fare molto bene la fase offensiva, col tempo ha imparato anche a fare un po' la fase difensiva, insomma è più un giocatore da una squadra che gioca a 3 o a 5, come credete più opportuno, insomma la cessione più opportuna, e quindi se si gioca a 4 qualche difficoltà insomma lo ha in fase difensiva. È un buon giocatore, qualcuno mi dice a Firenze che andava dicendo che andava al Barcellona,
14: sì. Andava,
13: io non credo che sia un giocatore da Barcellona, magari da Barcellona in panchina probabilmente sì, ma non credo che possa essere un giocatore se il Barcellona aveva bisogno di Dodò l'avrebbe già preso in passato, non aspettava che arrivasse a 28 anni, probabilmente andrà in

0: le valutazioni per quelli che si comprano, per quelli che sono andati via. Il problema è che bisognerebbe riflettere sugli errori.
1: Quello è vero, ovviamente lì c'era un Dodò in quella stagione in grande spolvero. Cagliodin non era la prima scelta di Palladino e decise insomma di andare via proprio perché voleva più spazio, diciamo che poi la società lo ha accontentato in questo. Ma secondo te, se fosse rimasto a galleggiare nella Fiorentina tra panchina e maglia titolare, a alternarsi con Dodò, c'era anche l'Europa, quindi un po' di spazio c'era, sarebbe diventato il giocatore che abbiamo visto anche l'altra sera con la nazionale? O la Premier secondo te gli ha fatto bene, insomma, da questo punto di vista?
0: No, la Premier gli ha fatto bene perché è un giocatore che ha molta forza fisica e quindi in un campionato dove la forza fisica conta molto, no? E chiaramente lui ha avuto molto spazio. Da noi il problema è che, tolto alcuni dei nostri allenatori, no? Che non hanno paura di mettere in campo determinati tipi di giocatori, uno è Gasperini per esempio, no? Che non ha paura di mettere in campo, addirittura di cambiare ruolo, per esempio Wesley, che in nazionale nel Flamengo ha sempre giocato a destra, lui l'ha messo a sinistra perché ha bisogno di qualcuno che magari un destro che gioca a sinistra rientra, quindi vede un po' più la porta, quindi magari il terzino gli fa 3-4 gol, e 3-4 gol di un terzino vale i 15-20 vale gol di un centravanti, cioè eccetera. Quindi dipende dall'allenatore. Se Palladino non ci credeva più di tanto, ha fatto bene il ragazzo andare a cercare fortuna, no? In altri campionati dove le qualità fisiche che lui aveva, magari quando era a Firenze forse qualche deficienza tecnica l'avesse, però era talmente giovane e il percorso che aveva fatto, insomma, dal settore giovanile alla Juventus, andare in Serie D eccetera, magari poi in Serie D non hai molto tempo per affinare la tecnica, però col tempo è arrivato adesso un giocatore, insomma, che anche dal punto di vista tecnico, insomma, ha delle basi importanti.
1: L'ultima domanda, poi ti lasciamo e ti ringraziamo, te la faccio sul mercato. Sul mercato nel senso che tu stai per andare in Brasile, o sbaglio? Correggimi se sbaglio, stai per ritornare.
0: Sì, vado
1: in
0: Brasile perché il 10 c'è la finale, cioè ci sono le due semifinali della Libertadores. Uh-huh. E l'Estudiantes de La Plata, con cui collaboro da un paio di anni, è in semifinale con il Flamengo, quindi la partita ci sarà il 10 a Buenos Aires, Estudiantes de La Plata contro Flamengo, e il 20 sempre di ottobre al Maracanã ci sarà Flamengo e Estudiantes de La Plata. Dall'altra parte c'è Fluminense Palmeiras, quindi tre brasiliane contro l'unica squadra argentina. Sì. Speriamo che ci vada bene questa volta. devo essere argentino, la professione ti porta in una sponda a volte e nell'altra, quindi parto e sarò il 10 a vedere Estudiantes de La Plata contro Flamengo.
1: Ci sono giocatori che sono in procinto magari, o che possono essere già pronti per il salto in Europa, ma io te lo chiedo per l'Italia, ecco.
0: Domanda. Allora, se vai in Argentina trovi dei giocatori che possono adattarsi più facilmente sul nostro campionato. I brasiliani hanno qualche problema nel nostro campionato perché noi siamo molto razionali, no? Soprattutto in fase difensiva, distanza X dal terzino sinistro, i brasiliani si adattano un po' più difficilmente. E poi soprattutto tu mi dicevi del terzino sinistro del Palmeiras, cioè la Fiorentina non può andare a trattare con il Palmeiras perché
1: poi non è stato preso e ora non ci sono neanche posti per gli extracomunitari, lo specifico per gli ascoltatori, se no
0: sì,
1: pensano
0: ma la Fiorentina che, ma già c'è con Rios, c'era stata questa cosa, la Fiorentina che pensa di comprare, per andare a comprare al negozio caro bisogna avere i soldi. Allora, se voi andate a vedere dove sono andati i giocatori importanti del Palmeiras, che è una squadra che c'ha soldi, la signora Leila può comprarsi la Fiorentina, la Juventus e il Milan, ok? Mm-hmm. C'ha soldi. tra l'altro ai fine

0: mandato e a fine mandato ha già comprato la gestione del Vasco, questa signora, no? Che, ecco. Allora, Corrios già ci ha sbattuto il muso alla Fiorentina.
1: Sì.
0: Dove vanno i giocatori del Hendrik? Dove è andato a finire? Al Real Madrid.
1: Sì.
0: Dove è andato a finire Esteban? Al Chelsea. Cioè, se tu vai dalla Fiorentina, cioè, vai dal Palmeiras, minimo ti vogliono 30 milioni, minimo. È una bottega cara, cioè quel giocatore è un buon giocatore, eccetera, ma anche lui troverebbe difficoltà nel nostro campionato. Nel nostro campionato avrebbe trovato difficoltà addirittura Hendrik. Perché? Perché è un campionato particolare che mal si adatta a giovani di 18-19 anni che vengono qui. Oggi i brasiliani hanno tanta qualità, costano un occhio della testa e per il nostro campionato è difficile.
1: Eh sì, perché dovresti aspettarli troppo, invece con quello che costano non hai tempo.
0: Voi l'avete avuto anche con Pedro, no?
1: Sì, certo, non c'è stata la pazienza poi di aspettarlo.
0: E poi lì c'era anche il problema del veniva da un infortunio molto grave,
1: sì,
0: eccetera, no? E quindi lo si è messo in campo. Pedro è 1,90 m.
1: Sì.
0: Lo stesso problema ce l'ha avuto Del Piero, hanno aspettato un anno e mezzo per Del Piero, invece hanno messo in campo dopo 6 mesi Pedro. Sai, uno di 1,90 m ha più difficoltà a recuperare rispetto a uno di 1,75 m come Del Piero. Però ne avete avuto centravanti della nazionale brasiliana, centravanti del Flamengo, ha avuto difficoltà a inserirsi nel nostro campionato. Perché? Perché ci sono meccanismi complicati. I brasiliani sono gli unici giocatori che difficilmente si vanno a cercare la palla, cioè ti dicono dammi la palla perché la metti in noi dappertutto in Europa il giocatore va a cercare la palla, il brasiliano vuole la palla, che è un concetto completamente diverso, e quando si tratta di cambiare i concetti e le mentalità delle persone è molto più difficile che fare gli esercizi ginnici.
1: Certo.
0: Vabbè. D'accordo.
1: Perfetto. Sabatino Durante, grazie della bella chiacchierata e a presto e
0: buon lavoro.
1: Insomma, in bocca al lupo per il tuo lavoro, quindi nel Sud America, ecco, facci sapere i nomi, mandami i nomi anche in privato di questi giocatori che adocchierai, ecco.
0: Va bene, ciao.
1: grazie ancora a Sabatino Durante. Allora, io mi fermerei un attimo e poi riprendiamo, diamo un po' di spazio anche ai tifosi, agli ascoltatori che ci hanno scritto, e poi parleremo di tifo a 360 gradi. A dopo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!

0: Eccoci di nuovo in studio per l'ultima mezz'ora insieme. Come dicevo, ora parliamo un po' diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori e lettori anche di Firenze Viola, che insomma ci stanno mandando dei messaggi. Chiara?
1: Sì, al 348-7513-933 c'è anche chi risponde poi al nostro stato WhatsApp, e quindi ricordiamo che potete interagire con noi anche su quelli che sono i temi del giorno. Ho visto molta perplessità nei confronti della valutazione che si fa oggi di Caiode. Noi tante volte ci dimentichiamo però quelle che sono le valutazioni e le cifre all'interno della Premier. È sicuramente un mercato diverso dal nostro, e quindi ricordate di tenere a conto anche quell'aspetto. C'era una bella riflessione di Aldo che ci chiede per quale motivo non si parli più del Bologna rispetto magari a qualche anno fa. Gli scorsi anni sembrava dovesse essere la nuova Atalanta, invece in questo inizio di stagione anche loro hanno silurato l'allenatore. Tre Sartori attualmente alla ricerca di giocatori all'interno della lista degli svincolati, e quindi Aldo sottolinea come poi a volte alcune squadre che ci creano anche motivi di invidia, non solo per il titolo ma perché sembrava che prima dell'arrivo di Paratici ci avessero fatto una scelta in grado di far salire il livello, poi si scontrano col tempo, che fa emergere anche delle perplessità.
0: Ne parlavamo anche prima appunto con Sabatino, e sottolineava questa cosa, che anche i dirigenti si devono assumere la responsabilità di aver toppato l'allenatore, questo sicuramente, perché a un certo punto ti rendi conto che non è quello che ti aspettavi che fosse, probabilmente, o nel caso della Fiorentina non andavi più sugli stessi binari, no? Grosso probabilmente voleva anche meno qualità ma più gente di magari anche che faccia legna, ecco, a un certo punto. Ma magari anche con un po' di esperienza in più e non da dover far crescere, perché ha capito che Firenze non ha pazienza in questo. Poi lui ci ha messo il suo con le tre sconfitte, per carità, non voglio dire, non voglio prendere le parti di nessuno in questo caso. Lo stesso a Bologna, probabilmente si aspettavano di più da Tedesco, non è stato l'allenatore, forse anche lui era stato alle nazionali, quindi alla nazionale, quindi veniva insomma da un periodo da CT, che è un lavoro un po' diverso, e quindi non ha reso per quel che si aspettava, e hanno preferito mandarlo via dopo 4 partite.
1: Ci sono anche un po' di risposte e riflessioni ai temi che hanno sollevato gli ascoltatori che hanno mandato gli audio nel corso dell'ultima ora e mezza. Ad esempio Pierpaolo intanto ci dice: io odio chi scrive o manda audio dicendo io non me ne intendo, a volte pensano di essere più esperti degli addetti ai lavori e quindi lo fanno quasi per aggiungere un po' di, diciamo, autorità anche a quanto scrivono. Sempre sul tema del centrocampo, Neri da Pistoia ci dice: Fagioli con Ulai e Attà insieme vuol dire imbarcate sicure, ora più equilibrio con Dur, in futuro magari un centrocampo a 4 con il doppio play, e a quel punto valuti la compresenza dei due giocatori. Abbiamo parlato del Bologna, si sono scatenati,
0: che si fa il 4-4-2, no?
1: C'è da vedere poi il famoso equilibrio anche cosa comporterà, perché tanti poi sottolineano, al di là delle necessità immediate, sul mercato sono state fatte delle scelte anche dal punto di vista economico, e non si può sottovalutare il peso specifico anche a lungo termine che dovranno avere i giocatori. In merito al Bologna c'è Alessio che ci scrive: ha vinto la Coppa Italia ed è andato in Champions spendendo meno soldi dei commisso, cosa che a noi non riesce dall'era preistorica.
0: Parla del Bologna.
1: Sì, Alessio, che invece tornando sulla Fiorentina ci dice: io preferisco predicare calma, siete tutti troppo fiduciosi e la fiducia deve avere delle basi che al momento non ci sono ancora. Vorrei ricordare a tutti quanti che abbiamo 4 punti e abbiamo Genoa in trasferta e poi le sfide con Como, Inter e Atalanta. Siamo e state tutti sulla terra, perché la fiducia cieca a prescindere è la premessa dell'ottusità, e quindi un approccio più cauto rispetto
0: avremo
1: a chi...
0: Avremo un ciclo di ferro, tra l'altro con l'infrasettimanale, fino ad arrivare alla Juve alla prossima sosta, per cui insomma avremo delle avversarie molto forti e servirà equilibrio, sì, anche nei giudizi.
1: Sempre sul tema Bologna interviene anche Paolo dalla provincia di Pavia, che ci scrive: a me il Bologna ricorda quando chiusero i cordoni a Sosa, che a gennaio poteva alzare il livello. La sensazione è che Saputo abbia monetizzato, perché il Bologna ha venduto e di conseguenza si è indebolito. Io, come poi ho risposto anche in privato ad Aldo, credo che il lavoro fatto da Italiano abbia comportato anche una percezione errata del potenziale della rosa, e questo sostanzialmente l'abbiamo visto anche a Firenze. Se poi si guarda il modus operandi di Sartori negli ultimi anni, si percepisce un'inversione di tendenza rispetto poi a tutto ciò che l'ha portato ad essere sempre nominato, quando anche tra di noi ci si chiedeva quale direttore sportivo potesse cambiare in meglio le sorti della Fiorentina. E quindi staremo a vedere ora con Palladino cosa riusciranno a fare. Però fa comunque bene che sottolinea comunque gli obiettivi sportivi raggiunti, con una rosa che magari sulla carta non dava la sensazione di poter competere a quei livelli.
0: Sì, sì, ma lui è bravo ad aprire dei cicli, lo ha fatto in tutte le squadre, in tutte le società dove è andato. Poi ovviamente dipende anche dalle società, quanto ti mettono a disposizione, quali sono gli obiettivi proprio societari al di là di Sartori. Allora, io per parlare del tifo organizzato e non solo, e per assaggiare un po' l'entusiasmo dei tifosi in questo inizio di campionato, nonostante appunto poi un esonero, un cambio di panchina, abbiamo chiamato, perché poi non lo chiamo materialmente io, Federico De Sinopoli, Fefe, insomma, presidente dell'ATF. Ciao Federico.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao. Ti chiedevo di fare un po' il punto di questo inizio campionato per quanto riguarda i tifosi. Ho visto sempre tanti tifosi allo stadio.
2: No, assolutamente, anche perché all'inizio c'era voglia di vedere questa nuova squadra, questa nuova rosa, e ci siamo rimasti male perché ne abbiamo perse tre di seguito. Poi il cambio allenatore, comunque va sempre considerato il periodo, che a questo punto va definito periodo storico, quindi è il mese dei festeggiamenti del centenario, quindi comunque c'era legata anche questa cosa, diciamo che l'entusiasmo non si è mai abbassato. Poi questi primi risultati positivi, quindi il passaggio del turno con il Pisa, la vittoria messa nell'altra partita in casa, e poi anche la buona prestazione con il Napoli fa sì che c'è voglia adesso di Fiorentina, quindi c'è voglia di seguirla anche in trasferta.
0: Ecco, finalmente sono tornate le trasferte, perché poi l'anno
2: scorso sono tornate le trasferte,
0: ecco. E c'è stata una buona risposta, no? O sbaglio?
2: No, Genova ci sarà sicuramente una risposta, penso, da tutto esaurito. Così però, come ci sarà probabilmente anche a Milano, anche se avendo ridotto il settore ospite di San Siro a soli 1500 posti, chiaramente insomma sarà facile anche
0: riempirlo.
2: Esattamente. Quindi c'è voglia di Fiorentina, c'è voglia di andare a vedere dove può arrivare.
0: Ecco, comunque,
2: perché per adesso grandissimi squadroni, a parte forse un paio di compagini, non pare, l'ha dimostrato anche il Napoli, insomma ha fatto una buona partita, ma non è sembrato più quel rullo compressore di un paio di stagioni fa. Quindi l'impressione di potersela giocare con diverse squadre, quindi poter risalire la china e andare a lottare per l'Europa, perché poi credo l'obiettivo un po' di tutti, della società nostra, della stampa, insomma, è tornare a respirare qualcosa di più, insomma, di più premiante.
0: Fosse anche la Conference, che un po' abbiamo.
2: Sì, perché poi quando non la fai non
0: è vero.
2: Alla fine la rimpiazzi, quindi non si butta via nulla.
0: Ecco, perché tanti tifosi insomma approfittavano per andare a vedere nuove città,
1: anche i tanti tifosi che ci sono sparsi in Europa. Io quando ho la possibilità di coinvolgere i rappresentanti dei Viola Club dislocati, tocco proprio questo tasto, perché noi sottovalutiamo quanto per loro possa essere importante la competizione europea, proprio per seguire da vicino la Fiorentina senza necessariamente dover venire a Firenze, che non è sempre fattibile.
2: Anche perché la Fiorentina ha un grande seguito, cioè, credo sia la sesta squadra in Italia per numero dei tifosi, insomma sono situazioni importanti, quindi è chiaro che anche all'estero c'è movimentazione. A noi ci scrivono, o ci scrivevano a questo punto, delle trasferte europee veramente da ogni paese per avere la possibilità di procurare biglietti, quindi c'è anche il risvolto lì, e comunque sia la competizione internazionale ha un certo fascino, anche se la coppa più piccola, che però poi quando abbiamo visto ci siamo andati a farle queste finali, insomma, sinceramente, soprattutto in alcuni stadi io non mi sono mai sentito, voglio dire, dimezzato, non sarà la Champions, ma c'ha un suo valore e lo sta acquistando sempre di più, e tutto sommato basta vedere l'Albo d'Oro, che piccolo Albo d'Oro che ha, ma insomma ci sono già squadre di un certo livello, quindi andrebbe bene anche la Conference, ma perché abbiamo buttato via delle partite, però c'è tempo.
0: Sì, esatto. Senti, l'idolo penso no sia Mastantuono, lo dimostrano i tifosi che sono andati a Peretola. È ancora lui l'idolo o secondo te ne stanno venendo fuori altri? Ovviamente c'è stato questo...
2: Io spero ne vengano fuori tanti altri, che significa che ci sarebbe un livello medio di produttività in campo di un certo tipo, però è chiaro, il Mastantuono è quello che ha fatto, insomma, acceso un po' la fantasia del tifoso, poi un ragazzo giovane ricorda certe insomma, poi il ruolo soprattutto, cioè un giocatore che va dalla tre quarti in avanti, e uno che punta, e uno che va al tiro, è chiaro che poi anche il fatto di venire dal Real Madrid, quindi è un giocatore, era una promessa vera, quindi l'abbiamo guardato tutti con interesse quando ha iniziato a venire fuori a livello internazionale questo nome, quindi è chiaro che è un ragazzo che poi si pone bene, si è posto bene, quel famoso video al mare, sì. Il giocare a pallone con altri avventori della spiaggia,
0: poi ora si sta facendo cose. Vedere in giro per la città, vari ristoranti, il negozio,
2: quindi, esatto, quindi fa parte di tutte le cose che accendono l'interesse, la simpatia nei suoi confronti, però voglio dire anche gli altri si stanno sotto questo aspetto comportando bene, quindi è chiaro che insomma, poi lui ha fatto 3 gol in una partita, e io poi penso che lui abbia una voglia enorme di farne uno sotto la curva, perché da buon argentino chiaramente questo tipo di rapporto col tifo caldo eccetera, insomma, è tipico di quei paesi. Noi di giocatori argentini ne abbiamo avuti tantissimi. Ricordo Bertoni, sì, che è un giocatore diverso, ma che è stato il primo giocatore a venire in Italia, e lui per esempio l'appuntamento con il correre sotto la curva Fiesole quando segnava era imprescindibile. Noi ci siamo innamorati di Bertoni per esempio per quelle sue corse, all'epoca c'erano molti più metri da percorrere, insomma, sono queste le cose che accendono la fantasia, che accendono, voglio dire, l'interesse verso il giocatore.
1: Chiara? Abbiamo proprio parlato di questo entusiasmo che da un lato era forse anche non preventivato considerando le complessità della passata stagione, ma che ci ha aiutato a vivere il centenario nel modo migliore, e che forse in un certo senso ci conferma anche quanto fosse poi necessario la rivoluzione che è stata attuata in termini di organico. Io ora non voglio chiedere a Federico magari il suo parere personale per non metterlo metterlo in difficoltà, ma avendo lui contatto diretto con il tifo, con la pancia della piazza. La mia curiosità è relativa all'identità, un qualcosa che abbiamo tante volte imputato al gruppo dell'anno scorso, e che questi giovani, anche se sono appena arrivati, come giustamente diceva Luciana, facendo l'esempio di Mastantuono che vuole immergersi nella realtà fiorentina per capirla appieno, ecco, se la scelta di portare ragazzi giovani e comunque rivoluzionare la rosa può aver aiutato anche nel far tornare l'amore, che sicuramente non era finito, ma che era stato messo a dura prova e forse anche ferito da parte di un gruppo che ha deluso ancora prima di scendere in campo.
2: No, quello sicuramente, anche se è chiaro ci sono sempre due filosofie, no? Quando si fa il mercato, si allestisce una rosa, giocatori di un certo calibro, quantomeno sulla piazza, diciamo esperto, se no una squadra di talenti, chiaramente i talenti mediamente sono quelli giovani, soprattutto poi per compagini come la nostra, che chiaramente difficilmente possono arrivare a, insomma, ad ingaggiare un determinato tipo di giocatori per tutta una serie di motivi. Quindi è chiaro che quella necessità era, dopo un'annata pessima, di aprire le finestre e far uscire l'aria cattiva per farne entrare qualcosa di fresco, e questo grosso modo è stato fatto. Era una rivoluzione obbligata, perché di quell'anno non c'era da salvare praticamente nulla, e quindi è stato corretto farlo. Per fortuna sono arrivati non solo tanti giocatori e giovani, ma mediamente tutti i giocatori che hanno che vengono con un minimo di credibilità, cioè sono tutti giocatori che comunque hanno già delle esperienze di un certo tipo, pur essendo giovani. Abbiamo parlato di Mastantuono, Valdepeña è un giocatore che ha 18 anni ma ha giocato a Santiago Bernabeu, quindi sai, certe volte quando si dice no, la prima partita non gliela facciamo fare, giovane, l'impatto col calcio italiano, quando vai a giocare a Santiago Bernabeu, insomma, io credo che tutto il resto non dico una passeggiata, ma insomma certi impatti sono già stati fatti. Penso a un giocatore anche come Gnonto, un giocatore che probabilmente conoscevamo meno, e però l'abbiamo visto tante volte in nazionale, nazionale minore, esordito nella nazionale maggiore. Sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità. Sta all'allenatore, alla società e anche alla piazza farli consacrare come quelli che spero per loro quantomeno siano, cioè dei potenziali campioni.
1: Lo vediamo anche dall'impazienza di comprare la maglia con il nome e il numero, al di là di chi è scaramantico e in un certo senso ha abbandonato anche questo tipo di tendenza. Quest'estate, quando poi abbiamo chiesto agli ascoltatori e ai tifosi di dirci il loro preferito, ne sono usciti tanti di nomi, eppure non li abbiamo ancora visti all'opera in quello che è il loro potenziale massimo. Secondo me è l'ulteriore testimonianza di come poi si siano scelti dei profili in linea con quelle che erano le necessità della piazza, anche di tornare un po' a sognare.
2: Sì, aria fresca, aria nuova, aria giovane, questo sicuramente poi è premiante, voglio dire, anche per quello che può essere appunto rinnamorarsi della maglia e avere la voglia di andare a spendere e investire, perché non costano certamente poco le maglie da calcio dei giocatori, anziché neutre. Ecco, come invece potrebbe essere, perché poi spesso se ne vedono tante, l'abbiamo visto in queste partite del centenario, indossiamo tutte la maglia della Fiorentina, qualcuno abbiamo visto anche delle maglie con dei cognomi di giocatori, e sinceramente forse erano meno meritevoli di quella spesa.
0: Io mi diverto sempre allo stadio a guardare,
1: a cercare le chicche,
0: a cercare i nomi più strani.
2: Qualcuno sono quasi soldi buttati, perché sinceramente un po' perché hanno deluso, un po' perché poi alla
0: però
2: fine.
0: C'è la voglia a volte di scommettere, no? Su un giocatore, poi va male, per carità, però
2: sì, quindi è stato sicuramente fatto anche in quell'ottica, però è bello, in Italia non ha preso moltissimo, siamo in Inghilterra, ora sta venendo un pochino più fuori la moda di indossare la maglia della propria squadra. Prima poi veniva meno perché noi ci ha dato tutti gli stadi scoperti, insomma sinceramente non è praticissimo, via via che anche questi stadi diventeranno, si spera, un pochino più confortevoli, ci sarà anche la possibilità da parte anche di più persone di indossare la maglia esattamente come succede in Inghilterra, dove spesso e volentieri, o anche in Germania, se la mettono sopra addirittura il giubbotto.
0: Sì. Senti,
2: poi fagottati non è un'immagine straordinaria, ma insomma però è l'ulteriore legame che c'è nell'ambito della, certo, della partita tra il tifoso e la propria squadra.
0: Manca ancora una settimana e mezzo, quindi 10 giorni abbondanti, ma che previsione di tifosi, ne dicevi gran numero, ecco, che previsione c'è verso Genova?
2: Genova, sì, io penso che si andrà al tutto esaurito, ci sono più di 1600 posti, è un sabato pomeriggio, quindi un po' di gente lavora, insomma.
0: C'è il mare, quindi l'ultima.
2: Sì, ma insomma il mare a Genova, poi i rapporti non sono mai stati straordinari, anzi, quindi non è forse la trasferta della passeggiata, però la stagione ancora è una buona stagione, insomma.
0: Beh, un pranzo al mare, io intendevo comunque.
2: Sì, al limite prima.
0: È sempre bello, esatto, prima, molto presto. Io sono un amante di Bocca d'Asse.
2: Esattamente,
0: quindi
2: io credo che li finiremo quei biglietti. E quindi
0: anche perché insomma, cioè, il Genoa è messo male,
2: è una
0: spiaggia per De Rossi, per cui insomma vorranno fare bene, è bello che ci sia il pubblico viola a sostenere la squadra, no?
2: No, certo, però comunque sì, è sempre un campaccio.
0: Certo, sì.
2: Ha un grande tifo, perché
0: sì, molto caldo.
2: È sempre stato molto presente, molto rumoroso, insomma, e sinceramente riescono a essere bravi a creare una sorta di vera fossa, e quindi non sarà facile, ma insomma ci saremo anche noi, e poi abbiamo la squadra che secondo me ha delle qualità, e quindi può sicuramente andare a Genova e fare risultato, anche perché abbiamo necessità comunque di tirarci su, perché la classifica oggi ci dice che abbiamo
0: 4 punti,
2: abbiamo la testa fuori dal pelo dell'acqua, ma insomma siamo tutti, quindi
0: se vogliamo cavalcarla questa classifica,
2: non abbiamo alternative, bisogna tirarsi fuori il prima possibile, allontanarsi da tutte le zone per poi tentare di fare una cavalcata più serena, più tranquilla, aspettare i giocatori meno che devono ancora entrare in forma, qualcuno deve ripigliarsi a qualche acciacco, e poi far vedere i 130 milioni quanti sono stati spesi. Sono stati spesi bene.
0: Insomma, esatto. Bene, Federico De Sinopoli dell'ATF, ti ringrazio del tuo intervento, grazie ancora.
2: Ciao.
1: Grazie,
0: noi, Chiara, siamo in chiusura, ringraziamo anche gli ascoltatori, abbiamo potuto leggere tutti i messaggi, e ti ringrazio ancora.
1: Grazie,
0: vi lasciamo a palla al centro.
1: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
6: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
7: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
6: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutte la documentazione relativa alla strage.
7: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
6: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il carrarino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ci siamo, finalmente sta finendo un mese di settembre sostanzialmente infinito, anche perché è coda un'estate che non è mai terminata. Da domani saremo ancora più o meno in questa metà stagione, in attesa che riprenda anche il campionato, perché qui più che cominciare a contare i giorni non c'è molto altro da fare se non aspettare novità dal Viola Park, dove la Fiorentina oggi ha ripreso il lavoro, doppia seduta. C'è ovviamente ancora un bel po' prima di arrivare alla ripresa del campionato, domenica a Genova, e avremo modo di osservare altri viola impegnati con le nazionali. Nel frattempo Beto lancia qualche segnale positivo, Pongracic l'ho visto in grande difficoltà ieri, ma non anticipo molto, che poi faremo qualche giro tra i nazionali impegnati lungo il globo terracqueo. Luca Calamai, ben ritrovato, ora siamo proprio quasi nel mezzo di questa maxi sosta, quindi intanto è finito settembre e non è poco,
3: ancora no,
2: restano queste ultime ore di questo mese interminabile, infinito, che anche meteorologicamente non ci ha dato lo stacco, ecco, dall'estate, con la grande differenza che in genere in estate abbiamo il mercato, in questo periodo invece langue un po' tutto, anche se il buon Pietro Lazzarini qualche indicazione ce l'ha data oggi con il suo editoriale su Firenze Viola, nella speranza magari di immaginare un altro anno in viola di Mastantuono, e anche l'idea Emerson Palmieri per gennaio, però ovviamente ancora è lontano il mercato invernale. Stop. Quanto ho fatto? Un minuto e mezzo?
3: Ma guarda, non è mica
2: di
3: poco,
2: titoli,
3: Cioè, non è mica poco, ti può consolare il fatto di aver letto che la Juve ha speso un miliardo negli ultimi 12 anni e fuori dalla Champions?
2: Però voglio assolutamente seguire la tua apertura di quest'oggi, hai fatto il caffè nero bollente, io sono più rosicone di te, invece te hai ragione a dire brava Fiorentina che lasci a Mastantuono questo evento in Argentina che è l'ultima partita di Messi. Io che sono più antipatico, ecco, in realtà stamane ho detto, ma cioè, tutto sommato hanno 3 settimane libere in Argentina, sanno non c'è campionato in Italia, la puoi fissa prima la partita, cioè, perché poi alla fine è un evento, non è una partita. Allora, siccome poi sai che per l'appunto c'è da tornare in Europa, ma è quasi venuto da dire, hai visto sti giallorossi però come sono più rompipalle della Fiorentina, che invece però vedevo che te stamattina applaudivi, allora, e hai ragione, nell'ottica Mastantuono è chiaro che fai?
3: I ragionamenti sono su due livelli, no? L'Argentina ha mancato di rispetto al calcio del mondo organizzando la partita a quella data, perché sa benissimo che rompe le scatole, basta fare da 48 ore prima, che cambia niente.
2: Mi sembra sia partito ormai 10 giorni fa, ma
3: quindi quello potevano farla. Dopodiché poi invece c'è il rapporto quotidiano. Guarda, io ho avuto il piacere, te lo ripeto, l'ho già detto mille volte, di seguire molto il Brasile e l'Argentina per lavoro, e il rapporto che hanno i giocatori di queste nazionali, per esempio, con la nazionale Brasile, con la selezione e l'Argentina con la selezione, è violentissimo. Te prova, non avresti nemmeno provato a dire a Batistuta mezza parola, ti sarebbe saltata la giugulare, perché per lui la nazionale argentina era la vita, la maglia, la pelle. Poi arrivava qua, dormiva 48 ore e ti vinceva le partite. E allora lo stesso ragionamento, immagino, per un ragazzo come Mastantuono, come fai a dirle a un ragazzo di non partecipare a un evento che entra nella storia del mondo del calcio, perché il saluto di Messi alla nazionale è un qualcosa, un evento mondiale nella sua terra, nel suo mondo, nella sua città, con la possibilità forse addirittura di poter oggi o in futuro indossare una maglia, quella numero 10. Come fai a dirgli di no? Cioè, non puoi fare, ma sono convinto che quella è la più grande iniezione di entusiasmo per Mastantuono, che secondo me non partirà a titolare a Marassi, ma che ti può vincere la partita nell'ultima mezz'ora. anche perché avrà addosso l'adrenalina positiva di aver partecipato a un momento che resterà nella storia del calcio. E questo, è. Dopodiché mi incuriosisce più capire come è andato Ulahi, che cosa ha fatto Beto, perché Pongracic è stato sostituito nell'intervallo, quanto è incazzato,
4: che era ammonito,
3: quanto è arrabbiato il croato, il rumeno Dragusin,
4: sì.
3: Cioè hai voglia te, ecco questo, ma Santuolo vada là, si diverta. Io potrei farmi raccontare le nottate di Loreto, che magari faceva le 3 di mattina e poi la mattina dopo andava a giocare, non succedeva niente al Loreto giovane. È chiaro che tutto questo diventasse regola, no, ma preferisco l'entusiasmo all'ordine, perché questo caso sarebbe un ordine, sarebbe quasi una violenza. Devo anche dire che la Roma ha fatto un intervento su 2 giocatori che non sono convocati, per cui sono 2 giocatori che parteciperebbero veramente da tifosi,
4: okay,
3: alla festa, mentre invece restano con l'Argentina e resteranno gli argentini quelli che fanno parte della convocazione. Ma io sono convinto che Dybala gli togli qualcosa e non so se è una scelta saggia, anche per quel poco che conosco Dybala. Questo è il mondo, dopodiché noi viviamo nel presente, abbiamo la voglia di... abbiamo tante domande tattiche quando nei momenti della sosta comanda o il mercato o gli aspetti tattici. Ora, poiché parlare di mercato è complicato, anche se mi parlate di Emerson Palmieri,
4: qualcosina raccogliamo.
3: Perché Emerson Palmieri?
4: Beh, è un'idea che riportava questa notte il buon Pietro,
3: sì.
4: Un'idea ovviamente che riguarda quello che potrebbe essere il mercato invernale. È chiaro che evidentemente sono in corso valutazioni lì su queste corsie, e anche se ne abbiamo 3,
3: sì,
4: c'è da capire innanzitutto come va a finire con Dodò, e poi c'è da capire João Mario in questo momento quanto ti può dare.
3: Eh sì, io credo così. Ci sia da fare delle scelte, per carità, parliamo di un giocatore che qualche anno fa era considerato fortissimo, mi sembra si sia un po' perso, no? Però per carità, è una grande squadra come può... speriamo diventi la Fiorentina, può essere anche il rimettere in moto i giocatori che magari non attraversano un periodo straordinario. E
4: detto, poi lo metti anche a sinistra, Palmieri.
3: Sì, ovviamente, quindi può servirti anche lì. Allora, quindi è una situazione di attesa, poi partirà a 100 all'ora con una partita dietro l'altro, un impegno dietro l'altro, una sfida dietro l'altra.
4: E questa è la fase della Nations League. È la fase della Nations League, mi fai dire, paradossalmente però... sono riusciti un po' a dipingerla, a colorarla, perché anche queste partite che si susseguono, posto che mi sembra ci siano delle nazionali che giocano una favola, quindi un po' ti riappacifichi,
3: sì,
4: con il calcio. Tutto sommato l'Italia ci ha ridato un po' di gusto dolce in bocca con la vittoria in Turchia, ora vediamo in Francia, dove probabilmente Fagioli potrebbe anche essere fuori, non lo so,
3: sì,
4: se non lo conferma nel terzetto.
3: Dopodiché non ne possiamo più.
4: No, abbiamo bisogno di nuovi spunti.
3: È bella, l'hanno colorata, che bella.
4: Ieri sera, ora avremo un momento, però ieri sera io ho visto la Spagna che sembra uscita da un videogame, ho visto un bel
3: perfetto.
4: Portogallo
3: di domenica campione.
4: Invece si va avanti così.
3: Vabbè.
4: Fra l'altro, se vuoi ti do il programma serale, così poi può organizzarsi anche la nostra ospite.
3: Ovviamente.
4: Perché le sta vedendo tutte le partite di Nations League,
3: sì,
4: no?
3: Non è vero.
4: Nonostante i suoi impegni
3: non
4: da direttrice
3: vero.
4: Generale. Io
3: che
4: la
3: tra l'altro
4: presto
3: innanzitutto salutiamola, perché sembra lì Falchetto
4: Saramini.
3: Ciao Saramini.
5: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, come va?
3: Tutto bene.
5: Sto vedendo a tutte quelle del Lussi.
3: Sì, esatto, vorrei ricordare che ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, con Rocky e Rambo, le musiche di Rocky e Rambo.
5: La Fiorentina ha fatto la presentazione ufficiale, ve lo volevo dire.
3: In un posto magico e straordinario, tra l'altro con tanti amici, che è l'area della Rarinantes Florencia, con non so, io ho chiesto che venga presentato Loreto, ha una gamba sola, non ha più giovanissimo,
4: sì, ma, come mascotte,
3: ma ancora
4: ragazzi.
3: I colpi di Rui Costa, a voi Tommaso,
4: ma
3: Loreto.
4: Ma non è vero, non è vero.
5: No, ma poi, aspetta, vuol tornare a giocare.
4: Ma non è vero nemmeno questo.
5: No, invece è vero, l'altro giorno hai giocato e quindi...
3: Scarpe brutte, si può dire.
5: Qual è la tua, si può dire la scarpe. Tua intenzione, so che in questo momento non sei in forma per giocarti 90 minuti, ma un quarto d'ora ce la fai, male, ma ce la fai.
3: Senti, si può dire che...
4: Sciupiamo questa immagine meravigliosa fino a qualche anno fa che avevo, perché in realtà... Lo spezzone di gara dell'ultima volta mi ha fatto veramente capire che era stata la scelta
3: giusta. Si può dire che ha scarpe brutte, Loreto?
5: Come, Sara, scusate?
3: Ha delle scarpette da gioco brutte?
5: Madonna, no, allora, l'ho visto l'altro giorno, lui era tutto contento perché ce l'aveva nuove.
3: Sì.
5: Ma sono quelle scarpe che praticamente ti contengono anche le caviglie, non so se era possibile trovarle più brutte.
3: No, ma infatti mi hanno detto proprio una roba,
5: cioè
3: buona.
5: Ormai praticamente lo scarpino è talmente bello, no, anche da vedere singolarmente, cioè sembra quasi un aereo, invece brutte. Lui ce l'ha proprio brutte, non so dove l'ha trovate
3: brutte. Beh, l'ha presa a salto,
4: brutte. Che volevo spendere il meno possibile per fare ste figure.
3: Allora, va bene, proviamo a riannodare un po', perché è chiaro che in questi giorni è normale che ce la prendiamo un pochino più larga. C'è qualcosa in questi giorni, Sara, che ti ha messo un po' di pepe, un po' di divertimento, qualche notizia che ti ha incuriosito, che ti ha detto oggi c'è una giornata. Io
4: c'è,
3: non ti voglio chiedere
4: segnale
3: di Caiode, ecco,
4: che ti è arrivato, sì,
3: che io di Caiode ne ho anche un po' le scatole piene, l'abbiamo detto,
4: e ne abbiamo parlato. No, ma
3: basta,
4: io
3: fine,
4: a,
3: Caiode,
4: a Sara chiedo qualcosa che ti ha portato a pensare alla Fiorentina, perché lo dico senza polemica, però insomma non è che da casa viola arrivi molto in questo periodo di sosta.
5: No, ma guardate, è sempre così, purtroppo lo dobbiamo dire per tutti i tifosi, ma anche per noi stessi, purtroppo questa volta la sosta è molto più lunga, per cui se prima ci fermavamo per due partite, cioè oggi avremmo ricominciato a parlare della prossima partita di
3: campionato, che era sabato, invece, quindi già c'eravamo,
5: ancora purtroppo non è più così, la sosta è più lunga e quindi c'è ancora meno curiosità. Allora, qual è l'unica cosa che mi fa sperare e pensare bene è che la Fiorentina ha avuto molto tempo a disposizione e sicuramente sarà stato ossigeno importante per la squadra di Vanoli, perché forse soltanto in questi giorni, ovviamente i giocatori che ci sono hanno conosciuto davvero il loro tecnico, poi ce ne sono tanti che sono con le rispettive nazionali,
3: certo.
5: Però dobbiamo dire che questi sono stati veramente giorni di preparazione per la Fiorentina. Tra l'altro il fatto che la Fiorentina abbia mostrato dei dubbi sul fare o meno, credo non si farà mai più, il ritiro al Villa Park perché c'è troppo caldo, questo ti fa capire che evidentemente i dati,
3: esatto,
5: che loro parlano di dati, non erano così positivi quest'anno nel momento in cui è cominciato il campionato. Perché altrimenti perché esce adesso questa idea, questo dubbio che ha la Fiorentina?
3: E aggiungo, tanto voglio dire, non è il segreto di Pulcinella, no? È chiaro che quando, perché durante il mercato può anche capitare di scrivere un qualcosa, cioè non è che c'è stato un messaggio da parte della Fiorentina che abbia indicato, guardate, per carità, liberi di, però non è proprio questa la nostra idea riguardo il ritiro, no? Cioè sono rimasti in un silenzio che testimonia come ci sia oggettivamente.
4: Abbiamo capito che ci sono valutazioni in corso, un dibattito penso, ma niente di ufficiale.
3: Dopodiché, ecco, io questi forse sono anche momenti in cui, lo dico e lo ripeto, ma senza... che se sabato fai una corsetta in famiglia, una partitella a porte a campo ridotto, ma apri Viola Park, aprila alla gente, sabato la gente, non c'è scuola, i bambini sono liberi, porta, apri la gente, oggi
5: ma poi in un momento così in cui comunque
3: sereno
5: arrivavi con il vantaggio degli ultimi risultati, per cui veramente non, però quindi senza un, saranno dei motivi, ma non riesco a capire quali
3: non lo
5: siano,
3: so, forse non lo so, ma oggi
4: che oggi alle società gli piace stare, no, ma non, tutti,
3: secondo me
4: ragazzi,
3: non ci pensano, sbagliano
4: così.
3: Se oggi avessero parlato tre giocatori raccontandosi,
4: ma per carità, ne hanno fatti due giornali, no, c'è tutto un calendario, fra l'altro no. Mi risulta prossima settimana Vanoli abbia chiesto di lavorare,
3: ma
4: senza distrazioni,
3: lo capisco,
4: allora accelera questa.
3: Cioè, oggi,
4: e invece
3: se,
4: fatto,
3: se oggi noi avessimo
4: settimana,
3: raccontato
4: e atta, e arrivederci,
3: ho preso degli spunti perché magari Sarameini, ma ora perché con noi chiunque avesse, magari poteva aver parlato, un giocatore poteva raccontare, oggi noi avremmo promosso Fiorentina in positività, ovviamente, perché la situazione è positiva. Invece secondo me si perdono occasioni per,
4: guarda, per esempio,
3: passare messaggi,
4: la domanda
3: parole,
4: che fa Andrea alla Sara, ci racconti la verità sulle condizioni fisiche di Attà, Sara, se sai qualcosa?
3: Che chatta?
5: Ma chi l'ha visto io? Cioè, mi occupo comunque del TG regionale.
4: Ma te sai questo... tutto però in genere?
5: Eh?
4: Te sai sempre tutto in genere?
5: No, non so, quando lo so lo dico sinceramente, non è che lo so. Se no,
3: se lo sapessi lo dissi.
5: La gente quando la trovo la mattina, lo sapete benissimo, mi avrai la mattina presto alle 8 a comprare la roba al supermercato e mi dicono, ma te lo sai tanto che si compra a gennaio? E non lo so, perché se lo sapessi lo direi. Cioè, quindi per dire che secondo me Attà non sta male, solo che sta facendo un percorso da solo per vedere di arrivare a una condizione. Ragazzi, la verità ruota tutto intorno alla preparazione che è stata fatta quest'estate. È stato molto caldo,
4: sì,
5: molto. Quindi dei giocatori, secondo me, non sappiamo tutta la verità sui giocatori della Fiorentina, su come si sono mostrati allo start del campionato e su come hanno reagito dopo diverse partite. Oddio, l'abbiamo visto in campo dopo tre partite, ma lì c'erano anche altre colpe. Però secondo me, guarda, so che sembra un paradosso dirlo, ma davvero il campionato della Fiorentina inizia il 10 d'ottobre.
3: Sì, sì. Anche perché il 10 d'ottobre, cioè alla ripresa, sarà venuto un po' meno l'effetto novità di Vanoli, perché la novità porta
4: a qualche giorno,
3: no?
4: Si alzeranno,
3: il giocatore arriva, saranno, molti di loro secondo me ce l'avevano a morte un grosso, per cui all'inizio hai cavalcato, e Vanoli secondo me è stato molto bravo in questo, anche in questo, a cavalcare la voglia che aveva probabilmente un gruppo di ripartire. Poi arriva la sosta annacqua tutto, no? Addormenta tutto, quindi alla ripresa bisogna vedere questo gruppo come, che se si sarà rimotivato,
4: come, riparte, certo,
3: come Vanoli sarà riuscito a individuare le soluzioni migliori per proporre la squadra migliore, e come diceva la Sara, qui veramente è un test, veramente saranno test importanti che ti daranno messaggi chiari su quella che può essere l'asticella. Ovviamente non c'è margine, non ci sono margini per la paura, però io credo che la noia sarebbe fastidiosa quasi quanto la paura, ecco, cioè se la Fiorentina
4: decimo, undici, dodicesimo posto.
5: La noia è per noi adesso, perché veramente è per voi soprattutto, tutti i giorni dovete trovare degli argomenti per parlare di Fiorentina, perché poi io Tommaso mi prende in giro dicendo vedo tutte le partite, è vero, perché il campionato femminile è appena cominciato e quindi io mi guardo tutte le partite del calcio femminile, se proprio lo vuoi sapere,
4: certo.
5: Ma detto questo, la noia è per noi, ma per loro non la devono vivere neanche per un attimo,
4: certo.
5: Perché loro hanno avuto la possibilità adesso sì di rimettersi in gioco, perché anche per i giocatori le scusanti sono già finite. Perché è chiaro che adesso la gente, se no, si domanderebbe, beh, ma allora Attà, quello che ha preso la Fiorentina, Ulai, è tutta una serie di giocatori che noi abbiamo, come dire, accolto come giocatori molto importanti, sicuramente lo saranno, e insomma su di loro poi comincerebbero le domande più disparate. Per cui ora è un'occasione anche per loro, per dimostrare che sono davvero dei giocatori che possono cambiare il ritmo di questa Fiorentina. E ragazzi, la Fiorentina adesso ha 4-5 partite in cui non è che si mette in gioco, di più, non e anche io. Vanoli.
3: Sì, sì. E ti devo dire, ripeto, io sono nel lavoro di Paratici, ci ho visto cose straordinarie all'inizio, molta confusione alla fine, però un merito gli va dato, Sara, che il 99% dei dirigenti come minimo avrebbe aspettato la sosta. prima di fare qualsiasi operazione.
5: Ma guarda,
3: tra l'altro rinnegando se stesso,
6: su grosso,
3: cioè, rinnegando
5: ma guarda,
3: se stesso,
5: secondo me il centenario che ha portato a Firenze tanti ex giocatori importanti della Fiorentina è servito anche a dare la mazzata finale a Grosso,
3: sì,
5: perché questi ex giocatori, quelli
3: erano disorientati, dai,
5: più stimati e più importanti per la storia di Ola, comunque avevano visto delle situazioni delle quali hanno parlato anche con i vari dirigenti della Fiorentina e tutti, cioè, non riconoscevano neanche l'ambiente, si sa benissimo qual è l'ambiente esterno, no? Che ruota, sì, intorno alla Fiorentina, quindi la tifoseria eccetera eccetera, non riconoscevano neanche quello perché c'era una sorta di tutti spaesati.
3: Sì, sì.
5: Quindi qualcuno ha parlato anche di gente della Fiorentina, della serie, così non abbiamo mai vista la situazione.
6: Ragazzi, occhio,
5: cerchiamo di cambiare. Quindi secondo me anche loro hanno influito sulla scelta prima. Poi ragazzi, scusate, ma di fronte a un allenatore che ti dice, era una settimana che lo diceva, io non vado più a allenare, diciamo che non è che ci sono dei dubbi, anche se loro avessero voluto aspettare la sosta non si poteva aspettare,
3: sì, perché non ci voleva andare.
5: Se non era il primo giorno, il secondo l'avevamo saputo e non c'era già la Park.
3: Non ci voleva più andare.
5: Cioè,
3: benissimo.
5: Qui si sta parlando di una roba psicologica della quale siamo stati, a me mi sembra di essere un incubo, ci succedono tutto a noi. Io non ho mai sentito, oddio, che è successa bella anche all'Empoli,
6: sì,
5: sono
6: bella,
5: a pochi chilometri da noi, però l'unica che ancora non, a noi non ci è successa è quella, però ci potrà succedere prima o poi anche quella. Ma qui succedono tutte.
3: Sì, sì. No, è vero, è vero. Senti, ti faccio una domanda un po' complicata, Marco.
5: Scusate, spieghiamo per chi non lo sa cosa è successo all'Empoli. Cioè, sì, l'allenatore si dimette
3: e va a
5: per andare alla Carrarese perché ha ricevuto una chiamata della Carrarese. Cioè, qui siamo veramente fuori.
3: Stesso campionato.
5: Ha ricevuto una chiamata del
3: stesso
5: campionato, città diverse, stessa regione, peraltro. Ah. E poi viene a sapere che le regole del calcio dicono: se ti dimetti, non puoi

0: è Gonçalves. Cioè Gonçalves viene considerato il perfetto sottopunta perché fa gol, fa assist, ha qualità, colpo, bla bla bla bla bla bla. Questo modulo però inevitabilmente toglierebbe spazio e mette, non vedo dove potrebbe giocare a TA con un 4-2-3-1, che lui non è un esterno, non, no, è, un, non è un mediano di copertura.
1: Gonçalves o a TA.
0: Ecco, e la sintesi giornalistica di Tommaso, io l'avevo presa un pochino più ridondante, te la consegno. Immagini più una Fiorentina con Gonçalves o con a TA?
2: Guarda, allora, se noi non ci affidiamo tanto a un modulo, sì, perché ora io non vorrei che nessuno dei tecnici che siede sulla panchina della Fiorentina si affidasse al 4-3-3, 4-2-3-1 e su quello restasse per sempre. Cioè io mi auguro che ci siano degli allenatori ormai di calcio moderno. Calcio moderno si può anche fare sulle caratteristiche dei giocatori, per cui secondo me non bisogna essere, me l'auguro, poi ovviamente questo secondo me o c'è Gonçalves o c'è Atta. In delle partite ci sarà Gonçalves, in altre partite ci sarà Atta, nel senso che è un modulo anche che mi auguro possa essere modificato, oppure dobbiamo decidere per
0: no,
2: forza
0: se però, con quel modulo però, però allora noi ci auguriamo che uno dei due diventi talmente forte,
1: se no c'è l'opzione talmente che ha forte buttato che, lì la Gazzetta stamani
0: non esiste il dubbio di lui titolare, poi per carità chi ha detto la Gazzetta stamani?
1: A TA a sinistra,
0: no, non mi
1: cioè da me, destra Mastantuono, Gonçalves, a TA e la punta Beto Pellegrino.
0: A sinistra c'è un fenomeno
1: che deve, è G.
0: No, lasciai perdere, cioè perché devi provare ad adattare uno quando c'hai un fenomeno che ti può esplodere tra le mani? No, è proprio un passaggio. Invece questo è un caso in cui è evidente che una squadra moderna deve avere più interpretazioni, questo è ovvio.
1: Beh,
0: questo. Ma è altrettanto nei evidente che può avere tutte le interpretazioni del mondo, ma se c'è uno forte quello gioca, poi c'ha un infortunio, per carità, ma
2: poi Luca, ascolta, a me va bene tutto, anche io so che Gonçalves è forte,
0: ecco, ma
2: dopodiché lo deve dimostrare che è forte, nel senso,
0: però fa dei gol belli
2: anche,
0: gli venga
2: atleticamente, anche fisicamente, anche, e lo stesso a TA, cioè anche a TA è arrivato come uno dei migliori giocatori che giocava nel campionato italiano, giusto? È
0: giusto,
2: stato presentato così,
0: certo,
2: anche da noi stessi. E deve dimostrare di essere uno dei giocatori migliori che c'è nel campionato italiano, nel senso che purtroppo anche questi giocatori attraversano dei periodi positivi e altri negativi, è normale, sono delle persone prima di essere dei giocatori, per cui io credo che più che un allenatore nessuno di noi li possa avere sott'occhio. Non mi limiterei a dire, è chiaro che uno esclude l'altro, se il modulo di giocare è quello, se Niger deve giocare per forza perché a sinistra, sono d'accordo con te, c'è un fenomeno, ma può essere anche un'alternativa. D'altronde tutti un possono giocare, perché questo era stato fatto un mercato diverso, non per questo allenatore qui.
0: Esatto.
2: Quindi ci saranno degli adattamenti assolutamente, e da qui a gennaio la Fiorentina si dovrà adattare, Vanoli si dovrà adattare, poi a gennaio riaprirà, e so che ti apro il cuore in questo momento, caro Luca, riaprirà il calciomercato.
0: Chi si compra Flash?
2: Non lo so.
0: Loreto,
1: centrocampista,
0: Gonçalves o a TA?
1: In questo momento a TA.
2: Per me a TA, ma vi dico anche perché,
1: però
2: a me non me l'ha chiesto,
1: a caso.
2: Perché a TA comunque conosce già il campionato italiano, comunque a Gonçalves, con tutto il bene, bisogna dargli anche il tempo per conoscere il campionato italiano.
0: Mi piace tanto a loro Gonçalves, ragazzi, io ve lo dico. Mettete,
2: vabbè,
0: preparati,
2: anche a noi
0: proprio,
2: ci piace
0: da morire.
2: Gonçalves.
0: A me mi sembra un po' muto Gonçalves, guardate lì.
1: Che ti sembra?
0: Un po' muto.
1: Ah, muto.
0: Fa dei gol. Lui è proprio quel tipo di giocatore, muto, ragazzi. Giocatore, c'hai gol. Questa è una squadra che deve trovare gol.
1: La tenuta fisica,
2: a me sembra che tu stia mettendo in bocca a loro quello che piace a te. Nel senso, a te ti piace
0: Gonçalves,
2: certo.
0: Come si dice?
2: Piace a te, non piace a loro.
0: Dimmi come si dice.
2: Allora piaceranno tutte e due, l'hanno comprato tutte e due.
0: Gonçalves.
1: Ce lo dai un minuto,
0: che
1: Sara?
0: Dice lui?
2: Che è forte Gonçalves.
1: Sì, se l'aveva riferito.
0: Gonçalves.
1: Se c'è un minuto, la Sara gli volevo fare una domanda dopo il break.
0: Gonçalves.
1: Può aspettare, Sara?
0: Quando va?
2: Sì, certo.
1: Obrigado. Muy obrigado.
0: Gonçalves. Gonçalves.
3: Radio Firenze Viola. scandisce il tempo di un sogno, di una forza.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Rubiamo giusto un ultimo minuto, minuto e mezzo a Sara Meini, che ci ha fatto il favore di essere con noi.
12: Gonçalves,
11: sì.
12: Sara ancora?
13: Chi si compra? Flash!
11: È ingestibile, Sara. Se non ti apri il mercato, Flash, io non so come fare.
12: Ma che vi danno la mattina? Cioè, l'editore vi fornisce anche altra roba?
13: I funghi di carnasciali.
11: Eccoci. Ah. Occhio, di questi tempi. No, poi, sai, Luca dice a Fennero bollente, ma ogni tanto, secondo me, è corretto.
13: Chi si compra? Flash!
11: No, Sara, mi dici cosa hai capito di questa vicenda del marketing che è arrivata? Beh, è una notizia del mio timore.
13: È tirato meno di un gatto in tangenziale, però.
11: Insomma, doveva essere Profilo che ci riportava sulla ribalta internazionale. Poi leggevo stamani, in realtà poi sarebbe stato lui a fare un passo indietro, motivi familiari, che hai capito?
12: Io ho capito soltanto che secondo me un addetto al marketing è comunque solitamente una persona con cui tu puoi avere dei rapporti, che ti sorride, eccetera. Io non sono mai riuscito a salutare.
13: Ma l'hanno presentato?
11: No,
12: mai presentato. Ma l'abbiamo visto però alla presentazione della nuova maglia della Fiorentina. Ah, non so se ve lo ricordate.
11: Giusto.
12: Io chiesi di fare una battuta, sembrava avessi chiesto di intervistare Batistuta in esclusiva. E dopodiché non ho mai più avuto neanche un mezzo rapporto. Non so come potesse essere l'uomo adatto per il marketing della Fiorentina. Però detto questo, evidentemente
11: ci fu presentato così, Sara, in conferenza stampa.
12: Aveva delle grandi
11: Ferrari.
12: Qualità, perché aveva anche un gran curriculum da quello che ci aveva.
13: Che è la Ferrari che non vince un mondiale a 40 anni fra un po', vabbè. Però
12: però comunque voglio dire, è comunque una grande azienda.
13: Ma chi viene al posto suo? Chi si compra? Flash dei direttori di marketing. Chi è?
12: Vabbè, si vede non c'avevi proprio nulla di cui parlare oggi.
13: No, ma chi è che viene al posto di...
12: Ma hai fatto tutte le domande? Ma che, cioè, ma secondo voi a me interessa soprattutto?
11: No,
12: Anche se me l'avessero detto, mi sarebbe già dimenticata anche il nome.
13: Che interessava a Loreto? È un argomento che interessava a Loreto.
12: Che, no, che ma che si non può lo so. Fare? Non lo so, ci sta anche. No, mi auguro che la Fiorentina. Comunque, ragazzi, allora, io non so chi viene a marketing della Fiorentina, vi dico soltanto però che, come sapete, sono una grande appassionata di viaggi e quindi quando posso parto, che mai come quest'anno mi sono accorta in giro per il mondo e per l'Europa di quante maglie della Fiorentina ci sono.
13: Davvero?
12: Cioè, li vedi nei posti? Sì.
13: No, questo è divertente. Disparati. Però. Davvero,
12: E quindi secondo me.
13: I posti più strani dove l'hai vista?
12: Guarda, anche a Milos in Grecia, ora non è il posto più strano, però per esempio in Grecia, in due o tre isolette che mi è capitato di essere, e vi garantisco non erano fiorentini. Quindi o stranieri o comunque persone fuori di Firenze che vedevano nella maglia della Fiorentina un bel colore, una bella maglia, eccetera eccetera. Quindi sta crescendo l'interesse anche fuori della nostra città per la maglia della Fiorentina. Questo cosa significa? Forse perché c'era il centenario, perché era una maglia particolare, eccetera eccetera, i collezionisti, sai, poi insomma, certo, hanno certo tutte le loro qualità e i loro motivi per comprare le maglie. Però questo vuol dire che serve uno adatto al marketing, perché in questo momento anche la Fiorentina ha interesse dalle altre parti, quindi non è più soltanto fiorentino centrica.
13: Ci avevamo un fenomeno, ma l'abbiamo perso, che è Bianchini, era veramente un fuoriclasse, che è andato
12: infatti continua a essere a Napoli e non è stato Napoli per 3 mesi.
13: Va bene, ce lo presenteranno forse, non si sa. Va bene.
11: In caso. Sara, grazie per la pazienza, per la disponibilità.
13: E mi raccomando, voglio un bel ligno all'ingresso di Loreto.
12: Voi ce l'avete il marketing per Radio Firenze Viola?
13: Come no?
11: Sì, sì, ma infatti.
12: Chi è il responsabile del marketing?
13: Pietro Lazzarini.
12: E ogni tanto mi fate fuori?
13: Non lo so, non è vero.
11: No,
13: chi?
11: Mi sento in dovere di dire che il giorno abbiamo fatto la mega diretta, quella da 24 ore. Sai che maglia aveva Cherubini di là dal vetro, il buon Stefano? La maglia di Iconè, proprio quella,
13: proprio
11: cioè
13: quella.
11: Con il cognome Iconè.
13: E non c'era scritto dietro chi si compra Flash, no?
11: C'era proprio scritto.
12: Ciao, ragazzi.
13: Ciao, ciao.
11: Grazie a Sara.
13: Allora io partirei dai messaggi.
11: Sì, sentiamoli un po'.
13: Così prendiamo un 3, 4, 8, capiamo anche 7, dove 5, va 5, l'onda. 3, 9, 3, perché 3. Aiutateci a portateci dove volete chiacchierare voi oggi. Cosa vi interessa? Vai.
14: Basta Antonio, ha 19 anni, arriva, dorme un 12 ore e poi gli fanno una salita di forza ed è bello e pronto. Ma che stiamo scherzando?
15: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, voglio fare una provocazione alla Meini, la provoco. Volevo sapere Sara, ma bisogna ancora prendere spunto dall'Empoli? Bisogna ancora imparare a fare calcio dall'Empoli? Battuta a parte, e volevo fare un'osservazione io. Se tanto mi dà tanto, se la nazionale Under 21 è una bella nazionale a detta di tutti, io dico che se non è all'una e lei alle due, quella nazionale lì farà bene da grande, perché immagino che se sta facendo bene ora fra i loro coetanei, prima o poi quei coetanei lì diventeranno giocatori da prime squadre e di conseguenza i nostri giocatori che stanno facendo bene ora faranno bene. Poi ovvio non è una scienza esatta.
16: Comunque Gonsalves non ha solo i gol, ha anche gli assist, perché al Gyökeres gli ha fatto fare una caterba di gol perché lo metteva nelle condizioni migliori per segnare. È un giocatore completo, ha bisogno un attimo di entrare nel nostro campionato e soprattutto di riprendere anche un po' di ritmo, perché viene anche da degli infortuni di cui lui è stato vittima, Lorenzo.
13: È vero. Allora allo 055 771 171 si è prenotato Gabriele. Gabriele, grazie di essere con noi.
17: Ciao ragazzi, ben trovati, come state?
13: Bene, te?
11: Benino.
13: Dove sei? Che fai? Che mangi?
17: Io l'ho detto che grosso non andava bene. Vabbè, volevo fare due considerazioni.
13: Vai.
17: Extracampo. Allora, la prima, va bene, visto che si parlava di marketing, io vorrei ricordare alla società che Firenze ha 15 milioni di turisti all'anno, la terza città in Italia. Ecco, io voglio parlare proprio dello sponsor tecnico, no? È stato scelto lo sponsor tecnico spagnolo, che in Spagna non usa Real Madrid, non usa Barcellona, non usa l'Atletico Madrid, non usa la nazionale di calcio, né neanche quella di basket, né Alcaraz, né Giordano, né Nadal, eccetera, eccetera. Ma uno sponsor tecnico di quelli che hanno più appeal, in una città con 15 milioni di turisti, io vorrei dare questo suggerimento alla società, secondo me porterebbe molti più incassi e molta più visibilità, se mi ascoltano e se qualcuno ci ascolta. Mm-hmm. E la seconda è il mio cavallo di battaglia, ho letto la settimana scorsa che probabilmente non ci si farà a rispettare i tempi per la chiusura dello stadio, che sono il fine 2029, cioè quindi noi per altri 3 anni e mezzo si starà in un cantiere.
13: Ma anche direi inizio 2030, se vuoi il mio parere.
17: Ma io volevo sapere, ma questa secondo me è una notizia grave, ma nessuno però ha chiesto conto a Nardella di questi, chiamavo tempistiche, no? Perché
13: ma le tempistiche sono dettate. Sono dettate, Gabriele, dal fatto che abbiamo deciso, vorrei dire in questo caso veramente tutti insieme, perché sta al parere di tutti, di continuare a giocare. Cioè, quando dicono il nuovo stadio di Roma, sì, ma non è che rifanno l'Olimpico, fanno un altro stadio. Il nuovo stadio di Milano, non fanno San Siro, fanno un altro stadio.
17: Ma Commisso faceva lo stadio nuovo.
13: Sì, per carità di Dio.
17: Ma voglia. Su tutto, che mancava il bice Dodò, che su questa cosa qua è passata così, noi per altri 3 anni si gioca in un cantiere.
13: Ma è perché te devi immaginare che le continue operazioni, e quest'anno secondo me guadagneremo qualche mese che però avevamo perso, perché la struttura del terreno della curva Fiesole, e poi sarà il terreno anche dall'altra parte, non era quella che loro si aspettavano, per cui è normale. Cioè, se te devi aprire il cantiere, poi lo devi chiudere 24 ore prima della partita, poi lo devi riaprirlo, gioca la partita, il giorno dopo riapri il cantiere, e poi è una cosa interminabile.
11: E quest'anno, non avendo la conference,
13: a primavera sarà finita la curva Fiesole. Se te fai un po' di conti, ci sono voluti quanti? 2 anni?
17: Forse
13: anche di più.
17: Quindi,
13: insomma, tutto questo da quell'altra parte. Quindi io
11: 30.
13: Guardate, io so 30. Tra inizio 30, fine 29, inizio 30, ma purtroppo è il dover risistemare uno stadio, ma anche nelle case vostre, lo sapete benissimo, devi fare un lavoro in ristrutturazione dove vivi, è più complicato, e se butti giù tutto rifai ogni cosa. Dopodiché si poteva far meglio sicuramente, ma le tempistiche sono state decise di comune accordo tra la Fiorentina, e infatti c'è una riflessione che se te sei attento lo capisci da solo. Cioè, te senti la Fiorentina che si lamenta? No, perché lo sanno benissimo, e tutto un percorso è condiviso, ed è stato condiviso dall'inizio, e quindi poi è stato condiviso dall'inizio, poi è... Se hai mai conosciuto un lavoro e ti è stato detto si finisce a novembre, che finì a novembre?
11: In Italia,
13: mai
11: in Italia,
13: no, mai.
11: Non in Norvegia, in Finlandia, in Svezia, in Olanda, in Italia, ecco.
17: No, ma è per questo che è lo stadio nuovo, cioè ragazzi, ci abbiamo sputato su quella cosa.
13: Io ero favorevole a Campi.
11: Seguici domani,
13: grazie,
11: un abbraccio.
17: Vai, grazie, ciao.
11: Seguici domani, che un'ora la dedichiamo.
13: Invece il concetto dei 15 milioni di turisti, ne abbiamo già in linea? Sì, allora ne parlo dopo. Ne parlo dopo, perché prima abbiamo un grande allenatore, un caro amico, e qui abbiamo mille domande da fargli.
11: Lo metterebbe Gonçalves,
13: Mister Malotti. Mister, buongiorno.
11: Ciao Roberto.
18: Ciao, buonasera a tutti.
13: Guarda, sei come il cacio. Ora te fai pizze, ma insomma va bene lo stesso. Allora, qui ci sono tante valutazioni tattiche.
11: Vogliono tutti dentro, allora, Roberto. Vogliono Ulai, Gonçalves, Mastantuono, Fagioli e Ngie.
13: Tutti.
11: Quindi sono almeno un 6 da
13: allora,
11: far giocare.
13: E secondo te, la prima domanda.
18: Ci sono 11,
13: No, noi abbiamo provato a chiedere se faremo giocare 12, ma dice non si può. Ecco, ma ti chiedo, trovi coerente questa voglia forte di andare al 4-2-3-1?
18: Io trovo coerente il fatto che probabilmente con il 4-2-3-1 si può esprimere meglio il giocatore che chiama Curcio. Quella è un'idea che mi viene in mente, perché questo possa poi essere fatto. Cioè, in teoria i giocatori, se vuoi fare giocare i giocatori che hai menzionato ora, è normale che un 4-2-3-1 possa essere uno degli aspetti fondamentali per cercare di farne giocare il più possibile. E poi se fai 3-5-2 e qualcuno in più tu sei.
13: Ecco, però sul 4-2-3-1 non perdiamo a TA?
18: Mi prende che tu fai giocare dietro le punte.
13: Questo
18: le punte non deve essere necessariamente il 4-2-3-1 un giocatore di grande qualità. Se la qualità tu ce l'hai sugli esterni o se tu ce l'hai in uno dei centrocampisti, può essere uno di inserimento, anzi può essere un giocatore che se ritorna dietro la linea della palla, quindi di grande movimento quando hanno palla gli avversari, ti dà anche una mano, perché poi rimanere con quattro giocatori alti dopo i due in mezzo muoiono.
13: Però diciamo il 4-2-3-1 nasce nella testa di, per Gonçalves, che ovviamente lui è proprio cagato per quel ruolo, cioè lui è una sottopunta, certo, e lo ha detto, io non sono un esterno, io sono quel
11: tipo
13: di giocatore
11: centrale,
18: è il suo ruolo naturale. A qualità, però non so, in questo momento secondo me è un giocatore che può entrare anche in partita al corso. Non ci dimentichiamo che con i cinque cambi oggigiorno cambi la fisionomia di una squadra quando li fai, cioè alla fine un valore aggiunto per l'allenatore avere anche delle possibilità in più per alternare, cioè ecco. Onestamente io l'anno scorso ho rimproverato spesso all'inizio a Vannoli dicendo che devi trovare una formazione titolare, perché io credo che questo sia fondamentale, perché, ma non è perché poi dopo tu devi perdere gli altri, tutti li hai fatto i più importanti, però dare un assetto sistematico è sempre uguale, aiuta poi nei meccanismi, aiuta nello stare in campo, va bene? Quindi però ecco, in questo momento forse è ancora troppo presto per dare delle indicazioni precise, così definite, così nette, perché è chiaro, un esempio, se a TA dovesse essere, ma non credo e chiaramente non lo spero, quello che si è visto fino ad oggi.
13: No, non può essere.
18: Male. Non può essere.
11: Sembra un po' frenato
13: questo, poi,
11: fisicamente.
13: In carità di Dio. E l'abbiamo mai visto. E c'ha sempre anche problemino. Ma non può
18: ora
13: essere.
18: Non può essere, purtroppo, nel calcio non si può dire. Perché se tu pensi quando la Juventus ha comprato Hoffmeier, si pensava avesse preso il più forte centrocampista d'Italia. Gli hanno fatto fare tutti i ruoli fuori il portiere. E ancora c'ha da fare una partita a modo. Nel senso e le certezze assolute.
13: No, sì, lo so, è chiaro.
18: Ci mancherebbe. Nei fuori tasse.
13: No, questo
18: allora,
13: è vero.
18: Ma Yamal, se tu sai, Yamal gioca perché è un fuori tasse. Però in quelli che sono anche buoni giocatori, le certezze assolute non esistono mai, per tanti motivi, per motivi caratteriali, per motivi ambientali, per motivi tattici, perché non si prende con l'allenatore, perché è stato lasciato dalla fidanzata, ma ci può essere un miliardo di motivi per cui a volte un giocatore non rende. Quindi credo che in questo momento, secondo me, è prematuro stare a dire. Io parto dal presupposto che quest'anno la Fiorentina ha buoni giocatori che lasciano spazio anche a alternative diverse e quindi danno possibilità all'allenatore di salvaguardare un'idea e di portare sul campo, a seconda di quello che lui ritiene opportuno, una squadra o un'altra, alcuni giocatori o altri, sempre partendo dal presupposto che qualche giocatore fisso è normale tu lo debba avere.
13: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ti faccio riprendere il fiato. Altro aspetto che non mi convince tanto, per me il 4-2-3-1 non funziona, però questo è il mio parere, io non sono un allenatore e voi sapete benissimo che ho sempre detto
18: la cosa, scusa se ti interrompo, la cosa che chiaramente il 4-2-3-1 con le caratteristiche dei centrocampisti posso vedere a sfavore è che quando fai il 4-2-3-1 i centrocampisti a volte, per non dire spesso, sono obbligati a fare anche chiusure esterne, cioè andare a scalare, ti fa un esempio, sul terzino e scende palla a piede, perché in quel momento ecco quello ora a parte UAI che lo potrebbe fare, gli altri non li vedo proprio adatti a quel tipo di gioco. Però è la storia della coperta corta, se quando tu fai, cioè quando se proponi un gioco, quindi hai in testa un'idea, hai in testa un modulo, il primo pensiero deve partire da quando la palla ce l'hai te, non può partire da quando la palla ce l'hanno gli altri, altrimenti ti rinchiudi, stai lì, aspetti, cioè il pensiero deve essere positivo.
19: Sì, no, no,
18: capito? Mister, poi questo... è normale che qualcosa perdi, qualsiasi cosa che tu possa fare.
19: No, ma questo mister è chiarissimo, però io ritorno a me non mi convince il 4-2-3-1, lo ripeto. Primo perché io gli esterni ce l'ho già buoni e c'ho anche esterni, io penso soprattutto a Mastantuono, ti possano fare anche 7-8 gol, al di là che 3 l'ha già fatto. G per me è un fenomeno, per cui lo devi far continuare a crescere sperando che si completi in quello che gli manca, cioè la capacità e la freddezza di far gol. Ma il 4-2-3-1 prevede che almeno uno dei due centrali di difesa sia, so, Cone, che si addirittura, guarda, si dica
11: muscoli,
19: fisicità, cattiveria, grinta, fisicità anche, lo ripeto, anche perché te hai due terzini dove ti attaccheranno sempre, perché per come è concepita ora la Fiorentina, ma credo che qualcosa cambierà nel mercato in gennaio, se io devo giocare con la Fiorentina metto il mio gioco è gli esterni d'attacco più larghi possibili, uno contro uno contro i Venez, uno contro uno contro Valdepeñas o Vieri. È troppo semplice, io non sono allenatore, ma è troppo scritta questa squadra. Chi li aiuta i nostri terzini? Se giochi con due centrocampisti e soli, che già devo proteggere la squadra.
18: Però oggigiorno purtroppo, cioè, oggigiorno il calcio tanto è fatto di duelli, quindi a prescindere comunque se tu giochi, se tu perdi i duelli personali, cioè se il tuo terzino è sempre saltato dall'ala opposta, è chiaro che la squadra va in difficoltà, cioè purtroppo a prescindere a seconda di come tu giochi, tu avrai sempre, quindi un po' partire dal presupposto il terzino chi lo aiuta, partiamo dal presupposto che il terzino deve imparare a difendere e quindi deve dare un sostegno alla difesa e lì deve migliorare gli esterni, perché guarda, quest'anno i due esterni sono forti e sono secondo me obbligati a farli giocare, perché non esiste più il calcio dove tu tieni un terzino bloccato laggiù fermo, dai ragazzi su, quindi, cioè, andava bene quando ho cominciato a giocare io, ora il calcio ha avuto altri sviluppi, i terzini devono accompagnare l'azione, ma per tantissimi motivi si è visto benissimo contro il Napoli, perché altrimenti anche il tuo esterno, pur essendo bravo, viene sempre raddoppiato se non ti sale mai il terzino, e quindi diventa poi difficile tutte le volte dover fare qualcosa di importante. Quindi gli esterni a prescindere da avanzare, però io credo che indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori, bene, io intanto prendo sempre la qualità, cioè per me possono essere anche due giocatori di qualità in mezzo al campo, non ho necessità per forza che uno dei due sia un incontrista, bene, perché innanzitutto voglio dettare il mio gioco e la Fiorentina quest'anno lo può fare perché ha qualità, e quindi già lì quando hai la palla te sta tranquillo, tu non lo prendi, cioè a meno che uno si giri e tira un po' la sua, se no te go non lo prendi, quindi la qualità comunque ti aiuta nella partita se hai giocatori veri di qualità, e lì ti aiuta. E poi non è tanto, è il modo di difendere che conta tanto. Ti faccio un esempio: se tu avessi avuto un centrocampista, hai detto te, Amrabat, va bene, ma nell'azione due ripartenze di Napoli domenica, dove Fagioli è uscito tanto per uscire e si è fatto saltare sistematicamente, quindi contropiede della squadra avversaria, superiorità, perché quello che conta non è che passi il pallone, è che passi uomo e palla, perché ti vanno in superiorità numerica e ti mettono in difficoltà. Ecco, io rimprovero, ti fa un esempio, indipendentemente da chi gli stia accanto, a Fagioli di avere un'attenzione diversa in fase difensiva, non è perché non ha le caratteristiche di incontrare debba necessariamente sbagliare l'idea di come si difende. È certo. Lì che deve migliorare, è lì che il concetto di difensivo passa attraverso un miglioramento singolo. Una cosa che per esempio ho rimproverato l'anno scorso a Vanoli, cioè io alla fine dell'anno ho visto gli stessi errori che ho visto all'inizio quando è arrivato lui. Quello non lo posso permettere all'allenatore. Quest'anno mi è sembrato che sia arrivato con più certezze, con più sicurezze, con un carisma diverso, e mi auguro che quello che io ho guardato, ora da allenatore, alla fine io sono ristoratore, che da allenatore mi sembra anche allenatore Vanoli.
19: Sono d'accordo, ma comunque
18: però
19: va bene.
18: Se guardo da un punto di vista tattico, lì mi aspetto che Vanoli migliori quello. Questo vale anche per i due esperti.
11: Ecco, e questo è un messaggio che dice ci stiamo dimenticando di indurre.
18: Ma non è questo che si sta dimenticando di indurre, è che io ritrovo quel tipo di errore in troppi giocatori della Fiorentina. Ma ho visto due cose fatte a Ranieri contro il Napoli, che segue la scia dell'attaccante su una palla alta e va in porta. A quel punto lì te la palla non la prenderai mai, perché sei dietro l'uomo e scopri il tuo reparto di riferimento, e lì si buttano gli avversari e ti fanno male. Cosa servirebbe a un errore di genere uno con Mandrabat? A niente. Cioè, capito, io parto sempre dal presupposto che non è in quanti difendi e chi con chi difendi e come difendi. È lì che la Fiorentina deve migliorare, perché è lì che ha delle lacune, perché poi in fase offensiva hanno qualità importanti dove puoi lasciare anche al giocatore l'idea di come attaccare, perché chiaramente chi ha le qualità, chi ha esto, a volte ti fa delle cose che nemmeno te avresti pensato che potrebbe fare, capito?
19: Mister, mi hai dato uno spunto prima di salutarti che mi interessa tantissimo il tuo parere, perché nella vicenda Caiode, e lo ripeto, è chiusa questa vicenda da un punto di vista rimpianti, se ne frega, tanto ormai così è andata. Però c'era una morale in quella vicenda che trovo ripetuta, ma non solo nella Fiorentina. Il concetto che passava, Caiode tatticamente confuso, fase difensiva fase tecnica così, solo questa grande fisicità. Poi, e lo dai via perché non ci vedi una prospettiva di un certo tipo. Arriva Fortini, lui meglio come nella difesa a 3, ti dicono ma in difesa non funziona, lui è più uno che sa andare. Allora la domanda che ti faccio, che prescinde dal caso Caiode, dal caso Fortini, ma ne potremmo fare altri 10.000, è così difficile insegnare calcio? Cioè, quando arrivano questi ragazzi, parlo di ragazzi di 15-16 anni, è già finito un percorso di crescita? Perché un pochino io fatico a vedere crescita nei nostri giovani.
18: Ma purtroppo è una delle problematiche che si verificano, perché, ripeto, purtroppo se fa un esame, io lo posso anche dire, faccio l'allenatore, faccio il ristoratore, e io posso dire il livello medio dell'allenatore è bassissimo. Guarda, ti faccio un esempio pratico, va bene? Una volta era Grosseto, una volta un mio giocatore mi fa vedere apposta, me lo invia, un filmato dell'allenatore del Milan, quello che c'era, il portoghese, e poi mandarlo via.
19: Sì, Fonseca.
18: Bravo. Mi manda questo video, e per farmi vedere, lui chiedeva che lavoro si faceva noi, per farmi vedere in che maniera insegnava lui al difensore a difendere. Ora sarebbe stato da chiamarlo, strappargli il cartellino mandarlo via. Ma si parla dell'allenatore del Milan, ma di cosa si sta parlando? Di uno che fa le coppe europee e che dà degli indirizzi sbagliati al ragazzo che deve difendere, ma no da dire che non lo migliora, lo peggiora addirittura, gli dà degli insegnamenti sbagliati. Quindi purtroppo oggigiorno non esiste la vera conoscenza, capito? Perché quando arrivano a quei livelli danno tutto per scontato.
13: Bravo, secondo me danno già tutto per fatto.
18: Sì, perché te sai difendere? No, va bene, difendo un altro, no.
13: Ed è così, perché e se te ci capito? Pensi oggi
18: cioè, che dovresti guardare? Dovresti guardare, ma detto di Caiodè è un esempio. Te dovresti guardare le potenzialità di un giocatore.
13: Esatto.
18: Cioè, se io riscontro le potenzialità vere di un giocatore, io sono obbligato a migliorarlo. Cioè, sono obbligato. Io quello che dico sempre di Fagioli. Io Fagioli, se lo guardo da un punto di vista di tifoso, dico un giocatore forte. Se lo guardo da un punto di vista di allenatore, dico spesso crea delle difficoltà alla propria squadra. Perché chiaramente allora cosa devo fare? Siccome è forte il giocatore e ha delle potenzialità, nelle cose che sbaglia io sono obbligato a migliorarlo, ma se no cosa ci sto a fare lì? Perché mi danno milioni di euro tutti
13: i giorni? È questo, e ti aggiungo una cosa nel ringraziarti e salutarti. Punto primo, hanno staff di 40 persone, per
11: beh,
13: cui
11: come minimo cavolo, altri 10
13: che può lavorare sulla crescita di un giocatore. Valdepeñas, giovanissimo, ma perché non deve migliorare di partita in partita? Quando arrivò Prandelli, Vlahović non sapeva tenere un pallone.
11: Ci lavorò sopra abuso
13: e gli disse certo. E cavolo, dopo 20 giorni, un mese, vedevi che intanto si posizionava meglio, si sforzava, cioè si può migliorare.
18: Ma si deve.
13: Si dà per
18: ma
13: definito certo. Un giocatore perché sa far questo a 20 anni.
18: Ma Tassotti, ricordate Tassotti.
13: Porca miseria.
18: Con Lidl mi è migliorato a 30 anni.
13: Certo.
18: Ma si scherza davvero? Un attaccante poi il meglio di sé lo dà dai 24 anni in poi. Quindi fino a 24 anni ancora a volte non ha un'identità precisa un attaccante, ma un difensore, perché poi la fase difensiva rispetto alla fase offensiva ha dei margini di miglioramento più veloci, cioè a insegnare a un attaccante a essere, è come se tu prendi una squadra in corsa, la fase difensiva in quello che tu trasmetti viene recepita prima che la fase offensiva,
13: certo,
18: perché
13: certo.
18: È più diretta, è più sistematica, capito? Quindi migliorare un difensore attraverso dei concetti che tu gli dai nell'allenamento, perché poi non lo migliori più in partita, lo devi migliorare in allenamento.
13: Esatto, in allenamento.
18: Dopo non migliori più, e quindi certo, cioè, sfondi una porta aperta tutta la vita. I giocatori di potenzialità si tengano e si migliorano gli aspetti negativi che hanno.
13: Esatto.
18: Si hanno mai via, mai. E lì sta nella capacità di individuare le vere qualità di un giocatore, perché anche quello non è una cosa da tutti, cioè non tutti sono in grado di dire secondo me questo diventerà forte, perché questa è una capacità che si dà alla natura, quindi ce l'hai o non ce l'hai, può essere il direttore sportivo o l'allenatore di Real Madrid, ce l'hai o non ce l'hai.
13: Non c'è dubbio. Che bello parlare
11: grazie
13: con Malotti,
11: mister,
13: un grande piacere mister, grazie ancora,
18: grazie a voi, grazie a voi, a presto.
11: Che grazie a Roberto Malotti.
13: Bella chiacchierata, insomma, veramente. Questo
11: ci ha fatto la lavagna tattica. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro, che apriremo con le parole di Pellegrino, che ha parlato ai microfoni di Sky. Quindi tra poco sentiamo che ha detto il bomber argentino.
10: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: La prossima ora di trasmissione è offerta da
21: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
20: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
22: Radio Firenze Viola.
23: Incoming message.
24: Leggila, ascoltala,
25: guardala.
24: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
26: Radio Firenze Viola.
27: Oggi 4-2-3-1 è improponibile, perché l'uno dietro la punta, o sia con Salves che a Ta, per motivi diversi, uno non è in condizione, l'altro è fragile a livello fisico, non sono assolutamente presentabili. E poi comunque sì, mancherebbe un centrocampista di sostanza nei due che possa supportare un centrocampo più aperto.
28: Ma sinceramente io capisco anche la società che aveva detto mandasse vari giocatori, ma se le domande devono essere se ti garbi il Lampredotto o se ti avessi il Ponte Vecchio, se ne fa anche a meno.
11: Ma invece perché non sareste curiosi di sapere
13: se magari a qualcuno piace i ranocchi fritti,
11: tipo a Gonsalves preferisci baccalà, no, guarda, o hai cominciato?
13: Guarda, questa storia del baccalà a un certo punto mi raccontò Rui Costa e
11: ne poteva più,
13: non gliene fregava nulla del baccalà,
11: capito, il loro piatto,
13: ma non
11: principale.
13: Gliene interessava,
11: ma
13: non...
11: come noi italiani all'estero ce le faranno le domande sulla pasta,
13: vabbè.
11: E loro c'hanno il baccalà, noi a trasferta di Braga io da allora non l'ho più mangiato, capito? Tre giorni ce lo dava con l'imbuto baccalà.
13: No, volevo recuperare una riflessione fatta a suo tempo da Gabriele,
11: sì.
13: Poi Malotti, giustamente, tra l'altro, che bravo,
11: numero uno, come
13: fuori
11: si scrive
13: classe,
11: Simo,
13: veramente
11: 61.
13: È una roba, staresti a bocca aperta a sentirlo per ore. Allora, che lui diceva, ma l'importanza del marketing, faceva riferimento, sì, ai 15 milioni di turisti. Io mi ricordo a quei tempi avevo un buon rapporto con i responsabili del marketing che occupava la Fiorentina e lui diceva che era proprio sbagliato l'approccio che c'era sulla valorizzazione, per esempio, delle maglie. Lui diceva: ci sono 15 milioni di turisti, in Piazza del Duomo, cioè, ci dovrebbe essere un gigantesco poster con la maglia, a suo tempo c'era Ribéry. Ovviamente di quelli che levi poi, ecco,
11: sì, no, che
13: non è
11: telone,
13: che
11: vai,
13: quei teloni, ma ne vendi a migliaia di, ma passano tutti i turisti e vanno a prendere la alla stazione di Santa Maria Novella ci dovrebbe essere un'area gigantesca di tutto il marketing,
11: Luca,
13: della Fiorentina.
11: Abbiamo
13: all'aeroporto
11: tuttora una proprietà americana che sta in New Jersey. E tante volte, ogni tanto lo sentiamo ancora, per esempio Massimo Basile che interviene, spesso lo chiama Giacomo Galassi, cioè New York, la comunità italiana, la Fiorentina acquistata da una, in questi anni qualcosa si poteva fare.
13: Sì, proprio come
11: è stato anche detto che si sarebbe fatto, poi fino a prova contraria.
13: Sfruttare Firenze per il marchio Fiorentina. In un ritorno poi di cui ne deve beneficiare anche Firenze, perché l'obiettivo è che se te fai la squadra più forte
19: poi magari aumenti la potenzialità di turismo. Pensate, una Fiorentina in Champions, certo, potrebbe incrociare tifoserie da migliaia di tifosi al seguito, no? Ecco, questo scambio di valore non c'è mai stato, e questo secondo me è un grande errore. Sai che sognavamo, c'è chi ha sognato anche le maglie della Fiorentina con un grande monumento di Firenze. Pensa te, ne venderesti milioni in giro per il mondo, no? Va bene. Così è. Allora, mentre
11: se vi pare, nel frattempo pare, tanti sulla scia delle varie interviste ci chiedono se abbiamo notizie sulla conferenza di Paratici di fine mercato. È passato più di un mese, mi permetto di dire, e non arriverà, anche perché se la fa ora, francamente un mese dopo c'è poco da dirsi,
19: e probabilmente l'inverno
11: va a finire che o gli chiediamo dell'Ampredotto, come diceva l'ascoltatore, o del mercato invernale, oppure eventualmente anche di Vanoli, Grosso.
19: Bravo.
11: È andato,
19: se
11: tutto
19: è finita
11: in
19: la causa, o se sono andati in causa con Grosso,
11: non credo, nemmeno. Non credo. Però a livello di parole, un assaggino, poi magari nel pomeriggio ci torniamo, un assaggino di quello che ha raccontato Pellegrini a Vanessa Leonardi. A Vanessa Leonardi, che avevamo anche ospitato ieri, ce lo sentiamo giusto per sentire qualche voce dal Viola Park, così Matteo Pellegrino.
2: Ciao Dalila, sì, siamo qui con Matteo Pellegrini. Come vedi, io ti ho fatto sedere perché so che gli allenamenti di Vanoli sono stancanti, così non facciamo arrabbiare neanche l'allenatore. A proposito, come va l'ambientamento qui a Firenze, alla Fiorentina?
4: Bene, molto bene, credo che adesso stiamo meglio, non abbiamo cominciato il miglior modo, però per adesso mi sto ambientando bene e sono contento di essere qui.
2: Anche perché sei arrivato voluto fortemente, perché lo sai che Paratici ti seguiva già da diverso tempo, e sei arrivato al posto di Kane, un giocatore che qui ha fatto molto bene. Ti chiedo se è una responsabilità in più, una pressione.
4: Sì, un po' una pressione, però una pressione bella che mi fa piacere a me, perché sapere che l'attaccante che c'era prima ha fatto bene è niente, una cosa bella per me, perché voglio fare come lui o se posso meglio. Però il mio foco è su ogni giorno fare bene in allenamento, che è quello che ti porta ai risultati dopo.
2: Mi spieghi un po' cosa significa anche avere un altro attaccante, la concorrenza che c'è a Combeto, come la vivi e che cosa significa per un attaccante avere dietro un altro giocatore che ti può insidiare?
4: No, Beto è una persona top, lui mi aiuta tantissimo, e ha più esperienza di me, quindi a me mi aiuta, come ho detto prima, e mi fa piacere perché... E tutti e due abbiamo bisogno dell'altro per migliorare, e l'obiettivo di tutti e due noi è aiutare la Fiorentina, quindi se possiamo fare bene tutti e due, meglio per la Fiorentina.
2: In cosa devi migliorare secondo te?
4: Io intanto devo migliorare tantissimo, perché sono ancora giovane, devo crescere come calciatore, anche come persona, e c'è sempre da migliorare, quindi credo che ci sono tanti aspetti.
2: Vi siete dati una spiegazione di quello che non è andato nelle prime giornate con Grosso, e soprattutto che cosa vi ha portato Vanoli?
4: Nel calcio ci sono cose che a volte non si possono spiegare, le cose vanno male e non si sa il perché, solo capita. E adesso col mister c'è un'altra energia, e siamo più freschi e niente, si vede la voglia di cambiare la situazione e di migliorare la Fiorentina.
2: Con Mastantuono avete un rapporto molto bello, immagino anche fuori dal campo. Lui giocherà nell'ultima di Messi, non so se l'hai sentito, sei emozionato per questa cosa, ma ti chiedo, ecco, che rapporto avete e che potenzialità ha questo ragazzo, quanto ti può aiutare a segnare?
4: Abbiamo un rapporto molto bello, in poco tempo siamo diventati amici, e ovviamente per la nostra cultura abbiamo tante cose in comune, però niente, lui mi può fare tanti gol, speriamo che sia così, e io aiutarlo a lui a fare assist o anche gol. Niente, una bella coppia, e speriamo che porti tante soddisfazioni alla Fiorentina. E poi ho parlato e lui è molto contento di stare in nazionale, di tornare alla nazionale, e se lo merita perché ha lavorato bene.
2: E tu? È il tuo obiettivo quello di tornare, di andare in nazionale magari tramite, no, la Fiorentina?
4: Sì, speriamo di sì. Il mio obiettivo prima è fare bene qua alla Fiorentina, e se mi può portare alla nazionale, per me sarebbe un sogno raggiungerlo, e niente, e lavoro tutti i giorni per quello.
2: Senti, ma papà ci è rimasto male? Lui che era un grande difensore, che tu hai preferito dall'altra parte giocare in attacco?
4: No, lui mi ha voluto fare il difensore prima, però dopo ho scalato un po' nel campo e ho finito da attaccante, quindi no, lui è contento.
2: Senti, per chiudere, il tuo obiettivo personale è quello della Fiorentina. Siete giovani, avete questo allenatore che vi sta aiutando tanto, Vanoli. Ti chiedo dove può arrivare questa Fiorentina e dove puoi arrivare tu?
4: Noi dobbiamo avere i piedi per terra e mettere il fuoco su lavorare ogni giorno, su fare il meglio in ogni allenamento, perché dobbiamo ancora crescere tantissimo. Poi gli obiettivi si vedranno col passo del tempo, però dobbiamo stare tranquilli e a livello personale un po' lo stesso. Provo a fare il meglio ogni giorno, ogni secondo che sono qua al Viola Park, anche a casa, e niente, lavorare per raggiungere i miei obiettivi personali e aiutare la Fiorentina a fare bene.
2: Grazie.
4: Grazie a te.
11: Bravo Matteo Pellegrino.
19: Che ti piace di Pellegrino?
11: La serietà. Cioè, mi sembra il professionista.
19: Sì.
11: Al di là ora delle parole, vabbè, insomma, non saranno dichiarazioni sconvolgenti, però ti comunica uno che fa questo lavoro. Ecco, poi c'è la passione per il calcio, la domanda del bar. Però il professionista che ti dice: io prima di tutto devo migliorare.
19: Bravo. Questo qui.
11: Ti ricordi quando ci hanno raccontato che se può resta un po' di più? Lo vedi, ecco, e c'ha parecchia testa sulle spalle, che anche mi sembra anche un abbastanza umile. Non che avesse troppo, no, magari, cioè, non è che arriva da 35 gol nella Juventus, arriva da 9 gol nel Parma, però mi sembra anche uno molto umile.
19: E lui si è preso la maglia a titolare, perché ricordati,
11: se l'è presa
19: Venezia,
11: con le prestazioni. E sì, fra l'altro ripassava l'immagine del gol, quello di Venezia, e ma che palla gli dà Fagioni.
19: Sì,
11: facile
19: così,
11: cioè facile no, perché però, si fa 30 metri palla al piede, il buon Pellegrino è molto bravo a difenderla, a tirare sul, però c'è un'inquadratura da dietro dove lui parte e Fagioli gliela mette perfetta davanti, quel sogno di
19: che non rallenti un attimo.
11: No.
19: Benissimo, è un ragazzo da scoprire, dai, un ragazzo giovane. Io spero anche che io ci vedo il buon giocatore, non il fenomeno, ma magari, ragazzi,
11: non so che dirti, Luca. Oggi guarda, sui social ho beccato uno di quei momenti, sai quando ti dicono succedeva il 30 settembre. Sono parecchi anni, è meglio non facciate i calcoli, però il 30 settembre del 90 la Fiorentina batteva 3-0 l'Atalanta al Franchi e fin qui vabbè. Il punto è che fece doppietta un certo Lacatus.
19: Sì.
11: Dice: cosa c'entra questo? L'Atus lo accogliemmo tutti.
19: Fu il primo grande investimento
11: insomma,
19: di Mario Cecchi.
11: Sembrava fosse un bel crack, e invece il crack lo fece la tifoseria nel cantare: noi vorremmo che segni la Catus. Fece quei due gol con l'Atalanta e nient'altro, quindi non lo puoi sapere. Al tempo stesso, un annetto dopo, sarebbe arrivato un centravanti, sempre argentino, con molte meno aspettative, che col Cagliari a porta vuota prese la traversa, perché tecnicamente era così. Hai visto te cosa ha fatto in 10 anni, quindi gli auguriamo a Pellegrino di
19: continuare
11: su quella
19: strada. E ti dico, ispira fiducia e simpatia, ragazzi, non è poco in questo mondo. Fiducia perché è uno serio, è uno che lavora, è uno che non dice una parola, usa sempre spesso la parola noi, che è bellissimo. E simpatia perché ha una bellissima faccia e quindi mi piace tanto. Va bene.
11: E fra l'altro argentino, ovviamente sogna anche lui l'albiceleste o la selezione, come hai giustamente detto tu, Luca. E in Argentina ci si prepara ovviamente a questa serie di partite, soprattutto all'addio di Messi. C'è grande effervescenza, ho visto addirittura una pagina fake, lo dico fake, dove però Mastantuono era ottavo nella lista
19: del pallone d'oro.
11: So se è colpa anche di Alessandro Di Nardo, che aveva buttato lì sul web qualche voto per il buon Franco. Ciao Ale, ben ritrovato.
5: Ciao, ben ritrovati. No, non è colpa mia.
11: Però insomma mi pare che evidentemente stimoli parecchie curiosità il nostro gioiellino.
5: Sì, anche perché è in lizza per questa corsa, per questa eredità che sa molto di Game of Thrones, no? Il trono di spade, per chi prenderà questo trono. Si parla ovviamente della 10 di Lionel Messi, che nella notte tra il 6 e 7 agosto dirà l'addio alla nazionale nell'amichevole contro il Benin. Sveglie puntate, mi raccomando, all'una di notte, una italiane, per una partita che indipendentemente da come vada sarà una passerella, ma finirà nei libroni di, certo, della storia del calcio. Però ecco, si parla già in Argentina ovviamente di chi prenderà questo numero, la numero 10, eredità del poco pesante. Ci sono dei sondaggi e Mastantuono è in lizza comunque per prendere.
19: Mastantuono si porta i voti del River Plate, che ragazzi lì comunque è una grande. River Plate e Boca sono le due grandi potenze, per cui lui sì, è il simbolo. Sì. Quando
5: tra l'altro, lui è stato il numero 10 più giovane nella storia dell'Argentina in un amichevole, non c'era Messi l'anno scorso. Nell'autunno 2025 giocò appunto con la numero 10, il più giovane di sempre a indossare quel numero, certo, con la maglia dell'Albiceleste.
19: Allora, poi quando saluteremo Alessandro Di Nardo vi proporremo anche alcune riflessioni molto interessanti e divertenti del nostro numero 1 Viviano su Mastantuono. Certo. Però ecco, Alessandro, ci fai. Non ti vogliamo riportare ai tempi del mondiale, il mondiale americano, quando ci raccontavi il mondiale americano, tra l'altro con competenza e simpatia.
6: Ma guarda che questa Nations League però è spettacolare, è bellissima.
19: Ci dici come vanno i nostri viola sparsi per il mondo?
5: Allora, intanto vi dico che Beto è di rientro, perché ieri ha giocato da titolare nella partita vinta dalla Guinea-Bissau contro la Nigeria 2-0, non ha segnato ma ha giocato più di 70 minuti, quindi è di rientro, ce l'aspettiamo già nel weekend, sabato, al Viola Park, quindi è il primo di 8. Successivamente dovrebbe rientrare anche Ulahi, che ieri ha giocato titolare nella partita vinta.
19: In che ruolo ha giocato Alessandro?
5: Ha giocato in un centrocampo a due, in una squadra molto offensiva messa in campo da Renard, 2-0 della Costa d'Avorio contro la Somalia. Lui ha giocato per circa 60 minuti a fianco di Kessié, ma il centrocampo era composto da Ulahi, Kessié e sulle fasce Pepe, ex Arsenal, praticamente un attaccante, ora gioca nel Villarreal, e dall'altra parte quel Diomandé che il Real ha pagato a peso d'oro, quindi diciamo era il vertice basso comunque, perché
19: però c'è che si accanto, vedi, non fagioli. C'è che l'abbiamo pensato,
5: cioè, il ragionamento è questo, che sì, comunque non c'è il
19: no, che sì, non sarà tempo dinamicissimo, Ale, sono d'accordo, però muscolarmente in interdizione e non è fagioli,
6: ti dai, serve un po' anche una parte di totem, di aggressività, di fisicità, di altezza,
19: però,
6: di
19: tanto,
6: fisico.
19: Comunque staremo a vedere, però alla fine dei giochi, come vedete, né Fagioli con l'Italia né Ulahi con la Costa d'Avorio hanno fatto registi, ecco, hanno fatto posizioni di qualità. Altre indicazioni?
5: Le indicazioni arrivano soprattutto da ieri sera, le indicazioni da Siviglia ci arrivano più fronte Pallone d'Oro 2025-26, perché ieri c'è stata Spagna-Croazia 4-1 per la Spagna, ha giocato titolare Marin Pongracic, che era stato a riposo nella prima partita. È durato un tempo, perché poi è uscito col mal di testa, non per colpa di Marin Pongracic ma per colpa del numero 19 della Spagna, la Miyamal, che ha segnato dopo un minuto in un'azione che, se rivedete sui social, l'ha postata Sport Mediaset, praticamente parte col calcio d'inizio della Spagna e il gol della Spagna, 1:05 in cui la Croazia non struscia il pallone, ci finisce in questi highlights anche Marin Pongracic, la Miyamal segna due gol, lo stesso Pongracic in un paio di occasioni non è perfetto, però ecco, lui esce sul 2-1, poi la Spagna gliene fa altri due, e ora vedremo se sarà riproposto titolare in altri due impegni abbastanza proibitivi, contro l'Inghilterra e contro la Spagna nel ritorno di questi mirini di Cironcino, sabato 3 ottobre contro l'Inghilterra in casa e sempre in casa martedì 6 contro la Spagna.
19: Mi dicevi Pogravic, Tommaso forse sta sostituito per l'ammunizione,
6: non lo so, so quanto voleva cambiare il tecnico per la Croazia.
5: Ragazzi, io vi do la Spagna,
6: ingiocabili, assolutamente ingiocabili.
11: E fra l'altro l'assist dell'immediato 2-1 della Spagna, perché la Croazia pareggia, un minuto dopo la Spagna torna avanti, è sempre di Yamal col piede debole, lo defini, racconta, sei il piede debole, gliel'ha messa sulla testa.
5: Vi dico che nelle ultime 8 partite il classe 2007 ha fatto 10 gol e 7 assist, e però tutti questi numeri in teoria non contano per il pallone d'oro, che ricordiamo vale per la stagione che si è chiusa con la finale dei mondiali, quindi quei numeri fatti da agosto adesso in teoria non contano. Poi certo, bisogna anche pensare che la gente che vota magari
11: la cosa che mi colpiva in poi. l'ha detta il grande Borja Valero, che poi ieri sera, perché l'ha visto, lo sentiva al commento tecnico, e mi fido ovviamente, dice, gioca meglio in nazionale che nei club, ed è una roba che noi ci sogniamo,
19: la Spagna
11: sì. E mi fido, cioè, se lo dice Borja Valero, penso,
5: oddio, non,

0: e appartiene alla categoria degli
1: alieni,
0: degli alieni rari, no?
1: Sì.
0: Viene a mente Pelé, Maradona, io metterei anche Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Messi, ecco, cioè,
1: vabbè,
0: ma Yamal, ma noi non ne abbiamo nemmeno uno vicino a Yamal, ecco come,
1: no.
0: Perché abbiamo dei talenti che magari ti fanno vedere qualcosa, no, ma che
1: poi fermi al 2006
0: a livello di talenti,
1: dire,
0: no? Sì, alla
1: quel ciclo
0: Totti,
1: si è fermato il mondiale 2006, Totti,
0: questo,
1: Del Piero,
0: sì, sì.
1: E quella banda lì,
0: esatto,
1: di campioni del mondo.
0: E, va bene, questo è, poi aspettiamo notizie dell'Italia. Se io non credo giocherà Fagioli, perché se metto una Barella lì, per cui, però che ne pensi Alessandro?
2: Anche secondo me, da quello che ha detto Mancini, mi ha detto ci affidiamo anche soprattutto ai ragazzi che sono rimasti a casa, lo diceva in Turchia, e quindi mi aspetto sicuramente Barella a centrocampo. Guarda, vi dico che se volete, se avete nostalgia dei giocatori della Fiorentina, oggi alle 18 gioca la Svezia Under 21,
0: eccola,
2: di Alice contro la Polonia, ore 18, valida, gara valida per le qualificazioni degli europei di categoria. Polonia-Svezia.
0: Bene, e
1: mentre
0: presto
1: gli azzurrini,
0: ecco,
1: domani,
0: mai
1: giusto?
0: Mai tolto. Presto, sì, tornano in campo anche gli azzurrini, e quindi ricordatevi che la nazionale del 21 ha un grande sogno, un grande obiettivo, quello di riuscire a fare un formidabile europeo per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi, perché questo è il grande sogno, da una vita non partecipiamo alle Olimpiadi, quindi questa è la grande sfida, ma per arrivare a questo c'è ancora tanta tanta strada, soprattutto bisogna andare avanti nel girone, e non mi pare sia una cosa scontata, e lì ritroveremo naturalmente Endur e poi immagino anche Comuzzo, ora non ricordo i convocati, Comuzzo, Fortini penso siano nel gruppo lì. Grazie Alessandro Di Nardo, grazie come sempre,
2: ciao,
0: preciso
1: Alessandro,
0: e puntuale. Allora io mi prenderei l'ultima pausa che ci lancerà,
1: sì,
0: nell'ultimo spazio.
1: Potremmo, volendo, anche
0: arbitri,
1: in chiusura sentirci, sì, questo intervento di Viviano.
0: Io direi alla ripresa sentiamo Viviano,
1: okay,
0: e poi via con gli arbitri, perché gli arbitri, il VAR, anche certe riflessioni,
1: no,
0: fatte,
1: siamo
0: da
1: favoriti. È venuto fuori, siamo favoriti noi dagli arbitri.
0: Sì,
1: c'è
0: favore.
1: Tre episodi pro Fiorentina.
0: 348-7539-33 per i vostri messaggi. Saremo ancora mezz'ora con gli ascoltatori di Lady Radio. Il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171.
1: Sai chi gioca nell'Under 21?
0: Chi
1: giocherà?
0: Chi?
1: Coleoscio.
0: Pausa.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna, avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri il dibattito.
7: Uno.
8: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.

0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Radio Firenze Viola. Ultima parte di Palla al Centro, riprendendo il filo di discorso che avevamo interrotto anche con Alessandro Leonardo, soprattutto sull'Argentina, su Mastantuono, sull'eredità di Messi. Stamattina abbiamo parlato, come sempre, come ogni mercoledì, con Emiliano Viviano, e come sempre i pareri di Emi sono mai banali. Sentite un po' che ha detto.
4: Mastantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
5: Non credo, perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile in nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica. Cioè, si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, eh. Credo che possa diventare un giocatore importante per l'Argentina insieme a Nico Paz, che fanno un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
4: Ma Stantuono è meglio di Paz?
5: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Mastantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, al Como ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Mastantuono ha fatto salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid. Io fossi un amico di Mastantuono, gli consiglierei deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Mastantuono deve migliorare quello.
3: Va bene, il parere di Emiliano Viviano.
6: Nico Paz,
3: in questo momento è più pronto Paz,
6: più pronto,
3: cioè più concreto,
6: sì, più concreto, sì.
3: Però
6: bel ragionamento
3: mi sembra
6: sulla
3: due
6: prospettiva,
3: anni
6: sulla
3: ci
6: prospettiva.
3: Sia tra tutti e due,
6: sì, sulla prospettiva, e bisognerà vedere anche il giorno in cui Nico Paz poi uscirà da quella straordinaria confusione di Como, perché se vai a giocare nel Real Madrid o nel City, nell'Inter, sì, sbagli una partita e il giorno dopo te la senti addosso, ecco, lì a Como puoi permettere di perdere, non succede assolutamente niente. Comunque ce l'hanno gli altri questi giocatori e va bene, e noi ci consoliamo con,
3: sì,
6: quello che abbiamo,
3: sì,
6: va bene.
3: C'è da dire che andrebbe visto probabilmente in proporzione, in parallelo, ecco, come, sì, andò il primissimo anno di Nico Paz in Serie A, perché noi Mastantuono lo vediamo da pochi mesi, al massimo due mesi in Serie A con la maglia della Fiorentina. Nico Paz, se non sbaglio, è terzo anno,
6: sì,
3: questo al Como, quindi poi ha preso una misura.
6: Però Mastantuono,
3: poi è una squadra che gioca a memoria, con tutto il bene che vogliamo a questa Fiorentina, Mastantuono ha cominciato le prime tre partite, a mani nei capelli, e ribadisco, era l'uni, io se vado a rivedere le pagelle, secondo me
6: l'uni
3: forse
6: è già la sufficienza, perché l'uni aveva
3: forse
6: provato
3: già un
6: a fare
3: 5 e mezzo, sì, ma a Roma mi ricordo rimanemmo tutti molto colpiti dai dribbling, dalle cose, anche un Frosinone.
6: E comunque
3: te
6: immagina un ragazzo di 18 anni,
3: cioè, Torino grosso l'ha allogato dopo il primo tempo, senti,
6: no, vabbè, lì doveva essere subito cacciato. Te calcola che comunque un ragazzo della sua età, anche se è stato lo ribadisco, essere leader al Monumental di Buenos Aires, se non hai dentro qualcosa di speciale, però lui è andato nel Real Madrid ragazzino e lui 23 presenze l'ha fatte, pochi ragionamenti,
3: sì, sì.
6: Primo anno, ragazzino, un Real con grandi problemi, un Real molto brasiliano, ricordati, e c'è una rivalità che comunque non si può negare tra argentini e brasiliani, ma nemmeno una rivalità di cattiveria, Tommaso, te lo dico per esperienza, è una rivalità di gruppo. Cioè, è chiaro che poi hanno abitudini, come ti ha raccontato di Pellegrino, sai, c'è Pellegrino di Mastantuono, siamo diventati amici, abbiamo troppe cose che ci legano in comune, quindi è normale, lo stesso
3: certo.
6: Per i brasiliani, non sono diversi, ecco, fra di loro, brasiliani e argentini, eppure ha retto l'impatto e l'ha retto da ragazzino, ragazzi, solo se hai qualcosa di speciale fai tutto questo. Allora,
3: a proposito, dicevamo di quelle partite,
6: sì.
3: Ne ha parlato Orsato in merito un po' a quella che è anche la nuova linea dei direttori di gara, e quindi Orsato ha rivendicato la scelta di dare ulteriore fiducia agli arbitri e magari limitare un filo di più il VAR, e a margine di questo poi è tornato su alcune situazioni, in particolare ve la ricorderete quella Dragusin,
6: sì.
3: Monterisi in Fiorentina Frosinone, e anche quella della mancata, se vogliamo, espulsione di Jimenez, sempre col Frosinone non ebbe una reazione un po' scomposta, almeno ci ha fatto presente che non eravamo impazziti tutti contro il Pisa per quella trattenuta,
6: certo.
3: Sul Pellegrino. E allora, un po' per capire questa nuova tendenza degli arbitri, che idea se ne è fatto, abbiamo disturbato un amico come Giancarlo Carmagnini, che ci permette proprio di parlare delle direzioni di gara nell'anno 2026, caro Giancarlo, perché c'è un nuovo corso in atto. Ben trovato, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao Tommaso, ciao Luca, buonasera a tutti gli amici in ascolto.
3: Il nuovo corso che riporta al centro gli arbitri, più arbitri, sì, meno VAR, sì. Si può sintetizzare così?
7: Allora, come dire, mi sembra che questa manovra che sta facendo Daniele Orsato, che è il nuovo comandante degli arbitri,
3: sì,
7: al posto di Gianluca Rocchi, coadiuvato anche da Domenico Mimmo Messina, a mio modo di vedere mi sembra un po' troppo estremista, perché lui vuole, come era lui in campo, lui è in campo, lui, se non ricordo male, un paio di volte fu richiamato al VAR per episodi abbastanza netti e lui rimase della sua idea. Cioè,
3: erano terrorizzati gli arbitri, dovevano chiamare al VAR,
7: sì,
3: Orsato.
7: Bravo, bravo Luca, hai detto la parola.
3: Terrorizzati.
7: Lo dico. Ci vorrebbe un pochino più di equilibrio, perché insomma l'anno scorso, dopo 5 giornate e 14 interventi al VAR, quest'anno uno solo. Secondo me, neanche a farlo apposta, gli episodi molto contestati sono 6 o 7, quindi
3: sì.
7: Come vedi viene una media quasi matematica, perché ci sono stati dei falli, l'ha detto anche lui, il fallo di Surrow domenica, cioè l'altra domenica, l'ultima campionata in Atalanta-Juve, ha detto l'avrebbe vista anche mio padre che ha 82 anni.
3: Sì.
7: Ecco, mi sembra così strano che al VAR, che non devono fare che quello, non si accorgano di episodi così netti, chiari, evidenti, oserei dire anche eclatanti. O Daniele Orsato li ha tutti terrorizzati?
3: Allora, Giancarlo, io porto la mia esperienza in questo dibattito. L'ho già detto una volta, io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare un anno con gli arbitri. Io credo che ci vorrà un pochino di tempo. In che senso? Che l'arbitro, il gruppo arbitri, tende a interpretare in maniera assoluta le direttive.
6: E io portavo l'esempio, no? Sì. Quando una volta assistetti a, c'era il periodo in cui c'era anche Mourinho in Italia, era tutto un protestare degli allenatori, era tutto un alzarsi ad entrare in comune, e Rocchi disse basta, noi non dobbiamo permettere agli arbitri, ci furono 5 o 6 espulsioni in quel turno di campionato. Ecco, c'è un modo di interpretare il messaggio che arriva da chi comanda un po' poco mediato, ecco, molto diretto e
7: molto estremista.
6: E qui probabilmente Orsata avrà detto al VAR andiamoci solo nell'assoluta necessità, e quindi ci vanno e sparano a uno con la pistola, gli sparano, dicevo,
7: esatto.
6: Per cui ci vorrà un pochino di equilibrio che maturerà col tempo, però come dicevi te anche il messaggio di Daniele Orsato dovrà essere calibrato con i suoi uomini, ecco, in questo senso
7: dovrà
6: qua
7: essere un po' rimodellato, però cioè mi sembra che questi arbitri, levato due o tre che sono i cosiddetti capogruppo, gli anziani tipo Doveri o tipo Mariani, che è stato il nostro arbitro agli ultimi mondiali, non abbiano personalità, perché cioè, che cos'è che ti impedisce di chiamare il VAR su un fallo come quello sul Rowe domenica, oppure su quella trattenuta di Caracciola a Pellegrino, me ne viene in mente un altro, quello il fallo di mano in Torino Milan dove il giocatore ha il braccio parallelo al terreno di gioco e il pallone gli picchia nella mano che è nel punto più lontano dal corpo. Cioè questa è mancanza di personalità, perché nessuno, nemmeno il Sato che ha detto mi raccomando meno VAR, meno rigori, ti può dire niente scusa, ti può dire niente se fischi una trattenuta, ripeto, come quella a Pellegrino, quella a Roma. Cioè perché questa è mancanza di personalità, cosa che piano piano sta andando sempre meno ad esistere negli arbitri moderni, perché non c'è più un Agnolin, non c'è più un Barbaresco, non c'è più un Casarin, lo stesso Gianluca Rocchi, non ci sono più questi tipi di arbitri con una forte personalità, sia che stiano al VAR sia che stiano in campo, e quindi mi sembrano quasi terrorizzati da Orsato che avrà impartito reprimende anche abbastanza dure sul VAR e non VAR, e quindi loro si sentono, come dire, impacciati, quasi paurosi di richiamare un arbitro per falli che a stare seduti sul divano si vede tutti comodamente benissimo.
6: No, perché vedi, il punto di partenza, Giancarlo, è quello che era anche di Gianluca Rocchi, cioè cercare di fare la guerra ai rigorini.
3: Sì,
6: quello è un punto di partenza.
3: Quelli regalati,
6: giusto, no? No, regalati, quelli che li devi andare a cercare con lanternino, e poi ti resta sempre il dubbio che la tua valutazione non è sfiglia del movimento del campo durante, cioè
7: il Luca, quello, io sono
3: il polpastrello di Spalletti.
6: Bravo,
7: d'accordo con te.
6: E allora lì va bene non eccedere con il VAR, ecco, in questo senso.
7: Ma sicuramente, però da 1 a 14, da un anno a un altro, no, come ti ho detto prima, 6-7 episodi sono giusto in mezzo, perché quelli ci sono stati. E gli arbitri, secondo me, al VAR hanno paura a richiamare l'arbitro, perché io ci sono stato nel mezzo, e quindi, come dico sempre, l'arbitro su 360 gradi c'ha un solo grado a disposizione, quindi può essere impallato, ci può essere un riflesso, qualunque cosa, può essere distratto magari da due che si stanno trattenendo, ma al VAR sono in quattro e non devono far altro che vedere quello che succede.
6: No, ma è così già.
7: E hanno tutti e 360 gradi a disposizione, non uno come l'arbitro, capito?
6: Infatti, allora, mentre ho sempre trovato sbagliato il tentare di trasformare, purtroppo Giancarlo, diciamoci la verità, alla fine era un po' successo questo, no? Alla fine era diventata una moviola in campo, ma una viola in campo
7: ma sembrava quasi
3: che allungato, andavano
7: a cercare proprio il niente,
6: il contattino a metà campo dal quale partiva una cosa, cioè era una roba insopportabile,
3: poi tornavano indietro a vedere certe azioni.
6: Ma il VAR concepito nella maniera
3: per quale è stato pensato, è l'elemento più democratico della storia del calcio.
7: Certo.
3: Perché non c'è mai.
7: Sono d'accordissimo con te.
3: Se invece riconsegno all'arbitro la facoltà totale di valutare un episodio, purtroppo lo dico. Con la massima stima che ho nei confronti degli arbitri, si ritorna nel passato, quando il rischio del pensare lui e la Juve, cambiamo, leviamo la Juve, lui è
6: psicologica
3: e te sei il Frosinone,
6: psicologia, potere,
3: non voglio rischiare su queste cose, diciamo, questo la dobbiamo,
6: il paese in cui il potere
3: è stato molto bravo De Rossi quando ha fatto l'incontro a dire ad Orsato questa cosa, va benissimo usare meno il VAR, va benissimo, direi veramente molto bene, fischiare meno, però le regole devono essere uguali per tutti, perché se no andiamo in confusione. Ecco, il timore di ritornare alla soggettività di episodi che, come diceva Giancarlo Carmagnini, se li guardi alla televisione sono evidenti. Ecco, l'evidenza.
7: Mentre d'altra parte è tutto giusto quello che avviene in quanto rimesse laterali entro 5 secondi, riprese dal portiere anche lì 5 secondi, chi rimane in terra e chi gli ha fatto il fallo non è ammonito, rimane in senza, il massaggiatore sta un minuto fuori, cioè queste tendono più a fare meno drammaticità,
3: e questo è bello, a far giocare anche di più perché si gioca di più,
7: i tempi effettivi sono aumentati di quasi 6 minuti, c'è più spettacolarità, si corre di più, è più bello, però ritornare un filino indietro sul VAR, secondo me, perché è la parola che manca, equilibrio.
3: Bravo.
7: Perché l'anno scorso sembrava davvero il rischio di Parma, no? Che andava a cercare un'unghia, e quest'anno cose che vedrebbe anche un cieco, niente, e dice dove, e nel mezzo chiaramente ci sta la verità, no?
3: Senti Giancarlo, come valuti questo inizio arbitrale in generale?
7: Come lo valuti? Ci sono stati...
3: Ma c'è qualche nuovo talento all'orizzonte? Perché stiamo parlando di giovani della nazionale di calcio, siamo in ogni settore a cercare talenti.
7: L'anno scorso parlavano molto bene di Zuffeli, che è quel ragazzo molto alto di Udine, che però quest'anno è rimasto implicato anche lui in due episodi. Cioè lui era in campo, io onestamente do più la colpa al VAR che all'arbitro, come ho spiegato prima. In campo ci sta di sbagliare, ma a sedere su una poltrona a vedere tutto da tutte le parti, io non l'ammetto. Comunque non ti dico, mi dispiace dirlo, perché io sarò un arbitro per sempre, anche se ora sono vecchio, anzi oggi è l'ultimo giorno di lavoro e vado a un pensiero.
3: Un bocca al lupo allora, un'altra vita.
6: Ti celebriamo,
3: un'altra vita.
7: Vi posso dire ragazzi che la qualità rispetto a 15-20 anni fa è un po' come tutto il calcio italiano, no? Non c'è più Agnolin, Casarin, Rocchi, Collina, così come non ci sono più Baggio, Totti,
3: Del Piero,
7: Zola, Antonioni, Rivera, insomma c'è un decadimento progressivo di tutte le componenti che fanno il calcio, per non parlare poi della politica, che anche lì mi sembra che si sia infilato veramente in un buco nero dal quale mi sembra si duri molta fatica ad uscire.
6: Se no c'è uno scenario apocalittico, qualcuno me lo scrive, cioè che tra 2 o 3 stagioni al massimo ci penserà a dire all'arbitro cosa fare, sarà l'arbitro assoluto, non lo discuteremo più.
7: No, ma
6: scherziamo, però a quel punto usiamo la I anche per fare la squadra.
7: Ma facciamo anche gli spettatori allora con la I.
6: A quel punto tutto.
3: Senti, prima di salutarti Giancarlo e di farti un ulteriore abbraccio per questo passaggio della tua vita, perché poi si va in pensione, quindi ci si può anche occupare ancora di più delle cose che ci divertono, e credo che l'arbitraggio sia una cosa che ti appassiona e ti diverte. Alla ripresa del campionato la Fiorentina andrà a Marassi, partita scomoda contro un avversario che ovviamente è già in una difficoltà assoluta, non è che noi poi scoppiamo la salute, situazione ambientale caldissima, 30.000 passabbonati eccetera eccetera. Che tipo di arbitro ti aspetti per Genoa Fiorentina?
7: Io mi aspetto sicuramente un internazionale, però ecco, detta fra me e voi e chi ci sta a sentire, anche Chiffi è un internazionale, ecco, sì, non vorrei
6: dire
7: Chiffi.
6: Ci sono un po' a... non basta, cioè, la parola di, ecco, per di, dire basta,
7: ecco,
6: la parola internazionale,
7: dico,
6: per
7: dico chi vorrei, Doveri, Mariani o anche Maresca. Che non arbitra male, io ti dico questo, Maresca non arbitra male, a volte tende un pochino a compiacersi di se stesso, dice Madonna quanto sono bravo, però non arbitra male, ecco, io mi aspetterei uno di questi tre, perché chiaramente spero che in futuro non lo sia più, specie per noi, ma al momento è una partita quasi uno spareggio salvezza, e quindi...
6: è una partita complicata, e soprattutto lì mi raccontavano gli arbitri che comunque arbitrare a Marassi non è semplice, c'è
7: la gente addosso. Sì, perché è praticamente proprio il famoso stadio all'inglese dove ce l'hai tutti lì, esatto. E quindi non è facile, non è facile.
6: Bene, e allora, caro Giancarlo, ha indicato tre arbitri.
3: Grazie.
6: Di quel gruppo dei
7: venti.
6: Quando volete, un abbraccio
7: a tutti.
3: Grazie,
7: ciao,
3: grazie, grazie Giancarlo, anche a nome di chi so è stata omaggiata qui in redazione, quindi ti riporto grandi ringraziamenti.
7: Grazie mille, grazie. Ciao,
3: ciao Giancarlo,
7: Lupo,
3: grazie.
7: Sempre Forza Viola.
3: Sempre. Assolutamente sì, perché le nostre voci femminili giustamente sono omaggiate, quindi Giancarlo era stato molto, molto gentile.
6: Bene.
3: Nel frattempo notavo che a Roma, Sponda Lazio, stanno cercando di capire con che tipo di acciacco, meglio l'entità dell'acciacco.
6: Ma avevo letto messaggi discordanti, però.
3: E non si capisce, è una spalla, lui proverà a esserci perché la Lazio riprenderà affrontando il Monza, però vedevo sì che ieri erano più tranquilli,
6: sì,
3: stamattina invece sta crescendo un pochino più la preoccupazione per quello che, ripeto, un problema alla spalla emerso per Gudmundsson in nazionale, mentre invece tornando a quello che ci dicevamo sull'Under 21, non solo Coleosso titolare ma da sé ovviamente anche Durr
6: per
3: in mezzo al campo, possibile ci sia anche Favasuli sulla destra, Comuzzo in ballottaggio, così per continuare
6: un ballottaggio
3: nell'ottica
6: per quanto riguarda
3: l'Under 21,
6: logica centrale, quindi vedi che a un certo punto poi Favasuli quindi l'hanno mandato all'Under 21, praticamente. È perché, lo ripeto, a parte mi risulta che c'è un rapporto splendido tra Roberto Mancini e Silvio Baldini, qualcuno mi aveva chiesto a suo tempo perché Mancini ha chiamato pochi dell'Under 21 e io ho detto guardate non lo so, però immaginando la simpatia e il rapporto forte c'è fra i due, Mancini abbia voluto lasciare giocatori importanti a Baldini per un passaggio
3: che
6: ripeto un passaggio importantissimo, ricordo.
3: Tra l'altro ho visto ha fatto gruppo, no? Baldini li ha portati tutti a Tirrenia, tutta cena, c'era anche Giancarlo.
6: C'è Giancarlo Antonioni, dirigente accompagnatore. Certo, notavo questa cosa che ci abbiamo un sacco di nostre figure, ora c'è anche Giovanni Galli con l'Under 18. Giancarlo Antonioni fa l'Under 21. Se vai a cercare tra i ex, Lelio Reali che sta
3: fatto
6: con
3: Mancini. Qualcosa anche Pasquale o sbaglio?
6: E allena lui. Questi sono dirigenti
3: accompagnatori.
6: Poi ci sono allenatori. Insomma, va bene.
3: Vabbè, ma c'è anche in società, voglio dire, un ex Viola. Ah, no. No, società ex
6: non
3: Viola,
6: mi risulta,
3: niente.
6: Non mi risulta. Va bene. Però questo è lo stato dell'arte, quindi facciamo il tifo anche per la nazionale del 21. E certo, io ti do di la verità, se poi in questa alternanza poi Fagioli mi rigioca lunedì contro la Croazia, forse era meglio se giocava contro la Francia, riposava contro la Croazia. Ma vabbè, sarà quel che con la Turchia,
3: ecco,
6: con la Croazia,
3: perché
6: scusate,
3: lunedì
6: con la Turchia,
3: ma poi ce n'è un'altra.
6: No,
3: lunedì è l'ultima,
6: su quattro partite, due le abbiamo fatte, la giochiamo con la Francia a Parigi e lunedì credo a Bologna.
3: E ho perso la cognizione del tempo,
6: Turchia, e io immagino in questa turnazione di giocatori a questo punto Barella giocherà a titolare con la Francia e Fagioli giocherà a titolare contro la Turchia. Va bene lo stesso ragazzi, mancano 5 giorni, sono gente, ragazzi giovani, l'entusiasmo anche per Tonali,
3: no, lui
6: anche
3: fra
6: per Fagioli, Tonali nazionale,
3: sì,
6: ragazzi,
3: sì. Guarda,
6: adrenalina pura, ragazzi,
3: qualche battuta pura. Ai microfoni di Rai Sport, sono più sicuro e sfacciato, ha detto, e sul ruolo ovviamente si mette a completa disposizione, però ha raccontato proprio di sentirsi più sicuro di sé in questo momento. Magari lo sentiremo nel corso del pomeriggio, perché qui ovviamente andiamo avanti nonostante tutto.
4: Arrivano i gemelli del mercato.
3: Arrivano i gemelli
4: del
3: mercato.
4: Ma io vorrei lavorare, posso andare con loro? Perché io mi sento più dentro Nick e Nick.
3: Puoi andare nero verdi, siamo forti. Siamo
4: chi
3: forti,
4: si compra Flash?
3: Squali, balena e robe varie. No, va bene, però ti ripeto, poi magari Nick si aggiorna su queste voci che ha buttato lì il buon Pietro da Mastantuono, e speriamo di poterlo tenere un anno in più fino a Emerson Palmieri. Insomma, Santi e Ceccarini, 16-17, poi arriverà Giacomo Galassi e poi andiamo avanti lungo la serata, ancora Alessandro Di Nardo, e poi avremo anche Extra Viola alle 21 alle 21.30. Anche su Lady Radio procede la programmazione, musica, informazione e le bombe a partire dalle 18, quindi ancora Fiorentina, e poi noi domani dalle 14, lo possiamo anticipare, sì, dalle 15 ci soffermiamo sullo stadio, vediamo se
4: domattina, Lorenzo,
3: domattina
4: fa
3: il video,
4: fa un video,
3: fa il video
4: e
3: domattina
4: vi porta il video dei piloni,
3: dei piloni in arrivo,
4: e li conteremo uno per uno,
3: tutti,
4: tutti.
3: Anche
4: a domani,
3: marciapiede verso i barbarismi.
4: Ciao, no. Ciao,
3: ciao.
8: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
12: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
13: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
12: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. E la giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
13: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
12: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2 su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia Palla al Centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
14: Grande Tommaso.
3: Pietro.
14: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
15: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
19: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
20: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
19: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
21: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
19: Beh, ci proviamo, siamo forti. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Nick e Nick fino alle 17. Ciao Cecca, benvenuto.
22: Ciao, buon pomeriggio a tutti, anche a Stefano Cherubini.
19: Ciao Mario, ciao Cecca.
22: Ciao Mario, ciao Cecca, ciao Gianna, ciao Gianna.
19: Chi è che lo diceva?
22: Il grande Giova Trapattoni.
19: Grandissimo, sì, proprio sì. Lui in effetti.
22: E Andrea Giannattasio questa mattina è stato molto forte.
19: Perché, che cosa ha fatto?
22: Non lo so, non l'ho mai sentito, però lo dico, è forte a prescindere.
19: È fatto
22: Portogallo-Norvegia, mi raccomando, domenica alle 20.45. Tutti presenti, saremo lì, io, Luis e tutti gli amici, insomma.
19: Niente nebbia in Valpadana.
22: Gol.
19: No, sì, esatto, volevo dirlo, l'ho detto. Caro Cecca, allora 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Chiunque volesse chiamarci in diretta sa di poterlo fare allo 055-77-111-71. Questa è la porzione di palinsesto durante
22: titolo
19: la quale
22: di oggi.
19: Abbiamo poche argomentazioni.
22: Meglio
19: poche,
22: gli spaghetti,
19: anche male.
22: Aglio, olio e peperoncino o i maccheroncini al pomodoro?
19: Maccheroncini al pomodoro.
22: Esatto.
19: Molto
22: quindi,
19: meglio.
22: Questo è il tema vero della giornata di oggi. Ne parleremo e mandate i vostri WhatsApp al 348-7513-933 oppure 055-77-111-71 oppure il numero di Niccolò Santi che è 349.
19: No, no, no. Lo sai davvero? Sì,
22: certo.
19: Perché è vero. Che
22: è un 349 il tuo.
19: Mamma mia.
22: E
19: oh,
22: mio è un
19: che
22: 338.
19: Stalker. Sì, incredibile.
22: Le do anche le prime due, 2-8.
19: Ci credo, sei sempre a chiamare.
22: Poi 900.
19: No, no, molla. No, che Niccolò Ceccarini chiama come io, come tutti noi messaggiamo. Quindi non è che lui manda un messaggio, no, pronto, è tutto
22: pronto,
19: così.
22: Pronto, prontolone.
19: Cioè, gli mandi un messaggio e lui chiama, chiama. Però d'altra parte,
22: Beto o Pellegrino? Chi sarà l'attaccante titolare tra tre mesi?
19: Scalpitavi,
22: Scalpitavo.
19: Anche oggi l'abbiamo sfangata. Questo è il
22: io
19: tema.
22: Io sarei per Nosotti come centravanti della nazionale, a
19: beh,
22: caso.
19: Sì, da Coverciano.
22: Il vecchio Noso da Coverciano, sempre qualità e via.
19: Senti, no, volevo dirti, questo è il tema del giorno perché devi sapere che ha parlato Pellegrino direttamente dalle montagne di Grasse. No, non è vero. Pellegrino.
22: Il
19: che,
22: grande Pellegrino?
19: Sì, a Sky Sport ha parlato. Tra l'altro anche una bella intervista, insomma, ha parlato dell'eredità di Ken, ha detto una pressione, ma una pressione bella. Sapere che chi c'era prima ha fatto molto bene. Voglio fare come lui, se non meglio, ma il mio focus è sugli allenamenti. E poi ha parlato della concorrenza con Beto, ha detto che è una persona top, è un'esperienza che mi aiuta. Tutti e due abbiamo bisogno dell'altro per migliorare. Se facciamo bene aiutiamo il club, devo crescere come calciatore, come persona. Però la domanda che faccio a Niccolò Ceccarini, anche per i suoi gusti personali, quale sarà l'attaccante della Fiorentina alla lunga? O meglio, immagino che tu possa scindere preferenza da oggettività. Dice, oggettivamente secondo me alla lunga avrà la meglio X, però io preferirei Y. Mi va bene anche questa risposta?
22: Alla lunga per me gioca Pellegrino, titolare nella Fiorentina.
19: E in generale anche il giocatore che ti piacerebbe giocasse di più?
22: Secondo me sì, io l'investimento lo farei su Pellegrino perché secondo me è il centravanti del futuro della Fiorentina. Poi ovviamente ci sono anche delle alternative come quella di Beto che può dare esperienza, può fare un cambio di gioco diverso per le sue caratteristiche, però io punterei dritto su Pellegrino. Gol. Ma
19: secondo te esiste la possibilità concreta che Paratici, insomma la società, avendo speso più soldi per Pellegrino, no? 24, sì. 25 milioni.
22: Fatto bene. Ecco. 2,5 e 22,5
19: possa far preferire Vanoli la scelta di Pellegrino?
22: Ma io non credo, cioè io penso che Vanoli possa anche valutare in base naturalmente a quello che è il, allora, sul futuro non c'è ombra di dubbio, è Pellegrino, sul futuro è nettamente Pellegrino. Per quanto riguarda invece, non dico l'immediato, ma quantomeno diciamo in certe partite potrebbe essere utile anche Beto, ma solamente, cioè Beto non è il futuro secondo me, è un giocatore che comunque si ha 28 anni, quindi ha 3 anni mi sembra in più rispetto a Pellegrino, il giocatore già si conosce, mentre Pellegrino è quello che loro hanno in testa per l'immediato futuro, per il progetto di 2-3 anni della Fiorentina, almeno far crescere Pellegrino e farlo diventare titolare inamovibile. Però in un contesto di una squadra che possa fare e avere delle ambizioni superiori, naturalmente avere un centravanti e quello di riserva è tanta roba, un po' come io e Luis.
19: Sì, esatto, vi alternate, come dire, serenamente, poi alla fine lei
22: sempre. Snake è tanta roba, eh?
19: Ma certo, perché è fantasista. Sì,
22: sì, no. Estraviola è il numero uno.
19: No, dicevamo, no, anche la scorsa settimana, che il calcio italiano, insomma, sta anche un po' risentendo del fatto che i giocatori di oggi, i ragazzi di oggi sono un po' meno dinamici perché non salgono sugli alberi, dice. Tra le altre cose che si facevano, te salivi sugli alberi. Sì, lo
22: no,
19: dicevo
22: perché vi facevo male. Noi siamo i ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi. Viviamo di Gian Nattasio e poi...
19: No, lui è più per fatti bravo.
22: Ci alziamo la mattina e sentiamo lui. Con Gian Nattasio si vola sempre, sì, sai.
19: Ah, ecco, questa parte qui.
22: Stimoli eccezionali.
19: Titolate su questo, eh? Va bene? Sì,
22: vuoi,
19: perché...
22: Vuoi sapere il nostro super ospite Gian Nattasio? Luis.
19: Luis, sì, sì.
22: Lo farai... Estraviola sabato lo fai con The Snake? Eh sì?
19: Certo,
22: grandissimo,
19: scusa.
22: Sarà una grande coppia. Grande entusiasmo, vedo, eh?
19: Io sei ti dico forte. Che... Come minimo gli fischiano le orecchie, visto che lo citiamo tipo un giorno sì e l'altro pure. Però, questo fa bene al calcio, no? Come si suol dire. No, mi piaceva questo tema Pellegrino-Beto perché ti devo dire la verità. Io fra i due, in potenza, ho sempre preferito Beto per il tipo di attaccante, perché mi piaceva fin dai tempi dell'Udinese, perché Pellegrino evidentemente lo conoscevo meno. Poi l'anno scorso, devo dire, ha anche faticato con questa... perché, e l'ha messo in conferenza stampa, non è che il modulo di giocare di questa lo valorizzasse granché. Però adesso, vedendo come Pellegrino ci mette l'anima, tanto per fare un po' di retorica e dire qualche banalità in più per coprire l'ora di trasmissione, vedendo come ci mette l'anima, secondo me è uno che può anche superare i propri limiti lavorando. E gli argentini sono fatti così, caro Cecca. Secondo me lui è uno che può far innamorare la piazza. Sei d'accordo?
22: Pellegrino, secondo me, sì, potrebbe diventare un centravanti da innamoramento, ma è chiaro che il giocatore che innamorerà e farà innamorare i fiorentini è sicuramente Mastantuono, anche se purtroppo Mastantuono rimane a Firenze solo un anno. Al momento, diciamo, c'è questo gentleman agreement solo per un anno e conseguentemente non c'è altra soluzione. Ecco, da questo punto di vista io penso che Pellegrino ci abbia bisogno di tempo, ma Mastantuono no, è il 10 di cui ti puoi innamorare, che ti crea la fantasia, che ti fa anche le occasioni da gol, i dribbling, i gol, quindi vediamo. Io sono convinto che su Pellegrino avremo delle soddisfazioni e che secondo me anche Mastantuono a fine stagione qualche cosa si potrebbe muovere in favore della Fiorentina, sempre che il Real Madrid decidesse di dare il giocatore di dare un altro anno al giocatore prima di riportarlo alla base.
19: Perché in realtà dalla Spagna comunque lo confermano questo fatto, che potrebbe rimanere in caso d'Europa.
22: Sì, esatto, e potrebbe essere una soluzione per lui anche per affrontare, è chiaro che lui insomma, nel Real giocherebbe la Champions, però sì, alla Fiorentina magari potrebbe fare un'altra coppa e gli servirebbe per le esperienze successive. Però ora è lontano giugno, quindi diventa abbastanza complicato. Già non so se domani insomma saremo vivi, per cui...
19: Ma perché questo nuovo trend? Ma questa new wave della
22: tu ci sarai domani alle ore 16?
19: Sì,
22: io non
19: sono.
22: Credo.
19: No, perché?
22: No, perché non so dove vado domani.
19: Sei in montagna.
22: Fuchino,
19: eccoci, hai preso il Monboot
22: 4 e 4?
19: 8.
22: Si scala la vetta?
19: Perché?
22: Hai 4004 della montagna di Grasso.
19: Così alta?
22: Cavolo. Poi ci si abbronza, tira un'aria buona.
19: Lo fate il bombardino?
22: Il bombardino?
19: Sì.
22: Che è il bombardino?
19: Come, cos'è il bombardino?
22: Non lo so cos'è il bombardino.
19: No, incredibile. Walter da Roma, lo sai che cos'è il bombardino? Aiutami.
0: Il
19: bombardino, ma come?
0: No.
22: Non sarà nemmeno Walter.
0: Giubbotto. Dico la verità, non lo so. Adesso perlomeno mi hai preso in controvista.
22: Scusami, Nico, cos'è il bombardino?
19: È un drink. Cioè, un drink.
22: Io pensavo fosse un giubbotto. Figurati.
19: È una bevanda classica.
0: No, io non drinko.
22: Allora, Walter non beve come me, beve acqua alla spina.
19: C'è anche la panna.
0: No,
19: è buonissimo.
0: Io vado integrale.
22: Bombardino,
0: tutta sta roba
22: integrale, cereali, proteine.
19: Si vede, Walter, Cecca. Si vede che siete persone salutiste.
22: Ascolta, Walter. Non cominciare a parlarmi del VAR perché il calcio non esiste, eh? Sì. È solo un'illusione collettiva.
19: E nemmeno di Terracciano.
0: Allora, no, volevo dire una cosa circa, Nick. Una cosa sola, sempre per quanto riguarda il VAR, abbiamo appurato stamattina anche a Firenze Viola che il VAR nel 2025-26 naturalmente è intervenuto 14 volte nelle prime giornate come queste che hanno fatto fino adesso, e nel 26-27 è intervenuto una volta sola. Allora io mi domando, no, siccome sono state appurate 6 cose gravi, cioè rigori netti, mani che scendevano tranquillamente, allora almeno 6 volte è stato appurato che doveva intervenire. Allora le cose sono due: o questi arbitri sono terrorizzati da Orsato e non hanno personalità, oppure c'è qualcos'altro, perché ora oggi Orsato cosa ha detto? Ha detto in pratica: si è cosparso il capo di genere, abbiamo sbagliato, tutto quanto, però gli arbitri adesso è uscito con un'altra, gli arbitri devono correre, perché secondo lui non corrono abbastanza dove è il gioco. Allora mi domando e dico, no, ma avete visto le azioni dei rigori? Gli arbitri stavano a due metri. Allora a me mi viene da ridere sentendo queste cose. Non lo so, check and nick, ditemelo voi, perché io, guardate, vorrei un calcio giusto.
22: Sei forte, Walter.
0: Io l'altro giorno, circa, quando tu hai detto, non so, Walter a chi si riferisce, se ricordo la Fiorentina. No, io mi riferisco a tutti.
19: A tutti, vabbè. Walter, grazie per l'intervento puntuale come ogni giorno sul VAR. Allora, Cecca, vuoi dare una risposta per tutte? In realtà abbiamo capito un po' come la pensi.
22: Ma io l'ho già detto altre volte, gli do la stessa risposta, però a questo punto lancio un messaggio a Walter. Noi dobbiamo andare a Roma e vedere la partita della Fiorentina a Roma, cioè con Walter.
19: È vero, scusa, perché
22: si potrebbe fare una trasferta tutti a casa di Walter. No, a casa di Walter a Roma a vedere la partita Roma-Fiorentina o Lazio-Fiorentina a casa di Walter.
19: Però guardiamo solo i guardalini.
22: Con il Bombardino.
19: Ecco, il Bombardino.
22: Che lo vedi solo te. Non si beve acqua alla spina, eh? Bombardino?
19: Ma è buonissimo, Cecca, secondo me. Se lo provi lo bevi anche te.
22: Scusami, è un alcolico?
19: Ma che? C'è il rum, se non sbaglio?
22: Dici nulla.
19: No, voi dalla regia. Voi beoni della regia, che cosa c'è nel Bombardino?
22: Fino a 18 anni non si può bere.
19: E io ho 28 anni, scusa.
22: Capito, ma te però ce n'hai 7 di bonus, c'è il 10% sulla futura bevuta e tutto quanto, eccetera. Ma io non lo so.
19: Ma scusami, ma ora io.
22: Ma te lo conosci Malibu?
19: Certo che lo conosco.
22: Anche questo è un altro cocktail, eh?
19: Ma com'è che l'hai detto? Sei anche un po' orgoglioso di averlo saputo.
22: Sì, perché l'ho scoperto l'altro giorno.
19: Dalla Giulina.
22: Sono anche un po' incazzato, ti devo dire la verità. Perché insomma, voglio dire, dentro so che non è proprio, diciamo, un alcolico al massimo.
19: Ti hanno fatto bere a tua insaputa il Malibu.
22: No, nulla, mi hanno detto che c'era il Malibu. Io pensavo fosse un esterno sinistro dell'Arsenal, sì, ma invece allora, cioè, va bene,
19: no,
22: via.
19: Quello no. Sì, no, comunque nel frattempo mi sono già dimenticato il problema.
22: Ciao Vanessa Leonardi, è in collegamento, voleva sapere. Ciao Vanessa!
19: No, però non è con noi in collegamento.
22: Come no?
19: No.
22: È lì al Viala Parca, ha detto, sta parlando Matteo Pellegrino con Vanessa Leonardi e con noi in collegamento.
19: Io volevo soltanto dire, vedi, questo volevo soltanto dire che il discorso del VAR per me rimane lo stesso, non ci vedo niente di non ci vedo delle cose, dei retro, non ho dei retropensieri su questo. Può darsi che siano gli arbitri un po' più scarsi, perché siano senza personalità, ma questo è legato anche al fatto che ogni volta dovevano fare riferimento al VAR negli scorsi anni.
22: Sì, però ragazzi, tanto il problema del VAR non si risolverà mai. Lo sai perché non si risolve mai? Perché è fatto da un essere umano. Quindi noi siamo imperfetti, quindi ci sarà l'imperfezione sempre.
19: E questa è filosofia.
22: Solo che
19: pura.
22: Rubini, tra l'altro filosofia, filosofia certo della livello. Politica è una delle materie preferite del Cecca all'università.
19: E come andava?
22: Perché si parlava del nulla, secondo me.
19: Filosofia politica.
22: Parla filosofia della politica.
19: Ah.
22: No, filosofia della politica sinceramente era interessante, che c'era,
19: secondo me,
22: il potere di Hobbes, insomma, mi piaceva.
19: No, ha senso, perché secondo me ognuno vede quello che vuole vedere.
22: Fatta
19: fine.
22: Morgana invece, tutto bene?
19: Quella è la rifrazione, sai che andrebbe visto per bene.
22: Vabbè. Abbiamo Guido al telefono, grazie.
19: No,
22: Guido,
19: no,
22: non c'è?
19: Guarda, abbiamo parlato del VAR, parliamo anche del bar. Mi scrive Stefano Cherubini: il Bombardino è una bevanda alcolica a base di panna, zabaglione caldo, brandy e caffè. Quindi
22: chi
19: non
22: lo
19: c'entra
22: beve,
19: proprio
22: Tonelli, questo?
19: Bonus, penso che lo beva anche Tonelli. A parte che lui va sempre in Spagna, non c'entra niente.
22: Che c'entra Tonelli con la Spagna?
19: No, e come? Valencia, Tonelli, insomma.
22: C'è una trattativa?
19: Un anello di congiunzione abbastanza importante.
22: Proprietario del Valencia vuole Tonelli, pensa un po' come siamo messi.
19: Ci siamo quasi. Abbiamo diversi messaggi vocali, non so se possiamo sentirne uno intanto. Vai.
22: C'è anche Djokovic, che vuol dire?
5: Ciao ragazzacci. Stamani sono andato su a fare il trekking. Ero in mezzo ai bei sentieri lì tra faggi e castagni, uno spettacolo. Ho contratta, l'era lì tutto rifegato con la torcia, i bastoni, fome.
22: Che tu fai?
5: Che sto facendo?
22: Sì. Sto cercando fumo.
5: Sto cercando gli champignon. E io gli ho detto un francese per farmi aprire, ma come sa se passi? Come l'hai andata? Gli ho detto. E qui c'è i porcini, c'è i champignon. Insomma, c'è l'idea. Madonna ragazzi.
19: Bel racconto.
22: Questi racconti però che attava sulla montagna di Grassi a cercare funghi è tanta roba, eh?
19: Sì.
22: Avrà trovato anche i lupi?
19: Ma quelli sono.
22: Gli orsi polari?
19: Ma li mangiano i funghi? No, perché sono lupi.
22: I funghi pigliano solamente la porchetta con funghi.
19: No, so che sono mansueti, quindi magari se fai un paninozzo lo mangio. Senti, Grappino, a proposito di bere, no? Ci scrive: andrebbero contati quanti calci d'angolo sono stati annullati. Lì è intervenuto il VAR. Comunque Orsato ha detto chiaramente che la linea è questa e rimane questa.
22: Sì, tanto è inutile stare a insistere, voglio dire, un po' come con Cherubini, no? Voglio dire,
19: sì, esatto.
22: Non c'è nulla a dire, d'altra parte lui il Cherub è questo e via.
19: Davide dice: panna, caffè, Calimero, gol. Va bene?
22: Sì, direi di sì. E quindi siamo al nulla.
19: Sì,
22: eh?
19: E questo è il bombardino. Poi Sergio dice: una domanda per il Cecca. Ma nella minestra di fagioli ci va il rosmarino?
22: Nella minestra di fagioli?
19: Sì.
22: Lo sai che non lo so. Lo sai che non lo so, bisognerebbe pensarci. Guarda, ti devo dire la verità. Infatti, poi è arrivato un messaggio sul nulla. Ecco, anche questo
19: anche
22: va detto: gol.
19: Da parte di chi?
22: Luis.
19: Davvero?
22: Sì, sì.
19: Che dice Luis?
22: Ciao, Nick, sono all'Arsenal. Fatta.
19: Te l'ha confermato.
22: Sì, sì, me l'ha confermato.
19: Sapevamo che c'era movimento e quindi
22: è sì, sì, esatto.
19: Dice Gabriele il cinefilo: sapete come va Balbo allo Sturm Graz? Ah, no, lo Sturm Graz in A.
22: Chi va allo Sturm Graz?
19: Dice come va Luis Balbo, no? Lo Sturm, e lui dice Sturm Graz.
22: Ma noi
19: Graz.
22: Naturalmente diciamo qua abbiamo due o tre giocatori che sono migliori e quindi fa un po' di panchina, questo va detto.
19: Grazie allo Sturm Graz.
22: Assolutamente sì. 055 77 111 71 come yeah. direbbe Niccolò Santi per intervenire in diretta. Davvero. Su questa radio che è magnifica, no. perché parla 24 ore su 24 di calcio. Ma noi andiamo con la prima hit dell'estate. Fa partire il primo brano.
19: Vai
22: di questo
19: disco.
22: Nostro Amarcord. Vai con l'estate del 1972.
19: Lo sai che c'è chi fa che a M2O c'è un nostro diciamo conterraneo.
22: Attenzione, concorrenza, eh?
19: Sì, vabbè, ma non sleale. C'è hanno citato M2O, siamo gemellati.
22: Esclusiva?
19: Te non te lo ricordi, io sono andato a trovare gli amici di M2O un annetto fa, un paio d'anni fa.
22: Eri a mixare con loro?
19: No, c'era Fargetta che a un certo
22: DJ
19: punto
22: Fargetta.
19: Fa c'è Niccolò e Albertino fa Niccolò Machiavelli, sì sì è di Radio Firenze Viola e quindi.
22: Ah ci picchia,
19: siamo gemellati,
22: sei il numero uno allora.
19: E lì c'è Giorgio Dazzi che è un credo livornese che parla un po' così, no? Un po' a DJ.
22: E l'ha imparata così?
19: Eh sì è così.
22: E allora cosa ballavate nel 1988 quando ancora tutto era all'inizio? Era la canzone più ballata Disco Ring.
19: Ce
22: può partire il brano.
19: Che è Ringo?
22: Ringo. Oh.
19: Ringo a 105 faceva le trasmissioni con Maldini negli anni, mi sembra, 90, quando era al Milan.
22: E Luis non c'è mai stato?
19: No, Luis era già all'Arsenal, quindi non
22: già
19: poteva aver contratto.
22: Cioè, credo sia uno dei giocatori più voglio dire, longevi della storia del
19: sì,
22: calcio.
19: Sì, perché poi c'è tornato, no, all'Arsenal. Cioè, questa
22: che è andato
19: cosa
22: via che per motivi di RTV 38 e poi sì, c'è ritornato.
19: Sì. Sì, sì. Oh, mi raccomando, siamo anche su YouTube. La domanda è, Beto o Pellegrino, chi sarà l'attaccante titolare della Fiorentina di quest'anno? Scriveteci, ascoltiamo un messaggio vocale.
22: Vai, Kerub.
19: Gol.
22: Sì.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Vi stava scappando un po' la frizione nel dire che Pellegrino potrebbe sembrare il bomber di Reconquista. Io vi sto ascoltando.
22: Aia.
6: Occhio,
22: chi l'ha detto questo?
6: Che sono in vacanza a Grassina, ma vi ascolto bene.
22: Bene,
19: però io non l'ho detto, eh.
22: Lui è un aerobico,
19: Io non l'ho detto.
22: Lui sta ad Atalanta, quindi è aerobico.
19: Dopodiché. No, no, però è Claudio Viola da Bergamo,
22: Sì, sì.
19: Quindi, insomma.
22: Ma starà a Bergamo Alta o a Bergamo Bassa?
19: Sono stato a Bergamo Alta a febbraio ed è bellissimo.
22: Ha visto molto bellino, ci sono tutti sì, i negozietti, tutti diciamo i locali per mangiare. Bergamo Alta è molto bellina.
19: Sì, Bergamo Bassa anche quella bella, però c'è un po' meno
22: sì,
19: cose.
22: Non
19: magari
22: è come Grassina, però
19: no,
22: naturalmente comunque
19: non
22: sia, è un qualcosa di accettabile, sì, tranquillamente. Abbiamo Virginio in linea. No, non c'è Virginio.
19: No, non c'è Virginio, però se ci vuole telefonare un ascoltatore.
22: Se uno si chiama Virginio potrebbe chiamarci 055 77 111 71 riceverà in premio la maglietta utilizzata nell'ultimo match di palestra dell'uno contro uno di Niccolò Santi contro Di Nardo. È stato un momento molto bello di sport.
19: Ma poi che vuol dire il match di palestra uno contro uno? Non ha senso.
22: C'era anche
19: frase.
22: Palestra del Cagliari.
19: Ah, però
22: ora il Chelsea.
19: È due contro uno però.
22: Sì,
19: così.
22: Però Di Nardo faceva il battitore libero.
19: Il fenomeno. Come mai ha chiesto Sky Sport a Pellegrino, con Grosso non è andata bene? Dice nel calcio ci sono cose che non si possono spiegare, quindi grande diplomazia nell'aria.
22: Esatto.
19: Dice le cose vanno male, basta, capita. Ora con Vanolli c'è un'altra energia, siamo più freschi e c'è voglia di cambiare la Fiorentina. Poi diciamo che vabbè, ha parlato anche di Mastantuono, del discorso legato alla convocazione con l'Argentina. Dice il rapporto è molto bello, in poco tempo siamo diventati amici, mi può aiutare a fare gol così come posso fare io con lui. Speriamo di creare una bella coppia in viola. Tra l'altro la Fiorentina non ha polemizzato come la Roma l'ha fatto, no? Per la partita d'addio di Messi che diciamo farà sì, comporterà che qualche giocatore torni in Italia a ridosso del campionato con le partite appunto importanti, no? La Roma si è fatta esplodere
22: perché alla Roma non hanno il teletrasporto.
19: Ma manco a Firenze.
22: No, noi ce l'abbiamo.
19: Ah, ce l'abbiamo?
22: Sì, sì, non abbiamo teletrasporto. Ah, tant'è allora che naturalmente i nostri arriveranno dopo un minuto, fatta la doccia, e ritorneranno alla base.
19: Ah, allora non ho niente da dire.
22: Beh, insomma, Nico, però se non le sai le cose, bisogna tutti informi.
19: Taccio.
22: Teletrasporto che appunto la presidenza ha messo a disposizione per quanto riguarda tutti i giocatori impegnati non solo in Sud America, ma in altre parti del mondo.
19: Ecco perché non ha detto niente, così è facile.
22: Eh sì, esatto.
19: Sì, c'è Para 73 che non è Paradisi, è di là di radio.
22: Lucone nostro, c'è ancora Lucone, certo, regala sempre gioia ed emozioni.
19: Ma che scherzi, mi
22: sempre
19: bacchetta.
22: Biondo? Tutto infiammato biondo?
19: Certamente.
22: Grande.
19: Para 73 dice: Beto è imbarazzante. Questa è un'opinione.
22: Questa però non è una bella cosa,
19: no.
22: Perché Beto potrebbe anche essere un buon giocatore, non è nulla di eccezionale, però credo sia un buon giocatore. Allora, proprio imbarazzante, imbarazzanti siamo io e Niccolò Santi in diretta,
19: certo, sì.
22: Come tutti possono capire, però no, Beto mi sembra meno imbarazzante di noi.
19: Poi ci scrive un altro ascoltatore, dice:
22: veniamo dai monti del Tirolo, gridiamo tutti in coro, Santi che bontà.
19: Che cos'è questo?
22: La canzone, diciamo, dei monti del Tirolo.
19: Buon pomeriggio, ci scrive a tutto il popolo viola, sono Raul da Valencia.
22: Ancora?
19: Cosa?
22: Sono tutti da Valencia.
19: Purtroppo.
22: Tonelli a Valencia, Raul da Valencia.
19: No, dice: purtroppo il presidente del Valencia, Peter Lim,
22: sì?
19: Non è uno che spende molto, anzi tutto il contrario, è riuscito a rovinare una squadra che era fissa in Europa. Io consiglio a Tonelli di lavorare per la Fiorentina, che ha più futuro, comunque sia sempre forza viola.
22: C'ha ragione, perché comunque Peter Lim è stato anche duramente contestato. Io me lo ricordo, Luis, lì fuori dal Mestalla, ma vergogna!
19: Preso, sì, ha preso un giorno dall'Arsenal.
22: Sì, è andato lì a contestare con i tifosi di Valencia,
19: sì,
22: perché
19: sì.
22: Giustamente lui è un po' come Robin Hood, no? Va lì per dare manforte a tutte le proteste giuste e giustificate.
19: Sì, gol.
22: Sì, d'altra parte lui ci teneva che il Valencia avesse una bella tradizione e ora invece purtroppo la squadra non ottiene più i grandi obiettivi di prima, però a fine carriera magari potrebbe andarci a giocare, voglio dire. No?
19: Chi sono io per dire il contrario?
22: Assolutamente sì, ma te la faresti volentieri una trasmissione con Disneycone?
19: Ma l'ho già fatta, io
22: quando?
19: Lo faccio con il Disney il sabato, ma
22: col
19: vabbè
22: Disney
19: però lo metto a fare pubblicità, scusa.
22: Ah, col Disneycone, sì, è sì. Vero, sì.
19: Senti, io...
22: Costa ci va,
19: Che costa ci va. Sì.

0: Ma secondo me a un certo punto cominceremo anche a, non so, a impazzire. A quel punto dovranno sostituirci per forza, no?
1: Dammi la favorita della gara sprint del Giappone nella classe regina. Mark Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia.
0: Marquez.
1: Vado
0: più sulla solidità, capito?
1: Quarto in classifica?
0: No, no, guarda, non andiamo troppo oltre, perché sennò...
1: Cioè, no, perché si è piazzato bene, ho visto nelle libere Dimitri Conti.
0: Ah, Dimitri?
1: Su Aprilia, sì. L'ho visto, ha fatto due o tre pieghe, ma hanno entusiasmato. La Dimitrovora, sì, mi ha entusiasmato.
0: No, non sapevo che avesse anche questa fra le sue virtù.
1: Sì, sì, no, ma Dimitri è forte, oltre a fare uno contro tutti, riesce anche naturalmente a partecipare al motomondiale. Nella classe regina c'è un italiano che brilla, uno di Radio Firenze Viola e tutto Mercato Web, la Dimitrovora Conti.
0: Vabbè, poi vi invitiamo a leggere anche la copertina realizzata
1: pensavo il libro cuore
0: da Lorenzo della Giovampaola.
1: Lorenzo della Giovampaola, che è tra l'altro una delle voci emergenti del sabato di Radio Firenze Viola.
0: Sì, esatto, c'è anche lo spot, no?
1: Spot fa così: ogni sabato Viola Weekend con il sottoscritto.
0: Sì, Ludovico Mauro.
1: Ludovico Mauro e le voci emergenti di Radio Firenze Viola.
0: Sì, si fa un po', come dire, un calderone, poi ci mettiamo dentro tutti.
1: Poi vanno tutti, sì, esatto.
0: Esatto. Quindi leggete la copertina, che è incentrata su Pellegrino, che è il tema che stiamo portando avanti nella nostra trasmissione. Siamo in diretta anche su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, siamo già a 3054 iscritti.
1: Poca roba, eh.
0: Cioè, in realtà 3540, se vogliamo essere
1: precisi.
0: Se
1: volete fare anche un versamento di bonifico a me e a Niccolò Santi, ne abbiamo bisogno, perché presto saremo, almeno io, disoccupato, quindi a maggior ragione, se volete fare una donazione, vi lascio l'IBAN.
0: Senti, Simone dice che il rosmarino ci sta molto bene nella minestra di fagioli.
1: Ah, va bene.
0: Poi per quanto riguarda il VAR, ma da chiamarlo per tutto e non chiamarlo mai, ci potrebbe essere anche una via di mezzo, dice Simone.
1: Gol, questo ci stava, perché comunque sia era un intercalare.
0: No, io non penso, non mi permetterei mai di dire, caro Simone, che è una banalità. Non lo è, la tua non è una banalità, però è una cosa che è evidente anche a noi. Lo diciamo da una settimana. Sarebbe giusto usarlo un po' meglio, quantomeno quando c'è da dare un'occhiatina in più ai calci di rigore. Poi per il resto, più si gioca è meglio essere.
1: Noi neroverdi non abbiamo nulla da eccepire, per ora è andato tutto bene, per cui neroverdi siamo forti, siamo grandi, Nico Santi.
0: Ma sai che non canti male?
1: Si fa un concertino io, te, mamma, babbo?
0: Secondo me...
1: Te a pianoforte.
0: Un karaoke
1: mamma
0: potrebbe scapparci.
1: Mamma che naturalmente canta, voglio dire, tipo Jalis, Babbo schitarra,
0: Sì, sì,
1: tuo fratello
0: sì.
1: Se ne frega, va a pigliare i pacchi e si arrabbia con quello dell'ascensore.
0: No, quello è un racconto, vabbè, ma incredibile.
1: È ancora arrabbiato?
0: Ma chi?
1: Col corriere?
0: Ma ero io ho risposto al citofono,
1: sì,
0: ho chiesto,
1: però
0: lascia in ascensore.
1: Ma come va a finire la storia sempre delle diatribe tra tuo fratello e il corriere?
0: Vabbè, poi magari c'è. Si
1: se sapessero
0: un po'.
1: Che comunque il fratello tuo, cioè che te sei un giornalista sulla Fiorentina, probabilmente fa una brutta immagine.
0: No, probabilmente me lo lascerebbero proprio sulle scale fuori.
1: Dici, ma secondo me invece tuo fratello ti dà un. Non lo so, secondo me non è giusto, non te lo meriti, ecco.
0: No, ecco.
1: Vorrebbe farti un po' più di pubblicità, Nico Santi, uno di noi, gol.
0: Io non posso che dire, ascoltiamo un altro messaggio vocale.
1: Sentiamo chi parla.
0: Vai.
1: Senti chi parla.
2: Ragazzi, io fino a oggi a questa storia di ghiacciaio di Grassina, tra impianti di risalita, passi, rifugi, 4000 metri.
0: Non ci avevo creduto.
2: Ci avevo creduto anche se non c'ero mai stato. Ma se più si sa che lei bombardino, secondo me è tutto un fake.
0: Questo è vero, un po' ti sei tradito.
1: Io ragazzi, bombardino, c'era un mio amico, si metteva il bomberino, ma non so se è la stessa cosa, non c'entra niente.
0: Ma scusami, ma com'è possibile che tu non l'abbia mai
1: Io bombardino, ma non pensavo che fosse. Io pensavo fosse uno volesse giocare nella Casertana.
0: Ma è anche buono.
1: Ma non gioca nella Casertana?
0: C'è lo zabaione caldo, la panna. No, non gioca nella Casertana.
1: Sembra averlo visto una volta nella Juve Stabia, bombardino.
0: Ma hai fatto venire anche fame, guarda. Vabbè, disgraziato.
1: Sì, ma questo c'ha 1000 calorie per centimetro quadrato, eh?
0: A voglia.
1: Vabbè, ma te non hai problemi.
0: No, ma te sei così salutista?
1: Io sì.
0: Ma allora...
1: sei sicuro che non giocasse nel Casale?
0: No, non ci
1: Bombardino? No, perché mi sembrava che ci fosse una trattativa con la Provercelli anche una volta.
0: Sai chi l'ha bevuto il Bombardino?
1: Luis.
0: No, probabilmente Felipe Melo, perché ha detto: sono sicuro, vincerò Champions, Libertadores e Coppa del Mondo.
1: Ma sei detto che non è alcolico?
0: Da allenatore, certo che è alcolico.
1: Attenzione,
0: Il bombardino è alcolico.
1: Te quanti anni c'hai?
0: 28.
1: Quindi lo puoi ancora bere,
0: Sai, una volta te non te lo ricorderai, Una volta eravamo in redazione, nella vecchia redazione, mi dicesti: ma te quanti anni hai? Perché ancora non è che ci conoscessi così bene. Io ne avevo tipo 21, 22 e ti dissi: ma 19.
1: Perché dicesti 19?
0: No, perché non
1: grande
0: ci pensavo.
1: Beffa?
0: Non ci pensavo.
1: Cioè, ti sei levato 2 anni come le donne quando gli chiedi quanti anni c'hai? 5 in meno. Brutto episodio.
0: No, infatti poi rinzavidi. No, in realtà ne ho 21. Ah, te

0: tolti un paio.
1: Cioè, dici, guarda, ho cominciato ora l'università, Quindi grande truffa ai danni del Cecca,
0: Che poi ti devo dire, era il periodo in cui non pensavo all'età. Adesso ogni anno c'è questo croscione eccetto.
1: No,
0: super.
1: Allora che dovrei dire che sono un passo dalla morte. No, ma te, dicevo, ma, per quanto è importante, però ti vedrei bene a fare il triathlon.
0: Il triatleta, dici?
1: Sì, perché secondo me te, bicicletta, vai bene. Correre va abbastanza bene. Meglio di tutti nuoti.
0: Benissimo.
1: In piscina ti hanno visto con quel costumino che sembravi, voglio dire, De Magistris, no?
0: No, ma che...
1: No, non Raimondo,
0: Sì, capisco Gianni De Magistris, sì. Però insomma direi che il livello è totalmente...
1: Esce di nulla?
0: Guarda, non scomodiamo Gianni De Magistris.
1: Quindi non facciamo niente.
0: No, io direi che possiamo andare in pausa.
1: Va bene. Pausa e torniamo tra due ore quando saremo tornati a casa. Grazie a Cherubini.
0: Ciao.

0: Fai buca mare, clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta è campere, esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Nero verdi, siamo forti. Siamo grandi, i colori di chi non si arrende mai. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi, i colori di chi non si arrende mai. Nico Santi, tu sei forte, tu sei grande, non sei nero verde, ma ti voglio bene lo stesso. Gol.
7: Cos'è un ossesso? Nick e Nick fino alle 17, sì. Nicolo Santi, Nicolo Ceccarini.
6: Domani grande trasferta, eh?
7: Dove vai?
6: No, Nio, grande trasferta a Carlesi Marucci.
7: Dove? Ah, partono domani, eh?
6: Sì, partono per andare a Trento e l'obiettivo è riconquistare. Certo. La Croazia.
7: Beh, a Trento, quindi siamo nei pressi di Campobasso, vero?
6: Sì, esattamente, perché il Molise sappiamo bene che è posizionato in Alta Italia, certo. Mentre la Toscana si trova al Polo Nord.
7: Bella robetta, al fresco si va a Trento, che poi si dice Trento, lo sapevi?
6: Trento?
7: No, davvero, davvero.
6: Vabbè, se si va a Trento vorrà dire che andrà a Trento, grande festival della Gazzetta dello Sport. Ci sarà anche Luca Calamai, che presenterà il suo libro con Giancarlo Antonioni, quindi lo seguiremo anche sulle frequenze di Radio Firenze Viola da giovedì a domenica, poi ovviamente domenica rompete le righe tutti a vedere chi il Prato, chi la Pistoiese, chi il Grassina, chi il Firenze Ovest,
7: chi
6: Alessio Del Lungo che ha cambiato squadra, quindi tutto sommato
7: non era al Firenzuola,
6: no, ha lasciato il Bagnaripoli, adesso è a Firenzuola.
7: Infatti,
6: gli hanno dato il triplo dei soldi, capito?
7: Si è allontanato
6: si
7: immagino il triplo dei soldi,
6: lui è andato solo per una questione economica, certo, lui dice di no, ma è chiaramente andato per una questione economica. Sto scherzando,
7: ho visto il saluto ai nuovi tifosi,
6: sì c'è su Instagram, l'hai visto?
7: C'è tutto.
6: Ciao ragazzi del Firenzuola, sono
7: Alessio
6: Del Lungo, sono venuto qui a non segnare un gol come faceva Bagnaripoli.
7: No, ha detto io.
6: Evidente.
7: Ho sempre sognato di essere un giocatore del Firenzuola.
6: C'era già stato, tra l'altro, a Firenzuola.
7: Davvero?
6: Sì, allora, c'era già stato, per un grande ritorno.
7: Una scelta di cuore.
6: Fuochi d'artificio, stasera gioca,
7: Chi?
6: Del Lungo, titolare in Coppa.
7: Sì, certo.
6: No, non è uno scherzo.
7: L'infrasettimanale,
6: Sì, perché c'è la Coppa.
7: Ma che Coppa?
6: Alle 21 giocano.
7: Davvero?
6: Firenzuola non so con chi affrontano, però Del Lungo in campo al primo minuto.
7: E che Coppa è?
6: Questa è un'anticipazione, sarà la Coppa Toscana.
7: Sì?
6: Sì, penso di sì.
7: Io non so mai se mi prendi in giro.
6: No, è una grande anticipazione. Formazione Del Lungo in campo al primo minuto.
7: Per farti capire quanto pullulino i temi, no, in questa settimana
6: Bombardino.
7: Di sosta, esatto. Si parla solo del bombardino nella nostra chat. C'è Daniele del Cabana che dice: ma come, Cecca? Io vivendo ai piedi del ghiacciaio di Grassina, il bombardino ce l'ho sempre in casa.
6: Non ci sai Vimbrulè di Grassina, ma sì.
7: Vabbè, ora te cerchi, no? Comunque.
6: Vabbè, io cerco. 055 77 111 71 per
7: chiamateci.
6: Le vostre chiamate. Perché noi abbiamo bisogno di un po' di compagnia, perché Nico ora ha bisogno con questa maglietta che c'ha, che tra poco sfoggerà anche in palestra, dove tra l'altro possiamo dirlo chiaramente è uno degli idoli delle ragazze tra i 18 e i 25 anni, però anche questo vuol dire un problema suo, perché lui punta molto alle donne oltre i 100 anni, ma questo è un altro discorso, però sarà sicuramente
7: target.
6: Molto così venerato, ecco, diciamo, non Ciro chiaramente, da coloro che naturalmente apprezzano il fisico statuario di Nicolò Santi, che è il nuovo Pellegrino.
7: Mi piace perché è entrata Sara Mastrosimone, ha alzato il ciglio come dire ecco i due scemi. Ha ragione.
6: Scemo è più scemo, ma io sono più scemo ancora.
7: Elia Jeremy Damassa dice: allora, io non amo la neve. Qui potremmo già chiudere.
6: Questa però è una scelta tua.
7: Vabbè, dice: io non amo la neve. e sciare, quindi non mi è mai capitato non amo la neve e sciare, virgola, quindi non mi è mai capitato di berlo, riferito al bombardino.
6: Sì.
7: Ma mi domando come faccia la gente, dopo aver bevuto panna, zabaione, caffè e brandy, a non farsene addosso, diciamo, subito dopo. E invece no, perché è un buonissimo alcolico che ti aiuta a sciare anche più sciolto, in realtà, capito? Sì, poi te
6: ti assumi te le responsabilità,
7: stai per fare una battutaccia.
6: Stai dicendo delle cose, ricordiamoci, gli alcolici sono per i maggiorenni.
7: Certamente.
6: Per i maggiorenni.
7: E che ci mancherebbe.
6: Ho capito o no di chi stiamo parlando? Che Rubini fa tanto il fenomeno lì.
7: Non è che ancora non è maggiorenne.
6: Che c'ha 17 11 mesi e 58
7: per
6: minuti.
7: Gamba, sì.
6: Cioè fa tanto il fenomeno, ma ancora non è maggiorenne.
7: Vai con un messaggio vocale. Sentiamo, arriva. Eccolo qua. Giù.
8: Ciao ragazzi, sono Guido. Avete notato che un allenatore fino ad ora, queste poche giornate passate al pianto, sono stati cambiati dalle squadre italiane?
6: Sì, tanti.
8: Una roba incredibile,
6: davvero.
8: Fu da primato, io credo. Però soltanto Grosso ha creato sensazionalismo, ha creato la grossa notizia e la polemica. Pensate, Bologna ha cambiato Tedesco e di Sartori, della decisione di Sartori, non ha parlato nessuno.
6: Assolutamente.
8: Rispetto a quanto si è parlato,
6: d'accordo,
8: di Grosso e a tutti gli altri allenatori cambiati, non ultimo quello dell'Empoli, eccetera, tutto ciò che mi ha
6: consigliato.
8: Oggi ho saputo appunto anche la storia dell'allenatore dell'Empoli, che è clamoroso e controverso.
6: Sì, che poi va a Carrara. Hai ragione, sono completamente d'accordo.
7: Però cerca, di chi è la prima responsabilità se abbiamo parlato di Grosso in queste settimane?
6: Di chi l'ha esonerato? Quindi naturalmente della Fiorentina.
7: No, di chi ha veicolato queste dichiarazioni presunte dell'allenatore? La Fiorentina. Quindi queste cose le sappiamo solo perché l'ha veicolata il club. Poi Grosso può aver detto anche quelle cose effettivamente, ma non lo sapremo mai, nessuno era lì che ascoltava. Cioè, io non so che cosa ha detto Paratic, è per questo che ne abbiamo parlato anche poco, cioè nel merito. Abbiamo parlato di Grosso allenatore che non ha lasciato niente,
6: sì,
7: a questa,
6: diciamo,
7: Fiorentina.
6: Che ha fatto un po' scalpore questa cosa dell'esonero di Grosso, perché la Fiorentina ha fatto una bella campagna acquisti e dopo 3 giornate ha esonerato il suo allenatore, quindi chiaramente questa cosa può avere un'eco mediatica molto importante. Non ho capito come mai non ha avuto la stessa eco il fatto che Yamal alla fine della partita alla Spagna abbia detto: il mio sogno è giocare nella Fiorentina.
7: Ma immagino, sì.
6: No, l'ha detto,
7: guarda,
6: vada a risentire. Il problema è che non mi vogliono.
7: Ma lo sai che potremmo fare
6: perché
7: un'operazione?
6: Perché nel progetto
7: .
6: Viola non avrebbe molto spazio. Hai ragione, d'altra parte.
7: Sì, certo.
6: A Grassina non ha nemmeno pensato di dirlo, perché
7: no,
6: da noi non c'è proprio spazio.
7: Anzi, ti porta anche male. Dici: vorrei andare al Grassina.
6: No,
7: sì, volta
6: non,
7: buona
6: non
7: che...
6: l'avrebbe mai detto del Grassina, perché sapeva che la Fiorentina magari c'era un po' una possibilità. Niente, Yamal resterà dov'è? Gol.
7: Sì, so che è uno a cui piace sciare, quindi
6: anche per
7: motivi ambientali.
6: Sì, sì.
7: Andrea da Sesto dice: ma la cabinovia da dove si prende?
6: Si prende da Piazza di Grassina.
7: Ti sei sempre pronto a rispondere a queste cavolate.
6: Da Piazza di Grassina, tra l'altro c'è la biglietteria accanto.
7: Sì, sì.
6: Accanto, voglio dire, se te vai in Piazza di Grassina, lo vedi, c'è il casottino con la biglietteria. Come ci sono i casottini
7: in
6: montagna?
7: Serve un documento, serve, no?
6: Ma che documento?
7: Ah, no, niente, non importa.
6: Niente, se uno è un bambino, naturalmente si fa lo ski pass da bambino.
7: Ah, ok.
6: E per, chiaramente i ridotti per gli under 14 pagano la metà.
7: Ti danno anche un pallino al salame, vero?
6: Noi diamo gli lecca-lecca, sì.
7: Lecca-lecca al salame?
6: Sì, no, lecca-lecca normali,
7: normale,
6: no? Al salame,
7: sì.
6: Noi diamo questo e poi eventualmente diamo anche, diciamo, per i genitori c'è il ciondolino della montagna di Grassina in omaggio.
7: Sì, vabbè. C'è un altro messaggio vocale, eh? Vai,
6: ce l'abbiamo? Vai, Kerub!
7: Gol!
9: No, vi volevo dire che il bombardino,
6: ecco.
9: Io ho 55 anni e sono di San Frediano, e la mia nonna è nata nel 1906,
6: sì?
9: Mi diceva sempre: il bombardino altro che Cotterle, il bombardino era quello che proteggeva le signoracce, quelle che proteggevano, quello che proteggeva le signoracce.
6: Pensa te, io pensavo, ma pensa te che pensavo io, quando ha detto prima il bombardino proteggeva le lucciole, io protettore delle lucciole, io pensavo le lucciole.
7: A te pensavi le lucciole dell'animale? Ah no, vabbè. Vabbè, ci sta alla fine, non è che uno lucciolo pensa subito.
6: Lucciolo protetto dai bombardino. Ah, ma te pensa te cosa vuol dire?
7: Parla...
6: E allora, e questa trasformazione in alcolico come è andata a finire? Se proteggeva le lucciole, poi diventava una bevanda.
7: Ma io non ne ho idea. Capisci che non sapevo che fosse il protettore, diciamo, delle le lucciole. Sì.
6: No, io pensavo alle lucciole d'estate, no?
7: Sì, quelle che volano.
6: Che...
7: Sì, sì, sì. No, si riferiva, insomma.
6: Il bombardino. Quindi è un uomo il bombardino in quel caso.
7: Sì,
6: capito?
7: Sì,
6: che proteggeva le lucciole, ma io pensavo le lucciole degli animali, gli insetti, invece niente.
7: Vabbè.
6: Come al solito non ho capito un tubo.
7: Vedo che comunque questa cosa del bombardino sta prendendo piede, si sta diffondendo a macchia d'olio. Sì,
6: sì, sì, olio macchia.
7: Oi, vabbè. Allora, no, oggi
6: di Pellegrino e Beto abbiamo già dato.
7: No, perché in realtà questa mattina ho fatto la rassegna stampa per Firenze Viola.
6: Addirittura?
7: No? E si parlava di Attà, perché oggi la
6: ancora?
7: Fiorentina è tornata. E che ti devo dire, questi siamo.
6: Mamma.
7: È tornata a allenarsi, doppia seduta. Vanoli sta cercando di dare spazio all'intensità in questa sosta, diciamo. E la notizia è che Attà torna in gruppo. Però ce n'è un'altra di sottonotizia, che probabilmente l'allenatore potrebbe utilizzarlo nel 4-2-3-1 come ala sinistra, in modo tale da permettergli di dialogare evidentemente anche con Gonçalves al centro. Quindi sarebbe 4-2-3-1, no? Fai conto. De Gea in porta, sulla destra Jimenez, centrale di difesa Dragusin e Ranieri, sulla sinistra invece Valdepeña, Sovieri, a seconda di quello che vuole fare Vanoli. A centrocampo a due, per adesso verosimilmente Fagioli e Ndur, ci auguriamo Ulai alla lunga, e davanti appunto la tre quarti, sulla destra Mastantuono. Al centro Gonçalves, sulla sinistra il buon... il buon Attà, e davanti Pellegrino, credo al posto di Beto. Comunque, che cosa ne pensa Niccolò Ceccarini? Ora però voglio una tua, in questo caso, una tua lettura di questa possibile.
6: Io
7: ti dico
6: come giocherei io. Al di là di quello che hai detto te, De Gea in porta.
7: Vabbè, qui ci siamo.
6: Jimenez.
7: Sì.
6: Dragusin.
7: Sì.
6: E io ci metterei anche un bel Ranieri.
7: E qui ci siamo.
6: Valdepeñas.
7: Bene.
6: E siamo a qua.
7: Siamo allineati.
6: Il mio centrocampo è: si va a rischiare Ulai, Attà, Fagioli.
7: Quindi a tre comunque.
6: Sì, e poi si mette Ngie, Mastantuono, Pellegrino. Si vola.
7: Quindi togli Gonçalves.
6: Si va all'attacco di De Rossi.
7: Cioè sacrifichi Gonçalves.
6: Sì, che non è in condizione ancora.
7: Ecco,
6: quindi...
7: ma ti risulta che ancora non sia al top?
6: Ancora non è certo al top, però io giocherei così. Vado lì, vado a fare la squadra iperoffensiva, perché noi dobbiamo andare a Luigi Ferraris a imporre la nostra forza.
7: Perché in realtà, nonostante la sua concretezza, parlo della partita col Signa di Gonçalves, no? Nonostante la sua concretezza, comunque ha dato l'impressione ancora di non essere in palla.
6: No, infatti ancora non lo è, quindi a maggior ragione io credo che, ora io ho parlato di questo centrocampo che è particolarmente offensivo, però secondo me alla fine giocherà Ndur e Fagioli, e il terzo posto se lo giocano chiaramente. Io non credo giocherà Ulai, ci sta che ancora una volta magari possono decidere di fare qualcosa di diverso. Non lo so se farà il 4-2-3-1 come dici te.
7: Ah, ecco, perché questo poi te lo volevo chiedere, che cosa ti risulta? Che ora filtra che sia particolarmente 4-2-3-1, spedito?
6: Sì, e allora se fa il 4-2-3-1 è evidente che gioca sicuramente Ndur con Fagioli, e poi là davanti sicuramente Mastantuono, per me parte con Gie, e dietro la prima punta non lo so chi potrebbe mettere. Mi piacerebbe vedere in quel caso lì Attà. Io metterei Attà dietro la punta centrale Pellegrino, ma non ho la sensazione che così sbilanciato sia difficile che possa giocare.
7: Sbilanciato in che senso?
6: No, con Attà in questa posizione particolarmente avanzata, che per me non è la sua, e quindi non so quanto lui si trovi a suo agio a giocare dietro la prima punta.
7: Ma io sono d'accordo con te, cioè la sua è quella della mezzala.
6: Dovrebbe giocare nel centrocampo a tre, mezzala a sinistra.
7: Che Grosso gli ha fatto fare l'esterno, fondamentalmente,
6: sì.
7: No?
6: Io sarei di questo, cioè io lo farei giocare così, però sai, d'altra parte noi non siamo mica gli allenatori, quindi lui vede meglio, vuole l'equilibrio. Per me Ndur e Fagioli, se fa il 4-2-3-1, i due lì sono Ndur e Fagioli. E secondo te invece, per me Mastantuono è certo, Pellegrino è certo, e gli altri due chi metteresti? A sinistra Ngie o Gnonto?
7: No, Ngie.
6: E dietro il buon Pellegro?
7: Posto che, come hai detto, che è il centrocampo?
6: Allora, se si fa il 4-2-3-1, ti ho detto Ndur e Fagioli.
7: Per me a quel punto Attà, ma solo per un fatto di condizione, perché Gonçalves è uno che ha anche il gol da fuori area, per cui probabilmente sarebbe più concreto. Però sono dell'idea che alla lunga bisogna fare come hai detto te: centrocampo a tre, Ulai, Fagioli, tanto più che ha fatto la mezzala, no, di regia, e Attà. E poi davanti ti puoi giocare probabilmente i sacrifici in Gie, perché metti a sinistra Gonçalves quando starà bene, a destra Mastantuono e davanti via con Pellegrino. Per me è così. Però stiamo attenti, perché in Gie ti devo dire che mi ha tanto sorpreso in questo inizio stagione. Cioè forse nemmeno loro si aspettavano che fosse così tanto prorompente subito, posto che ci hanno investito 20 milioni, no? Perché alla fine sono 20.
6: 16 più 4,
7: ecco.
6: Con Gie, fatti bene e via.
7: E forse c'è anche una percentuale sulla rivendita, non lo so, però è un investimento di un certo tipo, fatto con il Torino. Io mi domando come mai il Torino l'abbia venduto così a cuor leggero.
6: Perché probabilmente aveva bisogno anche di soldi. Forse gli è servito, perché l'avevano non mi ricordo se era il Salisburgo o un'altra squadra che gli aveva fatto un'offerta da 12 milioni di euro e loro l'avevano rifiutata. La Fiorentina è salita fino a 16 più 4 di bonus, perché non so se era lo Sturm Graz o il Salisburgo, una delle due squadre aveva fatto un'offerta per Gie e loro l'hanno rifiutata. Dopodiché poi è arrivata la Fiorentina, 16 più 4 di bonus, e l'hanno accettata.
7: Ora stavo cercando, comunque sì, poi ti dirò, però sì, ecco, evidentemente quello è il motivo, c'è la Fiorentina, non ti dico che l'ha strapagato, però ha fatto un'offerta,
6: insomma, non l'ha pagato poco, ecco,
7: ha fatto un'offerta che il Torino non ha potuto rifiutare.
6: Sì, ma poi lì c'era tutta l'operazione allargata con Mandragora, c'erano stati discorsi anche, era evidente che qualcosa venisse fuori con la storia anche, voglio dire, di Fortini, di Comuzzo, per me lì si è creato un canale molto interessante. La Fiorentina gli ha dato anche due giocatori in prestito con diritto di riscatto e poi ha fatto un investimento da 15 milioni.
7: Comunque avevi detto bene, era il Salisburgo, c'era anche il Crystal Palace, e ancora prima, sempre quest'estate, l'Anderlecht, pensa, pure il Lecce a giugno.
6: Sì, comunque gli aveva offerto, il Salisburgo aveva offerto 12 milioni di euro e l'operazione era praticamente chiusa, però il Torino non c'è, cioè chiusa nel senso, il Torino non ha accettato, però il giocatore aveva dato l'ok al trasferimento nel caso, ma non c'è stata la possibilità perché il Torino voleva più soldi. Ma secondo me lì, quando è cominciato il giro Fortini e Comuzzo, il buon Fabietto aveva già posto le basi, aveva detto vabbè, allora io vi do questi due giocatori,
7: sì,
6: poi vediamo che succede con Mandragora, intanto mi bloccate in giro, tanto sarà, sì, andata così, come vederlo, anche se non lo vedo, come vederlo,
7: perché sicuramente per Mandragora, che poi è stata un'operazione da 5-6 milioni non 8, quanto si diceva, qualcosa ti hanno tolto anche per le operazioni precedenti.
6: Sì,
7: è normale,
6: cioè. Lì c'è stata un'operazione allargata in cui alla fine è stato utile per tutti fare questo tipo di trasferimenti. Ricordiamoci che tra poco c'è Galassi,
7: sì, quello,
6: e
7: sì,
6: arriverà anche un super ospite, Stefano Nenostro in Pallomeni.
7: E viene fisicamente?
6: No, in diretta telefonica.
7: Ah, ok, lo chiamerò, sì, al telefono.
6: No,
7: okay.
6: Certo, lo chiamerò al telefono, doveva venire.
7: Che lo so io, scusa. Vai con un messaggio vocale, vai, sentiamo i nostri ascoltatori, così lo commentiamo insieme. Eccolo qua.
10: Ragazzi, buonasera. Probabilmente voi non siete sciatori, ma il bombardino è tipico nei rifugi di montagna. Bevanda
6: mai bevuto,
10: calda,
6: eppure io ho sciato, mai bevuto.
10: Che dà qualche cavallo alle gambe.
6: Lo diceva prima.
10: Di solito dalle 14 alle 16 bombardini a go-go, ma anche nell'apreschi. Saluti da Gabrio. Ciao ragazzi.
6: Ciao, io però il bombardino, nonostante sia uno sciatore, mi piace molto sciare. Sinceramente, il bombardino non l'ho mai preso.
7: Ma te non sei uno
6: che beve tanto. Preso un vecchio caffeino. Ora vado a prendere, ora finisco qui, cioccolatina calda e a casa.
7: Corretta?
6: No, cioccolatina calda regolare.
7: Regolare.
6: Con il latte della macchinetta, quindi tanta roba.
7: Te quando si parla di alcol comunque sei molto rigoroso, eh?
6: Io sì, sono molto rigoroso perché naturalmente cerco di allungarmi di quei 2-3 giorni la vita che francamente mi farebbero comodo per poter poi chiudere veramente il cerchio con il collegamento tra il Monte Everest e il Monte di Grassina.
7: Sì, che insomma è vicinissimo.
6: Perché
7: no?
6: Quando ci sarà il meteorite, no? Quando noi saremo tutti morti e naturalmente cadrà tra 1000 anni, arriverà il meteorite e creerà l'onda gigantesca di 2, 3, 4, anche 500 metri. Sì. Noi avremo il culo che con la teleferica che conosce, che congiunge il Monte Everest e il Monte di Grassina, salveremo l'umanità. Tra l'altro si sta già studiando lo spazio per gli elefanti.
7: Ma perché?
6: Perché si può salvare anche gli elefanti.
7: Cioè voi...
6: No, dico, gli elefanti pesano una tonnellata come minimo, e quindi per salvare almeno la razza si è dovuto fare cabine quelle proprio super pesanti per salvare gli elefanti.
7: Mo, senti,
6: come mo?
7: Posso
6: si
7: dirti?
6: Sta facendo per dare un futuro all'umanità e tu mi contesti.
7: No, sono assolutamente d'accordo con te.
6: Veramente mi sembra la prologo di Grassina faccia questo per l'umanità anche troppo. No, voglio dire.
7: Senti, no, ti volevo dire, anzi, questo lo volevo dire.
6: Noi siamo patrimonio dell'UNESCO,
7: Noi?
6: Noi e te.
7: Sì. Certo, sì, no, scusate, ma volevo dire a Walter da Roma che...
6: Ancora col bar.
7: E lui comunque ha questa priorità.
6: Si viene
7: priorità.
6: A casa tua a mangiare una sera alla matriciana, si guarda Lazio-Fiorentina e si parla 7 ore e mezzo di VAR.
7: No.
6: Se tu ci dai una brandina si dorme anche a casa tua.
7: No, gli ha risposto Luca Ranieri perché ha parlato del nuovo metro arbitrale. Non in diretta, ma ha parlato a Radio Serie A e si è espresso anche sul nuovo metro arbitrale. Ha detto così: è cambiato molto perché non ci sono più i tempi morti, ok? E per me questo il mio inciso è già una vittoria. Sì. Comunque, continua Ranieri, dice: adesso la partita è quasi sempre ad alto livello, sempre a grandissima intensità. Ti ci devi anche un po' abituare perché adesso la squadra che vince magari non può perdere tempo, non può recuperare. Devi sempre andare al massimo e quindi allenarsi forte sotto questo punto di vista è molto importante. Adesso per un difensore puoi essere un po' più aggressivo. Ecco, io devo dire che mi sto trovando bene perché lui è uno in questo molto vivace, no, in campo, quindi ne beneficia. Comunque fondamentalmente
6: anche te sei vivace,
7: non è d'accordo
6: palestra.
7: No, lui non è d'accordo con
6: io
7: Walter
6: sì, con
7: da Roma
6: te, però.
7: perché è d'accordo con un nuovo metro arbitrale. Questo è Luca Ranieri, però io sto riportando le parole del difensore della Fiorentina.
6: Ah, chi ha parlato a Radio Serie A?
7: Sì.
6: A Radio Grassina invece le parole di Battistuta l'avete riportate o no?
7: Non l'ho riprese, no.
6: E questo un po' dispiace. Che Rubini sta per addormentarsi, eh? E allora, allora 16:50 vai, gli ultimi WhatsApp
7: vocali. Lo capisco,
6: vocali.
7: Però andiamo con gli ultimi
6: ce
7: vocali.
6: Ne sono solo 300.
7: Vai, vai. Andiamo.
11: Cicca, a proposito di Grassina, ma il Grassina è che gioca in qui campetto e si vede...
6: Sì.
11: Via la rotonda, poi si sale verso Romeo Orto.
6: È la famosa
11: chiama,
6: variante quella.
11: Sì, sì, troiaio lì.
6: No, cioè, troiaio.
11: Ma il settore ospiti.
6: Ma che troiaio? C'è anche il settore ospiti.
7: Insomma,
6: c'è 80.000 posti.
7: Sì.
12: Senza parole, quello pensa alle luci, si è andato animati, quell'altro, sa che allora il bombardino ci va il Bob. Eh? E i brand la fanno montata. Se invece al posto di brand si mette il caffè, si chiama Calimero, ma l'ingrediente base è il Vov, un liquore a base d'uovo altamente
6: alcolico.
7: Il Vov, sì sì.
6: Ma
7: sì,
6: te
7: sì,
6: il Calimero non l'hai bevuto?
7: No, no, no.
6: Ammetto ma Calimero non è quel cartone animato che c'era,
7: sì,
6: il Calimero. Pulcino.
7: Calimero sì, è il pulcino nero.
6: Il pulcino,
7: sì. No, però... Stiamo andando anche oltre perché io onestamente
6: pulcino con l'uovo sopra
7: non ne ho la più pallida idea. Però il Vov, sì, in effetti è questo liquore, peraltro di origine veneta, no, a base di uova.
6: Ma io sinceramente non so di cosa state parlando. Se stanno, cosa vai a comprarlo ora via internet?
7: Gol. No, no, assolutamente.
6: Comunque ragazzi, sono le 16:54 e domani ci sarà un'altra puntata di Nick & Nick. Io non ci sarò, neanche dopodomani, neanche mai più.
7: No, questo
6: no, andare a Bombardino.
7: Chi è Bombardino?
6: Non lo so, quello è il protettore delle lucciole.
7: Ah sì, quelle che volano.
6: Sì. Ah. Infatti ma avevo visto uno che la sera a buio, nel buio totale, faceva lucciole.
7: Senti, noi dobbiamo dare la linea a Giacomo Galassi insieme a lui Angelo Giorgetti e poi Stefano Impallomeni.
6: Hanno chiuso prima? Hanno chiuso prima?
7: Chi?
6: Le poste? No.
7: Perché?
6: Galassi si è arrivato alle 5.
7: No. Povero Galassi. Grazie a Stefano Cherubini, come sempre al coordinamento tecnico.
6: Grazie a Sara
7: tecnico.
6: Mastrosimone che ha come sempre diciamo sorvegliato su di noi da lontano.
7: Sì,
6: grazie
7: sul nostro,
6: a Stefano Carlesi.
7: Aspetta però, al nostro canale YouTube perché con delle...
6: 4 giorni Carlesi che dovrà sopportare Marucci, non sarà facile, però comunque sia noi siamo al suo fianco.
7: Sì, però al fresco.
6: Una raccolta di firme. Ho capito, quindi, ma chi è una famica freddo ora?
7: Se ci volete riascoltare c'è un ottimo canale YouTube, delle ottime repliche, un'ottima miniatura per la nostra trasmissione, quindi che dire. Grazie a Niccolò Ceccarini.
6: Grazie a Niccolò Santi, grazie a voi, grazie al Gran Premio del Bahrain in Malesia, grazie a Sara Mastrosimone, grazie a Radio Firenze Viola
7: Goal.
6: E grazie a Gol. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore.
13: Del cuore.
0: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Guardala.
0: Guardala.
13: Guardala.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
15: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, andrò giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
20: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: Radio Firenze Viola. We'll be right back.
13: Ben trovati dalla redazione.
21: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
22: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
21: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
22: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
21: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
22: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo infatti l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
21: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
23: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
25: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
26: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
25: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
26: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
27: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
23: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca il vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, ultimo giorno di questo mese che profuma tanto di estate. Lo viviamo come ogni mercoledì insieme ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
1: Al quale non vedo l'ora di chiedere che cosa ha notato sul foglietto, perché davvero in questi giorni non so che cosa possa aver preso come appunti. Prima però saluto e ringrazio Stefano Carlese alla cura e alla parte tecnica. Ricordo del 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, essere messi in diretta e dirci la vostra su quello di cui parliamo, quello che vi passa in quel momento per la testa. Tendenzialmente vi chiederemo a tema Fiorentina, ma se ci volete dire anche che siete infuriati per la questione del prezzo della benzina, insomma, noi siamo qui soprattutto in queste settimane di sosta. Chi siamo noi per dare un freno alla vostra creatività e alle vostre parole? Angelo, ma che c'è scritto lì?
3: Allora, te sai che io
1: cosa
3: ho
1: c'hai una... scritto?
3: Ho trovato degli argomenti che poi vedrai, che poi vedrò se te mi sottoporrai, e se mi sottoporrai vuol
1: no,
3: dire
1: no, ti prego,
3: bravo.
1: Sottoponimeli te, perché io sono sfinito. C'è ancora 10 giorni, almeno da domani sarà ottobre, quindi potremo ragionare in ottica 10 ottobre e Genoa-Fiorentina. Soprattutto si avvicinerà il momento in cui almeno io chiedo che tutti i nazionali smettano di giocare queste partite inutili con le proprie nazionali e tornino al Viola Park, così che si possa continuare a ragionare delle scelte di Vanoli, di che cosa aspettarsi dalla Fiorentina, perché ad oggi che la Fiorentina tra l'altro è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo i 2 giorni liberi, siamo a parlare di impressioni, di idee che però hanno poi poco a che fare con il reale valore di Vanoli, lavoro non valore, con il reale lavoro di Vanoli, che in questo momento sarà soprattutto fisico, ma con almeno 6-7 titolari che sono via in questo momento. Quindi ti prego, che c'è scritto? Quel foglio è bianco e questo mi torna.
3: No, perché non
1: di là, me lo nascondi, addirittura. Me lo nascondi. No, dimmi te da dove vuoi partire, dal tuo editoriale.
3: No,
1: di...
3: no, dai, voglio dire, intanto Vanoli in questo momento è riuscito a invertire la rotta e dobbiamo capire poi se riuscirà a trovare un equilibrio per fare in modo che tutto questo talento diventi fruttifero, e per farlo diventare fruttifero servirà anche capire come e se Fagioli e Ulahi potranno giocare insieme. Questo purtroppo, diciamo, Vanoli non ha avuto il modo, né lo avrà in questa sosta, di capirlo, perché entrambi sono via con le nazionali. Abbiamo visto fra l'altro che Fagioli ha giocato non nel ruolo di playman, in un ruolo di mezzala, comunque un ruolo che gli ha permesso secondo me di fare una buona partita contro la Turchia, per cui anche questo aggiunge una valutazione. Cioè io spero davvero che poi alla fine la Fiorentina riesca a proporsi con questi due giocatori insieme, ma non perché sia obbligatorio, ma perché vorrebbe dire che veramente Vanoli ha trovato un equilibrio. Io ho parlato di centrocampo ibrido, perché davanti a loro due, nel caso in cui dovessero riuscire a comporre una specie di doppio play, davanti a loro due ci potrebbe essere uno fra Attà e, diciamo, all'occorrenza Gonçalves. Quindi c'è tutto da studiare, tutto da vedere. Fra gli altri temi che io, diciamo, sui quali mi sono concentrato, potrebbero essere ancora di attualità in questo quasi nulla, è la fascia sinistra, perché sulla fascia sinistra io voglio sperare che Vanoli trovi il modo di far coesistere Valdepeñas con Gie, che è una fascia hard, però bisogna che tutto il resto della squadra riesca riesco a sostenerla, anche perché poi su quella fascia non è che ci siano tante alternative, eh? Abbiamo visto quando Joao Mario è andato a sinistra, non è che sia stato il massimo, ci potrebbe essere Ranieri, ma Ranieri abbiamo visto che lo preferisce accanto a Dragos in Vieri, non mi sembra che si trovi proprio al massimo delle sue opzioni. E poi l'altro tema è questo probabile o possibile dualismo fra Attà e Gonçalves, quindi insomma ci sono un po' di temi, però io mi rendo conto che stiamo parlando del nulla o del poco, proprio perché mancano tanti giocatori e Vanoli ha dato questa sterzata, ma ora dovrà dimostrarci, questo per me è il vero tema che lo riguarda, dovrà dimostrarci di saper gestire queste opzioni che rispetto alla stagione precedente che lui ha vissuto, che era veramente impaurita, virano verso il talento. Dovrà essere bravo a dimostrarci di essere coraggioso.
1: Guarda, sulle valutazioni anche diciamo dei possibili 11 della Fiorentina ti ci posso mettere anche la fascia destra, perché Jimenez è reduce comunque da una buona prestazione, sì, soprattutto dal gol col Napoli, ma c'è questo Dodò che scalpita, no, anche sui social, sì, e che l'abbiamo visto in amichevole, che la posizione ufficiale della Fiorentina che fa poi passare in via informale, non è che ha fatto un comunicato in merito, però è che Dodò è comunque all'interno del progetto e che il suo problema è soprattutto fisico, perché si è allenato male durante l'estate e quindi è indietro di condizione, però queste 3 settimane almeno seguendo questo discorso dovrebbero portarlo ad essere di nuovo al 100% e quindi una possibile pedina per Vanoli. Però anche qui io mi dispiace che poi il nostro lavoro, no, dovrebbe riuscire ad essere anche quello di trovare dei temi interessanti, ma io non riesco a scaldarmi per questo tema. Perché? Perché è Vanoli che li segue quotidianamente gli allenamenti, cosa che noi non abbiamo possibilità di sapere. Peraltro, appunto, questa è la posizione ufficiale su Dodò, ma non sappiamo e ci immaginiamo che poi Paratici non spinga particolarmente Vanoli per dirgli metti a Dodò in campo, e quindi, cioè, su questo come si fa a non affidarsi all'allenatore e a dire che se valuterà Dodò effettivamente al 100%, allora magari lo potrà schierare al posto di Jimenez, però sono valutazioni che stanno, sì, all'allenatore, certo, no?
3: Io onestamente credo che Dodò ora sia il terzo dopo Jimenez e João Mario, però sai, tutto è possibile, come dicevi giustamente, c'è Vanoli che lo vede. No, in questo momento io, Giacomo, è una pausa lunghissima, per cui anche noi ci troviamo in difficoltà ad aggrapparci a quelli che possono essere i dati giornalieri che ci danno anche una mano, no, per restare agganciati a quella che è la realtà, a quelle che sono le notizie. Ora notizie non ce ne sono, per come si era messa, un'altra osservazione che mi viene da fare, meno male, perché la Fiorentina, devo dire, dopo l'addio di Grosso, dopo quel divorzio sul quale forse sarà fatta chiarezza, perché in tutto questo ricordiamoci che ci manca un dettaglio che non è proprio secondario, ci manca la versione di Grosso, no? Perché quella della Fiorentina è uscita in modo ufficioso, quella di Grosso ancora no, resta il fatto che è arrivato Vanoli e è riuscito a invertire la rotta. Ora, ragazzi, ci stiamo scaldando tanto, è tornato l'ottimismo, ma la Fiorentina è sempre quindicesima o diciassettesima a seconda della differenza reti, per cui va tutto bene. Ricordiamoci che i punti in classifica sono pochi, che c'è da recuperare tanto se la prospettiva può essere quella di puntare delle posizioni che possano essere buone per sognare qualcosa di concreto nella prossima stagione, fare magari 3 competizioni, e quindi stiamo a vedere. Anche io seguirò con interesse, devo dire, la nazionale, proprio perché c'è Fagioli, devo dire che è uno degli elementi che dopo Vanoli è riuscito a centrarsi, perché rischiava di perdersi.
1: Sì, facevi una riflessione, no, sulla situazione in campionato della Fiorentina, che anche qui la prossima settimana cominceremo davvero ad andare ad analizzare. Ti ci posso mettere anche che il calendario dopo la sosta, è chiaro che quelle sconfitte in casa a un Frosinone e Torino, quegli 0 punti in 2 partite, rischi di portarteli dietro anche in questo filotto, no? Tra gli effetti collaterali, diciamo, di questo inizio spaventoso da parte della Fiorentina. Leggo subito un messaggio di Dido che mi piace molto, mi ha fatto molto ridere, al 3487513933, dice: il tuo foglio è bianco perché hai l'elenco dei presidi di Marzio.
3: Madonna, che stava di Marzio.
1: Si è annotato tutti i presidi di Marzio e il foglio è bianco.
3: Ma sai cosa mi sono segnato su questo fogliettino? Un altro argomento di interesse, secondo secondo me, anche se va in prospettiva, perché comunque la Fiorentina è quella, è il club che ha il maggior numero di prestiti in Serie A, no? questo qui è un dato.
1: Scusa, prestiti in entrata o prestiti in uscita?
3: No, prestiti in entrata. Okay. Prestiti in entrata, diciamo, per un è la prima in Serie A, cioè non ci sono altre squadre che abbiano più prestiti della Fiorentina, 7, quindi per un costo di eventuale riscatto di circa 95 milioni, cioè è una bella cifra questa qui, no? Però tutto questo mi porta a ricordarmi di quello che diceva Paratici, cioè non facciamo questi conti, quindi io la sto facendo una cosa che a Paratici so non piacerebbe, perché poi possono cambiare gli obiettivi durante la stagione e se noi per caso dovessimo entrare in una qualificazione importante potrebbero entrare tanti soldi. Cioè questa è una stagione nella quale veramente c'è da costruire tanto, tanto, per potersi permettere poi di sognare davvero, no? Perché 95 milioni di prestiti, diciamo nel caso in cui la Fiorentina volesse riscattare, sono tanti, ma è tanto anche il valore che questi prestiti in teoria potrebbero esprimere nel caso in cui fossero gestiti bene da, diciamo, da Vanoli. Cioè, se faccio un passo indietro, è difficile trovare una stagione potenzialmente così gustosa per la Fiorentina. Cioè siamo veramente sul crinale, no? Dal poter far molto bene e quindi potersi permettere anche eventuali riscatti, potersi permettere degli introiti in più perché comunque riesci a qualificarti per una coppa importante eccetera, a quella di dover il prossimo anno comunque ricominciare a mettere le mani in modo pesante su tutto l'organico.
1: Ti faccio una domanda, mi viene in
3: mente. Vai.
1: Aspetta, perché sto ragionando su come mettertela, se è proprio ficcante oppure prenderla un po' là. Se la Fiorentina arrivasse in Conference League, perché allora, ho tre possibili
3: perché
1: domande così. Preferiresti andare in Conference League o non andarci? Secondo te è il grande torneo di cui parli? E no, la quarta no. È firmeresti per, cioè no, il quarto il terzo modo di
3: guarda,
1: fare
3: io la Conference League mi aveva talmente malinconito perché 4 anni, come ho detto altre volte, non li avrei augurati consecutivi, non li avrei curati al peggior nemico, perché questa proprio ti davano proprio la dimensione che non riusciva a crescere, no? Quindi se fossi andato
1: però
3: fino
1: se
3: alto.
1: Tu la imposti come un trampolino e
3: sì,
1: non
3: ma
1: come
3: un trampolino
1: un
3: lungo 4 anni non esiste, cioè,
1: vabbè, se ha fatto
3: anni.
1: Un anno di stop il prossimo anno vabbè. Si riparte.
3: Allora se te dovessi andare quest'anno in Conference League io vorrei, diciamo, l'assoluto, cioè vorrei un patto firmato con il sangue, quest'anno la vinciamo, perché se no francamente anche quest'anno si è abbassato ulteriormente.
1: Io se vuoi sento cosa? Credo non si possa firmare
3: no, lo so,
1: prima
3: dai, per dire, cioè,
1: la vittoria. Io
3: intanto,
1: sento
3: già con un anno con un anno di distanza
1: dai sarei... che ti mancano un po' le partite con gli Heart of Midlothian, con il Riga, con il Sivaspor
3: fino agli ottavi di finale. Te di cosa parlavi prima? Un torneo che frequentavi
1: la Cialtro?
3: Sì, ora non proprio a quei livelli lì, però abbiamo visto delle partite.
1: Sì, ora dai, la Cialtro è molto divertente perché è veramente,
3: davvero,
1: no? È veramente
3: però davvero, cioè, a parte tutto io penso che anche Paratici punti a qualcosa di meglio,
1: Angelo,
3: prospettiva ti dico, mia quest'anno. Poi,
1: ecco,
3: se
1: no,
3: quest'anno...
1: infatti, io te la facevo in quest'anno. Quest'anno. Voglio dire, ma quest'anno puoi puntare a qualcosa di più della Conference? Dovresti fare un semi-miracolo? Perché
3: guarda,
1: non solo già come rosa, come progetto, sei più indietro rispetto almeno a 6-7 squadre, ma sei partito anche con l'handicap di 0 punti in 3 partite. Cioè, fare più del settimo posto.
3: Dai, mancano
1: a questo
3: 33
1: punto,
3: partite, no?
1: Non dico che sia assimilabile al miracolo ha fatto l'anno scorso Vanoli, cioè nel senso a quello che qualcuno ha definito miracolo di salvare la Fiorentina che era ultima in classifica, però siamo lì,
3: Giacomo, io non so cosa possa succedere perché mancano 3 partite. Questa squadra veramente, se si rimette in carreggiata, ha una qualità in rosa che da tanti anni non vedevamo, per cui si può accendere qualcosa che ora noi non vediamo. Si può accendere un bel fuoco intorno alla Fiorentina, però certamente ora non possiamo saperlo Giacomo, che cosa succederà.
1: Va bene, a proposito di notizie mercato, naturalmente vi riportiamo perché sono giornate così. Bruno Fernandes e il Manchester United si separeranno, non so se avevi già letto.
3: Il Manchester c'ha qualche problema ultimamente.
1: Sì, City però quello.
3: Come c'è?
1: Il City c'ha soprattutto problema. Lo United altri problemi, cioè
3: molti altri problemi.
1: Però non con la giustizia, almeno per ora. Il buon United, però Bruno Fernandes prossimo lo porta Pedro Gonçalves alla Fiorentina. facciamo un 4-3-2-1.
3: Lui è un bel giocatore davvero, Pedro Gonçalves. Lui veramente
1: però, non Bruno Fernandes.
3: No, insomma anche lui, però dico no, ma anche Pedro,
1: no,
3: anche
1: questo nome era piaciuto, no. Ho detto vai attacco a Bruno Fernandes. No. No, no, Pedro Gonçalves.
3: Pedro è uno che vede la porta veramente.
1: Ah, io seguo il fattore pensiero e ti dico, siccome poi c'è anche una domanda interessante su Attà, secondo me se le cose vanno così rischiamo tra due settimane, facciamo tre forse, a dire tutti è meglio Pedro Gonçalves di Attà. Nel...
3: ti dico, allora, in questo sviluppo del centrocampo, cioè lui è più trequartista, lui è uno che anche ora, diciamo, cito a caso, ma non tanto, ma perché non ho una parola precisa, ma su 230 partite mi sembra nello Sporting Lisbona ha fatto più di 70 gol, voglio dire, cioè per essere uno che non fa l'attaccante di mestiere, uno che la porta la vede davvero tanto, ce l'ha fatto vedere anche qui, per cui però te lo devi permettere, cioè ti devi permettere Bruno Gonçalves più altri tre attaccanti. Quindi lì bisogna che i due esterni di attacco si diano veramente un grande affare.
1: Sì, e se Angie magari lo puoi chiedere per età e caratteristiche, non che Mastantuono come età, c'ha cioè anche due anni in meno di Angie, però proprio come caratteristiche si sacrifica.
3: Si sacrifica anche lui, però certamente se quando tornerà in forma al 100% lui, ecco, insomma, lui trattasi di giocatore vero.
1: Sono d'accordo e soprattutto per ora attacco. Sì, vengo alla domanda di Vio Luke. Anzi, prima leggo il messaggio di Chris D'Accampi che ti chiede di raccontare quando hai mandato a quel paese il DS del Porta Romana. Questa avevi già capito qual era il tenore. L'ha già raccontato troppe volte, non lo riracconterà un'altra volta.
3: A parte faccio un passare 600 anni, ma non mi ricordo quando l'hai mandato a quel paese.
1: Però non puoi escluderlo. Non puoi escluderlo.
3: No, perché poi giocavo. Che figura.
1: Vio Luke ti chiede su Attà, mi spiegate che ruolo giocava l'Udinese come non gioca nella Fiorentina? Non vorrei che al di là dei problemi fisici sia grosso che Vanoli non lo stanno impiegando al meglio, confidando magari sul fatto che tanto lui è bravo. Poi c'è anche una seconda parte della domanda che però mi tengo per...
3: ora io francamente proprio nello specifico come lui abbia giocato l'Udinese non lo so, dico che
1: a mezzala. Poi,
3: sì, mezzala, però il centrocampo dell'Udinese era...
1: dipende da che cosa gli chiede alle mezzali. Sono le mezzale che copre, le mezzale che attacca, le mezzale che imposta.
3: Lui, al netto dei problemi fisici, che ancora non abbiamo scoperto per bene quali siano, però evidentemente lo hanno un po' condizionato, lui è uno che in un centrocampo ibrido per me ci starebbe benissimo, perché ha l'inserimento. Però uno che si inserisce poi deve essere anche coperto. Deve essere anche coperto. Ecco perché quando Vanoli, secondo me, parla di Ulai che potenzialmente sarà un grande giocatore, bisogna lui ricorda Kanté, però Kanté gioca molto di più con la testa, questo è un messaggio chiaro, cioè Ulai è una scossa sismica che deve essere incanalata, bisogna che in un centrocampo a due e mezzo sappia bene quali siano i movimenti, cioè non vada a mettere a frutto o a provare a mettere a frutto la sua esplosività anche nel recupero palla e poi lasci scoperti delle porzioni di campo. Bisogna lavorarci su questo. Attà è uno che partendo da un ruolo di mezzala può diventare un attaccante aggiunto.
1: Lo sai che mi hai fatto venire in mente una domanda da fare anche ai nostri ascoltatori su quello che dicevamo prima, perché stanno arrivando le messaggi.
3: Dai, lancia un tema, vedrai che...
1: cioè tu un po' la risposta me l'hai già data, ma ora la amplifichi. Ad oggi, 30 settembre, con la Fiorentina a 4 punti, con questa classifica, voi firmereste per andare in Conference League la prossima stagione? Che naturalmente, siccome non posso esaltare troppo la Conference con uno dei più grossi odiatori della Coppa, salutiamo Ceferin, un altro dei tanti nemici di Angelo Giorgetti, vorrebbe Ceferin dire più che altro una stagione al settimo posto, cioè nelle stagioni in cui la Fiorentina è andata in Conference League, che è vero, sono state di alti e bassi, però ti sei tolto anche delle soddisfazioni ora senza tornare sui 65
3: così,
1: punti.
3: Il settimo posto quest'anno sarebbe, per come si era messa,
1: firmeresti ora?
3: Settimo posto? Allora, con uno come Paratici che ha detto guardate che per me 3 anni da ottavo posto sarebbe un grande fallimento, sarei più portato ad accogliere un piazzamento del genere come portatore di crescita. Quello che mi dispiaceva della Conference League per 4 anni è che era io non intravedevo crescita, cioè proprio non la intravedevo, era un essere lì senza poi prospettive di poter fare un salto di qualità, perché tra la Conference e l'Europa League c'è un bel salto di qualità,
1: assolutamente,
3: per quanto riguarda il livello delle partite, per quello che devi mettere in campo per poter resistere a quei in quegli ambiti, per cui diciamo che quest'anno sì, e mi stai costringendo ad andare contro me stesso, ma già c'è stato un anno di pausa da quelle partite fino agli ottavi francamente erano più che evitabile.
1: Caroselli di Angelo Giorgetti no, al raggiungimento della Conference League e la Coppa che ho sempre sognato.
3: No,
1: allora guarda, c'erano già un paio di messaggi, ora li leggo, però ti volevo dire, cioè nell'immaginarci la Fiorentina settima, e guarda, un messaggio lo leggo, che è quello che mi stuzzica, anche perché effettivamente è un po' quello, capisco il messaggio di Pierpaolo che ci scrive: vi vorrei ricordare, siamo in zona retrocessione e voi parlate di Europa. Cioè effettivamente io ad oggi non posso escludere che la Fiorentina sia ancora fuori dalla lotta salvezza. Poi mi dici, pensi la Fiorentina andrà in Serie B? Faccio veramente fatica a pensare una cosa, ma comunque tutto l'anno essere lì lì tra il tredicesimo e il sedicesimo posto è comunque una stagione di sofferenza, ecco.
3: Come si chiama l'ascoltatore?
1: Pierpaolo.
3: Allora Pierpaolo, te devi sapere che questo passaggio dalla zona attuale della Fiorentina all'eventuale Conference è tutto nato dalla mente perversa di Giacomo Galassi, che voleva farmi dire che io sarei contento se la Fiorentina andasse in Conference.
1: Confermo.
3: Questo
1: confermo.
3: È da, perché anche in
1: confermo
3: questo momento
1: in pieno.
3: Bisogna parlare
1: però
3: molto
1: ti dico
3: bassi.
1: La Fiorentina, quante possibilità di arrivare sopra la Roma?
3: Ma dai, ma
1: no, ti dico, facciamo un attimo.
3: Direi da 0 a 100 una, ma
1: Inter
3: mezza.
1: Lazio.
3: Lazio è talmente è stato talmente strano il suo inizio e francamente non so quanto reggerà questi.
1: Vabbè, quindi con
3: lasciamola un
1: 50.
3: pochino sospesa.
1: Cagliari.
3: Vabbè.
1: Tanto io ti conto le squadre, sicuramente, diciamo, secondo
3: Cagliari,
1: te
3: direi la Fiorentina ce la può fare.
1: Bene, Milan?
3: Il Milan anche qui è sospeso.
1: Vabbè, Frosinone? Beh, mi scusa, Milan sospeso?
3: Ma sospeso,
1: cioè,
3: perché
1: allora, ti lasci la possibilità che la Fiorentina possa fare meglio?
3: Cioè, è cominciato da 5 partite, ma qualcuno qui,
1: sì,
3: cioè,
1: ma le 5 partite seguono anche il valore della squadra.
3: Sì, lo so,
1: cioè,
3: ma
1: c'è solo le 5
3: è una
1: partite.
3: Squadra che per 3 partite è stata sotto zero. Ora sta diventando qualcosa. Che cosa potrà diventare? Io sono convinto che se te lo domandi a tutti quelli che ci ascoltano, ma anche a Paratici e a Vanoli, non lo sanno.
1: Va bene, quindi per ora solo Roma e Inter mettiamo sicuramente sopra Fiorentina. Juventus?
3: Sì, sopra, dai.
1: Como?
3: Sopra.
1: Napoli?
3: Sopra.
1: Sassuolo?
3: No.
1: Atalanta?
3: No.
1: Sospesa? O no? Vabbè, Lecce, Udinese, Torino, Parma. Quindi te, secondo questa valutazione, ora ti posso lasciare il Bologna, ma non credo che tu abbia una fiducia estrema. Solo 5 squadre, secondo te, sono quasi sicuramente meglio.
3: Chiaramente.
1: Ti
3: c'ho
1: il sesto posto.
3: Poi ce ne sono altri che abbiamo lasciato in sospeso, nel senso, tutto sta...
1: Va bene,
3: tutto,
1: però non mi hai detto ci sono 7 squadre che sicuramente...
3: No, perché per
1: quindi...
3: me quest'anno la Fiorentina, ti ripeto, per la terza volta forse, quest'anno ha una rosa con una qualità che non abbiamo visto negli ultimi 10 anni di sicuro. Però non so come questo, perché come anche scritto ci sono 12 nazionalità, il che non è... Per un allenatore non è granché, perché devi trovare anche il modo di far pensare la squadra nello stesso modo, prima, durante e dopo la partita, con 12 nazionalità diverse. Questo è una difficoltà in più.

0: è croato, ma è da 8 sì, anni. Infatti. Cioè, quando la, oddio, certo, anche Pogrec aveva fatto 2 anni nel Lecce, però l'aveva fatti per bene. Era un calciatore.
1: No, ma guarda, il problema non è tanto andare in campo, perché poi se i giocatori sono forti, poi alla fine un linguaggio comune lo trovano. Insisto, è quello che c'è prima e anche dopo la partita, perché alcune nazionalità, se la Fiorentina o qualsiasi squadra perde, vanno via, vanno fuori a cena con gli amici. Magari gli italiani, se la squadra perde, stanno chiusi in casa per 5 giorni perché A gli girano le scatole, B non possono uscire perché conoscono, sanno bene che cosa. Invece magari alcuni stranieri, vabbè, abbiamo perso, andiamo fuori lo stesso, cioè, faccio per dirti ed estremizzo, trovare un pensiero che riesca a essere un minimo comune denominatore dentro una squadra con 12 nazionalità è importante per me.
0: Claudio Viola Bergamo ci ha riempito di sì sulla domanda, firmereste oggi per la, andare in Conference League la prossima stagione? Ci ha mandato tipo 18 sì. Bene. L'ultima è un AI che non credo sia riferimento all'intelligenza artificiale, ma è un errore nel sì. E poi c'era Quentin che Tarantino. Sul tema ci scrive: buon pomeriggio, all'inizio la Conference la snobbavo, sono sincero, ma ora ritengo che sia meglio di niente.
1: Vabbè.
0: Piuttosto che niente, ma il piuttosto direbbe
1: molto meglio di niente, ragazzi.
0: E mi ero dimenticato la seconda parte del messaggio di Vio Luke, che ci porta su un altro tema che abbiamo affrontato molto soprattutto nella giornata di lunedì, è quella del ritiro, perché chiede a Giorgetti di esprimere una preferenza sul luogo di un eventuale ritiro fuori dal Viola Park.
1: Ma, sai, qui ora è un argomento che ci porterebbe via un po' troppo tempo, cerco di essere sintetico, perché come tutti sappiamo anche altre squadre, diciamo, si allenano in città, per esempio la Roma, la Lazio fanno tutti allenamenti, ma anche in parte del Milan ci sono tante tournée, quindi ormai le squadre stanno cercando di incassare facendo tournée. Certo che Firenze ha avuto più bollini rossi quest'anno di quasi tutte le città europee, sì. Insomma, non è stato un granché allenarsi al Viola Park in quel periodo lì, anche perché poi se volevi fare un po' di incassi le tribune erano quasi vuote perché la gente non ci andava, no? Quindi ok, quei giorni in cui erano a pagamento e anche gli altri servizi,
0: sì,
1: quindi detto questo sai, quando la squadra andava a Moena, io parlo di quello che so, veniva anche pagata, era tutto pagato, c'era anche un bonus per la squadra, era anche un'occasione per i tifosi, perché trovarsi in vacanza e creare questa Firenze altrove per seguire la propria passione era anche un bel modo, no, per ritrovarsi, era vedere persone contente, e quindi anche questo potrebbe essere un altro aspetto. Io ho letto che Prati ci penserebbe a un luogo nell'Europa del Nord, poi ragazzi questo poi tutto è relativo, nel senso che poi intanto ci sarà la tournée, quindi ci sarà un altro periodo in cui i giocatori dovranno imparare a viaggiare, a giocare, a riposarsi e a recuperare. Io credo che il Viola Park non sia stato all'origine di tanti problemi, però se la Fiorentina sta pensando davvero di tornare a fare un ritiro in una zona più fresca, questo senz'altro potrà essere un bene per il cosiddetto popolo viola, perché piacerà tanto alla gente.
0: Sì, vero che però se vai in Inghilterra
1: perché
0: le due opzioni principali di cui si parla sono Austria e Inghilterra.
1: Vabbè, già l'Austria è una cosa che durante l'estate le persone possono gradire, no? Anche in macchina uno ci arriva, oppure comunque in alto. Anche questo è un argomento un po' prematuro, diciamo, però.
0: No, assolutamente.
1: Però abbiamo parlato anche di questo, perché insomma sembra la tendenza che prossimamente, dopo tutta questa collezione di bollini rossi,
0: ti risulta, siccome comunque
1: è una cosa di cui si è parlato, poi come si potrà generare questo non lo so, francamente, perché è prematuro.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questo Garrisca al Vento, ma voi restate con noi, che poi tanti ospiti, ancora tantissimi argomenti, c'è tutto il foglietto di Angelo Giorgetti da scoprire, quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76

0: 66 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!

0: Rieccoci in diretta a 17.34, di nuovo Carrisca al vento, di nuovo Giacomo Galassi e di nuovo anche Angelo Giorgetti, che per ora se l'è presa un po' con nemmeno sulla conference sono riuscito a farla arrabbiare troppo, resta comunque uno dei più grossi odiatori della competizione attualmente esistenti, però se leggo tra le linee alla domanda firmeresti oggi per la Conference League, che vorrebbe dire anche una stagione dal settimo posto considerando tutto, ma proprio mi firmeresti ora sul foglietto firmo il settimo posto? Perché non, perché mai fatto una super cazzola prima, non mi hai risposto sì o no, voglio un sì o un no.
1: Il settimo posto, per come l'ha messa, dai, sarebbe comunque un ritorno nelle coppe.
0: Sì, però stai facendo super capo,
1: sì,
0: super
1: dai,
0: cazzo.
1: Va bene, sì.
0: Sì. Oh, vai, anche sì, Angelo sì, Giorgetti.
1: Dai, settimo posto, sì. Però guarda, non escludo, perché io ti ho detto 5 squadre quest'anno sono superiori, secondo me, in modo abbastanza netto da Fiorentina. Quindi vediamo che cosa potrà diventare questa squadra. Giacomo, dai, non mi fare essere
0: contenta, gode.
1: No, vediamo
0: tu, l'anno
1: cosa
0: scorso, alla domanda, se non sbaglio, proprio di Violuc, che ci diceva: preferisci oggi firmare per 65 punti per il sesto posto oppure me la gioco? Io avevo firmato per il sesto posto. Te hai detto me la gioco e l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata. Detto questo, 348-7513-933, mi ascolterei anche i primi due WhatsApp audio e chiediamo a Sara Mastrosimone, alla quale diamo la buonasera. Ciao.
2: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
0: Ciao.
2: Allora,
1: ciao.
2: Fagioli, con la I, in realtà sempre in campo, se stanno bene, eh? E non se ne deve nemmeno parlare, nemmeno discutere. E un'altra cosa, lo stadio, per favore, cercate di mettere pressione, perché ho paura che i tempi si allunghino, anche per colpa di tutte le varie visite, sopralluoghi per autorizzare l'apertura. Quindi bisogna dar gas, bisogna finire sta curva, almeno una curva ce l'abbiamo, coperta, a posto, e così. Salutoni, forza Viola.
1: Ciao.
3: Allora, io con la situazione di classifica di adesso, se mi dite alla fine dell'anno conference, dico di no, piuttosto arrivo più sotto al prossimo anno, appunto, a fare un campionato importante, tanto la conference fa ridere e sprechi energie e basta.
1: Questo fa ridere, è andato oltre, eh.
0: Vedi però, guarda, anche Fabio dice bello, perché come, insomma, come tra l'altro mi piace tanto a me, Fabio dice no, non scherziamo, un'altra conference no. Marco il Pecora dice certo e firmerei per il settimo posto.
1: Guarda, io penso che non essendoci stati più ritiri a Moena o in altri posti, la conference fosse un modo per tanti tifosi per andare fuori e ritrovarsi, penso un po' e ti dico, perché se no non c'era motivo per andare a vedere quelle partite.
0: Vero.
1: No, allora, uno andava a far turismo,
0: dai,
1: vedeva
0: tifoso,
1: posti
0: esatto,
1: che altrimenti non avresti mai pensato di andare. Poi ci andava insieme agli amici, cioè io capisco che quello fosse un modo conviviale e bello per portare in giro, diciamo, la propria passione e le proprie amicizie. Però ragazzi, il calcio è un'altra cosa, eh? Soprattutto fino agli ottavi è già mi tengo largo.
0: Però provando a fare un piccolo salto indietro sui 4 anni in cui abbiamo fatto la Conference League, cioè secondo te è stata proprio un limite per la Fiorentina? Mi spiego. Comunque, cioè, che la Conference League ti abbia fatto arrivare lì e che la Fiorentina si sia fermata lì e anzi poi l'anno scorso sia tornata indietro e che non sia salita più, diciamo, come ambizioni, è fattuale, insomma è oggettivo, però ti chiedo, sarebbe successo lo stesso oppure la conference è stata effettivamente
1: il primo vero limite è anche unico, forse è stato quello di non averla vinta.
0: Perché lì
1: te ci deve andare e la seconda è stata veramente imperdonabile, quindi quello è stato il vero limite della conference, perché devo andare lì e vincerla, se non il primo anno il secondo, il terzo e il quarto anno per me sono state una sofferenza assoluta in attesa di una possibile, probabile finale, ma intanto il 70% delle partite per me erano inguardabili, per cui tolto il turismo dei tifosi, che io apprezzo ma, ma sono sincero, posso capire che a tante persone facesse piacere andare in giro per l'Europa a vedere posti che, insisto, mai nessuno si sarebbe sognato di andare a visitare, ecco, gli ultimi due anni sono stati per me ma veramente una sofferenza vedere tante partite. Ora, se ti dici il prossimo anno settimi, già per come è messa la squadra, per come la partita, sarebbe comunque
0: ti conosco,
1: un traguardo.
0: So come aggirarti, so che se ti dicevo firmeresti per la Conference, ma avresti detto di no. Se te la metto, però
1: una stagione no, a settimo, ma dai, posto. Ma tutto sta a vedere com'è che la affronti, perché se c'hai la volontà di crescere davvero e l'affronti con un organico che ti permetta davvero, con buone chance, viste le partecipanti della conference, insomma, certo se c'hai il Chelsea, che fra l'altro quell'anno vince anche il mondiale per il club, voglio dire, già lì in partenza dici ma credo sarà difficile vincerla, però se c'hai le squadre degli ultimi due anni, francamente ci puoi pensare con un organico forte di poterci puntare alla vittoria, e già cominci con un'idea diversa. Se vinco vado comunque in Europa League, anche se in campionato mi classifico, cioè non mi classifico fra le prime sei, eccetera. Quindi
0: un mio amico che tratta camera nel Fiorentino, ogni tanto ci ha chiamato anche ieri, che è Jacopo, però mi fa spesso un discorso che francamente faccio fatica soprattutto da tifoso a non capire.
1: Vai.
0: Lui dice: anche se tu dovessi partecipare all'Europa League, ok, ma anche meno ovviamente la Champions, tu le possibilità che hai di vincere un trofeo sono veramente risicate, quando la Conference League è un trofeo in cui la Fiorentina o la squadra italiana inizia e ha una percentuale molto alta di vincerla. Bene, quindi allora, chi sogna di vedere finalmente rialzare un trofeo alla Fiorentina che non sia, non lo so, il Gamper o i tornei estivi, la Conference League è oggettivamente anche più della Coppa Italia.
1: Che cosa ha fatto la Roma dopo averla vinta, però? È andata in Europa League e poi dopo in Champions.
0: Però il punto è che l'ha vinta, cioè non puoi dire infatti, la Fiorentina l'ha vinta, vabbè, e poi ha fatto passi
1: in Europa League,
0: però posso dirti che soprattutto se ripensi al tunnel, sì, al tunnel, addio, io sono al pullman scoperto che ha fatto e post partita, non c'è solo il fatto che è stato un volano o comunque una catapulta per salire di grado, ma c'è stata anche, hanno festeggiato veramente come se avessero vinto la Champions.
1: Ma certo, ma allora io ti dico, allora certamente una vittoria in questa benedetta conference ci avrebbe anche portato a rileggere gli anni della presidenza commissa in modo diverso.
0: Eh sì, perché avremmo detto invece di prendersi come trofeo quello di aver fatto 65 punti, e si detto loro
1: dobbiamo essere onesti, anche perché sono 26 anni. Però senza questa vittoria resta la conference, che non è stata vinta, e resta la conference. La conference deve essere un trampolino di lancio per qualcosa di più vicino al calcio.
0: La domanda che ti facevo sul limite è perché effettivamente poi abbiamo confuso anche, per forza di cose, la quantità per la qualità, cioè per stare dietro al triplo impegno, quindi alla Conference League,
1: 55 partite in stagione,
0: hai dovuto allargare la rosa, e se tu, questa non è che ci voglia un economista o un genio, se tu puoi investire su 20, devi investire su 25 giocatori o su 20, e su 25 devi investire di un livello inferiore o che comunque paghi meno. Quindi per questo io, è una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché poi la Fiorentina ci riportava anche i dati degli incassi che tu hai avuto dalla conference, più o meno una ventina di milioni all'anno. Ma quanto ti è costato di giocatori che tu hai dovuto prendere in più perché dovevi fare la conference? Quanto ti è costato di spostamenti e poi anche di risultati che tu non hai avuto durante la stagione e che magari ti avrebbero potuto far rinunciare ai 20 milioni prima e poi guadagnare? Io ho una risposta però che sinceramente non so dare, perché ti dico, senza conference questa proprietà, questi i dirigenti che c'erano prima, che avrebbero fatto? Avrebbero improvvisamente preso Mbappé e Vinicius sulla fascia? Io una risposta che non mi so dare.
1: Io non mi so dare, cioè, tanto più che negli ultimi due anni la Fiorentina ha speso quasi 230 milioni, no? Quindi diciamo quindi se te stai a fare i conti, diciamo, della serva, questo qui è costato un milione di più quella, poi dopo ti trovi di fronte a una proprietà che spende 230 milioni, che investe 230 milioni in due anni e incassa come se fosse un cappuccino la multa di 6 milioni che è arrivata per non aver rispettato comunque certi parametri dall'UEFA. Per cui io francamente mi trovo in un periodo in cui non so valutare quello che potrebbe succedere, ma anche in bene, ti ripeto, Giacomo, perché questa rosa si può accendere davvero, si può accendere davvero, e se veramente Vanoli dimostrerà di essere un allenatore coraggioso, oltre che bravo, potrà riuscire a dare una scintilla per farla crescere in modo esponenziale questa Fiorentina. Però bisogna che veramente dentro riesca a trovare una chiave per fare in modo che i giocatori entrino in campo convinti di poter dare il meglio del loro talento. Se vanno lì diciamo con la paura, oddio, se faccio questo, se sbaglio il dribbling, dopo restiamo scoperti, e allora il problema è quello lì, no? Ci vuole tanta autostima dentro a questa Fiorentina per poter sorreggere questa impalcatura che in teoria potrebbe permettersi di mettere in campo.
0: Andare in conference potrebbe significare la conferma per un altro anno di Mastantuono, ci scrive Stefano da Calenzano.
1: Questo non lo so.
0: Ti risulta, Piero Lazzarini, so. Insomma, tutta la redazione, stiamo riportando come ci sia un gentleman agreement. A noi risultava soprattutto dall'Europa League in su.
1: Questo non lo so.
0: Però
1: se basterebbe la conference per
0: non ci sono contratti firmati. E se di mezzo c'è la Fiorentina, se c'è da prenderlo in quel posto,
1: no,
0: Salah,
1: ma io credo ragazzi che in questi casi, al di là del gentleman agreement, sia decisivo il giocatore, come ha fatto Nico Paz. Che quando lo rivoleva il Real Madrid ha detto no, io sono convinto che Fabregas sia in questo momento per me l'opzione giusta per crescere. Poi insomma, anche giocando in Champions non è che sia proprio in un contesto che non gli permetta di farsi vedere, no? Quindi credo che sarà decisivo il giocatore, ragazzi, nel caso di Mastantuono.
0: Però ecco, dico a Stefano che non ci sono certezze che in caso di conference ci sarebbe la conferma di Mastantuono per un altro anno.
1: Non lo so, questo.
0: E poi Dio,
1: cioè, sembrerebbe strano, però.
0: Poi ora si sta anche parlando di Mastantuono come se fosse, sì, voglio dire, un Mbappé, ecco, nel senso,
1: no,
0: deve ancora dimostrare che abbia fatto un buon inizio di campionato.
1: Guarda, è Mastantuono, è uno di quelli
0: Napoli,
1: per cui vale la pena andare allo stadio, secondo
0: vero,
1: me.
0: Vero, vero.
1: Uno, cioè, se te mi dici un giocatore per cui te vai allo stadio, io ci vado per Mastantuono, perché comunque è uno che è capace di accendersi, capace di fare delle cose che ad altri non riescono. Poi certamente se si incaponisce troppo, come abbiamo visto fare, e non ha, soprattutto ragazzi, un altro dettaglio importante, non ha chi fa gli inserimenti giusti per toglierli, diciamo, di dosso il secondo e il terzo marcatore, perché lui è forte nell'uno contro uno,
0: è vero,
1: ma quando c'è la 2/3 dopo,
0: ma se viene sempre verso il centro ha voglia a fare il movimento Jimenez, ma va dove ci sono,
1: se Jimenez magari si inserisce sulla fascia, non so, comunque ci sono dei movimenti che hanno funzionato per esempio molto bene con il Venezia, secondo me, che contro il Napoli hanno funzionato meno bene, anche perché il Napoli non è il Venezia. Però ecco, anche su questo bisogna lavorare tanto.
0: Giustamente Stefano specifica, infatti ha scritto potrebbe significare un eventuale posto in Europa. Ci sentiamo altri due WhatsApp audio. Vai Sara, facci sentire.
4: Angelo, a sentire che ti ha detto quello dalla Svizzera tedesca, cercate di mettere pressione la mattina. Tu vai via altieri, oh ragazzi, andiamo, forza, oh,
1: va
4: forza
1: bene.
4: C'è da finire, ragazzi. Ma rendiamoci conto di che si dice.
5: Buonasera Giovanni da Campi, ma ci rendiamo conto che rinunciare all'Europa quest'anno, anche se conference, non dà la garanzia di essere in Europa il prossimo anno, vero? Ma perché qui siamo tutti certi, tutti sicuri. Poi che sia una coppetta, glielo dite all'Atalanta, quando quest'anno la vincerà, perché la vincerà. E quando vedremo esultare un'altra volta loro, e noi invece siamo lì a aspettare la coppa del prossimo anno. Va bene.
1: Ma se la vincerà l'Atalanta, sentiamo Sarri se è così convinto. Io non lo so, perché poi le partite diventano vere, ragazzi, dagli ottavi, quarti in poi. Però
0: sì, cioè comunque non c'è un Chelsea quest'anno nella Conference League. Anch'io sono convinto alla fine lo vincerà l'Atalanta, però ovviamente certezze non ce ne sono, e sul fatto che effettivamente non farla non ti dà una garanzia, era da lì che infatti ti facevo la domanda: quanto ti limita la garanzia? Non ce l'hai mai,
1: ma soprattutto in un anno in cui hai ricostruito tutto, cioè non te la dà, perché hai ricostruito tutto con un allenatore nuovo, che francamente io tutto mi aspettavo, tutto ragazzi mi aspettavo, cioè fuorché un flop, un disastro, un'implosione così dopo tre giornate. Guarda, perché io potevo immaginarmi che magari Grosso potesse subire anche un po' di pressione, cioè un conto essere a Sassuolo, un conto essere a Firenze, però ecco, che si arrivasse a questa implosione dopo tre giornate così clamorosa non me lo sarei aspettato. Quindi è vero, non essere in Europa non ti dà la garanzia di giocarla, ma diciamo siamo ed eravamo di fronte ad una ricostruzione totale globale, ma proprio totale, ma anche nella testa, anche nel modo di porsi. Abbiamo visto un mercato che quest'anno francamente è stato,
0: certo,
1: è stato diverso rispetto a quello degli anni scorsi, per i tempi, per i modi, per i giocatori sono arrivati, per cui di garanzie quest'anno francamente io non me le aspettavo.
0: No, no, è tutto nuovo, dal direttore del Viola Park al responsabile marketing, che peraltro è già cambiato e se n'è andato dopo pochi mesi, Picciotto, in attesa di capire se la Fiorentina si affiderà a qualcun altro oppure no. Io credo di sì, però comunque alcuni dipendenti del reparto marketing restano, insomma, penso a Carlotta Robotti, ma ce ne sono diversi. Sulla questione stadio, va bene, sì, al di là del fatto, però scusa Cristian, secondo me in realtà noi avremmo, ora il potere è forte, diciamo la possibilità di mettere pressione, nel senso, se stai qui mattina a sera a dire oh ma siamo in ritardo con i lavori dello stadio, oh ma quella cosa non torna, oh, è chiaro che chi, soprattutto il Comune di Firenze, sta gestendo la ristrutturazione magari sente un pochino più di pressione rispetto a quella
1: allora,
0: però mi sembra che finalmente Firenze sia nel mood, e chiudo, di dire basta e lo facciate, non vi rompiamo più le balle, ma portate la
1: terra. Ci sono piani diversi. Allora, io credo che se tutti i media si mettessero in coro tutti i giorni, fate alla svelta, fate qui, fate là, ciò servirebbe a poco. Se ci fossero delle inchieste giornalistiche che entrassero nei particolari per
0: probabilmente
1: entrare,
0: fermerebbero tutto, però cioè la cosa migliore per farli andare avanti è non fare inchieste, perché tanto
1: te la vedi allora,
0: ma questo guarda, ma non ce l'ho neanche col Comune
1: vuoto
0: di Firenze, che effettivamente per l'apparato burocratico è all'Italia. Se tu vai a vedere ogni singolo lavoro ha sempre almeno quel cavillo di quello che non si è messo il casco magari quando stava mangiando il panino.
1: Non ti parlo di casco, non ti parlo anche di altre anche di altri aspetti,
0: tipo che cos'è che sai e che non ci vuoi
1: no,
0: dire?
1: No, io non so, ma no,
0: dici la TOF, no, io ti dico, no,
1: chiedere
0: di Firenze,
1: ai media di fare pressione significa anche chiedere ai media fate un lavoro giornalistico per trovare che cosa c'è che non va, ma in modo specifico.
0: Però la pressione che voleva l'ascoltatore non era che le cose fossero fatte per bene, ma che finiscano il prima possibile.
1: Non è che uno possa andare lì a girare, cioè lì con la calzola a accusare. I media possono fare questo tipo di lavoro, fare delle inchieste serie e cercare di motivare anche sulla base di queste inchieste che fanno. Non basta dire fate alla svelta. Fate la svelta perché c'è bisogno della Fiorentina, perché così almeno c'è più tifo per la Fiorentina. Cioè sono ambiti diversi. Allora, se il richiamo dell'ascoltatore è sul secondo ambito, lo posso capire. Cioè, cari media fiorentini,
0: continua,
1: diciamo,
0: a sostenere non sia un modo per velocizzare le cose, credo che sia piuttosto un modo per rallentarle.
1: Ma non devi per forza andare a trovare qualcosa che non ha funzionato o qualcosa che è irregolare. Devi trovare anche gli spunti per fare in modo che chi di dovere si muova, proprio perché sono state investite tante risorse, proprio perché ci sono dei tempi che rischiano di non essere rispettati. Ma ecco, diciamo che i media hanno questo, avrebbero questa possibilità. È un lavoro faticoso, un lavoro che implica tanta competenza, uno si deve rompere tanto le scatole, ma da questo punto di vista io capisco quello che dice l'ascoltatore.
0: Lapo da Firenze ci scrive: più che per il settimo posto firmerei per la Coppa Italia.
1: Questo
0: anch'io.
1: Vabbè, questo direi scontato,
0: sì.
1: È scontato certamente.
0: Sì. È solo mi sembra ancora più difficile.
1: Cioè,
0: che
1: vai in Europa League, certo.
0: Già. Io lo sai soprattutto perché mi sa che un po' è già trasparso, non so se è un termine corretto, dalle mie parole in questi giorni, in queste settimane. Cioè, a me questa Fiorentina ancora troppa certezza sulla stagione non me la dà. E riuscire a puntare al settimo posto ti darebbe comunque delle soddisfazioni e ti farebbe fare una bella stagione, quando insomma io ragazzi, noi si rientra, si va a Genoa, ci sa il Como, poi c'è vai l'Inter, a Inter, cioè,
1: e poi c'è l'Atalanta,
0: 8 partite che sì, e anche dopo tra l'altro non è che si semplifica, perché c'è la Juventus, cioè ragazzi, ritrovarsi con 4 punti tra 5 giornate è un attimo.
1: Contro il Napoli, che non è una piccola, mi sembra la Fiorentina abbia fatto la sua figura,
0: certo,
1: c'è un
0: punto però purtroppo.
1: Ho capito, però comunque hai dimostrato che rispetto allo zero assoluto sei qualcosa e puoi diventare
0: però settimana scorsa, anche l'anno scorso con Vanoli in panchina, tu facessi una grande partita alla Juventus pareggiando 1-1 e meritando, e appunto, poi dopo la sosta eri punto a capo.
1: questo punto, cioè, vediamo ora come la Fiorentina tornerà in campo, con quale coraggio tornerà in campo, perché questo è decisivo, ragazzi, più dei tre punti eventuali o del punto a Genova, con quale spirito e coraggio la Fiorentina tornerà in campo, perché se vuol diventare qualcosa di meglio deve cominciare a pensarci alla svelta. E quest'anno, ragazzi, il qualcosa di meglio è qualcosa di molto meglio, nel senso, con le potenzialità che hai, non è un passaggino verso l'alto per poter portare via un punto qui, un punto là, cioè può diventare qualcosa che, francamente, ora, ti ripeto,
6: è impossibile da prevedere.
1: No, per me almeno sì, se qualcuno che è all'ascolto sa che cosa potrà, diciamo, che cosa potrebbe diventare questa Fiorentina, me lo dica, me lo faccia capire. Io non lo so, sono abbastanza fiducioso dopo quello che abbiamo visto nelle ultime partite con Vanoli.
0: Ci se possiamo sentire altri due WhatsApp audio, vai avanti tutta.
7: Io penso che un ventenne, ma anche un trentenne, possa dire ok, firmo per il settimo posto per la conference. Perché? Perché un ventenne, un trentenne non ha assaporato come me, non si è gustato gli anni 90. Ma chi come me, che ha gustato gli anni 90, i Batistuta, i Rui Costa, i Toldo, gli Schwarz, i Repka, eccetera eccetera, i Baiano, non può firmare per un sesto posto, ragazzi, per un settimo posto, certo. Assolutamente no. Ciao alla Bardella Viola.
8: Però, ragazzi, anche voi, la conference quanto ti è costata? Ti ha perso punti in campionato. E non fare la conference non piace ai giocatori, devi fare l'Europa. O sono tifosi, Guelfi e Ghiberdini. Diciamo così, ragazzi, ben via. C'è a chi piace le bionde e c'è a chi piace le molle. C'è anche a chi piace le rosse. E quindi, me ne piacciono a tutte, però... Ciao bellissimo, ciao.
0: Da dove vuoi ripartire? Alla bandiera viola, da questo pensiero l'ascoltatore, vabbè, mi sembra, insomma, è chiaro, ognuno ha i, sì, i suoi gusti, siamo anche qui,
1: è
0: però...
1: un argomento divisivo, perché poi dipende da come la vedi, no? Perché giustamente il settimo posto io non firmerei, io ho detto tendenzialmente, neanche io sono stato costretto da una pistola che non vedo, ma che, cioè, che prima Giacomo aveva, a dire di sì, ma in prospettiva, nel senso, io voglio immaginare, no, voglio
0: stai
1: immaginare,
0: già ritrattando, ma sei incredibile,
1: guarda,
0: il tuo odio per la Conference League supera,
1: guarda, che c'è l'ascolto,
0: quello per colleghi, per il Porta Romana, insomma, per tutto.
1: Ragazzi,
0: il lungo elenco, se c'è qualcuno
1: che ascolta queste cose ci crede, poi, ma veramente sei,
0: mi fa sapere, perché sei una delle persone più pacifiche io conosca, una delle persone meno odiatrici seriali,
1: appunto,
0: e questa idea che invece tu odi tutti
1: e la sta mettendo in giro,
0: è villaggio, è villaggio, mi piace. Allora, alla bandiera viola, che diceva sempre su mi pareva sempre, no? Su, no, sì, no, che ha visto i Baiano,
1: so,
0: i Rui
1: Costa, anch'io li ho visti, Giacomo no perché è troppo giovane, ma anch'io li ho visti,
0: ma in realtà sì, Batistu, insomma, nel senso, avevo 7-8 anni, sì, ma me li ricordo, non ce n'avevo uno o due.
1: Io l'ho scritto prima, cioè anche professionalmente, nel senso che certo che avevi soddisfazione quando andavi in giro e sapevi che scendeva in campo una squadra vestita di viola o di bianco e queste maglie erano indossate da quella gente lì, no? Quindi ti dà soddisfazione anche essere in giro a seguirla professionalmente proprio. E poi diciamo che Firenze si è un po' abituata ad accontentarsi. Questo l'abbiamo detto anche altre volte, no? Si deve accontentarsi, e questo accontentarsi io posso capirlo, ragazzi, però deve essere un segnale che in prospettiva ti fa crescere. Ecco perché, se io penso al settimo posto quest'anno in conference, comparatici che ha detto chiaramente che per lui il settimo, ottavo posto sarebbero un fallimento, allora io voglio sperare che andare in conference, ecco, veramente significa fare quel salto di qualità che nei 4 anni precedenti non è riuscito.
0: Ora ho capito il foglietto bianco, perché ci scrive cosa e chi gli piace. Sì, esatto, e non ti piace nessuno.
1: Sto facendo un giochino, no, ma come no? Sto facendo un giochino, ma non sono...
0: Scusa, siccome ora dobbiamo finire la prima ora, vai, abbiamo toccato i temi del tuo foglietto. Sai, 58 minuti non abbiamo mai nominato Caiode in questi 58
1: Allora se ne parla
0: minuti,
1: dopo.
0: Mi sembra incredibile. No, se ne parla dopo, sì. Alessandro non c'era? Non c'era, però no. Ce lo teniamo per la seconda ora. Finisco con Alessandro a Pistoia che dice: io prenderei anche la qualificazione in Conference quest'anno per vincerla l'anno dopo, poi Europa League e magari vincere anche quello, dopodiché qualificazione in Champions.
1: Questo è il sogno ideale, questo è il mondo ideale.
0: E il campionato
1: ideale.
0: Non giochiamo più di fatto, perché tanto tutto il percorso lo facciamo solo in Europa.
1: Comunque la Roma ha fatto così,
0: Sì, ho fatto anche in campionato, è arrivata in Champions, non ha vinto l'Europa League perché loro poi l'hanno persa.
1: Comunque è arrivata in finale, no?
0: È arrivata in finale, non glielo dirà Mourinho e non glielo dirà ancora la recita Taylor, l'arbitro di quella
1: con
0: partita.
1: Con i Fretkin che sono stati infamati come la peggio proprietà di sempre, esatto. Dai tifosi della Roma, proprio in Roma-Fiorentina 4-0.
0: Lorenzo Viola da Pisa dice: secondo me questa squadra è più adatta per la Coppa Italia che per scalare la classifica. Perché la vede come un one shot team, cioè che solo la partita singola ti può dare di più che magari
1: ora
0: sul lungo.
1: Ora c'è Napoli, no? Mi sembra a Napoli, dove? Quindi questa è tosta. Ci vediamo.
0: Anche perché Allegri, tra l'altro, uomo di coppa, insomma, riguardavo l'altro giorno e lui comunque zitti, no? Tutti a dire, ma è uno dei pochi allenatori italiani che con una squadra italiana arriva in finale di Champions League con una Juventus che era forte perché c'era un attacco Mandzukic, Higuain, Dybala, però nel senso era un lei che c'aveva il Real Madrid, voglio dire, che poi, vabbè, un altro allenatore è stato. Cioè, niente, quindi io la vedo molto difficile a Napoli. Il percorso a Fiorentina non è semplice, però partita per volta, vediamo. Anche il momento in cui arriverà si gioca a metà dicembre, no? È la prima partita degli ottavi di finale che si giocherà. Beh. E quindi vedremo. Va bene, ci dobbiamo fermare qui per ora, perché è finita la prima ora, ma ce n'è un'altra in vista di Garrisca al Vento. E quindi piccola pausa e poi torniamo sempre qui in diretta.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti, contattare il numero 055 06 40 108.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
6: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione.
8: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
7: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
8: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
7: A caccia di qualunque riscontro indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
8: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
7: Il tennis: Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: 8:08 in questo momento, scoccate, Garrisca al vento, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e vi tengono compagnia in questo mercoledì 30 settembre. Caro Angelo, chi vince il pallone d'oro?
1: Perché mi fai questa domanda a bruciapelo?
0: Perché mi hai parlato di Yamal e quindi immaginavo che tu rispondessi Yamal, invece ci devi pensare.
1: No, ci devo pensare. Io devo dirti che è un giocatore che nel corso degli anni è diventato spaziale e già lo era. È Kvaratskhelia.
0: Ah, ci sarebbe anche lui, sì.
1: Devo dirti, dipende anche da che cosa farà il PSG quest'anno, ma veramente questo giocatore è arrivato a livello di questi marziani, perché poi se il pallone d'oro lo vince anche un giocatore che fa parte di una squadra importante, non che il Barcellona non lo sia ovviamente, però vediamo anche la Champions come andrà.
0: Norberto Beto nella classifica del pallone d'oro dove lo classifichi? Perché mi hai guardato così male?
1: No, perché non lo so, cioè non lo so.
0: Vabbè, non me lo devi classificare davvero, no? Sì, una battuta. Stavo cercando un calciatore della Fiorentina e poteva entrare nella top 100.
1: So.
0: Credo che Mastantuono non so bene come funziona sulle candidature, perché in realtà tu hai votato, no? Per il pallone d'oro in che anni?
1: Mai.
0: 84-85 c'era anche il voto
1: di Angelo Sorgetti. No.
0: Era uno dei giornalisti italiani. Sì. Però
1: no, io non l'ho mai votato, non so così importante, mai.
0: No.
1: No.
0: No, perché sto pensando sui social, in realtà l'ho vista una lista per il pallone d'oro in cui c'era Franco Mastantuono, però non so che cosa c'entrasse, anche perché poi l'anno passato per Mastantuono al Real Madrid è stato un anno in cui ha giocato un po' di partite, però magari lo fai sull'anno prima, voglio dire, come trecentesimo.
1: Il pallone d'oro bisogna farci avere in nazionale, non so se poi verrà dato alla carriera, diciamo a Messi, non lo so, vediamo un pochino.
0: A Messi, ma
1: non lo so, per la carriera non c'è, cioè non
0: fatta con un buon mondiale, ma ora dai,
1: non lo so,
0: nel senso,
1: non lo so.
0: Cioè Yamal, Kvaratskhelia, Mbappé in questo momento sono un altro tipo di,
1: non lo so, comunque
0: calciatore.
1: Anche lì è tutto un gioco, abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo, no, alla premiazione, per cui c'è anche gente non si è presentata, per esempio alla premiazione
0: in Real,
1: che è, appunto, quindi vediamo un po'. Anche lì ci sono un po' di cose che dovremmo capire meglio.
0: Allora, intanto sì, lussazione confermata alla spalla sinistra per Albert Gudmundsson, che secondo Sky Sport, leggo ora in sovrimpressione, starà fuori più o meno 3 settimane. E
1: di da Sauro.
0: Tornerà, va bene, sì, ora non credo, Sauro. Sì, augurasse una cosa del genere.
1: No,
0: però,
1: nel
0: insomma,
1: senso, per lui è sempre abbastanza, è capitato, sì, è sempre abbastanza ritio.
0: Abbastanza,
1: quindi.
0: Sì. Ci eravamo lasciati alla fine della prima ora dicendo, e non avevamo parlato in un'ora, di Coyote,
1: sì,
0: che si è messo in mostra con la nazionale e che è diventato l'argomento di discussione a Firenze per tutta la giornata di ieri. Tu che ne pensi di questa questione, rimpianto Coyote?
1: Guarda, io ti dico che 17,5 milioni, mi sembra,
0: sì,
1: non erano affatto pochi.
0: 18, perché 500.000 per il prestito, per 17,5 per il riscatto.
1: Detto questo, alla luce di quanto stiamo vedendo, non è stata un'operazione esattamente felice. Poi
0: no, nemmeno a fronte dei 18 più 10% sulla futura rivendita, che ad oggi, se Brentford lo vende, meno di 40 milioni non lo vende, quindi 4 milioni, più di 20 milioni.
1: Fra 18 e 40 c'è una bella differenza, però detto questo, ragazzi, con i giovani vedo che un po' tutti ormai abbiano sperimentato questi contratti che ti danno la possibilità che se sbagli, insomma, in qualche modo poi vieni ripagato, no? Quindi una percentuale sulla futura rivendita, eccetera, il diritto di ricompra, anche perché con i giovani è difficile fare dei pronostici certi, perché oltre alle qualità che vedi poi devi immaginarti anche come il giocatore riesca a sopportare anche le pressioni diverse, no? Perché un conto è essere un giovane bravo, un conto essere pagato, come è successo anche a Mastantuono, 63 milioni, andare nel Real Madrid, confrontarti con i più grandi che ci sono ora, cioè praticamente al mondo, e allora li fatichi, no? Quindi vieni dato in prestito un'altra volta con tutti i paracadute del caso, eccetera. Certo che la Fiorentina, mettiamola così, è stata un po' sfortunata. È stata sfortunata perché, a parte Coyote, dal quale ha preso tanto, ma comunque Favasuri, ecco, anche quello mi sembra sia un rimpianto ancora maggiore, forse, per quello è entrato nelle casse della Fiorentina e per come si sta rivelando questo giocatore. Per Ghilardi, no, devo dire che anche lì i rimpianti sono tanti, Amatucci non lo so, Amatucci in questo momento sta facendo molto bene nella Liga.
0: Comuzzo, Fortini, poi no, diamo la
1: buonasera. Comuzzo sono 18 milioni.
0: Diritto di riscatto.
1: Sì, il diritto di riscatto. Comuzzo vediamo, comunque si tratta... Ecco, io devo dirti che di Caiode si intravedevano già delle potenzialità proprio a livello fisico, cioè era un ragazzo che andava strutturato soprattutto mentalmente, e devo dire che secondo me il percorso in Premier l'ha facilitato, perché è proprio un campionato così, così agonistico, che gli ha permesso di maturare nel modo giusto, potendo attingere da questa sua dote fisica che è veramente preponderante nella sua azione. Però è migliorato,
0: quello
1: migliorato
0: che doveva
1: anche
0: fare era fare una scelta importante, cioè dare via Dodò e dare spazio a Caiode.
1: Non ha resistito a questi soldi che obiettivamente erano tanti,
0: è per un calciatore a cui non potevi dare spazio peraltro. Comunque poi tanto continuiamo a parlarne, ma diamo la buonasera, e ci aiuterà anche con le sue riflessioni, a Stefano Impallomeni. Buonasera Stefano, ben
2: trovato. Buonasera a voi, ciao Giacomo, ciao Angelo.
1: Ciao.
0: Ex calciatore, oggi voce di TMV Radio tutti i pomeriggi a Maracanà, e direi perfetto anche per dirci la tua anche da un altro punto di vista, no? Non fiorentino centrio, anche se tu conosci bene poi Firenze, la stai imparando anche perché ti veniamo a disturbare praticamente ogni settimana. Che cosa ne pensi della questione Caiode, legata ovviamente alla Fiorentina, ma posso dirti anche quello che penso io, così mi dici che cosa ne pensi tu. Cioè, al di là della Fiorentina, lo diceva anche Emiliano Viviano stamani in diretta, ma il calcio italiano, perché anche sui Favasulli, sugli Amatucci, al di là che la Fiorentina almeno qualcosa ha incassato e comunque li ha fatti crescere, ma il calcio italiano secondo me che più che altro se li ha lasciati sfuggire, no Stefano?
2: Beh, insomma, visto, ho sentito prima Angelo che ha elencato una serie di giovani di Ola, insomma, piccoli grandi rimpianti. Io dell'ultimo, e avrebbe potuto costituire un'ossatura importante tutta italiana, e quindi c'è un grande rimpianto generale, diciamo così. Però poi non c'è il coraggio di credere a questi ragazzi, poi dopo diventano forti, e poi diciamo a scoppio ritardato, però non si poteva fare qualcosa, non si poteva fare altrimenti, non si poteva fare qualcosa di diverso. Tutto qui. Però insomma, voglio dire, adesso mi sembra di capire che Caiode sia abbia fatto una grande partita, si è cresciuto molto in Premier. Io ho visto fare delle partite a Firenze importanti, poi sai... Giacomo, come funziona? Funziona che un allenatore non ti vede, prende una decisione, la società si adegua, oppure anche la società magari non crede fino in fondo alle capacità di quel giovane, e riperdiamo. Però insomma è un po' un vizio italico, non strano, e non vi so dire come mai accade spesso, ultimamente.
0: Cioè, quello che mi chiedo io è perché secondo me, appunto, come dicevi tu, la Fiorentina si è trovata anche in una situazione in cui doveva prendere una scelta comprensibile, perché quel Dodò stava volando, tra l'altro a gennaio arriva Caiode che va dalla società e dice: ragazzi, io voglio giocare, io sto bene a Firenze, ma se non gioco, io ho 20 anni e devo giocare. Arrivano 18 milioni di euro per 10% sulla futura rivendita, e la Fiorentina dice ok, ma è possibile che un Milan, un Inter, una Juventus, un Napoli stesso non potessero investire 18 milioni su di lui? Favasuli, ora è arrivato il Napoli, poteva farlo un anno fa. Penso a Liberali ad esempio, che non sta trovando spazio nel Como e che però costava solo 6 milioni di euro, e solo il Como ha avuto il coraggio di investirci. Secondo te qual è il problema, Stefano? Mancanza di coraggio, mancanza di soldi, mancanza di idee?
2: Un po' l'uno un po' l'altro, perché tu hai fatto un esempio, 18 milioni di Caiode, insomma mi sembrano pochi, no? È andato in Premier a Brentford, per carità, però secondo me manca sia l'uno che l'altro. Le idee non credo, cioè come ho detto prima, se tu ci credi su un giovane ci punti, e quindi aspetti che possa anche sbagliare, aspetti tutta la sua formazione e poi magari ti ritrovi un campioncino, un valore aggiunto in casa. Però non lo so, siamo attratti da un altro tipo di mercato, io non vi so dire.
0: Perché guarda, ne parlavamo l'altro giorno anche con una persona che conosci bene, cioè Sauro Fattori, che diceva: se vai a vedere Juventus, Milan, soprattutto in particolare queste due squadre, ma anche il Napoli l'anno scorso, ne hanno spesi i soldi, cioè vai a spendere, è vero, un altro ruolo, 45 milioni per Openda, tanto per dire, e non puoi investirne 18 su Caiode, non puoi investire su un Amatucci che poi è finito in Spagna, e ora vedremo che cosa farà, Stefano.
2: Che ne, no, che... Ma allora il discorso è questo qui, cioè voglio dire, come mai allora vengono spesi male i soldi oltre a Corrado, no? Non vi so dire, cioè io non lo seguo più un certo tipo di mercato, nel senso che non lo capisco fino in fondo. Però ragazzi, allora Angelo prima diceva Amatucci, poi che ha detto Comucci, Fortini,
0: sì,
2: Caiote, aggiungetene un altro voi,
1: Favasulli, no, Favasulli, poi ce n'è, sì, appunto
2: Favasulli,
1: anche Ghilardi,
2: Ghilardi e... oh, cioè cominciano a diventare un po' troppi o no?
0: Beh, assolutamente,
2: è una tendenza, vogliamo definirlo un errore, una svista, una miopia, non lo so, qualcosa che manca a chi di dovere, e non ci crediamo o ci riempiamo la bocca ogni giorno, poi diciamo adesso il movimento del calcio italiano è in crisi, manchiamo delle qualificazioni ai mondiali e siamo sempre lì, cioè non ci va bene mai niente, fa giocare un giovane e no, perché ha fatto giocare un giovane e poi dopo non lo schiera e ne schiera un altro, perché allora è meglio che, cioè siamo in una schizofrenia totale dove è difficile poi afferrare quello che è giusto e sbagliato, secondo me, ecco, dal punto di vista della svista iniziale sui giovani è un errore clamoroso.
0: Ma e ti porto questa riflessione, la porto sulla piazza di Firenze, che coinvolgo anche Angelo su questo, effettivamente un po' schizofrenica è, perché tanti dicono ma anche a Firenze ci riempiamo la bocca che belli giovani, fantastici giovani, poi non ci abbiamo mai il coraggio di aspettarli. Secondo te è una cosa che coinvolge la piazza di Firenze, Stefano? Poi senta anche Angelo il discorso è facile.
2: Coinvolge tutte le piazze. Cioè non è che, voglio dire, se a Milano gioca, ecco per esempio a Milano hanno avuto la forza e il coraggio di imporre per gli Esposito, ma fatevi l'allenatore che crede in quel calciatore e ha una visione su quel calciatore, ha un, diciamo così, una proiezione, quello che può dare, le caratteristiche, il carattere, la maturità, insomma è un lavoro, cioè non è che noi siamo pagati anche per questo motivo qui, non soltanto per mettere in campo una squadra e scegliere un sistema di gioco, c'è anche altro, e quindi voglio dire c'è un errore, secondo me è una non volontà di crederci fino in fondo e di rischiare. Chivu ha lanciato più Esposito, ci crede, ce l'ha avuto nel giovanili e dice questo è forte e può anche reggere certi palcoscenici, ma insomma voi avete fatto una formazione alla Fiorentina, ragazzi,
0: sì sì,
2: coi giovani,
0: certo, sì, ma gli stessi Chiesa, Bernardeschi, Zaniolo, no, è un altro,
2: esatto, sì, quindi sì. Ma quanti ne ha tirati fuori la Fiorentina al settore giovanile, no?
0: E quanti ne giocano
2: bene
0: oggi
2: a livello giovanile,
0: sì, e quanti ne giocano,
2: titoli, si è piazzata sempre bene, si è comportata, si è sempre saputa distinguere da questo punto di vista non soltanto il risultato da conseguire ma soprattutto la crescita, la formazione dei giovani, poi lasci andare, non ci credi e poi ti attacchi, come si dice, che devi fare, cioè,
0: sì,
2: così.
0: Angelo?
1: No, io dico che nel calcio non c'è tempo ormai per credere in quello che si sta facendo, no? Questo, come diceva giustamente anche Pallomeni, è un problema che non c'è solo a Firenze, ci vuole una società forte che riesca a imporre quello in cui crede davvero, no? Quindi se te sei un club forte che hai anche insomma sei stato bravo anche a scegliere un allenatore di cui ti fidi, per cui devi anche avere la forza di imporre quello a cui credi, e mi sembra che in giro non ci siano tanti binomi fra club e allenatori forti capaci di portare avanti per un tempo necessario quello in cui credono.
0: Ma Firenze è una piazza che non ha pazienza verso i giovani?
1: Ma come tante altre, anzi sì. Firenze mi sembra sia innamorata dei giovani, ma è normale,
0: sarebbe,
1: perché se te vedi un giovane se te vedi un giovane tutti siamo portati, perché è qualcosa che non abbiamo visto, per cui ci aspettiamo che ci dia delle sensazioni diverse, chissà cosa potrà diventare. I giovani sono veramente la base di quello che ti aspetti per poter sognare, però come dicevo prima non c'è mai tempo per fare in modo che quello in cui credi possa prendere una fisionomia. Questo è un male di tutto il calcio.
0: La Fiorentina è una squadra molto giovane, Stefano, e ti propongo la stessa scommessa, domanda, provocazione di cui stiamo ragionando in questa trasmissione. Sono curioso di sapere il tuo punto di vista da un esterno. Fossi un tifoso della Fiorentina oggi 30 settembre, firmeresti per la qualificazione alla prossima Conference League, quindi tendenzialmente il settimo posto in campionato?
2: Ma sì, perché no? Cioè, la Fiorentina è partita in ritardo, ancora si deve un po' formare. Manoli, ha il vantaggio di conoscere bene l'ambiente, soprattutto di alcuni calciatori principali che ha allenato, e la deve formare, gli deve dare equilibrio a questa squadra che è ricca di talento, però un po' deve essere un po', no? Come quando fai la convergenza, occorrono più convergenze in vari settori e poi risultati, e quindi ti direi di sì, mettere la firma, ma insomma la conference credo per il tifoso Viola, non lo so, ma l'ha sfiorato due volte, è andata vicino.
0: No, il tifoso Viola non ne può più, non dirlo tra l'altro a Angelo, no. Che ne ha veramente...
2: No. Magari, ecco, magari si può focalizzare, scusami, poi sarò brevissimo, l'attenzione sulla Coppa Italia, ecco.
0: L'abbiamo detto anche noi, però il percorso non è semplice, cioè c'è il Napoli agli ottavi, tanto per dirne uno.
1: Prima o poi, dai.
0: Qualche modo bisogna fare, dici. Va bene, Stefano, ti saluto chiedendoti qual è il calciatore che ti ha colpito di più dei 150 che ha preso Paratici quest'estate.
2: Ma io confermo quello che ho detto prima che iniziasse il tutto. Mastantuono. Secondo me c'è un tocco diverso, romantico, che può fare innamorare Firenze. È giovanissimo, ancora deve capire, deve essere un pochino più rapido nel mollare il pallone, tempo, spazio, giocata, però questo è bravo, e deve essere un pochino più rapido, ha giocato un po' un calcio ancora sudamericano, deve capire un po' di cose, se Vanoli sarà bravo a trasmettergli questa cosa qua, però insomma come dedizione, anche quando è fase di non possesso rincuore l'avversario, lo ha anche sottolineato lo stesso Vanoli, siamo sulla buona strada e mi piace molto. Quindi dico Mastantuono.
0: Guarda, ti avevo promesso l'ultima, mi è venuto in mente che sei una delle persone a cui si può chiedere se questo benedetto centrocampo Ulai Fagioli secondo te è fattibile, perché a Firenze questa sembra una necessità, cioè il 60% dei tifosi ha la necessità di vedere Ulai e Fagioli insieme, però Vanoli ha detto abbiamo pazienza con Ulai, che è un 2006, mi ricorda Kanté, ma aveva molto più testa, secondo te invece può essere la soluzione per il centrocampo della Fiorentina?
2: Ma io credo che quei giocatori bravi possano giocare sempre insieme. Ulai lo è giovane, sono d'accordo con Vanoli che si deve formare, però insomma mi sembra uno che abbia personalità, si deve integrare, deve conoscere meglio le caratteristiche dei propri compagni, quella è una zona nevralgica, molto delicata, sensibile. Fagioli può giocare con chiunque, può giocare con qualsiasi sistema di gioco. La Fiorentina è una buona squadra, basta adesso per pazienza e soprattutto dare, diciamo, la porta a Vanoli di continuare senza grandi polemiche, ecco.
0: Questo è impossibile a Firenze, Stefano. Chiedici qualcosa di più semplice, non so, un tuffo in aria.
1: Senza polemiche, dai, no, diciamo grandi, no, senza polemiche.
0: Senza polemiche, va bene, questo ci possiamo
2: dire.
0: Facciamo del nostro meglio. Stefano Impallomeni, grazie mille per essere stato
1: con noi.
2: Ciao.
0: Grazie mille. Torno su Caglioti. Angelo, riesce a ricostruire per i nostri... Scusa, fammi rispondere subito a una domanda semplice per Marco, e ce l'ha fatta una ventina di minuti fa. Se ci chiede se gli ottavi con il Napoli sono andati al ritorno, partita secca, sono partita secca. Grazie, vi ascolto grandi, e quindi grazie.
1: Grazie.
0: Marco, però è partita secca. No, ti chiedo, riesce a ricostruire per i nostri ascoltatori cos'è successo alla Fiorentina? Perché non abbiamo mai utilizzato la parola palladino nelle nostre riflessioni, siccome il 50% del tenore dei messaggi è vedi l'ennesimo errore di Palladino e tutti esaltate, ha avuto un ruolo nella questione.

0: che stava andando fortissimo, per cui io capisco che la Fiorentina si sia ingolosita di fronte. Poi dopo ha commesso un errore perché chiaramente Caiode sta dimostrando di essere un giocatore che si avvia verso un rendimento da squadra top, quindi alla luce, diciamo, dei fatti è stato un errore, però in quel momento dico che ci poteva stare, perché non c'era un allenatore talmente forte da dire no, io questo qui lo voglio. E da mai, cioè, in quel ruolo lì c'era Dodò.
1: Ma Augusto...
0: poi su Ghilardi è un'altra cosa, su Favasuri è un'altra cosa.
1: Ora ci arriviamo, perché c'era anche un messaggio di un amico, Giovanni Raccampi, che mi trova non d'accordo, ma non so se ci abbiamo il tempo, magari ne parliamo dopo la pausa. Proprio su Favasuri, sempre su Caiode, però Augusto Fernandez ci ha scritto: siamo sicuri che se Caiode fosse rimasto alla Fiorentina sarebbe esploso, perché mi pare abbia caratteristiche molto adatte alla Premier, ma meno alla Serie A. Segnalo i suoi numeri, questo, se non sbaglio sono 63 partite in Premier e 2 gol,
0: no, senso, questo
1: è che,
0: cioè, non c'è mala controprova, nel senso, qui con un tipo di gioco diverso, cioè, lui l'abbiamo visto subito, lui è un quattrocentista che gioca a calcio, no? Quindi deve aver bisogno anche di spazi per poter dimostrare. Io l'ho trovato nella partita che ho visto con la nazionale, diciamo, comunque confesso non l'ho visto mai nel Brentford, ho letto che è uno dei migliori comunque esterni della Premier, anche per i numeri e anche per le sue prestazioni. Però l'ho visto migliorato molto in nazionale per quanto riguarda la precisione dei passaggi. Prima era veramente quello che attualmente forse intravedono in Oloie, cioè era un diamante grezzo, era un giocatore che aveva delle grandi doti, però bisognava affinarle. Il Premier ha trovato molto probabilmente il contesto giusto per poter fare quel salto di qualità che ora stiamo vedendo.
1: Va bene, allora fermiamoci per l'ultima pausa di questo Carrisca al Vento, poi torniamo per l'ultimo blocco, ancora tantissime sorprese, ancora non abbiamo letto parola per parola il foglietto di Angelo Giorgetti, ce la faremo nell'ultima parte, quindi voi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Bio L, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori.

0: Time out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: 18:35, anche queste scoccate in questo istante. Noi rientriamo in diretta e passa il minuto. Senti qui che bellezza essere qui a Carisca al Vento. Giamo Galassi, ma soprattutto un Angelo Giorgetti, un Sara Mastro Simone a curare la parte tecnica. 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71. Ci eravamo lasciati e volevo rispondere a Giovanni Daccampi, non perché eravamo entrati nell'argomento di cui non avete mai sentito parlare in questi giorni su Radio Firenze Viola, cioè dei tantissimi talenti cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina e poi però esplosi altrove. Dice Giovanni: ma che Favasuli sarebbe un rimpianto? Per quale motivo? Cosa ha dimostrato? Non c'è paragone con Caiode e quello per me è l'unico errore. Allora, io da una parte sono d'accordo sulla valutazione di Favasuli, che sembra già un fenomeno. Dall'altra ci metto che, come dicevamo prima, almeno a Caiode ha incassato una buona cifra. Da Favasuli, grazie al 50%, ti sei preso 4 milioni di euro dal Napoli. Però oggi, pur con tutto il fatto, e sono d'accordo, l'ho detto, sul fatto che debba ancora dimostrare, perché ha fatto 20 minuti al Bologna, Favasuli, fin qui, però è un calciatore comunque valutato da Napoli, quindi vale già più di 4 milioni di euro un calciatore che può giocare.
6: Ora mi sembra che siano caratteristiche un po' diverse quelle di Caiode e Favasuli. Oltretutto Favasuli mi sembra, insomma, è uno che entra al posto di Politano, è uno che comunque nell'uno contro uno trova il modo di far male dalla tre quarti in su, anche, no? Cosa che magari Caiode non riesce a fare, proprio perché è un quattrocentista, come dicevo prima, che deve avere spazio per esplodere tutta la sua fisicità. Però sì, voglio dire, io non so se sarà un grande rimpianto, come diceva Giacomo, però già il fatto che Napoli ci abbia messo gli occhi e sia considerato un giocatore che quando entra per ora riesce a fare la differenza, insomma, qualcosa significa.
5: Sì, qualcosa significa, anche perché anche lui... No, perché guarda, settimana scorsa abbiamo avuto modo con Stefano Perizzi di parlare, non so se l'hai mai sentito parlare, un Pantaleo Corvino, un dirigente, insomma, è stato tanti anni a Firenze e anche a Lecce, e gli abbiamo fatto la domanda, anche un ascoltatore se non sbaglio, su un calciatore che secondo lui è stato sottovalutato dalla piazza e che invece era... E lui ci ha detto effettivamente non italiano, ma Ancsco. Perché Ancico, effettivamente lo prese lui, fu mandato via malamente,
6: è stato venduto,
5: l'ha detto, dalla proprietà, dalla gestione successiva e oggi è il centrale difensivo dell'Atletico Madrid. Voglio dire, ce ne sono a decine di storie così. Certo che effettivamente la Fiorentina mi sembra, ecco, che nella classifica dei rimpianti stia in alto.
6: Allora, questi giovani di cui stiamo parlando sono tutti andati via sotto questa proprietà. Per quanto riguarda altre situazioni, devo dire che certe volte si possono innescare anche degli spiacevoli meccanismi. Magari cambia il direttore sportivo, allora tutti i giocatori presi dal precedente direttore sportivo non sono più buoni, allora bisogna liberarsene perché devono arrivare altri che invece sono più graditi al nuovo direttore sportivo. Questo è un altro tipo di dinamica. Certamente, come dicevo prima, senza colpevolizzare nessuno, perché quando si parla di giovani è sempre molto difficile capire quale sarà l'evoluzione, non solo tecnica e fisica, ma soprattutto mentale, che è decisiva. Per cui credo che le società tutte abbiano cercato di cautelarsi, pensando questi contratti paracadute con la recompra, con una percentuale sulla rivendita, e lì è più bravo chi riesce a strappare, quando fa delle operazioni, una percentuale di rivendita più alta o una recompra più bassa.
5: Sì, guarda, devo dire, stando, no, perché poi Caiote e vabbè, gli Zaniolo, se vuoi anche lo stesso Chilardi, se vogliamo Favasuli, anche sono soprattutto della precedente gestione, no? Quindi gestita da Pradè. Se mi concentro sull'attuale gestione e vado un po' a analizzare i prossimi possibili Caiode, mettiamola così, prima citavamo Comuzzo, abbiamo citato anche Fortini, sul quale però la Fiorentina in questo è stata brava nell'operazione con il Torino, che dal punto di vista economico è veramente questione di briciole, però è riuscita a avere il rinnovo, a mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2030, se non vado errando, come diceva
6: non vado
5: qualcuno,
6: errando
5: è che non è male, che 9 milioni e mezzo avrà il Torino come diritto di riscatto. Un Fortini che sta giocando a spizzichi e bocconi, diciamo, viene lì, se tra 2-3 anni è titolare nazionale anche lui è un rimpianto, però quantomeno come su Caiode, secondo me non è che ci rimetti particolarmente.
6: No, devi essere bravo per trovare una sintesi, la sintesi migliore, dai, fra quello che pensi possa valere questo giovane e la possibilità che diventi qualcosa che ora non riesci a prevedere. Purtroppo la Fiorentina, come dice anche in Pallomene, è stata un po' sfortunata, perché vediamo che alcuni giovani che si sono sviluppati qui poi hanno, insomma, stanno prendendo il volo altrove.
5: Assolutamente sì, c'è anche Mancini, no? Perché
6: Mancini, sì. Pensa, io mi ricordo di Mancini per la prima volta quando c'era Paolo Sosa, quindi il primo anno di Paolo Sosa, 2015
5: o 2014, insomma,
6: 2015-2016, quando lo fece giocare a Moena nella prima amichevole come play davanti alla difesa. Io dissi: ma chi è sto ragazzino? Faceva il play davanti alla difesa Mancini, c'aveva avuto 19 anni, figurati. Poi dopo è diventato un difensore centrale che comunque ha doti tecniche, non c'è dubbio, e lui lo vedeva come play, pensa.
5: Sì, che tra l'altro è una questione che ha fatto infuriare Corvino e anche ha rovinato dei rapporti, perché Perugia e Atalanta la fecero un po' sporca,
6: molto
5: poi
6: sporca, direi.
5: I tribunali hanno detto di no.
6: Dopo sono stati assolti.
5: Però di fatto, scusa, ricordami perché vado a memoria, non ero neanche preparato di parlare così, ma di fatto c'era il 50% sulla rivendita, sì. E Perugia e Atalanta si accordarono formalmente per una cifra molto bassa, e poi in realtà
6: perché un altro giocatore, che poi era, se non sbaglio, il figlio del presidente del Perugia, un portiere, fu valutato tantissimo e Mancini poco, per cui la Fiorentina pensò di essere stata truffata, si rivolse a tutti gli organi, ma poi dopo venne stabilito che a livello di valutazione di mercato non era possibile stabilire con certezza che ci fosse stata questa. Però la Fiorentina, se ne parli ancora oggi con Corvino, impazzisce.
5: Sì, allora salutiamo Costantino Nicoletti.
6: Grande,
5: che ci
6: Costa,
5: scrive,
6: poi ti chiamo, Costa,
5: sì,
6: perché è un piacere.
5: Che dice: sei tu il vero pallone d'oro, però non so se si riferisce a te o a me, ma soprattutto propone di organizzare una cenetta in Umbria a Chianciano, perché ieri ho fatto una piccola gaffe a un direttore sportivo ex Taranto che ci raccontava come proprio il Taranto in estate fosse andata in ritiro a Chianciano Terme. Io ho detto Umbria, ho spiegato perché io ho una casa in Umbria da cui spesso raggiungevo Chianciano Terme, perché a 10 km dal confine dell'Umbria. Poi è Toscana, ho fatto una gaffa, però sono stato trattato come se avessi detto che era a Timbuktu sostanzialmente, o che era in Thailandia a Chianciano Terme. Va bene, maledetti tutti. Che poi, cioè, dopo che lui aveva fatto un discorso dicendo che i ritiri si possono fare a Pinzoglio, questo
6: scusa, ma io ti faccio una domanda: ma il Costa ci va lì a Chianciano?
5: No, bella, ci sei sul pezzo. Va bene, Gabriele Cinefilo ci scrive: potremmo rimpiangere Balbo regalato allo Sturm Grazina. Questa non è male, non so se è una battuta. Balbo, non so se lo rimpiangeremo. Tra 2 anni titolare, a parte che gioca nel Venezuela, lui ha sempre giocato. Luis
6: titolare,
5: Balbo, non Abel. È titolare non fisso, però ne ha giocate di vero, me lo ricordo.
6: Non lo so, cioè non lo so valutare onestamente, ragazzi. Non...
5: Va bene, allora non valutare niente.
6: No, non lo so, cioè se Balbo diventerà tipo
5: Ancio, non ci dai una valutazione.
6: No, cioè se Balbo diventerà, cioè, quanto hanno preso, scusa, per darlo lì?
5: Un milioncino.
6: Forse un milioncino può essere, ma ci deve essere anche lì qualcosa sulla rivendita, perché se no un giocatore comunque è stato aggregato alla prima squadra e poi allora, dopo
5: cercare nel mio archivio un milione e mezzo, vedi, questo mi ricordo 50% sulla futura rivendita.
6: Allora 50% già è qualcosa, però che ha un senso,
5: anche Favasulli e Ghilardi avevano il 50%, no? Però comunque ti hanno garantito
6: 50%, secondo me
5: a Favasulli sicuramente il 50%, perché tu sei preso 4 milioni degli 8 che il Napoli ha versato al Catanzaro. Su Ghilardi dovrei andare a controllare,
6: sì, ma dai, ma tutto
5: nel mio archivio.
6: Cioè, sembra però una gara
5: per 50%, ma ne ha pagati 11,5 la Roma.
6: Però scusate, cioè, diciamo, è messa così, sembra quasi una gara per andare a cercare il colpevole, che nel caso dei giovani, soprattutto quando si tratta di queste proiezioni, non è mai facile. Insisto, serve un club forte che abbia un tecnico forte, che sia d'accordo con un DS forte, che abbiano la forza e il coraggio di dire no, noi su questo qui ci crediamo e ci prendiamo anche responsabilità di farli sbagliare qualche partita, cosa che in Italia succede veramente poco. Poi perché tanti più a Firenze? Forse magari perché la Fiorentina lavora bene a livello giovanile, si può anche mettere così, no?
5: Anche prima è Viola Park, lo so che qualcuno si arrabbierà, ma no, certo. Quando sì, io, anche perché io lo dicevo anche quando poi fu inaugurato il Viola Park, peraltro è anche una teoria sociologica.
6: Cosa?
5: Il fatto che, allora, al di là del fatto che, aspetta perché ci sto mettendo di tutto, Mencucci qualche giorno fa ci parlava anche della questione del settore giovanile, ci diceva, però posso dirvi che era bello comunque che ci fosse del viola in varie parti della città, vabbè, pur con tutte le difficoltà. La teoria sociologica è sul fatto che se aumentano le difficoltà aumentano anche le capacità di rispondere alle difficoltà, e quindi ti fa crescere anche il fatto di andare prima a Fiesole Caldine, poi al Barco, eccetera eccetera.
6: Ma
5: però
6: ognuno la vede come vuole, poi dopo è chiaro che se stai tutti insieme i giovani possono apprendere anche da quelli che si vedono a pochi mesi
5: dovrebbe,
6: di distanza. Sì, dovrebbero.
5: Matteone Alvigore ci scrive un bel messaggio. Vai. Cambiate il nome della trasmissione, Garrisca al Brentford. Queste a me mi fanno impazzire.
6: Grande,
5: quindi scherzo, vi seguo sempre. Lo facciamo. Bello. Grazie Matteone, assolutamente. Poi sentiamoci due WhatsApp audio. Vai Sara con la carica che ti contraddistingue.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao. Da Bergamo. Senza far arrabbiare Giorgetti, che poi magari odiano i bergamaschi.
6: No, bravo, non è vero.
7: Secondo me
6: detto,
7: la strada,
6: Giacomo,
7: per arrivare in Europa via Coppa Italia è paradossalmente più semplice che quella del campionato.
8: Vai. Buon pomeriggio, grande Angelo Giorgetti. Dicevo, no, ciao. No, no, sta calmo. Che fenomeno Favasulli. Il problema è che ti ha dato 2 milioni a Babbo Morto, a Gioa Mario, che andai a Bologna, uno buonissimo gira di qua, gira di là,
5: vero.
8: E lì poi non lo riscatti, prima perché fa schifo, poi ti esordi, gli ha dato 2
5: Gioa Mario.
8: Davi al Catanzaro e prendevi Favasulli. Questo è il discorso. Non tanto se è un fenomeno o no, è buttare via soldi dalla finestra.
5: Assolutamente sì.
6: Quella di Gioa Mario, devo dire che ne parlavamo quando la Fiorentina era interessata. E io ti dissi, non mi risulta, stiamo dimostrando ancora una volta che in fatto di mercato sono una schiappa, ma soprattutto non riuscivo
5: ma
6: a
5: te
6: capire.
5: L'hai detto solo perché la notizia la sappiamo tutti di chi era e quindi devi sempre andare contro,
6: no,
5: per forza,
6: no,
5: quel
6: no,
5: collega.
6: Non capivo il senso dell'operazione, onestamente, cioè non mi tornava, perché poi francamente se vai a prendere un giocatore così, che negli ultimi anni non ha fatto bene, che ha una fase difensiva molto,
5: però a Bologna non aveva fatto male, non aveva fatto bene, ma non aveva fatto male
6: in quel modello di squadra lì, comunque, dove era abbastanza codificato lì con l'italiano. Certo, qualcosa ha fatto,
5: ha
6: però,
5: ha ragione l'ascoltatore, ma potevi prendere Favasulli, spende 4 milioni,
6: la cosa di Gioa Mario francamente l'ho capita poco. Poi dopo, se povero uomo lo fa giocare sulla fascia sinistra contro la Roma, proprio allora gli vuoi del male. Proprio li vuoi del male.
5: Invece, con la specifica, appunto, che tu non te la prenda con tutta la popolazione di Bergamo, quello che ci diceva Claudio. Aspetta, perché ce l'avevo quando ho iniziato la domanda, mi sono dimenticato improvvisamente cosa ci ha detto la mia
6: che era
5: avendo.
6: Meglio, cioè che per lui è più facile Coppa Italia
5: rispetto al campionato.
6: Sì, sai, una partita singola è una banalità, e dire che può succedere molto di più una partita singola che in un'andata e ritorno, però Non lo so, ragazzi, il Napoli si sta mettendo a posto ora. Con Allegri ha passato un periodo abbastanza tosto. Il Napoli De Laurentiis si viene contestato.
5: La Fiorentina dopo il Napoli avrebbe una tra Atalanta e credo Udinese abbia vinto contro il Venezia, non so se la sono giocata. Però tendenzialmente l'Atalanta in quarti di finale, che comunque sarebbe una sfida quasi anche più semplice rispetto a Napoli, sicuramente non semplicissima, anche perché vai a giocare a Bergamo.
6: E poi
5: in semifinale una tra Roma e Juventus, immagino, sì, certo. La Juventus c'ha un cammino, bontà divina, è una tra, cioè anche il Napoli secondo me è un po' sfortunato perché affronta forse il Sassuolo e poi la Roma, va bene in quarti di finale, comunque sì, questo è il cammino della
6: Fiorentina. Vabbè, quarti di finale falla arrivare
5: va bene, la Fiorentina o la Juventus dici?
6: Cosa?
5: Chi devo fare arrivare?
6: No, hai detto che è Napoli nei quarti di finale.
5: Sì, no, scusa, avrebbe l'Atalanta, avrebbe. Lorenzo Viola da Pisa scrive: in quanto a squadra di talenti giovani è più difficile trovare costanza nelle prestazioni durante una stagione. Era l'amico che diceva che vede questa squadra più adatta alla Coppa che al campionato. Nelle eliminatorie, se fai buone prestazioni e fortuna, vedo possibile un cammino anche con squadre più forti di te.
6: Ci può stare.
5: Vai, però è un discorso che potrebbe fare anche il Sassuolo, allora, e potrebbe fare anche il Torino, non lo so, che ora forse di valore sono un po' inferiore rispetto alla Fiorentina. Allora, Claudio dice: Harder e Amatucci potevano stare nei 23. Che Harder ci infila? Dato al Padova. Non so con che cifre, va bene, ora non andiamo.
6: Lo so, Amatucci, ragazzi, dopo era in Serie B spagnola l'anno scorso, quest'anno sta facendo bene, non lo so, ragazzi, pensiamo a Fagioli.
5: Harder, scusa, no, era l'anno scorso al Padova, è Bischero, quest'anno a Basilea 2 milioni di euro e 50% sulla futura edificio.
6: Sempre 50 ci metto. Pensiamo a Fagioli, ragazzi, che fin quando non si è sentito addosso la fiducia era un Fagioli abbastanza trascurabile. Amatucci qui che spazio avrebbe avuto? Cioè, avresti dovuto battezzarlo veramente come un centrocampista importante.
5: Io ti cosa dico, però, ripeto, come vice Fagioli? Certo, li fai giocare forse 5 partite,
6: appunto, c'è anche lui ora.
5: Però magari il prossimo
6: giovane,
5: anno, il prossimo anno ti arriva, va bene.
6: Sui giovani è difficile.
5: Volevo andare a controllare un attimo il risultato di Polonia-Svezia Under 21, partita che tu, lo so, volevi seguire a tutti i costi.
6: Dove c'è
5: Ngie che sta giocando dall'inizio, però Polonia è in vantaggio sulla Svezia di Ngie, gol di Mazurek al 40esimo. Mazurek, Marriott, perché l'Italia Under 21 perse con la Polonia.
6: Io mi ricordo. Ngie, ecco, vedi, è un mistero per il Torino, perché ha fatto dall'Under 18, mi sembra, lì, quindi è lì da un po' di anni. A nessuno sfuggiva che fosse un talento.
5: Disse anche Amorim, tra l'altro, no? Qualche giorno prima lo prendesse a Fiorentina, disse: lui è giocato più forte di Torino.
6: Doveva andare al Calbesiktas, l'ha detto italiano, mi sembra, nell'intervista. Gli avevano proposto, poi hanno scelto poco, che è rimasto un po' qui impedicato per venire. Quindi, ecco, il Torino, non lo so, si priva di un giocatore come NG. E fa tutte le
5: cose più bonus, no?
6: Sì,
5: poi anche lì, appunto.
6: Che?
5: Ci sono tutti questi affari con la Fiorentina, no?
6: Sì,
5: nel senso, magari è dammi i fortini e ti lascio un G e ti piglio un Muzzo, me lo regali di fatto e ti piglio un G.
6: Sì, ma G, devo dire, era difficile non vedere che questo poteva diventare qualcosa. Poi anche lì bisogna vedere come la testa lo accompagnerà poi in questa evoluzione.
5: Va bene, allora Thomas da Copenaghen ci scrive: al Brentford Caiodo ha trovato Thomas Frank, tecnico danese molto preparato, passato poi al Tottenham, che è anche riuscito a far esplodere un certo Norgaard, che fu mandato via frettolosamente da Firenze. Ecco un altro che oggi gioca nell'Arsenal, no, se non sbaglio, Christian Norgaard, ed è titolare fisso in nazionale. Sì, ce l'aveva scritto Andrea. A Firenze si bocciano i giovani buoni e si esaltano i dirigenti scarsi. Sei d'accordo?
6: Ora detta così un po' ragazzi, io penso che una società forte debba avere la forza e il coraggio di aspettare, se ci crede, se no è una società che si fa ingolosire e rinuncia a delle potenzialità perché magari incassa qualcosa.
5: Certo, si può fare un discorso sugli italiani e sugli esteri, però oggettivamente che vuoi dire a Paratici che ti prende Ulai 2006, Valdepeñas 2006, Ngie 2005, Jimenez 2005, lo stesso Attai comunque un 2003, certo, un pochino più affermata, comunque già 23 anni, però ecco, attualmente in rosa, no, perché ero qui a pensare a chi potevano essere i prossimi Coyote. In realtà in rosa te hai diversi calciatori che speri tra un paio d'anni, sì, possano diventare dei calciatori, sì, di sicuro valore.
6: Che neanche molto che c'hai.
5: Ho finalmente ripreso i
6: 95 milioni di eventuali riscatti.
5: Ma ci sono anche i nomi dei diritti di riscatto? Cosa c'è scritto? Mancano tre minuti alla fine della
6: no,
5: trasmissione.
6: Altre cose.
5: Dice cosa
6: è
5: scritto.
6: È troppo lungo da, diciamo, affrontare.
5: No, dai,
6: e comunque questi prestiti ti costano 13 milioni quest'anno, no? Che non è poco, è una cifra, la cifra più alta in Serie A. 13 milioni per i prestiti.
5: Hai detto quanti giocatori?
6: Sette giocatori in prestito, costo 13 milioni, eventuale riscatto 95 milioni, il che poi lo devi misurare nell'ambito di cosa riesci a ottenere in questa ora, mi sembra essere un po' Spalletti, lo devi misurare nell'ambito di quello che riesci a ottenere alla fine, perché sì, se ottieni
5: sei forse un po' troppo comprensibile
6: una
5: per
6: qualificazione
5: essere
6: importante,
5: ma...
6: allora anche i giocatori possono chiedere di restare.
5: Bella vestibilizzazione Luciano Spalletti che proporremo ogni mercoledì a questo punto.
6: Ti piace?
5: Il minuto
6: poi non
5: di
6: è
5: Spalletti.
6: Difficile, basta dire qualcosa.
5: Sì, così, il toscano ce l'abbiamo.
6: Il toscano allora sì, è corretto quello che dici.
5: Bella. Sì, devo dire, ecco, l'unica cosa è che Luciano Spalletti fa dei discorsi e per il 70%, almeno per quanto mi riguarda, sono incomprensibili. Cioè fa delle, ecco, prima citavo la supercazzola, la lui
6: metafore,
5: è
6: poi
5: veramente
6: assurda.
5: Va bene, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini
6: quando,
5: deboli.
6: Quando mandò quel paese l'intervistatore russo, se vi capita, ragazzi, andate su YouTube, cercate.
5: Tempo fa.
6: No, quando era di Pietroburgo, quando era lo Zen San Pietroburgo.
5: Mandò, no, io ho presente una settimana fa, prima della partita in Champions League, no? Gli fecero tutta la supercazzola sull'allenatore avversario, ma sì, hai paura dell'allenatore avversario, dici, ma perché dovrei aver paura? Sì, alla fine, no, non ho paura. Bellissimo Luciano Spalletti.
6: Mandate a rivedere l'intervistatore russo perché è bellissimo.
5: Grande Lucianone. Allora, leggo l'ultimo messaggio. Vai. Ci sentiamo l'ultimo messaggio, commentiamo e poi ci salutiamo. Amatucci, ci scrive Tommy, andava preso l'anno scorso invece di Nicolussi Caviglia. Sono uguali come caratteristiche fisicamente, ma il nostro è più bravo, era da inserire gradualmente. Tanto tutte le strade portano a Pradè, cioè si cerca sempre il colpevole, è sempre comunque tutta colpa di Pradè. Non sbaglio, sì, anche nel mostro di Firenze qualcosa Pradè ha avuto a che fare. Finirà così a Firenze, perché quando vanno via diventano tutti mostri, quando erano qui invece erano tutti incredibili. Non ce l'ho con Tommy, naturalmente. Sentiamoci l'ultimo vocale, vai.
9: Ciao ragazzi, entro in extremis, non so se mi passeranno. Volevo dire, io
5: invece
9: ho un amico,
5: sì,
9: gambiano, che è convinto che si pronuncia Ngaie, perché sapete, Ngaie, come lo chiamo io, è di famiglia gambiana, cioè anche il doppio passaporto, e lui dice no, è gambiano, si chiama Ngaie, quindi boh, informatevi. Ngaie sembra di Caserta, sempre
6: c'è solo un modo, domandarlo a lui, mi sa.
5: Infatti mi sembra strano non gli sia stato chiesto. È stato chiesto a Fabian come pronunciare il suo nome, invece non è stato scritto Ngaie.
6: Fabian,
5: che,
6: il dubbio era.
5: Sì, che capisco l'amico gambiano, insomma, e le origini
6: Ngaie,
5: sono
6: quei,
5: però magari in Svezia
6: c'è
5: anche, fatto chiamare Ngaie.
6: C'è anche Galassie.
5: Galassie, sì, è di Bordeaux. Però
6: Bordeaux,
5: è di
6: Galassie,
5: Bordeaux,
6: Galassie di Bordeaux.
5: Va bene, Ngaie, il quale vi do l'aggiornamento. Poi figurati se Alessandro Rinaldo viene dopo di noi per Quasi Ufficiale, non vi darà tutti i dettagli su Polonia, Svezia, Under 21. Ah no, sono sempre nell'intervallo, devo rientrare in campo. E quindi sempre 1-0 per gli amici polacchi. Noi ci salutiamo, si ferma
6: ciao
5: qui a rischio al vento. Grazie Angelo Giorgetti di essere stato con noi. Ci rivediamo settimana prossima.
6: Sì,
5: vediamo,
6: non, so se
5: non credo
6: mercoledì. Vediamo, dai. Dipende anche da Costa, se Costa ci va, ora le mando un messaggio.
5: Costa ci va, sì, forse gli scrivo anch'io poi per sapere, insomma, perché mi faccia sapere se c'è un cambio di programma la prossima settimana. Io ringrazio anche Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Come detto, ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Rinaldo per un'altra ora insieme e tutti gli aggiornamenti su Polonia, Svezia, Under 21. Garrisca al vento torna domani con il sottoscritto Giacomo Galassi e con Stefano Priz e come sempre con tantissime sorprese. Non mi resta che augurarvi una buona serata. Restate con Radio Firenze Viola. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Sono 433.381 i residenti stranieri in Toscana, l'11.8% della popolazione regionale. È quanto emerge dal rapporto 2026 sull'immigrazione presentato oggi a Firenze. La Toscana è la terza regione italiana per incidenza della popolazione straniera, percentuale che arriva al 15%, considerando anche cittadini italiani nati all'estero e seconde generazioni. Il rapporto evidenzia però anche alcuni divari nei processi di inclusione, soprattutto nella scuola e nel lavoro. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono quasi 68.000, il 17.1% del totale, e alle scuole superiori sono molto più presenti negli istituti professionali rispetto ai licei. Il tasso di insuccesso scolastico è del 24% contro l'8% tra gli studenti italiani. Nel mondo del lavoro la disoccupazione è scesa al 10% nel 2024, ma il tasso di occupazione resta 8 punti più basso rispetto agli italiani. È inoltre quasi doppio il rischio di infortuni sul lavoro. Firenze si prepara intanto a rafforzare la protezione dall'Arno a 60 anni dalla grande alluvione del 1966. Sono state presentate oggi le nuove paratie sul Lungarno Acciaiuoli, nel tratto tra Ponte Vecchio e Ponta Santa Trinita. Si tratta di strutture mobili che verranno installate in caso di piena e che rientrano nel sistema di interventi per la riduzione del rischio idraulico. I lavori hanno interessato oltre 4,5 km di sponde dell'Arno, con un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro del PNRR. Sul Lungarno Acciaiuoli le protezioni riguardano circa 230 metri e sono composte da elementi modulari da montare in occasione degli eventi di piena. Il sistema è stato progettato per consentire di gestire portate fino a 3.500 metri cubi al secondo sotto le arcate di Ponte Vecchio. E sul fronte mobilità si avvicina l'avvio dei lavori sul ponte da Verrazzano, un passaggio necessario per la realizzazione della linea tranviaria verso Bagno Arripoli. Il progetto esecutivo dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno, mentre i lavori sono attesi da gennaio. Alcune attività preliminari, comprese demolizioni minori, potrebbero partire già a novembre. Il consolidamento del ponte dovrebbe durare circa 7 mesi, con una conclusione prevista a luglio. L'obiettivo è arrivare all'entrata in servizio della linea 3.2.1 tra settembre e ottobre del 2027. La nuova tratta collegherà Piazza della Libertà a Bagno Arripoli, passando proprio dal ponte da Verrazzano. Chiudiamo con la Rondinella Marzocco, che festeggia gli 80 anni dalla fondazione dopo il ritorno in Serie D conquistato nella scorsa stagione dopo 20 anni d'assenza dal calcio nazionale. La cavalcata del club biancorosso di Firenze è stata raccontata in un docufilm intitolato Non succede ma se succede, dedicato alla stagione della promozione, e disponibile su Prime Video. Il documentario ripercorre le tappe dell'annata, dalle 8 vittorie consecutive al successo nel campionato di eccellenza, attraverso immagini inedite, testimonianze e retroscena. Nel racconto trova spazio anche la figura dell'ex presidente Lorenzo Bosi, scomparso nell'ottobre dell'anno scorso. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande romanzo.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
9: Ed eccoci di nuovo in diretta, 19.05, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi di Via Panciatichi, Radio Firenze Viola con Quasi Ufficiale, la quasi trasmissione che vi culla alla fine del palinsesto, anche se oggi avremo l'altra metà della Viola. Dammi un check, Sara Mastrosimone, no, per niente. Come mai? Mi cambia le scalette, è tipo la scala... le scale di Harry Potter, il palinsesto di Radio Firenze Viola è così, piace cambiare. Detto questo, quindi prima castroneria alle 19.05, abbiamo fatto il record del mondo anche perché ieri la mia mala ha segnato più o meno nel minutaggio che ci ho messo io per dire la prima bischerata, ovvero dopo un minuto di gioco contro la Croazia. Parleremo anche di questo perché in campo c'era Marin Pongracic, faremo un punto sui nazionali, mi informa l'ottima Sara Mastrosimone che sarà domani l'altra metà della Viola, quindi oggi non c'è nessuna metà della Viola in questione, però ci siamo ancora noi, Radio Firenze Viola, con i vostri messaggi al 348 75 13 933 e le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Vi risponderà Sara Mastrosimone e che ieri la nostra Vilma. Sai chi è Vilma, Sara Mastrosimone? Quella dei Flintstones, perché c'è un gancio con la puntata di oggi. Il 30 settembre, ma non del 2026, ma del 1960, quindi 66 anni fa, debuttavano negli States i Flintstones, conosciuti in Italia per la famiglia degli uomini che si muovevano, dei cavernicoli che si muovevano in mezzo ai dinosauri. Sappiamo che scientificamente non è corretto, perché l'uomo arriva dopo almeno i dinosauri che abbiamo imparato a conoscere noi, T-Rex e quant'altro. La famiglia è composta da Fred e Wilma Flintstone e dai vicini Barney e Betty Rubble, e viveva nell'immaginaria Bedrock, nell'età della pietra, e raccontava anche i problemi tipici della classe media. È diciamo il primo cartone, ma anche serie, appunto all'inizio c'era anche la serie, comunque il primo cartone che poi dà il via anche alle varie famiglie dei cartoni: Simpson, Griffin, Futurama, eccetera eccetera. E qui ci dicono che senza i Flintstone probabilmente non ci sarebbero stati i Simpson, quindi li ringraziamo quantomeno per quello che è venuto dopo. Sfruttiamo questo gancio così, perché appunto è un anniversario importante per la storia della televisione internazionale, anche e soprattutto per chiedervi i vostri cartoni preferiti. 348 75 3933. Il mio cartone di infanzia, se parliamo di questi tipi di serie animate, e sono i Simpson, ma come indubbiamente per tutti, e magari anche per qualcuno ci dice anche il proprio personaggio preferito del cartone X, anche Futurama. Secondo me Futurama sottovalutato, perché poi forse in età più avanzata ho preferito Futurama rispetto ai Simpson. I Griffin rimangono il cartone che fa più ridere, però è anche vero, vedo che Sara Mastrosimone non apprezza, non so se la comicità o comunque lo sviluppo narrativo dei Griffin, che secondo me i Griffin, cioè, sono una serie di gag, nel senso, poi lo sviluppo, appunto, la trama non è che c'è. Peter Griffin può ammazzare un pollo a testate, il pollo poi ritorna, invece nei Simpson, ad esempio, anche le morti famose nei Simpson durano nel tempo, quindi bravi tutti. Però 3487533, anche se volete parlare del vostro cartone del cuore e d'infanzia. Su firenzeviola.it non trovate cartoni, ma solide realtà che corrispondono anche a tutte le notizie degli ultimi minuti. Vi dobbiamo anche un aggiornamento, perché in questo momento è in campo la Svezia Under 21 con anche Gie a giocare, che sta giocando questa sfida contro la Polonia, e siamo a fine primo tempo. A breve anche gli aggiornamenti su questa sfida. Poi sappiamo che ancora lo spazio per il calcio internazionale, il calcio delle nazionali, avrà la priorità in queste giornate. Sappiamo di venerdì e della sfida dell'Italia, quantomeno proibitiva, contro la Francia al Parco dei Principi. Ha parlato anche Fagioli, dopo magari ce lo andiamo a ascoltare. Ha parlato a Rai Sport, lui che ha giocato e bene da titolare contro la Turchia. Vedremo se sarà di nuovo in campo al Parco dei Principi. Ringrazio Vladimiro che mi manda una bellissima foto, credo, sì, intelligenza artificiale, diciamo, con i Flintstone vestiti di viola. Io devo dire la verità, io sono un grande appassionato di dinosauri, però i Flintstone non sono proprio la mia cup of tea. Gabriele ci scrive che Barney, nella puntata che fanno i Beatles e lui coi rutti, fa numero 8. Vabbè, io non capisco questo messaggio. Oggi però condivido la seconda parte. Oggi Rick e Morty è il mio cartone preferito, bellissimo, surreale, psichedelico, c'è un termine, si può usare, mindfuck, cioè quando si fa proprio impazzire il cervello per l'intreccio. È assolutamente sono assolutamente d'accordo con lui. Tra la domanda sui videogiochi dell'altra volta e quella del cartone su oggi, mi fai sentire davvero vintage, mi scrive Fabrizio. Comunque il mio cartone di infanzia preferita erano gli snorchi. Fabrizio, io ti faccio i complimenti, vado a documentarmi, ergo non fare altre castronerie. Mentre Ivan ci scrive: cartone preferito da bambino, Gigrobot d'acciaio, e poi la Mu in età matura, South Park. A me manca proprio nel database South Park, non l'ho mai visto. Poi Simpson, Griffin, Futurama e American Dad. Griffin sono di un altro livello, come risate sì, però come appunto sviluppo della serie non tantissimo. Ha ragione Mauro, intendevo proprio il format, diciamo, però Futurama non parla di una famiglia, parla di una ditta di spedizioni spaziali, non mi ricordo il nome, Planet Express se non sbaglio, sì, con Fry e tutti gli altri, però sono una grande famiglia, ecco, visto che questo è un periodo anche in cui i gruppi di lavoro si maschera alcune problematiche sindacali dicendo che siamo una grande famiglia. Non sto citando ovviamente radio, ma ho visto dei reel a proposito della concorrenza e parlava insomma di straordinari e altro, e della passione della famiglia. Diciamo che Futurama era una grande famiglia col professor Farnsworth, grande personaggio, poi si scoprirà essere imparentato con Fry. Ma stiamo andando lunghissimi. Rick e Morty giustamente strepitoso, quindi raccolgo anche le vostre preferenze. Bomber Viola mi scrive: Alessandro, piuttosto che vedere le partite dell'Italia della farsa della Nations League, preferisco vedere sul canale 92 del digitale terrestre le ennesime repliche serie Kojak e Walker Texas Ranger. Sì, ci sono dei canali veramente nell'etere, magari dopo il canale 92, che danno delle perle. Io ho ritrovato un canale che mette insieme il meglio di, o il peggio di, Mediaset, gli anni ancora piccolo, ci sono dei segmenti di palinsesto in cui c'è Camera Caffè, un altro mio guilty pleasure. Poi andiamo ancora 3487513933 per chiedere a voi, ci potete rispondere a questo numero WhatsApp audio magari o anche scritti come state facendo, del vostro cartone preferito. Andiamo anche dall'ospite a brevissimo, magari chiediamo anche a lei, facciamo una parentesi su questa deriva che ha avuto questa trasmissione, ricordando che poi appunto GE titolare con la sua Polonia e con lo schieramento della Svezia under 21, che prevede appunto l'esterno della Fiorentina posizionato sull'out sinistro nel 4-3-3, quindi diamo anche aggiornamenti, mentre abbiamo già detto negli episodi precedenti che in questo momento è di rientro a Firenze Beto, ce lo aspettiamo a disposizione di Vanoli nel weekend, lui che ha già avuto a che fare con gli impegni con la nazionale e ha avuto due gare da titolare giocate con la sua Guinea-Bissau. Tra l'altro complimenti, perché ieri la Guinea ha battuto la Nigeria, certamente un gigant killing, come dicono quelli bravi nel calcio. In questo caso ci riferiamo alle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Abbiamo la nostra prima ospite, Ada Cotugno di Fanpage, ben ritrovata, ciao Ada.
10: Ciao, buonasera.
9: Allora, poi ti porto anche sulla deriva che ha preso purtroppo questa trasmissione, anche perché non so se lo sai, ma siamo al giorno, ormai ho perso il conto, mi sembra di essere in Castaway di pausa nazionale, ormai parliamo davvero coi palloni anche noi, e è molto dura, diciamo, trovare anche un gancio col calcio per club. Noi ovviamente ci godiamo e raccontiamo anche il calcio internazionale, dicevamo della Guinea-Bissau e altro, e partiamo però dalla nazionale italiana, che ha visto in grande spolvero l'Italia tutta nella partita di lunedì sera contro la Turchia, ma soprattutto quel Michael Kayode, Ada, che tu conosci bene, trattando spesso di Premier League, perché è già una colonna del Brentford. E quindi ti faccio la domanda, puoi fare anche un po' la sapientina: ti ha stupito questa prestazione di Kayode in nazionale, oppure torna anche con le ultime performance in Premier?
10: Torna abbastanza con il giocatore che è al Brentford, che chiaramente per il pubblico della Serie A, se vai via dalla Serie A sparisci un po' dai radar.
9: Credo
10: sia successo anche con Tonali, Calafiori, che comunque sono lì da tempo, Calafiori ha anche vinto, però spariscono perché non si seguono con costanza. E il Brentford, per quanto insomma la cosa che mi sento dire è però gioca al Brentford, intanto è titolare in Premier League, che non è poco. Oddio, non è poco fino ad adesso, da oggi in avanti non sappiamo la Premier League cosa sarà, ma quello è un altro capitolo, però diciamo che non è poco essere titolare in una squadra comunque virtuosa della Premier League, che si fa sempre la sua mezza classifica, forma dei giocatori ottimi, sa il suo sistema contorto di Moneyball e tutto il resto. La pescara di Kayode è un po' insolita, perché loro generalmente vanno Nord Europa sconosciuti, che poi li formano e diventano signori giocatori. Qui hanno cercato di rivitalizzare un ragazzo con qualità importanti, ma che in Italia non so se non abbiamo saputo sfruttare o se magari non era il contesto e il momento giusto. Anche perché quando mi sento dire in Premier League ha scoperto di avere una rimessa con le mani lunghissima, a me si mette in mente subito Delap.
9: Certo, abbiamo citato per ore in questi giorni, perché Delap poi lo scoprivi anche soprattutto con FIFA, così
10: esatto.
9: Cioè, c'era proprio una sezione speciale, un'abilità speciale, come se fosse Dragon Ball, della rimessa di Delap dello Stoke City. No, dicevi giustamente, le mani ce l'aveva anche in Italia, quindi
10: sì,
9: si poteva scoprire,
10: cioè,
9: anche
10: la
9: qua.
10: Rimessa ce l'abbiamo anche in Italia, quindi andar lì e sentire un po' sta storia, hanno scoperto o non ce l'avevano mai messo in Italia, probabile magari per le scelte degli allenatori, o non so cosa succede insomma nei nostri club lungo lo stivale, però ecco, il fatto che lui abbia queste qualità che adesso vediamo, ce l'aveva anche prima, veloce, è sempre stato veloce, un esterno molto efficace, aggiungiamoci la rimessa con le mani, lo sapevamo già, non sapevamo che potesse fare la differenza a un certo livello. Ora la Turchia, non abbiamo capito se era la Turchia troppo scarsa o l'Italia che ha aggiustato
9: il
10: tiro.
9: Il dubbio c'è.
10: Però il fatto che gioca titolare al Brentford, è comunque una squadra metà classifica che se la cava e lui è sempre lì, nessuno lo schioda, l'indizio è che comunque è un giocatore fatto e finito per affrontare la Premier per le sue caratteristiche, questo è vero, e che magari sta aspettando davvero il salto di qualità per poter far meglio, però è comunque uno affidabile che questo sa fare, non l'abbiamo scoperto, ecco, contro la Turchia.
9: Ti dico la sincera verità, Ada, io l'ho seguito, sicuramente l'hai seguito molto di più te, il Brentford, vedevo soprattutto reel, highlights, ho capito che ha assunto anche un carattere nazionale, cioè è diventato quasi un meme la rimessa laterale di Kayode, però proprio facendo il paragone, il Kayode che ho visto lunedì sera è molto lontano dal Kayode che ci siamo visti a fine 2024, inizio 2025, quando poi la Fiorentina decide di farlo partire in Premier. Cioè, mi sembra cresciuto tantissimo sotto tanti aspetti. Tu dicevi le qualità ce le aveva, però io l'ho visto molto più sicuro anche nel possesso, cioè nell'uscita palla al piede. Mi sembra un giocatore maturatissimo, e in questo mi viene da dire che può essere un consiglio per tanti ragazzi, no? Che non trovano spazio qui, se magari non un Brentford ma anche una squadra di Championship ti dà un po' di spazio. C'è la fuga di cervelli, se ne parla tanto, ci può essere anche la fuga di piedi in questo caso. Secondo te può essere un esempio anche per qualche ragazzo che magari qui fa fatica a trovare spazio, la parabola di Kayode?
10: Sì, assolutamente, perché abbiamo visto un giocatore che si è raffinato, perché semplicemente gioca, se non giochi non acquisisci sicurezza e non capisci quali sono poi le problematiche che puoi trovarti davanti a partita in corso, e non sai soprattutto come aggirarle se entri sempre a partita in corso. Un po' il discorso che ha fatto Frattesi molto intelligentemente, dice: io mi dicono che sono solo bravo a inserirmi, però se ho poco tempo a disposizione io faccio solo la cosa in cui sono più forte.
9: Sì, è vero.
10: Non le faccio tutte le altre perché non ho tempo neanche per sbagliare. E bisogna dar tempo ai giocatori, non tutti poi lo sfruttano bene, perché ne abbiamo tantissimi di esempi, però chiaramente se una squadra di metà classifica della Premier League o anche della Liga, secondo me, ti chiama, è importante andarci, perché sicuramente avrai un po' di continuità in più, sicuramente vedrai il calcio in una prospettiva completamente diversa e ti sentirai forse anche un po' meno sprecato rispetto all'Italia. Lui ovviamente si è trovato in una situazione di un calcio italiano che non è come quest'anno, dove le cose sembrano andare un pochino meglio in generale per tante squadre, ma anche a livello di gioco, di godibilità delle partite, siamo un po' cresciuti. Lui è arrivato proprio quando il calcio italiano, insomma, era in balia delle tempeste, forse anche questo, perciò dico, non era forse il momento, il contesto più adatto, però sì, il consiglio è sempre quello di andare via. I giocatori più forti della nostra nazionale adesso, alcuni sono nelle big italiane, ma al di fuori delle big italiane tanti stanno andando all'estero. È la stessa cosa che sta succedendo all'Inghilterra. Prima gli inglesi giocavano in Inghilterra, c'era poco da fare, gli unici che andavano fuori erano il Beckham di turno, che andavano al Real Madrid, quindi top dei top, e adesso tanti inglesi sono fuori dall'Inghilterra, quindi si può continuare ad avere buoni giocatori anche mandandoli all'estero, perdendoli un po' di vista, perché poi l'importante è che non li perda di vista il CT con lo staff. Di noi non ce ne può fregare di meno, però effettivamente sì, se ti chiamano dall'estero il consiglio è di andare, perché sicuramente ti fanno giocare un po' più che in Italia.
9: Sì. Anche secondo me, anche per un altro aspetto, ora qui si parla di pressione, io credo che la pressione ci sia anche giocando in Premier League, che è il campionato finora, sempre con asterisco, più seguito al mondo, poi vedremo cosa succede. Secondo me c'è anche una gestione dell'errore diverso. Ieri parlavamo con un membro dell'entourage del calciatore, appunto, di Michael Kayode, e ci ha detto: la Fiorentina ha messo da parte dopo aver fatto un paio d'errori in Conference League, tra l'altro mi sembra contro il LASK, quindi non certamente in uno scenario di prim'ordine, e quindi lui non ha trovato più spazio. Si può sbagliare di più in Inghilterra, secondo te?
10: Forse diventi un po' meno protagonista, non so perché, se perché sei di un gradino inferiore rispetto ai grandi campioni che ci sono, o perché veramente il tifoso se ne frega poco alla fine. Noi abbiamo visto, l'Italia ha lanciato tanti giovani, al primo errore li abbiamo crocifissi, alla prima cosa buona gli abbiamo regalato le prime pagine.
9: Sì.
10: Per fortuna in Inghilterra c'è chi quelle copertine se le prende a prescindere, gli Holland di turno, se li prendono.
9: C'è meno spazio per gli altri, dici?
10: C'è meno spazio per gli altri, soprattutto quando vai in un certo tipo di squadre che hanno magari una pressione mediatica minore, ma in realtà in Inghilterra è molto simile a noi. Il post partita è l'errore dell'arbitro, che è successo in campo, se si sono detti qualcosa, c'è la ricerca morbosa del tabloid. E l'aspetto di calcio, quando viene analizzato dalle testate importanti, dagli analisti importanti, viene contestualizzato, nel senso, c'è stato un errore, stop. Se l'errore è ripetuto nel tempo, allora si fa una valutazione, magari si tiene il giocatore in panchina tot di partite, si valuta in un altro modo. C'è l'esecuzione in pubblica piazza come in Italia, perché è un dibattito che purtroppo va, accende, mette pressione sul giocatore e mette pressione anche sull'allenatore, perché diciamoci la verità, quanti sono gli allenatori coraggiosi che mettono in campo un ragazzo che magari fa un paio di errori sapendo che magari può sbagliare ancora? Secondo me ce ne sono veramente pochi in circolazione.
9: Sì, poi c'è chi ci scrive anche Ivan, basta con questo Caiode, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Caiode è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth, poi però è successo qualcosa, no?
10: Sì, sono trapelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore, è comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
9: Ah, certo.
10: Greenwood in Inghilterra non può più giocare, no. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano, e questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende. E ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
9: Sì.
10: E non si riesce sempre a passare sopra.
9: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirò

0: vedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque il tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi, sì. E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte e di crude, però non a questi livelli.
1: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui, secondo me, è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
0: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo, sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano. Ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi, come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo. E sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica.
1: Infatti, cos'è che non hanno fatto?
0: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Ok.
0: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo, c'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera, e l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
0: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro,
1: sì.
0: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto.

0: possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
1: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
0: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. Sì. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, i miei dirigenti, cioè proprio un senso di appartenenza molto
1: sì, sì, come
0: forte.
1: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
0: sì,
1: è
0: sì, come
1: più.
0: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
1: Un allenatore come Guardiola, poi sì sì.
0: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano, ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto, è uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
1: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
0: assolutamente
1: poi...
0: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime, e con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno, non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
1: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
0: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto, e ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
1: Bellissimo, ci hai fatto venire la curiosità anche a noi, Ada, grazie mille per come ce l'hai raccontato in maniera perfetta, grazie per tutto, ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi, buona serata, ciao.
1: Grazie mille ad Ada Cotugno, che ci ha detto anche di quello che sta succedendo in Inghilterra. Mamma mia, insomma, sembra strano, però in questo momento non invidio Enzo Maresca, che è ovviamente il tecnico del City. Ora ci fermiamo per un paio di minuti, non cambiate canale, se no fate la fine del Manchester City.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
5: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
4: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che, al netto di possibili sentenze, non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in due set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: E rieccoci in diretta, Alessandro Di Nardo che vi parla, base reg, powered by Sara Mastrosimone, che ci fa vivere anche un po' più bouncing questo momento delle 19:41, quasi ufficiale, con la possibilità ovviamente di mandarci messaggi 348-75-13933 per mandarci un WhatsApp audio o testuale 055 77 111 71, ricordando che in questo momento è in campo la Svezia Under 21 di Ngie, calciatore della Fiorentina, ricordando che ovviamente a seguire ci sarà Ichetta Perso con il best of di oggi e che soprattutto abbiamo appena ospitato Ada Cotugno, che è una collega di Fanpage, che ci ha parlato di Caiode. Qualcuno ha stancato anche il nome Caiode, o meglio il cognome Caiode, ma ci ha parlato soprattutto dei dolori del Manchester City. Invitiamo anche a consultare la Fanpage, comunque la pagina Instagram di Ada Cotugno, perché trovate veramente un pezzo esauriente ed esaustivo sull'argomento che vedo vi interessa molto. Ivan ci chiede, domanda un po' retorica, sono anche un po' d'accordo, ma perché Mancini, che si è affrettato a dire problemi loro, secondo voi non sapeva da dove e da quali canali arrivassero i soldi? Sempre in riferimento al City Gate, che ricordiamo un sistema che inizia l'era Mancini, cioè nel 2010, e arriva fino al 2018, però insomma coinvolge anche quello che è successo dopo, perché tutto è conseguenza anche di come sono stati spesi quei soldi. Se il City si è trovato quella squadra che ha potuto vincere una Champions League e svariati campionati, è anche per via di quello che è successo, dei 114 capi d'accusa confermati dalla commissione indipendente ieri. Mentre Bomber Viola ci scrive: il City meriterebbe di essere escluso dalla Premier League, non solo, ma anche che gli fossero tolti tutti i titoli e trofei nazionali e internazionali. Dovrebbe avere e andare il proprietario arabo a iscriversi in quei campionati. Non succederà, e il massimo che succederà sarà una grossa multa. Allora, lo diciamo spesso, e poi succede quello che ha scritto anche il Bomber Viola, che finisce tutto non a tarallucce e vino, che si mangia di biscotti inglesi e tè, non so come dirlo in un'altra maniera. Però io ho la sensazione che questa volta sia un po' più difficile finirla a tare a luce e vino. Vedremo cosa succederà. È in effetti una storia molto interessante anche dal punto di vista professionale. Torniamo anche su quello che dicevamo in apertura di puntata, perché sono 66 anni oggi dalla uscita della prima puntata dei Flintstone, la famiglia che ci ha accompagnato in adolescenza, insomma dagli anni 60 in poi, in varie vesti, sia telefilm che serie animata. E quindi vi ho chiesto qual è la vostra serie intesa come cartone preferita dell'infanzia. Antonio da Incisa ci scrive Gig Robot, Daitan 3 e Lupin III. Anche di Lupin ho qualche conoscenza, ma sicuramente ne sa di più Antonio da Incisa. Un amico che si firma Marco da Borgo ci scrive che anche per lui Futurama è sottovalutato. È veramente bello e con risvolti emozionanti oltre che comici. Lo apprezzi tanto da grande. È vero, io lo apprezzavo per insomma i twist comici da ragazzo, da bambino. L'ho recuperato durante il lockdown, secondo me si trova ancora su Prime Video, quindi oggi facciamo pubblicità a un'azienda che non ha bisogno della nostra pubblicità, però fa ridere ma anche riflettere. C'è la storia, ad esempio una puntata che forse nelle classifiche delle puntate da fazzoletto per il pianto è tra le più in alto anche su Rotten Tomatoes, è quella del cane di Fry, no? Quella del cane che aspetta Fry, tremenda, veramente tremenda. Però anche la storia d'amore tra Fry e Lela è veramente bella, profonda, e la capisci magari un po' quando sei un po' più grande, ma magari non quando sei un po' piccolo, e capisci anche il dolore che certe relazioni impossibili si portano dietro. Serie preferita per Mr. Schadenfreude, il primo Gundam, critica alla società della guerra, vanno recuperati tutti. Io poi parlavo più di serie comedy, diciamo, se no c'è Dragon Ball. No, sto zitto assolutamente. Ivan poi insiste: 114 capi di accuse, 900 milioni di sterline, altro che falsare i campionati. Eh sì, è un sistema molto più grosso, cioè ce ne stiamo accorgendo adesso, sembra un po' il caso Spotlight con le dovute proporzioni, scavi da una parte e trovi una montagna dalla parte che non stavi nemmeno guardando. 348 75 3933 per continuare a dialogare con noi, stiamo insieme a un'altra decina di minuti. Prima però ci ascoltiamo un estratto di Emiliano Viviano, che è sempre il mio preferito e parla sempre il mercoledì mattina durante Chi si compra, speciale Uno di noi. Ecco Emiliano Viviano su Mastantuono e non solo.
1: Mastantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
2: Non credo, perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile in nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica, cioè si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, eh. Credo che possa diventare un giocatore importante per l'Argentina insieme a Nico Paz, che fanno un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
1: Ma Stantuono è meglio di Paz?
2: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Mastantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, il Como ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Mastantuono ha fatto il salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid. Io fossi un amico di Mastantuono gli consiglierei, deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Mastantuono deve migliorare quello.
0: Pietro, ma che mai detto? Scusa Sara, possiamo fare una cosa? Facciamo questa cosa, questo esperimento. Puoi rimandare la domanda di Pietro Lazzarini a Emiliano Viviano? Solo la domanda, l'inizio, poi ristacchiamo. Vabbè, no, io penso di aver sentito bene. Penso che dicesse: mamma Stantuono può diventare Lionel Messi. Ora, io voglio bene a Pietro Lazzarini, poi ci si provoca perché siamo grandi amici, però, vabbè. Andiamo avanti, non me lo fa risentire, non me lo fa risentire. Ricordiamo la notte tra il 6 e 7 ottobre al Monumental, invidia totale per quello che succederà, l'ultima partita del più grande Lionel Messi contro il Benin, amichevole, lì darà l'addio all'Argentina, la maglia numero 10. Si parla già di una guerra tra virgolette di successione, stile Game of Thrones, con anche Mastantuono, che io adoro come calciatore, tra adoro e dire Mastantuono può diventare il nuovo Messi, cioè in mezzo il mare Egeo, ci mettiamo l'Atlantico, ci mettiamo l'Oceano Pacifico e ci mettiamo un paio di costellazioni in mezzo. Poi Bomber Viola, Ganzi erano i cartoni animati di Anna e Barbera, Scooby Doo, Napo Orso, non li conosco, ma secondo me è sempre della stessa famiglia. C'era la corsa più pazza del mondo, è qualcosa. Sì, la prima domanda volevo risentire, possiamo risentirla per favore? La sentiamo?
1: Mastantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
0: No, Pietro, rispondo io al posto di Emiliano Viviano. Allora, no, dicevamo dei cartoni, sì, c'era la corsa più pazza del mondo, che è qualcosa secondo me abbastanza vintage, che qualche ascoltatore può riuscire a recuperare, 348 75 3933, che mi piaceva tantissimo e va recuperato sicuramente. Poi tanti altri, cioè chi ci cita addirittura i Beyblade, qui andiamo più sul terreno nostro, Yu-Gi-Oh e quant'altro. Parlavamo appunto di serie animate comiche, quindi stile Futurama, come abbiamo detto, Griffin, Simpson, ma anche Flintstone, perché no. Facciamo un giro anche su firenzevelo.it con le ultime Novità che riguardano anche la Fiorentina, perché Fagioli ha parlato in un'intervista rilasciata a Rai Sport e ha detto di essere maturato, che la sua fragilità, lui è stato protagonista di un documentario che si chiama Fragile, tra l'altro molto bello, su Prime Video, dobbiamo citare di nuovo quel, sì, magari ci danno qualche sponsorizzazione, però sì, da recuperare, consiglio. E poi ha detto che il sogno in questo momento è quello rappresentato dall'Italia, è andare ai mondiali con l'Italia, è il mio sogno più grande, insomma c'è da capirlo assolutamente. Noi siamo qui sempre a ricordare l'importanza e anche il primato del calcio per nazionali, soprattutto di una competizione come il mondiale. Gli auguriamo il meglio, un calciatore che potrebbe arrivare al prossimo mondiale a 29 anni, quindi insomma non più giovanissimo, non è più giovanissimo nemmeno adesso. Weekly Race con Dick Dastardi e Matley, è vero, sì, è proprio quello, un cartone molto bello. Buonasera Ale, difendere la palla di gluteo non l'avevo mai sentito dire prima, però rende l'idea. Non so se l'ha detto Emiliano Viviano, può darsi, a proposito di Nico Paz, che ci dicono, ovviamente, insomma, Emiliano Viviano diceva che in questo momento Nico Paz è più forte. Giustamente ci scrivono al 348 75 13 933, e Nico Paz ha anche 3 anni in più, perché trattasi di classe 2004 e Mastantuono è un classe 2007. È normale che anche fisicamente sia avanti, ad oggi con molte più partite alle spalle ovviamente Paz è più forte. Si parla di due prospetti importantissimi e son d'accordo su questo. Bisognerebbe vedere Nico Paz 3 anni fa com'era, lì si può fare un paragone. In questo momento senza dubbio da più garanzie, è veramente una capacità di difendere il pallone. Nico Paz fa quella piroetta però molto atletica, piantando i gamboni, che veramente è di un'eleganza, di una forza e di un'efficacia veramente da sottolineare. I vostri messaggi al 348 75 13 933. Ci mandano anche una foto di me versione rider di T-Rex, è molto bello perché il T-Rex ha la maglia della Fiorentina. Sarebbe interessante anche vedere la taglia di questa maglia, ce la manda Vladimiro, che evidentemente si sta divertendo con l'intelligenza artificiale. Poi incetta di gradimento per Futurama, e quindi io vi consiglio anche stasera non ci sono partite, grandi partite di Nations League, credo. Andiamo anche a ricapitolare un po' il programma di oggi, di recuperarvi, perché no, anche Futurama, sono puntate da 20 minuti, sono più che interessanti. Stasera non ci sono partite di Nations League, ancora più vuoto questo mercoledì sera. Domani c'è una partita interessante come Germania-Serbia, e c'è anche un'altra partita altrettanto interessante come Grecia-Olanda, perché la Grecia di Douvikas e company sembra the next big thing. Qualcuno si ricorderà la Grecia campione d'Europa a sorpresa, la Grecia di Otto Rehagel 22 anni fa, era l'europeo di Portogallo del 2004, sta tornando a dei giocatori sinceramente interessanti. C'è Tsolis ad esempio, che gioca nell'Arsenal, una formazione di tutto rispetto. Di cartoni della Barbera era simpatico Mr. Magò, faceva ridere, magari faceva anche riflettere, non so. Magù, però doppia O l'ho letto, vabbè, è Magù, chiedo scusa a Mr. Magù se è in ascolto. Va bene, noi siamo in chiusura. Ringrazio ovviamente Sara Mastrosimone per l'aiuto e anche per i consigli su serie TV o altro. Ringrazio voi che avete partecipato con passione a quest'ora, che torna domani alle ore 19. Dopo di me ci sarà spazio per il mashup, il meglio di oggi con Icchetta Perso, successivamente alle 21 Extra Viola, disponibile anche su RTV 38, e poi domani ripartiamo con le dirette. Il palinsesto parte dalle ore 7 col sottoscritto Alessandro Rinardo, l'appuntamento è domani alle 19. Ciao, grazie a tutti e alla prossima.
3: Che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
5: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
6: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
5: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
6: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
5: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
6: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata sulla nostra emittente. Oggi è mercoledì e quindi, come ogni mercoledì, a chi si compra nella versione speciale proprio a lui dedicata, uno di noi, Emiliano Viviano, ha detto la sua su quelli che sono i temi principali di Casa Viola, ma evidentemente in questi giorni di sosta anche su temi extra Viola e sulla situazione della nazionale italiana, di quello che è il contesto europeo, lui che ha avuto modo anche di commentare la Spagna di Lamine Yamal per Mediaset. Andiamocelo a sentire un ampio estratto delle parole di Emiliano Viviano oggi a Radio Firenze Viola.
1: Un tema che si è discusso molto in queste ore a Firenze, credo tu l'abbia visto, cioè il fatto che con la nazionale italiana Caiode è arrivato a fare il gol e quindi si è parlato tantissimo di Caio, si è parlato tanto appunto di questo ragazzo che è andato via per una cifra importante, comunque non è che è andato via per due noccioline, è andato via per 18-20 milioni, una cifra complessiva che potranno diventare ancora di più col 10% sulla futura rivendita. Però c'è stato molto movimento a Firenze perché c'è della nostalgia, della rabbia anche per come è stato gestito il suo caso. Tanti se la sono presa a un Palladino, tantissimi se la sono presa con Pradè, qualcuno se l'è presa alla società perché per esempio Comuzzo, in realtà, che viveva una situazione simile, poi è stato trattenuto anche dalla volontà presidenziale, mentre su Caiode non c'è stato questo tipo di battaglia fra virgolette. Ecco, così almeno esauriamo anche questo tema che ormai è vecchio di 24 ore, ma con te non ne abbiamo discusso. Tu che ti è venuto un po' quella farfallina antipatica dello stomaco quando hai visto segnare Caiode in nazionale, oppure pensi che fondamentalmente il calcio va così, cioè bisogna anche guardare avanti?
2: No, dal punto di vista tecnico mi dispiace, perché secondo me l'ho trovato veramente tanto migliorato, giocatore, è diventato un giocatore importante, ma già in Premier League l'ha dimostrato anche in nazionale. Però a differenza di tante operazioni che abbiamo fatto scellerate negli anni, almeno è un'operazione che ti fa pensare, sì, magari lo avessimo tenuto, però almeno abbiamo preso dei soldi, cioè noi abbiamo fatto molto peggio in questi anni come Fiorentina.
1: Beh, tipo Favasuli come la vedi invece?
2: Quella è un'operazione che non mi è piaciuta molto, come le varie Zaniolo, Mancini, Chilardi e tutte quelle che... Cioè io credo che quando un giocatore, comunque tu ne riconosci il talento, poi per XY motivi vuole andare via, non trova spazio, l'allenatore non lo vuole, in quel momento non lo ritiene a livello, devi essere come se tu comprassi un appartamento, devi essere il più bravo possibile a sfruttare l'investimento, no? Tra virgolette, a dire ok, se non ci credo totalmente, allora in quel caso è un errore, no? Io credo che nei casi di Zaniolo così sia stato proprio un errore. Nell'altra maniera, secondo me, è sempre buono tenersi una via di fuga, dire ok, per me oggi non è l'altezza, piuttosto ne ho un altro che è più bravo, però io credo che questo possa diventare un giocatore importante, devi cercare di impostare l'operazione per almeno trarne il massimo del beneficio.
1: Ah, ma tu ci dico, è più rischioso
2: 20 milioni per Caiode, comunque soldi, no?
1: No, poi forse potenzialmente anche 25, potenzialmente anche
2: forse all'epoca è stato venduto molto più del suo valore all'epoca.
1: Ma secondo te quanto varrà la prossima estate Caiode? Perché avendo il 10% del fattore di vendita in Inghilterra, se lo prende, se passa dal Brentford, basta andare al Tottenham, al Liverpool.
2: Sì, quella è un discorso che puoi fare male, però, perché se il giocatore fa bene in Premier League e poi si sposta in un'altra Premier League, probabilmente avrà un valore enorme che non è paragonato al Caiode che vengono a comprare da te. Cioè, certo, se Caiode avesse fatto molto bene alla Fiorentina, magari, per dirti una cosa fenomenale, ma in nazionale gioca a chiedi 40-45, ma se aveva molto bene le Brentford è capace di chiedere 80, ma non è un paragone che puoi fare. Cioè, per chiedere 80 doveva fare capocannoniere da terzino.
1: No, era per dire che però degli 80 che potrebbe valere la prossima estate valgono 8 milioni per la Fiorentina, eh?
2: Secondo me no, secondo me, ma di che anno è lui? 2000 e?
1: È stato un 2004, 4,
2: secondo me 50-60, se ovviamente diventa titolare della nazionale italiana, non è facile, in quel ruolo c'è Palestra, e se continua a fare bene nel Brentford.
1: 2004, ma sai, appunto, io credo che nel calcio inglese, quello interno, il fatto che un terzino capace possa partire per 50 milioni è ormai nella norma, quindi
2: no, infatti io ho detto 50.
1: No, infatti. Ci credo, ma infatti sono 5, però altri 5 milioni la Fiorentina incassa. Cioè, l'operazione Caiode ti rimane un po' tra i denti perché ti gira le scatole che adesso Dodò, che era in quel momento il grande titolare, sia finito in queste situazioni e che tu abbia altre due alternative in prestito. Però a livello economico è normale che la Fiorentina in quel momento pensasse alla cessione di Kayode, che non era titolare.
2: Te l'ho detto, ripeto, sarebbe stata una tragedia se, non credendoci, l'avessi svenduto, no? Comunque alla fine hai preso dei buoni soldi, ovviamente preferirei avercelo, però va bene così.
1: Invece dicevo prima, ma Amatucci secondo te può essere il prossimo rischio che non è stato calcolato fino in fondo? Cioè questi 2 milioni e mezzo che la Fiorentina ha incassato per Amatucci rischiano di essere un flop?
2: Innanzitutto Amatucci è stato molto intelligente perché è andato in un campionato che sfrutta tantissimo le sue caratteristiche, a differenza purtroppo per tante ragioni di quello italiano, e quindi credo che però non sia un discorso, almeno ad oggi non un discorso così ampio, perché non c'è la stessa, cioè se tu fai bene al Deportivo non è che c'è la stessa cassa di risonanza che in una piccola media Premier League, quindi anche lì abbiamo una rivendita, mi sembra, no?
1: Sì, credo il 20%, niente di
2: però a me, io più che per la Fiorentina, che posso capire, perché la Fiorentina insomma ha comprato la IA, Fagioli in quel ruolo, mi faccio molte più domande sul calcio italiano sinceramente, Pietro.
1: Cioè che nessuno si sia comunque svegliato su di lui, dici? Nessuno si sia presentato?
2: Nessuno si sia svegliato, non su di lui, su tanti ragazzi. L'anno scorso, per farti un esempio, il Catanzaro fa una scelta di tanti ragazzi, due di questi, uno gioca al Milan, ha già fatto due gol in campionato, l'altro è stato comprato dal Como, e anche se non sta giocando, da quel che so sono molto contenti che è Liberali, quindi io penso che la Serie B anche sia una fucina di talenti e bisognerebbe crederci un po' di più, soprattutto le squadre che in Serie A devono fare di necessità virtù, no? Squadre che lottano per la salvezza, che non hanno grandissimi spese, possibilità di spesa economica, investire magari su ragazzi giovani come sta dimostrando il Frosinone può essere una vittoria.
1: Bene, sì, sicuramente è una logica che ci sta, quella che ha portato avanti anche la Fiorentina su Amatucci quest'estate. Ti volevo chiedere, però mi è venuto un flash, l'altro giorno vedevo l'amichevole che hanno fatto per Miccoli a Palermo, perché non sei andato?
2: Perché Mediaset mi ha messo in Inghilterra, Spagna.
1: No, dai, glielo dovevi dire, dai, via. Inghilterra, Spagna non male, comunque, vabbè.
2: C'è stato un misunderstanding, praticamente Fabrizio, vabbè, io lo vedo anche costantemente, e gli avevo già preso anche i biglietti, e poi praticamente mi sono accorto io qualche giorno prima che erano la stessa data. A quel punto Mediaset non riusciva più a organizzarsi.
1: Perché Fabrizio sta lì
2: abita qui a 200 metri a casa mia.
1: Ah, ottimo, quindi lo vedi tutti i giorni praticamente. Comunque
2: spesso, sì.
1: C'era tanta roba in quella partita, vedo che c'era tanti giocatori che tu conosci benissimo.
2: No, ma a parte quello mi sarebbe piaciuto, perché so che ci teneva, ha aspettato per ovvie ragioni tanto tempo a farla, quindi mi è dispiaciuto non andare.
1: Vabbè, no, ovviamente mi riferisco alla partita che è stata giocata a Palermo tra il team Miccoli e la Nazionale Artisti, dove c'erano tra gli altri Balzaretti, Miccoli stesso chiaramente, Inzaghi che è l'allenatore del Palermo, Ilicic di cui abbiamo parlato altre volte, Nainggolan, Amauri l'ho visto un bel sito, Amauri l'ho visto.
2: Raccia l'ho mandato, mi sono fatto perdonare così, Raccia l'ho mandato io.
1: L'hai mandato te, Nainggolan, va bene, ti sei fatto perdonare alla grande, i Bojo, insomma ho visto tanti chili diciamo in avanzo, ma tanta qualità.
2: Fabio Duplicio che era più largo della telecamera,
1: ma ti ripeto, quello che mi ha stupito più di tutti, perché ho sempre avuto una Amauri mi è sempre sembrato un giocatore che anche nella fase diciamo ora di maturità di uomo, perché era sempre stato statuario, invece l'ho visto l'altro giorno in campo, c'era una pancia, sembrava a me, e quindi
2: quando sei stato atleta per così tanto tempo, se poi dopo non hai voglia di continuare a curare il tuo fisico,
1: la fine è
2: metabolismo. Differenza mia che non sono mai stato un atleta e quindi posso
1: fare niente. Quindi mantieni, certo.
2: Io non faccio un allenamento da 3 anni.
1: Ecco, vedi, anch'io comunque sono 100 kg da diversi anni, mantengo quella versione lì, non ho da fare nulla di particolare. Va bene, no, era una curiosità perché ho detto sicuramente ci avrà pensato, ma avrà avuto altro da fare, e in effetti ci hai spiegato che c'era.
2: No, ma sono stato uno dei primi in assoluto a sapere, cioè, l'ho aiutato nell'organizzazione, ma ti ripeto, la cosa clamorosa è che una settimana prima eravamo qua a prendere un caffè insieme, io ho preso i biglietti, l'albergo, poi vedo vado a vedere, no, il programma e robe varie, e vedo 26 mi inizia a 9, 26 che c'ho da fare io. E allora poi ho chiamato, ho provato a spostare, ma mi hanno detto che ormai non c'era, praticamente avrebbero dovuto fare la telecronaca senza la seconda voce. Ho parlato con Fabrizio mi ha detto vai.
1: No, ma tra amici, figurati se queste cose sono motivo di discussione. Comunque va bene, ci sarà la prossima occasione per rivedere Miccoli in campo. Miccoli, tra l'altro, uno dei giocatori che toccava la palla nel miglior modo. Io penso di aver visto poi i giocatori a Firenze e toccava la palla come la toccava Fabrizio.
2: Io lo dico sempre, escluso i mostri sacri che sono intoccabili, io non ho visto nessuno più forte di Fabrizio sul campo di calcio.
1: Cioè, secondo me, io dal vivo ho visto come tocca la palla lui, Cassano.
2: Io ho giocato con tutte e due, ho giocato anche con Di Natale.
1: Sì, però Di Natale forse è diverso, diciamo, nel tocco palla.
2: No, tocca la palla. Allora, tecnica di base, forse Totò è il migliore di tutti. Tecnica di base,
1: sì,
2: però,
1: sì, di base,
2: cioè,
1: di
2: proprio base. Top tiro. Però la balistica di Fabrizio è una roba senza senso, destro e sinistro. Poi è una cosa che mi hanno chiesto tante volte, no? Perché questi tre fanno parte un po' di quella generazione, e, diciamo, sotto a Totti e Del Piero, no? Dai, Baggio un po' prima. Per me Fabrizio era più forte.
1: Guarda, noi ci salvò, cioè, perché poi la gente se ne dimentica, ma quell'anno senza Miccoli non ci si salvava.
2: Cercò sul rigore e fece gol anche a Chievo, se non mi sbaglio.
1: Ma
2: no?
1: Ne fece 10-11 quell'anno, comunque un anno.
2: No, a Chievo fece gol Bocinov,
1: tragico. Quando sapeva la maglia dell'Adidas, l'ultima maglia dell'Adidas che ha avuto la Fiorentina, mi sembra. Tra l'altro.
2: No, poi lui voleva rimanere, successe un casino con Corvino. Dalla Juve dopo di noi.
1: Sì, sì, sì, sì. Però lui è un altro di quelli che le raccontava spesso e sarebbe rimasto volentieri a Firenze.
2: No, te lo dico io, lui voleva proprio rimanere a Firenze.
1: Ma che, io non mi ricordo però che è successo.
2: E lo vendette Corvino, c'è un po' polemica, rovinarono un po' anche il rapporto all'epoca per questa cosa qua.
1: Tra l'altro, insomma, conterranei, quindi si capivano anche bene anche quando si mandavano a fare in culo, perché insomma, cioè, quando Corvino alza i toni non si capisce nulla. Immagino anche Miccoli alza i toni, non si capisca nulla, tra di loro si capivano bene, immagino. Ecco, però ecco, secondo te il Miccoli meglio anche di Cassano, visto che ci hai giocato?
2: Se cerco di immaginare il potenziale di entrambi, perché entrambi ovviamente non hanno fatto quello che potevano fare, ti dico meglio, perché secondo me Fabrizio, cioè, potenzialmente poteva stare sopra i 20 gol tutti gli anni. Antonio gli piaceva meno far gol, gli piaceva di più passarla.
1: Fare assist, certo.
2: Però Fabrizio, sai, se guardo la totalità, quindi calci da fermo, sia le punizioni per far gol che quelle cross, dribbling, saltare l'uomo, io ti dico che al massimo delle potenzialità, secondo me sì, siamo lì, ovviamente, però secondo me sì.
1: Però il più pazzo dei due è Cassano, possiamo affermare.
2: Due cose diverse, cioè
1: perché
2: dipende da Antonio, sì, era forse un po' più pazzo, ma secondo me a livello anche di chiamiamola professionalità tra virgolette, era comunque più professionale di Fabrizio.
1: Più professionale, ecco, questo è perché allenarsi, per esempio, Miccoli mi è sempre sembrato
2: allenava più Antonio di Fabrizio.
1: Esatto, no, ma nel senso Fabrizio mi è sempre sembrato anche un pochino, insomma, un chilo e mezzo sopra, diciamo, quello che poteva essere.
2: Elevaci la virgola.
1: Ecco. 15? No, 15 sono troppo.
2: No, 10 kg tutti. Quando giocava con me almeno 10 kg sovrappeso.
1: 10 kg sovrappeso? E come faceva a giocare? 10 kg sovrappeso sono tanti.
2: Ho fatto 20 gol quell'anno.
1: Così, tanto per dire. No, comunque, no, diciamo, la cronistoria della carriera di Miccoli è stata: noi che si prende dalla Juventus. Cioè, Fiorentina lo prende dalla Juventus. Fa l'anno in cui ci salva, 2004-2005, con 12 gol su 35 partite, che non sono pochi. E poi va 2 anni secondo Wikipedia, 2 anni in prestito al Benfica. E poi finisce al Palermo 2007-2013 e il Lecce.
2: Benfica, dove tra l'altro è un idolo assoluto.
1: Sì, ancora?
2: Ma sei matto.
1: Vabbè, comunque leggo 39 presenze e 14 gol. Non è che siano proprio poche. Cioè, dove è andato ha segnato. Poi si era anche sempre sovrappeso.
2: Poi a Palermo ha fatto dei numeri che sono folli, perché se guardi i gol e assist, i numeri di Fabrizio a Palermo sono folli.
1: Sì, sì, gol, 74 gol. Solo gol su 160 presenze sono diversi. Cioè, io delle volte mi immagino questi giocatori qui, questi tre che hai citato, quindi Miccoli, Cassano, Di Natale, nel calcio di oggi non so cosa avrebbero potuto fare. Poi è un discorso un po' da boomer.
2: Allora, la stagione che ho fatto io ha fatto 16 gol e 13 assist in 28 partite.
1: Insomma, mia male.
2: Sono 29 in totale, quindi vuol dire che almeno un gol o un assist in una partita.
1: Pazzesco, dei numeri pazzeschi. Ma ti ho detto, anche in nazionale giocatori così non ce l'hai ora.
2: 19-9, 14-9. L'anno prima 22 partite, 8-5. Sono numeri 16-13, 8-8 e 29 partite.
1: Insomma. T'ho detto.
2: Poi la cosa bella di Fabrizio, se tu l'altra volta guardavamo degli highlights con degli amici, lui faceva gol sempre, Juve, Milan, Inter, sempre. Non è che faceva gol, capito?
0: E passiamo poi a Sabatino Durante, esperto di calciomercato e soprattutto esperto di calcio sudamericano e intermediario di mercato, che ha parlato di Vieri, anche di tutte le trame che ci sono tra la Fiorentina e i Verde Oro, ma non solo, lui che conosce molto bene il direttore sportivo Viola Roberto Goretti, conosce bene il mondo del calciomercato. Andiamocelo a sentire oggi a Viola Amore Mio, Sabatino Durante.
3: Stavamo parlando qui, mentre aspettavamo di collegarci con te, anche di una convivenza Fagioli-Ulai, e molti ascoltatori ci dicono: ma perché deve essere considerato Ulai la riserva di Fagioli? Tu come la pensi?
4: Come la penso? Cioè, a Firenze è stato fatto un mercato, diciamo, importante,
3: sì,
4: con tanti buoni giocatori. Però farli convivere non è assolutamente facile, non lo dico solo io, l'ha detto dall'inizio Fabio Grosso.
3: Sì, infatti.
4: Questo è stato richiamato Vanoli, che magari meno così intransigente come lo era Fabio Grosso, perché a volte i direttori sportivi si dimenticano di parlare con i loro allenatori, magari scelti, no? Far convivere due giocatori che hanno caratteristiche più o meno simili non è facile, soprattutto lì in mezzo al campo, e soprattutto quando una squadra ha bisogno di fare punti e quindi non ha tempo per fare gli esperimenti. Comunque, col tempo e soprattutto con una persona tranquilla e calma e sempre pronto al compromesso come Vanoni, credo che poi alla fine si possa anche fare la convivenza fra i due giocatori.
3: Sì, infatti ci vorrà un po' di tempo magari, insomma, per trovare la quadra. E ti volevo portare invece su Vieri, brasiliano Vieri, il difensore. C'è Vanoli che lo sta provando anche terzino sinistro, però con poco successo contro il Napoli, visto che lì si trovava un velocissimo Politano e forse lui non era così veloce, insomma, come il giocatore del Napoli. E in amichevole lo ha riprovato centrale. Secondo te qual è il suo ruolo migliore?
4: Allora, qua quest'estate forse ricordi,
3: sì,
4: io
3: l'ho
4: ho detto, è la stessa situazione di Nathan, il giocatore che prese il Napoli tre anni fa. Cioè, allora, intanto bisogna essere molto chiari, cioè Vieri è una seconda scelta nel campionato brasiliano, cioè un giovane che non era bagnato dall'acqua santa, no? Come la promessa, eccetera, perché in quel ruolo, per esempio, Jair Cunha lo dico perché è un 2005 come Vieri, è stato ceduto per 12 milioni l'anno scorso al Nottingham Forest e ha debuttato ieri con la nazionale brasiliana. Vieri è un giocatore che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile da terzino sinistro, poi come Nathan ha trovato la possibilità di essere titolare nel Gremio da difensore centrale, ma io quest'estate ho detto due cose. Poi magari chi legge capisce quello che vuole, cioè, ho detto non avete portato Passarella.
3: Eh sì.
4: E ho detto che i 15 milioni o 16, 17, 18 quanto sono stati spesi valevano i 50 di Palestra, per dire una spesa enorme quella di Palestra per un giocatore che poi dicevo che non valeva quello, infatti non sta giocando nel Chelsea e non valgono i 15, 16, 18 milioni di Vieri, sono stati spesi tanti soldi per un giocatore. Io fatto l'esempio di Jair Cugna, che è un 2005 come Vieri, ha venduto a 12 milioni al Nottingham Forest.
3: Sì, sì.
4: E faccio un altro esempio di un ragazzo che è un 2007, quindi ha due anni in più, che Artur, in quello stesso ruolo, quindi da difensore centrale mancino, che Artur Diaz, l'Atletico Paranaense, un 2007, che quest'estate si prendeva 7-8 milioni, e non io, ma Carlo Ancelotti l'ho ritenuto migliore di Vieri perché lo ha chiamato in nazionale nelle due trasferte fatte adesso con l'Australia. Quindi si è preso un ragazzo che ha qualità, perché quello che ho detto quest'estate non lo rimancio, però ho anche detto che forse i 15 milioni erano troppi e ho anche detto che non era Passarella. Quindi è un ragazzo che da qui a un anno, sei mesi, probabilmente troverà la sua dimensione alla Fiorentina, ma è un giocatore che nel nostro campionato ha bisogno di apprendere le distanze in modo diverso di cui noi giochiamo in una fase difensiva, e ha fatto bene Vanoli a provare alla sinistra, perché è un giocatore che spesso scivola e se scivoli verso la fascia laterale spesso e volentieri puoi fare fallo. È un fallo dalla fascia laterale, magari è meno pericoloso se fai il fallo davanti alla difesa. Quindi è un ragazzo che ha qualità, sì, però non è stato preso uno consacrato dall'acqua santa, e quindi è un ragazzo che da qui a 5-6 mesi probabilmente troverà la propria dimensione alla Fiorentina. Questo è quello che ho detto quest'estate, e come con Palestra poi alla fine i fatti mi danno ragione.
3: Però ecco, è un giocatore sul quale si può lavorare, nel senso
4: Luciano l'ho detto e lo ripeto, è un giocatore che ha qualità fisica, ha un bel sinistro, ma questo non vuol dire che poi è pronto per un campionato difficile e complicato come il nostro.
3: Sì, infatti.
4: Ecco, però chi legge poi, no? Ci sono i leoni da tastiera, cioè uno invece di fare il tassista si mette a scrivere e a rompere le scatole a chi fa il professionista, capito? Invece è meglio fare il tassista, perdere meno tempo con la tastiera, magari si guadagna qualche centesimo in più, capito? Però oggi
3: noi abbiamo anche dei tassisti bravi che ci scrivono, quindi non ce li mettere contro.
4: Sì, però è meglio che i tassisti facciano i tassisti, i giornalisti, gli agenti FIFA,
3: ma noi ti chiamiamo per quello, per dare il tuo
5: perché
3: giudizio,
5: perché a volte
4: stare nella propria casellina.
5: E serve anche a creare le giuste aspettative, perché noi tante volte abbiamo accolto giocatori senza magari conoscerli in tutte le loro sfaccettature, certo. E sottovalutando anche le tempistiche necessarie per adattarsi a un contesto differente, non solo dal punto di vista tattico. E poi bocciature.
4: Sai qual è il problema? È che i dirigenti italiani dovrebbero sentire chi conosce quei mercati. Capisci? Perché spesso e volentieri, come con Nathan, basta sentirsi, no? E il problema è che il mercato funziona in una maniera diversa, cioè chi piace, no? Sparare le stelle filanti, perché spendono i soldi degli altri. Cioè a Firenze è stato fatto un ottimo mercato, cioè nel senso che si è portato tanti giocatori, però l'album c'ha la traccia quadrata, e a volte si portano dei giocatori che invece hanno la traccia, cioè dove devi attaccare la figurina è che invece è un triangolo, invece è una stella. Io lo dico questo perché perché mi sembra che Greg Grosso dall'inizio ha iniziato a mugugnare e poi ha detto chiaro e tondo che probabilmente il mercato è stato preso tanti buoni giocatori, però metterli insieme non è facile in maniera assoluta. Quindi un direttore sportivo intanto deve decidere chi è l'allenatore. Invece a Firenze si è mandato via un allenatore, se ne è preso un altro che doveva guidare il gruppo e poi si è ripreso l'altro che invece si era deciso di non, che non era qui. Un po' di confusione c'è, insomma, c'è stata.
3: Sì, c'è stata.
4: Non c'è
3: sì,
4: neanche
3: sì.
4: da discutere, né che qualcuno può dire no. Se tu arrivi e dici questo allenatore non va bene per quello che voglio fare, prendi Grosso e poi torni dietro, insomma, un po' di confusione nella testa c'è stata, insomma, no?
3: Sì, sì, senza quello sicuramente.
4: Non è che si discute, c'è stata confusione, punto.
3: Sì, sì, c'è stata confusione, divergenza, insomma, di vedute a un certo punto tra l'uno e l'altro, evidentemente quello non.
4: Allora chi ha cannato l'allenatore si deve assumere la responsabilità di aver cannato l'allenatore, che è un peccato mortale.
3: Eh sì, ora ovviamente a Firenze ci auguriamo che con Vanoli, nonostante sia un ritorno, però
4: l'ha dimostrato l'anno scorso di essere un allenatore di buon senso. Sì. Che ha saputo riunire il gruppo e ha saputo fare anche delle cose in campo. Per questo probabilmente, con tutto il rispetto che Fabio Grosso, sai anche il trascorso insomma che abbiamo avuto certo. con Fabio a Perugia, quindi c'è un grande legame anche dal punto di vista affettivo, però ripeto, Vanoli meritava un po' più di rispetto, io credo.
3: Sì, quello sicuramente è andata un po' così, insomma. Ora andiamo avanti con Vanoli e speriamo tutti che vada per il meglio, insomma. Ma dove? Ma
4: sicuramente l'ha dimostrato già l'anno scorso.
3: Dove può arrivare, secondo te? È partito un po' con l'handicap, insomma, di queste
4: partite. Ripeto, è stato fatto un mercato portando tanti buoni giocatori, quindi da questo punto di vista non boccio. Il problema che a volte mettere insieme cinque buoni giocatori con caratteristiche simili o non compatibili diventa difficile. Quindi la Fiorentina è partita male come

0: in crisi, però insomma, se questo ritorno alla posizione di mezzala, se questa bella vittoria possono comunque essere utili al giocatore a trovare più sicurezza, ma anche a mettersi a disposizione in un altro ruolo che lui comunque conosce, ha già fatto anche nella Fiorentina, ecco.
1: Ma allora, intanto, come dire, quello che hai anticipato un attimo fa a te va considerato, cioè purtroppo la cioè quando due squadre, no, giocano fra di loro e una bene e una male, a volte sì, c'è compartecipazione, oppure i motivi sono perché una è più forte, troppo forte, o viceversa, cioè ci stanno tutte le combinazioni. Ecco, la Turchia il primo tempo è stata imbarazzante,
0: sì,
1: per pochezza mentale, fisica, per spirito, per gioco, quindi una partita che va presa un pochino con le molle, ma così come l'Italia contro il Belgio, che troppi commentatori ho sentito, ma il Belgio è una grande squadra, ma il Belgio non è una è una buona squadra, ha dei buoni giocatori, ma l'Italia contro il Belgio
0: non
1: è stata,
0: può essere quella,
1: imbarazzante anche l'Italia, quindi sì, sono state due partite, come dire, dove c'è stato troppo divario a causa di chi ha giocato male. Detto questo, allora Fagioli, secondo me, avevo visto la partita contro il Venezia, aveva già giocato bene lì, e quindi penso che fosse, cioè, sul piano individuale, sul piano personale, fosse già, come dire, in una condizione buona mentalmente, sul piano probabilmente fisico sta bene, e quindi non aveva molto bisogno, no, di ulteriori stimoli, anche se fanno sempre bene. Poi, detto questo, io ho sempre pensato di Fagioli, che è un giocatore tecnicamente molto bravo, intelligente, con buona visione, tutto. Chiaramente sul piano fisico ha qualche carenza, quindi la mezzala, secondo me, la può fare, diciamo, ed essere funzionale ed efficace la squadra, se la squadra riesce a giocare in una maniera, così, ora, per fare un po' come il primo tempo della nazionale, però come ho detto prima, la Turchia, quella partita lì non va presa troppo come riferimento. Ecco, però un po' come gioca il Barcellona, un po' come gioca il Como, cioè dove c'è un discreto controllo del gioco grazie al modo di giocare, alla tecnica degli altri compagni, quindi riesce a fraseggiare di più, riesce ad avere il pallone più degli avversari, quindi meno corse nella propria metà campo, perché sono le corse lunghe che penalizzano Fagioli, quindi riuscire a giocare un po' nel breve, e lì si esaltano le doti di Fagioli. Ecco, se deve fare la mezzala in una partita più a viso aperto, dove il gioco si ribalta più spesso, secondo me rischia di fare fatica per dei limiti fisici.
0: Nelle ultime partite, ma anche nell'amichevole, che non era visibile, l'abbiamo vista solo quel migliaio di persone che erano al Viola Park, insomma, Vanoli usa il doppio mediano perché poi vuole tre davanti, anche per esaltare Gonçalves, no, o Attà, nel caso di che giochi Attà, come trequartisti, ovviamente.
1: Sì.
0: Ecco, in mediana, insieme a Fagioli, dando per scontato che Fagioli sia un punto fisso, Ulai ce lo vedi bene, o ci sono altri giocatori di cui questa Fiorentina, per il gioco che ha, per i giocatori che ha, non lo so, penso a Ndur, penso, non lo so, insomma, è la coppia ideale, o secondo te fanno fatica loro due come centrali?
1: No, allora, secondo me non fanno fatica, diciamo, nel senso, sono tutte e due, secondo me, sono molto abbastanza simili come, diciamo, tipologia di giocatore, anche se uno, Ulai, secondo me, è molto più forte muscolarmente, ha una rapidità e una forza nelle gambe, quindi contrasta meglio, ha più forza di contrasto, rispetto a fagioli.

0: probabilmente ha un pochino più, diciamo, di visione, sì, diciamo, di verticalizzazione, ecco, sul piano, sì, però sul piano fisico, ecco, al di là della forza nella rapidità di Ulai, diciamo, coprono un po' lo stesso campo, ecco, in genere, diciamo, l'equilibrio perfetto quando si pensa di giocare a questa maniera è che dei due centrocampisti uno dovrebbe essere più di posizione e uno di posizione di inserimento, ecco, sì, per dare alla squadra anche così una variazione sul tema, nel senso, perché ogni tanto c'è bisogno che uno dei due centrocampisti accompagni l'azione o si possa inserire in avanti, quindi come dire, poi si può far tutto, ecco, però certo, la squadra perderebbe un pochino un'opzione in più, ecco, credo che Hondur, anche se fino a oggi, ecco, non ha convinto del tutto, però come caratteristiche secondo me è più adatto, ecco, a giocare insieme a Fagioli o a Ulai.
1: Quindi vedi, tu insomma sei tra quelli, si sente insomma che sei un allenatore perché valuta queste cose, mentre anche noi addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi, insomma, non gradiscono tanto Hondur, invece vediamo che ogni allenatore lo propone titolare, quindi significa che insomma vede in lui delle caratteristiche utili alla squadra.
0: Come caratteristiche, sì, sì, ora non voglio fare il presuntuoso, ma sul piano delle caratteristiche tecnico-tattiche, diciamo, funziona così. Poi è chiaro che bisognerebbe che tutti fossero bravi, cioè se sono tutti bravi e poi si gioca meglio, ecco, poi, però un conto sono le caratteristiche tecnico-tattiche e poi la prestazione.
2: Sì. Chiara? Che poi non è mai un discorso necessariamente improntato su Hondur, ma quest'anno il famoso imbarazzo della scelta di cui tante volte parliamo ci porta anche a peccare, perché mettiamo la qualità prima magari rispetto a un discorso di equilibrio che giustamente il nostro ospite sottolineava è fondamentale quando hai a disposizione giocatori con queste caratteristiche. Io resto un attimo sul discorso dell'impostazione offensiva e sono curiosa di capire se dal punto di vista della scelta anche degli esterni, considerando poi l'importanza nel supporto alla punta centrale, queste prime settimane abbiano comunque dato delle risposte incoraggianti per la Fiorentina di Vanoli. Gli esterni sono stati un tasto dolente a partire da Vincenzo Italiano e quindi sono curiosa di capire anche dagli occhi di un allenatore se i giocatori a disposizione di Vanoli possano aiutarlo.
0: Per esterni intendi
2: esterni d'attacco? No, d'attacco, sì.
1: Ricordiamoli, vai, anche per gli ascoltatori. Allora, a destra ci sono Mastantuono, sì, può giocarci Gonçalves, sì, poi a sinistra Angier e sì, Ignonto, per esempio. Ora mi sfugge qualcuno, sì, sì. No, ecco, li ho detti tutti, sono questi quattro.
0: Il reparto offensivo, soprattutto sugli con gli attaccanti esterni, ma secondo me è uno dei più completi e dei più forti del campionato italiano, senza ombra di dubbio. Purtroppo, come dire, a volte mi capita di parlare con qualcuno, no, qualcuno molto tifoso della Fiorentina, no? Ci sono state le prime partite che chiaramente giocate male, diciamo male, come dire, a tratti in certe partite, sì, totalmente, ma insomma, e i risultati, i brutti risultati hanno, come dire, tolto della considerazione anche in questi giocatori qua, che secondo me, cioè, al di là che qualcuno ha giocato più o meno male, però poi il valore c'è. Però già nelle ultime partite si è rivisto, no? Cioè, insieme alla, sì, squadra, un, sì, miglioramento di tutti, e in quei ruoli lì secondo me la Fiorentina è molto forte, anche perché, cioè, poi diciamo che correttamente, poi rimane sempre il dubbio e il mistero di cosa non ha funzionato tra Grosso e Paratici, tra loro due, la squadra, perché è una cosa molto strana. E però i giocatori c'erano, cioè è stato costruito tra l'altro sulla base di un tridente, quindi che poteva essere un 4-3-3 o un 4-2-3-1, però comunque con due attaccanti esterni, e sono stati presi, ecco, praticamente ci sono due giocatori per ruolo e entrambi molto forti, ecco, quindi lì ci sarà da gestire la cosa, perché poi all'inizio tutti sono disponibili e tutti bravi, poi quando le posizioni si solidificano un pochino e magari qualcuno dovrà stare un po' più in panchina di un altro, poi così qualche muso lungo si potrà vedere e quindi sarà un pochino meno semplice nella gestione, perché poi sono tutti forti, tutti abbastanza bravi e tutti di una forza vicina, ecco, non distante, per cui il titolare è inevitabilmente titolare, chi è in panchina è inevitabilmente in panchina, quindi sarà da gestire, però ecco, avere giocatori molto bravi, insomma, è un bel vantaggio, una bella opportunità per l'allenatore.
3: E chiudiamo con un ultimo intervento dedicato al mondo dei tifosi, perché a Radio Firenze Viola ha parlato oggi Federico De Sinopoli, tifoso Viola ma soprattutto presidente dell'ATF, ha fatto un punto anche in vista delle prossime partite Viola, a partire soprattutto dal Genoa e dalla trasferta che vedrà i ragazzi di Vanoli tornare in campo al Ferraris di Genova. Andiamoci a sentire le parole di Federico De Sinopoli.
1: Per assaggiare un po' l'entusiasmo dei tifosi in questo inizio di campionato, nonostante appunto poi un esonero, un cambio di panchina, abbiamo chiamato, perché poi non lo chiamo materialmente io, Federico De Sinopoli, Fefe, insomma, presidente dell'ATF. Ciao Federico.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao. Ti chiedevo di fare un po' il punto di questo inizio campionato per quanto riguarda i tifosi. Ho visto sempre tanti tifosi allo stadio.
4: No, assolutamente, anche perché all'inizio c'era voglia di vedere questa nuova squadra, questa nuova rosa, e ci siamo rimasti male perché ne abbiamo perse tre di seguito. Poi il cambio allenatore, comunque va sempre considerato il periodo, che a questo punto va definito periodo storico, quindi è il periodo, è il mese dei festeggiamenti del centenario, quindi comunque c'era legata anche questa cosa, diciamo che l'entusiasmo non si è mai abbassato. Poi questi primi risultati positivi, quindi il passaggio del turno con il Pisa, la vittoria messa nell'altra partita in casa, e poi anche la buona prestazione con il Napoli fa sì che c'è voglia adesso di Fiorentina, quindi c'è voglia di seguirla anche in trasferta.
1: Ecco, finalmente sono tornate le trasferte, perché poi c'è stata una buona risposta, no? O sbaglio?
4: No, Genova ci sarà sicuramente una risposta, penso, da tutto esaurito, così, però come ci sarà probabilmente anche a Milano, anche se avendo ridotto il settore ospite di San Siro a soli 1500 posti, chiaramente insomma sarà facile anche
1: riempirlo.
4: Esattamente, quindi c'è voglia di Fiorentina, c'è voglia di andare a vedere dove può arrivare.
1: Ecco, comunque,
4: perché per adesso grandissimi squadroni, a parte forse un paio di compagini, non pare, lo ha dimostrato anche il Napoli, insomma ha fatto una buona partita, ma non è sembrato più quel rullo compressore di un paio di stagioni fa, quindi l'impressione di potersela giocare con diverse squadre, quindi poter risalire la china e andare a lottare per l'Europa, perché poi credo l'obiettivo un po' di tutti, della società nostra, della stampa, insomma, il tornare a respirare un qualcosa di più, insomma, di più premiante.
1: Fosse anche la conferenza che un po' abbiamo.
4: Ah, sì, perché poi quando non la fai, non
1: è vero.
4: Alla fine la rimpiazzi, quindi non si butta via nulla.
1: Ecco, perché tanti tifosi, insomma, approfittavano per andare a vedere nuove città.
2: Anche, no? I tanti tifosi che ci sono sparsi in Europa. Io quando ho la possibilità di coinvolgere i rappresentanti dei Viola Club dislocati, tocco proprio questo tasto, perché noi sottovalutiamo quanto per loro possa essere importante la competizione europea, proprio per seguire da vicino la Fiorentina senza necessariamente dover venire a Firenze, che non è sempre fattibile.
4: Anche perché la Fiorentina ha un grande seguito, credo sia la sesta squadra in Italia per numero di tifosi, insomma sono situazioni importanti, quindi è chiaro che anche all'estero c'è movimentazione. A noi ci scrivono a questo punto delle trasferte europee veramente da ogni paese per avere la possibilità di procurare biglietti, quindi c'è anche il risvolto lì, e comunque sia la competizione internazionale ha un certo fascino, anche per la coppa più piccola, che però poi quando abbiamo visto ci siamo andati a farle queste finali, insomma, sinceramente, soprattutto in alcuni stadi io non mi sono mai sentito, voglio dire, dimezzato. Non sarà la Champions, ma c'ha un suo valore e lo sta acquistando sempre di più, e tutto sommato basta vedere l'Albo d'Oro, che piccolo Albo d'Oro che ha, insomma, ci sono già squadre di un certo livello, quindi andrebbe bene anche la Conference, ma perché abbiamo buttato via delle partite, però c'è tempo.
1: Sì, esatto. L'idolo penso no sia Mastantuono, lo dimostrano i tifosi che sono andati a Peretola. È ancora lui l'idolo o secondo te ne stanno venendo fuori altri? Ovviamente c'è stato questo...
4: Io spero ne vengano fuori tanti altri, che significa che ci sarebbe un livello medio di produttività in campo di un certo tipo, però è chiaro che Mastantuono è quello che ha fatto, insomma, acceso un po' la fantasia del tifoso. Poi un ragazzo giovane ricorda certe insomma, poi per il ruolo soprattutto, cioè un giocatore che va dalla tre quarti in avanti, e uno che punta, e uno che va al tiro. È chiaro che poi anche il fatto di venire dal Real Madrid, quindi è un giocatore, era una promessa vera, quindi l'abbiamo guardato tutti con interesse quando ha iniziato a venire fuori a livello internazionale questo nome. Quindi è chiaro che è un ragazzo che poi si pone bene, si è posto bene, quel famoso video al mare, il giocare a pallone con altri avventori della spiaggia.
1: Poi ora si sta facendo vedere in giro per la città, vari ristoranti, il negozio.
4: Quindi, esatto, quindi fa parte di tutte le cose che accendono l'interesse, la simpatia nei suoi confronti, però voglio dire anche gli altri si stanno sotto questo aspetto comportando bene, quindi è chiaro che insomma, poi lui ha fatto 3 gol in una partita e io poi penso che lui abbia una voglia enorme di farne uno sotto la curva, perché da buon argentino chiaramente questo tipo di rapporto col tifo caldo eccetera, insomma, è tipico di quei paesi. Noi di giocatori argentini ne abbiamo avuti tantissimi, ricordo Bertoni, che è un giocatore diverso, ma che è stato il primo giocatore a venire in Italia, e lui per esempio l'appuntamento con il correre sotto la curva Fiesole quando segnava era imprescindibile. Noi ci siamo innamorati di Bertoni per esempio per quelle sue corse, all'epoca c'erano molti più metri da percorrere, insomma, sono queste le cose che accendono la fantasia, che accendono, voglio dire, l'interesse verso il giocatore.
1: Chiara?
2: Abbiamo proprio parlato di questo entusiasmo che da un lato era forse anche non preventivato considerando le complessità della passata stagione, ma che ci ha aiutato a vivere il centenario nel modo migliore e che forse in un certo senso ci conferma anche quanto fosse poi necessario la rivoluzione che è stata attuata in termini di organico. Io ora non voglio chiedere a Federico magari il suo parere personale per non metterlo in difficoltà, ma avendo lui contatto diretto con il tifo, con la pancia della piazza, la mia curiosità è relativa all'identità, un qualcosa che abbiamo tante volte imputato al gruppo dell'anno scorso e che questi giovani, anche se sono appena arrivati, come giustamente diceva Luciana facendo l'esempio di Mastantuono che vuole immergersi nella realtà fiorentina per capirla appieno, ecco, se la scelta di portare ragazzi giovani e comunque rivoluzionare la rosa può aver aiutato anche nel far tornare l'amore che sicuramente non era finito, ma che era stato messo a dura prova e forse anche ferito da parte di un gruppo che ha deluso ancor prima di scendere in campo.
4: No, quello sicuramente, anche se è chiaro ci sono sempre due filosofie, no? Quando si fa il mercato si allestisce una rosa, giocatori di un certo calibro, quantomeno sulla piazza, diciamo esperto, se no una squadra di talenti, chiaramente i talenti mediamente sono quelli giovani, soprattutto poi per compagini come la nostra che chiaramente difficilmente possono arrivare a, insomma, ad ingaggiare un determinato tipo di giocatori per tutta una serie di motivi. Quindi è chiaro che quella necessità era, dopo un'annata pessima, di aprire le finestre e far uscire l'aria cattiva per farne entrare qualcosa di fresco, e questo grosso modo è stato fatto. Era una rivoluzione obbligata, perché di quell'anno non c'era da salvare praticamente nulla, e quindi è stato corretto farlo. Per fortuna sono arrivati non solo tanti giocatori e giovani, ma mediamente tutti giocatori che hanno che vengono un minimo di credibilità, cioè sono tutti giocatori che comunque hanno già delle esperienze di un certo tipo pur essendo giovani. Abbiamo parlato di Mastantuono, Valdepeña è un giocatore che ha 18 anni ma ha giocato a Santiago Bernabeu, quindi sai, certe volte quando si dice no, la prima partita non gliela facciamo fare, giovane, l'impatto col calcio italiano, quando vai a giocare a Santiago Bernabeu, insomma, io credo che tutto il resto non dico una passeggiata, ma insomma certi impatti sono già stati fatti. Penso un giocatore come Gnonto, un giocatore che probabilmente conoscevamo meno, e però l'abbiamo visto tante volte in nazionale, nazionale minore, esordito nella nazionale maggiore. Sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità, sta all'allenatore, alla società e anche alla piazza farli consacrare come quelli che spero per loro quantomeno siano, cioè dei potenziali campioni.
2: Lo vediamo anche dall'impazienza di comprare la maglia con il nome e il numero, al di là di chi è scaramantico e in un certo senso ha abbandonato anche questo tipo di tendenza. Quest'estate, quando poi abbiamo chiesto agli ascoltatori e ai tifosi di dirci il loro preferito, ne sono usciti tanti di nomi, eppure non li abbiamo ancora visti all'opera in quello che è il loro potenziale massimo. Secondo me è l'ulteriore testimonianza di come poi si siano scelti dei profili in linea con quelle che erano le necessità della piazza, anche di tornare un po' a sognare.
4: Sì, aria fresca, aria nuova, aria giovane, questo sicuramente poi è premiante, voglio dire, anche per quello che può essere appunto rinnamorarsi della maglia e avere la voglia di andare a spendere e investire, perché non costano certamente poco le maglie da calcio dei giocatori anziché neutre. Ecco, come invece potrebbe essere, perché poi spesso se ne vedono tante, l'abbiamo visto in queste partite del centenario, indossiamo tutte la maglia della Fiorentina, qualcuno abbiamo visto anche delle maglie con dei cognomi di giocatori, e sinceramente forse erano meno meno meritevoli di quella spesa.
1: Io mi diverto sempre allo stadio, allo stadio a guardare,
2: a cercare le chicche,
1: a cercare i nomi più strani.
4: Qualcuno veramente, qualcuno sono quasi soldi buttati, perché sinceramente un po' perché hanno deluso, un po' perché poi alla
1: però
4: fine...
1: c'è la voglia a volte di scommettere, no? Su un giocatore, poi va male, per carità, però
4: sì, quindi è stato sicuramente fatto anche in quell'ottica, però è bello, in Italia non ha preso moltissimo, siamo in Inghilterra, ora sta venendo un pochino più fuori la moda di indossare la maglia della propria squadra. Prima poi veniva meno, perché noi ci abbiamo tutti gli stadi scoperti, insomma, sinceramente non è praticissimo, via via che anche questi stadi diventeranno, si spera, un pochino più confortevoli, ci sarà anche la possibilità da parte anche di più persone di indossare la maglia, esattamente come succede in Inghilterra, dove spesso e volentieri, o anche in Germania, se la mettono sopra addirittura il giubbotto.
1: Sì. Senti,
4: poi fagottati non è un'immagine straordinaria, ma insomma però è l'ulteriore legame che c'è nell'ambito della partita tra il tifoso e la propria squadra.
1: Manca ancora una settimana e mezzo, quindi 10 giorni abbondanti, ma che previsione di tifosi, ne dicevi gran numero, ecco, che previsione c'è verso Genova?
4: Genova, sì, io penso che si andrà al tutto esaurito, ci sono più di 1600 posti, è un sabato pomeriggio, quindi un po' di gente lavora, insomma.
1: C'è il mare, quindi l'ultima.
4: Sì, ma insomma il mare a Genova, poi i rapporti non sono mai stati straordinari, anzi, quindi non è forse la trasferta della passeggiata, però la stagione ancora è una buona stagione, insomma.
1: Beh, un pranzo al mare, io intendevo, comunque.
4: Sì, al limite prima.
1: È sempre bello, esatto, prima, molto presto. Io sono un amante di Bocca d'Asse.
4: Esattamente,
1: quindi...
4: io credo che li finiremo quei biglietti. E quindi
1: anche perché insomma, cioè, il Genoa è messo male,
4: ma in casa
1: spiaggia per De Rossi, per cui insomma vorranno fare bene, e è bello che ci sia il pubblico viola a sostenere la squadra, no?
4: No, certo, però comunque sì, è sempre un campaccio.
1: Certo, sì.
4: Ha un grande tifo, perché
1: sì, molto caldo.
4: È sempre stato molto presente, molto rumoroso, molto insomma. E sinceramente riescono a essere bravi a creare una sorta di vera forza, e quindi non sarà facile, ma insomma ci saremo anche noi, e poi abbiamo la squadra che secondo me ha delle qualità, e quindi può sicuramente andare a Genova e fare risultato, anche perché abbiamo necessità comunque di tirarci su, perché la classifica oggi ci dice che abbiamo
1: 4 punti,
4: abbiamo la testa fuori dal pelo dell'acqua, ma insomma siamo ultimi, quindi
1: se vogliamo cavalcarla questa classifica,
4: non abbiamo alternative, bisogna tirarsi fuori il prima possibile, allontanarsi da tutte le zone, per poi tentare di fare una cavalcata più serena, più tranquilla, aspettare i giocatori meno che devono ancora entrare in forma, qualcuno deve ripigliarsi a qualche acciacco, e poi far vedere i 130 milioni quanti sono stati spesi bene.
3: E questo era l'ultimo intervento per questa edizione di Che t'ha perso, che torna regolarmente domani l'altro, visto che domani poi ci sarà spazio per l'altra metà della Viola. Da Giacomo Galassi, una buona serata con Radio Firenze Viola.

0: già carezzolava due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
5: istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
8: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
9: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
8: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
9: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
8: Il tennis, il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino, il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
9: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Firenze.

0: Benedetta sosta, eh? È il titolo di stasera di Extra Viola del mercoledì, insieme a me Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
1: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Benedetta sosta perché sostanzialmente ci sta portando delle buone notizie. Comunque, per esempio, Fagioli si sta dimostrando un giocatore che potrebbe diventare fondamentale, come lo era l'anno scorso, d'altronde, nel centrocampo della Fiorentina. La differenza è che il centrocampo della Fiorentina di quest'anno mi sembra leggermente e tecnicamente più interessante. Te che dici?
1: Ma dico che tutta la rosa, francamente, ha un livello di qualità che negli ultimi, e mi tengo basso 10 anni, francamente, non abbiamo visto. Per cui, da qui in poi, devo dire che il compito di Vanoli sarà quello di far coesistere all'interno di un equilibrio che riesca a valorizzarlo tutto questo talento.
0: E non solo lui, parleremo anche naturalmente degli altri giocatori, perché oggi hanno parlato, Ranieri, Pellegrino, ha parlato Fagioli, e, sostanzialmente, almeno secondo il mio punto di vista e sentendo un po' anche qualche esperto del settore, quindi dei preparatori, da Fiorini a Ciullini, intervistati in questi giorni, effettivamente questa sosta permette alla Fiorentina di preparare al meglio, di anche di trovare una certa coordinazione anche tra i vari reparti.
1: Sì, francamente Luis, io però devo dirti che non c'è mai la controprova, no? A proposito della sosta, se può far bene o può far male. Nel caso della Fiorentina, dovendo anche aggiustare la preparazione perché ha cambiato l'allenatore, molto probabilmente sì. Io devo dire che speravo che durante questo periodo Vanoli potesse mettere a punto dei meccanismi migliori per quanto riguarda il centrocampo. Tutti ci aspettiamo che Fagioli e Olai possano giocare insieme, entrambi sono impiegati in nazionale, quindi da questo punto di vista a Vanoli mancano delle pedine fondamentali, no? Perché io sono convinto si vada verso un 4-2-3-1 abbastanza ibrido,
0: 4-2-3-1, sì, certo,
1: con Attà o anche Gonçalves che potranno giocarsi il posto, secondo me, dietro al centravanti. Dovrà essere bravo, come dicevo prima, Vanoli a fare in modo che la Fiorentina riprenda coraggio, perché ha tanta qualità, però per sfruttare questa qualità bisogna anche avere i meccanismi di protezione ai quali dovranno partecipare tutti, anche gli esterni, anche i centrocampisti, anche il trequartista, diciamo, per ibrido che sia.
0: Ho visto un messaggio che parlava di Elvio alla Parc, di Trigoria, fa più caldo lì, fa più caldo qui. Domani vi sveleremo tutto. Grazie a Petro Pellicciari, ha fatto un lavoro straordinario. E quindi su questa storia Viola Park, se è più caldo lì o a Trigoria o a Formello oppure a Piano Gentile e quant'altro, abbiamo fatto un'indagine, diciamo, un'inchiesta, una piccola inchiesta proprio su questo. Domani sera vi aspetto naturalmente dalle 21 alle 21.30. Però andiamoci a vedere, grazie alla nostra sala, Simone si trova di là del vetro, la prima dichiarazione, andiamo a cercare quella di Ranieri, perché Ranieri dice appunto: la sosta è arrivata al momento giusto, siamo tanti noi, c'è bisogno di lavorare. Un grosso, abbiamo fatto un ottimo precampionato, sì, diciamo di sì. Poi si prende una responsabilità anche per gli altri giocatori, perché noi giocatori non siamo stati all'altezza, però non ci lascia mai un secondo, siamo giovani, abbiamo bisogno di un allenatore che ci sta sempre dietro, della serie
1: sì. No, poi magari un giorno scopriremo che cosa è successo in realtà con Grosso, no? Che da quando se n'è andato è rimasto in silenzio, e è uscita una versione ufficiosa, presumo, fatta filtrare dalla Fiorentina, anche con alcune parole virgolettate relativa all'impossibilità di allenare questa squadra. Certamente è stato un bel terremoto, e devo dire che io ero, non dico scettico, ma avevo qualche dubbio a proposito di Vanoli, perché comunque rappresentava un ripescaggio, no? Un ripescaggio dopo, certo, essere stato scartato. Devo dire che Vanoli in questo periodo sta dimostrando che quello che diceva l'anno scorso era sentito, cioè io sono diverso rispetto a quello di pochi mesi fa. Effettivamente si sta comportando da allenatore diverso, e lo si vede anche dalle sostituzioni che fa, che sono molto più, fra virgolette, coraggiose rispetto alla scorsa stagione.
0: E credo, per lui è una grande occasione, Angelo.
1: Sì, ma è una grande occasione proprio per dimostrare,
0: esatto, che non
1: uscendo,
0: è l'allenatore salva squadre,
1: che uscendo da quella cappa di paura, ecco, si può anche puntare verso traguardi più alti anche per quanto riguarda lo spettacolo.
0: Sì, questo senza ombra di dubbio, però giustamente Ranieri ha fatto notare appunto questa cosa, che c'era bisogno di creare anche un certo clima, allenarsi insieme, comprendere un po' il compagno con il nuovo allenatore, senza la pressione delle partite. Beh, insomma, io credo, per questo secondo me, benedetta sosta, perché in qualche modo ci permette di prepararci al meglio per un tour de force sicuramente
1: il calendario è abbastanza tosto.
0: Poi Genoa, poi l'Inter, poi Como, poi
1: Como, dove c'è l'Atalanta.
0: Poi l'Atalanta, poi Sassuolo e poi la Juve. Quindi,
1: sì, insomma, la c'è da recuperare qualcosa se vuol puntare, non dico in alto, perché in questo momento è difficilissimo, anzi impossibile fare previsioni, però ha dei punti da recuperare. E quindi capiremo, credo, entro dicembre quale potrà essere uno degli obiettivi di questa squadra.
0: 348-7513-933 per mandare i vostri WhatsApp audio oppure scritti, 331-4303-200, ma gli SMS arrivano come sempre, ma andiamoci a sentire i WhatsApp audio che ci avete mandato e li commentiamo naturalmente in diretta.
2: Sì, buonasera, sono Matteo da Firenze. Io volevo sollecitare il discorso dei biglietti per lo stadio, di iniziare a farli pagare meno per far andare la gente allo stadio, per incentivare il tifo. E poi anche il discorso di dover andare in trasferta, non possano andare i residenti nel comune di Firenze, ma possano andare solo quelli che sono esterni al comune di Firenze. Ma che pensano? E quelli esterni del comune di Firenze non facciano casino quando vanno a vedere la partita in trasferta? Ecco, guardiamo un po' queste cose anche del tifo viola, che deve essere sempre più presente allo stadio e alle trasferte. Auguri a tutti e complimenti per la trasmissione.
3: Ciao, buonasera a tutti. Ma io, per quanto riguarda la sosta, rimango sul mio parere, e la Fiorentina era in un buono stato, diciamo, nelle ultime partite, e la sosta per me può dare noia, come magari no. Il Genoa era proprio messo male. Quindi io penso che questa sosta sia più favorevole al Genoa per rimettere in sesto le cose, piuttosto che alla Fiorentina, che fra virgolette l'aveva già un po' rimessa a posto. Quindi non so se è deleteria per noi e magari più vantaggiosa per il Genoa. E questo bisogna anche pensare. Ciao ragazzi.
0: Sono punti di vista. È vero che la Fiorentina andava bene da tre partite, cioè aveva trovato, diciamo, poi c'è stata una scossa sicuramente all'interno dello spogliatoio, sicuramente Paratici ha messo i giocatori davanti alle proprie responsabilità, sicuramente è arrivato Vanoli e ha dato una bella botta, però sinceramente sistemare determinate cose a livello tattico, a livello tecnico, secondo me il tempo non c'era.
1: Intanto tanti auguri a Sara, ho visto ci ha mandato un messaggio dicendo no, ma sai, tornando a Vanoli è stata una scelta, come ti dicevo, che all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso proprio per la dinamica. Poi devo dire che intanto Paratici lo conosceva, non credo che Paratici potesse permettersi di ricreare rapporti con un altro allenatore in questa situazione, che dopo tre giornate era già abbastanza drammatica, quindi è andato sul sicuro. E poi Vanoli conosceva anche i vecchi superstiti di questo spogliatoio, quindi alla fine è entrato con le parole giuste, ha chiesto sicuramente aiuto, diciamo, ai vecchi, e da questo punto di vista Fiorentina è riuscita a uscire dallo zero assoluto in cui era precipitata nelle prime tre partite.
0: Sì, questo
1: non so come altro definirlo, uno zero assoluto.
0: Allora, mi diano sempre fede, no, con tutto rispetto per è il direttore sportivo, ex direttore sportivo della Fiorentina, sinceramente credo di non assomigliargli molto con la giacca, e c'ho sempre la giacca, quindi non è che la giacca mi fa. Comunque, tanto l'ha approfitto anche per salutare Gianni, che ci segue puntualmente dalla sua attività a Grassina, e dovrebbero essere arrivati degli altri audio perché li sento in sottofondo, ben tre, benissimo, andiamoli a sentire grazie alla nostra Sara Mastro Simone.
4: Buonasera Fiorentina. Alla Fiorentina gli ha proprio servita questa Sostra l'ha fatto benissimo, questi palloni lavora meglio con loro. Bravissimi, forza Fiorentina sempre.
5: Buonasera Luisa e buonasera Angelo. Beh, Grosso è semplicemente un allenatore scarso, almeno questa è la mia opinione personale, ma credo che ci siano diversi addetti ai lavori che la pensano come me. Quindi non è adatto a grandi piazze. Io volevo fare una domanda sullo stadio. Ho sentito dire che insomma dovrebbe essere imminente la copartecipazione con la Fiorentina con 55 sì. milioni di euro e poi altri 30 per gli arredi e gli skybox. Quello ma non è certo. Ci sarà la possibilità di avere una concessione tra i 50 e i 60 anni prorogabile? Questa è la mia domanda, perché avevo sentito dire di una concessione ovviamente non più di 50-60 anni, ma allo stesso tempo prorogabile.
6: Buonasera a tutti.
0: Interessante.
6: Io credo che la sosta ha favorito, sì, come ha detto quello di prima, il Genoa, ma anche la Fiorentina, perché arrivando Vanoli sta cambiando molte cose, quindi io credo che ha favorito anche la Fiorentina.
0: Beh, sì, perché sostanzialmente gli permette anche di lavorare con i giocatori che ha su determinati schemi. Poi mi dirai, è chiaro, una cosa è avere con la E Fagioli davanti alla difesa, una cosa è mettere chi ha a disposizione Andrea Brescianini, ecco, voglio dire,
1: sì.
0: Sono due cose diverse, però la squadra comincia a muoversi con quell'assetto tattico, quindi anzi dovrebbe beneficiare.
1: Io penso che in futuro ci sia l'idea del doppio play. Il doppio play è una costruzione tattica ambiziosa, bisogna che tutto intorno funzioni, bisogna che la Fiorentina si sappia permettere anche praticamente tre attaccanti e mezzo, perché ci metto anche il trequartista ibrido, no? Che se dovesse esserci con Gonçalves sarebbe anche un trequartista vero, perché comunque lui è uno che vede la porta e ama anche restare abbastanza in alto. Per cui, insisto, da questo punto di vista Vanoli dovrà essere molto bravo a convincere questo gruppo che c'è tanta qualità, però bisogna avere anche tanto equilibrio, altrimenti certo. Con tanta qualità poi dopo, se manca il coraggio di applicarla e di metterla in pratica sul campo, poi dopo possono nascere problemi.
0: Il rischio è... E a proposito di qualità, beh, io direi andare a vedere le parole di Fagioli, che tra l'altro è andato proprio su un aspetto tattico, oltre a dire non pensavo di essere convocato e Mancini che ha fiducia, che può giocare in diverse posizioni, ma quello è normale, gli piace avere il pallone tra i piedi, anche Agio è uno che piace giocare tutti insieme nella metà campo avversaria può favorire le mie caratteristiche. Questo è un aspetto che cozza un po' con il modo di giocare che abbiamo visto dell'anno scorso di Vanoli, perché Vanoli aspettava e poi certo. Andava, invece qui si chiede di stare di là.
1: Torniamo alla scommessa di prima, quindi dimostrare che con una qualità diversa si può mettere in campo una squadra molto più coraggiosa. Per quanto riguarda Fagioli, avete visto come cambia anche la testa di un giocatore che fino a un certo punto si sente quasi ai margini, e sappiamo bene che negli ultimi giorni di mercato lui ha rischiato seriamente di andare via, come cambia, diciamo, proprio la testa di un giocatore quando poi si sente addosso la fiducia. Quindi dal punto di vista di Fagioli, il ritorno di Vanoli è stato ideale per tornare ad essere il giocatore di prima, e vedo che si sta anche impegnando molto di più in quello che era un suo punto debole, cioè il recupero palla, no? Ed è anche più presente, cerca di essere più presente quando la Fiorentina ha bisogno anche di raddoppi vicino all'area di rigore. Per cui torniamo lì, quando un giocatore si sente addosso la fiducia cambia proprio anche atteggiamento.
0: Oh, sull'aspetto dello stadio, molto interessante quello che ci ha proposto, perché è vero, c'è questi 55 milioni, poi la Fiorentina pare abbia proposto altri 30 milioni, quello sarà skybox e quant'altro, diciamo più un aspetto di commerciale, diciamo. E però poi ha chiesto una sessantina d'anni, 50 anni di poter usufruire gratuitamente praticamente lo stadio. E questo secondo me a livello economico è un bel passo, perché ammetti, ora quanto pagavano? 1,5 milioni mi pare?
1: Sì, una cosa del genere.
0: Come minimo 3, 5 per te fa 15. Quindi già c'è 50.000 euro, c'è 50 milioni. Scusa, se li sono messi da una parte e ne hanno investiti 55. Poi tutti gli eventi potranno fare. Da un punto di vista dell'investimento e dell'impresa, diciamo, non è male come idea.
1: No, sai, io penso che si giochi proprio su questo la partita, perché non dimentichiamoci che lo stadio comunque è stato realizzato, o sta, insomma, è in fase di realizzazione grazie a tanti soldi pubblici anche. Quindi c'è tutta una serie di problemi che sono legati anche alla destinazione d'uso poi di questo complesso, che avrà sì una partecipazione da parte della Fiorentina, ma per la stragrande maggioranza diciamo delle risorse è stato realizzato con i soldi pubblici. Quindi chiaro che ci debbano essere dei parametri, è chiaro che tutto questo sia anche sotto gli occhi, diciamo, dell'Europa, che comunque con il suo finanziamento ha contribuito con il PNRR.
0: Sì, tra l'altro non è semplice, credo, far entrare un privato in qualcosa che era stato, però lì il problema è che
1: se no non finiscono.
0: I conti sono stati fatti un po' così, un po' così, senza fare.
1: Sono stati tolti i soldi, diciamo, rispetto a quelli che erano stati preventivati, proprio perché dopo l'Europa ha fatto indagini e ha stabilito che tutti quei fondi non potessero essere versati.
0: Sì, mancavano quei 50 milioni, per quello che ne so io, sostanzialmente la rimodernizzazione o comunque la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte è sembrata un po' una forzatura.
1: Bravo.
0: E lì insomma c'è stato un dietrofront da parte dell'Europa. Andiamoci a vedere anche però le dichiarazioni di Pellegrino. Eccolo qua, da Dicken è una pressione bella, voglio fare come lui se non meglio, e già questo ci fa piacere. Beta per esperienza e Meute, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, sono due giocatori tra l'altro diversi, sono due attaccanti ma sembrano uguali ma sono sostanzialmente
1: sono completamente diversi.
0: Il mio obiettivo è crescere non solo come calciatore ma anche come persona. Vabbè, quello fa parte penso di un percorso di crescita di una persona.
1: Certo.
0: E a proposito di questo aspetto, Beto e Pellegrino
1: sono due giocatori completamente diversi. Secondo me Beto attacca la profondità, Pellegrino l'anno scorso segnava solo di testa, ha fatto 9 gol su 9 di testa e quest'anno invece segna
0: ancora
1: di piede. Anche perché l'anno scorso gli arrivavano i cross e quest'anno invece non gli arrivano. Quindi anche da questo punto di vista bisogna che Vanoli metta a punto anche alcuni meccanismi che consentano a Pellegrino di ricevere anche la palla per esercitare quella che è la sua dote migliore, quindi il colpo di testa oppure in acrobazia. Per quanto riguarda Beto, secondo me è un buon giocatore, è arrivato un po' imballato, non aveva la preparazione giusta, sono convinto che alla distanza potrà far molto comodo. Dovrà essere anche qui bravo Vanoli a capire quando la Fiorentina avrà bisogno di un centravanti come Beto oppure uno come Pellegrino, che appunto, insisto, hanno caratteristiche diverse.
0: Senza dubbio, tra l'altro Beto, fateli fare un gol in rovesciata, perché sennò
1: sì,
0: alla fine
1: provo
0: del campionato,
1: già 3 volte.
0: Tutte le domeniche provo un gol in rovesciata. Caro Sergio, si invecchia, prima c'erano i capelli neri e pian piano sono diventati bianchi. Meglio, vuol dire che si invecchia, e quando si invecchia è un buon segno. Allora, andiamoci a sentire altri due audio che sono arrivati al 4875-3933.
7: Buonasera, Maurizio da Firenze, ciao Luigi. Io penso che la sosta a noi ci fa molto bene.
8: Buonasera Fabio. Con il doppio play ci ha giocato Mancini e ha vinto un europeo. Erano Verratti e Giorginio. Ora Ulai e Fagioli ancora non sono a quei livelli lì. Anche perché per me Ulai in questo momento mi sembra più Obodo. Ve lo ricordate? Però mi auguro che migliori, e lo sarà sicuramente.
0: Beh, insomma, a me Ulai piace tantissimo. È da inquadrare, che è giovane poi tra l'altro, da mettere all'interno di un centrocampo di un certo tipo. Però è uno che va a recuperare il pallone, che scambia e si propone, che va a cercare proprio il contrasto. Una delle cose che l'ho visto fare più di una volta quando ha giocato, che lui quando va a fare il contrasto indirizzato, cioè la palla, io ti vado a pigliare il pallone e te la mando direttamente sui giocatori che devo servire.
1: Ma anche il controllo lui ha orientato, anche il coraggio di proporsi quando è sotto marcatura, no? Ci sono giocatori che sfuggono a questa situazione, invece quando lui è pressato si propone, questo vuol dire che ha personalità. Detto questo, bisogna che lui, cioè io so che la Fiorentina lo considera un diamante grezzo, no? E quindi se vuoi giocare con un centrocampo ibrido a 2.5, bisogna che i due che fanno legna abbiano dei movimenti che permettano alla squadra di non trovarsi scoperta. Per cui io credo che ci sia veramente bisogno di tempo. Quando Vanoli dice che Ulai gli ricorda Kanté, ma Kanté gioca con molta più testa, non è un messaggio banale.
0: No,
1: bisogna che
0: allora
1: lui, anche
0: altro,
1: se ha tante
0: guarda.
1: Possibilità, bisogna che si applichi per capire che in certi momenti la Fiorentina deve essere coperta anche.
0: Aveva un altro ruolo ed era sicuramente meno dinamico, ma quando arrivò Dunga e andò al Pisa, ti ricordi a Firenze? Sì. Madonna, me l'è lento questo. Sì, figurati se può giocare.
1: Era un altro calcio anche.
0: Era un altro calcio, ma soprattutto lui la prima cosa che capì arrivando in Italia e rendendosi conto del gioco italiano era giocare di prima. Oltre al fatto la palla non gliela levavi, perché tu c'aveva anche questo piccolo
1: fatto. Sì, e anche intelligenza dei giocatori. Ulai è molto molto più rapido di Dunga, certo. È molto più esplosivo, magari. Come diceva Noli, in questo momento deve imparare a usare di più la testa, quindi deve anche capire come ci si muove quando si determinano alcune situazioni per le quali la squadra può andare in difficoltà.
0: Oh, peraltro, riguardo al discorso dello stadio, è chiaro che probabilmente questo investimento, perché di investimento trattasi, che porterebbe però alla Fiorentina la possibilità di investire altri soldi, perché come vi dicevo, se io investo 55 e già pronti a tenti via, ne guadagno tra virgolette 150, perché io per 50 anni non pago l'affitto dello stadio, potrebbe permettere alla squadra viola di andare a fare ulteriori investimenti. Che
1: sì,
0: dici?
1: No, ma questo qui è tutto, cioè sono talmente grandi queste somme che è anche difficile per me pensarci. Mi sembra peraltro che la Fiorentina, da questo punto di vista, negli ultimi due anni, avendo investito più di 220 milioni, non abbia questo tipo di problemi, no? E abbia anche incassato, come se fosse una brioche, la multa di 6 milioni che ha ricevuto dall'UEFA perché non sono stati rispettati certi parametri. Io credo che la partita sullo stadio, insisto, si giochi sulla lunghezza della concessione, proprio perché si tratta di un bene pubblico che è stato realizzato o dovrebbe essere realizzato poi con la compartecipazione, diciamo, anche se decisiva, però con la compartecipazione di un privato.
0: E tra l'altro in questi giorni ci siamo, perché sapremo più o meno quali saranno gli stadi per l'Europeo 2032, quindi insomma Firenze credo sia avanti rispetto ad altri, non sarà probabilmente al centro, diciamo, dell'Europeo, quindi non ci giocherà l'Italia, però insomma nel 2030 più o meno lo stadio dovrebbe essere già pronto. Sai, siamo arrivati in fondo?
1: Ma è stato veloce, però non ho letto punti messaggi, non è...
0: No, quelli che arrivano, perché quelli che arrivano sugli SMS li leggiamo via via. Comunque, bene. Intanto ricordiamoci di fare gli auguri a Sara.
1: Sara, sì, l'abbiamo fatti prima.
0: L'abbiamo fatti prima, quindi facciamo. Noi ringraziamo anche Sara, Massimona di Al del Vetro, che ci ha condotto mirabilmente fin qui. Ringrazio Angelo Giorgetti di essere stato con noi. Vi ricordo l'appuntamento con Radio Firenze Viola domattina. Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. Salotto dello sport su RTV 38 domani alle 20 e poi alle 21 sarà ancora Extra Viola. E domani parleremo di meteo, temperature, umidità riguardo ai Viola Park. Buonanotte.
1: Notte.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più, e con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto.

0: Tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti e mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina raccontati dai protagonisti.
3: Ben ritrovati a tutti all'appuntamento con la storia della Fiorentina. Oggi ascolteremo la voce di un grande campione, un vero e proprio fuoriclasse, Adrian Mutu. Tanti gol segnati con la maglia della Fiorentina, ha fatto entusiasmare la tifoseria viola, e poi a ruota ascolteremo anche l'intervista ad Emiliano Viviano, tifoso viola, fiorentino, che ha giocato con la maglia della Fiorentina soltanto per un anno in Serie A, dopo aver naturalmente giocato nel corso delle giovanili, un anno soltanto in Serie A con la Fiorentina per lui, dicevo, ma comunque tante emozioni vissute da Emiliano Viviano. Dunque, due interviste tutte da ascoltare, tutte da seguire. Iniziamo con Adrian Mutu.
4: Adrian, intanto ben ritrovato. Firenze è speciale per te, la Fiorentina un dolce ricordo, ma avevi belle sensazioni anche quando arrivasti nell'estate del 2006, quando la Fiorentina partiva con una penalizzazione di 19 punti, poi ridotta a 15?
5: Sì, mi ricordo quel periodo, vabbè, venivo dalla Juventus, quindi non è che stavo meglio prima, per dire. Sì, insomma, il periodo a Firenze tutto sommato è stato bello, anche fatto di alti e bassi. Diciamo che il periodo più complicato è stato questo qua, quando siamo partiti da con meno 15 in classifica. Però meno male che abbiamo fatto, diciamo, un'andata straordinaria, praticamente abbiamo recuperato tutto, e se noi avevamo una classifica diversa, cioè la nostra classifica con 0 punti di penalizzazione, e eravamo tipo a dicembre, eravamo secondi in classifica. Però siamo finiti bene, abbiamo finito la stagione, abbiamo salvato la Fiorentina e è andata molto bene.
4: Con il pubblico di Firenze c'è stato subito un rapporto bellissimo, sei diventato velocemente il beniamino di tutti, il coro che veniva dedicato a te era il fenomeno, ti piaceva, insomma, ti colpì subito?
5: Sì, molto, anche se diciamo che questo bellissimo rapporto che alla fine c'è stato tra me e la tifoseria all'inizio è stato un po' complicato, te lo dico anche perché io arrivai dalla Juventus e quindi loro mi guardavano un po' così, diciamo, aspettavano per vedere il mio valore calcistico, per vedere se sono capace di comunque di giocare bene. È durato qualche mese, poi dopo una serie di gol, di giocate, di buone partite, insomma, no, ho sentito quel coro lì, era, se non sbaglio, a metà novembre. Insomma, mi è piaciuto dall'inizio, era, a parte il piacere quando sentivo tutto lo stadio dirlo, era anche una gran responsabilità, perché se uno ti chiama così devi comunque fargli vedere qualcosa di fenomenale, no? Se no non lo facevano, quindi niente, mi piace tuttora la gente, quando vado in città mi chiama un fenomeno, quindi bene.
4: E l'idea dell'inchino rivolto ai tifosi della Fiorentina come nacque?
5: nacque nel modo di tipo

0: una specie di ringraziamento per l'affetto che avevano nei miei confronti. E non sapevo, a parte gol, a parte la voglia di giocare, di vincere, di dar tutto, davo sempre 100% in campo, quindi c'era anche questo inchino per dire grazie per l'affetto, per il sostegno e niente, continuiamo su questa strada.
1: Tony Mutuo era una coppia perfetta per le caratteristiche vostre?
0: Sì, anche. Perché anche con Gilardino poi abbiamo fatto una bella coppia. Però con Gil avevo già giocato prima, sia nel Verona che nel Parma, quindi già lo conoscevo. Con Luca lo conobbi a Firenze, quindi niente, è stato subito un gran feeling tra noi, perché lui con le sue qualità e le sue caratteristiche era comunque uno 9 che stava lì, che comunque mi dava a me spazio, perché era sempre marcato da due persone, essendo anche, a parte un grandissimo marcatore, ma anche uno con fisico imponente, quindi bisognava raddoppiarlo sempre. Ed in queste case a volte io ero un po' più libero, diciamo, per poter farli agire intorno a lui.
1: Senti, nel 2007-2008 arrivate in semifinale di Coppa UEFA e venite battuti ai calci di rigori dai Rangers. Sorridi amaramente, insomma, per quella partita. Dovevate forse usare di più all'andata?
0: Io non ho mai, ho pianto due volte nella mia vita dopo una partita. Una quando ho perso la qualificazione per i mondiali con la Danimarca, con la nazionale rumena, che ci hanno pareggiato al 96esimo e quindi stavamo vincendo, quindi abbiamo perso la qualificazione. E poi dopo quella partita lì, perché mi sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina, e poi era la Coppa UEFA quell'epoca, e quindi proprio ero quasi sicuro, dopo aver eliminato il PSV, ero quasi sicuro che si va a vincere questa finale, anche perché le squadre Glasgow non era più forte di noi, e poi se non sbaglio c'era anche un'altra squadra che comunque la potevamo battere. Però vedi, anche siamo arrivati a rigori, anche se loro hanno cominciato male, diciamo, sbagliando loro per primo, poi io ero il quinto tiratore, se non sbaglio, sì, ero il quinto tiratore, non ho avuto anche occasione di tirarlo più, perché sia Vieri che Liverani hanno sbagliato prima di me, quindi è stato, diciamo, mi ha fatto male quella sconfitta lì, anche se è una lotteria. Può succedere, però.
1: Dicevo, si poteva usare di più magari all'andata.
0: Mi ha fatto male, no, perché l'andata era difficile sul loro campo, cioè era un risultato 0-0 da loro, che era, cioè, si giocava a Firenze tutto, quindi praticamente era quasi fatta, quindi poi il calcio è così. Però per dirti, mi ha fatto male, perché ti dicevo, sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina.
1: Ecco, a proposito dei trofei, hai mai pensato di poter lottare concretamente per lo scudetto in quegli anni con la Fiorentina?
0: No, perché penso di non avevamo la forza necessaria, secondo me. Cioè, paragonando la Fiorentina a quell'epoca con le condizioni che ha questa Fiorentina ora, magari se noi avevamo un centro come è ora e magari 3-4 giocatori più forti, magari si poteva fare, anche perché Della Valle ci stava dietro, comunque non ci mancava niente, però diciamo serviva una marcia in più, diciamo, con giocatori che portano qualcosa di importante, anche perché sì, per vincere lo scudetto ci serve non solo la squadra ma anche la panchina lunga, quindi per poter giocare sia nelle coppe sia magari di cambiare la squadra a volte quando c'è bisogno, bisognava avere una panchina lunga. Ecco, la Fiorentina non aveva, secondo me, a quell'epoca, quindi no, però stare tra le prime sei sì, si poteva fare sempre.
1: Ecco, tu hai segnato tanti gol con la Fiorentina, 72 nel tuo periodo, gol belli, gol importanti, però mi viene in particolare in mente quella tripletta contro il Genoa, in pratica quella partita la pareggiasti tu.
0: Beh, non io, noi, dai, io ho fatto solo finalizzatore, ho avuto anche gran fortuna sia sulla punizione, che è stata un po' deviata. Poi ovviamente mi sono trovato al posto giusto al 94esimo, quando nessuno sperava, nemmeno noi, non so come, perché se vi ricordate dopo il primo tempo eravamo sotto di 3-0. poi in quella squadra c'era Milito, Thiago Motta, c'erano i giocatori Paladino, c'erano dei grandissimi giocatori anche di là. Avevamo fatto un primo tempo disastroso, cioè eravamo proprio a pezzi, e poi abbiamo detto dai, tanto non c'è niente da perdere, anche se uno spareggio per la Champions, ormai siamo sotto di 3 gol, proviamo un po' a giocare più rilassati, diciamo, e poi con un po' di fortuna, perché quella punizione cambiò tutto, perché abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo questo gol che poi ci ha dato questa fiducia e forza di ribaltare il risultato, di fare la famosa rimontata che siamo riusciti al 94esimo. È stato bello, è uscito un casino dopo la partita.
1: Gasperini forse se la ricorda ancora.
0: Sì, mi ricordo anche i tifosi del Genoa hanno fatto un casino, ci hanno buttato addosso di tutto sul pullman, un casino. Siamo stati scortati dalla polizia fino all'autostrada, perché era un casino lì intorno, perché a quel punto ci ha portato in Champions e allora no, quindi è stata una bella soddisfazione, diciamo.
1: Ecco, a proposito della Champions, anche in questo caso quanta amarezza c'è ripensando a quello che poteva essere e non è stato la partita con il Bayern Monaco?
0: Nonostante tutto, abbiamo fatto una gran Champions, secondo me, per la squadra che eravamo e che nessuno puntava su di noi, nessuno ci credeva così tanto, abbiamo fatto delle partite importanti. E quella, per me, quello che è successo col Bayern è stata una cosa, se era il VAR, era un'altra cosa, quindi non vorrei accusare nessuno, però lì ci hanno rubato la partita.
1: A Ovrebo e al suo collaboratore, al guardare, cosa diresti oggi?
0: Non so se l'ha fatta apposta, non penso sia che l'ha fatta apposta, però che è scarso.
1: Tornando ai tuoi gol, il gol più bello, il gol a cui sei più affezionato con la maglia della Fiorentina?
0: Ma in generale io, diciamo, sono affezionato a tutti i gol, perché il gol è il gol, quindi essendo una mezza punta mi piaceva far gol, però direi che la doppietta al PSV è stata quella che, insomma, è stata bella sia come il primo gol, come punizione da lontano, ma anche il secondo, fatto sia di destro che di sinistro gol. Diciamo quella, perché è rimasta un po' nel cuore dei tifosi, ci ha permesso di passare il turno, quindi diciamo che quel gol lì.
1: Quante volte hai detto no a delle offerte importanti pur di rimanere alla Fiorentina? C'era la proposta della Roma, ma anche il Real Madrid si era fatto sotto?
0: Sì. Boh, ti posso dire la verità, non è che questo no non è che l'ho detto solo io il no, perché comunque la Roma, no, ok, non era Real Madrid, che penso qualsiasi giocatore avrebbe voluto magari calpestare un po' lo stadio e essere magari lo spogliatoio del Real Madrid, quindi non dico bugie, quindi mi sarebbe piaciuto giocare nel Real, però con la Roma è stata una storia diversa, perché anche se all'inizio accettai, poi parlando con mister, con Prandelli, ci ho ripensato, ma nello stesso tempo anche la dirigenza al fronte con Andrea e Diego Della Valle, anche loro non erano convinti di questo trasferimento qui, perché anche un anno prima era successo con Toni, quindi non è durata tanto, è durato poco, perché mister ha detto che non è d'accordo, mi ha fatto cambiare idea e niente, è andata così, e non mi è dispiaciuto. Non nego il fatto che mi sarebbe piaciuto giocare a Roma, l'atmosfera che c'era, Francesco che mi chiamava sempre Totti, quindi, però sentivo anche questo sentimento di appartenenza, di stavo bene, bene a Firenze, quindi l'ho fatto con, ci ho ripensato con gran piacere, diciamo.
1: Prandelli, il miglior allenatore che hai avuto in carriera?
0: Sì, non sto paragonando gli allenatori come la loro competenza, non in senso che il rapporto che ho avuto con lui è stato speciale, era sia un padre sia un fratello maggiore, era un rapporto speciale, lui che è riuscito e ha avuto la pazienza di capire me sia come persona ma soprattutto come giocatore, ed è normale vedendo questa, insomma, il fatto che comunque mi trattava in certo modo, mi faceva dargli doppio indietro e soprattutto di fare quello che dovevo fare in campo, perché quella è la cosa più importante. Infatti mi diceva sempre Io ti do tanto fuori dal campo, te prova a ripagarmi dentro il campo, perché è lì dove conta.
1: Se ti dico invece Mihajlovic, altro allenatore della Cosa Fiorentina,
0: cosa? Mihajlovic ha avuto un gran rapporto, anche se è cominciato, diciamo, avevamo un rapporto speciale nel senso negativo,
1: da calciatori.
0: Dai calciatori in campo abbiamo, siamo tirati delle botte, ingiuri, quindi di tutto e di più. Lui, essendo serbo e rumeno, immaginati che usciva di tutto ogni volta che ci siamo visti in Champions, quando giocavo al Chelsea. Abbiamo fatto un casino, era uno anche che era un duro in campo, quindi dovevo stare sempre attento, perché sennò lui mi faceva male davvero. Il calcio era anche diverso, non erano così tante telecamere come ora, quindi era davvero, il calcio era molto più duro quell'epoca lì. Però invece, quando è arrivato a Firenze, dal primo giorno abbiamo fatto la riunione e abbiamo avuto una... questa è bella a raccontarla, perché c'è, cioè, tipo Leonardo mi chiama, viene da me, Leonardo del magazzino, e mi dice: Adri, c'è mister che ti vuole. E dico, ma perché? È il primo giorno che siamo arrivati in ritiro, ma cosa vuole? Cioè, nel senso, non era niente da dire, abbiamo fatto un allenamento che era l'allenamento appena arrivati, c'era quell'allenamento lì di smaltire il pullman, no? Che ci ha portato lì per 4 ore così. E sono andato da lui, però prima di andare dico: vado solo nelle mutande, perché se questo qua prova qualcosa, dicono, se c'ho la maglia addosso, questo me la tira in testa e magari, non so, facciamo le botte, perché conoscendolo dico, perché quando abbiamo fatto i test fisici qua a Firenze lui non mi parlava, cioè non mi ha mai parlato, mi ha detto solo buongiorno e non mi parlava più, cioè non mi diceva niente, ed era strano, era uno dei giocatori più importanti, è arrivato un nuovo allenatore e lui non mi parla. Insomma, abbiamo fatto i test, poi siamo andati in ritiro, mi chiama, mi convoca, vado in mutande, a petto nudo, e dico, se c'è qualcosa, boh, vediamo che succede lì dentro le spogliatoie. Quando entro, e qui diventa bello, lui era uguale. Dico, madonna, questa la pensa come me. Dico, ma non vedrai che... E lui si siede sulla panchina, come era lì lo spogliatoio, mi siedo sull'altra panchina in fronte a lui, tipo, se eravamo tipo 10 metri tra me e lui, e mi chiede: ma perché sei venuto così? E dico, ma tu perché sei così? E si è messo a ridere e dico: cosa pensavi, che facciamo botte? Dico, non lo so, sono venuto preparato per qualsiasi cosa. E insomma, il discorso suo è stato bellissimo, perché poi mi ha detto: guarda, vorrei avere 25 giocatori come te, mi sempre, anche se ti ho odiato in campo come eri, come da avversario, ora che sono, faccio l'allenatore, mi rendo conto quanto sia importante avere uno così, che non si, che è sempre lì, che non si fa intimidire da nessuno, che c'è questa voglia di vincere e fa di tutto per vincere. Quindi io apprezzo questa e vorrei, stai tranquillo che tra noi non c'è nessun problema. Ed è stato bello, perché da quel giorno lì tra me e Sinisha abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato per gli anni, anche quando è andato via. Io, avendo avuto un ristorante qua a Firenze, lui veniva spesso con la moglie, usciva così con le mogli a mangiare, e abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato poi anche quando io sono andato via, anche lui, e poi anche nel suo ultimo periodo. Io lo chiamai, che era proprio 2 giorni prima della tragedia, e per dirgli che le voglio bene e che, insomma, di dirgli che lo apprezzo tanto e che mi dispiace per la sua situazione.
1: Il momento dell'addio a Firenze è stato difficile, si era creata probabilmente anche qualche problematica con la società?
0: No, ma non tanto, guarda, la problematica è stata con Pantaleo Corvino, non con la società. La società, pure ieri ho parlato con Andrea e sono rimasto in contatto con il presidente ed avevamo un grandissimo rapporto. È solo che un giorno Pantaleo Corvino viene da me e mi dice: guarda, devi andare via, perché voglio giocare con Jovetic. Dico, vabbè, però io ho un altro anno di contratto, guadagno un sacco di soldi. E poi se, vabbè, dico, capisco che è giovane, capisco che vuoi puntare su di lui, però prima lo deve anche dimostrare in campo, che è più forte di me. Se lo dimostra, vabbè, poi magari se non mi conviene lo status di riserva me ne vado, se no però così mi obblighi. E cioè praticamente me la metti così sul tavolo e dico no, non mi sta bene. Insomma, dopo un po' ci ho ripensato e dico se Pantaleo fa così, se il direttore non mi vuole, è inutile che sto qua. E si comincia invece di passare un anno bello, insomma, anche se vado via dopo, di dire arrivederci a Firenze in un modo positivo, mi ha detto ma meglio che ci vado ora e basta. Parola con la società o la tifoseria non ho avuto nessun problema. Pantaleo l'ha pensata così, che poi com'è? Che è andata bene o no, secondo me è andata abbastanza bene con Jovetic, perché non l'hanno venduto dopo. Però capisco ora come ora, capisco che nel calcio arrivano dei momenti quando devi fare certe scelte e a volte per qualcuno è dolorosa, come sempre.
1: E oggi che cos'è per te la Fiorentina?
0: No, la Fiorentina per me, parlando della squadra, è la squadra dove io sono stato meglio di tutti, dove mi sono sentito bene come città, e cosa, con tutto quello che vuol dire Fiorentina, è tipo casa mia. Torno sempre con piacere a vedere la Fiorentina allo stadio, torno sempre con piacere alla città, vengo spesso tipo 5-6 volte all'anno, quindi è casa mia, diciamo, una delle case mie. A parte la Romania, c'è sempre, so che c'è un posto dove la gente mi stima, che è Firenze.
2: Da fiorentino, da grande tifoso viola, ti voglio fare subito una domanda probabilmente difficile, ma te la ricordi la prima partita che hai visto dal vivo allo stadio?
3: No, mi ricordo l'anno, perché era 93, però non mi ricordo la partita, dovevi chiedere a mio fratello, non me la ricordo.
2: Però ecco, parlando dei tuoi inizi da calciatore, al dopolavoro ferroviario, Firenze Ovest, ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Facevi subito il portiere?
3: Primo anno no, perché come tutti in porta non ci vuole andare nessuno, poi mi hanno messo, ero bravo, però che ricordo, era tutta un'altra cosa, no? La spensieratezza, la gioia, il fatto di vivere quello che un po' manca oggi in Italia, cioè di vivere il calcio come proprio l'unica opzione possibile, stare insieme, competere, sono bei ricordi.
2: E poi arriva la chiamata della Fiorentina, ecco, come avvenne quel trasferimento alla Fiorentina? Che cosa ti ricordi, cosa ti viene in mente?
3: No, erano un po' di anni, insomma, che facevo provini, poi qualcuno aveva dubbio sulla statura, pensa un po'. No, una grande gioia, perché poi per me, cioè, nel senso da ragazzo, l'unica opzione era la Fiorentina, no? Le altre squadre non contavano niente, quindi pensare di poter arrivare alla Fiorentina era una gioia immensa. Poi da lì a fare calciatore ce ne passano tante altre, però era una soddisfazione.
2: Oltretutto, insomma, per te che andavi a vedere la Fiorentina dal vivo allo stadio, arrivare a vestire la maglia viola, sia pure del settore giovanile, aveva un peso notevole, insomma, una bella soddisfazione, un sogno che si realizzava, sia pure ancora piccolo.
3: Sì, però poi il sogno vero l'ho realizzato dopo, nel senso dopo è più consapevolezza, no, da grande. Lì era semplicemente la soddisfazione di andare a giocare per la squadra per cui tifi. Io andavo tutte le domeniche allo stadio, quindi...
2: Chi era il tuo idolo, un portiere oppure un giocatore di movimento?
3: Il mio idolo all'inizio era Batistuta, come quello di tutti, poi dopo, quando diciamo formato più un pensiero diciamo critico, è diventato più Rui. Io ero per Rui, ero il mio idolo assoluto era Rui Costa.
2: Insomma, grande giocatore, grande tecnica, grande intelligenza.
3: Ero innamorato dell'eleganza, perché poi venivo dai racconti di mio fratello per Antonioni, lui era più elegante, no? Era un personaggio un po' diverso da Batistuta, meno forse anche, come si dice, Bati, grande Bati, però era più magari all'interno anche della polemica, lui rimaneva sempre un po' scollegato a questa eleganza, questa testa alta, e noi sai che a Firenze siamo amanti dell'estetica e quindi Rui Costa era l'idolo assoluto.
2: Ecco, però leggevo che prima di poter definire la tua carriera da calciatore c'era anche la possibilità di fare il ciclista, leggevo che sei stato anche al ciclismo.
3: Quello perché avevo la famiglia, mia mamma, mio zio che aveva una scuola dilettantistica e mi voleva far correre in bicicletta, ma si faceva troppa fatica. Un po' glielo ho detto sì, ho capito, vado forte, ma si fa troppa fatica, non porta, non si corre nemmeno.
2: Senti, invece parlando di modelli per quanto riguarda i portieri, qual è stato quello che ti ha incantato di più?
3: Il primo Francesco Toldo, perché comunque all'epoca c'era anche un po' il dibattito, no? Toldo Buffon, io ovviamente da orgoglioso tifoso fiorentino avevo Toldo, poi dopo quando cresci, arrivi, c'è stato il boom di Buffon, e quindi Buffon è il miglior portiere al mondo, e quindi non dico il modello da imitare perché Buffon è inimitabile, però diciamo il faro era lui.
2: Ecco, e poi comunque in casa avevi tuo padre che ha fatto il portiere, quindi anche lui ti avrà dato una serie di consigli.
3: Sì, però non era, diciamo che non mi ha mai spinto in quel senso, era lui lo faceva, io avevo probabilmente delle doti naturali, però non ho mai avuto pressione da lui.
2: Ecco, inizialmente quali erano le tue doti per le quali spiccavi?
3: Ero grullo, no, a parte gli scherzi, il coraggio e quelle situazioni lì, poi dopo ho avuto la fortuna di avere tanti bravi allenatori, Enrico Albertosi, Andrea Pazzagli, pace all'anima sua, Landucci, quindi ho avuto la fortuna di avere tanti bravi allenatori, è una cosa che molto spesso si sottovaluta.
2: Ecco, a proposito di quel periodo alla Fiorentina nel settore giovanile, che cosa ricordi? Che Fiorentina era quella? Quella che tu hai vissuto da giovane?
3: Era la Fiorentina che competeva per vincere gli scudetti, poi non c'è riuscito, era una Fiorentina forte, ci rendeva orgoglioso, poi anche il settore giovanile era gestito bene, cioè io ho solo ricordi positivi, non ho nessun ricordo negativo, a parte poi dopo il fallimento e tutto.
2: Ecco, il fallimento, arriva questa terribile notizia, ci sono una serie di giocatori che anche nel settore giovanile devono, lasciano la Fiorentina inevitabilmente e si accasano altrove. Ricordo che in quel periodo Giovanni Galli, che si occupava della ricostruzione della Fiorentina, aveva tentato di trattenerti, che cosa ti torna in mente?
3: No, ma io volevo rimanere, non avevo proprio nessun dubbio su rimanere, anzi avevo dato la mia disponibilità, poi ora sono passati tanti anni e parlare delle persone non mi piace, ci sono state delle incomprensioni con alcune persone legati proprio a comportamenti, non c'entra niente, nient'altro, comportamenti che non mi sono piaciuti, ho deciso di andare via, poi dopo io purtroppo sono sempre stato abbastanza deciso nelle mie cose, quando decido di andare via potevo andare anche alla Settignanese, ma andavo via perché alcuni comportamenti non mi sono piaciuti, poi si sono chiariti, ma ormai era tardi, diciamo.
2: E quindi la tua carriera si sviluppa altrove, Cesena, Brescia, Inter, Palermo, e poi nel 2012-2013 arriva la chiamata della Fiorentina, torni alla Fiorentina, com'è che si concretizza questo nuovo trasferimento alla Fiorentina?
3: Ma io ero dell'Inter, è venuta fuori questa possibilità, ovviamente da tifoso, da sogno di una vita, per me non esisteva più niente, no? A quel punto avevo una marea di richieste all'epoca, perché era un periodo, insomma, era arrivato a giocare in nazionale, però io dovevo far avverare il sogno della mia vita, e con tutti i pro e i contro, tutto quello che vuoi, però sai, per un ragazzino, un bambino che andava a vedere la Fiorentina a 8-9 anni con i suoi amici, pensare di poter giocare anche solo una partita della Fiorentina era il massimo raggiungibile.
2: E quindi in questo caso è la vera realizzazione del sogno?
3: No, io non ho dubbi, cioè, ho vissuto tante emozioni giocando a pallone e tante soddisfazioni, perché ogni piazza poi dopo, se vivi il tuo lavoro con serietà, ti porta qualcosa, no? Ho esordito anche in nazionale, però è una cosa diversa da pensare da dove sei partito e mettere i piedi all'interno dell'Artemio Franchi da calciatore della Fiorentina. Non è sostituibile con niente, perché quando sei bambino ovviamente, specialmente in quegli anni, vedi. Io vedevo la Fiorentina nel massimo raggiungibile, quindi poter giocare per la Fiorentina per me non poteva competere con nient'altro.
2: La gente, i fiorentini, cosa ti dicevano quando ti incontravano per la strada, tu che eri appena arrivato a vestire la maglia viola dopo naturalmente quel periodo al settore giovanile?
3: Guarda, io ho ricevuto degli attestati di stima da alcune persone che ancora oggi non posso dimenticare, mi viene da piangere a pensarci, perché c'erano persone che scendevano dalle macchine per abbracciarmi e dirmi faccio l'abbonamento solo se vieni te, che questo fa capire chi siamo noi, perché poi io non avevo dimostrato niente, però solamente l'orgoglio di poter dire che uno come noi ce l'ha fatta. Non siamo molto fortunati da quel punto di vista noi, perché non abbiamo avuto tanti giocatori di Firenze, no? Rispetto magari, che ne so, al Napoli piuttosto che alla Roma, e quindi era un orgoglio, anche una responsabilità. Poi ci sono state le critiche, ma ci mancherebbe, le ho prese sempre per quel che sono, perché giustamente non è che ho grazia ricevuta perché sono nato a Firenze, la critica ci sta, però ho sempre ricevuto comunque una critica con rispetto di chi sono e di quello che ho fatto dal punto di vista umano, e questo per me vale molto più di una prestazione calcistica.
2: La pressione di dover rappresentare Firenze da fiorentino l'hai sentita subito?
3: No, quelle sono cose che si dicono, più per qualcuno può essere così, io fortunatamente ho un carattere diverso, più che la pressione era la responsabilità, perché già io sono uno che quando gioca ha forte senso di responsabilità ovunque sia, immaginati a Firenze, per me era amplificata per due, però poi finiva lì perché comunque avendo tra virgolette la coscienza pulita di quello che sei veramente, sai che alla fine non ti devi non rimpiangi nulla, perché comunque ognuno di noi fa il suo lavoro alla ricerca di farlo al meglio possibile, a volte può non riuscire, l'importante è quello che ci metti a livello di voglia, a livello di professionalità, a livello di serietà, e io quello non potevo imputarmi nulla.
2: Tornando a quella Fiorentina del 2012-2013, era davvero una bella Fiorentina, una Fiorentina costruita con grande intelligenza, c'erano giocatori di grandissima tecnica a centrocampo e non solo, ecco, avevi subito avuto la sensazione che potesse dare dei bei risultati quella squadra?
3: Sì, perché si era creato un clima giusto, perché si vedeva subito dalle prime amichevoli che giocavamo bene, stavamo bene insieme, si era creato un entusiasmo giusto anche in città, quindi... si vedeva che era una Fiorentina che poteva andare per grandissime cose, e così poi è stato. Poi abbiamo fatto quarti, l'anno dopo c'è stata l'Europa League, tutto quel che ci ricordiamo, quindi sì, si è visto da subito.
2: Borca Valero, Pizarro, Aquilani, che centrocampo?
3: Che centrocampo, allenati bene, Montella che aveva portato un'idea anche nuova al momento, era una squadra che era piacevole da vedere veramente.
2: Il leader di quella squadra chi era?
3: Ma ti dico, uno solo non te lo so dire, però c'era Manuel Pasquale, c'era Gonzalo Rodriguez, c'era Aquilani, c'era Migliaccio, che non giocava mai ma era un leader, c'era Luca Toni, io stesso, ognuno che aveva il suo compito a livello anche di spogliatoio.
2: Il tuo inizio fu abbastanza positivo, parasti anche un rigore alla quarta giornata contro il Parma a Valdés, sì.
3: Sì, io ti dico, venivo da un infortunio grave, quindi il vero limite mio di quell'anno fu quello, che i primi sei mesi, nonostante magari qualche partita fatta bene o qualche partita fatta male, fu più legato a una condizione che non era quella che volevo, perché era il primo infortunio grave che avevo avuto, e quindi serve tutto una tempistica.
2: Quel rigore proprio lo bloccasti, se non ricordo male.
3: Sì, e poi ce ne fu un altro purtroppo che non parai, però una bella sensazione. Io però sono sempre stato uno...
2: Sei stato definito un pararigori?
3: Sì, ne ho parati molti, però non sono mai stato legato alle cose personali. Probabilmente sono cresciuto con una mentalità giusta, no? Quindi mi interessava che la squadra vincesse le partite, ecco. Il resto era superfluo.
2: Era una Fiorentina che aveva sempre il pallone tra i piedi, a volte ti annoiavi.
3: L'ho raccontata sta cosa, sì. Più che altro è una situazione difficile da gestire a volte per il portiere, perché magari succede poco, hai molto possesso palla, le occasioni sono poche, devi essere decisivo. E io mi ricordo che tante volte all'inizio non facevo errori, ma non facevo nemmeno nulla. Magari la partita finiva 4-1, diceva, oggi che ho fatto io? Non mi sono neanche guadagnato lo stipendio, ecco.
2: E invece com'era gestire quella difesa della Fiorentina?
3: Facile, perché oltre a essere forte era proprio costruita bene. Gonzalo, che era bravissimo nelle letture coi piedi, Roncaglia che era un cagnaccio, Savic che era un misto fra le due cose, era proprio una situazione che funzionava bene.
2: Roncaglia proprio in quella partita con il Parma segnò un gol da distanza ragguardevole.
3: Grande Facundo, ragazzo eccezionale, un guerriero vero.
2: Che aneddoti hai su di lui?
3: No, io mi ricordo un aneddoto, era tattico, che qualche partita... sai, quando giocavi contro giocatori forti, mi ricordo una volta Papu Gomez, tendevi a cercare di stare attento o raddoppiarli, invece Montella cercava di ottenere vantaggio dicendo lasciatelo uno contro uno che ci pensa lui, e da quella parte ripartivamo con Quadrado, che all'epoca era imprendibile, e quindi era la fiducia che aveva Montella anche in lui.
2: La parata più bella che hai fatto con la maglia della Fiorentina quell'anno?
3: Qualcheduna mi è venuta, però io divido sempre le parate per importanza. Quindi ti dico, ad oggi nemmeno me lo ricordo, però per me la parata bella è la parata che magari è anche facile, però è importante per il risultato. Mi ricordo una partita col Parma in casa che feci due belle parate per una vittoria 2-0, mi ricordo una partita col Torino, quindi per me è sempre l'importanza della parata che cambia, nel senso tu puoi fare un miracolo ma hai perso 3-0 non è servito a niente.
2: E l'errore che ti rimproveri se c'è stato?
3: Quello di Roma. Quello di Roma in una partita che potevamo vincere, una partita di up and down, e feci un errore grave su un tiro di Totti, quello lo rimpiango, sì.
2: Quella stagione ci sono state delle vittorie memorabili, tra questi anche quella con l'Inter 4-1 nella serata del pallone quello giallo, questo era il coro dei tifosi della Fiesole. Cosa ricordi di quella serata?
3: Quel coro lì è la cosa che mi è rimasta più impressa. Mi ricordo che c'era tra virgolette tensione, perché era una partita anche nel momento importante per noi, e mi ricordo che non gliel'abbiamo mai fatta vedere. Quello me lo ricordo proprio, che a un certo punto provavo quasi, non ti dico pena perché è una parola brutta, però provavo, cioè mi dispiaceva, perché veramente palleggiavamo a destra e a sinistra, non sapevano dove andare.
2: Segnò anche Jovetic, se non ricordo male, ecco, forse due, sì. E, insomma, altro grande giocatore, parlavamo di giocatori di grande tecnica, lui ne è un esempio.
3: Lui, Adem Ljajic, veramente forte anche lui, che quella partita, se non mi sbaglio, fece una doppietta. Era una squadra veramente forte, ti ripeto, costruita bene, che stava bene insieme, che poteva avere forse anche un futuro migliore di quello che ha avuto.
2: E poi vittoria strepitosa anche a San Siro con il Milan.
3: Sì, in una partita che mi ricordo che era molto tesa, perché era la prima partita contro Montolivo, se non mi sbaglio, ed c'era stato, no, a fine anno, sì, il fatto che lui era andato via, e poi il caso volle che il sostituto di Montolivo era Borja Valero, che fece gol quella partita, quindi...
2: E fece gol anche El Hamdaoui, ormai ci siamo dimenticati.
3: Borja Valero, Aquilani e El Hamdaoui.
2: Ci siamo un po' dimenticati di El Hamdaoui, però che giocatore era?
3: Era un bel giocatore, forte tecnicamente, carattere un po' particolare, però era un bel giocatore, grandi potenzialità.
2: Su di lui ci saranno certamente tanti aneddoti.
3: No, mi ricordo che era un ragazzo particolare, facevi fatica anche a scherzarci, era molto permaloso, molto religioso, molto legato proprio al mondo, diciamo, islamico. Era un ragazzo un po' particolare.
2: Grande tecnica anche nei piedi di Pepito Rossi.
3: Pepito, ci sono cresciuto insieme, ho fatto le Olimpiadi insieme. Per me è il più grande rimpianto del calcio italiano negli ultimi 20 anni.
2: Se non si fosse fatto male, probabilmente poi la Fiorentina avrebbe avuto grandi successi.
3: Un ragazzo meraviglioso, una famiglia meravigliosa, suo papà che poi è venuto a mancare, che mi ricordo che lo seguiva passo passo. Un ragazzo proprio puro, che voleva solo giocare a pallone, non pensava a nient'altro, e un giocatore veramente veramente forte.
2: Tu lo hai definito anche il miglior tiratore di rigori?
3: Beh, sì, era uno dei più forti in assoluto che ho visto tirare rigori, sì.
2: E quando lo vedevi in allenamento, ecco, che faceva vedere, insomma, tutte le potenzialità che aveva?
3: Ti ripeto, ci conoscevamo bene dall'Under 21 alle Olimpiadi e tutto, quindi io ero sicuro all'epoca, poi così, che lui sarebbe arrivato al top. Infatti è arrivato a un passo da Barcellona, poi l'infortunio l'ha fregato.
2: Sì, poi insomma, l'anno successivo c'è stata anche la coppia con Mario Gomez, tu non c'eri, ma insomma si pensava allo scudetto quasi.
3: Lo so, però purtroppo a volte io anche per alcuni versi ho subito questo, a volte gli infortuni ti limitano tantissimo.
2: Dalla 17esima alla 22esima giornata vieni sostituito da Neto. Montella preferisce Neto a te, perché secondo te?
3: Perché non l'ho capito ancora dopo 10 anni, però era una scelta sua. Diciamo che con Montella ha avuto tantissime divergenze quell'anno, più che altro lui con me, poi chiarite, e oggi posso dire di poi chiarite, non alla Fiorentina, dopo male è andata alla Sampdoria, ci siamo rincontrati in Turchia, ho un bel rapporto con lui, diciamo che si era creata una situazione che era sbagliata, lui aveva un'opinione sbagliata di me, poi l'ha ammesso, e ti dico, sono cose che capitano, a volte capitano, sai, non è facile in uno spogliatoio, io avevo un carattere difficile, probabilmente qualche cosa ho sbagliato anche io, però succede, dai, è una persona comunque alla quale voglio bene.
2: Il rapporto con Neto invece com'era?
3: No, buono, lui era un ragazzo particolare, a volte prendevamo in giro perché, so si può dire, lo diciamo alla Fiorentina, lo chiamavamo Marchese, sai quando una donna è Marchese, perché ogni tanto arrivava, sembrava avesse Marchese, però era un ragazzo educato, bravo, professionista, un bel portiere, è un carattere diverso, diciamo, eravamo io e Lupatelli, eravamo più giocherelloni, lui era un po' diverso.
2: Ci stava un po' lo scherzo o no?
3: Sì, meno, più che altro ti ho detto, dei giorni arrivava serissimo, dei giorni sembrava arrabbiato, dei giorni stava allo scherzo, però con me si è comportato veramente bene.
2: Il più giocherellone chi era?
3: Lupo, è imbattibile Lupatelli, no? forse il calciatore, no, non forse, il calciatore più simpatico che ho conosciuto nella vita.
2: Che cosa poteva organizzare?
3: Qualsiasi cosa, dalla mattina alla sera. Lupo ti faceva proprio stare bene, una di quelle persone che ti miglioravano la giornata sempre, aveva sempre la parola giusta, sempre sdrammatizzare le situazioni, sempre uno scherzo, a volte si travestiva, a volte si buttava in terra, a volte faceva battute, a volte faceva scherzi, cioè era una persona proprio stupenda.
2: A te che scherzo ha fatto?
3: No, a me no, io ero quello che li faceva insieme a lui, perché stavamo sempre insieme.
2: Il più bello?
3: Vabbè, uno ve lo ricordate in conferenza stampa che disse che l'aveva cercato una grande società del nord Europa, e poi disse l'IKEA, Un'altra volta mi ricordo che ci avevano dato le tesserine, sai quelle, quella specie di foto cartolina con la tua foto da regalare, e lui l'aveva autografata e ha dato a tutti con affetto, e poi l'aveva attaccata anche al suo posto, dice con affetto a me stesso, un personaggio un po' così.
2: Senti, tornando invece al rapporto con Montella, che poi, come hai raccontato, si è ricostruito tra virgolette, però si racconta che qualche frizione sia nata nel momento in cui in un allenamento lui ti accolse con il coro Uno di noi, che ti rivolgeva sempre la curva Fiesole.
3: No, questo è successo non in un allenamento, alla fine di un allenamento, nel periodo che non mi faceva giocare e non mi aveva dato spiegazioni. Però quella era la sua maniera di fare, era quella sua maniera di volerti dire, come ti posso dire, qui comando io, no? Però era, diciamo, frutto di delle cose che lui si era creato un po' nella sua testa e che poi non erano vere. Diciamo che l'ho sofferta parecchio, poi il fatto che fossi a Firenze mi ha fatto, tra virgolette, stare calmo, perché non potevo creare una problematica, diciamo, che poi avrebbe inficiato negativamente sulla Fiorentina. Da un'altra parte sarebbe successo probabilmente il finimondo.
2: Saresti sbottato.
3: Sì, 100%.
2: Senti, poi per quanto riguarda quel campionato, la Fiorentina è riuscita a mantenere vivo il sogno di entrare in Champions fino alla fine, e poi però che è successo?
3: Diciamo che ci sono stati un po' anche di episodi arbitrali, un po' così. Io mi ricordo una partita in casa e non ci diedero rigore a qualche giornata alla fine con la Roma, e Milan ebbe più rigori che partite fra un po'. Secondo me ce lo saremmo meritato molto più del Milan, però era anche l'anno in cui il quarto non andava in Champions, quindi sono una serie di cose. Però 70 punti in Serie A sono difficili da fare.
2: Eh sì, la Fiorentina arrivò all'ultima giornata dovendo giocare con il Pescara, vinse 5-1, e il Milan andò a vincere a Siena tra le polemiche. Sì. 2-1 contro il Siena.
3: Lasciamo perdere, dai.
2: Sì. Poi nello spogliatoio che successe?
3: No, nulla, sai, nello spogliatoio, finita la partita, non hai molto conto di quello che succede, ci dispiacque, però sai, uno poi pensa anche da dove eravamo partiti. Era finito l'anno con la contestazione, la squadra che si era salvata a poche giornate dal termine, quindi quello era comunque un traguardo importante. All'epoca lo vivevamo come un nuovo inizio, no? Poi c'è stata una continuità, secondo me si poteva anche far meglio dalle basi che c'erano, però è una Fiorentina che oggi, diciamo, sogniamo di poter avere a quel livello, no?
2: Assolutamente. Ecco, ma secondo te nel percorso di quel campionato che cosa è mancato per poter agganciare il terzo posto?
3: Diciamo che a volte magari puoi aver peccato, no, di, che ne so, non dico di superbia, ma il fatto che giocavamo sempre, qualche punto l'abbiamo lasciato, però era anche la nostra forza, quindi io non credo che sia mancato chissà che. Ti ripeto, a tre giornate dalla fine vinci la partita in casa con la Roma, con un rigore grosso come una casa, con espulsione di De Rossi, me lo ricordo come fosse oggi, e tutto sarebbe andato a posto, ecco.
2: E di quella Fiorentina il giocatore più forte secondo te chi era?
3: Ce ne sono tanti, però se te ne devo nominare uno, nomino Pizarro. Secondo me era un giocatore fenomenale.
2: È un giocatore che rischiava sempre poi la giocata, eh?
3: Sì, poi ti permetteva di uscire di situazioni difficili. L'unico difetto di Pizarro era il fatto che poi, se non c'era, era un problema, perché la squadra si adattava molto e si fidava molto di lui, quindi il fatto di toglierlo poi dal campo era un problema per la squadra.
2: Senti, non vieni confermato, non vieni riscattato dalla Fiorentina alla fine della stagione, avevi capito che sarebbe andata così?
3: No, perché finito l'anno la società mi aveva dato conferme, aveva parlato anche col Palermo, poi ci sono state delle idee diverse da parte dell'allenatore, però non l'ho mai vissuta come, perché ti ripeto, io avevo raggiunto il mio sogno, quindi andava bene così. Poi a livello di carriera mi conveniva restare alla Fiorentina, tra virgolette, però non avevo mai creato un problema alla Fiorentina, ecco.
2: Però insomma ci rimane male?
3: Sì, certo che ci rimango male, perché comunque sai, avevi fatto quarto, c'erano tutte le basi per poter costruire qualcosa, ma va bene così, ti giuro, più di tanto non l'ho sofferto.
2: E poi nel corso degli anni successivi c'è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina?
3: Una volta sì, fece anche la conferenza stampa Pradei, che parlò, che disse che aveva pensato a me come secondo, e che poi però c'era Drongoschi, aveva paura che avessi potuto mettere troppa pressione, diciamo, a lui. Quella è stata una volta in cui sono stato, diciamo, vicino. Io ovviamente avevo dato mia disponibilità solo quella volta lì.
2: La Fiorentina ha sempre avuto una grandissima tradizione di portieri. Al di là di come andò quella stagione per te, guardando al valore tuo, rapportandoti a tutti i portieri della Fiorentina, dove ti collochi?
3: Ah, la Fiorentina ha avuto portieri forti, più forti di me, o almeno che l'hanno dimostrato di più, quindi non vado nemmeno troppo indietro a Sarti, piuttosto che come si chiama, Giovanni Galli, poi c'è stato Seba Frey, Francesco Toldo, ora De Gea, diciamo sotto a questi, dai.
2: E il portiere più forte secondo te, tra quelli che hai visto, che hai potuto vedere, il portiere più forte della storia della Fiorentina, qual è stato?
3: Quello che ho visto io, Toldo, sicuramente, cioè nel senso come, come prestazioni nella Fiorentina, anche Seba devo dire, però diamo magari anche un po' per struttura fisica, Toldo somigliava di più a me, però fra loro due, ecco.
2: Il più completo, insomma.
3: Sì, entrambi venivano in un calcio diverso, quindi sai, oggi completo significa anche saper giocare con i piedi, però all'epoca non era previsto, quindi non è che loro non lo sapessero fare, è che non c'era questa richiesta. Seba ha fatto cose strepitose a Firenze, la Fiorentina di Toldo era più forte. Allora magari abbiamo visto Toldo in qualche palcoscenico importante, anche Seba, perché comunque a Monaco, il famoso giorno di Overebo, c'era. Sono indeciso fra i due, ti dico la verità. Ti dico Toldo perché era la mia infanzia. Seba poi ce l'ho avuto anche come avversario, diciamo, e quindi lo vedevo più come un collega, mentre Toldo per me era la mia infanzia, quindi all'adolescenza era l'idolo, quindi forse scelgo Toldo per quello.
2: E invece la Fiorentina più bella, quella che ti ha dato più soddisfazione da tifoso, non quella in cui hai giocato?
3: Come bellezza, tra virgolette, se la giocano la mia, e anche l'anno di Prandelli, quello della Champions League con l'ultima partita a Chievo, che ero allo stadio, sicuramente la più forte però è quella che poi non vince lo scudetto per l'infortunio di Bati e per Edmundo a Cannevale, che mi vedeva tutte le domeniche allo stadio. Io ero anche allo stadio quando si vinse 3-0 con 3-1 col Milan a San Siro con tripletta di Batistuta, ero anche a San Siro, quindi quella era la più forte forse.
2: Quante trasferte hai fatto?
3: Una marea, le facevo anche da calciatore delle altre squadre, fra San Siro, Parma, Udine, Verona quasi sempre, Bologna, Roma, tante.
2: Quindi anche quando giocavi nel Brescia, poi a Firenze
3: Quando nel Brescia andai a vedere un Atalanta-Fiorentina con gol di Jovetic su rigore e Gilardino al 93esimo. Era una partita a mezzogiorno e mezzo, gol di Plasmati per l'Atalanta, ero nel settore ospiti.
2: E oggi?
3: Curiosamente settore ospiti.
2: E oggi cos'è per te la Fiorentina?
3: La Fiorentina è me. Io ho accompagnato la mia carriera sempre con questa cosa, è stata una cosa che mi ha creato diverse difficoltà, perché comunque presentarsi in tutte le piazze dove sono stato e dire che sei tifoso un'altra squadra non è una cosa facile, però per me poterlo dire era automaticamente l'orgoglio di dire a tutti: io sono fiorentino, sono di Firenze e sono tifoso della Fiorentina. E per noi fiorentini questo è un motivo d'orgoglio, lo sai benissimo, no? Quanto è un motivo d'orgoglio poter dire io sono di Firenze, e quindi per me è tutto. Poi, ovvio, passando gli anni, un po' invecchio, un po' fai il calciatore, non ti dico che la passione scende, però la vedi un po' diversamente, perché per me oggi è anche lavoro, non l'opinione. Però quando gioca la Fiorentina il brivido è sempre lo stesso, ecco.
2: Trasferte ne fai meno, però comunque la passione.
3: Trasferte ne faccio meno perché devo lavorare nei giorni delle partite, se no le farei volentieri. Spero di poter tornare a farle in Europa, ecco, quello è quello che chiedo a Paratici, del quale ho 100%, 300% di fiducia a porte. Fammi andare un po' in giro per l'Europa, durante la settimana non lavoro molto.
2: Quanti tatuaggi hai legati a Firenze e alla Fiorentina?
3: Due, uno qua, che è Ponte Vecchio col Giglio, e uno sul cuore. Il Giglio sul cuore.
2: Quello sul cuore dice tutto.
3: Inutile che lo dica, diventerei anche, come si dice, stucchevole, ripetitivo. Io ho sempre portato avanti sta cosa perché per me non c'è una cosa che mi farebbe cambiare idea. L'orgoglio di essere fiorentino è quello che ci contraddistingue a tutti noi fiorentini. Io ho scelto di non nasconderlo a nessuno.
2: Anche all'Arsenal hai portato la tua fiorentinità?
3: Certo, c'ho anche la maglia viola. Quindi no, chiunque lo sa quello che sono io. Tante tifoserie in giro per l'Italia mi hanno rispettato per quello, perché hanno visto la serietà e la sincerità, soprattutto, perché sarebbe troppo facile andare a giocare alla Sampdoria e dirgli tutta la vita che sogno di giocare per la Sampdoria, no? O mio zio era tifoso della Sampdoria, o quando ero piccolo vedevo la grande Sampdoria. No, io sono tifoso della Fiorentina, la Sampdoria li adoro, li adoro, è la mia seconda squadra, assolutamente. Mi hanno voluto un bene dell'anima, io gli ho voluto un bene dell'anima, ma tutti loro sanno che io sono tifoso della Fiorentina.
2: Il tifoso dell'Arsenal ha destato un po' di curiosità questa tua passione per la Fiorentina, questa tua Fiorentinità?
3: Mi chiedevano, sai, loro sono un po' diversi, mi chiedevano, vedevano i tatuaggi, quindi gli spiegavo un po', erano un po' attratti da sta roba, perché sai, anche in Inghilterra poi è difficile da gestire questa roba, essendoci tantissimi derby, tante squadre, poi dopo rischi di limitarti un po' la carriera, perché alla fine è limitante, cioè non è che ti porta nessun vantaggio andare a giro che sei tifoso di una squadra, capito? Non, anzi, ti può portare solo svantaggi.
2: E adesso, dopo 100 anni di storia della Fiorentina, il sogno è realizzabile, secondo te qual è?
3: Sogno di io pagherei per vedere uno scudetto, molto più delle coppe europee, perché comunque sai, abbiamo sofferto tanto in Italia, quindi poter dire oggi siamo più forti in Italia e lo scudetto e la cavalcata che porta, non so se è irrealizzabile, perché in realtà i mezzi per poter competere li abbiamo avuti. Abbiamo un esempio fantastico in Italia che è il Napoli, è una squadra che non ha più mezzi di noi a livello economico, non li ha mai avuto e anche tra virgolette nemmeno ha mai speso, ma ha lavorato bene. E quindi io spero che con questo grande dirigente che è Paratici e con i mezzi che ha la proprietà si possa arrivare almeno a essere lì. Poi dopo è ovvio che se le squadre che hanno molta più potenzialità di te fanno le cose come devono fare, non hai possibilità, però spesso no, cioè si crea. Il Napoli ha vinto uno scudetto con non so nemmeno quanti punti, credo sia stato lo scudetto con meno punti negli ultimi 15 anni, quindi io spero che la Fiorentina possa arrivare a competere fra le prime, perché ero bambino l'ultima volta che è successo.
2: Sono stati 25 anni dall'ultimo trofeo, un po' troppi.
3: Sì, però il trofeo in sé, la Coppa Italia, ci siamo stati vicini a vincere la Conference League, ci siamo stati e va bene, saremmo stati tutti contentissimo, ma lo scudetto è un'altra roba.
2: E quanto pagheresti per lo scudetto?
3: Quello toglierei molto del mio, come già fatto per la Fiorentina, come fanno i tifosi tutte le domeniche, lo farei, non so cosa, ma non lo so, ditemi voi, smetto di fumare, che è la cosa che penso più difficile che possiate chiedere.
2: Comunque fumavi anche nello spogliatoio della Fiorentina?
3: Purtroppo sempre, purtroppo.
2: No, perché hai raccontato di certi episodi con Zeman, ad esempio, ecco, con Montella come andavano invece da questo punto di vista?
3: No, su quello non era, non rompeva su quello, no, devo dire la verità.
2: Quindi insomma, non dovevi neanche nasconderti allora?
3: No, vabbè, ora, all'interno dello spogliatoio, se c'era a chi dava fastidio cercavo di evitare, però purtroppo ho sempre fumato ed è una cosa che non riesco a togliermi, quindi se la Fiorentina vince lo scudetto smetto di fumare, non c'è cosa più difficile. L'altra cosa più difficile è smettere di, non si può dire, però l'avete capito.
2: Abbiamo parlato di Pepito Rossi, però in quella stagione c'era anche Luca Toni, allora che ricordi hai?
3: A parte Luca, un mio amico, io avevo già giocato insieme a Brescia, però Luca è proprio uno di quei personaggi positivi che anche se giocava meno è sempre positivo, ha sempre una parola, è sempre d'aiuto e poi fece anche dei gol pesanti, no? Mi ricordo una partita in casa col Palermo che fece con lui ed era fondamentale per la corsa Champions in quel momento, quindi io non riesco a dire qualcosa di negativo su Luca mai, perché è proprio una di quelle persone che ti mette il sorriso e ti fa sentire bene.
2: Ti faceva parecchi gol in allenamento?
3: Sì, però contro non me l'ha mai fatta. Ah sì, uno su rigore. Lo prendo in giro spesso questa cosa.
2: Portava comunque buon umore nello spogliatoio?
3: Sempre, sempre. Luca è proprio positivo di natura, ha sempre la parola giusta, è sempre ben predisposto, nonostante non avesse un ruolo, diciamo, in quel momento principale, perché c'erano gli Aici e gli Ovidi, ci giocavano più loro, a volte gli veniva preferito addirittura l'Ondawi, però è un proprio un ragazzo che in uno spogliatoio ci vuole.
2: Tra l'altro, cosa curiosa è che sembrava arrivata alla fine della carriera lì e poi invece al Verona diventò anche capocannoniere.
3: Diciamo che da parte della Fiorentina ci fu qualche, come si dice?
2: Fu scartato tra virgolette velocemente.
3: Diciamo che non avevano inquadrato bene la situazione, ecco. Sì. Cioè, loro pensavano che fosse alla fine, l'anno dopo fece il capocannoniere a Verona, quindi non ci fu lungimiranza, ecco.
2: Sì, non ci fu lungimiranza, anche perché volevano offrirgli un ruolo di allenatore del settore giovanile.
3: Sì, sì, sbagliarono. Luca stava ancora bene, probabilmente la Fiorentina non avrebbe avuto un ruolo principale. Più che altro non tanto perché non stava bene, ma perché l'allenatore cercava qualcosa di diverso dalle punte, però insomma va via, va da un'altra parte e fa capocannoniere, vuol dire che ha sbagliato qualcosa.
2: Insomma, uno dei migliori attaccanti della storia della Fiorentina, eh?
3: Assolutamente, senza dubbio.
2: Io... c'è stato solo 2 anni nel primo periodo e poi un anno più tardi.
3: C'ho 41 anni, da quel che ricordo, centravanti, dopo Batistuta, lui.
2: Sì. Poi ci sono stati altri giocatori che non erano proprio centravanti, ad esempio Mutu, ma insomma aveva altre caratteristiche.
3: Mutu c'è stato Baggio, per l'amor di Dio, però come centravanti io alla Fiorentina ricordo solo Batistuta più forte di lui.
2: E un ruolo invece di allenatore non ti è stato mai offerto?
3: Sì, anche di collaboratore, però non è, per ora no. Diciamo che ho dato abbastanza al calcio da quel punto di vista e oggi trovo bene a fare quello che faccio, quindi oggi non è un'idea. In futuro non si sa mai, io ho questo mantra nella vita che non si dice mai mai a niente e non si dice mai starò sempre qui, farò sempre quello, non farò mai quello, perché nella vita può capitarti di tutto, quindi oggi ti dico è difficile, però non si sa mai.
2: Magari nella Fiorentina?
3: Quello sarebbe un discorso diverso. Purtroppo, e ti dico purtroppo, e ti ripeto purtroppo, non so di no alla Fiorentina. Quindi quello potrebbe essere una cosa che mi mette in difficoltà.
2: Quindi anche un ruolo dirigenziale magari?
3: Non lo cerco, non lo voglio, non lo voglio fare, ho altri interessi, però ripeto, non saprei purtroppo dire di no alla Fiorentina, è già successo.
4: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istituto Giglio.
5: Contattaci oggi stesso 813 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
9: Ci siamo, finalmente sta finendo un mese di settembre sostanzialmente infinito, anche perché è coda un'estate che non è mai terminata. Da domani saremo ancora più o meno in questa metà stagione, in attesa che riprenda anche il campionato, perché qui più che cominciare a contare i giorni non c'è molto altro da fare se non aspettare novità dal Viola Park, dove la Fiorentina oggi ha ripreso il lavoro, doppia seduta, c'è ovviamente ancora un bel po' prima di arrivare alla ripresa del campionato, domenica a Genova, e avremo modo di osservare altri viola impegnati con le nazionali. Nel frattempo Beto lancia qualche segnale positivo, Pongraci ce l'ho visto in grande difficoltà ieri, ma non anticipo molto, che poi faremo qualche giro tra i nazionali impegnati lungo il globo terraqueo. Luca Calamai, ben ritrovato, ora siamo proprio quasi nel mezzo di questa maxi sosta, quindi intanto è finito settembre e non è poco.
10: No, ancora no, però.
9: Ancora no, restano queste ultime ore di questo mese interminabile, infinito, che anche meteorologicamente non ci ha dato lo stacco. Ecco, dall'estate, con la grande differenza che in genere estate abbiamo il mercato, in questo periodo invece langue un po' tutto, anche se il buon Pietro Lazzarini qualche indicazione ce l'ha data oggi con il suo editoriale su Firenze Viola, nella speranza magari di immaginare un altro anno in viola di Mastantuono, e anche l'idea Emerson Palmieri per gennaio, però ovviamente ancora è lontano il mercato invernale. Stop. Quanto ho fatto? Un minuto e mezzo?
10: Ma guarda, non è mica poco, cioè non è mica poco, ti può consolare il fatto di aver letto che la Juve ha speso 1 miliardo negli ultimi 12 anni e fuori dalla Champions?
9: no, no. Però voglio assolutamente seguire la tua apertura di quest'oggi. Hai fatto il caffè nero bollente. Io sono più rosicone di te. Sì. Invece te hai ragione a dire brava Fiorentina che lasci a Mastantuono questo evento in Argentina che è l'ultima partita di Messi. Io che sono più antipatico, ecco, in realtà stamane ho detto ma cioè tutto sommato hanno 3 settimane libere in Argentina, sanno non c'è campionato in Italia, la puoi fissare prima la partita, cioè perché poi alla fine è un evento, non è una partita. Allora siccome poi sai che per l'appunto c'è da tornare in Europa, ma è quasi venuto da dire hai visto sti giallorossi però come sono più rompiballe della Fiorentina, che invece però vedevo che te stamattina
10: no

0: e l'Argentina con la Selección è violentissimo. Te prova, non avresti nemmeno provato a dire a Batistuta mezza parola, ti sarebbe saltata la giugulare. Perché per lui la nazionale argentina era la vita, la maglia, la pelle. Poi arrivava qua, dormiva 48 ore e ti vinceva le partite.
1: Sì, lo dicevamo.
0: E allora lo stesso ragionamento, immagino, per un ragazzo come Mastantuono, come fai a dirle a un ragazzo di non partecipare a un evento che entra nella storia del mondo del calcio? Perché il saluto di Messi alla nazionale è un qualcosa, un evento mondiale nella sua terra, nel suo mondo, nella sua città, con la possibilità forse addirittura di poter oggi o in futuro indossare una maglia, quella numero 10. Come fai a dirgli di no? Cioè non puoi fare, ma sono convinto che quella è la più grande iniezione di entusiasmo per Mastantuono, che secondo me non partirà a titolare a Marassi, ma che ti può vincere la partita nell'ultima mezz'ora, anche perché avrà addosso l'adrenalina positiva di aver partecipato a un momento che resterà nella storia del calcio. E questo è. Dopodiché mi incuriosisce più capire come è andato Ulahi, che cosa ha fatto Beto, perché Pongracic è stato sostituito nell'intervallo, quanto è incazzato,
1: che era ammonito,
0: quanto è arrabbiato il croato, Dragusin,
1: sì.
0: Cioè hai voglia te, questo, ma Santuolo va da là, si diverta. Io potrei farmi raccontare le nottate di Loreto, che magari faceva le 3 di mattina e poi la mattina dopo andava a giocare, non succedeva niente. Sì. Il Loreto giovane, è chiaro che tutto questo diventasse regola, no, ma preferisco l'entusiasmo all'ordine, perché questo sarebbe un ordine, sarebbe quasi una violenza. Devo anche dire che la Roma ha fatto un intervento su 2 giocatori che non sono convocati, per cui sono 2 giocatori che parteciperebbero veramente da tifosi,
1: okay,
0: alla festa, mentre invece restano l'Argentina e resteranno gli Argentina quelli che fanno parte della convocazione. Ma io sono convinto che Dybala gli togli qualcosa, e non so se è una scelta saggia, anche per quel poco che conosco Dybala. Questo è il mondo, dopodiché noi viviamo nel presente, abbiamo la voglia di, abbiamo tante domande tattiche, quando nei momenti della sosta comanda o il mercato, gli aspetti tattici. Ora, poiché parlare di mercato è complicato, anche se mi parlate di Emerson Palmieri,
1: qualcosina raccogliamo.
0: Perché Emerson Palmieri?
1: Beh, è un'idea che riportava questa notte il buon Pietro,
0: sì.
1: Un'idea ovviamente che riguarda quello che potrebbe essere il mercato invernale. È chiaro che evidentemente sono in corso valutazioni lì su queste corsie, e anche se ne abbiamo 3,
0: sì.
1: C'è da capire innanzitutto come va a finire con Dodò, e poi c'è da capire Joao Mario in questo momento quanto si può dare.
0: Eh sì, io credo così. Ci sia da fare delle scelte, per carità, parliamo di un giocatore che qualche anno fa era considerato fortissimo, mi sembra si sia un po' perso, no? Però, per carità, una grande squadra come può, speriamo diventi la Fiorentina, può essere anche il rimettere in moto i giocatori che magari non attraversano un periodo straordinario.
1: E detto che poi lo metti anche a sinistra,
0: sì, ovviamente, quindi può servirti anche lì. Allora, quindi è una situazione di attesa. Poi partirà a 100 all'ora con una partita dietro l'altro, un impegno dietro l'altro, una sfida dietro l'altra.
1: Questa è la fase della Nations League. È la fase della Nations League. Mi fai dire, paradossalmente, però, sono riusciti un po' a dipingerla, a colorarla, perché sa anche queste partite che si susseguono, posto che mi sembra ci siano delle nazionali che giocano una favola, quindi un po' ti riappacifichi,
0: sì,
1: con il calcio. Tutto sommato l'Italia ci ha ridato un po' di gusto dolce in bocca con la vittoria in Turchia, ora vediamo in Francia, dove probabilmente Fagioli potrebbe anche essere fuori, non lo so,
0: sì,
1: se lo conferma, nel terzetto.
0: Dopodiché non ne possiamo più.
1: No, abbiamo bisogno di nuovi spunti.
0: È bella, l'hanno colorata, che bella.
1: Ieri sera, ora avremo, no, un momento, però ieri sera io ho visto la Spagna che sembra uscita da un videogame, ho visto un bel
0: perfetto.
1: Portogallo
0: di domenica campione.
1: No, invece si va avanti così.
0: Vabbè.
1: Fra l'altro, se vuoi ti do il programma serale.

0: così poi può organizzarsi anche la nostra ospite.
1: Ovviamente.
0: Perché so che le sta vedendo tutte le partite di Nations League,
1: sì,
0: no?
1: Non è vero.
0: Nonostante i suoi impegni da direttrice generale di una squadra.
1: Che tra l'altro,
0: presto
1: innanzitutto salutiamola, perché sembra lì Falchetto.
0: Sara Meini.
2: Ciao
0: Sara
2: Meini. Ciao, buon pomeriggio ragazzi, come va?
1: Tutto bene.
2: Sto vedendo tutte quelle del Lussi.
1: Sì, esatto, vorrei ricordare che ci sarà la presentazione ufficiale della squadra,
2: che
1: con Rocky e Rambo, le musiche di Rocky e Rambo.
2: La Fiorentina l'ha fatta la presentazione ufficiale, ve lo volevo dire.
1: Con in un posto magico, straordinario, tra l'altro con tanti amici, che è l'area della Rarinantes Florencia, con non so, io ho chiesto che venga presentato Loreto, ha una gamba sola, non ha più giovanissimo,
0: sì, ma come mascotte,
1: ma ancora
0: ragazzi,
1: i colpi di Rui Costa,
0: ma
1: a voi Tommaso,
0: ma
1: Loreto.
0: Ma non è vero, non è vero.
2: No, ma poi, aspetta, vuol tornare a giocare.
0: Ma non è vero nemmeno questo.
2: No, invece è vero, la tua non ha giocato e quindi...
1: Scarpe brutte, si può dire.
2: Qual è la tua intenzione, so che in questo momento non sei in forma per giocarti 90 minuti, ma un quarto d'ora ce la fai, male, ma ce la fai.
1: Senti, si può dire che...
0: Sciupiamo questa immagine meravigliosa fino a qualche anno fa che avevo, perché in realtà lo spezzone di gara dell'ultima volta mi ha fatto veramente capire che era stata la scelta
1: giusta. Si può dire che ha scarpe brutte Loreto?
2: Come, Sara, scusate,
1: ha delle scarpette da gioco brutte?
2: Madonna, no, allora l'ho visto l'altro giorno, lui era tutto contento perché ce l'aveva nuove.
1: Sì.
2: Ma sono quelle scarpe che praticamente ti contengono anche le caviglie. Non so se era possibile trovarle più brutte.
1: No, no, ma infatti mi hanno detto proprio una roba.
2: Cioè, ormai praticamente lo scarpino è talmente bello, no? Anche da vedere singolarmente, cioè sembra quasi un aereo. Invece lui ce l'ha proprio brutte, non so dove l'ha trovate.
1: Brutte, beh, l'ha presa a salto.
0: Brutte. Che volevo spendere il meno possibile per fare ste figure.
1: Allora, va bene. Proviamo a riannodare un po'. È chiaro che in questi giorni è normale che ce la prendiamo un pochino più larga. C'è qualcosa in questi giorni, Sara, che ti ha messo un po' di pepe, un po' di divertimento, qualche notizia che ti ha incuriosito, che ti ha detto oggi c'è una giornata. Io
0: c'è
1: ti voglio chiedere
0: segnale
1: di Caiode,
0: che ti è arrivato,
1: che io di Caiode ne ho anche un po' le scatole piene. L'abbiamo detto
0: E ne abbiamo parlato.
1: No, ma
0: Sara, chiedo qualcosa che ti ha portato a pensare alla Fiorentina, perché lo dico senza polemica, però insomma non è che da casa viola arrivi molto in questo periodo di sosta.
2: No, ma guardate, è sempre così, purtroppo lo dobbiamo dire per tutti i tifosi, ma anche per noi stessi, purtroppo questa volta la sosta è molto più lunga, per cui se prima ci fermavamo per due partite, cioè oggi avremmo ricominciato a parlare della prossima partita di
1: campionato, che era sabato, quindi già c'eravamo.
2: Ancora purtroppo non è più così, la sosta è più lunga e quindi c'è ancora meno curiosità. Allora, qual è l'unica cosa che mi fa sperare e pensare bene è che la Fiorentina ha avuto molto tempo a disposizione e sicuramente sarà stato ossigeno importante per la squadra di Vanoli, perché forse soltanto in questi giorni, ovviamente i giocatori che ci sono hanno conosciuto davvero il loro tecnico, poi ce ne sono tanti che sono con le rispettive nazionali.
1: Certo.
2: Però dobbiamo dire che questi sono stati veramente giorni di preparazione per la Fiorentina. Tra l'altro il fatto che la Fiorentina abbia mostrato dei dubbi sul fare o meno, credo non si farà mai più, il ritiro al Villa Park perché c'è troppo caldo, questo ti fa capire che evidentemente i dati, che loro parlano di dati, non erano così positivi quest'anno nel momento in cui è cominciato il campionato. Perché altrimenti perché esce adesso questa idea, questo dubbio che ha la Fiorentina?
1: E aggiungo, tanto voglio dire, non è il segreto di Pulcinella, no? È chiaro che quando, perché durante il mercato può anche capitare di scrivere un qualcosa non è che c'è stato un messaggio da parte della Fiorentina che abbia indicato, guardate, per carità, liberi di, però non è proprio questa la nostra idea riguardo il ritiro, no? Cioè sono rimasti in un silenzio che
0: no,
1: testimonia,
0: cioè,
1: come ci sia oggettivamente,
0: abbiamo capito, ci sono valutazioni in corso, un dibattito aperto, ma punto, niente di ufficiale.
1: Dopodiché, sì, dopodiché, ecco, io questi forse sono anche momenti in cui, lo dico e lo ripeto, ma senza, che se sabato fai una corsetta in famiglia, una partitella a campo ridotto, ma apri Viola Park, apri la gente, sabato la gente, non c'è scuola, i bambini sono liberi, porta, apri la gente. Oggi, se oggi...
2: Ma poi in un momento così in cui,
1: bravo,
2: comunque
1: sereno,
2: tu arrivavi con il vantaggio degli ultimi risultati, per cui veramente
1: non,
2: però,
1: quindi senza
2: un, saranno dei motivi, ma non riesco a capire quali
1: non
2: siano,
1: so,
2: forse
1: non,
2: perché
1: non lo so, ma oggi
0: che oggi alle società gli,
1: ma oggi
0: gli piace stare,
1: no,
0: ma
1: non,
0: tutti,
1: secondo me,
0: ragazzi,
1: non ci pensano, sbagliano. Se oggi avessero parlato tre giocatori raccontandosi,
0: ma per carità, ne hanno fatti due giornali, no, c'è tutto un calendario, fra l'altro, no, mi risulta prossima settimana Vanoli abbia chiesto di lavorare,
1: ma
0: senza,
1: lo capisco,
0: distrazioni,
1: lo capisco,
0: allora accelera questa.
1: Cioè oggi,
0: se
1: oggi noi avessimo raccontato
0: e atta, e arrivederci,
1: ho preso degli spunti perché magari Saramini, ma ora perché con noi, io, chiunque avesse, magari poteva aver parlato, un giocatore poteva raccontare, oggi noi avremmo promosso Fiorentina in positività, ovviamente, perché la situazione è positiva. Invece secondo me si perdono occasioni per,
0: guarda, per esempio,
1: passare messaggi,
0: la domanda
1: parole,
0: che fa Andrea alla Sara, ci racconti la verità sulle condizioni fisiche di Attà, Sara, se sai qualcosa?
1: Che chatta?
2: Ma chi l'ha visto io? Cioè, mi occupo comunque del TG regionale.
0: Ma te sai questo, tutto però in genere?
2: Eh?
0: Te sai sempre tutto in genere?
2: No, non so, quando lo so lo dico sinceramente, non è che lo so,
1: se
2: no
1: lo sapessi lo dissi.
2: La gente quando la trovo la mattina, lo sapete benissimo, mi verrai la mattina presto alle 8 a comprare la roba al supermercato e mi dicono: ma che lo sai tanto si compra a gennaio? E non lo so, perché se lo sapessi lo direi, cioè, quindi per dire che secondo me Attà non sta male, solo che sta facendo un percorso da solo per vedere di arrivare a una condizione. Ragazzi, la verità ruota tutto intorno alla preparazione che è stata fatta quest'estate. È stato molto caldo,
1: sì,
2: molto. Quindi dei giocatori, secondo me, non sappiamo tutta la verità sui giocatori della Fiorentina, su come si sono mostrati allo start del campionato e su come hanno reagito dopo diverse partite. Oddio, l'abbiamo visto in campo dopo tre partite, ma lì c'erano anche altre colpe. Però secondo me, guarda, so che sembra un paradosso dirlo, ma davvero il campionato della Fiorentina inizia il 10 ottobre.
1: Sì, sì, anche perché il 10 d'ottobre, cioè alla ripresa, sarà venuto un po' meno l'effetto novità di Vanoli, perché la novità porta
0: il qualche giorno,
1: no?
0: Si alzerà,
1: il giocatore arriva, saranno molti, sì, di loro secondo me ce l'avevano a morte con Grosso, per cui all'inizio hai cavalcato, e Vanoli secondo me è stato molto bravo in questo, anche in questo, a cavalcare la voglia che aveva probabilmente un gruppo di ripartire. Poi arriva la sosta annacqua tutto, no? Addormenta tutto, quindi alla ripresa bisogna vedere questo gruppo come, che se si sarà rimotivato,
0: come, riparte, certo,
1: come Vanoli sarà riuscito a individuare le soluzioni migliori per proporre la squadra migliore. E come diceva la Sara, qui veramente è un test, veramente saranno test importanti che ti daranno messaggi chiari su quella che può essere l'asticella. Ovviamente non c'è margine, non ci sono margini per la paura, però io credo che la noia sarebbe fastidiosa quasi quanto la paura, ecco, cioè se la Fiorentina
0: decimo, undici, dodicesimo posto.
2: La noia è per noi adesso, perché veramente è per voi soprattutto, e tutti i giorni dovete trovare degli argomenti per parlare di Fiorentina, perché poi io Tommaso mi prende in giro dicendo vedo tutte le partite, è vero, perché il campionato femminile è appena cominciato e quindi io mi guardo tutte le partite del calcio femminile, se proprio lo vuoi sapere,
1: certo.
2: Ma detto questo, la noia è per noi, ma per loro non la devono vivere neanche per un attimo,
1: certo.
2: Perché loro hanno avuto la possibilità adesso sì di rimettersi in gioco, perché anche per i giocatori le scusanti sono già finite. perché è chiaro che adesso la gente se no si domanderebbe, beh, ma allora sta quello che ha preso la Fiorentina, Ulai e tutta una serie di giocatori che noi abbiamo, come dire, accolto come giocatori molto importanti, sicuramente lo saranno, e insomma su di loro poi comincerebbero le domande più disparate, per cui ora è un'occasione anche per loro per dimostrare che sono davvero dei giocatori che possono cambiare il ritmo di questa Fiorentina. E ragazzi, la Fiorentina adesso ha 4-5 partite in cui non è che si mette in gioco di più, e anche Manoli.
1: Sì. E ti devo dire, ripeto, io sono nel lavoro di Paratici, ci ho visto cose straordinarie all'inizio, molta confusione alla fine, però un merito gli va dato, Sara, che il 99% dei dirigenti come minimo avrebbe aspettato la sosta prima di fare qualsiasi operazione,
2: ma guarda,
1: tra l'altro rinnegando se stesso
0: su Grosso, cioè,
1: rinnegando
2: ma guarda
1: se stesso,
2: secondo me il centenario che ha portato a Firenze tanti ex giocatori importanti della Fiorentina è servito anche a dare la mazzata finale è Grosso,
1: sì,
2: perché questi ex giocatori, quelli
1: erano disorientati, dai,
2: più stimati e più importanti per la storia viola, comunque avevano visto delle situazioni delle quali hanno parlato anche con i vari dirigenti della Fiorentina e tutti, cioè, non riconoscevano neanche l'ambiente, si sa benissimo qual è l'ambiente esterno, no? Che ruota intorno alla Fiorentina, quindi la tifoseria eccetera eccetera, non riconoscevano neanche quello perché c'era una sorta di tutti spaesati.
1: Sì.
2: Quindi qualcuno ha parlato anche di gente della Fiorentina, della serie, così non abbiamo mai vista la situazione.
0: Ragazzi, occhio,
2: cerchiamo di cambiare. Stai. Quindi contento, secondo me occhio, anche loro hanno influito sulla scelta prima. Poi ragazzi, scusate, ma di fronte a un allenatore che ti dice, era una settimana che lo diceva, io non vado più a allenare, diciamo che non è che ci sono dei dubbi, anche se loro avessero voluto aspettare la sosta non si poteva aspettare,
1: sì, perché non ci voleva andare.
2: Se non era il primo giorno, il secondo l'avevamo saputo e non c'era Viola Park.
1: Non ci voleva più andare.
2: Cioè,
1: benissimo.
2: Qui si sta parlando di una roba psicologica della quale siamo stati. A me mi sembra di essere un incubo. Ci succede tutto a noi. Io non ho mai sentito, oddio, gli è successa bella anche all'Empoli,
0: sono
2: a pochi chilometri a noi, però l'unica che ancora non ci è successa è quella, però ci potrà succedere prima o poi anche quella, ma qui succedono tutte.
1: No, è vero. Senti, ti faccio una domanda un po' complicata, Marco.
2: Scusate, spieghiamo per chi non lo sa cosa è successo all'Empoli. Cioè, sì, l'allenatore si dimette
1: e va a Carrara,
2: per andare alla Carrarese perché ha ricevuto una chiamata della Carrarese. Cioè, qui siamo veramente fuori.
1: Stesso campionato.
2: Ha ricevuto una chiamata dello stesso campionato, città diverse, stessa regione, peraltro. E poi viene a sapere le regole del calcio, dicono se ti dimetti non puoi andare in un'altra squadra. E allora va all'Empoli e si mettono d'accordo per un esonero. Allora va tutto bene, ma di chi stiamo parlando?
1: Sì, no, ma
0: tra l'altro
1: tutto...
0: visto ha salutato il pubblico di Empoli, ha salutato.
1: Fallo nemmeno salutario.
0: No, così.
1: Torna a parlare di calciatori con poi una delle tante domande che balza. Questa però è abbastanza complicata la risposta. Poi coinvolgo anche naturalmente Tommaso, che è la nostra anima tecnica. Allora c'è questa tendenza a immaginarsi una Fiorentina che in tempi rapidi potrebbe andare al 4-2-3-1 e la motivazione di questo è dare valore a un giocatore che pare piace a tutti in maniera straordinaria, che è Gonçalves. Cioè Gonçalves viene considerato il perfetto sottopunta perché fa gol, fa assist, ha qualità, colpo, bla bla bla bla bla. Questo modulo però inevitabilmente toglierebbe spazio e non vedo dove potrebbe giocare a TA con un 4-2-3-1, che lui non è un esterno, non è un mediano di copertura.
0: Salve e Soatta.
1: Ecco, e la sintesi giornalistica di Tommaso, io l'avevo presa un pochino più ridondante, te la consegno. Immagini più una Fiorentina con Gonçalves o con Attà?
2: Guarda, allora, se noi non rispondi anche lei, Tommaso, a un modulo. Perché ora io non vorrei che nessuno dei tecnici che siede sulla panchina della Fiorentina si affidasse al 4-3-3, 4-2-3-1 e su quello restasse per sempre. Cioè io mi auguro che ci siano degli allenatori ormai di calcio moderno. Calcio moderno si può anche fare sulle caratteristiche dei giocatori. Per cui secondo me non bisogna essere, l'auguro è poi ovviamente questo, secondo me o c'è Gonsalves o c'è Attà. In delle partite ci sarà Gonsalves, in altre partite ci sarà Attà, nel senso che è un modulo anche che mi auguro possa essere modificato, oppure dobbiamo decidere per
1: no, forza però, con quel modulo però, però allora noi ci auguriamo che uno dei due diventi talmente forte,
0: se no c'è l'opzione talmente che ha forte buttato che, lì la gazzetta stamani
1: non esiste il dubbio di lui titolare, poi per carità chi ha detto la gazzetta stamani?
0: Attà a sinistra,
1: no, non mi
0: cioè da me, destra Mastantuono, Gonsalves, Attà e la punta Beto Pellegrino.
1: A sinistra c'è un fenomeno
0: che è Ziyech.
1: No, lasciai perdere, cioè perché devi provare ad adattare uno quando c'hai un fenomeno che ti può esplodere tra le mani? No, è proprio un passaggio. Invece questo è un caso in cui è evidente che una squadra moderna deve avere più interpretazioni, questo è ovvio. Beh, questo. Ma è altrettanto evidente che può avere tutte le interpretazioni del mondo, ma se c'è uno forte quello gioca, poi c'ha un infortunio, per carità, ma
2: poi Luca ascolta, a me va bene tutto, anche io so che Gonsalves è forte,
1: ma
2: dopodiché lo deve dimostrare che è forte, nel senso,
1: però fa dei gol belli anche, gli venga
2: atleticamente, anche fisicamente, anche e lo stesso Attà, cioè anche Attà è arrivato come uno dei migliori giocatori che giocava nel campionato italiano, giusto? È stato presentato così, certo, anche da noi stessi, e deve dimostrare di essere uno dei giocatori migliori che c'è nel campionato italiano, nel senso che purtroppo anche questi giocatori attraversano dei periodi positivi e altri negativi, è normale, sono delle persone prima di essere dei giocatori, per cui io credo che più che un allenatore nessuno di noi li possa avere sott'occhio. Non mi limiterei a dire, è chiaro che uno esclude l'altro, se il modulo di giocare è quello, se Nigé deve giocare per forza perché a sinistra, sono d'accordo con te, c'è un fenomeno, ma può essere anche un'alternativa. D'altronde tutti un possono giocare, perché questo era stato fatto un mercato diverso, non per questo allenatore qui.
1: Esatto.
2: Quindi ci saranno degli adattamenti assolutamente, e da qui a gennaio la Fiorentina si dovrà adattare, Vanoli si dovrà adattare, poi a gennaio riaprirà, so che ti apro il cuore in questo momento caro Luca, riaprirà il calciomercato.
1: Chi si compra Flash?
2: Non lo so.
1: Loreto,
0: centrocampista,
1: Gonsalves o Attà?
0: In questo momento Attà.
2: Attà. Per me Attà, ma vi dico anche perché,
0: però
2: a me non me l'ha chiesto,
0: caso.
2: Perché Attà comunque conosce già il campionato italiano, comunque con Gonsalves, con tutto e bene, bisogna dargli anche il tempo per conoscere il campionato italiano.
1: Mi piace tanto a loro Gonsalves, ragazzi, io ve lo dico. Mettete, preparatevi,
2: mi piace da morire.
1: A me mi sembra un po' muto Gonsalves, guardate lì.
0: Che ti sembra?
1: Un po' muto.
0: Ah, muto.
1: Fa dei lui è proprio quel tipo di giocatore, ragazzi. Giocatore, c'hai gol. Questa è una squadra che deve trovare gol.
2: A me,
0: fisica,
2: a me sembra che tu stia mettendo in bocca a loro quello che piace a te. Nel senso, a te ti piace Gonsalves, certo.
1: Come si dice?
2: Piace a te, no, piace a loro.
1: Dimmi come si dice.
2: A loro piaceranno tutte e due, l'hanno comprato tutte e due.
1: Gonsalves.
0: Ce lo dai un minuto,
1: che
0: Sara?
1: Dice lui?
2: È forte Gonsalves.
0: Sì, se l'aveva riferito.
1: Gonsalves.
0: Se c'è un minuto, la Sara gli volevo fare una domanda dopo il break.
1: Gonsalves.
0: Può aspettare, Sara?
1: Quando va?
2: Sì, certo.
0: Ubrigado.
1: Gonsalves.
0: Vai, Gonsalves.
1: Gonsalves.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rubiamo giusto un ultimo minuto, minuto e mezzo a Sara Meini, che ci ha fatto il favore di essere con noi.
3: Gonçalves,
2: sì.
4: Ancora? Sara,
5: chi si compra? Flash!
2: È ingestibile, Sara. Se non ti apri il mercato,
5: Flash,
2: non so come fare.
4: Ma che vi danno la mattina? Cioè, l'editore vi fornisce anche altra roba?
5: I funghi di carnasciali.
2: Eccoci. Ah. Occhio, di sti tempi. No, poi, sai, Luca dice a Fennero bollente, ma ogni tanto, secondo me, è corretto.
5: Chi si compra? Flash!
2: No, Sara, mi dici cosa hai capito di questa vicenda del marketing che è arrivata? È una notizia dell'ultimo ore.
5: È durato meno di un gatto in tangenziale, poi.
2: Insomma, doveva essere Profilo che ci riportava sulla ribalta internazionale. Poi leggevo stamani, in realtà poi sarebbe stato lui a fare un passo indietro, motivi familiari, che hai capito?
4: Io ho capito soltanto che, secondo me, un addetto al marketing è comunque solitamente una persona con cui tu puoi avere dei rapporti, che ti sorride, eccetera. Io non sono mai riuscito a salutare.
5: Ma l'hanno presentato?
2: No.
4: No, mai presentato. Ma l'abbiamo visto però alla presentazione della nuova maglia della Fiorentina. Non so se ve lo ricordate.
2: Giusto.
4: Io chiesi di fare una battuta, sembrava che si chiesse di intervistare Batistuta in esclusiva. E dopodiché non ho mai più avuto neanche un mezzo rapporto. Non so come potesse essere l'uomo adatto per il marketing della Fiorentina. Però detto questo, evidentemente
2: ci fu presentato così, Sara, in conferenza stampa.
4: Aveva delle grandi
2: Ferrari.
4: Qualità, perché aveva anche un gran curriculum da quello che ci aveva.
5: Che è la Ferrari, che non vince un mondiale da 40 anni fra un po', vabbè. Però
4: comunque è comunque una grande azienda.
5: Ma chi viene al posto suo? Chi si compra? Flash dei direttori marketing. Chi è?
4: Vabbè, si vede, non c'avevo proprio nulla di cui parlare oggi.
5: No, ma chi è che viene al posto di?
4: Ma avevi fatto tutte domande, ma che, cioè, ma secondo voi, a me interessa soprattutto.
2: No,
4: Anche se me l'avessero detto, mi sarebbe già dimenticata anche il nome.
5: Che interessava a Loreto? È un argomento che interessava a Loreto.
4: No, ma non lo so. Non lo so, ci sta anche, no, mi auguro della Fiorentina. Comunque, ragazzi, allora, io non lo so chi viene a marketing della Fiorentina, vi dico soltanto però che, come sapete, sono una grande appassionata di viaggi e quindi quando posso parto, che mai come quest'anno mi sono accorta in giro per il mondo e per l'Europa di quante maglie della Fiorentina ci sono.
5: Davvero?
4: Cioè, li vedi nei posti, sì.
5: No, questo è divertente, però. Davvero,
4: E quindi, secondo me,
5: i posti più strani dove l'hai vista?
4: Guarda, anche a Milos in Grecia, ora non è il posto più strano, però per esempio in Grecia, in due o tre isolette che mi è capitato di essere, e vi garantisco non erano fiorentini. Quindi o stranieri o comunque persone fuori di Firenze che vedevano nella maglia della Fiorentina un bel colore, una bella maglia, eccetera eccetera. Quindi sta crescendo l'interesse anche fuori della nostra città per la maglia della Fiorentina. Questo cosa significa? Forse perché c'era il centenario, perché era una maglia particolare, eccetera eccetera. I collezionisti, sai, poi insomma, certo, hanno certo tutte le loro qualità e i loro motivi per comprare le maglie. Però questo vuol dire che serve uno adatto al marketing, perché in questo momento anche la Fiorentina ha interesse dalle altre parti, quindi non è più soltanto fiorentino centrica.
5: Ci avevamo un fenomeno, ma l'abbiamo perso, che è Bianchini, era veramente un fuoriclasse,
2: che è
4: infatti
2: è andata,
4: infatti continua a essere a Napoli e
5: ha
4: non è più stato
5: Napoli
4: per 3 mesi.
5: Certo, certo.
4: Vabbè.
5: Va bene, ce lo presenteranno forse, non si sa. Va bene.
2: In caso, Sara, grazie per la pazienza, per la disponibilità.
5: E mi raccomando, voglio un bel
2: lino
5: all'ingresso di Loreto.
4: Ma poi ce l'avete il marketing per la Firenze Viola?
5: Come no?
2: Sì, sì, ma infatti.
4: Chi è il responsabile del marketing?
5: Pietro Lazzarini.
4: E ogni tanto li fate fuori?
5: Non lo so, non è vero.
2: No, mi sento in dovere di dire che il giorno abbiamo fatto la mega diretta, quella da 24 ore. Sai che maglia aveva Cherubini di là da dietro il buon Stefano? La maglia di Iconè, proprio quella,
5: proprio
2: cioè
5: quella.
2: Con il cognome Iconè.
5: E non c'era scritto dietro chi si compra Flash, no?
2: C'era proprio scritto.
4: Ciao, ragazzi.
5: Ciao.
2: Grazie a Sara.
5: Allora, io partirei dai messaggi.
2: Sì, sentiamoli un po'.
5: Prendiamo un 3, capiamo 4, anche dove va l'onda, perché aiutateci a portateci dove volete chiacchierare voi oggi, cosa vi interessa, vai.
0: Basta Antonio, ha 19 anni, arriva, dorme un 12 ore e poi gli fanno una seduta di forza ed è bello e pronto. Ma che stiamo scherzando?
5: Hai ragione.
6: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, voglio fare una provocazione alla Meini, la provoco. Volevo sapere Sara, ma bisogna ancora prendere spunto dall'Empoli? Bisogna ancora imparare a fare calcio dall'Empoli? Battuta a parte, e volevo fare un'osservazione io. Se tanto mi dà tanto, se la nazionale Under 21 è una bella nazionale a detta di tutti, io dico che se non è all'una e ne è alle due, quella nazionale lì farà bene da grande, perché immagino che se sta facendo bene ora fra i loro coetanei, prima o poi quei coetanei lì diventeranno giocatori da prime squadre e di conseguenza i nostri giocatori che stanno facendo bene ora faranno bene. Poi ovvio non è una scienza esatta, eh.
7: Comunque Gonçalves non ha solo i gol, ha anche gli assist, perché al Gyökeres gli ha fatto fare una caterba di gol perché lo metteva nelle condizioni migliori per segnare. È un giocatore completo, ha bisogno un attimo di entrare nel nostro campionato e soprattutto di riprendere anche un po' di ritmo, perché viene anche da degli infortuni di cui lui è stato vittima, Lorenzo.
5: È vero. Allora, allo 055 7711 171, si è prenotato Gabriele. Gabriele, grazie di essere con noi.
8: Ciao ragazzi, ben trovati, come state?
5: Bene, te?
2: Benino. Beh,
5: dove sei? Che fai? Che mangi?
8: Io l'ho detto che grosso non andava bene. Vabbè, volevo fare due considerazioni.
5: Vai.
8: Extra campo. Allora, la prima, va bene, visto che si parlava di marketing, io vorrei ricordare alla società che Firenze ha 15 milioni di turisti all'anno, la terza città in Italia. Ecco, io voglio parlare proprio dello sponsor tecnico, no? È stato scelto lo sponsor tecnico spagnolo, che in Spagna non usa Real Madrid, non usa Barcellona, non usa l'Atletico Madrid, non usa la nazionale di calcio, né neanche quella di basket, né Alcar, né Giordano, né Nadal, eccetera, eccetera. Ma uno sponsor tecnico di quelli che hanno più appeal, una città con 15 milioni di turisti, io vorrei dare questo suggerimento alla società, secondo me porterebbe molti più incassi e molta più visibilità, se mi ascoltano e se qualcuno ci ascolta. E la seconda è il mio cavallo di battaglia, ho letto la settimana scorsa che probabilmente non ci si farà a rispettare i tempi per la chiusura dello stadio, che sono il fine 2029, cioè quindi noi per altri 3 anni e mezzo ci starà in un cantiere.
5: Ma anche ecco, direi inizio 2030 se vuoi il mio paese.
8: Ma io volevo sapere, ma questa secondo me è una notizia grave, ma nessuno però ha chiesto conto a Nardella di questi, chiamavo tempistiche, no? Perché.
5: Ma le tempistiche sono dettate. Sono dettate, Gabriele, dal fatto che abbiamo deciso, vorrei dire in questo caso veramente tutti insieme, perché è stato il parere di tutti, di continuare a giocare. Cioè, quando dico il nuovo stadio di Roma, sì, ma non è che rifanno l'Olimpico, fanno un altro stadio. Il nuovo stadio di Milano, non fanno San Siro, fanno un altro stadio.
8: Ma Commisso faceva lo stadio nuovo.
5: Sì, per carità di Dio.
8: Su tutto, che mancava il bice Dodò, su questa cosa qua è passata così, e noi per altri 3 anni si gioca in un cantiere.
5: Ma perché te devi immaginare che le continue operazioni, e quest'anno secondo me guadagneremo qualche mese che però avevamo perso, perché la struttura del terreno della curva Fiesole, e poi sarà il terreno anche dall'altra parte, non era quella che loro si aspettavano, per cui è normale. Cioè, se te devi aprire il cantiere, poi lo devi chiudere 24 ore prima della partita, poi lo devi riaprire, gioca la partita, il giorno dopo riapri il cantiere, e poi è una cosa interminabile.
2: E quest'anno, ecco, non avendo la conference,
5: a primavera sarà finita la curva Fiesole, se te fai un po' di conti, ci sono voluti quanti? 2 anni?
8: Forse
5: anche di più.
8: Quindi,
5: insomma, tutto questo da quell'altra parte, quindi io
2: 30. Guardavo,
5: io so 30. Tra inizio 30, fine 29, inizio 30, ma purtroppo è il dover risistemare uno stadio, ma anche nelle case vostre, lo sapete benissimo, devi fare un lavoro in ristrutturazione dove vivi, è più complicato, e se butti giù tutto rifai ogni cosa. Dopodiché si poteva far meglio sicuramente, ma le tempistiche sono state decise di comune accordo tra la Fiorentina, e infatti c'è una riflessione che se te sei attento lo capisci da solo, cioè te senti la Fiorentina che si lamenta? No, perché lo sanno benissimo, e tutto un percorso è condiviso,
2: sì.
5: Ed è stato condiviso dall'inizio, e quindi poi è stato condiviso dall'inizio, poi è, te hai mai conosciuto un lavoro e ti è stato detto si finisce a novembre, che finì a novembre?
2: In Italia,
5: mai!
2: In Italia,
5: no, mai.
2: Non in Norvegia, in Finlandia, in Svezia, in Olanda, in Italia. Ecco.
8: No, ma è per questo che è lo stadio nuovo. Cioè, ragazzi, ci abbiamo sputato su quella cosa.
5: No, io sai, io ero favorevole a Campi.
2: Seguici domani.
5: Grazie.
2: Gabriele, grazie.
5: Un abbraccio.
8: Vai, grazie. Ciao.
2: Seguici domani, che un'ora la dedichiamo.
5: Invece il concetto dei 15 milioni di turisti l'abbiamo già in linea? Sì, allora ne parlo dopo. Ne parlo dopo, perché prima abbiamo un grande allenatore, un caro amico, e qui ci abbiamo mille domande da fargli.
2: Lo metterebbe Gonçalves,
5: Mister Malotti. Mister
2: Malotti.
5: Mister, buongiorno.
2: Ciao Roberto.
9: Ciao, buonasera a tutti.
5: Guarda, sei come il cacio. Ora te fai pizze, ma insomma va bene lo stesso. Allora, qui ci sono tante valutazioni tattiche.
2: Vogliono tutti
5: gioco.
2: Dentro, allora, Roberto. Vogliono Attau, Ulai, Gonçalves, Mastantuono, Fagioli e Ngie.
5: Tutti.
2: Quindi sono almeno un 6 da
5: allora,
2: far giocare.
5: E secondo te, la prima domanda.
9: Ci sono 11,
5: sì. No, noi abbiamo provato a chiedere se facevano già le 12, ma dice non si può. Ecco, ma ti chiedo, trovi coerente questa voglia forte di andare al 4-2-3-1?
9: Io trovo coerente il fatto che probabilmente con il 4-2-3-1 si può esprimere meglio i giocatori che chiama Curcio. Quindi ho un'idea che mi viene in mente, perché questo possa poi essere fatto, cioè in teoria i giocatori, se vuoi fare giocare i giocatori che hai menzionato ora, è normale che un 4-2-3-1 possa essere uno degli aspetti fondamentali per cercare di farne giocare il più possibile. E poi se fai 3-5-2 e qualcuno in più tu sei.
5: Ecco, però sul 4-2-3-1 non perdiamo a ta?
9: Dipende che tu fai giocare dietro le punte.
5: Dietro
9: le punte non deve essere necessariamente il 4-2-3-1 un giocatore di grande qualità. Se la qualità tu ce l'hai sugli esterni, o se tu ce l'hai in uno dei centrocampisti, può essere uno di inserimento, anzi può essere un giocatore che se ritorna dietro la linea della palla, quindi di grande movimento, quando hanno palla gli avversari, ti dà anche una mano, perché poi rimanere con quattro giocatori alti, dopo i due in mezzo muoiono.
5: Però diciamo il 4-2-3-1 nasce nella testa di per Gonçalves, che ovviamente lui è proprio cagato per quel ruolo, cioè lui è una sottopunta, e lo ha detto: io non sono un esterno, io sono
2: più tre quarti centrale,
5: cioè,
9: questo è il suo ruolo naturale. A qualità, però non so, in questo momento secondo me è un giocatore che può entrare anche in partita al corso. Non ci dimentichiamo che con i cinque cambi oggigiorno cambi la fisionomia di una squadra quando li fai, cioè alla fine un valore aggiunto per l'allenatore avere anche delle possibilità in più per alternare, cioè ecco. Onestamente, io l'anno scorso ho rimproverato spesso all'inizio a Manoli dicendo che devi trovare una formazione titolare,
5: sì.
9: Perché io credo che questo sia fondamentale, perché, ma non è perché poi dopo tu devi perdere gli altri, tutti li devi fare tutti importanti, però dare un assetto sistematico e sempre uguale aiuta poi nei meccanismi, aiuta nello stare in campo, va bene? Quindi sì. Però ecco, in questo momento forse è ancora troppo presto per dare delle indicazioni precise, così definite, così nette, perché è chiaro, un esempio, se a TA dovesse essere, ma non credo, e chiaramente non lo spero, quello che si è visto fino ad oggi.
5: No, non può essere.
9: Non può essere.
2: Sembra un po' frenato questo, poi, fisicamente.
5: Per carità di Dio, e l'abbiamo mai visto, e c'ha sempre anche problemino. Ma non può
9: ora
5: essere.
9: Non può essere, purtroppo, nel calcio non si può dire. Perché se tu pensi, quando la Juventus ha comprato Maine, si pensava avesse preso il più forte centrocampista d'Italia, gli hanno fatto tutti i ruoli fuori il portiere, e ancora c'ha da fare una partita a modo. Nel senso, delle certezze assolute.
5: No, sì, lo so, è chiaro.
9: Ci manca nei fuori classe.
5: No, questo
9: allora,
5: è vero.
9: Yamal, se tu sai, Yamal gioca perché è un fuori classe. Però in quelli che sono anche buoni giocatori, le certezze assolute non esistono mai, per tanti motivi, per motivi caratteriali, per motivi ambientali, per motivi tattici, perché non si prende con l'allenatore, perché è stato lasciato dalla fidanzata, ma ci può essere un miliardo di motivi per cui a volte un giocatore non rende. Quindi credo che in questo momento, secondo me, è prematuro stare a dire. Io parto dal presupposto che quest'anno la Fiorentina a buoni giocatori che lasciano spazio anche a alternative diverse e quindi danno possibilità all'allenatore di salvaguardare un'idea e di portare sul campo, a seconda di quello che lui ritiene opportuno, una squadra o un'altra, alcuni giocatori o altri, sempre partendo dal presupposto che qualche giocatore fisso è normale tu lo debba avere.
5: Non c'è dubbio. Ti faccio riprendere il fiato. Altro aspetto che non mi convince tanto, per me il 4-2-3-1 non funziona, però questo è il mio parere, io non sono un allenatore e voi sapete benissimo che ho sempre detto.
9: La cosa, scusa se ti interrompo, la cosa che chiaramente il 4-2-3-1 con le caratteristiche dei centrocampisti posso vedere a sfavore è che quando fai il 4-2-3-1 i centrocampisti a volte, per non dire spesso, sono obbligati a fare anche chiusure esterne, cioè andare a scalare, ti fa un esempio, sul terzino e scende palla a piede, perché in quel momento, ecco, quello ora a parte UAI che lo potrebbe fare, gli altri non li vedo proprio adatti a quel tipo di gioco. Però è la storia della coperta corta, e quando tu fai, cioè quando te proponi un gioco, quindi hai in testa un'idea, hai in testa un modulo, il primo pensiero deve partire da quando la palla ce l'hai te, non può partire da quando la palla ce l'hanno gli altri, altrimenti ti rinchiudi, stai lì, aspetti, cioè il pensiero deve essere positivo.
5: Sì, no,
9: capito?
5: Mister,
9: poi
5: questo...
9: è normale che qualcosa perdi, qualsiasi cosa che tu possa fare.
5: No, ma questo, mister, è chiarissimo, però io ritorno a me non mi convince il 4-2-3-1, lo ripeto. Primo perché io gli esterni ce l'ho già buoni, e c'ho anche esterni. Io penso soprattutto a Mastantuono, ti possano fare anche 7-8 gol, al di là che 3 l'ha già fatto. G per me è un fenomeno, per cui lo devi far continuare a crescere, sperando che si completi in quello che gli manca, cioè la capacità e la freddezza di far gol. Ma il 4-2-3-1 prevede che almeno uno dei due centrali di difesa sia, Kone, addirittura, guarda, ti dico,
2: Muscoli.
5: Muscoli, fisicità, cattiveria, grinta, fisicità anche, lo ripeto, anche perché te hai due terzini dove ti attaccheranno sempre, perché per come è concepita ora la Fiorentina, ma credo che qualcosa cambierà nel mercato in gennaio, se io devo giocare con la Fiorentina metto il mio gioco è gli esterni d'attacco più larghi possibili, uno contro uno contro i Venez, uno contro uno contro Valdepeñas o Vieri. È troppo semplice, io sono allenatore, ma è troppo scritta questa squadra. Chi li aiuta i nostri terzini? Se giochi un due centrocampisti e soli, devo proteggere la squadra.
9: Però oggigiorno purtroppo, cioè, oggigiorno il calcio tanto è fatto di duelli, quindi a prescindere comunque che tu giochi, se tu perdi i duelli personali, cioè se il tuo terzino gli è sempre saltato dall'ala opposta, è chiaro che la squadra va in difficoltà. Cioè, purtroppo a prescindere, a seconda di come tu giochi, te tu avrai sempre, quindi non puoi partire dal presupposto il terzino chi lo aiuta. Partiamo dal presupposto che il terzino deve imparare a difendere e quindi deve dare un sostegno alla difesa, e lì deve migliorare gli esterni, perché guarda, quest'anno i due esterni sono forti e sono secondo me obbligati a farli giocare, perché non esiste più il calcio dove tu tieni un terzino bloccato laggiù fermo, dai ragazzi, su, quindi, cioè, andava bene quando ho cominciato a giocare io, ora il calcio ha avuto altri sviluppi, i terzini devono accompagnare l'azione, ma per tantissimi motivi, si è visto benissimo contro il Napoli, perché altrimenti anche il tuo esterno, pur essendo bravo, viene sempre raddoppiato se non ti sale mai il terzino, e quindi diventa poi difficile tutte le volte dover fare qualcosa di importante. Quindi gli esterni a prescindere dalla manzanile, però io credo che indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori, bene, io intanto prendo sempre la qualità, cioè per me possono essere anche due giocatori di qualità in mezzo al campo, non ho necessità per forza che uno dei due sia un incontrista, bene, perché innanzitutto voglio dettare il mio gioco, e la Fiorentina quest'anno lo può fare perché ha qualità, e quindi già lì quando hai la palla te sta tranquillo, non lo prendi, cioè almeno uno si Sicili e tira un po' la sua, se no te non lo prendi, quindi la qualità comunque ti aiuta nella partita se hai giocatori veri di qualità, e lì ti aiuta. E poi non è tanto, è il modo di difendere che conta tanto. Ti faccio un esempio: se tu avessi avuto un centrocampista, hai detto che Amrabat, va bene, ma nell'azione due ripartenze di Napoli domenica, dove Fagioli è uscito tanto per uscire e si è fatto saltare sistematicamente, quindi contropiede della squadra avversaria, superiorità, perché quello che conta non è che passi il pallone, è che passi uomo e palla, perché ti vanno in superiorità numerica e ti mettono in difficoltà. Ecco, io rimprovero, ti fa un esempio, indipendentemente da chi gli stia tanto, a Fagioli di avere un'attenzione diversa in fase difensiva, non è perché non ha le caratteristiche di incontrare, debba necessariamente sbagliare l'idea di come si difende, è lì che deve migliorare, è lì che il concetto di difensivo passa attraverso un miglioramento singolo. Una cosa è, per esempio, ho rimproverato l'anno scorso a Vanoli, cioè io alla fine dell'anno ho visto gli stessi errori che ho visto all'inizio quando è arrivato lui, quello non lo posso permettere all'allenatore. Quest'anno mi è sembrato che sia arrivato con più certezze, con più sicurezze, con un carisma diverso, e mi auguro che quello che io ho guardato, ora da allenatore, alla fine io sono ristoratore, che da allenatore mi sembra anche allenatore Vanoli.
5: Sono d'accordo, ma comunque
9: però
5: va bene.
9: Se guardo da un punto di vista tattico, lì mi aspetto che Vanoli migliori quello. Questo vale anche per i due esperti.
2: Ecco, e questo è un messaggio che dice ci stiamo dimenticando di indurre.
9: Ma non è questo che si sta dimenticando di indurre, è che io ritrovo quel tipo di errore in troppi giocatori della Fiorentina. Ho visto due cose fatte a Ranieri contro il Napoli, che segue la scia dell'attaccante sulla palla alta e va in porta. A quel punto lì te la palla non la prenderai mai, perché sei dietro l'uomo e scopri il tuo reparto di riferimento, e lì e si buttano gli avversari e ti fanno male. Cosa servirebbe a un errore di genere uno con Amrabat? A niente. Cioè, capito, io parto sempre dal presupposto che non è in quanti difendi e chi con chi difendi e come difendi. È lì che la Fiorentina deve migliorare, perché è lì che ha delle lacune, perché poi in fase offensiva hanno qualità importanti dove puoi lasciare anche al giocatore l'idea di come attaccare, perché chiaramente chi ha le qualità, chi ha esto, a volte ti fa delle cose che nemmeno te avresti pensato di poterle fare.
5: Mister, mi hai dato uno spunto prima di salutarti che mi interessa tantissimo il tuo parere, perché nella vicenda Caiode, e lo ripeto, è chiusa questa vicenda da un punto di vista di impianti, se ne frega, tanto ormai così è andata, però c'era una morale in quella vicenda che trovo ripetuta, ma non solo nella Fiorentina, il concetto che passava Caiode tatticamente confuso, fase difensiva così così, fase tecnica così così, solo questa grande fisicità. Poi, e lo dai via perché non ci vedi una prospettiva di un certo tipo. Fortini, arriva Fortini, lui meglio come nella difesa 3, ti dicono ma in difesa non funziona, lui è più uno che sa andare. Allora la domanda che ti faccio, che prescinde dal caso Caiode, dal caso Fortini, ma ne potremmo fare altri 10.000, è così difficile insegnare calcio? Cioè quando arrivano questi ragazzi, parlo di ragazzi di 15-16 anni, è già finito un percorso di crescita? Perché un pochino io fatico a vedere crescita nei nostri giovani.
9: Ma purtroppo è uno delle problematiche si verificano, perché ripeto, purtroppo se fa un esame, io lo posso anche dire, faccio l'allenatore, faccio il ristoratore, io posso dire il livello medio dell'allenatore è bassissimo. Guarda, ti faccio un esempio pratico, va bene? Una volta era Grosseto, una volta un mio giocatore mi fa vedere apposta, me non via, un filmato dell'allenatore del Milan, quello che c'era, il portoghese, e poi mandarono via.
5: Sì, Fonseca.
9: Bravo. E mi manda questo video, e per farmi vedere, lui chiedeva che lavoro si faceva noi, per farmi vedere in che maniera insegnava lui al difensore a difendere. Ora, sarebbe stato da chiamarlo, strappargli il cartellino e mandarlo via. Ma si parla dell'allenatore del Milan, ma di cosa si sta parlando? Di uno che fa le coppe europee e che dà degli indirizzi sbagliati al ragazzo che devi difendere, ma no da dire che non lo migliora, lo peggiora addirittura, e gli dà degli insegnamenti sbagliati. Quindi purtroppo oggigiorno non esiste la vera conoscenza, capito? Perché quando arrivano a quei livelli danno tutto per scontato.
5: Bravo, secondo me danno già tutto per fatto.
9: Sì, perché te sai difendere? No, va bene, ne prendo un altro, no.
5: E invece dovrebbe ed è così, perché e se te ci pensi oggi,
9: cioè, te dovresti guardare, ma il detto di Caiode è un esempio, te dovresti guardare le potenzialità di un giocatore.
5: Esatto.
9: Cioè, se io riscontro le potenzialità vere di un giocatore, io sono obbligato a migliorarlo, cioè sono obbligato. Io quello che dico sempre di Fagioli, io Fagioli se lo guardo da un punto di vista di tifoso, dico un giocatore forte, se lo guardo da un punto di vista di allenatore, dico spesso crea delle difficoltà alla propria squadra, perché chiaramente allora cosa devo fare? Siccome è forte il giocatore e ha delle potenzialità, nelle cose che sbaglia io sono obbligato a migliorarlo, ma se no cosa ci sto a fare lì? Perché mi danno milioni di euro tutti
5: i giorni? È questo, e ti aggiungo una cosa per ringraziarti e salutarti. Punto primo, hanno staff di 40 persone, per cui
2: come minimo, cavolo, altri 10
5: con può lavorare sulla crescita di un giocatore. Valdepeñas, giovanissimo, ma perché non deve migliorare di partita in partita? Quando arrivò Prandelli, Vlahović non sapeva tenere un pallone,
2: ci lavorò sopra Muso
5: e gli disse e cavolo, dopo 20 giorni, un mese, vedevi che intanto si posizionava meglio, si sforzava, cioè si può migliorare.
9: Ma si deve
5: definito un giocatore perché sa far questo a 20 anni, ma non si
9: ma,
5: deve.
9: Si, ma scusate, ma Tassotti, ricordate Tassotti?
5: Porca miseria.
9: Con Lidl mi è migliorata 30 anni.
5: Certo.
9: Ma, cioè, ma si scherza davvero, un attaccante poi il meglio di sé lo dà dai 24 anni in poi. Quindi fino a 24 anni ancora a volte non ha un'identità precisa un attaccante. Ma un difensore, perché poi la fase difensiva rispetto alla fase offensiva ha dei margini di miglioramento più veloci, cioè a insegnare a un attaccante a essere, è come se tu prendi una squadra in corsa, la fase difensiva in quello che tu trasmetti viene recepita prima che la fase offensiva,
5: certo,
9: perché
5: certo,
9: è più diretta, è più sistematica, capito? Quindi migliorare un difensore attraverso dei concetti che tu gli dai nell'allenamento, perché poi non lo migliori più in partita, lo devi migliorare in allenamento.
5: Esatto, in allenamento.
9: Dopo non lo migliori più, e quindi certo, cioè, sfondi una porta aperta, tutta la vita, i giocatori di potenzialità si tengano e si migliorano gli aspetti negativi che hanno.
5: Esatto.
9: Non hanno mai via, mai, e lì sta nella capacità di individuare le vere qualità di un giocatore, perché anche quello non è una cosa da tutti, cioè non tutti sono in grado di dire secondo me questo diventerà forte, perché questa è una capacità che si dà alla natura, quindi ce l'hai o non ce l'hai, può essere il direttore sportivo, l'allenatore di Real Madrid, ce l'hai o non ce l'hai,
5: non c'è dubbio. Che bello parlare,
10: grazie,
5: con Malotti,
10: mister,
5: un grande piacere, mister, grazie ancora,
9: grazie a voi, grazie a voi, a presto.
2: Che grazie, grazie a Roberto Malotti,
5: bella chiacchierata, insomma, veramente, questo
2: ci ha fatto la lavagna tattica. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro, che apriremo con le parole di Pellegrino, che ha parlato ai microfoni di Sky, quindi tra poco sentiamo che ha detto il bomber argentino.
1: Radio Firenze Viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
14: Oggi 4-2-3-1 è improponibile, perché l'uno dietro la punta, o sia con Salves che Attà, per motivi diversi, uno non è in condizione, l'altro è fragile a livello fisico, non sono assolutamente presentabili. E poi comunque sia mancherebbe un centrocampista di sostanza nei due, che possa supportare un centrocampo più aperto.
15: Ma sinceramente io capisco anche la società che aveva detto mandasse vari giocatori, ma se le domande devono essere se ti carpi il Lampredotto o se ti avessi il Ponte Vecchio, se ne fa anche a meno.
2: Ma invece perché non sareste curiosi di sapere?
5: C'è magari a qualcuno che piace i ranocchi fritti.
2: Tipo a Gonsalves, preferisci baccalà, no, guarda, o hai cominciato?
5: Guarda, questa storia è baccalà. A un certo punto mi raccontò Rui Costa e
2: ne poteva più.
5: Non gliene fregava nulla del baccalà.
2: Capito, il loro piatto.
5: Ma non gliene interessava.
2: Ma non è come noi italiani all'estero ce le faranno le domande sulla pasta?
5: Vabbè.
2: Loro c'hanno i baccalà. Noi, la trasferta di Braga, io da allora non l'ho più mangiato. Tre giorni ce lo dava con l'imbuto, baccalà.
5: No, volevo recuperare una riflessione fatta a suo tempo da Gabriele.
2: Sì.
5: Poi Malotti, giustamente, tra l'altro, che bravo,
2: numero uno, come
5: fuori
2: si scrive Simo,
5: veramente
2: 61.
5: È una roba, staresti a bocca aperta a sentirlo per ore. Allora, che lui diceva, ma l'importanza del marketing, faceva riferimento, sì, ai 15 milioni di turisti. Io mi ricordo a quei tempi avevo un buon rapporto con i responsabili del marketing che occupava la Fiorentina, e lui diceva che era proprio sbagliato l'approccio che c'era sulla valorizzazione per esempio delle maglie. Lui diceva ci sono 15 milioni di turisti, in Piazza del Duomo, cioè, ci dovrebbe essere un gigantesco poster con la maglia, a suo tempo c'era Ribéry, ovviamente di quelli che levi poi, ecco,
10: sì, che telone,
5: è che quei teloni, ma ne vendi a migliaia, ma passano tutti i turisti e vanno a prendere la maglia. Alla stazione di Santa Maria Novella ci dovrebbe essere un'area gigantesca di tutto il marketing,
10: Luca,
5: della
10: Fiorentina. Abbiamo all'aeroporto tuttora una proprietà americana che sta in New Jersey. E tante volte, ogni tanto lo sentiamo ancora, per esempio Massimo Basile interviene, spesso lo chiama Giacomo Galassi. New York, la comunità italiana, la Fiorentina acquistata da una in questi anni, qualcosa si poteva fare.
5: Sì, proprio come
10: è stato anche detto che si sarebbe fatto, poi fino a prova contraria.
5: Sfruttare Firenze per il marchio Fiorentina, in un ritorno poi di cui ne deve beneficiare anche Firenze, perché l'obiettivo è che se te fai la squadra più forte, poi magari aumenti la potenzialità di turismo. Pensate, una Fiorentina in Champions potrebbe incrociare tifoserie da migliaia di tifosi al seguito, no? Ecco, questo scambio di valore non c'è mai stato e questo secondo me è un grande errore. Sai che sognavamo, c'è chi ha sognato anche le maglie della Fiorentina con un grande monumento di Firenze, pensate, ne venderesti milioni in sì. mondo, no? Va bene, così è. Allora, mentre
10: se vi pare, nel frattempo pare. Tanti sulla scia delle varie interviste ci chiedono se abbiamo notizie sulla conferenza di Paratici di fine mercato. È passato più di un mese, mi permetto di dire, non arriverà, anche perché se la fa ora, francamente un mese dopo c'è
5: poi
10: poco da
5: dirsi, chi si
10: e probabilmente
5: l'inverno
10: va a finire che o gli chiediamo dell'Ampredotto, come diceva l'ascoltatore, o del mercato invernale, oppure eventualmente anche di Vanoli Grosso.
5: Bravo.
10: È andato,
5: se è
10: tutto
5: finita
10: in
5: la causa o se sono andati in causa con Grosso,
10: non credo, nemmeno. Non credo, però a livello di parole un assaggino, poi vai. Magari nel pomeriggio ci torniamo, un assaggino di quello che ha raccontato Pellegrini a Vanessa Leonardi.
5: Pellegrino.
10: A Vanessa Leonardi, che avevamo anche ospitato ieri, ce lo sentiamo giusto per sentire qualche voce da Viola Park, così Matteo Pellegrino.
16: Ciao Dalila, sì, siamo qui con Matteo Pellegrini, come vedi.

0: come lui o se posso meglio, però il mio fuoco è su ogni giorno fare bene in allenamento, che è quello che ti porta ai risultati dopo.
1: Mi spieghi un po' cosa significa anche avere un altro attaccante, la concorrenza che c'è a Combeto, come la vivi e che cosa significa per un attaccante avere dietro un altro giocatore che ti può insidiare?
0: No, Beto è una persona top, lui mi aiuta tantissimo e ha più esperienza di me, quindi a me mi aiuta, come ho detto prima, e mi fa piacere perché tutti e due abbiamo bisogno dell'altro per migliorare e l'obiettivo di tutti e due noi è aiutare la Fiorentina, quindi se possiamo fare bene tutti e due, meglio per la Fiorentina.
1: In cosa devi migliorare secondo te?
0: Io intanto devo migliorare tantissimo perché sono ancora giovane, devo crescere come calciatore, anche come persona, e c'è sempre da migliorare, quindi credo che ci sono tanti aspetti.
1: Vi siete dati una spiegazione di quello che non è andato nelle prime giornate con Grosso e soprattutto che cosa vi ha portato Vanoli?
0: Nel calcio ci sono cose che a volte non si possono spiegare, le cose vanno male e non si sa il perché, solo capita. E adesso col mister c'è un'altra energia, e siamo più freschi e niente, si vede la voglia di cambiare la situazione e di migliorare la Fiorentina.
1: Con Mastantuono avete un rapporto molto bello, immagino anche fuori dal campo, lui giocherà nell'ultima di Messi, non so se l'hai sentito, sei emozionato per questa cosa, ma ti chiedo ecco, che rapporto avete e che potenzialità ha questo ragazzo, quanto ti può aiutare a segnare?
0: Abbiamo un rapporto molto bello, in poco tempo siamo diventati amici e ovviamente per la nostra cultura abbiamo tante cose in comune, però niente, e lui mi può fare tanti gol, speriamo che sia così, e io aiutarlo a lui a fare assist o anche gol, e niente, una bella coppia e speriamo che porti tante soddisfazioni alla Fiorentina. E poi ho parlato e lui è molto contento di stare in nazionale, di tornare alla nazionale, e se lo merita perché ha lavorato bene.
1: E tu? È il tuo obiettivo quello di tornare, di andare in nazionale magari tramite la Fiorentina?
0: Sì, speriamo di sì. Il mio obiettivo prima è fare bene qua la Fiorentina e se mi può portare alla nazionale per me sarebbe un sogno raggiungerlo e niente, e lavoro tutti i giorni per quello.
1: Senti, ma papà ci è rimasto male? Lui che era un grande difensore, che tu hai preferito dall'altra parte giocare in attacco?
0: No, lui mi ha voluto fare il difensore prima, però dopo ho scalato un po' nel campo e ho finito da attaccante, quindi no, lui è contento.
1: Senti, per chiudere, il tuo obiettivo personale è quello della Fiorentina, siete giovani, avete questo allenatore che vi sta aiutando tanto, Vanoli, ti chiedo dove può arrivare questa Fiorentina e dove puoi arrivare tu?
0: Noi dobbiamo avere i piedi per terra e mettere il fuoco su lavorare ogni giorno, su fare il meglio in ogni allenamento, perché dobbiamo ancora crescere tantissimo. Poi gli obiettivi si vedranno col passo del tempo, però dobbiamo stare tranquilli e a livello personale lo stesso, un po' lo stesso. Provo a fare il meglio ogni giorno, ogni secondo che sono qua al Viola Park, anche a casa. E niente, lavorare per raggiungere i miei obiettivi personali e aiutare la Fiorentina a fare bene.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
3: Bravo Matteo Pellegrino.
4: Che ti piace di Pellegrino?
3: La serietà. Cioè mi sembra il professionista, cioè, al di là ora delle parole vabbè, insomma, non saranno dichiarazioni sconvolgenti, però ti comunica uno che fa questo lavoro, ecco. Poi c'è la passione per il calcio, la domanda del bar, però il professionista che ti dice io prima di tutto devo migliorare. Ti ricordi quando ci hanno raccontato e se può resta un po' di più, lo vedi, ecco, e c'ha parecchia testa sulle spalle, che anche mi sembra anche un abbastanza umile, non che avesse troppo, no, magari, cioè non è che arriva da 35 gol nella Juventus, arriva da 9 gol nel Parma, però mi sembra anche uno molto umile.
4: E lui si è preso la maglia titolare, perché ricordati,
3: se l'è presa
4: Venezia,
3: con le prestazioni e sì, fra l'altro ripassava l'immagine del gol, quello di Venezia, e ma che palla gli dà Fagioli,
4: sì,
3: facile così,
4: con Tagiri.
3: Cioè,
4: no.
3: Facile no, perché però, se fa 30 metri palla al piede, il buon Pellegrino è molto bravo a difenderla, a tirare sul, però c'è un'inquadratura da dietro dove lui parte e Fagioli gliela mette perfetta davanti. Sì, cioè, sì. Quel sogno di
4: che non rallenti un attimo.
3: No.
4: Benissimo, beh, è un ragazzo da scoprire, dai, un ragazzo.

0: giovane, io spero anche che ci... Io ci vedo il buon giocatore, non il fenomeno, ma magari, ragazzi,
1: non
0: strada
1: so che
0: facendo,
1: dirti, Luca,
0: che cresca,
1: oggi forse... guarda, sui social ho beccato uno di quei momenti, sai quando ti dicono sì. Succedeva il 30 settembre. Sono parecchi anni, è meglio non facciate i calcoli, però il 30 settembre del 90 la Fiorentina batteva 3-0 l'Atalanta al Franchi e fin qui vabbè. Il punto è che fece doppietta un certo Lacatus.
0: Sì.
1: Dice cosa c'entra questo? E Lacatus lo accogliemmo tutti.
0: Fu il primo grande investimento di
1: insomma,
0: Mario Cecchini.
1: Sembrava fosse un bel crack e invece il crack lo fece la tifoseria nel cantare noi vorremmo che segni Lacatus, fece quei due gol con l'Atalanta e nient'altro, quindi non lo puoi sapere. Al tempo stesso, un annetto dopo, sarebbe arrivato un centravanti, sempre argentino, con molte meno aspettative, che col Cagliari a porta vuota prese la traversa, perché tecnicamente era così, hai visto te cosa ha fatto in 10 anni, quindi gli auguriamo a Pellegrino di
0: c'ha voglia
1: continuare su quella
0: strada. Dico, ispira fiducia e simpatia, ragazzi, non è poco in questo mondo. Fiducia perché è uno serio,
1: sì,
0: è uno che lavora,
1: sì,
0: non... è uno che non dice una parola, usa sempre spesso la parola noi, che è bellissimo,
1: sì.
0: E simpatia perché ha una bellissima faccia e quindi mi piace tanto. Va bene.
1: E fra l'altro argentino, ovviamente sogna anche lui l'Albi Celeste o la Selección, come hai giustamente detto tu, Luca, e in Argentina ci si prepara ovviamente a questa serie di partite, soprattutto all'addio di Messi, c'è grande effervescenza, ho visto addirittura una pagina fake, lo dico fake, dove però Mastantuono era ottavo nella
0: lista del pallone d'oro.
1: Pallone d'oro, so se è colpa anche di Alessandro Di Nardo che aveva buttato lì sul web qualche voto per il buon Franco. Ciao Ale, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati. No, non è colpa mia.
1: Però, insomma, mi pare che evidentemente stimoli parecchie curiosità il nostro gioiellino.
2: Sì, anche perché è in lizza per questa corsa, per questa eredità che sa molto di Game of Thrones, no? Il trono di spade, per chi prenderà questo trono, si parla ovviamente della 10 di Lionel Messi, che nella notte tra il 6 e il 7 agosto dirà l'addio alla nazionale nell'amichevole contro il Benin. Sveglie puntate, mi raccomando, all'1 di notte, una italiane, per una partita che indipendentemente da come vada sarà una passerella, ma finirà nei libroni della storia del calcio. Però ecco, si parla già in Argentina ovviamente di chi prenderà questo numero, la numero 10, eredità del poco pesante. Ci sono dei sondaggi e Mastantuono è in lizza comunque per prendere.
0: Mastantuono questo, si porta i voti del River Plate, che ragazzi lì comunque è una grande. River Plate e Boca sono le due grandi potenze, per cui lui è il simbolo. Quando
2: tra l'altro, lui è stato il numero 10 più giovane nella storia dell'Argentina in un amichevole, non c'era Messi l'anno scorso, nell'autunno 2025, giocò appunto con la numero 10, il più giovane di sempre a indossare quel numero con la maglia dell'Albiceleste.
0: Allora poi quando saluteremo Alessandro Di Nardo vi proporremo anche alcune riflessioni molto interessanti e divertenti del nostro numero uno Viviano su Mastantuono. Però ecco Alessandro, ci fai non ti vogliamo riportare ai tempi del mondiale, il mondiale americano, quando ci raccontavi il mondiale americano tra l'altro con competenza e simpatia,
1: ma guarda questa Nations League però è spettacolare, è bellissima,
0: ci dici come vanno i nostri viola sparsi per il mondo?
2: Allora, intanto vi dico che Beto è di rientro, perché ieri ha giocato da titolare nella partita vinta dalla Guinea-Bissau contro la Nigeria 2-0, non ha segnato ma ha giocato più di 70 minuti, quindi è di rientro, ce lo aspettiamo già nel weekend, sabato, al Viola Park, quindi è il primo di 8. Successivamente dovrebbe rientrare anche Ulai, che ieri ha giocato titolare nella partita vinta.
0: In che ruolo ha giocato Alessandro?
2: Ha giocato in un centrocampo a due in una squadra molto offensiva messa in campo da Renard, 2-0 della Costa d'Avorio contro la Somalia. Lui ha giocato per circa 60 minuti a fianco di Kessi, ma il centrocampo era composto da Ulai, Kessi e sulle fasce Pepe, ex Arsenal praticamente un attaccante, ora gioca nel Villarreal, e dall'altra parte quel Diomandé che il Real ha pagato a peso d'oro, quindi diciamo era il vertice basso comunque, perché
1: però,
2: sì,
1: però c'è che si accanto, non fagioli,
0: c'è che
1: l'abbiamo pensato,
0: c'è il ragionamento,
2: è questo che sì, comunque non c'è il
1: no, che sì, non sarà dinamicissimo, Ale, sono d'accordo, però muscolarmente in interdizione e non è fagioli,
0: ti serve un po' anche una parte di totem, di aggressività, di fisicità, di altezza,
1: però,
0: di fisico.
1: Comunque,
0: comunque staremo a vedere, però alla fine dei giochi, come vedete, né Fagioli con l'Italia né Ulai con la Costa d'Avorio hanno fatto registi, ecco, hanno fatto posizioni di qualità. Altre indicazioni?
2: Le indicazioni arrivano soprattutto da ieri sera, le indicazioni da Siviglia ci arrivano più fronte pallone d'oro 2025-26, perché ieri c'è stata Spagna-Croazia 4-1 per la Spagna, ha giocato titolare Marin Pongracic che era stato a riposo nella prima partita, è durato un tempo perché poi è uscito col mal di testa, non per colpa di Marin Pongracic ma per colpa del numero 19 della Spagna, la Miyamal che ha segnato dopo un minuto in un'azione che se rivedete sui social, l'ha postata Sport Mediaset, praticamente parte col calcio d'inizio della Spagna e il gol della Spagna, 1:05 in cui la Croazia non struscia il pallone, ci finisce in questi highlights anche Marin Pongracic, la Miyamal segna due gol, lo stesso Pongracic in un paio di occasioni non è perfetto, però ecco lui esce sul 2-1, poi la Spagna gliene fa altri due,
1: fanno
2: e ora vedremo se sarà riproposto titolare in altri due impegni abbastanza proibitivi, contro l'Inghilterra e contro la Spagna nel ritorno di questi mirini di Cironcino, sabato 3 ottobre contro l'Inghilterra in casa e sempre in casa martedì 6 contro la Spagna.
0: Mi dicevi Pogrefic, Tommaso forse sta sostituito per l'ammunizione,
1: non lo so, so quanto voleva cambiare il tecnico della Croazia.
2: Ragazzi, io Vi do a sfidare la Spagna.
1: No, ingiocabili, assolutamente ingiocabili. E fra l'altro l'assist dell'immediato 2-1 della Spagna, perché la Croazia pareggia, un minuto dopo la Spagna torna avanti, è sempre di Yamal col piede debole, lo defini, racconta sei il piede debole, gliel'ha messa sulla testa,
2: vi dico che nelle ultime 8 partite il classe 2007 ha fatto 10 gol e 7 assist e però tutti questi numeri in teoria non contano per il pallone d'oro, che ricordiamo vale per la stagione che si è chiusa con la finale dei mondiali, quindi quei numeri fatti da agosto adesso in teoria non contano, poi certo bisogna anche pensare che la gente che vota magari
1: la cosa che mi colpiva
2: in poi.
1: l'ha detta il grande Borja Valero, che poi ieri sera, per chi l'ha visto, lo sentiva al commento tecnico e mi fido ovviamente, dice gioca meglio in nazionale che nei club, ed è una roba che noi ci sogniamo,
0: la Spagna
1: e mi fido, cioè se lo dice Borja Valero penso
2: siamo alla pari Barcellona e Spagna in questo momento, anche perché tanti interpreti sono quelli, però la Spagna
1: Alessandro
2: una quarantina di gol,
1: però gli ultimi 20 minuti fa i cambi e sembra non cambi niente, perché poi entra Nico Williams che fa il quarto gol con la stessa facilità di Yamal, hanno anche una panchina ingiocabile.
0: Vedi, oggi c'era stato anche un dibattito con Viviano.
1: Merino ieri faceva doppi tunnel, a un certo punto due ne ha fatti i tunnel.
0: Diceva con Viviano sul tema, noi non abbiamo un Messi, non abbiamo un Messi, ma io aggiungo da quanto non abbiamo uno Yamal, perché diciamo che Messi appartiene alla categoria degli alieni rari, no? Se viene a mente Pelé, Maradona, io metterei anche Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Messi, ma Yamal, noi non ne abbiamo nemmeno uno vicino a Yamal. Ecco, come perché abbiamo dei talenti che magari ti fanno vedere qualcosa, ma che poi
1: fermi al 2006
0: a livello di talenti,
1: dire,
0: no?
1: Alla quel ciclo Totti, si è fermato il mondiale 2006, Totti, Del Piero e quella banda lì, esatto, di campioni del mondo.
0: E, Va bene, questo è, poi aspettiamo notizie dell'Italia. Se io non credo giocherà Fagioli, perché se metto da Barella lì, per cui, però che ne pensi Alessandro?
2: Anche secondo me, da quello che ha detto Mancini, mi ha detto ci affidiamo anche soprattutto ai ragazzi che sono rimasti a casa, lo diceva in Turchia, e quindi mi aspetto sicuramente Barella a centrocampo. Guarda, vi dico che se volete, se avete nostalgia dei giocatori della Fiorentina, oggi alle 18 gioca la Svezia Under 21,
0: eccola, di questa è bella,
2: contro la Polonia, ore 18, valida, gara valida per le qualificazioni agli europei di categoria. Polonia-Svezia.
0: Bene, e
1: mentre
0: presto
1: gli azzurrini, ecco, domani, bene, giusto?
0: Presto sì. Tornano in campo anche gli azzurrini, e quindi ricordatevi che la nazionale del 21 ha un grande sogno, un grande obiettivo, quello di riuscire a fare un formidabile europeo per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi, perché questo è il grande sogno, da una vita non partecipiamo alle Olimpiadi, quindi questa è la grande sfida, ma per arrivare a questo c'è ancora tanta strada. Soprattutto bisogna andare avanti nel girone e non mi pare sia una cosa scontata, e lì ritroveremo naturalmente Endur e poi immagino anche Comuzzo, ora non ricordo i convocati, Comuzzo, Fortini penso siano nel gruppo lì. Grazie Alessandro Di Nardo, grazie come sempre,
1: ciao Alessandro,
0: e puntuale. Allora io mi prenderei l'ultima pausa che ci lancerà nell'ultimo spazio,
1: potremmo, volendo, anche arbitri, in chiusura sentirci questo intervento di Viviano.
0: Io direi alla ripresa sentiamo Viviano, okay, e poi via con gli arbitri, perché gli arbitri, il VAR, anche certe riflessioni fatte da Orsato.
1: È venuto fuori, siamo favoriti noi dagli arbitri. Sì, c'è favore. Tre episodi però Fiorentina.
0: 348 7539 33 per i vostri messaggi. Saremo ancora mezz'ora con gli ascoltatori di Lady Radio. Il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.
1: Gioca nell'Under 21. Giocherà?
0: Chi?
1: Coleoscio.
0: Coleoscio. Pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima parte di Palla al Centro, riprendendo il filo di discorso che avevamo interrotto anche con Alessandro Rinaldo, soprattutto sull'Argentina, su Massantuono, sull'eredità di Messi. Stamattina abbiamo parlato, come sempre, come ogni mercoledì, con Emiliano Viviano, e come sempre i pareri di Emi sono mai banali. Sentite un po' che ha detto.
5: Massantuono può ricoprire domani il ruolo che ha avuto Messi come trascinatore dell'Argentina?
6: Non credo, perché stiamo parlando dell'Argentina, gli ultimi 10 dell'Argentina li hai elencati te, quindi credo che possa essere un giocatore in pianta stabile in nazionale, un giocatore importante, però giocatori molto forti, vabbè, oscurati da Messi, ma giocatori molto forti con l'Argentina hanno fatto fatica. Cioè, si parla poco di Lautaro ha dei numeri con l'Argentina enormi, credo che possa diventare un giocatore importante per l'Argentina insieme a Nico Paz, che fanno un ruolo anche simile, però il leader non mi sembra ne abbia le caratteristiche.
5: Ma Stantuono è meglio di Paz?
6: No, stavo dicendo che per me oggi no, però per dirti la verità, io che conosco tanti che fanno quel lavoro, no, di scouting, conoscono tantissimo bene il sudamericano, tanti di loro dicono così, cioè conoscendoli dal Sud America dicono così, che Massantuono per tutti loro era più forte di Paz. Può darsi che abbia avuto un'evoluzione diversa. Ora Paz è stato anche fortunato, ragazzi, perché da Real Madrid è andato al Como, ha trovato una situazione che lo esalta tecnicamente in tante maniere, è una squadra dove le pressioni ovviamente sono minime da quel punto di vista, quindi si è espresso tantissimo. Massantuono ha fatto salto River Real Madrid in una stagione abbastanza difficile per Real Madrid. Io fossi un amico di Massantuono, gli consiglierei deve diventare più forte fisicamente, perché Nico Paz è molto forte fisicamente, cioè secondo me la qualità migliore di Nico Paz è quella, ha una forza nelle gambe incredibile, regge tantissimo, botta, anzi molto spesso rimane lui in piedi nel contrasto e usa, come faceva Cassano, tantissimo la sua forza di, diciamo, gamba e gluteo per proteggere. Ecco, secondo me Massantuono deve migliorare quello.
1: Va bene, il parere di
0: Tommaso
1: Emiliano
0: Vigliano, Nico Paz,
1: in questo momento è più pronto Paz,
0: più pronto,
1: cioè più concreto,
0: sì, più concreto, sì.
1: Però
0: bel cioè, ragionamento
1: mi sembra
0: sulla
1: due
0: prospettiva,
1: anni
0: sulla
1: ci
0: prospettiva.
1: Sia tra tutti e due,
0: sì, sulla prospettiva, e bisognerà vedere anche il giorno in cui Nico Paz poi uscirà da quella straordinaria confusione
1: di Como,
0: perché se vai a giocare nel Real Madrid o nel City, nell'Inter, sbagli una partita e il giorno dopo te la senti addosso, ecco, lì a Como puoi permettere di perdere, non succede assolutamente niente, comunque ce l'hanno gli altri questi giocatori e va bene, e noi ci consoliamo con
1: sì,
0: quello che abbiamo,
1: sì, va bene. C'è da dire che andrebbe visto probabilmente in proporzione, in parallelo, ecco, come andò il primissimo anno di Nico Paz in Serie A, perché noi Mastantuono lo vediamo da pochi mesi, al massimo due mesi in Serie A con la maglia della Fiorentina. Nico Paz, se non sbaglio, è terzo anno questo al Como, quindi poi ha preso una misura.
0: Però Mastantuono
1: è una squadra che gioca a memoria, con
0: comunque,
1: tutto il bene che vogliamo a questa Fiorentina. Mastantuono ha cominciato le prime tre partite, era mani nei capelli, e ribadisco, era l'unico, io se vado a rivedere le pagelle, secondo me
0: l'unico già la sufficienza, perché l'unico aveva
1: forse
0: provato
1: già
0: a
1: un
0: fare
1: 5
0: gol,
1: e mezzo, ma a Roma mi ricordo rimanemmo tutti molto colpiti dai dribbling, dalle cose, anche un Frosinone.
0: E comunque te immagina un ragazzo di 18 anni,
1: cioè, Torino grosso l'ha allogato dopo il primo tempo,
0: lì doveva essere subito caccia. Te calcola che comunque un ragazzo della sua età, anche se è stato, lo ribadisco, essere leader al Monumental di Buenos Aires, se non hai dentro qualcosa di speciale, però lui è andato nel Real Madrid ragazzino e lui 23 presenze l'ha fatte, pochi ragionamenti, primo anno ragazzino, un Real con grandi problemi, un Real molto brasiliano, ricordati, e c'è una rivalità che comunque non si può negare tra argentini e brasiliani, ma nemmeno una rivalità di cattiveria, Tommaso, te lo dico per esperienza, è una rivalità di gruppo, cioè è chiaro che poi hanno abitudini, come ti ha raccontato di Pellegrino, sai, c'era Pellegrino di Mastantuono, siamo diventati amici, abbiamo troppe cose che ci legano in comune, quindi è normale, lo stesso per i brasiliani, non sono diversi, ecco, fra di loro brasiliani e argentini, eppure ha retto l'impatto e l'ha retto da ragazzino, ragazzi, solo se hai qualcosa di speciale fai tutto questo. Allora,
1: a proposito, dicevamo di quelle partite. Sì. E ne ha parlato Orsato in merito un po' a quella che è anche la nuova linea dei direttori di gara, e quindi Orsato ha rivendicato la scelta di dare ulteriore fiducia agli arbitri e magari limitare un filo di più il VAR, e a margine di questo poi è tornato su alcune situazioni, in particolare ve la ricorderete quella Dragusin Monterisi in Fiorentina Frosinone, e anche quella della mancata, se vogliamo, espulsione di Menez, e sempre col Frosinone ebbe una reazione un po' scomposta. Almeno ci ha fatto presente che non eravamo impazziti tutti contro il Pisa per quella trattenuta sul Pellegrino. E allora, un po' per capire questa nuova tendenza degli arbitri, che idea se ne è fatto, abbiamo disturbato un amico come Giancarlo Carmagnini, che ci permette proprio di parlare delle direzioni di gara nell'anno 2026, caro Giancarlo, perché c'è un nuovo corso in atto. Ben trovato, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao Tommaso, ciao Luca, buonasera a tutti gli amici in ascolto.
1: Il nuovo corso che riporta al centro gli arbitri, più arbitri, meno VAR, si può sintetizzare così?
7: Allora, come dire, mi sembra che questa manovra che sta facendo Daniele Orsato, che è il nuovo comandante degli arbitri al posto di Gianluca Rocchi, e coadiuvato anche da Domenico Mimmo Messina, a mio modo di vedere mi sembra un po' troppo estremista, perché lui vuole, come era lui in campo, lui è in campo, lui, se non ricordo male, un paio di volte fu richiamato al VAR per episodi abbastanza netti e lui rimase della sua idea, cioè
0: erano terrorizzati gli arbitri, dovevano chiamare al VAR Orsato.
7: Bravo, bravo Luca, hai detto la parola,
0: terrorizzati.
7: Ci vorrebbe un pochino più di equilibrio, perché insomma, l'anno scorso dopo 5 giornate 14 interventi al VAR, quest'anno uno solo. Secondo me, neanche a farlo apposta, gli episodi molto contestati sono 6 o 7, quindi sì. Come vedi viene una media quasi matematica, perché ci sono stati dei falli, l'ha detto anche lui, il fallo di sul Rowe domenica, cioè l'altra domenica, l'ultima campionata in Atalanta-Juve, ha detto l'avrebbe vista anche mio padre che ha 82 anni.
0: Sì.
7: Ecco, mi sembra così strano che al VAR, che non devono fare che quello, non si accorgano di episodi così netti, chiari, evidenti, oserei dire anche eclatanti. O Daniele Orciato li ha tutti terrorizzati?
0: Allora Giancarlo, io porto la mia esperienza in questo dibattito, l'ho già detto una volta, io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare un anno con gli arbitri io credo che ci vorrà un pochino di tempo. In che senso? Che l'arbitro, il gruppo arbitri tende a interpretare in maniera assoluta le direttive. E io portai un esempio, no?
1: Sì.
0: Quando una volta assistetti c'era il periodo in cui c'era anche Mourinho in Italia, era tutto un protestare degli allenatori, era tutto un alzarsi a entrare in comune, e Rocchi disse basta, noi non dobbiamo permettere agli arbitri, ci furono 5 o 6 espulsioni in quel turno di campionato. Ecco, c'è un modo di interpretare il messaggio che arriva da chi comanda un po' poco mediato, ecco, molto diretto e
7: molto estremista,
0: e qui probabilmente Orsata avrà detto al VAR andiamoci solo nell'assoluta necessità, e quindi ci vanno e sparano a uno con la pistola, gli sparano, dicevo,
7: esatto.
0: Per cui ci vorrà un pochino di equilibrio che maturerà col tempo, però come dicevi te, anche il messaggio di Daniele Orsato dovrà essere calibrato con i suoi uomini, ecco, in questo senso
7: dovrà
0: qua
7: essere un po' rimodellato. Però cioè mi sembra che questi arbitri, levato due o tre che sono i cosiddetti capogruppo, gli anziani tipo Doveri o tipo Mariani, che è stato il nostro arbitro agli ultimi mondiali, non abbiano personalità, perché cioè che cos'è che ti impedisce di chiamare il VAR su un fallo come quello su Rowe domenica, oppure su quella trattenuta di Caracciolo a Pellegrino, me ne viene in mente un altro, quello, il fallo di mano in Torino-Milan dove il giocatore c'ha il braccio parallelo al terreno di gioco e il pallone gli picchia nella mano, che è nel punto più lontano dal corpo. Cioè questa è mancanza di personalità, perché nessuno, nemmeno il Sato, che ha detto mi raccomando meno VAR, meno rigori, ti può dire niente scusa, ti può dire niente se fischi una trattenuta, ripeto, come quella a Pellegrino, quella a Roma. Cioè perché questa è mancanza di personalità, cosa che piano piano sta andando sempre meno ad esistere negli arbitri moderni, perché non c'è più un Agnolin, non c'è più un Barbaresco, non c'è più un Casarin, lo stesso Gianluca Rocchi, non ci sono più questi tipi di arbitri con una forte personalità, sia che stiano al VAR sia che stiano in campo, e quindi mi sembrano quasi terrorizzati da Orsato, che avrà impartito reprimende anche abbastanza dure sul VAR e non VAR, e quindi loro si sentono, come dire, impacciati, quasi paurosi di richiamare un arbitro per falli che a stare seduti sul divano si vede tutti comodamente benissimo.
0: No, perché vedi, il punto di partenza, Giancarlo, è quello che era anche di Gianluca Rocchi, cioè cercare di fare la guerra ai rigorini. Quello è un punto di partenza,
1: quelli regalati, giusto,
0: no? Non regalati, quelli che li devi andare a cercare col lanternino, e poi ti resta sempre il dubbio che la tua valutazione non è sfiglia del movimento del campo durante, cioè
7: Luca, quello, io sono
0: il polpastrello di Spalletti.
7: Bravo,
0: il
7: d'accordo con te.
0: E allora lì va bene non eccedere con il VAR, ecco, in questo senso.
7: Sicuramente,
0: qua.
7: Però da 1 a 14, da un anno a un altro, no. Come ti ho detto prima, 6-7 episodi sono giusto in mezzo perché quelli ci sono stati. E gli arbitri, secondo me, al VAR hanno paura a richiamare l'arbitro, perché io ci sono stato nel mezzo, sì. E quindi, come dico sempre, l'arbitro su 360 gradi c'ha un solo grado a disposizione, quindi può essere impallato, ci può essere un riflesso, qualunque cosa può, esatto, essere distratto magari da due che si stanno trattenendo, ma al VAR non, sono in quattro e non devono far altro che vedere quello che succede.
0: No, ma è così già.
7: E hanno tutti e 360 gradi a disposizione. Non uno come l'arbitro, capito?
0: Infatti, allora, mentre ho sempre trovato sbagliato il tentare di trasformare, purtroppo Giancarlo, diciamoci la verità, alla fine era un po' successo questo, no? Alla fine era diventata una moviola in campo, ma una viola in,
7: sì,
0: campo.
7: Ma sembrava quasi un
1: allungato, no, le partite,
7: no, guarda, andavano a cercare proprio il niente.
0: Il contattino a metà campo dal quale partiva una cosa. Cioè, era una roba insopportabile.
1: Poi tornavano indietro a vedere certe azioni.
0: Ma il VAR concepito nella maniera per il quale è stato pensato, è l'elemento più democratico della storia del calcio.
7: Certo.
0: Perché non c'è mai.
7: Sono d'accordissimo con te.
0: Se invece riconsegno all'arbitro la facoltà totale di valutare un episodio, purtroppo, lo dico con la massima stima che ho nei confronti degli arbitri, si ritorna nel passato, quando il rischio del pensare lui e la Juve. Cambiamo, leviamo la Juve. Lui è psicologica. E te sei il Frosinone.
1: Psicologica. Potere.
0: Non voglio rischiare, Luca, su queste cose. Diciamo, questo la dobbiamo.
1: Il paese in cui il potere.
0: È stato molto bravo De Rossi quando hanno fatto l'incontro a dire ad Orsato questa cosa. Va benissimo usare meno il VAR. Va benissimo, direi veramente molto bene, fischiare meno. Però le regole devono essere uguali per tutti, perché se no andiamo in confusione. Ecco, il timore di ritornare alla soggettività di episodi che, come diceva Giancarlo Carmagnini, se li guardi alla televisione sono evidenti. Ecco, l'evidenza.
7: Mentre d'altra parte è tutto giusto quello che avviene in quanto rimesse laterali entro 5 secondi, riprese dal portiere anche lì 5 secondi, chi rimane in terra e chi gli ha fatto il fallo non è ammonito, rimane in senza, il massaggiatore sta un minuto fuori. Cioè, queste tendono più a fare meno drammaticità.
0: E questo è bello, a far giocare anche di più, perché si gioca di
7: far
0: più.
7: Far giocare anche di più perché i tempi effettivi sono aumentati di quasi 6 minuti, c'è più spettacolarità, si corre di più, è più bello. Però ritornare un filino indietro sul VAR, secondo me, perché è la parola che manca, equilibrio.
0: Bravo.
7: Perché l'anno scorso sembrava davvero il rischio di Parma, no? Che andava a cercare un'unghia, e quest'anno cose che vedrebbe anche un cieco, niente, e dice dove, e nel mezzo chiaramente ci sta la verità, no?
0: Senti Giancarlo, come valuti questo inizio arbitrale in generale?
7: Come lo valuti? Ci sono stati.
0: Ma c'è qualche nuovo talento all'orizzonte? Perché stiamo parlando di giovani della nazionale di calcio, siamo in ogni settore a cercare talenti.
7: L'anno scorso parlavano molto bene di Zuffeli, che è quel ragazzo molto alto di Udine, che però quest'anno è rimasto implicato anche lui in due episodi. Cioè, lui era in campo. Io onestamente do più la colpa al VAR che all'arbitro, come ho spiegato prima. Sì. Il campo ci sta di sbagliare, ma sedere su una poltrona a vedere tutto da tutte le parti, io non l'ammetto. Comunque non ti dico, mi dispiace dirlo, perché io sarò un arbitro per sempre, anche se ora sono vecchio, anzi oggi è l'ultimo giorno di lavoro e vado a un pensiero.
0: Un bocca al lupo, allora un'altra vita,
1: ti celebriamo.
7: Però un'altra vita. Vi posso dire ragazzi, che la qualità rispetto a 15-20 anni fa è un po' come tutto il calcio italiano, no? Non c'è più Agnolin, Casarin, Rocchi, Collina, così come non ci sono più Baggio, Totti, Del Piero, Zola, Antonioni e Rivera, insomma c'è un decadimento progressivo di tutte le componenti che fanno il calcio, per non parlare poi della politica, che anche lì mi sembra che si sia infilati veramente in un buco nero dal quale mi sembra si duri molta fatica ad uscire.
1: Se no c'è uno scenario apocalittico, qualcuno me lo scrive, cioè che tra due o tre stagioni al massimo si penserà alla I, a dire all'arbitro cosa fare, sarà l'arbitro assoluto, non lo discuteremo più.
7: No, ma
1: scherziamo, però a quel allora punto usiamo la I anche per fare la squadra.
7: Ma facciamo anche gli spettatori allora con la I, cioè,
1: a quel punto tutto.
0: Senti, prima di salutarti Giancarlo e di farti un ulteriore abbraccio per questo passaggio della tua vita, perché poi si va in pensione, quindi ci si può anche occupare ancora di più delle cose che ci divertono, e credo che l'arbitraggio sia una cosa che ti appassiona e ti diverte. Alla ripresa del campionato la Fiorentina andrà a Marassi, partita scomoda contro un avversario che ovviamente è già in una difficoltà assoluta, non è che noi poi scoppiamo in salute, situazione ambientale caldissima, 30.000 passabbonati eccetera eccetera, che tipo di arbitro ti aspetti per Genoa Fiorentina?
7: Io mi aspetto sicuramente un internazionale, però ecco, detta fra me e voi e chi ci sta a sentire, anche Chiffi è un internazionale. Ecco, non vorrei
0: dire, ci sono un po' non basta, cioè, la parola, ecco, per dire non basta,
7: ecco,
0: la parola internazionale,
7: dico chi vorrei, Doveri, Mariani o anche Maresca, che non arbitra male, io ti dico questo, Maresca non arbitra male, a volte tende un pochino a compiacersi di se stesso, dice Madonna quanto sono bravo, però non arbitra male, ecco, io mi aspetterei uno di questi tre, perché chiaramente spero che in futuro non lo sia più, specie per noi, ma al momento è una partita quasi uno spareggio salvezza, e quindi
0: è una partita complicata, e soprattutto lì mi raccontavano gli arbitri che comunque arbitrare a Marassi non è semplice,
7: praticamente proprio il famoso stadio all'inglese dove ce l'hai tutti lì, e quindi non è facile.
0: Bene, e allora caro Giancarlo, ha indicato tre arbitri,
1: grazie,
0: di quel gruppo dei venti,
7: quando volete,
0: un
7: abbraccio a tutti,
1: grazie Giancarlo, anche a nome di chi so è stata omaggiata qui in redazione, quindi ti riporto grandi ringraziamenti.
7: Grazie mille, grazie. Ciao
1: Giancarlo, grazie.
7: Sempre Porta Viola.
1: Sempre. Assolutamente sì, perché le nostre voci femminili giustamente sono omaggiate, quindi Giancarlo era stato molto, molto gentile.
0: Bene.
1: Nel frattempo notavo che a Roma, Sponda Lazio, stanno cercando di capire con che tipo di acciacco, meglio l'entità dell'acciacco.
0: Ma avevo letto messaggi discordanti, però.
1: E non si capisce, è una spalla, lui proverà a esserci perché la Lazio riprenderà affrontando il Monza. Però vedevo sì che ieri erano più tranquilli,
0: sì,
1: stamattina invece sta crescendo un pochino più la preoccupazione, per quello che ripeto, un problema alla spalla emerso per Gudmundsson in nazionale, mentre invece tornando a quello che ci dicevamo sull'Under 21, non solo Coleosso titolare, ma va da sé ovviamente anche Dur
0: per
1: in mezzo al campo, possibile ci sia anche Favasuli sulla destra, Comuzzo in ballottaggio, così per continuare
0: un ballottaggio
1: nell'ottica
0: per quanto riguarda
1: l'Under 21,
0: il logica centrale, quindi vedi che a un certo punto poi Favasuli quindi l'hanno mandato all'Under 21 praticamente, perché lo ripeto, a parte mi risulta che c'è un rapporto splendido tra Roberto Mancini e Silvio Baldini, qualcuno mi aveva chiesto a suo tempo perché Mancini ha chiamato pochi dell'Under 21 e io ho detto guardate non lo so, però immaginando la simpatia e il rapporto forte c'è fra i due, Mancini abbia voluto lasciare giocatori importanti a Baldini per un passaggio
1: che
0: ripeto un passaggio importantissimo, ricordo.
1: Tra l'altro ho visto ha fatto gruppo, no? Baldini li ha portati tutti a Tirrenia, tutta
0: grande,
1: a cena, c'era anche Giancarlo,
0: c'è Giancarlo Antonioni dirigente accompagnatore, certo, notavo questa cosa che ci abbiamo un sacco di nostre figure, ora c'è anche Giovanni Calli con l'Under 18, Giancarlo Antonioni fa l'Under 21, se vai a cercare tra i ex Leleo Reali che sta
1: ha fatto
0: con
1: qualcosa anche Pasquale o sbaglio?
0: E allena lui, questi sono lui dirigenti proprio,
1: questi sono proprio dirigenti, accompagnatori, no,
0: sono allenatori, insomma va bene stiamo,
1: vabbè, ma c'è anche in società voglio dire un ex Viola, ah no no, no, società ex
0: non
1: Viola,
0: mi risulta,
1: niente,
0: non
1: no,
0: mi risulta, no. Va bene. Però questo è lo stato dell'arte, quindi facciamo il tifo anche per la nazionale del 21. E certo, io ti dico la verità, se poi in questa alternanza poi Fagioli mi rigioca lunedì contro la Croazia, forse era meglio se giocava contro la Francia, riposava contro la Croazia, ma vabbè. Sarà quel che con,
1: però non è
0: con la Turchia,
1: ecco,
0: no, con la Croazia,
1: perché
0: scusate,
1: lunedì
0: con la Turchia,
1: ma poi
0: signora,
1: ce n'è un'altra.
0: No,
1: lunedì è l'ultima,
0: su quattro partite, due abbiamo fatte. Noi giochiamo con la Francia a Parigi e lunedì credo a Bologna.
1: E ho perso la cognizione del
0: la
1: tempo,
0: Turchia,
1: sì,
0: e io immagino in questa turnazione di giocatori, a questo punto Barella giocherà a titolare con la Francia e Fagioli giocherà a titolare contro la Turchia. Va bene lo stesso, ragazzi, mancano 5 giorni, sono gente, ragazzi giovani, l'entusiasmo anche per Tonali,
1: no, lui,
0: anche
1: fra
0: per Fagioli tornare nazionale,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì. Guarda,
0: adrenalina pura, ragazzi,
1: qualche battuta
0: pura.
1: Ai microfoni di Rai Sport, sono più sicuro e sfacciato, ha detto, e sul ruolo ovviamente si mette a completa disposizione, però ha raccontato proprio di sentirsi più sicuro di sé in questo momento, magari lo sentiremo nel corso del pomeriggio, perché qui ovviamente andiamo avanti nonostante tutto,
0: arrivano i gemelli del mercato,
1: arrivano i gemelli,
0: ma
1: del
0: io vorrei
1: mercato.
0: Lavorare, posso andare con loro perché io mi sento più dentro Nick e Nick,
1: puoi andare nero verdi, siamo forti, siamo
0: chi
1: forti,
0: si compra Flash
1: balena e robe varie, no va bene, però ti ripeto, poi magari Nick si aggiorna su queste voci che ha buttato lì il buon Pietro da Massantuono e speriamo di poterlo tenere un anno in più fino a Emerson Palmieri, insomma Santi e Ceccarini 16-17, poi arriverà Giacomo Galassi e poi andiamo avanti lungo la serata, ancora Alessandro Linardo e poi avremo anche Extra Viola alle 21 alle 21.30, anche sull'Edi Radio procede la programmazione, musica, informazione e le bombe a partire dalle 18, quindi ancora Fiorentina e poi noi domani dalle 14, lo possiamo anticipare, sì, dalle 15 ci soffermiamo
0: stadio.
1: Sullo stadio, vediamo se
0: domattina, Lorenzo,
1: domattina
0: fa
1: il video,
0: fa un video,
1: video
0: e
1: domattina.
0: Vi porta il video dei piloni,
1: dei piloni in arrivo
0: e li conteremo
1: dietro,
0: uno per uno
1: tutti,
0: tutti,
1: anche
0: a domani.
1: Il marciapiede verso i barbarismi,
0: ciao, oh, ciao,
1: ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: La Fiorentina riprende ad allenarsi in vista del Genoa, lavoro ed esperimenti per Vanoli, ma anche indicazioni dalle nazionali come per la convivenza possibile tra Fagioli e Ulai. In difesa il tecnico lavora soprattutto su Vieri, ma come utilizzarlo al meglio e cosa fare soprattutto con l'altro brasiliano, Dodò, e le questioni contrattuali. Poi metteremo il termometro all'entusiasmo dei tifosi e parleremo delle prime necessità di mercato, di queste altro in realtà parleremo a Viola Amore Mio, oggi con me Luciana Magistrato, in conduzione al mio fianco Chiara Andrea Bevilacqua, bentornata.
10: Ciao Luciana, bentrovata a te, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
9: Oggi invece che Viola Amore Mio faremo Rosa Amore.
10: Sì, sono d'accordo.
9: Quindi vediamo come andrà. Insomma, che idea ti sei fatta in questa pausa? Hai riflettuto un po' su questa Fiorentina? Ha fatto un bilancio di queste prime 5
10: una pausa
9: giornate.
10: Lunghissima prima di entrare in onda, poi ci siamo anche confrontate da un lato sul sollievo provato nell'esserci arrivati in una condizione fisica e mentale migliore rispetto all'avvio di stagione che ci rendeva estremamente preoccupati, però una Fiorentina che siamo impazienti di scoprire alla luce anche del lavoro fatto da parte di Vanoli con i giovani che ha trovato quest'anno al Viola Park. Secondo me le indicazioni sono tante, anche anche le partite che poi ci hanno accompagnato alla sosta hanno fatto intravedere qualcosa di interessante, e quindi non biasimo l'impazienza di chi ora vuole capire anche l'undici tipo, fermo restando che poi abbiamo detto quest'anno la rosa, considerati anche i cinque cambi, ti dà la possibilità di avere più fiorentine in base alla necessità del momento.
9: È una Fiorentina più da Vanoli che da Grosso, secondo te? Se si addice più, è più adatta?
10: Secondo me è stato giusto il tempismo. Se poi chi di dovere ha ritenuto che fosse Grosso il problema, ecco, risolverlo riportando Vanoli può comunque aver aiutato la Fiorentina. L'anno scorso abbiamo imparato a nostre spese quanto poi una o due settimane in più di pazienza e di attesa possano aggravare le problematiche. Io sono curiosa anche di conoscere Vanoli in un contesto diverso rispetto alla passata stagione, nella quale sicuramente lo abbiamo ringraziato per il lavoro fatto, ma ci siamo portati a casa anche qualche perplessità.
9: E anche un Vanoli mi sembra più sereno, no? Più tranquillo, perché ha una squadra che comunque gli piace, per quello ho fatto anche la battuta che è forse più adatta a lui, perché da fuori già la vedeva come una squadra migliore di quella che ha avuto a disposizione l'anno scorso, con tanto talento a disposizione, e quindi è una squadra di cui è entusiasta, e proprio sulla scia dell'entusiasmo, mentre prego dalla regia di collegarci con il primo ospite, e quindi speriamo insomma bene che poi questo si traduca anche in risultati sul campo. E dalle nazionali invece, come ti è sembrato Fagioli? Ti è piaciuto? Ti chiedo di Fagioli.
10: Io su Fagioli devo dire la verità, l'unico dubbio che poi ho portato avanti era un dubbio legato alla personalità e alla capacità di assumersi anche le responsabilità che poi il ruolo che ha ricoperto sostanzialmente dal suo arrivo a Firenze comportano, ma è un giocatore che non si discute in termini di qualità, e se l'esperienza con le nazionali dovesse aiutare tutti i giocatori viola impegnati a ritrovare anche quel pizzico di fiducia che forse un avvio di stagione così complessa ha minato, ben venga.
9: Questa domanda, cioè se la nazionale può essere un aiuto per Nicolò Fagioli, la rivolgo anche al primo ospite di oggi, Luca Cecconi. Mister, buongiorno e benvenuto.
11: Buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
9: Sì,
11: buongiorno.
9: Sono con Chiara, Andrea Bevilacqua. Mister, ecco, io ti volevo chiedere appunto su Fagioli, se questa bella partita che ha fatto con la Turchia, poi insomma ci sarà la riprova della Francia, non solo, forse la Turchia era anche un po' in crisi, però insomma se questo ritorno alla posizione di mezzala, se questa bella vittoria possono comunque essere utili al giocatore a trovare più sicurezza, ma anche a mettersi a disposizione in un altro ruolo che lui comunque conosce, ha già fatto anche nella Fiorentina, ecco.
11: Ma allora, intanto, come dire, quello che hai anticipato un attimo fa a te va considerato, cioè purtroppo la Turchia, cioè quando due squadre, no, giocano fra di loro e una bene e una male, a volte c'è compartecipazione, oppure i motivi sono perché una è più forte, troppo forte, o viceversa, cioè ci stanno tutte le combinazioni. Ecco, la Turchia il primo tempo è stata imbarazzante, per pochezza, mentale, fisica, per spirito, per gioco, quindi una partita che va presa un pochino con le molle, ma così come l'Italia contro il Belgio, che troppi commentatori ho sentito, ma il Belgio è una grande squadra, ma il Belgio non è è una buona squadra, ha dei buoni giocatori, ma l'Italia contro il Belgio
9: non
11: è stata,
9: può essere quella,
11: imbarazzante anche l'Italia, quindi sono state due partite, come dire, dove c'è stato troppo divario a causa di chi ha giocato male. Detto questo, allora Fagioli, secondo me, avevo visto la partita contro il Venezia, aveva già giocato bene lì, e quindi penso che fosse, cioè, sul piano individuale, sul piano personale, fosse già, come dire, in una condizione buona mentalmente, sul piano probabilmente fisico sta bene, e quindi non aveva molto bisogno, no, di ulteriori stimoli, anche se fanno sempre bene. Poi, detto questo, io ho sempre pensato di Fagioli, che è un giocatore tecnicamente molto bravo, intelligente, con buona visione, tutto. Chiaramente sul piano fisico ha qualche carenza, quindi la mezzala secondo me la può fare, diciamo, ed essere funzionale ed efficace la squadra, se la squadra riesce a giocare in una maniera così, ora per fare un po' come il primo tempo della nazionale, però come ho detto prima, la Turchia, quella partita lì non va presa troppo come riferimento. Ecco, però un po' come gioca il Barcellona, un po' come gioca il Como, cioè dove c'è un discreto controllo del gioco grazie al modo di giocare, alla tecnica degli altri compagni, quindi riesce a fraseggiare di più, riesce ad avere il pallone più degli avversari, quindi meno corse nella propria metà campo, perché sono le corse lunghe che penalizzano Fagioli, quindi riuscire a giocare un po' nel breve, e lì si esaltano le doti di Fagioli. Ecco, se deve fare la mezzala in una partita più a viso aperto, dove il gioco si ribalta più spesso, secondo me rischia di fare fatica e dei limiti fisici.
9: Nelle ultime partite, ma anche nell'amichevole che non era visibile, l'abbiamo vista solo quel migliaio di persone che erano al Viola Park, insomma, Vanoli usa il doppio mediano perché poi vuole tre davanti, anche per esaltare Gonçalves, no? O Attà, nel caso di che giochi Attà, come trequartisti ovviamente.
11: Sì.
9: Ecco, in mediana, insieme a Fagioli, dando per scontato che Fagioli sia un punto fisso, Ulaic lo vedi bene o ci sono altri giocatori di cui questa Fiorentina, per il gioco che ha, per i giocatori che ha, non lo so, penso Ndur, penso, non lo so, insomma, è la coppia ideale o secondo te fanno fatica loro due come centrali?
11: No, allora secondo me non fanno fatica, diciamo, nel senso, sono tutte e due, secondo me sono molto abbastanza simili come, diciamo, tipologia di giocatore, anche se uno, Ulai, secondo me è molto più forte muscolarmente, ha una rapidità e una forza nelle gambe, quindi contrasta meglio, ha più forza di contrasto e rispetto a Fagioli probabilmente ha un pochino più, diciamo, di visione, diciamo, di verticalizzazione, ecco, sul piano, però sul piano fisico, ecco, al di là della forza e della rapidità di Ulai, diciamo, coprono un po' lo stesso campo, ecco, in genere, diciamo, l'equilibrio perfetto quando si pensa di giocare a questa maniera è che dei due centrocampisti uno dovrebbe essere più di posizione e uno di posizione di inserimento, ecco, per dare alla squadra anche così una variazione sul tema, nel senso, perché ogni tanto c'è bisogno che uno dei due centrocampisti accompagni l'azione o si possa inserire in avanti, quindi come dire, poi si può far tutto, ecco, però la squadra perderebbe un pochino un'opzione in più, ecco, credo che Ndur, anche se fino a oggi, ecco, non ha convinto del tutto, però come caratteristiche secondo me è più adatto, ecco, a giocare insieme a Fagioli o a Ulai.
9: Quindi vedi, tu insomma sei tra quelli, si sente insomma che sei un allenatore perché valuta queste cose, mentre anche noi addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi, insomma, non gradiscono tanto Ndur, invece vediamo che ogni allenatore lo propone titolare, quindi significa che insomma vede in lui delle caratteristiche utili alla squadra.
11: Come caratteristiche, ora non voglio fare il presuntuoso, ma sul piano delle caratteristiche tecnico-tattiche, diciamo, funziona così. Poi è chiaro che bisognerebbe che tutti fossero bravi, cioè se sono tutti bravi e poi si gioca meglio, ecco, poi, però un conto sono le caratteristiche tecnico-tattiche e poi la prestazione.
9: Sì.
10: Chiara? Che poi non è mai un discorso necessariamente improntato su un Dur, ma quest'anno il famoso imbarazzo della scelta di cui tante volte parliamo ci porta anche a peccare, perché mettiamo la qualità prima magari rispetto a un discorso di equilibrio che giustamente il nostro ospite sottolineava è fondamentale quando hai a disposizione giocatori con queste caratteristiche. Io resto un attimo sul discorso dell'impostazione offensiva e sono curiosa di capire se dal punto di vista della scelta anche degli esterni, considerando poi l'importanza nel supporto alla punta centrale, queste prime settimane abbiano comunque dato delle risposte incoraggianti per la Fiorentina di Vanoli. Gli esterni sono stati un tasto dolente a partire da Vincenzo Italiano e quindi sono curiosa di capire anche dagli occhi di un allenatore se i giocatori a disposizione di Vanoli possano aiutarlo.
11: Per esterni intendi
10: esterni d'attacco? No, d'attacco, sì.
9: Ricordiamoli, vai, anche per gli ascoltatori. Allora, a destra ci sono Mastantuono, sì. Può giocarci Gonçalves, sì. Poi a sinistra Angier e sì. Ignonto, per esempio. Ora mi sfugge qualcuno, sì, sì. No, ecco, li ho detti tutti, sono questi quattro.
11: Il reparto offensivo, soprattutto sugli con gli attaccanti esterni, ma secondo me è uno dei più completi e dei più forti del campionato italiano, senza ombra di dubbio. Purtroppo, come dire, a volte mi capita di parlare con qualcuno, no, qualcuno molto tifoso della Fiorentina, no? Ci sono state le prime partite che chiaramente giocate male, diciamo male, come dire, a tratti in certe partite, sì. Totalmente, ma insomma, e i risultati, i brutti risultati hanno, come dire, tolto della considerazione anche in questi giocatori qua, che secondo me, cioè, al di là che qualcuno ha giocato più o meno male, però poi il valore c'è. Però già nelle ultime partite si è rivisto, no? Cioè, insieme alla, sì, squadra, un, sì, miglioramento di tutti, e in quei ruoli lì secondo me la Fiorentina è molto forte, anche perché, cioè, poi diciamo che correttamente poi rimane sempre il dubbio e il mistero di cosa non ha funzionato fra Grosso e Paratici, fra, sì, loro due, la squadra, perché è una cosa molto strana. Però i giocatori c'erano, cioè è stato costruito tra l'altro sulla base di un tridente, quindi che poteva essere un 4-3-3 o un 4-2-3-1, certo. Però comunque con due attaccanti esterni, e sono stati presi, ecco, praticamente ci sono due giocatori per ruolo e entrambi molto forti, ecco, quindi lì ci sarà da gestire la cosa, perché poi all'inizio tutti sono disponibili, tutti bravi, poi quando le posizioni si solidificano un pochino e magari qualcuno dovrà stare un po' più in panchina di un altro, poi così qualche muso lungo si potrà vedere e quindi sarà un pochino meno semplice nella gestione, perché poi sono tutti forti, sì, tutti abbastanza bravi e tutti di una forza vicina, ecco, non distante, per cui il titolare è inevitabilmente titolare, chi è in panchina è inevitabilmente in panchina, quindi sarà da gestire, però ecco, avere giocatori molto bravi insomma è un bel vantaggio, una bella opportunità per l'allenatore.
9: Sì, poi hanno anche un po' di caratteristiche diverse, no? Quindi Vanoli si baserà anche sul tipo di avversaria, magari, cioè GE molto veloce, Gnonto anche le caratteristiche di fare il lavoro sporco, come l'ha definito Vanoli, questo a sinistra, a destra insomma c'è la qualità di Mastantuono, poi vedremo Gonçalves se sarà trequartista esterno, e poi ci sono anche, non dimentichiamolo, Jiménez, sì, e Joao Mario, che possono comunque fare anche l'esterno destro, l'esterno alto destro. Jiménez ti sta piacendo, Luca?
11: Sì, dai, abbastanza. Un giocatore un pochino, come dire, ancora secondo me da come dire, ora definire una parola anche esagerata e sbagliata, però giocatore che me lo ricordo anche al Milan, giocava alla destra e poi esterno, sì, a tutto campo, e poi è andato in Inghilterra terzino e poi esterno e ala, no? È ancora, permette, come dire, sa fare tutti più o meno bene, certo, voglio dire, li fa tutti discretamente, sì, onestamente. Ecco, però secondo me dovrebbe, no, come dire, definire, specializzarsi in un ruolo, forse, come dire, come terzino, chiaramente nella fase offensiva è bravo e offre garanzie, anche in difesa sa difendere, però gli manca un po' di centimetri nel momento in cui, come dire, dovesse trovare dalla sua parte un giocatore di altezze superiori, oppure squadre che magari a volte succede che vadano, come dire, a, durante la partita, a cercare di far inserire dei giocatori di altezza superiore in quella zona. Ecco, però anche lì se riesce ad avere un maggior controllo del gioco, chiaramente giochi di

0: quella giusta misura per non eccedere a volte.
1: Sì. Mi sembra in Coppa ha avuto una reazione, o col Frosinone, non ricordo bene ora.
0: Col Frosinone
1: che ha avuto quella reazione, insomma, molto scomposta e anche brutta, quindi lì ha rischiato anche il rosso, poi è stato graziato. Volevo chiedere, Luca, come vedi cioè la lunga sosta, no? È un po' un'anomalia e tante squadre hanno deciso di cambiare allenatore, forse anche in virtù di questa lunga sosta, al di là della Fiorentina che l'ha fatto già la terza giornata. Poi insomma hanno cambiato anche altre due squadre, l'unico cui è stata data fiducia è Stroppa alla fine al Venezia, De Rossi invece sulla panchina del Genoa sarà decisiva forse la gara con la Fiorentina. Ecco, come vedi questi cambi così repentini quest'anno, forse proprio colpa di questa sosta, grazie a questa sosta?
0: La sosta no, veramente crea, come dire, un'opportunità di maggiore rispetto, diciamo, a prima, che in ogni caso c'è sempre stato, però un'opportunità maggiore di riflessione, valutazione ed eventualmente di facilitare l'eventuale arrivo di un allenatore nuovo. E non mi sorprenderei se alla base di questa scelta, no, di questa di quattro partite di Nations League ci fosse anche, una piccola spinta da parte, no, delle federazioni, visto che insomma in questo periodo, dopo 4-5 partite, insomma, è sempre esistito, soprattutto in Italia in particolar modo, ma insomma ormai anche in altre nazioni cominciano così a cambiare.
1: Un mini bilancio, diciamo,
0: esatto, e a cambiare più facilmente gli allenatori, quindi diciamo è una finestra che leggermente prolungata si presta meglio. Poi ecco, sulle scelte è un po' un discorso un po' più ampio, no? Prima dicevo di questo grosso e la Fiorentina e Paratici, no? È tutto molto strano. No?
1: Forse più hanno inciso più i rapporti tra i due e la sfiducia che Grosso ha avuto.
0: Ma a parte, è chiaro che c'è i rapporti che si sono, ma perché si incrinano i rapporti fra un allenatore e un dirigente, no? Un dirigente in questo caso forte,
1: certo,
0: perché Paratici ora è un dirigente forte, la Fiorentina, veramente è un plenipotenziario. Cioè te hai finisci e ti salvi tutto sommato con una certa, ecco, senza l'acqua alla gola, a Firenze l'anno scorso. Paratici arriva a gennaio, quasi a dicembre, e ha con sé Vanoli tutto quel tempo, lo guarda, lo vede, si salvano per tempo, decide di non confermarlo. Mi immagino che l'allenatore, come tutti si pensava, in tutti quei mesi sta valutando qual è l'allenatore più adatto, che gli piace di più per il prossimo anno. Scelta grossa, che voglio dire, che non si può discutere, nel senso che ha fatto molto bene, è giovane, ha fatto sempre un calcio anche, come dire, piacevole. Io no, ecco, non lo conosco personalmente, ecco, però per quello che si era, come dire, potuto vedere da fuori, lo prendi. Immagino che c'è un direttore, cioè la norma è che un direttore veda, in quell'anno scorso il Sassuolo, più partite del Sassuolo, in qualche occasione avrà incontrato Grosso che ci parla, poi mano a mano che si va verso un matrimonio, ma te ho visto che hai giocato col 4-3-3 gli ultimi anni e io direttore dico, ma anche a me è un modo di giocare che mi piace, condivido, bene, quindi si va per quella strada lì, ma che tipo di giocatore, cioè nasce così un rapporto fra un dirigente plenipotenziario e un allenatore. Poi si fa la squadra, si parte il ritiro, poi si creano delle visioni, sicuramente io non ho letto commenti di questo genere, ma sicuramente a un certo punto alcuni giocatori per Grosso non erano, come dire, di un certo valore o non gli piacevano.
1: Troppo giovani, invece, lui riteneva troppi giovani.
0: No, non lo so, secondo me qualcosa, sai, è sempre antipatico dire o far sapere, sì, che quel giocatore non mi piaceva, perché

0: creano dei meccanismi, no? Che no, quindi secondo me non è tanto la questione di giovani ma di alcuni giocatori che non gli piacevano e che l'anno scorso invece avevano avuto un ruolo anche di una certa importanza nella squadra. Comunque, cioè, a questi problemi non si possono scoprire in ritiro, cioè il direttore, in questo caso Paratici, che ha tutto il potere di decidere queste cose qua, le valuta insieme. Comunque, cioè, questo per dire, cioè, questa è una decisione anomala, ma così come al Bologna, il Bologna per tempo si sapevano che l'italiano non rimaneva, vai a scegliere un allenatore, cioè che i report erano tutti buoni, e poi dopo tre giornate scopri che non funzionava il rapporto con la squadra, perché si vede che ha un modo di fare che non, certo, era certo. Boh, cioè, ma cioè, allora dirigenti che ci stanno a fare,
1: quindi un po', cioè, di superficialità tra virgolette anche nello scegliere,
0: per forza.
2: Sì, considerando che quindi, poi anche nel tentativo di presentare meglio Grosso agli occhi dei tifosi, che forse erano scettici, molti si sono basati esclusivamente sulla gara che poi ha giocato al Franchi l'anno scorso, gara forse nella quale il Sassuolo non ha fatto vedere le cose migliori, abbiamo sottolineato l'importanza anche di questa sinergia con Paratici, sinergia che poi non abbiamo respirato. Io posso rubarle ancora un secondo perché ci arriva un messaggio per lei al 348 7513 933, che ci strappa anche un sorriso. Massi innanzitutto le chiede brevemente un suo parere in merito ad Attà, quindi che giocatore è e quanto può essere utile alla Fiorentina, ma chiosa il suo messaggio chiedendo se la può salutare la prossima volta che la incrocia in un noto supermercato di Fucecchio.
0: Sì, volentieri, ci mancherebbe.
1: Certo. Titolo di giornale, Luca Cecconi non saluta un tifoso.
0: Mi salutano tante persone in questo supermercato, a volte c'è un tifoso dell'Avellino, dove io ho giocato quando andai via dalla Fiorentina nel 85, mi sembra, andai ad Avellino in cambio di Ramon Diaz, ci giocai solo 2 mesi perché poi a settembre venni a Pisa, però in questo supermercato c'è una persona tifoso dell'Avellino e ogni tanto mi saluta e mi ricorda quella breve parentesi, come anche ce n'è uno di Palermo, io ho giocato 2 anni a Palermo, quindi e qualcuno anche della Fiorentina, quindi che mi saluti pure e grazie e volentieri. No, su Attà, allora, secondo me è un giocatore molto bravo, ha un po' il difettuccio che fisicamente è un po' lento, è leggermente lento,
1: perché è molto alto,
0: gambe, la struttura. Ecco, è molto alto, quindi l'anno scorso lui giocava mezzala nell'Udinese con un calcio un pochino, come dire, più, sì, che a tratti difendeva e poi ripartiva, poi c'era momenti che avevano un pochino di predominio perché l'Udinese notoriamente è sempre stata una squadra molto fisica con tanti giocatori di corsa e di struttura fisica, e lui era quello nettamente più bravo sul piano tecnico, quindi automaticamente veniva, come dire, investito e cercato dai compagni, dalla squadra, valorizzato dall'allenatore sicuramente come era il giocatore che gli veniva riconosciuto la maggiore tecnica in certe situazioni. Qui a Firenze secondo me soffre di un pochino di concorrenza, nel senso che ci sono molti giocatori bravi, per esempio molto spesso abbiamo visto che la palla, diciamo, al di là degli scambi, dei passaggi, delle geometrie normali, spesso viene data a Mastantuono, cioè a Mastantuono gli si va a dare la palla anche quando magari non sarebbe l'ideale dargliela, ma gli viene data perché sai che è giocatore estremamente bravo tecnicamente nell'uno contro uno, rapido, veloce, che funziona così. Poi a volte i giocatori, senza bisogno di dirgli nulla, ma pendono verso quella soluzione, e Attà in questo momento deve un pochino lottarsela, ecco, tra l'altro con queste caratteristiche fisiche dove non lo aiutano, diciamo, in poco tempo a guadagnarsi questo, quindi dovrà essere bravo secondo me Vanoli e lo stesso Attà a trovargli la collocazione giusta, no? Visto che gli ha fatto fare un po' il ruolo di mezzala trequartista, diciamo, sì, sì, facendoglielo un pochino, come dire, anche scegliere a lui nei momenti della partita, in certi momenti, come dire, tirati fuori perché c'è troppo traffico e te sei un pochino lento, quindi lascia spazio a Mastantuono quando viene in mezzo. Ogni tanto Mastantuono rimane largo a destra e quindi te vai nella tre quarti centrali, ecco. E toccherà a tutte e due, perché secondo me è un giocatore di grandi qualità e deve, come dire, migliorare, trovare la sua collocazione tattica e trovare anche un po' di fiducia e di convinzione.
1: Eh sì, e poi anche la forma migliore, dicevamo, perché sta facendo un po' di differenziato in questo periodo, non ha partecipato neanche all'ultima amichevole, quella con il Signa di sabato scorso, proprio perché, insomma, Vanoli lo vuole riportare alla forma migliore. Speriamo rientri presto, perché comunque, come dicevi tu, Luca, è stato un giocatore importante nell'Udinese, penso possa esserlo anche nella Fiorentina. Bene, Luca Cecconi, grazie mille del tuo intervento.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, a presto.
0: Buona giornata.
1: Grazie. Grazie a Luca Cecconi, sempre molto preciso, non a caso, insomma, fa anche l'allenatore, per cui è sempre un piacere parlare con lui. Io andrei proprio tornerei proprio sull'attualità e chiamerei il prossimo ospite proprio per andare al Viola Park direttamente, ecco. Ci sono altri
2: messaggi? Sì, noi poi con il nostro ospite abbiamo parlato, prendendo spunto dalla domanda dell'ascoltatore di Attà, c'è una bella copertina su Firenze Viola di Niccolò Santi, sempre su Firenze Viola, che vi ricordiamo di tenere sott'occhio. L'aggiornamento social degli ultimi minuti: Joao Mario ha fatto un post e sostanzialmente lui e la compagna aspettano un bambino, hanno fatto il gender reveal, queste cose che vanno molto ora, avranno una bambina. Negli anni passati, quando la Fiorentina era in difficoltà, molti tifosi scherzavano sul fatto che avessimo più figlioli in arrivo che punti in classifica. Ecco, la speranza quest'anno è di ribaltare la tendenza.
1: Sì, lui si era sposato prima, finita la stagione credo si è sposato, e quindi ora sono in attesa di una bambina. E tra l'altro è stata la cagnolina, non so se si chiami Alice, la cagnolina che ha portato questi palloncini rosa, che quindi rivelavano il genere, il sesso del nascituro, cioè una femminuccia, con tutti i loro parenti, approfittando ovviamente di questi due giorni liberi, due e mezzo, che ha dato Vanoli. Insomma, non è stato molto generoso con i giorni liberi, a differenza di altri allenatori, ma ovviamente lui voleva concludere questo percorso di conoscenza, no? con i giocatori, almeno con quelli che sono al Viola Park. Andrea Giannattasio.
3: Ciao.
1: Ciao. Tu sei a casa tua, ovviamente, Andrea.
3: Ancora per poco.
1: No, dicevo, qui a Radio Firenze Viola sei di casa, ecco, perché hai dato tutte le mattine il buongiorno, quindi era per quello. Ti chiedo un po' di fare il punto sulla ripresa, no? Oggi la Fiorentina reiniziava con una doppia seduta, ecco, com'è andata la prima seduta, se sono tutti presenti, quando ritorneranno i primi nazionali?
3: Ma allora, la seduta, come dicevi giustamente tu, è soltanto la prima della giornata di oggi, perché poi nel pomeriggio ce ne sarà un'altra. La prima di questa mattina era incentrata più sul potenziamento fisico, l'allenatore ha voluto vedere un po' la squadra come stava dopo due giorni di riposo che ha concesso dopo la vittoria sul Signa amichevole, quindi oggi c'è stata soprattutto tanta palestra per i giocatori viola. Poi nel pomeriggio invece verrà fatto qualcosa di un po' più tattico, anche se, insomma, con ancora 8 nazionali assenti diventa difficile naturalmente organizzarsi numericamente per poter fare una partitella. È chiaro che anche oggi erano presenti tantissimi ragazzi della primavera, soprattutto quelli che l'allenatore aveva aggregato nei giorni scorsi in occasione dell'amichevole col Signa. Poi pian piano arriveranno i vari calciatori e ritorneranno al Viola Park. I primi a rientrare saranno i due giocatori africani, nella fattispecie Ulahi e Beto, che hanno concluso con ieri le loro avventure con le rispettive selezioni. Il primo a tornare dovrebbe essere Beto, che da venerdì sera sarà a Firenze, quindi da sabato sarà a disposizione dell'allenatore. Tra l'altro sabato è prevista, per quello che abbiamo capito, una sorta di amichevole. Ora
1: amichevole in famiglia.
3: Ecco, infatti penso che sia più un test congiunto a porte chiuse.
1: Sì, sì, con i giovani sempre, quindi.
3: Ecco, quindi.
1: Io parlavamo insieme ieri, infatti, ecco.
3: Sì, avevo auspicato che la Fiorentina potesse fare un'amichevole vera e propria, anche a porte chiuse, ma di livello, perché comunque sia, sarebbe opportuno arrivare alla gara di Marassi un pizzico più pronti e allenati, e invece evidentemente non è così, non è stato organizzato niente di particolarmente.
1: Probabilmente anche per le due sedute no giornaliere che magari si fanno sentire sulle gambe, quindi è meglio no, lasciare un po' di ore libere in più e evitare amichevoli, e comunque creano sempre un po' di, non dico di stress fisico, ma insomma si fanno sentire più di amichevoli in famiglia.
3: Sicuramente si sono fatte sentire queste sedute intense già domenica scorsa, perché insomma io ho negli occhi la prestazione di alcuni singoli contro il Signa. Ora capisco perfettamente che affrontare il Signa non sia per un giocatore di Serie A, no, l'appuntamento più di prestigio che ci possa essere, tant'è che quando sono entrati in primavera hanno fatto molto meglio rispetto ai giocatori della prima squadra, perché si sono visti proprio molto molto dedicati alla partita, molto frizzanti, mentre per quanto riguarda la prima squadra onestamente ho visto giocatori o un po' svogliati o, come nel caso di Pellegrino, veramente sulle gambe e appesantiti. Ho utilizzato l'aggettivo zavorrato, che mi sembra proprio adeguato alla prestazione di Pellegrino.
1: Sì, c'è anche da dire, permettimi, c'è anche da dire, quando poi sono entrati i giovani, il Signa ha fatto anche il Signa tanti cambi, quindi c'erano le seconde, le terze linee, insomma. Sì, anche
3: fatico
1: del
3: a credere che il divario tra le prime linee e le seconde linee della Fiorentina sia uguale al divario tra le prime e le seconde linee del Signa, ecco, insomma, c'è un po' un po' diverso. Cioè, è chiaro che sulla Fiorentina gioca con Attà, che non c'è, vabbè, con Pellegrino, con Iallo c'è un po' di diversità, e se gioca invece nel Signa al centravanti titolare o centravanti riserva, non so cosa cambi, con massimo rispetto per la formazione del Signa, quindi questo non vorrei. No, ho visto proprio più impegno da parte dei ragazzi la primavera, c'è proprio molta più corsa, sono arrivati a
1: voglia di farsi vedere, probabilmente, no? Di sfruttare questa occasione sia davanti al pubblico e agli occhi di Vanoli, certo. Poi perché Vanoli giudica anche non solo dagli allenamenti durante la settimana quando li ha a disposizione, ma anche proprio da queste da questi amichevoli, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Ora, credo che quasi nessuno dei 2008, 2009 o del 2007, perché c'era anche qualche fuori quota, sia pronto per il salto, onestamente, però indubbiamente qualcuno si è fatto notare. Io credo che Cianciulli, per esempio, sia un
1: giocatore. Ha giocato molto bene.
3: Sì, sì, che ha fatto bene, che l'allenatore già stimava l'anno scorso, mi ricordo che l'aveva convocato per la gara con la Lazio. Quindi magari qualcuno sì si è fatto notare, avrà fatto insomma una breccia nella testa e nel cuore del mister, questo sì, però ecco, credo che adesso la Fiorentina debba, parlo della prima squadra, trovare una fisionomia chiara con i giocatori un po' più esperti e poi magari col tempo pian piano aggregare gli altri.
1: Ecco la domanda di oggi, e poi ti lascio anche alle domande di Chiara. Se Fagioli e Ulai, che ieri, allora Fagioli ha giocato come mezzala, ma in realtà poi era praticamente la spalla di Tonali, ecco, non mi veniva a scusare il nome di Tonali. Ulai invece ha giocato nella doppia mediana con Chessy, ecco, questi questo modo di giocare delle due nazionali possono essere un aiuto anche a formare una coppia Ulai-Fagioli, secondo te?
3: Ma guarda, non credo, cioè, vado proprio diretto al punto, perché la Fiorentina non ha un giocatore come Chessy. Cioè, se la Fiorentina avesse un giocatore con quelle caratteristiche sarebbe molto più facile.
1: Invece nessuno dei due ha quelle caratteristiche, certo.
3: Ma no, nel senso che se la Fiorentina avesse una difesa, che ne so, rocciosa, consolidata, e me invece sembra che ancora sia il reparto più debole, perché comunque anche col Napoli ha sofferto tanto, se la Fiorentina, dicevo, avesse una difesa veramente impenetrabile, allora si potreste anche permettere una mediana un po' più leggera e qualitativa. In questo momento, senza un giocatore come Chessy di rottura, interdizione, io fatica a pensare che possa essere proposta. Oltretutto mi pare che insomma la Fiorentina stia andando verso una mediana a due, per cui o gioca l'uno o gioca l'altro, e appunto manca un giocatore un po' più di rottura che in questo momento è rappresentato da Andur. Quindi sarebbe bello, e io credo che la Fiorentina a gennaio cercherà tra l'altro un giocatore con queste caratteristiche, però in questo momento è una bella indicazione. Sicuramente è servita questa prova per mettere in mostra il fatto che Ibrahim può essere un uomo di regia, perché non è certamente che sia un giocatore di regia, ma è lui, certo. Quindi anche a Firenze può provare a farlo, però per me come alternativa a Fagioli, cioè io penso che quelle parole di Vanoli subito dopo la gara col Napoli siano proprio come un libro stampato, a differenza di Grosso che ci girava sempre intorno e non diceva mai nulla, ma
1: perché gli facevamo una testa così al povero Grosso, facendolo di esperienza, e quindi
3: parla pane al pane, vino al vino, poi può risultare alcune volte un po' con dei toni più alti, ma devo dire che quest'anno mi sembra sia tornato molto più maturato rispetto a soli pochi mesi fa, e quindi anche in conferenza si esprime molto meglio. Però ecco, quelle parole sul fatto che Ulai usa più la, come posso dire, il temperamento, l'istintività, l'istinto, il rispetto alla testa, sono abbastanza chiare sul fatto che in questo momento c'è un giocatore che è davanti a lui, che è Fagioli, che peraltro, pur in una posizione un po' diversa, il nazionale ha confermato di essere in un buon momento.
1: Sì. Chiara?
2: Andrea, a proposito di giocatori impegnati con le nazionali, Mastantuono sarà l'ultimo a fare ritorno a Firenze, sia per gli impegni sia per le questioni logistiche legate al viaggio, e quindi ti chiedo se hai la sensazione che poi possa essere gestito e quindi magari non considerato per la gara col Genoa, o se invece sia a tuo avviso fondamentale anche cavalcare un po' l'onda emotiva con cui il giocatore tornerà dopo questa esperienza.
1: Ricordiamo che col Genoa si gioca sabato
2: alle 15.
1: Esatto.
3: Allora, intanto io mi sento di sposare appieno quello che è stato il pensiero di Luca Calamai stamani nel Caffè Nero Bollente. Sì. Cioè, c'è stato, per chi non lo sapesse, una squadra in Serie A che è la Roma, che ha in sostanza costretto Dybala e Molina a tornare in Italia anzitempo e non prender parte alla gara contro il Benin del 6 di ottobre, che sarà poi l'ultima partita in maglia albiceleste di Leo Messi con l'Argentina, ovviamente, perché non è ritenuto un appuntamento imprescindibile, quindi i due potevano tornare. La Fiorentina non si è voluta intromettere, uso proprio la terminologia di Luca, in questa vicenda, e ha fatto bene secondo me, perché insomma sono cose che vanno anche al di là della separazione di una partita del sabato, e quindi ha permesso a Mastantuono di rimanere lì. E io francamente sono d'accordo, cioè se lui avesse chiesto di tornare perché voleva allenarsi al Della Park, ok, ma forzarlo e poi magari rischiare di compromettere dei rapporti non è bello. Quindi io intanto sono felice che la Fiorentina abbia lasciato il giocatore lì a costo di farlo tornare tardi. Come diceva Chiara giustamente tornerà tardi, tornerà il 7, probabilmente il 7 sera, avrà soltanto l'8 e il 9 per lavorare con la squadra, quindi il giovedì e il venerdì. Io credo che sia in questo momento Mastantuono un giocatore così importante che fatichi a lasciarlo fuori, lo dico con grande franchezza, a maggior ragione dopo questa esperienza con l'Argentina, che secondo me lo avrà galvanizzato. Insomma, si è parlato a lungo di lui non solo in Italia ma proprio in patria sua, come è un possibile erede di Leo Messi, lui così come Nico Passi della 10, e quindi immagino che per lui non siano stati giorni così faticosi, anzi avrà volato sull'aria dell'entusiasmo. Certo che questa sosta è una sosta molto anomala rispetto al passato. Io mi ricordo un allenatore bravissimo come Vincenzo Italiano, aveva una regola non scritta, che era: dopo la sosta giocano quelli che sono rimasti a lavorare a Firenze, cioè i nazionali lui raramente li schierava, e questo riguardava anche Nico Gonzalez o altri. Questa è una sosta ancora più lunga, dove l'allenatore secondo me è stato quantomeno aiutato, perché ha avuto l'opportunità di conoscere più a fondo i giocatori che sono rimasti, per cui non vorrei che proprio stavolta, rispetto che c'è una pausa più lunga del solito, mettesse in atto il teorema italiano, cioè giocano coloro i quali sono rimasti qua, e quindi Gnonto e tutto sommato anche in Gie, perché in Gie è partito un po' più tardi rispetto agli altri, oppure con Salves. Insomma, ci sono tanti elementi che sono rimasti qua, quindi io mi tengo la porta aperta. Personalmente non rinuncerei mai mai a Mastantuono, quindi io lo farei giocare anche se con due soltanto allenamenti in legame.
1: Comunque insomma, Scaloni poteva convocarli i due giocatori della Roma, tra l'altro ne ha altri tre a disposizione, quindi non è che, cioè capisco anche la Roma, ecco, nel senso non sono convocati per quella partita e quindi perché uno è anche squalificato e quindi rientrano, d'altronde non è che li decide i calendari, non è che li decide la Roma o la Fiorentina, e purtroppo i tempi sono questi, insomma sono sempre ristretti per il rientro dei sudamericani, però ecco ci tengo anche a dire che comunque la Roma ne ha altri tre di giocatori invece convocati per quella partita contro il Benin, che sarà una partita di addio. Ma noi quando ce l'avremo un Messi? E scherzavo questa mattina con Luca Calamà infatti su questa cosa. L'Italia ce l'ha un Messi?
3: Diciamo che la Fiorentina è partita male perché quest'anno ha ritirato la 10, quindi per quest'anno non ce lo può avere.
1: No, l'Italia intendevo.
3: Ma l'Italia non lo so, non mi sembra una nazionale...
1: Quella di ora no, davvero.
3: Sì, e soprattutto dove in generale nel nostro modo di fare calcio, credo, io poi ho soltanto 36 anni, non ne ho 60, ma in generale nel nostro modo di fare calcio in Italia non c'è mai stato spazio per un solista, per un grande solista nella nazionale, che è sempre stata una coralità di... cioè non c'è Messi, vi faccio un esempio, nell'ultimo mondiale chiaramente l'Argentina ha provato fino all'ultimo a vincere, poi ha perso la finale, ma il coro che ricorreva tra i tifosi ma anche tra i giocatori dell'Argentina era vinciamolo per l'ultima di Messi, cioè c'era proprio l'idea che Messi fosse il condottiere tutti dietro, ecco. Io non ricordo nella nazionale italiana, ma forse mi sbaglierò, che mai nessuno, compresi vari Totti, Baggio,
1: infatti, mi vengono in mente loro
3: così prima, siano mai stati così trascinatori di questa della nazionale azzurra, e dire che la nazionale ha vinto tanto, ha vinto 4 mondiali, ha vinto 2 europei, insomma ha vinto quello che doveva vincere, però un'icona così non c'è mai stata, perché forse non c'è proprio la volontà, il nostro modo di fare calcio e di formare la gente a Coverciano, di dare spazio troppo all'individualità. Parere tutto personale, quindi non so se mai ci sarà. E in questa nazionale più interessante, perché la prova di Bursa dell'altro giorno mi è piaciuta molto, non vedo
1: la prova di 10, scusami, non ho sentito,
3: di Bursa in Turchia.
1: Ah sì.
3: Che non mi pare abbia messo in luce un 10, piuttosto ha messo in luce una grande coralità,
1: sì,
3: di giocatori interessanti, ma un protagonista unico, regista di tutto, no, ecco.
1: Eh sì. Senti Andrea, qual è il tuo prossimissimo appuntamento?
3: Ma guarda, tra pochi minuti mi devo fare la pasta e poi chiaramente...
1: No, in TV.
3: Lo so, aspetta, infatti come ieri accenderò Rete4 e guarderò La Signora in Giallo, perché insomma io non mi perdo una di puntate della Signora in Giallo.
1: Chiara, tu sei un'appassionata della
2: io
1: Signora in Giallo.
2: Io lo guardavo, ci sono affezionata perché poi faceva parte degli appuntamenti fissi quando stavo da mia nonna e tra l'altro volevo aggirare ad Andrea un volantino che mi è apparso sui social perché faranno un raduno nazionale di appassionati della Signora in Giallo nei prossimi mesi. Sì.
1: Andiamo Andrea, dai, ci organizziamo. Andiamo. E andremo.
3: Andiamo. Sì, anch'io devo dire la leggo molto ai miei nonni, perché insomma, quando tornavo da scuola i miei genitori erano al lavoro, andavo da loro, quindi c'era i vari forum naturalmente, poi c'era La Signora in Giallo o Colombo, insomma erano questi un po' i programmi che si vedevano.
1: Sì, poi dove c'è sempre, no, il lieto fine, ecco, perché poi...
3: Sì, oddio, c'è una persona che muore.
1: No, lieto fine. No? È ovvio che c'è una persona che muore, ma viene scoperto, no? In un periodo in cui non si sa mai,
2: Però è affascinante, col senno di poi, anche a livello di dialoghi, percepire come sia cambiato il modo di fare i telefilm, soprattutto all'interno di tematiche che poi ora vanno molto, molto di moda. Io, quando la rivedo con l'età di oggi, devo dire che apprezzo anche questi aspetti che magari in tutti i nuovi prodotti per la televisione non sempre riscontriamo.
3: Ma poi sì, siamo negli anni 80, non c'erano cellulari, smartphone, c'erano a malapena le telecamere di videosorveglianza per prendere magari qualcuno, cioè tutte le cose che fanno adesso i RIS, gli investigatori, a parte, voglio dire, i RIS ultimamente hanno fatto dei disastri, comunque
1: lì c'era l'intuito, no, della persona.
3: Sì, infatti si risolvevano in quel modo, ecco, molto più alla buona.
1: Io guardavo anche il quel telefilm tedesco, come si chiamava, il commissario con il trench, il famoso trench, oddio, che aveva un assistente, guardavo anche quello, che era anche un po' triste a dire il vero, però mi piaceva tanto, era un appuntamento immancabile, insomma, e anche quelli si scopriva sempre chi era il colpevole, ecco, che è una cosa che abbiamo un po' perso di vista, perché ormai non si trovano mai i colpevoli, resta sempre purtroppo in dubbio. Va bene, Andrea, detto questo, abbiamo un po' scollinato rispetto alla questione Viola Park. Tra l'altro
3: il tenente Derrick, forse.
1: Sì, Derrick,
2: guarda, Ale da Firenze e Sauro da Grassina, grazie, ci stanno correndo in aiuto.
1: È
2: sì.
1: famosissimo,
2: anche
1: ma sapete che
2: taxi, lo
1: la mia memoria non va oltre a...
3: l'ispettore Derrick, anche,
1: sì, esatto, l'ispettore non
2: anche
1: era...
2: Marco, sono attentissimi i nostri ascoltatori, li ringraziamo.
1: Grazie, grazie.
3: Volendo, poi c'era dall'altra parte della barricata, c'era anche Perry Mason,
1: certo, sì, sì, l'avvocato, certo,
2: sì.
1: Sì, sì, sì. Perfetto, bello, fatta questa panoramica, vedi, però i nostri ascoltatori molto,
2: sì,
1: molto attenti.
2: Anche Lorenzo da Amsterdam e Pierpaolo, sono veramente tanti, sono stati bravissimi e reattivi.
1: Senti, Andrea, dici i prossimi appuntamenti. Allora, doppia seduta fino a sabato, amichevole, poi c'è questo festival dello sport a Trento, a cui parteciperà anche la Fiorentina per parlare del centenario e non solo. E poi
3: ci saranno Attà, Pellegrino e il direttore generale Ferrari, che sì, saranno a Trento per chiaramente anche celebrare i 100 anni della Fiorentina.
1: Sì.
3: Noi avremo Lorenzo Marucci che ci racconterà tutto. Poi, dopo l'amichevole di sabato, anche lì dobbiamo capire ancora un po' come verrà organizzata, ma insomma abbiamo detto che sarà comunque sia probabilmente a porte chiuse. Due giorni di riposo, domenica, lunedì, e poi da martedì si lavorerà quotidianamente verso la gara con il Genoa, anche perché da lì in poi torneranno un po' tutti i nazionali e sarà interessante capire, ecco, chi sarà tornato più in forma, chi avrà dato buoni responsi e chi l'allenatore magari vedrà più pronto per
1: Sì, magari i nazionali si alleneranno magari anche lunedì, chi sa, una IP per esempio torna proprio lunedì, vedremo, insomma. E, bene, grazie Andrea Giannattasio.
3: Ciao
2: Andrea, grazie, buona
1: giornata. Abbiamo fatto questo tuffo nell'attualità del Viola Park, proprio per capire come la squadra sta portando o si sta preparando, ecco, anche in assenza dei nazionali. Poi è interessante anche vedere, no, quello che su cui lavora Vanoli, magari anche in difesa. Leggevo Repubblica che diceva che ci sono tante che Vanoli ha tante
2: combinazioni possibili, addirittura,
1: esatto,
2: 124. Ha colpito,
1: esatto,
2: molto anche me quel dato, perché esatto, poi uno ci pensa, come ha detto Andrea, abbiamo anche avuto a disposizione allenatori che poi erano soliti cambiare formazione di partita in partita e quindi presentarci ogni volta una Fiorentina leggermente rivisitata ma diversa. Sì. 124 combinazioni possibili sono tantissime.
1: Eh sì, e poi mi ha colpito invece sul secolo XIX di Genova, proprio l'articolo del Genova che spera che Colombo si risblocchi proprio contro la Fiorentina.
2: Io ce l'ho al fantacalcio, ma spero si sblocchi da quella dopo,
1: esatto,
2: se posso dirlo.
1: Lo speriamo tutti e che magari salvi anche il buon De Rossi, ma ecco, per il 10 non si azzardi a segnare. Bene, di queste combinazioni poi andremo a vedere anche quelle con Vieri, cercheremo di capire con qualche altro nostro ospite. Intanto facciamo una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, Leo da Prato. Volevo sapere come mai quando si parla di convivenza fra fagioli e Olai deve essere Olai quello che non gioca. Io sinceramente tutta questa imprescindibilità del gioco della Fiorentina che passa da fagioli in questi anni non la vedo. Comunque, sai, io non me ne intendo. Grazie mille.
3: A Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io, se fossi l'allenatore, non giocherei mai senza Fagioli, Attà e Ulai. Questi tre devono stare in campo. Poi come, dove, deve trovare la soluzione l'allenatore, ma che Ulai stia in panchina non è concepibile, perché io lo faccio giocare anche terzino, ma quello deve, Ulai deve stare in campo se stanno bene tutti e tre. Per me non c'è storia.
4: Ecco, vedi, molti si arrabbiano pensando a Ulai in panchina. Io mi ricordo anche Mario Tenerani, no? Lady Radio, ma è anche, insomma, nostro opinionista, che è proprio un ammiratore di Ulai, e non, anche lui è stato lui a chiedere a Vanoli perché non farli giocare insieme, insomma. E molti ascoltatori infatti ce lo dicono spesso, ci scrivono spesso questo, o come nel caso degli ascoltatori hanno mandato un vocale, vi invitiamo a farlo 348 7513 933 per i messaggi vocali e scritti, oppure 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Ma ora noi in diretta invece abbiamo un gradito ospite, un amico per quanto mi riguarda, Sabatino Durante. Ciao. Non c'è.
5: Credo che Sara stia perfezionando il collegamento. Esatto. Forse abbiamo prima l'ospite che avevamo in chiusura. Comunque, come detto anche da Luciana, al 348 7513 933 per i vostri messaggi, sono arrivati anche tanti commenti ai temi che abbiamo trattato nella prima ora. Tu chiedevi ad Andrea Giannattasio se l'Italia, la nazionale italiana di calcio, potrà mai avere un Messi. C'è chi ti dice abbiamo a fatica un 9, quindi immaginarci un 10 è impensabile. C'è anche chi, come Silvo invece dal Ponte, ci dice: scusate se entro a gamba tesa, nella nazionale italiana fra gli anni 70 e gli anni 80 c'erano grandi solisti, ma che si facevano in un tutt'uno, e quindi un po' come ha detto Andrea, anche andando a riguardare nelle nazionali che più ci hanno regalato gioie dal punto di vista calcistico, difficilmente trovi il Messi di turno, ma trovi un gruppo che riusciva poi a far sì che le qualità di tutti venissero evidenziate. Ecco, era Marco Forza Viola che ci scriveva: non abbiamo ancora un vero 9, figuriamoci un 10 alla Messi, non ci andiamo nemmeno vicino.
4: Ci riproviamo perché c'è stato un problema di scaletta e di collegamenti. Abbiamo finalmente Sabatino Durante. Ci sei, Sabatino?
6: Buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Allora, noi stavamo parlando qui mentre aspettavamo di collegarci con te anche di una convivenza Fagioli-Ulai, e molti ascoltatori ci dicono: ma perché deve essere considerato Ulai la riserva di Fagioli? Tu come la pensi?
6: Come la penso? Cioè, a Firenze è stato fatto un mercato, diciamo, importante,
4: sì,
6: con tanti buoni giocatori, però farli convivere non è assolutamente facile. Non lo dico solo io, l'ha detto dall'inizio Fabio Grosso.
4: Sì, infatti.
6: Questo è stato richiamato Vanoli, che magari meno così intransigente come lo era Fabio Grosso, perché a volte i direttori sportivi si dimenticano di parlare con i loro allenatori, magari scelti, no? E far convivere due giocatori che hanno caratteristiche più o meno simili non è facile, soprattutto lì in mezzo al campo, e soprattutto quando una squadra ha bisogno di fare punti e quindi non ha tempo per fare gli esperimenti. Comunque, col tempo e soprattutto con una persona tranquilla e calma e sempre pronto al compromesso come Vanoni, credo che poi alla fine si possa anche fare la convivenza fra i due giocatori.
4: Eh sì, infatti ci vorrà un po' di tempo magari, insomma, per trovare la quadra. Ti volevo portare invece su Vieri, brasiliano Vieri, il difensore. C'è Vanoli che lo sta provando anche terzino sinistro, però con poco successo contro il Napoli, visto che lì si trovava un velocissimo Politano e forse lui non era così veloce, insomma, come il giocatore del Napoli. E in amichevole lo ha riprovato centrale. Secondo te qual è il suo ruolo migliore?
6: Allora, qua quest'estate forse ricordi,
4: sì,
6: io l'ho ho detto, è la stessa situazione di Nathan, il giocatore che prese il Napoli tre anni fa. Cioè, allora, intanto bisogna essere molto chiari, cioè Vieri è una seconda scelta nel campionato brasiliano, cioè un giovane che non era bagnato dall'acqua santa, no? Come la promessa, eccetera, perché in quel ruolo, per esempio, Jair Cunha, lo dico perché è un 2005 come Vieri, è stato ceduto per 12 milioni l'anno scorso al Nottingham Forest e ha debuttato ieri con la nazionale brasiliana. Vieri è un giocatore che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile da terzino sinistro, poi come Nathan ha trovato la possibilità di essere titolare nel Gremio da difensore centrale. Ma io quest'estate ho detto due cose, poi magari chi legge capisce quello che vuole, cioè, ho detto non avete portato Passarella, e ho detto che i 15 milioni o 16, 17, 18 quanto sono stati spesi valevano i 50 di Palestra, per dire una spesa enorme quella di Palestra per un giocatore che poi dicevo che non valeva quello, infatti non sta giocando nel Chelsea, e non valgono i 15, 16, 18 milioni di Vieri, sono stati spesi tanti soldi per un giocatore. Io ho fatto l'esempio di Jair Cunha, che è un 2005 come Vieri, venduto a 12 milioni al Nottingham Forest.
4: Sì.
6: E faccio un altro esempio di un ragazzo che è un 2007, quindi ha due anni in più, che Arthur, in quello stesso ruolo, quindi da difensore centrale mancino, che Arthur Diaz, l'Atletico Paranaense, è un 2007, che quest'estate si prendeva 7-8 milioni, e non io, ma Carlo Ancelotti l'ho ritenuto migliore di Vieri, perché lo ha chiamato in nazionale nelle due trasferte fatte adesso con l'Australia. Quindi si è preso un ragazzo che ha qualità, perché quello che ho detto quest'estate non lo rimancio, però ho anche detto che forse i 15 milioni erano troppi, e ho anche detto che non era Passarella. Quindi è un ragazzo che da qui a un anno, sei mesi, probabilmente troverà la sua dimensione alla Fiorentina, ma è un giocatore che nel nostro campionato ha bisogno di apprendere le distanze in modo diverso di cui noi giochiamo in una fase difensiva. E ha fatto bene Vanoli a provare la sinistra, perché è un giocatore che spesso scivola, e se scivoli verso la fascia laterale spesso e volentieri puoi fare fallo, e un fallo dalla fascia laterale magari è meno pericoloso se fai il fallo davanti alla difesa. Quindi è un ragazzo che ha qualità, sì, però non è stato preso uno consacrato dall'acqua santa, e quindi è un ragazzo che da qui a 5-6 mesi probabilmente troverà la propria dimensione alla Fiorentina. Questo è quello che ho detto quest'estate, e come con Palestra poi alla fine i fatti mi danno ragione.
4: Però ecco, è un giocatore sul quale si può lavorare, nel senso,
6: Luciano l'ho detto e lo ripeto, è un giocatore che ha qualità fisica, ha un bel sinistro, ma questo non vuol dire che poi è pronto per un campionato difficile e complicato come il nostro.
4: Sì, infatti.
6: Ecco, però chi legge poi, no? Ci sono i leoni da tastiera, cioè uno invece di fare il tassista si mette a scrivere, a rompere le scatole a chi fa il professionista, capito? Invece è meglio far il tassista, perdere meno tempo con la tastiera, magari si guadagna qualche centesimo in più, capite? Però oggi
4: noi abbiamo anche dei tassisti bravi che ci scrivono, quindi non ce li mettere contro.
6: Sì, però è meglio che i tassisti facciano i tassisti, i giornalisti, gli agenti FIFA,
4: ma noi ti chiamiamo per quello, per dare il tuo giudizio,
6: perché a volte stare nella propria casellina.
5: E serve anche a creare le giuste aspettative, perché noi tante volte abbiamo accolto giocatori senza magari conoscerli in tutte le loro sfaccettature, e sottovalutando anche le tempistiche necessarie per adattarsi a un contesto differente, non solo dal punto di vista tattico. E poi bocciature.
6: Sai qual è il problema? È che i dirigenti italiani dovrebbero sentire chi conosce quei mercati. Capisci? Perché spesso e volentieri, come con Nathan, basta sentirsi, no? E il problema è che il mercato funziona in una maniera diversa, cioè chi piace, no? Sparare le stelle filanti, perché spendono i soldi degli altri. Cioè a Firenze è stato fatto un ottimo mercato, cioè nel senso che si è portato tanti giocatori, però l'album c'ha la traccia quadrata, e a volte si portano dei giocatori che invece hanno la traccia, cioè dove devi attaccare la figurina, e che invece è un triangolo, invece è una stella. Io lo dico questo perché mi sembra che Greg Grosso dall'inizio ha iniziato a mugugnare, e poi ha detto chiaro e tondo che probabilmente il mercato è stato preso tanti buoni giocatori, però metterli insieme non è facile in maniera assoluta. Quindi un direttore sportivo intanto deve decidere chi è l'allenatore. Invece a Firenze si è mandato via un allenatore, se ne è preso un altro che doveva guidare il gruppo, e poi si è ripreso l'altro che invece si era deciso di non era. Un po' di confusione c'è, insomma, c'è stata.
4: Sì, c'è stata.
6: Non c'è neanche da discutere, né che qualcuno può dire no. Se tu arrivi e dici questo allenatore non va bene per quello che voglio fare, prendi Grosso, e poi torni dietro, insomma un po' di confusione nella testa c'è stata, insomma, no?
4: Sì, sì, quello sicuramente.
6: Non è che si discute, c'è stata confusione, punto.
4: Sì, sì, c'è stata confusione, divergenza, insomma, di vedute a un certo punto tra l'uno e l'altro, evidentemente, quello non...
6: Allora, chi ha cannato l'allenatore si deve assumere la responsabilità di aver cannato l'allenatore, che è un peccato mortale.
4: Sì, ora ovviamente a Firenze ci auguriamo che con Vanoli, nonostante sia un ritorno, però...
6: L'ha dimostrato l'anno scorso di essere un allenatore di buon senso. Sì. Che ha saputo riunire il gruppo e ha saputo fare anche delle cose in campo. Per questo probabilmente, con tutto il rispetto che Fabio Grosso, sai anche il trascorso, insomma, che abbiamo avuto con Fabio a Perugia, quindi c'è un grande legame anche dal punto di vista affettivo, però ripeto, Vanoli meritava un po' più di rispetto, io credo.
4: Sì, quello sicuramente è andata un po' così, insomma. Ora andiamo avanti con Vanoli e speriamo tutti che vada per il meglio, insomma. Ma dove? Ma
6: sicuramente l'ha dimostrato già l'anno scorso.
4: Dove può arrivare, secondo te? È partito un po' con l'handicap, insomma, di queste partite.
6: Ripeto, è stato fatto un mercato portando tanti buoni giocatori, quindi da questo punto di vista non boccio. Il problema che a volte mettere insieme cinque buoni giocatori con caratteristiche simili o non compatibili diventa difficile. Quindi la Fiorentina è partita male, come è partita male l'anno scorso. Certo. Io spero, non credo che possa arrivare nella zona coppe, però magari a ridosso, quindi arrivare settimo, ottavo, nono sarebbe già un successo secondo me. Se poi arriva nella zona coppe significa che Vanoli è un fenomeno, e che magari gli va chiesto anche un po' anche scusa, insomma, per come è stato trattato a fine stagione l'anno scorso.
4: Ma quello sicuramente, comunque è tornato con tanto entusiasmo, quindi anche lui ha superato quel momento, comunque in ottimi rapporti anche con Paratici, che alla fine l'aveva messo da parte. E ti volevo chiedere invece, non c'entra nulla Vanoli, perché trova questa situazione di Dodò che è in scadenza, non ha ancora rinnovato, e non si capisce bene appunto se rinnoverà meno. Le prime partite non è stato stato cioè è partito subito titolare la prima, però poi è stato messo in disparte proprio perché ha questo problema contrattuale, perché la Fiorentina sosteneva non si fosse allenato bene in estate perché aveva la testa altrove. Ecco, tu come ti poni? Cioè lasceresti comunque andare il giocatore a gennaio, a giugno che sia, o proveresti a fare un rinnovo anche per non perderlo a zero, ecco?
6: Tanto lì dipende dal giocatore. Se il giocatore ha deciso ora di non rinnovare, o gli fai i tappeti rossi e quindi gli fai un contratto faraonico, oppure il giocatore non dalla mia esperienza dico che non ha voglia di rinnovare, probabilmente andrà a parametro zero, quindi a guadagnare di più, no? In un'altra squadra. Il giocatore comunque che sa fare molto bene la fase offensiva, col tempo ha imparato anche a fare un po' la fase difensiva, ma insomma è più un giocatore da con una squadra che gioca a 3 o a 5, come credo più opportuno, insomma la cessione più opportuna, e quindi se si gioca a 4 qualche difficoltà insomma lo ha in fase difensiva. È un buon giocatore. Qualcuno mi dice a Firenze che andava dicendo che andava al Barcellona,
4: sì.
6: Io non credo che sia un giocatore da Barcellona, magari da Barcellona in panchina probabilmente sì, ma non credo che possa essere un giocatore se il Barcellona aveva bisogno di Dodò l'avrebbe già preso in passato, non aspettava che arrivasse a 28 anni. Probabilmente andrà in una squadra importante a fare, diciamo, il contorno, l'uomo della panchina, eccetera, qualche giocatore importante. Ma sicuramente se finora non ha rinnovato, io credo che abbia già degli accordi, e per la Fiorentina diventa difficile rinnovargli il contratto se non proponendogli, insomma, mettendo sul piatto insomma molti soldi.
4: Sarà una riflessione che dovrà fare insieme all'entourage dello stesso Dodò.
6: Ma alla Fiorentina aveva, come si chiama questo terzino destro che avevano preso dalla Caiode?
4: Un rimpianto.
6: Ce l'avevano, vabbè, che vogliamo fare? A volte si sbagliano le valutazioni per quelli che si comprano, per quelli che sono andati via. Il problema è che bisognerebbe riflettere sugli errori.
4: Quello è vero, ovviamente lì c'era un Dodò in quella stagione in grande spolvero, Caiode non era la prima scelta di Palladino e decise insomma di andare via proprio perché voleva più spazio, diciamo che poi la società lo ha accontentato in questo. Ma secondo te, se fosse rimasto a galleggiare nella Fiorentina tra panchina e maglia titolare, alternarsi con Dodò, c'era anche l'Europa, quindi un po' di spazio c'era, sarebbe diventato il giocatore che abbiamo visto anche l'altra sera con la nazionale? O la Premier secondo te gli ha fatto bene, insomma, da questo punto?
6: No, la Premier gli ha fatto bene perché è un giocatore che ha molta forza fisica, e quindi in un campionato dove la forza fisica conta molto, no? E chiaramente lui ha avuto molto spazio. Da noi il problema è che, tolto alcuni dei nostri allenatori, no? Che non hanno paura di mettere in campo determinati tipi di giocatori, uno è Gasperini per esempio, no? Che non ha paura di mettere in campo, addirittura di cambiare ruolo, per esempio Wesley, che in nazionale nel Flamengo ha sempre giocato a destra, lui l'ha messo a sinistra perché ha bisogno di qualcuno che magari un destro che gioca a sinistra rientra, quindi vede un po' più la porta, quindi magari il terzino gli fa 3-4 gol, e 3-4 gol di un terzino vale i 15-20 vale gol di un centravanti, cioè eccetera. Quindi dipende dall'allenatore. Se Palladino non ci credeva più di tanto, ha fatto bene il ragazzo ad andare a cercare fortuna, no? In altri campionati dove le qualità fisiche che lui aveva, magari quando era a Firenze forse qualche deficienza tecnica l'avesse, però era talmente giovane e il percorso che aveva fatto insomma dal settore giovanile alla Juventus, andare in Serie D eccetera, magari poi in Serie D non hai molto tempo per affinare la tecnica, però col tempo è arrivato adesso un giocatore insomma che anche dal punto di vista tecnico insomma ha delle basi importanti.
4: L'ultima domanda, poi ti lasciamo e ti ringraziamo, te la faccio sul mercato, sul mercato nel senso che tu stai per andare in Brasile o sbaglio? Correggimi se sbaglio, stai per ritornare.
6: Sì, vado in Brasile perché il 10 c'è la finale, cioè ci sono le due semifinali della Libertadores. E l'Estudiantes della Plata, con cui collaboro da un paio di anni, è in semifinale con il Flamengo, quindi la partita ci sarà il 10 a Buenos Aires, Estudiantes della Plata contro Flamengo, e il 20 sempre di ottobre al Maracanã ci sarà Flamengo e Estudiantes della Plata. Dall'altra parte c'è Fluminense Palmeiras, quindi tre brasiliane contro l'unica squadra argentina. Speriamo che ci vada bene questa volta. devo essere argentino, la professione ti porta in una sponda a volte o nell'altra, quindi parto e sarò il 10 a vedere Estudiantes della Plata contro Flamengo.
4: Ci sono giocatori che sono in procinto magari o che possono essere già pronti per il salto in Europa, ma io te lo chiedo per l'Italia, ecco.
6: Domanda. Allora, se vai in Argentina trovi dei giocatori che possono adattarsi più facilmente sul nostro campionato. I brasiliani hanno qualche problema nel nostro campionato, perché noi siamo molto razionali, no? Soprattutto in fase difensiva, distanza X dal terzino sinistro, e i brasiliani si adattano un po' più difficilmente. E poi soprattutto tu mi dicevi del terzino sinistro del Palmeiras, cioè la Fiorentina non può andare a trattare con il Palmeiras perché
4: poi non è stato preso e ora non ci sono neanche posti per gli extracomunitari, lo specifico per gli ascoltatori, se no
6: sì,
4: pensano.
6: Ma la Fiorentina, che ma già c'è con Rios, c'era stata questa cosa, la Fiorentina che pensa di comprare, per andare a comprare al negozio caro bisogna avere i soldi. Allora, se voi andate a vedere dove sono andati i giocatori importanti del Palmeiras, che è una squadra che c'ha soldi, la signora Leila può comprarsi la Fiorentina, la Juventus e il Milan, ok? C'ha soldi. Tra l'altro è fine mandato, e a fine mandato ha già comprato la gestione del Vasco, questa signora, no? Che, ecco. Allora, con Rios già ci ha sbattuto il muso la Fiorentina.
4: Sì.
6: Dove vanno i giocatori del Hendrick? Dove è andato a finire? Al Real Madrid.
4: Sì.
6: Dove è andato a finire Esteban? Al Chelsea. Cioè, se tu vai dalla Fiorentina, cioè, vai dal Palmeiras, minimo ti vogliono 30 milioni, minimo. È una bottega cara, cioè quel giocatore è un buon giocatore, eccetera, ma anche lui troverebbe difficoltà nel nostro campionato. Nel nostro campionato avrebbe trovato difficoltà addirittura Hendrick. Perché? Perché è un campionato particolare che mal si adatta a giovani di 18-19 anni che vengono qui. Oggi i brasiliani hanno tanta qualità, costano un occhio della testa, e per il nostro campionato è difficile.
4: Perché dovresti aspettarli troppo, invece con quello che costano non hai tempo.
6: Voi l'avete avuto anche con Pedro, no?
4: Sì, certo, non c'è stata la pazienza poi di aspettarlo.
6: E poi lì c'era anche il problema veniva da un infortunio molto grave, eccetera, no? E quindi lo si è messo in campo. Pedro è 1,90 m.
4: Sì.
6: Lo stesso problema ce l'ha avuto Del Piero, hanno aspettato un anno e mezzo per Del Piero, invece hanno messo in campo dopo 6 mesi Pedro. Sai, uno di 1,90 m ha più difficoltà a recuperare rispetto a uno di 1,75 m come Del Piero. Però ne avete avuto centravanti della nazionale brasiliana, centravanti del Flamengo, ha avuto difficoltà a inserirsi nel nostro campionato. Perché? Perché ci sono meccanismi complicati. I brasiliani sono gli unici giocatori che difficilmente si vanno a cercare la palla, cioè ti dicono dammi la palla perché la metti in noi. Dappertutto in Europa il giocatore va a cercare la palla, il brasiliano vuole la palla, che è un concetto completamente diverso, e quando si tratta di cambiare i concetti e le mentalità delle persone è molto più difficile che fare gli esercizi ginnici.
4: Certo.
6: D'accordo.
4: Perfetto. Sabatino Durante, grazie della bella chiacchierata e a presto e
6: buon lavoro.
4: Insomma, in bocca al lupo per il tuo lavoro, quindi nel Sud America, ecco, facci sapere i nomi, mandami i nomi anche in privato di questi giocatori che adocchierai, ecco.
6: Va bene, ciao.
4: Grazie ancora a Sabatino Durante. Allora, io mi fermerei un attimo e poi riprendiamo, diamo un po' di spazio anche ai tifosi, agli ascoltatori che ci hanno scritto e poi parleremo di tifo a 360.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci di nuovo in studio per l'ultima mezz'ora insieme. Come dicevo, ora parliamo un po' diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori e lettori anche di Firenze Viola, che insomma ci stanno mandando dei messaggi. Chiara?
3: Sì, al 348-7513-933 c'è anche chi risponde poi al nostro stato WhatsApp, e quindi ricordiamo che potete interagire con noi anche su quelli che sono

0: anche motivi di invidia, non solo per il titolo, ma perché sembrava che prima dell'arrivo di Paratici avessero fatto una scelta in grado di far salire il livello. Poi si scontrano col tempo, che fa emergere anche delle perplessità.
1: Sì, ne parlavamo anche prima appunto con Sabatino, e sottolineava questa cosa, che anche i dirigenti si devono assumere la responsabilità di aver toppato l'allenatore, questo sicuramente, perché a un certo punto ti rendi conto che non è quello che ti aspettavi che fosse, probabilmente, o nel caso della Fiorentina non andavi più sugli stessi binari, no? Grosso probabilmente voleva anche meno qualità, ma più gente di magari anche che faccia legna, ecco, a un certo punto. Ma magari anche con un po' di esperienza in più e non da dover far crescere, perché ha capito che Firenze non ha pazienza in questo. Poi lui ci ha messo il suo con le 3 sconfitte, per carità, non voglio dire, non voglio prendere le parti di nessuno in questo caso. Lo stesso a Bologna, probabilmente si aspettavano di più da Tedesco, non è stato l'allenatore, forse anche lui era stato alle nazionali, quindi alla nazionale, quindi veniva insomma da un periodo da CT, che è un lavoro un po' diverso, e quindi non ha reso per quel che si aspettava, e hanno preferito mandarlo via dopo 4 partite.
0: Ci sono anche un po' di risposte e riflessioni ai temi che hanno sollevato gli ascoltatori che hanno mandato gli audio nel corso dell'ultima ora,
1: sì,
0: e mezza. Ad esempio
1: Pierpaolo
0: intanto ci dice: io odio chi scrive o manda audio dicendo io non me ne intendo, a volte pensano di essere più esperti degli addetti ai lavori e quindi lo fanno quasi per aggiungere un po' di, diciamo, autorità anche a quanto scrivono. Sempre sul tema del centrocampo, Neri da Pistoia ci dice: Fagioli con Ulai e Attà insieme vuol dire imbarcate sicure, ora più equilibrio con Dur, in futuro magari un centrocampo a 4 con il doppio play, e a quel punto valuti la compresenza dei due giocatori. Abbiamo parlato del Bologna, si sono scatenati.
1: Che si fa? 4-4-2, no?
0: C'è da vedere poi il famoso equilibrio anche cosa comporterà, perché tanti poi sottolineano, al di là delle necessità immediate, sul mercato sono state fatte delle scelte anche dal punto di vista economico, e non si può sottovalutare il peso specifico anche a lungo termine che dovranno avere i giocatori. In merito al Bologna c'è Alessio che ci scrive: ha vinto la Coppa Italia ed è andato in Champions spendendo meno soldi dei commisso, cosa che a noi non riesce dall'era preistorica.
1: Parla del Bologna.
0: Sì, Alessio, che invece tornando sulla Fiorentina ci dice: io preferisco predicare calma, siete tutti troppo fiduciosi e la fiducia deve avere delle basi che al momento non ci sono ancora. Vorrei ricordare a tutti quanti che abbiamo 4 punti e abbiamo Genoa in trasferta e poi le sfide con Como, Inter e Atalanta. Siamo e state tutti sulla terra, perché la fiducia cieca a prescindere è la premessa dell'ottusità, e quindi un approccio più cauto rispetto
1: Avremo un ciclo di ferro, tra l'altro con l'infrasettimanale, fino ad arrivare alla Juve alla prossima sosta, per cui insomma avremo delle avversarie molto forti e servirà equilibrio, sì, anche nei giudizi.
0: Sempre sul tema Bologna interviene anche Paolo dalla provincia di Pavia, che ci scrive: a me il Bologna ricorda quando chiusero i cordoni a Sosa, che a gennaio poteva alzare il livello. La sensazione è che Saputo abbia monetizzato, perché il Bologna ha venduto e di conseguenza si è indebolito. Io, come poi ho risposto anche in privato ad Aldo, credo che il lavoro fatto da italiano abbia comportato anche una percezione errata del potenziale della rosa, e questo sostanzialmente l'abbiamo visto anche a Firenze. Se poi si guarda il modus operandi di Sartori negli ultimi anni, si percepisce un'inversione di tendenza rispetto poi a tutto ciò che l'ha portato ad essere sempre nominato, quando anche tra di noi ci si chiedeva quale direttore sportivo potesse cambiare in meglio le sorti della Fiorentina. E quindi staremo a vedere ora con Palladino cosa riusciranno a fare. Però fa
1: comunque
0: bene che sottolinea comunque gli obiettivi sportivi raggiunti con una rosa che magari sulla carta non dava la sensazione di poter competere a quei livelli.
1: Sì, sì, ma lui è bravo ad aprire dei cicli, lo ha fatto in tutte le squadre, in tutte le società dove è andato. Poi ovviamente dipende anche dalle società, quanto ti mettono a disposizione, quali sono gli obiettivi proprio societari al di là di Sartori. Allora, io per parlare del tifo organizzato e non solo, e per assaggiare un po' l'entusiasmo

0: i tifosi in questo inizio di campionato, nonostante appunto poi un esonero, un cambio di panchina. Abbiamo chiamato, perché poi non lo chiamo materialmente io, Federico De Sinopoli, Fefe, insomma, presidente dell'ATF. Ciao Federico.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao. Ti chiedevo di fare un po' il punto di questo inizio campionato per quanto riguarda i tifosi. Ho visto sempre tanti tifosi allo stadio.
1: No, assolutamente, anche perché all'inizio c'era voglia di vedere questa nuova squadra, questa nuova rosa, e ci siamo rimasti male perché ne abbiamo perse 3 di seguito. Poi il cambio allenatore, comunque va per considerato il periodo, che a questo punto va definito periodo storico, quindi è il periodo, è il mese dei festeggiamenti del centenario, quindi comunque c'era legata anche questa cosa, diciamo che l'entusiasmo non si è mai abbassato. Poi questi primi risultati positivi, sì. Quindi il passaggio del turno con il Pisa, le vittorie messa nell'altra partita in casa, e poi anche la buona prestazione con il Napoli fa sì che c'è voglia adesso di Fiorentina, quindi c'è voglia di seguirla anche in trasferta.
0: Ecco, finalmente sono tornate le trasferte, perché poi
1: sono tornate le trasferte,
0: ecco. E c'è stata una buona risposta, no? O sbaglio?
1: No, Genova ci sarà sicuramente una risposta, penso, da tutto esaurito, così però come ci sarà probabilmente anche a Milano, anche se avendo ridotto il settore ospite di San Siro a soli 1500 posti, chiaramente insomma sarà facile anche
0: riempirlo.
1: Esattamente, quindi c'è voglia di Fiorentina, c'è voglia di andare a vedere dove può arrivare.
0: Ecco, comunque,
1: perché per adesso grandissimi squadroni, a parte forse un paio di compagini, non pare, l'ha dimostrato anche il Napoli, insomma ha fatto una buona partita, ma non è sembrato più quel rullo compressore di un paio di stagioni fa, quindi l'impressione di potersela giocare con diverse squadre, quindi poter risalire la china e andare a lottare per l'Europa, perché poi credo l'obiettivo un po' di tutti, della società nostra,
0: certo,
1: della stampa, insomma, il tornare a respirare un qualcosa di più, insomma, di più premiante.
0: Fosse anche la conferenza, che un po' abbiamo...
1: Ah, sì, perché poi quando non la fai non...
0: è vero.
1: Alla fine la rimpiazzi, quindi non si butta via nulla.
0: Ecco, perché tanti tifosi, insomma, approfittavano per andare a vedere nuove città.
2: Anche,
0: no?
2: I tanti tifosi che ci sono sparsi in Europa. Io quando ho la possibilità di coinvolgere i rappresentanti dei Viola Club dislocati, tocco proprio questo tasto, perché noi sottovalutiamo quanto per loro possa essere importante la competizione europea, proprio per seguire da vicino la Fiorentina senza necessariamente dover venire a Firenze, che non è sempre fattibile.
1: Anche perché la Fiorentina ha un grande seguito, credo sia la sesta squadra in Italia per numero di tifosi, insomma sono situazioni importanti, quindi è chiaro che anche all'estero c'è movimentazione. Noi ci scrivevano a questo punto delle trasferte europee veramente da ogni paese per avere la possibilità di procurare biglietti, quindi c'è anche il risvolto lì, e comunque sia la competizione internazionale ha un certo fascino, anche se è la coppa più piccola, che però poi quando abbiamo visto ci siamo andati a fare le finali, insomma, sinceramente, soprattutto in alcuni stadi io non mi sono mai sentito, voglio dire, dimezzato, non sarà la Champions, ma c'ha un suo valore e lo sta acquistando sempre di più, e tutto sommato basta vedere l'Albo d'Oro, che piccolo Albo d'Oro che ha, insomma, ci sono già squadre di un certo livello, quindi andrebbe bene anche la Conference, ma perché abbiamo buttato via delle partite, però c'è tempo.
0: Sì, esatto. Senti, l'idolo penso no sia Mastantuono, lo dimostrano i tifosi che sono andati a Peretola. È ancora lui l'idolo o secondo te ne stanno venendo fuori altri? Ovviamente c'è stato questo...
1: Io spero ne vengano fuori tanti altri, che significa che ci sarebbe un livello medio di produttività in campo di un certo tipo, però è chiaro il Mastantuono è quello che ha fatto, insomma, acceso un po' la fantasia del tifoso, poi un ragazzo giovane ricorda certe insomma, poi il ruolo soprattutto, cioè un giocatore che va dalla tre quarti in avanti, e uno che punta, e uno che va al tiro. È chiaro che poi anche il fatto di venire dal Real Madrid, quindi sì, è un giocatore, era una promessa vera, quindi l'abbiamo guardato tutti con interesse quando ha iniziato a venire fuori a livello internazionale questo nome, quindi è chiaro che è un ragazzo che poi si pone bene, si è posto bene, quel famoso video al mare, sì, in giocare a pallone con altri avventori della spiaggia.
0: Poi ora si sta facendo vedere in giro per la città, vari ristoranti, il negozio.
1: Quindi, esatto, quindi fa parte di tutte le cose che accendono l'interesse, la simpatia nei suoi confronti, però voglio dire anche gli altri si stanno sotto questo aspetto comportando bene, quindi è chiaro che insomma poi lui ha fatto 3 gol in una partita, sì. E io poi penso che lui abbia una voglia enorme di farne uno sotto la curva, perché da buon argentino chiaramente questo tipo di rapporto col tifo caldo eccetera, insomma è tipico di quei paesi. Noi di giocatori argentini ne abbiamo avuti tantissimi, ricordo Bertoni, sì, che è un giocatore diverso, ma che è stato il primo giocatore a venire in Italia, e lui per esempio l'appuntamento con il correre sotto la curva Fiesole quando segnava era imprescindibile. Noi ci siamo innamorati di Bertoni per esempio per quelle sue corse, all'epoca c'erano molti più metri da percorrere, insomma sono queste le cose che accendono la fantasia, che accendono voglio dire l'interesse verso il giocatore.
0: Chiara?
2: Abbiamo proprio parlato di questo entusiasmo che da un lato era forse anche non preventivato considerando le complessità della passata stagione, ma che ci ha aiutato a vivere il centenario nel modo migliore e che forse in un certo senso ci conferma anche quanto fosse poi necessario la rivoluzione che è stata attuata in termini di organico. Io ora non voglio chiedere a Federico magari il suo parere personale per non metterlo in difficoltà, ma avendo lui contatto diretto con il tifo, con la pancia della piazza, la mia curiosità è relativa all'identità, un qualcosa che abbiamo tante volte imputato al gruppo dell'anno scorso e che questi giovani, anche se sono appena arrivati, come giustamente diceva Luciana facendo l'esempio di Mastantuono che vuole immergersi nella realtà fiorentina per capirla appieno, ecco, se la scelta di portare ragazzi giovani e comunque rivoluzionare la rosa può aver aiutato anche nel far tornare l'amore che sicuramente non era finito ma che era stato messo a dura prova e forse anche ferito da parte di un gruppo che ha deluso ancor prima di scendere in campo.
1: No, quello sicuramente, anche se è chiaro ci sono sempre due filosofie, no? Quando si fa il mercato si allestisce una rosa, giocatori di un certo calibro, quantomeno sulla piazza, diciamo esperto, se no una squadra di talenti. Chiaramente i talenti mediamente sono quelli giovani, soprattutto poi per compagini come la nostra, che chiaramente difficilmente possono arrivare a insomma ad ingaggiare un determinato tipo di giocatori per tutta una serie di motivi. Quindi è chiaro che quella necessità era, dopo un'annata pessima, di aprire le finestre e far uscire l'aria cattiva per farne entrare qualcosa di fresco, e questo grosso modo è stato fatto. Era una rivoluzione obbligata, perché di quell'anno non c'era da salvare praticamente nulla, e quindi è stato corretto farlo. Per fortuna sono arrivati non solo tanti giocatori e giovani, ma mediamente tutti i giocatori che hanno che vengono un minimo di credibilità, sì. Cioè sono tutti giocatori che comunque hanno già delle esperienze di un certo tipo, pur essendo giovani. Abbiamo parlato di Mastantuono, Valde Peñas è un giocatore che ha 18 anni ma ha giocato a Santiago Bernabeu, quindi sai, certe volte quando si dice no, la prima partita non gliela facciamo fare, giovane, l'impatto col calcio italiano, quando vai a giocare a Santiago Bernabeu, insomma, io credo che tutto il resto non dico una passeggiata, ma insomma certi impatti sono già stati fatti. Penso giocatore anche come Gnonto, un giocatore che probabilmente conoscevamo meno, e però l'abbiamo visto tante volte in nazionale, nelle nazionali, sì, minori, esordito nella nazionale maggiore. Sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità. Sta all'allenatore, alla società e anche alla piazza farli consacrare come quelli che spero per loro quantomeno siano, cioè dei potenziali campioni.
2: Lo vediamo anche dall'impazienza di comprare la maglia con il nome e il numero, al di là di chi è scaramantico e in un certo senso ha abbandonato anche questo tipo di tendenza. Quest'estate, quando poi abbiamo chiesto agli ascoltatori e ai tifosi di dirci il loro preferito, ne sono usciti tanti di nomi, sì. Eppure non li abbiamo ancora visti all'opera in quello che è il loro potenziale massimo. Secondo me è l'ulteriore testimonianza di come poi si siano scelti dei profili in linea con quelle che erano le necessità della piazza, anche di tornare un po' a sognare.
1: Sì, sì, aria fresca, aria nuova, aria giovane, questo sicuramente poi è premiante, voglio dire, anche per quello che può essere appunto rinnamorarsi della maglia e avere la voglia di andare a spendere e investire, perché non costano certamente poco le maglie da calcio dei giocatori, anziché neutre. Come invece potrebbe essere, perché poi spesso se ne vedono tante, le abbiamo visto in queste partite del centenario, indossiamo tutte la maglia della Fiorentina, qualcuno abbiamo visto anche delle maglie con dei cognomi di giocatori, e sinceramente forse erano meno meritevoli di quella spesa.
0: Io mi diverto sempre allo stadio a guardare,
2: a cercare le chicche,
0: a cercare i nomi più strani.
1: Qualcuno sono quasi soldi buttati, perché sinceramente un po' perché hanno deluso, un po' perché poi alla
0: però
1: fine...
0: c'è la voglia a volte di scommettere, no? Su un giocatore poi va male, per carità, però
1: sì, quindi è stato sicuramente fatto anche in quell'ottica, però è bello, in Italia non ha preso moltissimo, siamo in Inghilterra, ora sta venendo un pochino più fuori la moda di indossare la maglia della propria squadra. Prima poi veniva meno, perché noi ci abbiamo tutti gli stadi scoperti, insomma sinceramente non è praticissimo, via via che anche questi stadi diventeranno, si spera, un pochino più confortevoli, ci sarà anche la possibilità da parte anche di più persone di indossare la maglia, esattamente come succede in Inghilterra, dove spesso e volentieri, o anche in Germania, se la mettono sopra addirittura il giubbotto.
0: Sì. Senti,
1: poi fagottati non è un'immagine straordinaria, ma insomma però è l'ulteriore legame che c'è nell'ambito della, certo, della partita tra il tifoso e la propria squadra.
0: Manca ancora una settimana e mezzo, quindi 10 giorni abbondanti, ma che previsione di tifosi, ne dicevi gran numero, ecco, che previsione c'è verso Genova?
1: Genova, sì, io penso che si andrà al tutto esaurito, ci sono più di 1600 posti, è un sabato pomeriggio, quindi un po' di gente lavora, insomma.
0: C'è il mare, quindi l'ultima.
1: Sì, ma insomma il mare a Genova, poi i rapporti non sono mai stati straordinari, anzi, quindi non è forse la trasferta della passeggiata. Però la stagione ancora è una buona stagione, insomma.
0: Beh, un pranzo al mare, io intendevo comunque.
1: Sì, sempre, sì, al limite prima.
0: È sempre bello, esatto, prima, molto presto. Io sono un amante di Bocca d'Asse.
1: Esattamente,
0: quindi...
1: io credo che li finiremo quei biglietti. e quindi cioè,
0: anche perché insomma cioè, il Genoa è messo male,
1: insomma in casa
0: spiaggia per De Rossi, per cui insomma vorranno fare bene e è bello però, e ci sia il pubblico viola a sostenere la squadra, no?
1: No, certo, comunque sì, è sempre un campaccio.
0: Certo, sì.
1: Ha un grande tifo, perché
0: sì, molto caldo.
1: È sempre stato molto presente, molto rumoroso, molto insomma. E sinceramente riescono a essere bravi a creare una sorta di vera fossa. E quindi non sarà facile, ma insomma. Ci saremo anche noi e poi abbiamo la squadra e secondo me ha delle qualità e quindi può sicuramente andare a Genova e fare risultato, anche perché abbiamo necessità comunque di tirarci su perché la classifica oggi ci dice che abbiamo
0: quattro punti,
1: abbiamo la testa fuori dal pelo dell'acqua, ma insomma siamo ultimi, quindi
0: se vogliamo cavalcarla questa classifica
1: non abbiamo alternative, bisogna tirarsi fuori prima possibile, allontanarsi da tutte le zone per poi tentare di fare una cavalcata più serena, più tranquilla, aspettare i giocatori meno che devono ancora entrare in forma, qualcuno deve ripigliarsi a qualche acciacco e poi far vedere i 130 milioni quanti sono stati spesi, bene.
0: Insomma, esatto. Bene, Federico De Sinopoli dell'ATF, ti ringrazio del tuo intervento, grazie ancora.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Noi, Chiara, siamo in chiusura, ringraziamo anche gli ascoltatori, abbiamo potuto leggere tutti i messaggi e ti ringrazio ancora.
2: Grazie
0: vi lasciamo a palla al centro.
2: Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Io non ero per la vendita di Caiode a 18 milioni e quello che è stato, ma ero per quella di Comuzzo a 35, perché secondo me le differenze erano palesi.
4: Comunque anche io ho mandato un fax a Mancini e gli ho consigliato Francesco Benvenuti, match analyst e uomo drone.
5: E ho chiamato Uccini invece, ragazzi, occhio.
6: Sono d'accordo con chi dice che la cessione di Caiode è stata una delle peggiori mosse fatte dalla Fiorentina.
7: Il problema è che noi si mangia l'uovo nelle mele della gallina.
8: Non c'ha più la maglia per l'addosso, perché DP, perché per... Bene, se levavo da questo Tritacarne Serie A, Tritacarne Fiorentina, dirigenti società, blu, allenatori sbagliati, Bene, io vi auguro solo il meglio e sono contentissimo per lui.
4: Volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire.
2: Complimenti per la trasmissione. Chi si compra? Eccoci qua, benvenuti, bentornati in diretta a Radio Firenze Viola. Questo è Chi si compra, della formato Uno di noi. Ovviamente tra poco mi raggiungerà in studio Andrea Bruno Savelli, mentre credo che siamo pronti a breve per introdurre anche Emiliano Viviano, che insomma tra pochissimo farà parte come sempre di questa trasmissione il mercoledì dalle 10 alle 12, con tutti i modi che avete per mettervi in contatto con noi: 348 75 13 933 per le vostre domande, per ciò che stiamo portando avanti in questa lunga sosta per le nazionali, le voci che riguardano anche il modo in cui poi Vanoli potrà effettivamente rimettere in campo la Fiorentina una volta terminato questo periodo di partite di Nations League, di amichevoli e di quant'altro. 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta, e ovviamente anche le modalità per seguirci, quindi tramite applicazione, tramite browser, ma anche col DAB, con il canale 92 per Firenze, Prato, Pistoia, e ovviamente anche la nuova modalità, ovvero le dirette per Chi si compra, anche su YouTube, e quindi anche in questo formato per farci tutte le vostre domande proprio tramite messaggi audio e scritti. Fate le vostre domande a Emiliano Viviano, ripeto, che riguardano poi quelli che sono i temi di discussione di questi giorni, e quindi siamo pronti anche per dargli il bentornato e il benvenuto proprio a Emiliano. Ciao Emiliano, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: In splendida forma, caro Emi. Bene così, sicuramente meglio della mia. Io oggi sono veramente KO grazie alla figliolanza che porta da scuola qualsiasi tipo di malattia, ma questo lo sappiamo. Sai, poi durante la sosta poi ancora meglio, no? Già c'è il problema di doversi cervellare per portare avanti 24 ore al giorno di Fiorentina, e poi anche i malanni di stagione. Va bene. Caro Emi, intanto come va? Tutto bene? Spero, dai, una settimana com'è andata?
5: Sì, siamo abbastanza rotti le palle della sosta nazionale.
2: Pensate,
5: però, sì.
2: C'è un'altra settimana, altri 10 giorni da aspettare, una roba infinita quest'anno, con queste 3 settimane. E poi tra l'altro ci saranno solo 6 partite, poi un'altra sosta, perché come non siamo, non è mai abbastanza la nazionale, dopo la Juventus ci sarà un'altra sosta, quindi
5: a novembre,
2: sì, la Fiorentina gioca, mi sembra, il 6 novembre contro la Juventus, e poi c'è altre 2 settimane di sosta, così tra capo e collo, per allietarci con tutti i non temi di queste settimane. Bene, però un tema che si è discusso molto in queste ore a Firenze, credo tu l'abbia visto, cioè il fatto che con la nazionale italiana Caiode è arrivato a fare il gol, e quindi si è parlato tantissimo di Caio, si è parlato tanto appunto di questo ragazzo che, insomma, è andato via per una cifra importante. Comunque non è che è andato via per 2 noccioline, è andato via per 18-20 milioni, una cifra complessiva che potranno diventare ancora di più col 10% sulla futura rivendita. Però c'è stato molto movimento a Firenze, perché c'è della nostalgia, della rabbia anche per come è stato gestito il suo caso, Tanti se la sono presa con Palladino, tantissimi se la sono presa con Pradè, qualcuno se l'è presa con la società, perché per esempio Comuzzo in realtà, che viveva una situazione simile, poi è stato trattenuto anche dalla volontà presidenziale, mentre su Caiode non c'è stato questo tipo di battaglia fra virgolette. Ecco, così almeno esauriamo anche questo tema che ormai è vecchio di 24 ore, ma con te non ne abbiamo discusso. Tu che ti è venuto un po' quella farfallina antipatica dello stomaco quando hai visto segnare Caiode in nazionale, oppure pensi che fondamentalmente il calcio va così, cioè bisogna anche guardare avanti?
5: No, dal punto di vista tecnico mi dispiace, perché secondo me l'ho trovato veramente tanto migliorato, giocatore, è diventato un giocatore importante, ma già in Premier League l'ha dimostrato anche in nazionale, però a differenza di tante operazioni che abbiamo fatto scellerate negli anni, almeno è un'operazione che ti fa pensare, sì, magari lo avessimo tenuto, però almeno abbiamo preso dei soldi, cioè noi abbiamo fatto molto peggio in questi anni come Fiorentina.
2: Beh, tipo Favasulli come la vedi invece?
5: Quella è un'operazione che non mi è piaciuta molto, come le varie Zaniolo, Mancini, Chilardi e tutte quelle che... Cioè io credo che quando un giocatore comunque tu ne riconosci il talento, poi per XY motivi vuole andare via, non trova spazio, l'allenatore non lo vuole, in quel momento non lo ritiene a livello, devi essere come se tu comprassi un appartamento, devi essere il più bravo possibile a sfruttare l'investimento, no? Tra virgolette, a dire ok, se non ci credo totalmente, allora in quel caso è un errore, no? Io credo che nei casi di Zaniolo così sia stato proprio un errore. Nell'altra maniera, secondo me, è sempre buono tenersi una via di fuga, dire ok, per me oggi non è l'altezza, piuttosto ne ho un altro che è più bravo, però io credo che questo possa diventare un giocatore importante, devi cercare di impostare l'operazione per almeno trarne il massimo del beneficio.
2: Ah, ma tu ci dico, è più rischioso
5: 20 milioni per Caiode, comunque soldi, no?
2: No, poi forse potenzialmente anche 25, potenzialmente anche
5: forse all'epoca è stato venduto molto più del suo valore all'epoca.
2: Ma secondo te quanto varrà la prossima estate Caiode? Perché avendo il 10% del fattore di vendita in Inghilterra, se lo prende, se passa dal Brentford, basta andare al Tottenham, al Liverpool.
5: Sì, quella è un discorso che puoi fare male, però, perché se il giocatore fa bene in Premier League e poi si sposta in un'altra Premier League, probabilmente avrà un valore enorme che non è paragonato al Caiode che vengono a comprare da te. Cioè, certo, se Caiode avesse fatto molto bene alla Fiorentina, magari, per dirti una cosa fenomenale, ma in nazionale gioca a chiedi 40-45, ma se aveva molto bene le Brentford è capace di chiedere 80, ma non è un paragone che puoi fare. Cioè, per chiedere 80 doveva fare capocannoniere da terzino.
2: No, era per dire che però degli 80 che potrebbe valere la prossima estate valgono 8 milioni per la Fiorentina,
5: Secondo me no, secondo me, ma di che anno è lui? 2000 e?
2: È stato un 2004, 4,
5: secondo me 50-60, se ovviamente diventa titolare della nazionale italiana, non è facile, in quel ruolo c'è Palestra, e se continua a fare bene nel Brentford,